0: Netanyahu un attacco di Hezbollah provocando una strage di civili, 11 almeno le vittime, fra cui 3 bambini. Intanto in Cisgiordania continua l'assedio a un villaggio palestinese da parte dei coloni israeliani. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
1: Nel sud del Libano i raid israeliani su Ansar e Nabatie hanno provocato almeno 11 vittime, tra le quali 2 donne e 3 bambini. È l'attacco più sanguinoso dalla sigla degli accordi sul cessate il fuoco avvenuto a giugno. Le donne e i bambini non sono obiettivi militari, dice il premier libanese Salam, che chiede a Israele di fermare i massacri. Il presidente libanese Aoun condanna l'uccisione di un'intera famiglia e la definisce un messaggio chiaro sul futuro dei negoziati che il Libano sta conducendo con Israele. A settembre è previsto il prossimo vertice a Roma. Gli Hezbollah minacciano vendetta. L'attacco israeliano, afferma invece il premier Netanyahu, è la risposta alla violazione della tregua da parte del Partito di Dio, che in precedenza aveva colpito 3 soldati, ferendoli in modo grave. Nei raid sono stati uccisi 3 comandanti di Hezbollah, afferma l'esercito, che accusa invece i miliziani filo-iraniani di usare i civili come scudi umani. Intanto in Cisgiordania continua per il 7° giorno consecutivo l'assedio dei coloni a 3 case di Kusra, nonostante l'intervento dell'esercito, e si registrano nuovi attacchi di coloni contro villaggi nei pressi di Hebron, Tulkarem e Jenin. Hanno sparato colpi di arma da fuoco, distrutto capannoni, attaccato alcune case. 4 i palestinesi feriti.
0: Cambiamo scenario, è salito a 47 il bilancio delle vittime del sisma di magnitudo 7.7 in India.

0: Al porto i passeggeri documentano la fuga dai crolli. In tutta l'isola le vittime sono decine. Tra strade inagibili per le frane, le squadre di soccorso cercano di raggiungere le zone interne. Alla popolazione è stato ordinato di allontanarsi dalle coste per un'allerta tsunami, poi rientrata dopo poche ore. L'attività sismica frequente in questa regione, sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, ha prodotto altri terremoti. Uno di magnitudo 6.9 nell'isola di Sumatra, un terzo sisma di potenza inferiore si è verificato invece al largo dell'isola di Papua Nuova Guinea, questi ultimi senza conseguenze.
1: Ennesima provocazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che sul suo social Truth pubblica nuove foto realizzate con l'intelligenza artificiale. Vediamo insieme con chi si accosta con il servizio dell'inviato Nico Piro.
2: Trump a cavallo con George Washington, padre della patria e primo presidente degli Stati Uniti. Immagine creata dall'intelligenza artificiale. Trump con il presidente nordcoreano Kim Jong-un, con il quale scrive: abbiamo un ottimo rapporto, anche se da questa foto non sembra. Come fa spesso nel weekend, dopo essersi dedicato al golf, il presidente statunitense passa ai social, ma in quanto all'Iran le dichiarazioni chiave restano quelle del suo comizio all'Accademia di Polizia di Garden City a New York, in vista delle sempre più difficili elezioni di medio termine per il Partito Repubblicano. Pagando un pochino in più per il carburante, ricordatevi che state facendo in modo che un paese cattivo non abbia l'arma nucleare, ha detto rivolgendosi alla stragrande maggioranza degli americani contrari alla guerra, anche per aver mandato alle stelle il prezzo del carburante. Più 29% in media rispetto all'anno scorso, mentre le riserve strategiche di petrolio USA sono ai minimi storici e si teme che continuando con i prelievi si possano danneggiare le caverne di sale dove sono conservate. Ma il problema per Trump non sarebbe solo il calo di fiducia degli americani, quanto quello degli alleati nel Golfo, riferisce il Washington Post, ritrovatisi a pagare il prezzo di una guerra che non hanno voluto.
1: Lo accennava Nico Piro, rapporti con l'Iran. Teheran risponde alle dichiarazioni di Trump su Hormuz, la sovranità americana, decidiamo noi se lo stretto apre o chiude. Poi il ministro degli esteri iraniano nega qualsiasi trattativa in corso con Washington. Sentiamo Anna Mazzone.
3: La Repubblica Islamica risponde a Trump e respinge le sue ultime dichiarazioni. Lo stretto di Hormuz è stato iraniano, è iraniano e rimarrà iraniano, scrive il vice ministro degli esteri su X. I Pasdaran si vantano di aver messo in ginocchio l'esercito statunitense e affermano che Hormuz è sotto il controllo dei guardiani della rivoluzione e che solo Teheran deciderà se la rotta verrà aperta o chiusa. Ieri nello stretto sono state colpite due petroliere della compagnia statale degli Emirati Arabi. Abu Dhabi ha fermamente condannato gli attacchi iraniani insieme al Consiglio per la cooperazione nel Golfo Persico. Araghchi, il capo della diplomazia iraniana, ribadisce che lo stretto sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti accetteranno tutte le condizioni di Teheran e che non si può occupare Hormuz con un tweet. Poi conferma con Lockheed, con l'Oman, per raggiungere un'intesa sulla regolamentazione del corridoio, ma nega negoziati con Washington. Intanto Teheran denuncia che tre piloti militari cui aerei sono stati abbattuti mentre tentavano di colpire una base statunitense in Qatar, sono stati trattenuti a Doha per 6 mesi.
1: E ora Cuba con l'emergenza umanitaria che peggiora. Ricordiamo, il paese sottoposto al blocco navale degli Stati Uniti è secondo le Nazioni Unite. Il timore delle aziende di subire ritorsione da parte di Washington frena l'arrivo di aiuti umanitari, inclusi i medicinali oncologici. Sentiamo il racconto dell'inviata Veronica Fernandez.
4: Dell'ospedale di Baracoa, e sono le patologie dei bambini che sono ricoverati qui a raccontarci che cosa significano per le famiglie, per le persone, per la popolazione cubana il blocco imposto dagli Stati Uniti di Donald Trump all'ingresso di carburante e anche le sanzioni secondarie, quelle che vietano di fatto alle imprese di commerciare con Cuba. La mancanza di gasolio fa sì che non possano muoversi i mezzi per raccogliere i rifiuti, e questo ha fatto vivere a Cuba un'impennata un'ondata di malattie virali legate alla mancanza di igiene, quindi infezioni come il caso di questi bambini oppure tantissimi casi di dengue. Ancora, l'ospedale, gli ospedali e in particolare la pediatria sono la priorità assoluta del sistema sanitario, non subiscono il razionamento, però quando salta la corrente tutti questi macchinari si spengono, le terapie si interrompono e potete immaginare il terrore dei genitori e il lavoro incessante che stanno facendo i medici. Ancora, ve li facciamo vedere, sugli scaffali non c'è niente perché sono finiti quasi tutti i farmaci, praticamente finiti gli antibiotici, gli antidolorifici, manca tutto il materiale sanitario, le garze, le siringhe, tutto quello che serve per la cura quotidiana, anche il caldo che a Cuba è insopportabile non ha una cura, i ventilatori che vedete sui letti dei bambini sono stati portati dai familiari. Questa è la situazione dell'ospedale di Baracoa, ma anche di tutti gli ospedali di Cuba che vivono questa situazione. Per spiegarla il direttore sanitario ci ha detto: non abbiamo mai visto niente di così grave, addirittura peggio del periodo especiale, quella crisi gravissima seguita al crollo dell'Unione Sovietica che aiutava enormemente Cuba, tutto il sistema paese, non solo il sistema sanitario.
1: E ora uno sguardo ai siti di informazione, al TAC c'è Emanuela Bonchino.

Non escono i giornali il 16 agosto, lo sapete, e allora oggi faremo una rassegna stampa dai siti di informazione. Partiamo proprio da RaiNews.it, dove c'è lo sport e i successi azzurri in primissimo piano. Straordinario Diaz, oro nel triplo con record italiano, 18-15, dalla Valle bronzo, il salto di Andy, Fiorini e Stano oro, medagliere, Italia prima. Questa pioggia di medaglie azzurre, Martinenghi oro, Cerasuolo argento 50, Tarana, Gastaldi argento 200 misti, Curtis bronzo 50 stile, storica doppietta. Le altre notizie: l'Etna ha riaperto l'aeroporto di Catania, c'è stata una tregua, la scossa però intanto sul vulcano magnitudo 3.9 a Lingua Glossa, ci sono stati dei danni, e poi il terremoto in Indonesia 7.7 con crolli e vittime. L'alta tensione a Ceuta per l'evento del 15 agosto, questi arrivi di massa si tenevano, ci sono stati degli arrivi ma sono stati bloccati sostanzialmente in territorio marocchino con lacrimogeni e scontri da parte della polizia. Andiamo a vedere la Repubblica, anche qua lo sport, le vittorie agli europei di atletica di Birmingham, si sogna nel salto triplo di Azzeoro, 18-15 record italiano, e poi tutte quante le altre medaglie. Qui di spalla il video del giorno nel catanese, sisma di magnitudo 3.9 a Lingua Glossa che ha provocato delle fratture proprio sul manto stradale, sull'asfalto, e poi c'è il terremoto in Indonesia, 500 turisti italiani bloccati nell'area, non ci sono voli, la terra continua a tremare. L'emergenza, scontri a Ceuta, la polizia marocchina carica con gas lacrimogeni i migranti che si dirigevano verso la frontiera. E poi vedete anche caso La Vitola, Ranucci resiste all'assedio, non andrò a fare politica, ho già pronte le prime puntate di Report. Vediamo il Corriere della Sera, gli europei di atletica, triplo oro e record italiano per Diaz, e poi tutte quante le altre medaglie. Nuoto show, doppietta Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana, questa è Parigi, sorpresa Gastaldi, Curtis bronzo e record nei 50 stile. Poi c'è Sinner, il problema al ginocchio destro, Ferragosto al Jay Medical di Torino, domani compleanno a Monte Carlo. Infine il terremoto in Indonesia, magnitudo 7.7, 47 morti, ma ci sono decine di dispersi. Sull'isola di Flores 500 italiani, la Farnesina non sono tra le vittime. Un'occhiata alla stampa, triplo Diaz vola oltre i 18 metri, poi gli europei di nuoto, trionfo azzurro, Martinenghi oro nei 50 rana, Cerasuolo argento, bellissimo qui di spalla, non so se riuscite a vederlo, ma questo è di ieri, l'oro di Tamberi, l'oro più dolce, l'abbraccio alla moglie Chiara e a Camilla nel giorno del primo compleanno. Poi c'è il Marocco, cariche lacrimogeni per disperdere centinaia di migranti diretti a Ceuta, e i reporter, i giornalisti espulsi. Avvenire.it, si chiamano Megafire, stanno devastando l'Europa, la priorità ora è la prevenzione, questa è l'apertura. E poi carceri, vicepresidente del CSM Pinelli, aiutiamo i ragazzi in carcere a responsabilizzarsi. Vediamo anche il Fatto Quotidiano, Indonesia, terremoto di magnitudo 7.7, almeno 47 i morti, la Farnesina 500 italiani nella zona più colpita non sono tra le vittime. Questa è l'apertura. Il giornale, altra apertura, caso La Vitola, esclusivo, il giornale al telefono con Tavares, voglio parlare, non capisco perché la banda non l'abbia ancora fatto, e su Ranucci c'è la telefonata, un'ampia pagina dedicata. Vi faccio anche vedere il Sole 24 Ore, gli umanoidi cinesi di

0: Unitree al debutto in borsa, domanda 8.000 volte l'offerta, e poi c'è domani, Ceuta e il Marocco blocca i migranti che cercavano di raggiungere l'exclave spagnola, e il terremoto in Indonesia.
1: E a proposito di terremoti, ieri scossa di terremoto 3.9 alle pendici dell'Etna, collegata, lo ricordiamo, all'attività vulcanica di questi giorni. Sentiamo Antonella Gurrieri.
2: 12.24, mentre l'Etna si concede una pausa di riposo, la scossa. Siamo a quota 2009 in compagnia dei vulcanologi dell'INGV Movimento Tellurico.
3: In sala operativa ci hanno comunicato che probabilmente c'è stato un terremoto localizzato lungo la Pernicana, però stiamo cercando di rifinire sia la magnitudo che il punto esatto.
2: Il terremoto di magnitudo 3.9 è stato generato proprio dal movimento della Pernicana.
4: Ho visto muovere tutto in un secondo è successo la valle, non so. È stato proprio molto molto breve, ma molto molto intenso.
5: Un rumore fortissimo, tutte le foglie che sono cadute tantissime e gli alberi, ma è durato poco, ma veramente forte. Cioè io mai avevo sentito un terremoto così forte all'esterno.
2: Le due fratture generatesi sulla strada di Piano Provenzana hanno costretto alla chiusura del tratto. I turisti in escursione sul vulcano sono stati portati e scortati dalle guide alpine a valle, evacuate aree di ristoro, bar e ristoranti della zona.
6: Abbiamo portato tutte le persone giù, le abbiamo fatte evacuare, quindi su non c'è più nessuno.
2: Sul posto ormai deserto, geologi e vulcanologi per i rilievi e polizia, protezione civile e forestale per controllare la zona vietata ormai al transito.
7: Stiamo mettendo in sicurezza naturalmente la strada, abbiamo chiuso il transito da Linguaglossa verso Piano Provenzana e speriamo che vada bene, nelle prossime ore sapremo meglio quello che sarà.
1: E ha finalmente riaperto dopo giorni di blocco causati appunto all'eruzione dell'Etna l'aeroporto Fontanarossa di Catania. Tantissimi passeggeri in attesa di recuperare il proprio volo. Il servizio di Fabio Butera.
8: Si parte. Finalmente si parte. Siamo molto contenti.
9: Contente.
10: Dopo 9 giorni di sospensione dei voli per la cenere dell'Etna, riaprono le piste dell'aeroporto Fontanarossa di Catania. Con l'avviso di allerta del DNGV sceso da rosso ad arancione e la diminuzione dell'attività esplosiva del cratere Voragine, il Ferragosto era iniziato con una buona dose di fiducia sulla riapertura. Oggi è il giorno di Ferragosto e l'Etna sembra più tranquilla. Dopo 3 giorni qua a Catania speriamo di poter volare.
11: Sperando qui in Catania, speriamo di poter volare oggi.
10: Il primo a decollare è stato l'aereo per Bologna delle 15.15. Ma ci vorrà un po' prima che il traffico aereo riprenda regolarità.
12: Sono circa 1.900 i voli che dovevano volare su Catania, che sono stati o riprotetti, circa 630, e un 36% cancellati. Vi posso assicurare che c'è stato il massimo impegno e il massimo lavoro da parte di tutti i nostri operatori. Un sentito grazie all'aeroporto di Comiso, che gestiamo sempre noi, agli aeroporti di Trapani e Palermo, che ci hanno supportato in maniera veramente eccellente.
10: Il volo con cui dovevano tornare queste ragazze in Canada è stato cancellato, costringendole a un'odissea. Se va bene, stasera voliamo ad Atene, poi Londra, Amsterdam e da lì a casa. Ma non per tutti, la sospensione dei voli di questi giorni è stata un male.
13: È il bello della Sicilia, è il bello di questo posto.
14: 5 days longer than expected.
10: Stiamo aspettando da 5 giorni di ripartire per la Lituania. È stato un prolungamento della vacanza, non è un problema.
14: No problems.
1: Cambiamo argomento. Un 75enne ha ucciso la moglie coetanea, poi ha tentato di togliersi la vita. È accaduto proprio il giorno di Ferragosto nel Sannio. Una storia che ci racconta Gianluca De Martino.
15: Una tragedia nella quiete di un pomeriggio di Ferragosto. Sant'Angelo a Cupolo, frazione Pastene, località di relax per tanti cittadini della vicina Benevento. Poco dopo le 14, un uomo di 75 anni, Faustino Cardillo, chiama i carabinieri e fa capire di aver commesso qualcosa di irreparabile. Quando i militari della compagnia di Benevento entrano nella villetta, circondata da ulivi, trovano il pensionato sul divano e a terra il corpo senza vita di sua moglie Maria D'Alessandro, 75enne anche lei. Cardillo l'aveva uccisa con alcune coltellate, poi aveva rivolto l'arma contro di sé tentando il suicidio. È stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. È piantonato perché arrestato per omicidio volontario. Faustino e Maria erano una coppia tranquilla.
16: È stata una cosa così all'improvviso, siamo rimasti tutti esterrefatti.
15: Lei, ex impiegata

0: delle Poste, lui ex dipendente di un'azienda dolciaria che da qualche giorno però lamentava dei problemi psicologici. Si era anche sottoposto a una visita neurologica. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei vicini di casa e dei familiari per individuare il movente dietro un gesto che ha sconvolto la piccola comunità.
1: Ancora cronaca a Palermo, un uomo è stato trovato morto in strada nel quartiere Zen, è stato colpito alla testa con un cacciavite, pare che avesse sorpreso dei ladri. In azione sentiamo Claudio Reale.
2: Ucciso con un colpo di cacciavite alla testa, probabilmente per avere sorpreso dei ladri. È morto così allo Zen di Palermo Vito Genovese, 45 anni. Il cadavere dell'uomo è stato trovato nella notte in via Girardengo, dove i carabinieri sono giunti per una chiamata al 112 che segnalava una rissa. L'arma sta cercando di ricostruire le vicende che hanno portato al delitto, sentendo alcune persone. Si cercano anche telecamere di sorveglianza in posizione utile, ma gli occhi elettronici nella zona sono rari. Tutta da comprendere la dinamica. L'ipotesi più accreditata è appunto la colluttazione con un gruppo di ladri, probabilmente tre persone. La scena del Ferragosto violento è una strada che da settimane i carabinieri battono alla ricerca di armi. Da quando la tensione nel quartiere periferico di Palermo è tornata ad alzarsi, sono state diverse le operazioni dell'arma. L'ultima mercoledì, quando sono stati trovati una beretta, due caricatori e decine di proiettili.
1: A Genova, una tragedia, un 36enne ha accoltellato la sorella, poi è precipitato dalla finestra al quinto piano di una palazzina, per lei ferite non gravi. Lui invece è morto sul colpo. Enzo Melillo.
3: Un uomo senza vita a terra, davanti al portone. Sullo sfondo, a pochi metri, due stendini con la biancheria ad asciugare. Simboli di quotidianità accanto agli esiti di una tragedia. Una lite fra le mura domestiche, all'ora di pranzo, in pieno Ferragosto, in salita a San Francesco da Paola, quartiere genovese di San Teodoro. I toni che si alzano sempre di più. Poi, il tragico epilogo. Lui, il fratello maggiore, 36 anni, prima ha colpito con alcune coltellate la sorella di 18, senza ferirla in modo grave. Dopo si è barricato in camera da letto e poi è precipitato dalla finestra del sesto piano. Secondo le indagini dei carabinieri, si è trattato di un suicidio. In casa c'era anche la madre. In un primo momento sembrava che il motivo della lite fosse legato alla droga, ma gli investigatori hanno escluso questa ipotesi, come anche eventuali problemi psichici dell'uomo. Sul posto anche la polizia. La giovane, soccorsa d'urgenza e ricoverata all'ospedale Villa Scassi di San Pier d'Arena, non è in pericolo di vita. Per fortuna le ferite da taglio riportate sono risultate superficiali. Quelle nell'anima resteranno più profonde.
1: L'incendio del Monte Goya, come gli sfollati possono rientrare a casa mentre proseguono le bonifiche. Sentiamo Laura Carcano.
4: In azione due elicotteri per spegnere il Monte Goya.
5: Abbiamo assistito a una guerra di trincea. Da una parte c'erano i nostri servizi di emergenza e urgenza, dall'altra parte c'era il fuoco che si stava per prendere le case. Ma ci sono le condizioni per poter tornare alle proprie abitazioni.
4: Gli sfollati rientrano.
6: Sicuramente non è stata una bella esperienza, però ci siamo sentiti molto al sicuro perché l'intervento è stato repentino.
7: Tutte le zone di interfaccia sono presidiate da personale vigile del fuoco.
4: Per individuare i punti dove la brace arde sotto la cenere si impiegano anche le termocamere.
8: La temperatura va dai 150 ai 200 gradi, ok? Minima. Se è al di sotto è meno problematica.
4: La notizia è che questo incendio di 25 ettari assomiglia tanto a un rogo della macchia mediterranea, perché le condizioni dei boschi e del suolo, dopo due mesi di siccità con temperature fino a 36 gradi, non sono quelle di una zona prealpina. Non è solo colpa dei boschi che non vengono puliti, è un problema che ha a che fare con questo anticiclone africano. Le cause dell'innesco ancora da chiarire, costo per la collettività centinaia di migliaia di euro.
1: Ora con l'inviata Anna Paola Ricci andiamo a scoprire i cantieri navali di Belfast, dove nacque il leggendario Titanic. Dopo un periodo difficile, adesso lo stabilimento riparte. Vediamolo.
9: The Titanic set its course straight into our hearts.
10: Da qui è iniziato il vero viaggio del Titanic, il cantiere Harland & Wolff a Belfast. Un'istituzione. Nei suoi 165 anni di storia ha varato più di 1000 imbarcazioni, tra cui 170 per la Royal Navy. L'ultima, una petroliera, nel 1990. Poi una lunga crisi. Sansone e Golia, le due gigantesche gru che dominano lo skyline della città, si erano trasformate in due scheletri. Ma ora tutto torna a nuova vita. Harland & Wolff è stato acquistato dalla spagnola Navantia.
11: Abbiamo investito 134 milioni di euro, di cui 105 milioni qui in nuove attrezzature, e abbiamo beneficiato di un enorme trasferimento di conoscenze dai nostri colleghi spagnoli.
10: Prima commessa, 3 navi per la Marina Britannica, provvidenziale per il settore, il boom della difesa.
11: Lo scopo è trasformare quello di Belfast in uno spazio digitale più automatizzato, creare il cantiere navale del futuro.
10: La ripresa degli armamenti in tutto il mondo con nuovi fronti di guerra e tecniche più sofisticate ha ridato vita all'intero comparto dei cantieri navali britannici. Solo a Belfast le nuove commesse per il prossimo decennio porteranno il numero dei lavoratori nel cantiere da 450 a circa 1500.
1: E ora in Valle d'Aosta, ieri feste e dimostrazioni di diverse località nel Ferragosto. Sentiamo Federico Zoia.
12: Su di un totale di 250 guide alpine valdostane in attività, quelle della Val d'Ayas ne rappresentano circa il 10%, una decina gli aspiranti che attualmente stanno seguendo il percorso formativo. A Champoluc, i professionisti dell'alta montagna hanno festeggiato il Ferragosto, come da tradizione, con amici, familiari e tanti turisti. Un bagno di folla che conferma la parabola crescente delle presenze nella regione alpina.
13: L'estate sicuramente è più da italiani, soprattutto poi naturalmente ad agosto, però stanno lentamente crescendo anche gli stranieri a seconda un po' delle zone negli altri mesi. Quello su cui dobbiamo lavorare e puntare moltissimo è dal primo di settembre in avanti. Noi dobbiamo cercare di lavorare per quella che secondo me è la più bella stagione in Valle d'Aosta, cioè l'autunno.
12: Una destagionalizzazione indotta dai cambiamenti climatici che possono anche rappresentare un'opportunità.
13: Credo che le temperature di quest'anno ci abbiano agevolate dal punto di vista della vacanza mordi e fuggi, del riempire l'ultimo buco, scappare dalla città per godersi di 24-48 ore di fresco, ma nello stesso tempo di riscoprire la montagna, perché è molto importante che molte persone che non si avvicinavano d'estate alla montagna in questo momento stanno veramente cambiando di rotta.
12: Una trasformazione che le guide alpine stesse stanno favorendo.
14: Dobbiamo riconoscere alle guide il lavoro che fanno quotidianamente nel soccorso alpino, insieme all'equipe della centrale unica di soccorso, ma anche quello che fanno in favore delle persone con disabilità, per rendere la nostra regione sempre più accessibile, sempre più inclusiva. Portano in montagna persone che in condizioni normali non lo potrebbero fare, e credo che questo sia davvero un segno della loro grande attività in favore della nostra comunità.
1: Si abbassano le temperature lungo la penisola e inizia ad arrivare la pioggia a partire all'arco alpino. Abbiamo parlato con Valentina Rosati, capitano dell'aeronautica militare.
15: Un calo pochino più deciso e marcato invece dall'inizio della prossima settimana. I temporali raggiungeranno anche le zone pianeggianti, delle piogge che arriveranno dapprima su Liguria e Toscana, poi sul nord-est e poi lungo tutta la fascia adriatica, quindi Marche, Abruzzo, sia le zone interne che le coste.
1: Un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo, la RAI gli rende omaggio con una programmazione speciale che coinvolge reti televisive, piattaforme digitali, radio e testate giornalistiche. Allora, vediamo questo servizio di Alessandra Sacchetta.
16: Mantenere il successo è difficilissimo, arrivarci è possibile, ma mantenerlo è una cosa molto difficile, perché lì iniziano i pericoli, gli attacchi.
17: E lui, Pippo Baudo, il successo ha saputo mantenerlo attraverso le diverse epoche. Capace di reinventarsi più volte, conservando comunque il suo stile inconfondibile, composto da autorevolezza, ironia, intelligenza e soprattutto controllo assoluto della diretta televisiva, affrontando magistralmente qualsiasi tipo di imprevisto.
18: Benvenuti alla prima serata.
19: Questo festival è truccato!
18: Per piacere.
19: Questo festival è truccato e lo vince! E lo vince Fausto Leali! Lo vince Fausto Leali!
18: Dai, e ci siamo un'altra volta, dai!
17: Pippo Baudo sembrava nato per tutti i generi televisivi, dal varietà al quiz al talk show, alla storia della TV italiana e della RAI, della quale continua ad essere un simbolo anche dopo la sua scomparsa. Capace di valorizzare il talento ovunque lo incontrasse, non solo Giorgio e Laura Pausini devono molto a Pippo, lui che ha scelto di farsi affiancare da donne professionali ed intelligenti, senza ridurle al ruolo di vallette, una per tutte Loretta Goggi. non solo un personaggio unico, ma un vero e proprio demiurgo che la TV è stato capace di modellarla ed inventarla, sempre con tanta autoironia.
1: Lo sport adesso continua la pioggia di medaglie per l'Italia, gli europei di nuoto storica doppietta nei 50 rana, medaglia d'oro per Niccolò Martinenghi, argento per Simone Cerasuolo, per gli europei di atletica Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo. Alberto Romagnoli.
20: Un favoloso acuto di Andy Diaz che con 18 metri e 15 centimetri stabilisce la quarta prestazione di sempre nel salto triplo, il nuovo record italiano, chiude il Ferragosto tutto d'oro dello sport azzurro. Nei 50 rana maschili Niccolò Martinenghi si prende la medaglia più preziosa, beffando per 5 centesimi un altro azzurro, Simone Cerasuolo, che alla vigilia era proprio il favorito. Manila Esposito invece favorita non era nel corpo libero, ma anche se ha solo 19 anni, la ginnasta campana è ormai un'esperta delle competizioni ad alto livello e così con 13.700 punti mette in fila tutte le avversarie. Destinate a restare nella maratona di marcia pure dietro le spalle di Sofia Fiorini, che conquista il titolo da appena 22 anni e garantisce la tradizione per questa specialità dell'atletica italiana, che si conferma infatti anche nella gara maschile. Il veterano Massimo Stano, a 34 anni, aveva già conquistato Olimpiadi mondiali, gli mancavano però gli europei e la lacuna nel giorno dell'assunta è stata puntualmente colmata.
1: Il calcio adesso, l'Udinese passa ai sedicesimi di finale battendo 1-0 il Padova, parliamo di Coppa Italia, si affronterà il Venezia che ha superato il Modena 3-2, passano anche Torino e Sudtirol. Sentiamo Antonio Pietro Iusti.
21: 32esimi di Coppa Italia che hanno più il sapore di una messa a punto per la prima di campionato. Contro un avversario di Serie B come il Padova, l'Udinese porta a casa la qualificazione con fatica. I friulani se la giudicano con uno strettissimo 1-0 deciso da Keenan Davis. Udinese che ai sedicesimi affronterà il Venezia vittorioso in rimonta sul Modena per 3-2. Ambrosino con una doppietta per gli emiliani e il nuovo acquisto a Coradams per i lagunari avevano deciso il primo tempo. Nel secondo Yeboah ed ancora Adams hanno ripristinato le gerarchie in favore della formazione neopromossa in Serie A. Non infiamma i cuori Torino-Carrarese, l'11 di Abate all'esordio in gara ufficiale sulla panca granata porta a casa una sofferta qualificazione grazie ad una fiammata di Simeone. Toro che affronterà il Monza vittorioso per 3-0 sull'Avellino, conquista il passi per il prossimo turno anche il Sudtirol contro il Catanzaro. Al Ceravolo finisce 2-2 nei 90 minuti con le reti del finlandese Piuta e di Pafundi nel primo tempo, Viemmello ed il guadalupense Mix Schure nella ripresa. Decisivo ai calci di rigore l'errore di Dorval. L'11 altoatesino affronterà la vincente di Genoa Ascoli.
1: I nostri focus adesso, fra pochi giorni il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia il 24 agosto 2016. Il 31 agosto, a poche ore dalla scossa del 24, le telecamere di Renews 24 entrarono per la prima volta in diretta nella zona rossa di Amatrice. 10 anni dopo gli stessi inviati hanno ripercorso gli stessi passi in un'Amatrice che vive ancora un tempo sospeso. Allora, vediamolo insieme.

0: polizia.
1: Amato, aiutateci!
0: Dove
1: sei? Ma il terremoto!
0: Sì.
1: C'è tutta la famiglia sotto, nessuno viene, dacci la mano, la prego! Sono tutti sotto, ci sto parlando, ma mi sta mancando l'aria, nessuno viene. Te prego. Aiutami tu.
0: Ok.
1: Un disastro proprio, disastro. Ecco, mamma, arrivo!
0: Lei adesso deve tranquillizzare le persone che stanno sotto, è importante questo.
2: Carabinieri,
3: c'è una persona sotto qui a San Giovanni, una persona di Accumuli.
2: San Giovanni di Accumuli, va bene, sì, va bene, sì, va bene.
3: C'è una persona sotto la macchina, trova tutto qua, fare tante cose.
2: Stiamo arrivando.
0: Polizia?
4: C'è stato il terremoto! Corri! Corri!
5: 10 anni fa, la mattina del 31 agosto 2016, a pochi giorni dalla scossa del 24, ad Amatrice si scavava ancora e si pregava. Pregavano tutti, anche quelli che non ci credevano, perché la preghiera a un Dio o a un vigile del fuoco era l'unico modo per non percepire il dolore, per calmare la paura, per non sentire la fatica, per levarsi dalla bocca e dalle narici il sapore della polvere e l'odore della morte. Anche solo per attutire il suono delle ruspe, un ronzio prepotente, angosciante, necessario. La mattina del 31 agosto del 2016, le telecamere di Rai News 24 entrarono per la prima volta dalla scossa delle 3.36 nel cimitero di Amatrice, quello che era diventato il cimitero. Percorremmo passo dopo passo Corso Umberto I, la via principale del paese, dalla chiesa di Sant'Agostino, la torre campanaria, il palazzo del comune, fino all'hotel Roma, dove i morti erano ancora lì da tirare fuori. Camminammo lungo una strada che non c'era più, le case macerie, i negozi sepolti, le vite schiacciate.
6: Stiamo per andare in diretta noi, eh?
5: Ci tremavano le gambe, le mani e la voce. Perché una cosa è stare ai margini della distruzione, una cosa è sfiorarla, toccarla, attraversarla, camminarci sopra. 10 anni dopo siamo tornati sugli stessi passi, esattamente gli stessi, in una città che non c'è più. Questo è il nostro ricordo di ieri, questo è il nostro racconto di oggi.

solo da qui e per la prima volta da qui riusciamo a comprendere la devastazione. Questa è la strada principale di Amatrice, questo è il cuore della devastazione. Qui è il luogo dove più di 240 persone quella notte sono rimaste senza vita.

0: Eccolo qui, Corso Umberto I, la Torre Civica. E solo da qui, solo da questo punto, si percepisce il tempo sospeso, una città che non c'è più. Corso Umberto, 10 anni dopo il sisma del 24 agosto, fondamentalmente è una striscia di asfalto, un asfalto che proprio in questi giorni stanno posando, e nulla ai lati se non qualche segno del passato, come la torre civica. Sergio Pirozzi, 24 agosto del 2016, era sindaco di Amatrice.
1: Sì.
0: Entriamo e mi racconti di quella notte.
1: Alle 3:36 stavo a casa. L'immediata percezione che era qualcosa di grande, troppo grande.
0: Perché la scossa durò 15-20 secondi.
1: Sì, ma perché questa comunque era una zona sismica. Noi ci avevamo attraversato il terremoto del 1979, quello dell'Aquila del 2009. L'immediata percezione, luna piena, e la prima immagine che io ho è Porta Carbonara, che è una delle porte d'ingresso di questo borgo, dove qui c'è la chiesa di Sant'Agostino, ma non c'era più, c'era solo polvere. Allora, se una porta del 1400 ha resistito a tanti sismi, non c'è più, lo capisci, perché è successo qualche cosa di grande. Ho risentito dopo anni una telefonata che mi fu fatta, non so da chi, dove io dissi: Amatrice non c'è più.
2: Un dramma. Guardate, qui è un paese che non c'è più.
1: Alle 4:15 arriva dei vigili del fuoco, penso che erano di posta, che illuminarono il corso distrutto già in parte, strilli di persone. C'era una signora in una casa che stava qui insanguinata in finestra, e alle 4:30 poi c'è stata una seconda scossa, non violenta come la prima, e che da questa seconda scossa non si è sentito più niente. Questo è un decennale, ognuno di noi poi ha l'elaborazione del proprio lutto, questa comunità ha avuto un lutto collettivo e ognuno poi l'ha interpretato in maniera diversa. Io qui venni il 25, mi sembra, col ministro Pinotti, con l'esercito, feci metà corso, e non mi vergogno a dire che fatto metà corso ho dato di stomaco. E io non ci sono tornato più, ma non era una forma di presunzione nei confronti di tutte le persone che sono venute dopo. Io ricordo il Papa, il Principe Carlo, Trudeau, il mondo. Ma io cercavo di esorcizzare il dolore non venendo qui, perché io sapevo che qui c'era Francesco, lì c'era Giacomo, lì c'era Giuseppe, per cui un dolore dentro. E tornando a quello che dicevamo prima, il contrasto che ancora ho tra vita e morte. Ecco, chi ha avuto una tragedia del genere, se tu avrai poi maniera pure di parlare con altre persone, sentirai che ti diranno prima e dopo il terremoto. Per cui è uno spartiacque della nostra esistenza.
0: Sergio Pirozzi, grazie. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Io proseguo in questa camminata sui passi di 10 anni fa. Grazie.
1: Grazie.
0: Fabrizio Curcio, ingegnere.
3: Buongiorno.
0: Ben rivisto.
3: Ben rivisto.
0: 24 agosto 2016, lei è a capo dipartimento della Protezione Civile.
3: Ci sono delle date nella nostra storia che condizionano molto la nostra professione, la nostra persona, e le 3:36 del 24 di agosto è una di quelle date, come le 3:32 del 6 aprile 2009, così come altre. In realtà in quella notte non ci fu una vera telefonata, perché io percepii, svegliandomi come molti romani, l'evento, e quindi...
0: Lei in quei giorni con i suoi collaboratori, con Titti Postiglione, che era il direttore dell'emergenza, eravate qua e vivevate anche la paura delle persone, l'angoscia delle persone, la necessità delle persone di avere delle risposte a delle domande a volte poco chiare o avere delle risposte che forse voi non avreste voluto dare. E dal punto di vista umano, una persona come lei, proveniente dai Vigili del Fuoco, capo di una struttura importante come la Protezione Civile, che risposte si dava la sera, la notte, quelle poche ore in cui riusciva a dormire, o quando incontrava le vittime, o quando non aveva una soluzione a un problema?
3: Beh, la cosa più importante da fare è essere, mettersi dalla parte di chi è colpito, sapendo che bisogna trovare delle soluzioni, che qualche volta queste soluzioni non sono facili da trovare, alcune volte sono addirittura impossibili. Io credo che la cosa migliore nel rapporto con i nostri cittadini è dire le cose come stanno nella maniera migliore possibile, cioè mai creare un'aspettativa oltre quello che noi siamo in grado di fare, quindi dire in maniera molto serena, molto chiara, talvolta anche con molta pazienza, perché ci si deve mettere in chi ha subito un dramma, quello che realmente si può fare nei tempi in cui si può fare. Insomma, creare quello che è un rapporto di fiducia, perché poi alla fine credo che il rapporto di fiducia sia importante. E poi chiaramente fare un po' i conti anche con se stessi, questo non c'è dubbio, ma questo avviene nel tempo, vale per me, vale per chi fa la cronaca, vale per chiunque. Chi ha un ruolo nelle esperienze così importanti poi deve fare i conti con se stesso, e questo può avvenire anche in mesi, se non addirittura in anni dopo. Tra le altre cose, anche qui io vorrei evidenziare il fatto che questi eventi che noi immaginiamo puntuali in realtà si sono sviluppati in un arco di tempo importante, cioè l'evento del 24 di agosto, a quell'evento sono succedute 92.000 scosse, 9 delle quali con valori superiori al 5, abbiamo avuto il dramma poi del 30 ottobre, quindi noi fissiamo nei nostri passaggi delle date, in realtà c'è un continuum, c'è un'azione che continua, che parte da quel 24 agosto e che si sviluppa fino ad arrivare qui.
0: 26 ottobre, Visso, Ustica, Castel Sant'Angelo sul Nera, poi il 30 ottobre 6.5,
3: un valore
0: addirittura superiore
3: altissimo
0: a quella del 24,
3: un valore altissimo,
0: agosto, che colpì invece, che colpì più, diciamo, il versante,
3: sì,
0: umbro, no?
3: È lì che si apre, diciamo, l'evento del danno, che in qualche modo era stato forte e importante, ma che si era concentrato, no? Tra Amatrice, Accumuli, Arquata, in queste aree qui. Nel momento del 30 ottobre si apre nella parte, chiamiamola marchigiana, umbra e abruzzese, e diventa, no, i 140 quasi comuni che sono stati colpiti, tant'è che anche lì il numero degli sfollati aumenta notevolmente.
0: Grazie, ingegner Curcio. Noi ci fermiamo in questo cammino con lei proprio sotto la torre civica. L'orologio non segna più le 3.36 come è stato per lungo tempo, la torre è stata restaurata in questo deserto, in questa desolazione in cui, insomma, si vedono i primi cantieri. Il fatto che questa torre, che rappresenta il comune, che rappresenta la storia e la cultura, vediamo anche la targa che ricorda i morti delle guerre, ecco, questa sta ancora qui a guardare, a vigilare, a proteggere, ed è un po' il simbolo di questo paese che ha tante difficoltà, che vive tante fragilità, però poi riesce con l'aiuto di tutti, no, a rimanere con la schiena dritta e a guardare verso il futuro. Grazie ancora, Angelo.
3: Grazie di nuovo, grazie.
4: Amarella!
5: Piano possibile, non deve fare
6: la torre civica di Corso Umberto I, uno dei simboli di Amatrice. siamo veloci senza fermarci, perché qui il rischio è più elevato, soprattutto in caso di altre scosse. Quindi tiriamo dritti e ritorniamo, scendiamo da questa montagna di macerie e riscendiamo a livello della sede stradale. Veloci.
0: Giorgio Cortellesi, sindaco.
7: Buongiorno.
0: Da quando è sindaco lei?
7: 5 anni adesso sono. 5 anni. Qui abbiamo il monumento ai caduti, che poi l'Aquila era caduta, è stata restaurata, si era spezzata.
0: Tanti ragazzi morti.
7: Così, nelle due guerre. Sì, purtroppo poi abbiamo avuto l'aggravio del terremoto, che qui sono morte 239 persone.
0: Nella camminata che facemmo 10 anni fa, notammo tantissimi tetti intatti che si sarebbero potuti prendere e montare su un'altra casa.
7: Sì, c'è stato un periodo negli anni 70 in cui c'è stato un incentivo dei tecnici a rifare i tetti in cemento armato, con travi di cemento molto pesanti su strutture fragilissime, anche perché noi qui a Matrice non abbiamo calcare, quindi la malta che iniettava le murature era argilla, che non è coerente, quindi mettere un peso enorme sopra una struttura del genere ha fatto sì che il terremoto con la scossa la schiacciate completamente. 3 piani di abitazioni stavano a un'altezza del 1,5 metri.
6: Guardate questo tetto di cemento armato, guardate quanto è pesante, forse riuscite anche dalle immagini a comprendere quanto è pesante, quanto ha causato il collasso dell'intera struttura.
0: Quella notte lei aveva
7: Sì, avevo i miei figli
0: così.
7: E i miei suoceri che dormivano all'interno della Matrice. Io ho una casa fuori a Matrice perché venivo l'estate, e quella notte sono il primo ad essere entrato da Matrice subito dopo la scossa. Ancora tremava, ho percorso velocemente il corso, ho lasciato la macchina in alto perché non era percorribile, perché erano crollate le abitazioni. Sono arrivato non so come, lì mi sono reso conto che noi abbiamo delle potenzialità incredibili quando dobbiamo fare un intervento, che abbiamo la paura.
0: L'adrenalina.
7: Mi cadevano sopra le pietre, non sentivo niente, cadevo, poi non si vedeva niente perché era pieno di polvere, il gas, con la luce del telefonino poi sentivo forse chi stava sotto le macerie che mi chiamava, perché vedeva sta lucina, aiutaci. Poi dico, guarda, io devo andare dai miei figli, che credevo, una volta arrivato vicino a Matrice, quando ho visto le prime case crollate, ho pensato, ho perso i figli. E ho camminato con un'inerzia stranissima, come se avessi finito la mia vita. Quando sono arrivato all'altezza di quell'edificio, ho sentito mio figlio che diceva, aiuto.
0: Dove sta la casa dei suoi figli?
7: Di fronte a questo fabbricato. Qui di fronte.
0: Dall'altra parte.
7: Sì, è arrivato più o meno all'altezza di quell'albero, prima della casa ho sentito mio figlio e lì è come se avessi ricominciato a vivere, mi si è scaricato tutto, dico un figlio ce l'ho io. Poi ho detto Giulio come state? Lui mi ha detto stiamo bene, stiamo cercando di uscire. E lì mi sono risollevato completamente, perché mentre correvo pregavo, non so, guarda, se me li fai trovare vivi dedico la vita a questo paese, cosa che poi successivamente ho fatto.
0: Quando pensa che si potrà inaugurare il corso di Amatrice? Quando pensa che potranno giocare dei bambini su questa nuova piazza che voi volete illustrare?
7: Immaginare i tempi ormai ho capito che è difficilissimo, perché è stato un terremoto difficilissimo, ci ha rallentato tantissime cose, tra il Covid ma soprattutto il 110, ha ritardato di 2 anni. Adesso ci sono tutti i segnali positivi perché possa essere ricostruita. Spero e mi auguro che se non ci siano rallentamenti nel giro di 5-6 anni potremmo rivedere veramente qualcosa.
0: Ad Amatrice il tempo è sospeso o il passare del tempo ha un senso?
7: Ma sicuramente il passare del tempo ha un senso, perché è un senso strano, perché se noi pensiamo all'inizio forse c'era più speranza, perché appena successa la disgrazia c'era la confusione, c'era l'accoglienza, c'era quella speranza che nel giro di breve tempo sarebbe potuto ritornare tutto come prima, cosa che non è. In questo momento il tempo è la cosa peggiore, perché a distanza di 10 anni subentra la consapevolezza di una realtà ordinaria che non sta tornando ordinaria, e quello provoca grosse difficoltà nelle persone, perché poi realizzare un futuro in un posto in cui è così lento non è facile.
8: Grazie sindaco, in bocca al lupo. Grazie.
7: Via al lupo.
9: Senatore Castelli.
8: Senatore Castelli, il commissario è molto lunga la definizione.
10: Molto lunga, alla ricostruzione e alla riparazione dei territori distrutti dal sisma del 2016.
8: Qual è lo stato dell'arte?
10: Dell'arte dopo le prime incertezze iniziali, che dobbiamo riconoscere, che hanno rappresentato un problema, la macchinosità delle procedure per anni ha quasi inertizzato la ricostruzione, che tuttavia si doveva annunciare già da subito come un'impresa veramente monumentale. 28 miliardi è la quantità del danno complessivo che è stato inflitto al centro Italia non da uno, non da due, da 4 terremoti distruttivi. Io lo ricordo sempre perché è stata una sequenza sismica che via via ha ampliato a dismisura. Un cratere che pensi fra Fabriano e L'Aquila, fra Spoleto, Rieti e le Marche, è di 8.000 km quadrati, un'enormità. Devo dire che poi, definendo, sistemando, affrontando anche con un grande gioco di squadra le esigenze di una ricostruzione che doveva essere snellita, finalmente abbiamo registrato un cambio di passo che fino adesso noi abbiamo liquidato alle imprese che lavorano in questi cantieri circa 8 miliardi di euro.
8: Ritorniamo verso la Torre Civica, che è un po' il simbolo, no, di questa resilienza. E non so quanto rientri nelle sue competenze, però ricostruiamo, rifacciamo le case, rifacciamo gli edifici pubblici, rifacciamo gli ospedali, però poi dobbiamo convincere le persone a tornare.
10: Guardi, lei ha correttamente individuato il tema dei temi, che poi è la ragione per la quale la mia qualifica è così ampia, no? Alla ricostruzione e alla riparazione. Il sostantivo riparazione evoca proprio la necessità di mettere insieme strategie che, dopo aver ricostruito, possano consentire, dico io, almeno di mitigare il rischio demografico. Il tema centrale anche ad Amatrice, dove c'è stato un lutto collettivo che è devastante, è quello di non favorire, come dire, la sfiducia, la rassegnazione, che sono più che legittime. Pensi che ci sono casi di persone che hanno ricostruito la casa ma che rimangono delle sale nella casetta, perché ci si familiarizza anche con la distruzione. Ecco, questo elemento va risolto come? Io uso una metafora, quella dell'albero storto. Ecco, stiamo raddrizzando l'albero storto, però è un albero che tornerà a fiorire.
8: Che va innaffiato.
10: Veramente, giorno per giorno.
8: Grazie.

0: sopra è rimasta l'altra sopra, tutta spaccata ancora. Non è rimasta così. Sappia così pure, hanno lavorato forte, quindi è rimasta ancora puntellata.
1: Mauro D'Angeli. Daniele Pandiscia.
0: Buongiorno.
1: Due capi squadra dei Vigili del Fuoco, uno in servizio, uno da poco andato in pensione, se così si può dire.
0: Per i Vigili del Fuoco è un po' difficile andare in pensione, diciamo così.
1: Allora, la notte del 24 agosto 2016 voi siete il primo mezzo dei Vigili del Fuoco che arriva, la prima squadra che arriva, e alzate la Torre Fari, che è sopra il camion, e illuminate Corso Umberto, e da lì si capisce quello che era accaduto.
0: Abbiamo all'inizio iniziato a lavorare tutti insieme, poi ho visto lo scenario, le urla delle persone sotto le macerie, ci siamo divisi.
1: Quella è una notte di morte e di miracoli. Ci sono purtroppo tante vittime, ma ci sono anche tante persone che rinascono dalle macerie, e ce n'è una in particolare, proprio in questo punto. Più o meno, perché è difficile oggi che tutto è stato abbattuto ricostruire il punto esatto, ma siamo più o meno qua. Che cosa succede qua? No?
0: Niente, in quel momento io mi trovavo nella parte opposta, stavo effettuando il recupero, il salvataggio, insomma, del fornaio che era rimasto all'interno dei suoi locali, e a quanto ho sentito poi delle grida di ragazzi che erano qui sul posto, che chiedevano aiuto perché sentivano le voci di una bambina.
1: Voi cercavate una famiglia, mamma, papà, ed erano due bambini, giusto? Giulia e Pietro. Questo è il video originale, è il momento in cui lei, Mauro, lei è questo qui, vero? Questo vigile del fuoco che riesce a tirare fuori Giulia, questa bambina, e se la prende in braccio. Lei ha figli?
0: Due figli.
1: Lei era concentrato, immagino, sull'intervento tecnico, però?
0: Sì, beh, il pensiero ti viene sempre da padre. Salvare la vita, specialmente di un bambino, è qualcosa di... è descrivibile.
1: Giulia abbracciata a lei. Purtroppo il fratello di Giulia, Pietro, più piccolo, invece...
0: Purtroppo sì, ci sta molto.
1: Così come la mamma, invece il papà poi si è salvato.
2: E quando lei si è abbracciato Giulia...
0: Beh, mi sono rivenuti in mente un po' come se fosse il primo abbraccio che ho dato ai miei figli quando sono nati. Un po' quella sensazione lì. La nascita, che lo prendo a sensazione, ecco. Dai. Io mi sono concentrato sulla prima abitazione dove sentivamo delle urla. Era una coppia di persone, marito e moglie, che titolari di un negozio di caramelle all'inizio del corso. E il marito ci dà delle indicazioni sulla sua posizione sotto le macerie. E da lì ci siamo concentrati a scavare, e poi da quel momento purtroppo ci siamo dovuti dividere la squadra. Quindi io sono rimasto lì sul posto per non lasciarlo solo, ovviamente, la persona, lui e la moglie. La cosa brutta è che dopo un'ora, due ore, Mauro, non so se ti ricordi, sì, non sentivamo più la voce della moglie, che non ce l'ha fatta.
2: La moglie non ce l'ha fatta. Siamo riusciti a tirare fuori. Quasi abbracciati.
0: Solo col marito, che lui ancora aveva le forze per parlare, ci diceva... ci dà indicazioni sulla moglie dicendoci: non la sento più, non la sento più. È stato un brutto momento.
1: Ed è quello che è successo in tanti luoghi di questo cratere del terremoto, no? Quella notte, nonostante il lavoro, l'abnegazione dei Vigili del Fuoco, anche di tanta gente comune, di volontari che ovviamente quella notte hanno fatto di tutto per far rinascere tante persone, ma anche per dare, come dire, sepoltura, o comunque per portare fuori dalle macerie i corpi di chi non ce l'aveva fatta. Mauro, grazie, grazie Mauro.
0: Grazie.
1: Grazie Daniele, e in bocca al lupo. E poi, come dice il Vigile del Fuoco, non smette mai di essere.
0: No, ci riesce.
1: Grazie, grazie. Prego. Al vostro ricordo. Guardate, guardate questo particolare. La serratura di una porta con la chiave infilata dentro, piegata dalla forza del terremoto, piegata da quello che è accaduto.
3: la serratura di una porta con la chiave infilata dentro, nemmeno il tempo di uscire, nemmeno il tempo di provare a salvarsi.
1: Sono passati 10 anni da quando il terremoto decise di passare da qui. Sono passati 10 anni in cui il dolore ha lasciato spazio alla rabbia per la mancata ricostruzione. 10 anni in cui la burocrazia è stata spesso più forte della scossa. 10 anni dopo, il centro di Amatrice rimane una striscia di asfalto costellata da gru. 10 anni dopo, nonostante alcune case siano state ricostruite, nonostante tanti cantieri, ad Amatrice il tempo è ancora sospeso.

Israeliani nel Libano del Sud, 11 vittime, decine feriti, Hezbollah minaccia rappresaglia. Kusra, i coloni aggrediscono la squadra del comune che voleva riallacciare l'elettricità. Due forti scosse di terremoto hanno colpito l'Indonesia, la prima di magnitudo 7.7, la seconda di 6.4. Sono 47 le vittime accertate, decine dispersi. Dopo oltre una settimana di stop riapre l'aeroporto di Catania, l'attività dell'Etna è diminuita, ma una scossa di magnitudo 3.9 ha provocato alcuni danni. Cuba in emergenza per il blocco imposto dagli Stati Uniti, per il timore di ritorsioni le aziende non inviano aiuti umanitari, la nostra inviata documenta gli ospedali al collasso. Provincia di Benevento, un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie a coltellate e poi ha tentato di togliersi la vita. Ora è piantonato in ospedale. Europei di atletica e nuoto, Italia prima nel medagliere, ori nella marcia e nel salto triplo, doppietta nei 50 rana, Manila Esposito trionfa agli europei di Zagabria nel corpo libero. Ben ritrovati sempre in diretta su Rai News 24 per l'edizione al ricordo della Rai per Pippo Baudo, Rai che gli rende omaggio con una programmazione speciale che coinvolge reti televisive, piattaforme digitali, radio e testate giornalistiche. Vediamo un suo ricordo a seguire, un suo ricordo della nostra Alessandra Sacchetta, a seguire il nostro spazio dedicato, come di consueto a quest'ora, ai documentari Rai. E vi proponiamo Azzurra, il racconto della prima sfida italiana alla conquista della Coppa America alle 4, una nuova edizione del telegiornale sempre in diretta, restate con noi.

0: Mantenere il successo è difficilissimo, arrivarci è possibile, ma mantenerlo è una cosa molto difficile, perché lì iniziano i pericoli, gli attacchi.
1: E lui, Pippo Baudo, il successo ha saputo mantenerlo attraverso le diverse epoche. Capace di reinventarsi più volte, conservando comunque il suo stile inconfondibile, composto da autorevolezza, ironia, intelligenza e soprattutto controllo assoluto della diretta televisiva, affrontando magistralmente qualsiasi tipo di imprevisto.
2: Benvenuti alla prima serata.
3: Questo festival è truccato!
2: Per piacere.
3: Questo festival è truccato e lo vince! E lo vince Fausto Leali! Lo vince Fausto Leali!
2: E dai, e ci siamo un'altra volta, dai!
1: Pippo Baudo sembrava nato per tutti i generi televisivi, dal varietà al quiz al show,

0: dunque, gli storici ancora non lo hanno scritto. Comunque, dunque, io ho iniziato come fantasista, perché mi piaceva molto cantare, soprattutto suonare il pianoforte. Avrei voluto fare l'attore, ma ero negato. Cioè, no, vi spiego perché ero negato. Cioè, mi perdevo il personaggio, lo spiego al pubblico che sta a casa e a voi. Mi perdevo il personaggio. Cioè, io mi concentravo, per esempio, per fare un vecchio. Al primo atto ero vecchio. Al secondo ringiovanivo un po', al terzo atto ero un bambino, cioè mi perdevo il personaggio, non ero fatto per fare il teatro. Allora sono venuto a Roma, ho fatto dei provini in televisione, ho scoperto questa attività nascente allora, che era quella del presentatore, e allora mi ci sono ficcato e ho trovato la mia strada. Poi nei primi programmi che presentavo come Sette Voci mi piaceva anche scrivere le musiche, perché avevo tempo e ho scritto parecchie siglettine di successo. E il suo nome è Donna Rosa, cara, bella, sorridente, deliziosa, e vuole me.
1: Io sono protagonista, nel senso che faccio notizie, non ho mai saputo per quale motivo, perché io quando mi interrogo e mi analizzo allo specchio ho delle braccia sproporzionate rispetto al corpo, non ho un fisico da Silvestre Stallone, non so cantare, non so fare, però perché passo in qualche modo, qualche cosa succede attraverso lo schermo. La televisione è fatta, sempre si parla di questo carisma, vedi, hanno rimproverato anche Natta perché non ce lo aveva, certo. Che l'hanno sostituito anche per questo, però dico, il carisma bisogna averlo.
2: Tu ce l'hai il carisma.
1: Ma io non è che adesso dirlo di se stesso è talmente antipatico, non mi fa dire questa cosa qui. Cioè, il carisma è dal fatto che sono 30 anni che faccio questo mestiere e la gente viene a vedermi. Io penso che questa macchinetta che serve moltissimo per amalgamare la famiglia, per chiamare la famiglia raccolta, cioè l'emozione più grande, il senso del successo è quando tu puoi percepire che apparendo in televisione hai creato qualche cosa che ha scatenato nella famiglia italiana.
2: Qual è una virtù che tu proprio odi? Non che ami, una virtù che ti dà fastidio.
1: Una virtù?
2: È invece un difetto che ti fa impazzire, che ti piace tanto.
1: La virtù che ti dà fastidio è il perbenismo.
2: Il perbenismo?
1: Perbenismo perché è ipocrita, perché non è mai vero, perché si è tutti così azzimmati, acchittati per benino, che mai una bestemmiuccia. Insomma, queste
2: cose. Cioè, sono tutti preoccupatissimi, meno io. No.
1: E allora, questo mi dà fastidio. È una virtù che è falsa, che è farisea, che è di facciata, che è non vero. È virtù, non è vero.
2: E invece un difetto che è fantastico?
1: È la prodigalità.
3: Siamo alla prima partenza della campagna italiana, in questi attimi si può vincere o perdere la qualificazione per la Coppa d'America.

0: 4, 3, 2, 1. Right on.
1: Vincere la Coppa America ancora oggi è essere i migliori al mondo.
2: Non è una regata di squadre nazionali, è una regata di club.
3: Le regole le scrive il defender, punto. E quindi le scrivono a loro vantaggio.
2: È stata sempre posseduta dal New York Yacht Club, che la vinse la prima volta in Inghilterra, cioè alla Regina Vittoria.
1: Anche se non si correva ancora in Italia, restava comunque un obiettivo, un sogno.
4: Che era praticamente irraggiungibile, impensabile.
5: Si vedeva come l'apoteosi della vela.
6: Era una cosa mitica che nessuno conosceva, però tutti ne parlavano.
5: Sembrava un mondo a parte, destinato esclusivamente ai supercampioni australiani, americani.
7: L'ho sempre immaginata come qualcosa

0: di straordinario, come ne so, i pirati che si incontrano in mezzo all'oceano e se le danno di santa ragione.
1: I miei inizi della vela.
2: Mio padre era un grande appassionato e ho cominciato ad andare in barca quando avevo, penso, 3 o 4 anni, mi portava a bordo.
3: Ho dei ricordi molto belli delle uscite in 550 con la barca molto sbandata, io non sapevo nuotare, ero piccolo.
1: È una passione che non so chi me l'ha data, nessuno della mia famiglia. Cioè, io sono scappato da casa e andato in mare, 16 anni.
4: In quel periodo stava cambiando il mondo dell'altura in tutta Europa. Era uscita una nuova formula di stazza.
5: Quello era il mondo dove si sperimentava progettazione, dove si sperimentavano attrezzature, vele.
4: Cominciavano a produrre barche piccole, in vetroresina, anche economiche.
2: La vela era uno sport dilettantistico al 100%. Non esistevano professionisti.
6: Cino Ricci era una persona importante nella vela italiana alla fine degli anni 70, negli anni 80. Tra virgolette, un mito.
4: E ha lanciato un modo di andare per mare in Italia che prima non c'era. In quel mondo in cui c'erano gli australiani, i neozelandesi, gli americani, gli inglesi, gli italiani hanno cominciato a partecipare anche a buon livello nei campionati internazionali.
7: Noi pensavamo che non ci fosse altro di più importante, di più prestigioso che la Coppa America. E quindi siamo detti, proviamoci.

0: La primogenitura dell'idea dell'America Scap fu dovuta ad una casualità, o meglio, ad un'opportunità. C'era in vendita Enterprise, un bondo di cameristica internazionale. Io ne parlai con Pasquale Landolfi, che era l'armatore del Brava, che era un dirigente alla Mount Edison. Si entusiasmò della cosa e nel giro di poche ore opzionò l'acquisto di Enterprise.
1: Io passo da Roma e mi fermo dall'architetto Valenciani e lui mi dice: vorremmo mettere insieme un team. Tu saresti pronto per gestire l'equipaggio? Non credo, perché di gente che ha fatto la Coppa America, che sa cos'è, in Italia non ce n'è. Passa un mese, parlo col mio timoniere, che si chiamava Tom Blecaller. Mi hanno proposto di fare la Coppa America, ho detto di no. Ma come? Ho detto di no. Coppa America, tocca il cielo con un dito, non puoi dire di no.
2: I tre pillars che garantiscono il successo di qualsiasi evento, in particolare di un evento come quello, sono da una parte le risorse finanziarie, naturalmente, dall'altra l'imbarcazione, la barca, e infine, naturalmente fondamentale, l'equipaggio.
0: Ne parlai con Alberini, all'epoca era il comodoro dello Yacht Club Costa Smeralda, affinché ne parlasse con la Gagan.
2: Siamo andati dalla Gagan e lui ha detto: guarda, se ci sta l'avvocato Agnelli, che è un appassionato di vela, che mi dà garanzie.
1: Sono andato dall'avvocato, mi ero preparato un sacco di discorsi, eccetera, che invece non gli ho fatto un tubo di niente. Ho parlato come parlo con te adesso e lui ha detto: guardi, la facciamo, però non mi faccia fare la figura dei cioccolatai.
2: L'avvocato è stato convinto fin dal primo momento, era solo preoccupato, come diceva sovente, non facciamo figure da cioccolatai. Era il suo mantra, lui voleva che fossimo sicuri di fare una cosa seria. E lì ci siamo inventati questo strumento del consorzio. Abbiamo cercato di coagulare il meglio delle aziende italiane, rendendole partecipi in maniera non soltanto come partners, come con un banale sponsor, ma come veri e propri associati all'impresa.
0: Ci sono state opinioni differenti su chi sarebbe poi stato il progettista della barca.
2: Noi eravamo obbligati, per statuto della Coppa America, a creare una sfida che fosse totalmente nazionale, italiana, anche il progettista.
0: Quando iniziamo a fare Azzurra avevo 29 anni, nello studio solo mia moglie Patrizia aveva un anno più di me, gli altri erano tutti più giovani. Lì fu determinante l'opinione dell'avvocato Agnelli, il quale disse a chiare lettere: no, no, deve essere un italiano, se è giovane ancora meglio.
2: Poi naturalmente occorreva che si mettesse insieme un equipaggio che era all'altezza, e lì entra in gioco la straordinaria capacità di Cino Ricci.
3: Come Cino ha selezionato l'equipaggio è uno dei suoi grandi capolavori.
4: La Coppa d'America è ancora l'unico sport nel quale il trofeo sia sempre stato vinto da un paese.
1: Quindi Beppe Croce diceva: ma chi prendi te? Di prendere gli staristi che sono i migliori velisti. Guardi, io delle ballerine non me ne frega niente. La Coppa America non si vince con uno starista, si vince con un gruppo.
5: Metterne due insieme è un pandemonio. Metterne 21 alla fine insieme è difficilissimo.
3: Io facevo parte da parecchi anni dell'equipaggio di Cino Ricci e un giorno ci ha detto: ragazzi, forse facciamo la Coppa America.
6: Essendo amico di Andrea sapevo perfettamente che c'era tutto questo movimento di equipaggio, di cose.
5: Che fosse in preparazione una sfida italiana alla Coppa America, più o meno si sapeva.
7: Ero a Sorrento da un amico e ricevetti una telefonata da Cino Ricci.
8: Pallino, ma te ce l'hai il passaporto? Gli dico: per far cosa?
7: Domani hai l'aereo per Newport. Cino, di cosa stai parlando?
8: Abbiamo appena comprato una barca che si chiama Enterprise.
7: Sto parlando della Coppa America, ci stiamo allenando. Ti ho già preso il biglietto.
8: Siamo stati lì non più di 3 settimane. Abbiamo incominciato a uscire su questa barca di cui non conoscevamo nulla, almeno io.
9: Non sapevi in base a cosa saresti stato scelto. C'era una sorta di mistero.
1: Quelli che dicevo, vuoi venire a fare la Coppa America così, lo mettevo insieme agli altri e lo guardavo.
9: Si diceva, vedi, nella nidiata, vedi subito qual è l'uccellino che mangia più degli altri.
1: Arrivava la frutta in tavola, il primo che buttava la mano nella migliore, lui prendeva la sua roba e andava a casa.
9: Tra ideale è un polpo, perché ha 8 tentacoli, deve arrivare da tutte le parti, non so. L'uno deve essere svelto, agile, veloce, come uno scoiattolo, insomma, delle cose così.
6: Lui era uno molto bravo a capire le persone, a interpretare gli atteggiamenti.
1: Io ho avuto per molti anni piccioni viaggiatori. Prima di mandare un piccione viaggiatore a fare 1000 chilometri, tu devi capire come si comporta con gli altri, come mangia, come fa con la sua picciona. E questo qui mi ha fatto una scuola per guardare la gente.
6: Lui sapeva quando era incazzato. Io una volta ero incazzato. Lui stava a 50 metri, io sono andato verso di lui. Hai ragione. Senza sapere che cosa... Lui ha detto, hai ragione.
10: Partecipazione alla Coppa d'America è il massimo che si può avere velisticamente come avvenimento. Abbiamo degli avversari molto forti, molto esperti, noi arriviamo per la prima volta, faremo il possibile.
2: Quando tu cominci un'avventura nuova, complicata, di cui non hai né la padronanza né l'esperienza, sei costretto a dare il meglio di te e bisognava inventarsi tutto.
0: Quello che mettemmo a punto fu su una tavola rasa rispetto a tutto ciò che doveva supportare la fase di sperimentazione, di ricerca progettuale, che durò più di un anno. Avevamo un approccio necessariamente anche un po' garibaldino, ma come tutto il consorzio aveva questo spirito qua. Non vuol dire fatto male, non vuol dire fatto senza impegno, vuol dire fatto su un terreno in cui era tutto nuovo.
11: Tanto per cominciare, i 12 metri sono barche che non erano conosciute in Italia prima, zero.
0: Un 12 metri senza internazionale è una imbarcazione regata che è costruita secondo appunto una formula.
3: Che prende in considerazione la lunghezza, la superficie velica e il peso della barca.
0: Le barche erano lunghe intorno ai 20 metri, tu puoi scegliere di avere una barca un po' più corta e più invelata, un po' più lunga e meno invelata, per farla breve.
12: Tacking, 3, 2, 1, tacking now. Slow the turn.
5: Il mio primo incontro con un 12 metri fu con Enterprise, che fu acquistata per addestrare e per scegliere l'equipaggio.
3: Per noi che salivamo per la prima volta su 12 metri era come per un ragazzo che è sempre abituato ad andare su un ciclomotore e salire su una MotoGP.
13: È una macchina che non conosci.
5: È una barca colossale.
6: Abbiamo tirato su la randa e io non ne avevo mai visto una randa così grande.
13: La barca è lunga 20 metri, ma in 4-5 metri c'è tutto l'equipaggio che deve lavorare perfettamente senza darsi delle gomitate.
9: Anzi, era anche spigolosa, cioè, ti facevi anche male perché erano lamiere di alluminio saldate.
8: C'era la paura di cadere in acqua, si metteva un piede in fallo.
5: Senza battagliole, senza niente, io qui muoio.
8: Ma poi mano a mano che prendevi pratica abbiamo iniziato a gestire questo mostro.
13: Oh, cerchiamo di capire come funziona sta macchina.
7: Gli allenamenti cominciarono con la conoscenza della barca, prima cosa, e in modo tale da formare l'equipaggio, i vari ruoli, per arrivare poi alle manovre, alla velocità.
5: da singolisti diventare equipaggio, squadra. Quindi sapere leggere, saper capire cosa stesse facendo quello all'albero, cosa stesse facendo quella prua, quello sulle scotte. Tutti insieme si lavorava per un obiettivo.
6: Mauro è uno che diceva in barca da 40 anni, dopo diventò logorroico, ma allora era un muto. La prima volta che sono stato in barca con Mauro Pereschier, lui ha fatto due strambate senza avvertire nessuno. E ho detto, Mauro, qui c'è, dammi un 10 secondi di tempo, avvertimi.
7: Da solo io ero timoniere, navigatore, regolavo le vele, mi aggiustavo la barca a mia immagine e facevo la tattica, giravo per il mondo con la mia macchina, col carrellino, da solo, incontravo altri di solitari che non parlavano come me, quindi non parlavo con nessuno, mentre guidare un equipaggio vuol dire anche comunicare.
13: Per cui tante volte magari ero troppo esigente o troppo nervoso o non sapevo come chiedere le cose. Dovevi relazionarti con gli altri e pensare che quella vela non la tiri con 10 kg di forza, ma hai bisogno di due persone o tre persone che la recuperano, perché quella vela pesa 70-80 kg, è piena d'acqua, è cascata in acqua e non puoi pretendere che in tre secondi venga riportata a bordo.
6: Una randa di un Coppa America dell'83 pesava l'ira di Dio, ci volevano 8 persone per portarla. In Genova, cioè proprio era, noi lo chiamavamo il cartone.
13: Per cui devi contenere il tuo, diciamo, nervosismo, la tua voglia di avere tutto subito e pensare che hai dei ragazzi che si stanno impegnando al 1000 per 1000 per te e hanno i loro tempi di realizzazione. Ecco, per cui non puoi essere troppo esigente.
1: Era un'orchestra che bisognava, capito, tenerla insieme e far sì che suonassero tutti quanti nello stesso, diciamo, canale di suono che si voleva. Che il violino non cominciasse prima del trombone.
0: Il progettare è un processo artigianale. C'è una relazione tra la materia che stai lavorando e te, no? L'artigiano che cos'è? L'artigiano è quello che si relaziona con il materiale che usa, il legno, le forme di quel legno lì, le vene di quel legno lì.
6: Spesso, quando stavo a Roma, andavo a studio da lui,

0: E allora c'erano i disegnatori, non c'erano i computer.
1: Nel Rinascimento si disegnava come disegnavamo noi negli anni 70. Le stesse tecniche, con dei flessibili, con delle punte di sanguigna o di grafite.
0: Mi ricordo questi tavoloni lunghissimi che facevano con queste stecche per fare queste curviline, con dei pesi per fare linee d'acqua, tutte le cose qua.
1: I disegni di scala erano 1 a 36, 1 a 24, 1 a 12, 1 a 8. Man mano che si ingrandiva, diminuivano le approssimazioni. È necessariamente un percorso, come si dice, elicoidale, no? Perché tu rifai un ciclo, poi ti accorgi che qualche cosa magari non va o va aggiustata e fai un altro giro, finché arrivi ad una soddisfazione che non è mai totale. Quindi qualche dubbio ti rimane sempre, ma anche questo è normale.

0: Varo è stato molto folcloristico, casino di gente, molte personalità con noi, che stavamo a fare con noi? Noi eravamo in barca.
1: Il fatto che ci fossero due personaggi iconici così importanti come l'avvocato Agnelli e la Gacan dava una visibilità enorme all'evento.
2: Eravamo in divisa, tutti belli, tutti giovani, tutti contenti di vedere questa barca che nasceva da un disegnatore italiano, attrezzata da italiani.
3: Era finalmente la nostra barca, eccola.
0: La preoccupazione principale del Varo è stata che la bottiglia si doveva rompere.
1: La Scienzano allestì una bottiglia da Varo, no? Ecco, perché guai se la bottiglia non si rompe quando si fa il Varo.

0: stata una bellissima festa.
1: Era cominciata naturalmente con un bagno nell'acqua che toccò anche a me, e poi dopo andò avanti fino alle ore piccole.
2: Dunque, il vento sarà come ieri, presso poco, perciò con dei buchi di vento spaventosi, terremo sulle vele che servono.
1: Dopo questa cerimonia del varo ci trasferimmo da Pesaro a Maria di Ravenna.
3: La prima azzurra di Andrea Valicelli era qualcosa di meraviglioso. Il collegarmi con quella barca e sentire cosa mi diceva fu un momento magico. Ci capimmo quasi subito.
1: Ci furono, come dire, i primi ingaggi con Enterprise e già in quel tratto capimmo che era andata bene, cioè camminava di più, si capì immediatamente. La Ciambella era venuta col buco tondo.
0: Avere due barche in mare è stata una cosa bella, perché prima facevi solo delle simulazioni. Noi eravamo su Enterprise e dovevamo mettere la corda azzurra. E più miglioravamo noi, più si migliorava Azzurra.
1: Avere una buona lepre era una cosa importantissima. La messa a punto di una barca nuova era molto basata sulla possibilità di fare dei test comparativi e degli allenamenti con uno sparring partner molto buono.
0: Facevamo degli speed test, ci mettevamo su un bordo le barche parallele libere per cercare di capire come migliorare Azzurra. Avevamo bisogno di mettere a punto anche l'equipaggio, quindi facevamo le manovre.
4: La regatta di Match Race è una regatta in cui ci sono solo due partecipanti, quindi o arrivi primo o arrivi ultimo. Questa già per noi culturalmente era una differenza a cui doversi abituare.
5: Il 12 metri, posso dire, è l'essenza del Match Race. Perché la velocità è relativa. La varietà di scelte, di opzioni tattiche, e le manovre e la capacità dell'equipaggio sono preponderanti sul mezzo. Forse è la barca che più esprime il valore di un equipaggio.
0: Passavamo tante ore a fare le virate.

0: cioè noi facciamo 8 ore di allenamento al giorno.
1: Le nostre uscite non duravano mai meno di 5 ore.
0: 6 ore erano tutti i giorni.
2: Navigammo tanto, tanto, tanto.
3: Virate, virate, virate, issate, ammainate, strambate.
0: Tutti i lati in poppa si facevano strambate anche se non servivano.
2: Si stava in mare praticamente tutto il giorno.
0: Ore, ore, ore, ore, ore.
4: Ore, ore, ore, giornate, giornate, giornate.
3: C'era sempre da manovrare in continuazione senza sosta.
2: Tante miglia in mare, tanti gelati buoni tornando a terra, tante zanzare, tanto divertimento.
0: E vivevamo dentro questo albergo chiuso. No, chiuso perché era inverno, era chiuso perché stava in demolizione.
5: L'albergo Sole era un albergo dismesso che Cino trovò e si fece consegnare le chiavi e abitammo noi per quasi 2 anni. A Marina di Ravenna costruimmo proprio il lift per Enterprise Azzurra, tirarlo fuori dall'acqua per fare l'adeguata manutenzione. Non c'era l'antivegetativa, quindi anche un giorno in acqua comunque la carena si sporcava.
1: Noi non eravamo solo dei velisti sulla barca, eravamo anche dei meccanici.
0: Dovevi mettere a posto la barca, metterla in acqua, pulirla, tutte le vele dovevano essere rimesse nel magazzino, controllavi tutta l'attrezzatura, si era fatta sera.
3: Ci hanno educato a fare tutto, non c'era replica, non è che potevi dire no, io la barca non la carteggio. Dovevamo saperlo fare, dovevamo farlo noi, ma non era messo in discussione.
6: Nessuno si sentiva costretto da un'autorità, ma lo faceva perché glielo chiedeva Cino.
5: Cino poi ci teneva sempre sulle spine, no? Non è che l'equipaggio era quello, cioè io timoniere sì, ma avevo la concorrenza, c'erano altri tre. C'era Flavio Scala, il più esperto, c'era Stefano Roberti e Tiziano Nava, e lui giocava con noi e ci cambiava spesso, ci metteva in difficoltà perché ci cambiava l'equipaggio.
0: Cino ha preso 12-13 galletti delle varie barche e li ha messi a fare quello che voleva lui, dal timoniere in poi.
7: Ma fare il capo bisogna fare dei sacrifici, perché di amici ne hai pochi e li devi tradire.
0: Lui per primo ha detto io non prendo il timone in mano, lo faccio tenere agli altri. Quindi tutti avevano un grossissimo rispetto per lui.
7: E sono i capi che ti fanno fare la guerra perché te ti innamori di lui per quello che fa o quello che dice o i segni della faccia o del corpo, come fa il giaguaro con un altro giaguaro maschio, capito? Io ho questo concetto qui, capito? Ho adoperato questo, farli innamorare.

0: Il Newport è stato uno spettacolo, una sorpresa meravigliosa.
1: Era veramente una mecca della vela.
2: Andavi a navigare dove i grandi mostri sacri per noi andavano a vela.
0: Era la città della Coppa America.
3: Sei nel posto dove è stata scorsa la Coppa America in quasi tutte le edizioni.
4: Quindi quando arrivavi a Newport comunque respiravi l'unicità del posto.
2: I cantieri, i negozi, i legni delle case, sentivi il profumo della vela.
5: Per uno che andava in barca a vela era come vivere un sogno.
6: E poi però aveva questa parte super super glamour delle mansion.
1: Venendo dalla provincia, soprattutto noi dell'Adriatico, della zona romagnola, ci siamo ritrovati in queste mansion miliardarie con prati enormi, con erba verdissima, tutti molto chic, tutti molto eleganti.
2: Noi eravamo sempre invitati dappertutto, dovunque ci fossero delle feste, dei ricevimenti.
6: E ogni festa aveva una sua caratteristica, era in una mansion diversa.
7: Ed erano delle feste incredibili. Marone Cinzano era un grandissimo uomo anche di comunicazione. Allora Luca Montezemolo era il presidente della Cinzano, si facevano degli eventi a Milano, lo ripeteva poi a Newport.
2: Arrivava l'elicottero di Augusta, con a bordo la Gacanna, con a bordo Don Sognelli.
6: C'era anche Beppe Croce, il primo non anglosassone presidente della Federazione Mondiale della Vela.
8: Abitavamo nel dorm di un college, il Salve Regina College.
7: Sono andato a parlare col rettore di questa famosa università e mi fa: italiani, siete italiani, la do a voi.
3: Si dormiva lì, si mangiava lì, avevamo un parco meraviglioso, avevamo montato il nostro tendone della veleria bianco e blu.
7: E lì lavoravano sulle vele e i ragazzi magari si intanavano tante volte dentro il tendone per prendersi qualche momento di svago.
8: Pininfarina, che era sponsor, ci aveva dato 324 Spider, che chiaramente Cino non ha fatto targare, per cui noi non l'abbiamo mai usato. Anzi, siccome erano all'interno del college, qualcuno le prendeva e le usava per fare i rally intorno ai prati.
4: Era una vela in fondo più semplice perché non c'erano le separazioni tra i team. Azzurra era in banchina con Australia, con i francesi, e gli equipaggi si parlavano l'uno dall'altro. C'era ancora uno scambio notevole di esperienze umane e di esperienze tecniche.
3: Incontravi i migliori timonieri, i migliori equipaggi del mondo al bar. C'era un meraviglioso feeling tra di noi. Andavamo alla festa dei canadesi e giocavamo a hockey su prato con i canadesi che ci davano le mazze e passavamo tutto il pomeriggio a mangiare le salsicce con loro.
9: Fratellanza c'era con i francesi. I nostri amici erano i francesi. Cioè, che andavamo a cena a casa loro, loro venivano a cena a casa nostra.
3: Non c'era quella segretezza, solo forse gli australiani di Australia 2 coprivano la chiglia.
10: And as many of you already know, Steve Wigan are the sponsors.
6: Per la prima volta fu messa in palio la Louis Vuitton Cup.
11: Azzurra.
6: Significava che tu avevi dei gironi eliminatori, da quelli arrivavi alla semifinale con 4, poi arrivavi alla finale con 2 e il vincitore della Louis Vuitton Cup diventava il challenger che andava a sfidare gli americani del New York Yacht Club.
11: Per noi è un'avventura che dura 2 anni, dal quale speriamo di ricavare delle soddisfazioni anche senza vincere.
12: Le aspettative del team erano di far buona figura. Fare buona figura vuol dire che il team desse l'impressione al resto del mondo di essere solido, bravo, di regatare bene.
7: Arrivare a Newport sapendo pochissimo del match race in particolare voleva dire affrontare veramente l'ignoto.
0: La prima regata ovviamente era importantissima per capire dove eravamo arrivati con tanto allenamento che abbiamo fatto, 2 anni di allenamento. C'era l'emozione dell'iniziare un percorso che forse mi ero sognato da bambino. Io darò 200%. Mi impegnerò a fare tutto quello che posso fare e migliorare me stesso per dare un contributo ancora più importante.
8: Sveglia, un po' di preparazione atletica. Barca in acqua, si caricano le vele della giornata.
5: Uscivamo nella baia al traino della nostra pilotina.
8: Il traino era il momento così di concentrazione.
9: Fai tutto questo canale con tutte queste ville gigantesche.
5: Le persone che erano in barca, ma anche quelli col motoscafo, ci salutavano, ci omaggiavano in qualche modo.
7: Con l'avvocato e con la Gacan uscivamo in motoscafo a vedere le partenze e c'era un'atmosfera assolutamente incredibile.
9: Le due colline che circondavano questo canale erano piene di gente.
8: Dovevi solo aspettare di essere tirato fuori dalla baia di Newport.
9: Sentivi i rumori delle campane della Brenton Tower.
8: E poi iniziava questa kermesse.

0: partenza è fondamentale. C'era la lotta per trovarsi la posizione adatta a comandare poi la regata.
1: Se ti posizioni a vantaggio rispetto all'altro, già gli hai dato un bel cazzotto e lui parte peggio di te e sei davanti.
0: All'entrata ti incroci la prima volta con l'avversario e lì devi fare la prima mossa. L'obiettivo era fare dei circling in modo tale di far scorrere il tempo.
2: 10 minuti di fatica pura e di attenzione pura.
0: L'accoppiaggio, poveretto, era sotto pressione perché ogni manovra vuol dire un dispendio di energia non indifferente.
3: Poi non potevi mollare. Se tu giravi di meno, quello di fronte a te capiva, sentiva che tu giravi di meno e non ti diceva niente, ringhiava magari qualche volta.
2: Devi sentire il timoniere che ti diceva se voleva stare fermo, se voleva velocità. Devi stare attento a manovrare.
0: Gli ultimi minuti il cuore va a 120 almeno.
2: Erano 10 minuti di alta tensione.
0: Tu devi arrivare allo zero, al massimo della velocità. Ovviamente non in anticipo, perché devi rientrare, e non in ritardo, sennò l'altro ti frega.
4: Era tutta una percezione della distanza, percezione della velocità, il troviere che doveva darti le distanze giuste dalla linea.
0: E poi dal colpo di cannone, boom, si quieta tutto e so cosa fare. L'avversario era Bruno Troublet con Franz Troyat, che era già la sua terza campagna. Mi mise un po' in difficoltà, ma fece uno sbaglio clamoroso, arrivò in anticipo sulla linea e dovette rientrare, quindi mi lasciò campo libero.
1: Abbastanza difficile superare durante la regata, perché quell'altro che è davanti ti copre.
5: Il primo cerca di porsi fra l'avversario e la boa, e chi è dietro cerca sempre di scappare a questo marcamento.
0: Abbiamo controllato l'avversario e abbiamo vinto con, non so, un minuto e qualcosa di vantaggio, e fu un momento veramente felice. Vincere la prima meta voleva dire che avevamo manovrato bene, avevamo le vele adeguate, avevamo la barca adeguata, avevamo tutto a posto per essere competitivi.
5: Ci ha fatto pensare che potevamo fare una buona estate.
6: Arrivavi in banchina. Mauro, com'è andata oggi? Bruno, gli italiani vanno bene.
0: C'era quasi il terzo tempo del rugby, no? Che vai al bar a bere la birra tutti gli equipaggi insieme. C'era un club proprio fatto apposta per noi.
2: La prima volta che sono andato al Victory Club c'era una fila lunghissima. È venuto il buttafuori, ci ha fatto saltare tutta la fila, e così tutte le sere. Però avevamo un fisico della Madonna, un fisico che... Oh, il sonno non esisteva.
5: Eravamo ragazzi, quindi qualcuno ogni tanto aveva delle avventure e tornava tardi.
3: Il dorme era un vecchio edificio tutto di legno, per cui quando tornavamo a casa un po' tardi il pavimento scricchiolava in maniera poi amplificata nel silenzio della notte, nel buio, così.
5: Cino aveva scelto una camera in una posizione strategica da cui poteva controllare tutti.
3: E allora la tecnica era quella di appiattirsi contro la parete.
2: Noi dovevamo camminare come dei gechi addosso al muro.
3: Ci sentiva lo stesso, no?
2: Entriamo, s'affaccia Cino.
5: Immancabilmente si sentiva la voce romagnola che faceva una battuta.
2: Che fai, non dormi? No, non c'ho sonno stamattina. Perché andiamoci a fare un giro in motocicletta.
5: Quello che è venuto fuori all'improvviso è stato Australia 2. Avevano alcune idee di design rivoluzionarie.
7: Gli australiani avevano un background, una storia, un velaio straordinario, uno skipper straordinario.
0: Australia 2 si era capito immediatamente che era talmente più veloce di noi, manovrava con una leggerezza che a noi era sconosciuta, impossibile da effettuare. Sapevamo benissimo che loro ci dovrebbero comunque battuti.
3: Ci siamo resi conto che quello che noi sapevamo era niente in confronto a a come manovravano gli altri equipaggi.
5: Tantissime volte accadeva che magari noi avevamo la sensazione di stare per fare una buona partenza e poi i fortissimi, che erano gli australiani, gli inglesi e gli americani, all'ultimo momento ti dimostravano che invece avevano costruito una strategia che alla fine ti avrebbe fregato.
3: E anche lì cercare di vedere come facevano gli altri, come erano attrezzate le barche, i vari espedienti, non so, per portare le vele più velocemente in coperta, perché erano tutte stivate sotto, allora aveva come paranchetti, insomma, per poter fare tutto più veloce.
1: Tutte le vele le porti sempre, perché sotto coperta c'è un sacco di spazio. Dovessero scendere le condizioni di vento, è possibile cambiare vele regatando, che è un po' come cambiare le marce per un motore di un'automobile. Io spesso ero sulla pilotina che segue la regata da vicino. Per me vedere la regata è fondamentale, perché poi parlando con loro possiamo ricostruire dei momenti in cui questa cosa è andata bene, quell'altra mica tanto, allora bisogna mettere le mani da quella parte per modificare la vela, il giorno dopo ce l'hanno con quella modifica implementata e ecco che la barca va meglio.
3: Era un quotidiano lavoro di miglioramento.
8: E mano a mano che siamo andati avanti con il round robin ci siamo resi conto che la barca era una buona barca.
3: Qualcuna la vincevamo, qualcuna la perdevamo.
8: E noi non avremmo fatto la figura di cioccolatai. Puoi parlare che abbiamo battuto anche Australia 2.
2: E quelle sono le favole che si raccontano ai nipoti, perché dovevamo perdere cosa. Invece si è messa subito bene, perché è stato vento leggero, Mauro è partito molto bene.
9: La velocità della barca era molto simile, siamo sempre stati attaccati, Australia 2 un pelo avanti a noi, ma di pochissime lunghezze.
3: Magari passavi dietro, poi di nuovo ti rincrociavi e eri lì a guardare, a controllare, sono davanti noi, no, sono davanti loro, sono davanti noi.
9: E poi durante la poppa, sotto Spinnaker, siamo riusciti a ingaggiare gli australiani e metterci in una posizione d'attacco sopra vento.
5: Rispetto a Australia 2 avevamo solo un'andatura in cui eravamo più veloci, che era in poppa con vento leggero, e questo perché Guido Cavalazzi aveva disegnato uno Spinnaker straordinario.
2: Deve essere bravissimo te a tenerlo gonfio fino all'ultimo, tu come io, come Taylor. Doveva essere bravissimo il timoniere da muovere la prua della barca in modo molto, noi diciamo, paro, nel senso che non doveva fare movimenti repentini. Lo spinner doveva volare il più possibile, perché basta che faceva una mossa strana, lui si chiudeva, e si chiudeva non veniva strambato.
9: Pian piano siamo riusciti ad essere un po' più veloci fino a mettere in copertura Australia 2. E quindi una volta in copertura ci siamo allungati e siamo riusciti a passare.
2: Strambate perfette, anche con vento leggero, cioè è stata senza il minimo errore.
5: Lì riuscimmo a sopravanzarli e poi a difendere disperatamente con i denti la nostra posizione.
0: Fu un episodio per noi molto importante, perché battere l'invincibile vuol dire molto.
10: Chi perde dice sempre che ha avuto un incidente a bordo, no? È una stronzata. Abbiamo vinto.
1: Quella volta per festeggiare Cino ha comprato delle cassette di aragoste dal barco dei pescatori, per cui siamo arrivati a cena aragoste come se piovesse, e in quell'occasione Cino mi ha fatto un regalo, si è tolto la cintura, me l'ha regalata con tutti gli applausi del team. Bellissimo.
5: All'inizio nessun giornale aveva mandato dei corrispondenti, quindi noi dell'equipaggio eravamo un po' dei punti di riferimento. Io scrivevo per il Corriere, Tiziano per la Stampa.
9: Mi mettevo a poppa e cominciavo sul mio block notes a imbastire tutto l'articolo.
5: All'epoca non c'era ovviamente email, non c'era niente di questo, si telefonava e si dettava il pezzo ai dattilografi.
9: Arrivavamo a terra, si sistemava la barca, io andavo a mangiare e dopo cena spedivo l'articolo in Italia.
11: In maniera direi molto spontanea e naturale, esplose in Italia un'attenzione per l'azzurra, per questi nostri risultati.
4: Non sapevamo che cosa stesse avvenendo in Italia perché vivevamo in una nostra bolla.
12: L'indice è il mio dimafono, che per farmi dettare un pezzo prima dovevo parlargli 10 minuti e dargli tutti gli insight, perché lui poi così ne doveva parlare con gli altri. Come era andata Azzurra, cosa aveva detto Cino, e per la schema, la tattica, l'ha fatta giusta. Era proprio una febbre che era salita.
6: Il fenomeno Azzurra è stato in qualche modo supportato dalla stampa, che insieme ad Azzurra scopriva un mondo che era quello della vela ad alto livello.
12: Andai a Newport con l'idea che sarei stata 15 giorni. Finisco in round robin, io torno. Il giornale mi disse: no, tu di lì non ti muovi. C'è Azzurra, Azzurra è passata in semifinale.
8: Alla fine siamo rimasti 4 barche. Dovevamo fare chi vinceva 2 regate su 3 contro gli inglesi.
0: Con gli inglesi siamo sempre giocati le mutande, veramente, una roba delle lotte furibonde.
8: Poi gli inglesi non erano nemmeno simpatici.
0: Spesso abbiamo vinto, spesso abbiamo perso. Insomma, fu una cosa molto alla pari.
5: Noi eravamo rampanti, ma gli inglesi erano un po' più solidi di noi.
0: Era una delle prime sfide con gli inglesi. Dopo la partenza si piegò a 90 gradi questo braccetto idraulico.
3: E ci siamo accorti che non funzionava, rimaneva lasco.
0: E quindi perdemmo, diciamo, tutta la tensione, quantomeno da un lato della navigazione.
9: Sono andato all'albero a guardare come fletteva lateralmente la testa d'albero e il movimento era notevole. Insomma, il jumper si era rotto.
0: Una rottura può far sì che poi la rottura successiva è drammatica. Noi avevamo le vele migliori, avevamo la barca ottima, ma di alberi eravamo carenti, nel senso avevamo un albero che era adeguato e gli altri erano dei tubi di stufa. Cioè, se ci viene giù l'albero, dopo siamo...
9: Cosa facciamo? Continuiamo? Non continuiamo?
0: C'era l'ultima regata, chi se ne frega, ma non era l'ultima regata. E quindi decidemmo di ritirarsi.
3: È stata una decisione, insomma, presa, vissuta da tutti, ma presa chiaramente dal pozzetto di poppa.
2: Cioè, io non mi volevo ritirare. Io ho detto: io vado tu e lo riparo. Dice: no, no, ma tanto da dietro hanno detto: no, ci ritiriamo. Perché per la prossima regata, sennò siamo senza albero.
0: Presa quella decisione, probabilmente sbagliata, ma accettabile.
9: La decisione è stata presa, giusta, sbagliata, non lo sai.
1: Però anche discutibile, perché ma ritirati mai.
9: Sai soltanto che dopo, non so, 10 minuti che hai preso quella decisione, che stai ammainando la randa...
1: L'inglese, maledetto, poi ha rotto il timone durante la regata da solo.
3: Tu, anche se l'avversario si ritira, devi compiere tutto il percorso.
1: Timonava senza timone, con le vele, spostando con dietro un tangone in acqua a fare da remo, cosa che noi anche con le vele molli avremmo potuto batterlo.
9: Si trattava solo di ridurre i giri del motore, parlando in maniera automobilistica, e portare a casa la mobilia, come si dice.
7: Cioè, l'esperienza anche un pochino di fortuna. Noi ce ne avremmo tanta di fortuna in tante cose, in questo no.
5: Quella rottura era avvenuta perché il materiale era un po' invecchiato e un po' è stata, penso, anche colpa nostra come team. Quindi lo abbiamo, direi, digerito abbastanza bene.
2: È la cosa che ti rimane qua sul proprio... ti rimane...
8: Ma sai, quando perdi
9: ti girano un po' le scatole.
0: Perdemmo di un punto con gli inglesi. E quello cioè anche con l'albero menomato, lascando le vele, con il timone adeguato, avremmo vinto quel punto lì.
3: Per cui un'altra regola sarebbe: finché la regata non è finita, non è mai finita.
2: Vabbè, sì.

0: il fatto di arrivare a essere nei primi tre del mondo degli sfidanti per la Coppa America aveva un rilievo.
1: Eravamo andati sicuramente bene rispetto al fatto che eravamo dei neofiti di quella competizione sportiva.
0: Però era sempre comunque la scelta dello sfidante, non era la Coppa America.
2: Noi non abbiamo vinto niente, abbiamo fatto delle regate, alcune le abbiamo vinte, alcune le abbiamo perse.
1: Però questo fu visto come una vittoria, in fondo avevamo fatto una bella figura.
2: Il rientro in Italia è stato clamoroso, insomma, nessuno si aspettava.
0: Arrivavamo sopra Olbia, girando intorno all'aeroporto, a vedere un mucchio di gente. Ho detto, ci deve essere una festa, una roba paesana.
3: Quando ci hanno fatto atterrare a Olbia col giumbo, ci è sembrato strano.
4: L'aeroporto pieno di gente. Allora, partono tutti da Olbia, questi qua. No, erano i nostri fan che ci aspettavano.
5: La prima volta in vita mia che ho firmato degli autografi.
6: L'autografo, a me, insomma, neanche.
0: Scoprimmo che questa cosa non era più intima, ma doveva essere condivisa. C'era tanta gente che la vedeva come una grandissima, grandissima storia.
2: Anche adesso, quando parli di Azzurra, ah, Azzurra!
7: Ma sai quante ragazze sono state battezzate Azzurra?
8: Il successo Azzurra era uscito dalle righe tecniche. L'immagine aveva superato l'avventura.
9: Il segreto è stato quello, cioè mettere insieme il meglio delle aziende italiane, il meglio della capacità tecnologica e organizzativa e il meglio della capacità individuale dei marinai di fare quell'equipaggio che è stato fatto.
4: Da quando ci ha raccolto Cino, che eravamo dei cani sciolti, ognuno nel suo limbo, abbiamo abbassato le orecchie e siamo andati tutti nella stessa direzione. Abbiamo ottenuto di vivere i sogni della nostra vita.
1: Azzurra ha costituito l'inizio del percorso che ancora dura oggi, con quello che è stato poi con Gardini, con il Moro, con Bertelli adesso con Luna Rossa.
8: La Coppa America è rimasta nel cuore degli italiani e nel sogno degli italiani. E quindi è stata veramente aprire una finestra e dire laggiù c'è la Coppa, come ci arriviamo a vincerla.

0: Attacchi aerei israeliani nel Libano del Sud, 11 le vittime, decine i feriti. Hezbollah minaccia rappresaglie al Qusra. Gli coloni israeliani aggrediscono la squadra del comune che voleva riallacciare la corrente. Due forti scosse di terremoto hanno colpito l'Indonesia, la prima di magnitudo 7.7, la seconda di 6.4. Sono 47 le vittime accertate, decine i dispersi. Dopo oltre una settimana di stop, riapre l'aeroporto di Catania. Attività dell'Etna diminuita, ma una scossa di magnitudo 3.9 ha provocato danni. Cuba in emergenza per il blocco imposto dagli Stati Uniti per il timore di ritorsioni. Le aziende non inviano aiuti umanitari. La nostra inviata documenta gli ospedali al collasso. In provincia di Benevento un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie a coltellate e poi ha tentato di togliersi la vita. Ora è piantonato in ospedale. Europei di atletica e nuoto, Italia prima nel medagliere, ori nella marcia, nel salto triplo, doppietta nei 50 rana. Manila Esposito trionfa agli europei di Zagabria nel corpo libero. Qualche istante dopo le 4, ben ritrovati sempre in diretta su Renews 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. In Libano, Israele ha bombardato il sud in risposta, afferma Netanyahu, ad un attacco di Hezbollah provocando una strage di civili. 11 le vittime, tra cui 3 bambini. E intanto continua in Cisgiordania l'assedio di un villaggio palestinese da parte di coloni israeliani, come ci racconta da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
1: Nel sud del Libano i raid israeliani su Ansar e Nabatie hanno provocato almeno 11 vittime, tra le quali 2 donne e 3 bambini. È l'attacco più sanguinoso dalla sigla degli accordi sul cessate il fuoco avvenuto a giugno. Le donne e i bambini non sono obiettivi militari, dice il premier libanese Salam, che chiede a Israele di fermare i massacri. Il presidente libanese Aoun condanna l'uccisione di un'intera famiglia e la definisce un messaggio chiaro sul futuro dei negoziati che il Libano sta conducendo con Israele. A settembre è previsto il prossimo vertice a Roma. Gli Hezbollah minacciano vendetta. L'attacco israeliano, afferma invece il premier Netanyahu, è la risposta alla violazione della tregua da parte del Partito di Dio, che in precedenza aveva colpito 3 soldati, ferendoli in modo grave. Nei raid sono stati uccisi 3 comandanti di Hezbollah, afferma l'esercito, che accusa invece i miliziani filo-iraniani di usare i civili come scudi umani. Intanto in Cisgiordania continua per il 7° giorno consecutivo l'assedio dei coloni a 3 case di Qusra, nonostante l'intervento dell'esercito, e si registrano nuovi attacchi di coloni contro villaggi nei pressi di Hebron, Tulkarem e Jenin. Hanno sparato colpi di arma da fuoco, distrutto capannoni, attaccato alcune case. 4 i palestinesi feriti.
0: È salito a 47 il bilancio delle vittime nel sisma di magnitudo 7.7 in Indonesia, al largo dell'isola di Flores, dove si trovano anche 500 italiani. Stanno bene, fa sapere la Farnesina. Sentiamo Nello Puorto.
2: Si scava tra le macerie a Maumere alla ricerca di sopravvissuti al terremoto di magnitudo 7.7 che alle prime luci dell'alba ha squassato l'isola di Flores, Indonesia orientale. La scossa principale, durata 1 minuto e con epicentro a 10 km di profondità, è stata seguita da innumerevoli repliche, la più forte di magnitudo 6.1. La stazione marittima non ha retto ai colpi del sisma. Da una nave da crociera attraccata al porto, i passeggeri documentano la fuga dai crolli. In tutta l'isola le vittime sono decine. Tra strade inagibili per le frane, le squadre di soccorso cercano di raggiungere le zone interne. Alla popolazione è stato ordinato di allontanarsi dalle coste per un'allerta tsunami, poi rientrata dopo poche ore. L'attività sismica frequente in questa regione, sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, ha prodotto altri terremoti. Uno di magnitudo 6.9 nell'isola di Sumatra, un terzo sisma di potenza inferiore si è verificato invece al largo dell'isola di Papua Nuova Guinea, questi ultimi senza conseguenze.
0: Proseguiamo con le notizie dagli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump ha pubblicato sul suo social Truth nuove foto realizzate con l'intelligenza artificiale. In una è raffigurato con George Washington in uniforme militare, nella seconda Trump compare a fianco del leader nordcoreano Kim Jong-un. Intanto nei sondaggi il suo gradimento cala sempre di più. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
3: Trump a cavallo con George Washington, padre della patria e primo presidente degli Stati Uniti. Immagine creata dall'intelligenza artificiale, Trump con il presidente nordcoreano Kim Jong-un, con il quale scrive: abbiamo un ottimo rapporto, anche se da questa foto non sembra. Come fa spesso nel weekend

0: sarebbe solo il calo di fiducia degli americani quanto quello degli alleati nel Golfo, riferisce il Washington Post, ritrovatisi a pagare il prezzo di una guerra che non hanno voluto.
1: L'Iran risponde alla dichiarazione di Trump su Hormuz e la sovranità americana. Decidiamo noi se lo stretto apre o chiude. Il ministro degli esteri nega qualsiasi trattativa in corso con Washington. Sentiamo Anna Mazzone.
2: La Repubblica Islamica risponde a Trump e respinge le sue ultime dichiarazioni. Lo stretto di Hormuz è stato iraniano, è iraniano e rimarrà iraniano, scrive il vice ministro degli esteri su X. I Pasdaran si vantano di aver messo in ginocchio l'esercito statunitense e affermano che Hormuz è sotto il controllo dei guardiani della rivoluzione e che solo Teheran deciderà se la rotta verrà aperta o chiusa. Ieri nello stretto sono state colpite due petroliere della compagnia statale degli Emirati Arabi. Abu Dhabi ha fermamente condannato gli attacchi iraniani insieme al Consiglio per la cooperazione nel Golfo Persico. Araghchi, il capo della diplomazia iraniana, ribadisce che lo stretto sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti accetteranno tutte le condizioni di Teheran e che non si può occupare Hormuz con un tweet. Poi conferma con Lockheed, con l'Oman, per raggiungere un'intesa sulla regolamentazione del corridoio, ma nega negoziati con Washington. Intanto Teheran denuncia che tre piloti militari cui aerei sono stati abbattuti mentre tentavano di colpire una base statunitense in Qatar, sono stati trattenuti a Doha per 6 mesi.
1: Scossa di terremoto 3.9 alle pendici dell'Etna, collegata all'attività vulcanica di questi giorni, spaccata in due è una strada a lingua glossa. Sentiamo il racconto di Antonella Gurrieri.
3: Ore 12.24, mentre l'Etna si concede una pausa di riposo, la scossa. Siamo a quota 2009, in compagnia dei vulcanologi dell'INGV. Avvertiamo distintamente il movimento tellurico.
4: In sala operativa ci hanno comunicato che probabilmente c'è stato un terremoto localizzato lungo la Pernicana, però stiamo cercando di rifinire sia la magnitudo che il punto esatto.
3: Il terremoto di magnitudo 3.9 è stato generato proprio dal movimento della Pernicana.
5: Ho visto muovere tutto. In un secondo è successo la valle, non so. È stato proprio molto molto breve, ma molto molto intenso.
6: Un rumore fortissimo, tutte le foglie che sono cadute tantissime e gli alberi. Ma è durato poco, ma veramente forte. Cioè io mai avevo sentito un terremoto così forte all'esterno.
3: Le due fratture generatesi sulla strada di Piano Provenzana hanno costretto alla chiusura del tratto. I turisti in escursione sul vulcano sono stati portati e scortati dalle guide alpine a valle, evacuate aree di ristoro, bar e ristoranti della zona.
7: Abbiamo portato tutte le persone giù, le abbiamo fatte evacuare, quindi su non c'è più nessuno.
3: Sul posto ormai deserto, geologi e vulcanologi per i rilievi e polizia, protezione civile e forestale per controllare la zona vietata ormai al transito.
8: Stiamo mettendo in sicurezza naturalmente la strada, abbiamo chiuso il transito da Lingua Glossa verso Piano Provenzana e speriamo che vada bene, nelle prossime ore sapremo meglio quello che sarà.
1: E ha finalmente riaperto dopo giorni di blocco causa Etna l'aeroporto Fontana Rossa di Catania. Tantissimi passeggeri in attesa di recuperare il proprio volo. Sentiamo Fabio Butera.
9: Si parte. Finalmente si parte. Siamo molto contenti.
10: Contente.
11: Dopo 9 giorni di sospensione dei voli per la cenere dell'Etna, riaprono le piste dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania. Con l'avviso di allerta del DNGV sceso da rosso ad arancione e la diminuzione dell'attività esplosiva del cratere Voragine, il Ferragosto era iniziato con una buona dose di fiducia sulla riapertura. Oggi è il giorno di Ferragosto e l'Etna sembra più tranquilla. Dopo 3 giorni qua a Catania speriamo di poter volare.
9: Sperando qui in Catania e speriamo di poter volare oggi.
11: Il primo a decollare è stato l'aereo per Bologna delle 15.15, ma ci vorrà un po' prima che il traffico aereo riprenda regolarità.
12: Sono circa 1.900 i voli che dovevano volare su Catania, che sono stati ori protetti, circa 630, e un 36% cancellati. Vi posso assicurare che c'è stato il massimo impegno e il massimo lavoro da parte di tutti i nostri operatori. Un sentito grazie all'aeroporto di Comiso, che gestiamo sempre noi, agli aeroporti di Trapani e Palermo, che ci hanno supportato in maniera veramente eccellente.
11: Il volo con cui dovevano tornare queste ragazze in Canada è stato cancellato, costringendole a un'odissea. Se va bene, stasera voliamo ad Atene, poi Londra, Amsterdam e da lì a casa. Ma non per tutti, la sospensione dei voli di questi giorni è stata un male.
13: È il bello della Sicilia, è il bello di questo posto.
14: 5 days longer than expected.
11: Stiamo aspettando da 5 giorni di ripartire per la Lituania. È stato un prolungamento della vacanza.

0: Cioè, non è un problema.
1: No problems.
2: La situazione umanitaria peggiora sempre di più a Cuba, sottoposta al blocco navale di Trump. Secondo le Nazioni Unite, il timore delle aziende di subire ritorsioni da parte degli Stati Uniti frena l'arrivo di aiuti umanitari, inclusi medicinali e oncologici. Sentiamo l'inviata Veronica Fernandez.
3: Ci troviamo in pediatria, nel reparto di pronto soccorso dell'ospedale di Baracoa, e sono le patologie dei bambini che sono ricoverati qui. A raccontarci che cosa significano per le famiglie, per le persone, per la popolazione cubana, il blocco imposto dagli Stati Uniti di Donald Trump all'ingresso di carburante e anche le sanzioni secondarie, quelle che vietano di fatto alle imprese di commerciare con Cuba. La mancanza di gasolio fa sì che non possano muoversi i mezzi per raccogliere i rifiuti, e questo ha fatto vivere a Cuba un'impennata di malattie virali legate alla mancanza di igiene, quindi infezioni come il caso di questi bambini oppure tantissimi casi di dengue. Ancora, l'ospedale, gli ospedali e in particolare la pediatria sono la priorità assoluta del sistema sanitario, non subiscono il razionamento, però quando salta la corrente tutti questi macchinari si spengono, le terapie si interrompono, potete immaginare il terrore dei genitori e il lavoro incessante che stanno facendo i medici. Ancora, ve li facciamo vedere, sugli scaffali non c'è niente perché sono finiti quasi tutti i farmaci, praticamente finiti gli antibiotici, gli antidolorifici, manca tutto il materiale sanitario, le garze, le siringhe, tutto quello che serve per la cura quotidiana. Anche il caldo, che a Cuba è insopportabile, non ha una cura. I ventilatori che vedete sui letti dei bambini sono stati portati dai familiari. Questa è la situazione dell'ospedale di Baracoa, ma anche di tutti gli ospedali di Cuba che vivono questa situazione. Per spiegarla, il direttore sanitario ci ha detto: non abbiamo mai visto niente di così grave. Addirittura del periodo especial, quella crisi gravissima, seguita al crollo dell'Unione Sovietica, che aiutava enormemente Cuba, tutto il sistema paese, non solo il sistema sanitario.
2: Scontro in Marocco tra polizia e centinaia di giovani migranti in prevalenza subsahariani che tentavano di attraversare il confine con il territorio spagnolo di Ceuta. Scongiurato il temuto assalto alla barriera di confine che era stato annunciato per la giornata di Ferragosto. Sentiamo da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
4: L'operazione scatta a 3 chilometri dalla frontiera con Ceuta. Centinaia di migranti su una collina tentano di avvicinarsi al confine quando interviene la polizia. Gli agenti usano gas lacrimogeni per allontanarli. Ci sono anche elicotteri a coordinare l'operazione. Scatta la fuga. Poi iniziano gli arresti. Sono almeno 148 le persone fermate, soprattutto subsahariane. Ma le autorità marocchine intercettano anche i giornalisti spagnoli della TV pubblica e della principale agenzia di stampa, Rai, di avere tentato di documentare quel che stava accadendo. Yaya, studente in Marocco, ha visto tutto. Delle persone sono cadute, sono state investite, dice, altri sono svenuti. È una situazione estremamente pericolosa. La salita è ripida, il caldo è insopportabile, anche gli agenti erano in difficoltà nelle loro uniformi. Non è stata una sorpresa. Da giorni sui social rimbalzava l'annuncio di un nuovo tentativo di entrare a Ceuta il 15 agosto. Per questo, da entrambe le parti della frontiera, la sicurezza era stata portata ai massimi livelli. Migliaia di agenti sul lato marocchino, decine di mezzi blindati, posti di blocco ovunque. Dal lato spagnolo, il governo ha inviato oltre 500 unità per rafforzare la polizia e la guardia civile. E poi ci sono i 2.000 militari, ai quali sono stati sospesi congedi. Un dispiegamento massiccio, con l'obiettivo comune per la Spagna e il Marocco di scongiurare una seconda ondata e dimostrare all'Europa che la situazione è davvero sotto controllo.
2: Negli ultimi mesi una misteriosa malattia sta uccidendo gli elefanti in Kenya. Almeno 19 esemplari sono morti nel sud del paese. Sentiamo il corrispondente da Nairobi, Valerio Cataldi.
5: Alcuni dei sintomi sono difficoltà a camminare, difficoltà respiratorie e irrequietezza. A volte capita di vederne uno che lotta per un giorno, per due o addirittura per 3 giorni, fino a quando non ce la fa più.
6: La strage misteriosa si consuma da settimane nell'ecosistema dell'Amboseli, nel sud del Kenya, ai piedi del Kilimangiaro. Da fine giugno sono morti 16 elefanti, soprattutto femmine adulte e cuccioli.
5: Abbiamo visto le iene nutrirsi delle carcasse e non muoiono. Abbiamo visto gli avvoltoi nutrirsi delle carcasse e non muoiono. Abbiamo visto predatori, altri predatori, morire quando si nutrono di un animale avvelenato. Ma in questo caso, niente. Si rimpinzano. Sono contenti e se ne vanno.
6: Le prime analisi hanno rilevato tracce di cianuro. Il Kenya Wildlife Service indaga sui pesticidi usati nelle coltivazioni, sull'acqua contaminata e persino su un'erba che può produrre naturalmente sostanze tossiche. Non ci sono segnali di una malattia contagiosa, ma l'origine del veleno resta sconosciuta.
5: Siamo preoccupati perché ci chiediamo quanti elefanti moriranno prima che riusciamo a fermare tutto questo.
2: Un anziano di 75 anni ha ucciso la moglie coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. È successo il giorno di Ferragosto nell'Assannio. L'uomo è riuscito ad avvertire i carabinieri e ora è piantonato in ospedale. Sentiamo Gianluca De Martino.
0: Una tragedia nella quiete di un pomeriggio di Ferragosto. Sant'Angelo a Cupolo, frazione Pastene, località di relax per tanti cittadini della vicina Benevento. Poco dopo le 14, un uomo di 75 anni, Faustino Cardillo, chiama i carabinieri e fa capire di aver commesso qualcosa di irreparabile. Quando i militari della compagnia di Benevento entrano nella villetta, circondata da ulivi, trovano il pensionato sul divano e a terra il corpo senza vita di sua moglie Maria D'Alessandro, 75enne anche lei. Cardillo l'aveva uccisa con alcune coltellate, poi aveva rivolto l'arma contro di sé tentando il suicidio. È stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. È piantonato perché arrestato per omicidio volontario. Faustino e Maria erano una coppia tranquilla.
1: È stata una cosa così all'improvviso, ci siamo rimasti tutti esterrefatti.
0: Lei ex impiegata delle poste, lui ex dipendente di un'azienda dolciaria che da qualche giorno però lamentava dei problemi psicologici. Si era anche sottoposto a una visita neurologica. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei vicini di casa e dei familiari per individuare il movente dietro un gesto che ha sconvolto la piccola comunità.
2: Un uomo è stato trovato morto in strada nel quartiere Zen di Palermo. È stato colpito alla testa con un cacciavite e pare che l'uomo avesse sorpreso dei ladri in azione. Sentiamo Claudio Reale.
7: Ucciso con un colpo di cacciavite alla testa, probabilmente per avere sorpreso dei ladri. È morto così allo Zen di Palermo Vito Genovese, 45 anni. Il cadavere dell'uomo è stato trovato nella notte in via Girardengo, dove i carabinieri sono giunti per una chiamata al 112 che segnalava una rissa. L'arma sta cercando di ricostruire le vicende che hanno portato al delitto, sentendo alcune persone. Si cercano anche telecamere di sorveglianza in posizione utile, ma gli occhi elettronici nella zona sono rari. Tutta da comprendere la dinamica. L'ipotesi più accreditata è appunto la colluttazione con un gruppo di ladri, probabilmente tre persone. La scena del Ferragosto violento è una strada che da settimane i carabinieri battono alla ricerca di armi. Da quando la tensione nel quartiere periferico di Palermo è tornata ad alzarsi, sono state diverse le operazioni dell'arma. L'ultima mercoledì, quando sono stati trovati una beretta, due caricatori e decine di proiettili.
2: I capolavori di Matisse, Renoir e Cézanne, ritrovati a Parma, erano nascosti in un ripostiglio, impacchettati alla buona. La scoperta dei carabinieri al termine di una lunga indagine dopo il furto milionario di Parma. 5 fermi e 9 indagati. Sentiamo Luca Ponzi.
8: Ecco il momento in cui i carabinieri trovano i quadri a cui stavano dando la caccia da 5 mesi. Erano in un ripostiglio, due impacchettati e appoggiati al muro, l'altro nella scatola di un televisore. È all'ultimo piano di questo palazzo, alla periferia di Parma. Abitava qui uno dei 5 moldavi fermati ieri mattina. Altri 4 sono indagati dopo un'inchiesta complessa, partita con il piede giusto durante il blitz alla Fondazione Magnani Rocca per portare via un Matisse, un Renoir e un Cézanne del valore complessivo di 9 milioni di euro. Come si vede in questa sequenza, i ladri avevano utilizzato un estintore per ostacolare il custode notturno. I RIS hanno ricostruito la matricola a brasa e scoperto che proveniva da un condominio in cui risiedeva uno straniero con precedenti. Da lì ore di pedinamenti e centinaia di intercettazioni per risalire al resto del gruppo. Durante le perquisizioni trovato il bottino di decine d'altri furti, perché alle preziose opere d'arte i malviventi erano arrivati quasi per caso. Qualche tempo prima avevano svaligiato il ristorante della fondazione, accorgendosi che il sistema d'allarme non era inviolabile. Così hanno tentato il colpo grosso. Negli ultimi giorni erano riusciti a intavolare le trattative per portare i quadri all'estero e i carabinieri hanno deciso di intervenire.
2: Secondo i dati del Ministero del Turismo, la Puglia registra una crescita complessiva di presenze attorno al 7% e Bari si conferma regina dei pernottamenti. Vediamo con Alberto Francavilla.
9: I mancati incolonnamenti su statali e autostrade non devono trarre in inganno. Il turismo in Puglia ormai non è più solo lettino e ombrellone. Arrivi scaglionati su più stagioni, tanti ormai in aereo. I dati del primo semestre 2026, diffusi dal Ministero del Turismo, parlano chiaro. Rispetto allo stesso periodo di un anno prima, incremento delle presenze, dalle Tremiti all'Euca, di oltre il 7%, 3 punti percentuali in più della già lusinghiera media nazionale. Il divario si assottiglia nel mese di luglio, numeri che confermano la vocazione non più solo strettamente balneare della Puglia. Non a caso, Bari già nello scorso anno ha ereditato da Vieste il ruolo di regina di pernottamenti. Negli ultimi 10 anni nel capoluogo triplicato il numero di alloggi per un giro d'affari decuplicato fino a circa 50 milioni di euro. Bene, secondo il report del Ministero, anche i piccoli comuni che valorizzano cultura e memoria del territorio attraverso le sagre. Un turismo meno stanziale, dunque, che si apre a nuove soluzioni anche grazie alla crescente offerta di tratte aeree. Nei primi 7 mesi dell'anno, Aeroporti di Puglia ha registrato oltre 7 milioni di passeggeri, un incremento dell'11%, soprattutto stranieri, rispetto allo stesso periodo del 2025.
2: Si abbassano le temperature lungo la penisola e comincia ad arrivare la pioggia a partire dall'arco alpino. Sentiamo Valentina Rosati che ci ha spiegato perché è capitano dell'aeronautica militare.
10: Un calo pochino più deciso e marcato invece dall'inizio della prossima settimana. I temporali raggiungeranno anche le zone pianeggianti, delle piogge che arriveranno dapprima su Liguria e Toscana, poi sul nord-est e poi lungo tutta la fascia adriatica, quindi Marche, Abruzzo, sia le zone interne che le coste.
2: E per l'ondata di calore che ha investito tutto il paese, molti si sono rifugiati in montagna per trovare un po' di refrigerio. Andiamo sulle Alpi Apuane con Federico Monechi a vedere.
11: Ciao! Wow!
12: Caschetto e carrucola per il volo d'angelo a tutta velocità sul lago di Vagli. Una scarica di adrenalina lunga più di 1 chilometro a 300 metri di altezza fino alla sponda più lontana. Ma capita che all'ultimo passo l'entusiasmo svanisca.
13: Mi dispiace.
14: Ero impaurita, invece è solo bella, è liberatorio, sembra proprio di volare.
12: Meno spericolato ma sicuramente affascinante arrivare sul lago di Vagli dal grande ponte sospeso che si affaccia su quella che è anche una delle maggiori riserve idriche della Toscana.
15: Cartolina di Ferragosto dalla Garfagnana, a 1000 metri l'oasi di Campocatino, ai piedi della Roccandagia, uno dei giganti delle Alpi Apuane. Natura e qualche grado in meno di calore. Il borgo racconta la storia dei pastori e della transumanza. Gli antichi caselli, le baite di pietra, restaurate ma spartane come una volta, ospitano le allegre tavolate.
16: E dai miei bisnonni e poi è passato a noi.
17: Cosa ci fate qui?
16: Pasquetta, Ferragosto, le feste così.
17: Non è abitabile,
16: no,
17: però.
16: No, è solo per le feste.
15: A Ferragosto le auto assediano il borgo.
18: Quest'anno abbiamo chiuso addirittura il Grande Prato. Dobbiamo trovare col parco una soluzione di non fare più venire una macchina fino a questo punto che siamo noi ora.
15: Chi ha gambe forti prova a risalire verso il Tambura, il Pisanino. Chi preferisce la passeggiata comoda raggiunge invece l'eremo di San Viviano, l'eremita che protegge le Apuane.
2: Siamo allo sport, continua la pioggia di medaglie per l'Italia. Agli europei di nuoto, storica doppietta nei 50 rana, medaglia d'oro per Nicolò Martinenghi e argento per Simone Cerasulo. Agli europei di atletica, Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo. Vediamo tutto con Alberto Romagnoli.
19: Un favoloso acuto di Andy Diaz che con 18 metri e 15 centimetri stabilisce la quarta prestazione di sempre nel salto triplo, il nuovo record italiano. Chiude il Ferragosto tutto d'oro dello sport azzurro. Nei 50 rana maschili Nicolò Martinenghi si prende la medaglia più preziosa, beffando per 5 centesimi un altro azzurro, Simone Cerasuolo, che alla vigilia era proprio il favorito. Manila Esposito invece favorita non era nel corpo libero, ma anche se ha solo 19 anni la ginnasta campana è ormai un'esperta delle competizioni ad alto livello e così con 13.700 punti mette in fila tutte le avversarie. destinate a restare nella maratona di marcia pure dietro le spalle di Sofia Fiorini, che conquista il titolo da appena 22 anni e garantisce la tradizione per questa specialità dell'atletica italiana, che si conferma infatti anche nella gara maschile. Il veterano Massimo Stano, a 34 anni, aveva già conquistato Olimpiadi mondiali, gli mancavano però gli europei e la lacuna nel giorno dell'assunta è stata puntualmente colmata.
2: Coppa Italia ora. L'Udinese è passata ai sedicesimi di finale battendo 1-0 il Padova e affronterà il Venezia, che ha superato il Modena 3-2. Passano anche Torino e Sudtirol. Sentiamo Antonio Pietro Giusti.
11: 32esimi di Coppa Italia che hanno più il sapore di una messa a punto per la prima di campionato. Contro un avversario di Serie B come il Padova, l'Udinese porta a casa la qualificazione con fatica. I friulani se la giudicano con uno strettissimo 1-0 deciso da Kenan Davis. Udinese che ai sedicesimi affronterà il Venezia vittorioso in rimonta sul Modena per 3-2. Ambrosino con una doppietta per gli emiliani e il nuovo acquisto a Cor Adams per i lagunari avevano deciso il primo tempo. Nel secondo Yeboah ed ancora Adams hanno ripristinato le gerarchie in favore della formazione neopromossa in Serie A. Non infiamma i cuori Torino-Carrarese. L'11 di Abate all'esordio in gara ufficiale sulla panca granata porta a casa una sofferta qualificazione grazie ad una fiammata di Simeone. Toro che affronterà il Monza vittorioso per 3-0 sull'Avellino. Conquista il passi per il prossimo turno anche il Sudtirol contro il Catanzaro. Al Ceravolo finisce 2-2 nei 90 minuti con le reti del finlandese Piuta e di Pafundi nel primo tempo, Viemmello ed il guadalupense Mix Schure nella ripresa. Decisivo ai calci di rigore l'errore di Dorval. L'11 altoatesino affronterà la vincente di Genoa Ascoli.
2: A un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo, la RAI gli rende omaggio con una programmazione speciale che coinvolge reti televisive, piattaforme digitali, radio e testate giornalistiche. Vediamo un suo ricordo con la nostra Alessandra Sacchetta e poi, dopo una breve pausa, una nuova puntata di Sulla strada a cura di Alfredo Di Giovanpaolo. Le notizie con il telegiornale tornano alle 5, sempre in diretta.
13: Mantenere il successo è difficilissimo, arrivarci è possibile, ma mantenerlo è una cosa molto difficile perché lì iniziano i pericoli, gli attacchi.
20: E lui, Pippo Baudo, il successo ha saputo mantenerlo attraverso le diverse epoche. Capace di reinventarsi più volte, conservando comunque il suo stile inconfondibile, composto da autorevolezza, ironia, intelligenza e soprattutto controllo assoluto della diretta televisiva, affrontando magistralmente qualsiasi tipo di imprevisto.
21: Benvenuti alla prima serata.
22: Questo festival è truccato!
21: Per piacere.
22: Questo festival è truccato e lo vince Paolo Leali!
21: E dai, e ci siamo un'altra volta, dai.
20: Pippo Baudo sembrava nato per tutti i generi televisivi, dal varietà al quiz al talk show, alla storia della TV italiana e della RAI, della quale continua ad essere un simbolo anche dopo la sua scomparsa. Capace di valorizzare il talento ovunque lo incontrasse, non solo Giorgio e Laura Pausini devono molto a Pippo. Lui che ha scelto di farsi affiancare da donne professionali ed intelligenti, senza ridurle al ruolo di vallette. Una per tutte, Loretta Goggi. Non solo un personaggio unico, ma un vero e proprio demiurgo che la TV è stato capace di modellarla ed inventarla, sempre con tanta autoironia.

0: Il Pollino, crocevia tra regioni, paesi e parchi si fondono nella bellezza di un sud tutto da pedalare. Ne parleremo in questa puntata tra Basilicata e Calabria, sulla strada. La nostra pedalata parte dalla Basilicata, in particolare dal comune di Rotonda, dove troviamo Pasquale La Rocca. Ben trovato, Pasquale.
1: Ben arrivato, piacere. Ciao.
0: Di fronte alla sede del Parco Nazionale del Pollino, che è un parco che tocca due regioni, la Basilicata e la Calabria. Tu sei una guida del parco, anche cicloturistica, e iniziamo a parlare un po' di questo parco, di come ha cambiato questa parte di territorio, come è stata accolta l'istituzione di un parco in questa comunità. Intanto,
1: tutte le novità all'inizio sono sempre un po' prese un po' con pessimismo, perché all'inizio magari si vedevano solo quelli che erano i vincoli e i divieti, senza pensare poi ai benefici che poi nel parco e le opportunità che il parco ha portato.
0: Noi siamo qui perché questa zona, Rotonda, il Parco del Pollino, sono un po' un crocevia tra una serie di ciclovie molto belle che caratterizzano il nostro mezzogiorno. Insomma, questo è un po' uno snodo.
1: Certo, Rotonda, oltre a essere la sede del parco, è anche crocevia di ciclovie. E pochi chilometri più avanti parte la ciclovia dei Parchi della Calabria, ne passano altrettante ciclovie, il Basilicata Coast to Coast passa vicino Rotonda. E l'ideale è anche come punto di partenza per escursioni all'interno del Parco Nazionale del Pollino, con sentieri che vanno sia da strade bianche e asfaltate adatte alla gravel, al cicloturismo, ma anche percorsi per mountain bike che arrivano anche a 2000 metri.
0: Siamo in montagna, diciamo subito che per fare questi percorsi con una bici non assistita è necessario avere un buon allenamento, insomma ci sono degli importanti dislivelli, importanti pendenze, però diciamo che le bike oggi risolvono questo problema e quindi rendono accessibile a tutti questo tipo di viaggio.
1: Sì, da quando è arrivata l'e-bike è cambiato anche il modo di approcciarsi alla montagna. Prima i frequentatori dei sentieri erano prevalentemente persone che stavano tante ore in bicicletta, quindi quasi dei professionisti. Adesso anche il principiante può approcciarsi a un'escursione in montagna, anche su terreni sterrati, perché l'e-bike aiuta appunto con l'assistenza dove le capacità fisiche non arrivano.
0: E adesso cerchiamo di capire se l'introduzione di questa nuova modalità di viaggio, cioè il cicloturismo, ma anche i cammini, sono state recepite in qualche modo dagli operatori turistici e da chi gestisce le strutture ricettive qui a Rotonda e nella zona. Torniamo verso il paese.
1: Certo.

0: E a proposito di operatori turistici, qui nel centro di Rotonda troviamo Federica.
1: Buongiorno.
0: Ben trovata Federica, e un gruppo di cicloturisti, ma anche colleghi giornalisti che stanno andando alla scoperta delle bellezze del Pollino. Federica, abbiamo detto con Pasquale che da quando è stato istituito il parco, ma insomma negli ultimi anni sta crescendo questa nuova forma di turismo, lento, in bicicletta, i cammini. Dal tuo punto di vista, questo che cosa sta cambiando nella vostra attività?
1: Allora, noi siamo il primo albergo diffuso sul Pollino e abbiamo iniziato ad operare qui nel nostro piccolo borgo di Rotonda, e da allora, ormai sono 10 anni, abbiamo avuto una forte crescita e sempre più diffuso questo turismo lento. E vivere qui, scoprire questo borgo, significa proprio questo: ricominciare a vivere in maniera più lenta e nella natura.
0: Però i cicloturisti hanno esigenze diverse dagli altri turisti. La vostra struttura, ma diciamo gli operatori della zona, si stanno attrezzando per offrire servizi dedicati.
1: Ecco, noi ci stiamo attrezzando, noi siamo un hotel bike friendly. Quindi abbiamo,
0: che non è un bike hotel,
1: non
0: però,
1: è un
0: insomma.
1: Bike hotel, ma abbiamo un meccanico qui a 50 metri, offriamo un punto di ristoro per le biciclette, e poi facciamo dei menu dedicati, perché noi oltre ad avere un albergo diffuso abbiamo anche un ristorante, quindi offriamo dei menu dedicati.
0: Belli sostanziosi, diciamo che da queste parti non si patisce troppo la fame. Ecco.
1: E poi ci stiamo anche muovendo per acquistare un parco biciclette proprio per offrire poi un noleggio e fare un po' di passi avanti.
0: Senti, questa è una terra dalla quale i giovani tendono ad andarsene. Tu sei giovane, invece immagino avrai fatto esperienze di studio fuori e poi sei tornata.
1: Sì, io ho sempre avuto un richiamo molto forte con la mia terra. Ogni volta che sono andata via, prima per lo studio, poi per fare esperienze lavorative, ho sempre avuto un forte richiamo, quindi al momento non immagino una vita fuori da Rotonda. Mi piace vivere qui e soprattutto credo che sia importante far ritornare in vita con i giovani questi borghi.
0: Che cosa manca per far tornare i giovani? Tu, diciamo che eri avvantaggiata, avevi una famiglia che aveva messo in piedi delle attività, però insomma un giovane che studia fuori perché dovrebbe tornare?
1: Io ho avuto la possibilità di ritornare perché sicuramente avevo un grande paracadute qui, cosa che magari a molti miei coetanei manca, perché di fatto un lavoro manca, di fatto chi investe nel proprio futuro, nello studio, studiando, lavorando fuori, per tornare qui è complicato, perché manca il lavoro, ma non solo, mancano le esperienze.
0: E perché non sono i giovani il motore di questo cambiamento?
1: Qui a Rotonda, diciamo, i giovani stanno cercando in molti di fare ritorno, però è difficile venire qui ed investire, è difficile sradicare una mentalità, un'abitudine che ormai è diventata sempre più forte.
0: Grazie Federica, allora
1: grazie a voi.
0: In bocca al lupo per il tuo futuro. Noi iniziamo la nostra pedalata tra Basilicata e Calabria, ma raccontiamo un'altra storia di migrazione, una migrazione da sud a sud, almeno per la protagonista femminile della nostra storia. Lei è lucana, è partita da Viggianello a pochi chilometri da qui e è andata a Lecce con il suo compagno che invece è tedesco, e si sono incontrati per l'amore della bicicletta. Vediamo questa storia e noi iniziamo.
2: La bicicletta, la bicicletta. Il mio rapporto con la bici inizia con la voglia di fare una formazione in Germania. In Germania c'è proprio una scuola professionale per diventare meccanico di bicicletta. Prendi il certificato dal Stato e sei un meccanico professionale.
3: Io lavoravo in un ufficio turistico in cui si vendevano tour in bici. La bici per me,
2: quanto di meglio c'è.
4: Quando purtroppo è morta la mia nonna, dovevo venire qua in Italia a vedere la casa della mia mamma, e lì ho deciso di rimanere qua a Lecce e quindi mi sono messo a cercare un lavoro.
3: Si candida, facciamo questo colloquio in cui, diciamo, c'è stato il colpo di fulmine, ecco. Noi non potevamo permetterci di assumere una persona così qualificata e quindi l'abbiamo mandato via. Però io no, io non l'ho mandato via. abbiamo vissuto in Germania 3 anni e vivere in Germania mi ha consentito di apprendere tanto proprio sulla mobilità, su come usare la bici, e lì poi abbiamo maturato l'idea di voler ritornare a Lecce.
4: Io avevo un buon lavoro, la mia compagna aveva anche un buon lavoro, ma si deve anche godere un po' la vita adesso e non solo lavorare. E abbiamo deciso di venire qua anche per il stile di vita, il cibo, le persone. Le biciclette,
3: popolerei il mondo. Ci piace lavorare moltissimo con i cicloturisti e poi vorremmo cercare di lavorare sempre di più con i leccesi, cercando di diffondere la bici come mezzo di spostamento anche in città. Stiamo cercando di proporre l'uso delle cargo per le famiglie. Per adesso non ci siamo pentiti, devo dire.
4: L'obiettivo principale non era di fare soldi, l'obiettivo era un stile di vita diverso. Abbiamo deciso di venire qua e proprio vivere il nostro sogno adesso.

0: Ci siamo lasciati alle spalle la Basilicata, siamo entrati in Calabria e siamo a Mormanno. Ben
1: Ciao.
0: Trovata Palmarosa Fucella.
1: Ciao,
0: ciclovia dei parchi della Calabria, ma non solo quella, tante altre bellissime ciclovie del sud. Iniziamo a pedalare in questo tratto di ciclovia dei parchi della Calabria. Abbiamo detto che Rotonda, ma la zona del Pollino, è un po' uno snodo di tante bellissime ciclovie. Adesso abbiamo percorso un tratto dell'Appennino Bike Tour, siamo entrati in Calabria con la tua ciclovia.
1: Grazie, tu dici la mia, certo, ti ringrazio. Io diciamo mi occupo soprattutto della comunicazione, come sai è un progetto della Regione Calabria, promosso con fondi europei, un progetto che ha iniziato a vivere nel 2020, quasi in periodo Covid, subito dopo, e ha preso il via da quel momento in poi, e devo dire che in pochi anni, come sai, è diventata una delle ciclovie di maggior richiamo, non solo in Italia ma anche in Europa, e questa è una cosa, diciamo, bellissima.
0: Questa ciclovia, queste ciclovie stanno anche rivitalizzando dei paesi che sono in via di spopolamento, la tendenza, ma insomma erano molto depressi, aree interne molto depresse. Oggi nascono anche nuove attività attorno a queste ciclovie.
1: Sì, è così. Già nel 2021 abbiamo cominciato ad attirare flussi anche dall'estero, con una carta dei servizi che ha messo a sistema, no? Tutta l'ospitalità e tutti i servizi relativi alla ciclovia dei parchi.
0: Abbiamo visto che anche gli operatori si stanno in qualche modo attrezzando, adeguando.
1: Sì, oggi abbiamo oltre 200 strutture, sicuramente è diventato un progetto di comunità, cioè tutti sanno su questo tracciato cos'è la ciclovia, chiunque tu chieda un'informazione ti darà un'informazione sulla ciclovia dei parchi, ti chiede se hai bisogno di aiuto, insomma per noi è un risultato fantastico. Naturalmente la regione non ha mai smesso di investire.
0: Paura poi tra chi viaggia in bici e le comunità di questi paesi, di questi comuni, è un po' un valore aggiunto che rende ancora più affascinante questo percorso.
1: Sì, certo, perché poi sai bene, sono tracciati che attraversano i parchi, ma attraversano paesi, e quindi danno al viaggio a sud, al viaggio su una ciclovia come la ciclovia dei parchi, un valore enorme, perché c'è il contatto con la cultura del luogo, c'è il contatto con le persone che sono straordinariamente ospitali, aperte. Quindi è un viaggio che ti riempie di tante cose. Il paesaggio, che ha un suo fascino indiscutibile, ma anche il paesaggio umano, lo dico sempre, che conta tantissimo in un viaggio in bicicletta, tu lo sai bene.
0: E
1: no?
0: Come diciamo spesso, attraversiamo paesi e non borghi,
1: certo.
0: E quindi comunità autentiche, non costruite su misura,
1: certo,
0: per i turisti. E tra poco noi arriveremo in un punto strategico della ciclovia dei parchi della Calabria e troveremo altre persone che hanno investito su questa attività, ma ci spostiamo purtroppo in un ambiente molto meno incontaminato, che è quello urbano, perché parliamo di un tema che si sta facendo sentire nelle grandi città, e cioè la diffusione di queste, diciamo, biciclette a motore, che sono un po' borderline tra la bicicletta e lo scooter. E c'è l'associazione delle scuole guida che ha promosso una ricerca su questo tipo di mezzi, e dalla quale viene fuori che probabilmente servirà una regolamentazione. Vediamo questo servizio, noi proseguiamo.
2: Abbiamo fatto una ricerca per capire cosa pensavano gli italiani delle biciclette elettriche anziché le biciclette a pedalata assistita. Volevamo capire la differenza. Abbiamo capito che la differenza si conosce, che le bici elettriche, quindi quei mezzi che sono delle specie di motorini, iniziano a preoccupare l'italiano, perché li vede sfrecciare nella città a velocità impossibili e senza possibilità di controllo, e abbiamo visto che l'85% del campione ha detto che sarebbe meglio identificare questi mezzi. Oggi abbiamo questo mezzo, che non è un motorino, perché non può essere un motorino, non ha omologazione, non ha un telaio, non si può immatricolare un motorino come motorino, e non è un e-bike. Da questa situazione, per uscirne, bisogna creare un nuovo tipo di veicolo, che è la bici elettrica, quella che non va con la pedalata assistita, che, attenzione, potrebbe essere un mezzo comodo se fosse legalizzato. Io compro una bicicletta e invece di pedalare mi fa andare da solo, però chiaramente devo avere un'accortezza e quindi rispettare il codice della strada, essere identificato se creo un danno e essere assicurato se

0: Palma, entriamo in questa catasta di legna che in realtà nasconde delle meraviglie che andremo a vedere adesso, parcheggiando qui le nostre bici, perché qui si possono anche parcheggiare le biciclette, come ci spiegherà adesso Emanuela. Ben trovata.
1: Benvenuti.
0: Dove siamo? Catasta Pollino, che cos'è?
1: Siamo nel Visitor Center del Parco Nazionale del Pollino. Questo è il parco nazionale più grande d'Italia e questo è l'hub turistico che lo rappresenta.
0: Quindi chi vuole venire a visitare il parco arriva qui, trova tutte le informazioni necessarie.
1: Tutte le informazioni, noi eroghiamo tutti i servizi per i turisti e i nostri visitatori, quindi facciamo l'accoglienza, abbiamo qui il presidio delle guide ufficiali del parco, facciamo conoscere il parco attraverso questi spazi che vedete.
0: Qui c'è la descrizione di alcuni.
1: C'è la descrizione per cui
0: il pino loricato,
1: che è il simbolo, dell'ente parco, e poi uno dei pini loricati è il pino più vecchio d'Europa, si chiama Italus e ha più di 1230 anni. Abbiamo 69 geositi UNESCO, perché il Parco Nazionale del Pollino fa parte del Global Geopark dell'UNESCO. È un luogo naturalistico incredibile.
0: Voi siete nati poco prima dell'apertura della ciclovia dei parchi,
1: sì,
0: della Calabria, e diciamo che la nascita della ciclovia vi ha dato anche lo stimolo ad ampliare la vostra attività, come vediamo ad esempio in questo angolo dove c'è di tutto per
1: questa riparare, è la nostra ciclofficina,
0: le biciclette, fare manutenzione, insomma chi arriva qui trova
1: tutto l'occorrente per fare la manutenzione alle proprie biciclette. Addirittura c'è chi spedisce da noi la bicicletta, poi la riassembla qua, perché da qui parte per fare tutta la ciclovia dei parchi fino a Reggio Calabria.
0: Quindi
1: soprattutto chi fa gravel,
0: senza partire da casa con la propria bici, può spedire qui, voi la custodite, la tenete al sicuro. Si arriva leggeri e si parte
1: felici
0: sulla ciclovia, felici. Voi organizzate però anche dei tour che, oltre alla ciclovia, permettono di scoprire queste zone.
1: Sì, noi organizziamo weekend o anche tour di più giorni, proprio per consentire alle persone di partire da qua per la ciclovia dei parchi, ma anche per esplorare tutta l'area del parco, e l'area del parco che scola verso la costa ionica e tirrenica. Infatti abbiamo disegnato delle rotte ciclabili.
0: Hai detto Tirreno-Ionio.
1: Tirreno-Ionio.
0: Noi siamo qui al centro, qui c'è la costa tirrenica, da Maratea, Basilicata, fino agli altri comuni della Calabria.
1: Fino a San Nicola Arcella e qui tutta la costa
0: sullo Ionio
1: degli Achei. Diciamo
0: quindi,
1: che
0: Pollino
1: questo
0: Sibaris.
1: Si chiama Pollino Sibaris perché l'altro hub centrale di questo progetto è proprio il Parco Archeologico di Sibari. Noi abbiamo fatto un accordo di partenariato pubblico-privato con il Museo di Sibari e noi gestiamo anche il Welcome Point lì.
0: Questi comuni che, come dicevamo prima, erano piuttosto depressi da un punto di vista economico, sociale, insomma, col cicloturismo stanno un po' riprendendo vita in qualche modo.
1: Si stanno rianimando. Questo è un progetto che ci è stato finanziato da Fondazione con il Sud e Finanza Etica, perché è un progetto che ha un impatto sociale. Il turismo lento è sostenere e far crescere i territori, soprattutto quelli fuori rotta, meno raggiungibili. Simon e Manuela di Basilicata Bike Trail sono stati i travel designer delle rotte ciclabili, mentre Silvio Carrieri, che è una guida ufficiale del parco, si è occupato di disegnare invece i sentieri da affrontare a piedi. E, tutto questo nasce perché la ciclovia ci ha ispirato, ci ha incoraggiato a strutturarci come bike point, perché noi non avevamo idea di che cosa fosse il cicloturismo. Quindi è nata la ciclovia e noi subito abbiamo accolto questa opportunità, perché è una grandissima opportunità.

0: opportunità per il territorio e ci siamo organizzati proprio come bike hub, per cui ecco tutto quello che vedi è tutto strutturato e progettato per dare servizio ai cicloturisti lungo tutta la ciclovia dei parchi.
1: Grazie Manuela. Torneremo a pedalare lungo la ciclovia e qui sul Pollino.
0: Vi aspettiamo.
1: Però noi ci spostiamo per un momento da tutt'altra parte, andiamo decisamente più a nord, a nord-est, andiamo in Croazia dove si è tenuta la seconda edizione di Nova Eroica Istria, un'occasione per pedalare, per scoprire soprattutto territori bellissimi. Vediamo questo servizio, noi Palma, andiamo verso la fine.
2: Che è un evento che va a pennello con la nostra destinazione perché è praticamente un connubio tra outdoor, buona gastronomia, sport e tutto quello che riflette lo spirito dell'Istria, sostenibilità, filosofia green.
3: Siamo molto contenti di avere questo evento qui da noi perché Novigrad, Cittanova, ma tutta la zona dell'Istria nord-occidentale offre veramente una infrastruttura proprio, diciamo così, anche fatta per i cicloturisti. Abbiamo un totale di più di 500 km di percorsi per i cicloturisti, percorsi per mountain bike, tra i vigneti, tra gli oliveti, subito vicino.
2: Istria è stata giudicata miglior regione per il cicloturismo in Europa per il 2025, stando al Global Cycling Index, che è stato promosso un report durante la fiera del cicloturismo a Padova. Nella regione investiamo da più di due decenni in questo settore del cicloturismo, quindi ecco, questa è, diciamo, la corona che è arrivata dopo tanti anni di investimento su questo settore.

0: Palmarosa, in questo splendido hub che è Catasta Pollino abbiamo scoperto anche un altro itinerario che è Pollino Sibaris, e è un territorio sempre più ricco di ciclovie, questo sud, diciamo.
1: Sì.
0: E introduciamo l'ultimo argomento.
1: Sì, sarebbe bello forse coniare una definizione, il regno delle due ruote, che dici, dopo il regno delle due Sicilie. Sì, in effetti c'è un fiorire di ciclovie molto interessanti, alcune già molto strutturate, come sai, la ciclovia dei Parchi della Calabria, la Via Silente, la ciclovia meridiana, che sono un po', se
0: la
1: vogliamo,
0: la
1: Sicily Divide, e altri percorsi che si stanno strutturando, come l'acquedotto pugliese. La cosa interessante è che tutti questi percorsi stiamo cercando di metterli insieme, cioè di cominciare a ragionare come rete, ma sopra un sud che si propone come unica destinazione per il viaggio in bicicletta, cogliendo un'onda che già esiste, che è quella delle persone che arrivano a Napoli, fanno la Via Silente, la ciclovia meridiana e approdano sulla ciclovia dei Parchi della Calabria fino poi alla Sicily Divide.
0: Diciamo che in un paese in cui si tende a frammentare tutto, mettere in rete progetti meravigliosi come questi delle ciclovie del sud, ti rubo questa qui e la facciamo vedere, che è appunto il progetto Bike Link Sud.
1: Come vedi, ci sono un po' tutti i principali tracciati oggi esistenti o quelli che si stanno in qualche modo infrastrutturando. Partiamo dal Volturno, quindi addirittura dal Molise, la Campania, c'è il Vesuvio Gravel, poi c'è la Via Silente, come si può vedere, altri nuovi tracciati, la ciclovia meridiana, l'anello dei Parchi Lucani, ciclonica, acquedotto pugliese, e poi si arriva
0: l'Appennino
1: Bike Tour, che fa un po' da costola su tutto.
0: Parte dalla Liguria.
1: Esatto, e poi c'è la ciclovia dei Parchi e la Sicily Divide, ovviamente incrociando Eurovelo. Qui siamo su Eurovelo 7, come sai, perché la ciclovia dei Parchi dal 2024 è in Eurovelo 7, e quindi l'idea è quella di cogliere un movimento ciclistico che di fatto già esiste, cioè che quello che ovviamente non conosce i confini, perché poi non è che noi andiamo in bicicletta e ci fermiamo al confine, no? Ed è una cosa

0: meravigliosa perché di fatto il sud, che era un po' in ritardo, no? Sul movimento cicloturistico, oggi sta veramente sviluppando una progettualità che è in gran parte delle istituzioni. Questa è una cosa importante perché questo progetto vuole appoggiare soprattutto ciclovie stabili, cioè quelle ciclovie che hanno dietro degli enti che provvedono a manutenzione e hanno strutturato ovviamente una
1: Non
0: serie di
1: basta
0: servizi.
1: disegnare un tracciato su
0: No.
1: una carta
0: Certamente
1: geografica.
0: no. Quindi noi abbiamo inserito dei tracciati e ovviamente questo è un progetto in divenire, come anche le persone che lo animano, ma è chiaro che tenderemo sempre ad avere tracciati su cui si può viaggiare in grande sicurezza.
1: E allora torneremo sicuramente a viaggiare su queste bellissime ciclovie del sud.
0: Ciao Alfredo, grazie
1: Grazie,
0: a te.
1: grazie a te. E noi ci fermiamo qui, torniamo sabato prossimo, sempre su Renews 24, sempre sulla strada.

Domani per le regioni settentrionali, spiccata instabilità nel pomeriggio, con temporali lungo tutto l'arco alpino che potranno localmente anche raggiungere la pianura. Instabilità anche lungo la dorsale appenninica, dall'Appennino tosco-emiliano al Lazio meridionale, maggiori le aperture invece lungo le coste del settore. Situazione del tutto analoga per il meridione peninsulare, temporali dunque prevalentemente nelle zone interne, sui monti, ma localmente anche in Puglia. Per le due isole maggiori, giornata soleggiata sulle coste, possibile formazione di isolati temporali o rovesci invece nelle zone interne, che raggiungeranno anche qui localmente le zone costiere. Temperature che domani saranno in lieve flessione, ma si manterranno elevate con picchi di 37-38 gradi in pianura padana e Sardegna.

fermo, si sposta.

Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Attacchi aerei israeliani nel Libano del Sud, 11 le vittime, decine feriti, Hezbollah minaccia rappresaglie. A Kusra i coloni israeliani aggrediscono la squadra del comune che voleva riallacciare l'elettricità. Due forti scosse di terremoto hanno colpito l'Indonesia, la prima di magnitudo 7.7, la seconda di 6.4, sono 47 le vittime accertate e decine di dispersi. Dopo oltre una settimana di stop riapre l'aeroporto di Catania, l'attività dell'Etna è diminuita, ma una scossa di magnitudo 3.9 ha causato alcuni danni. Cuba in emergenza per il blocco imposto dagli Stati Uniti per il timore di ritorsioni, le aziende non inviano aiuti umanitari, la nostra inviata documenta gli ospedali al collasso. In provincia di Benevento un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie a coltellate e poi ha tentato di togliersi la vita, ora è piantonato in ospedale. Europei di atletica e nuoto, Italia prima nel medagliere, ori nella marcia e nel salto triplo, doppietta nei 50 rana, Manila Esposito trionfa agli europei di Zagabria nel corpo libero. Le 5 in punto, buongiorno e ben ritrovati, sempre in diretta su RaiNews 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con le notizie dal Medio Oriente. In Libano, Israele ha bombardato il sud in risposta, afferma Netanyahu, ad un attacco di Hezbollah provocando una strage di civili. 11 le vittime, tra cui 3 bambini. E intanto continua in Cisgiordania l'assedio di un villaggio palestinese da parte di alcuni coloni israeliani. Sentiamo da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
1: Nel sud del Libano i raid israeliani su Ansar e Nabatie hanno provocato almeno 11 vittime, tra le quali 2 donne e 3 bambini. È l'attacco più sanguinoso dalla sigla degli accordi sul cessate il fuoco avvenuto a giugno. Le donne e i bambini non sono obiettivi militari, dice il premier libanese Salam, che chiede a Israele di fermare i massacri. Il presidente libanese Aoun condanna l'uccisione di un'intera famiglia e la definisce un messaggio chiaro sul futuro dei negoziati che il Libano sta conducendo con Israele. A settembre è previsto visto il prossimo vertice a Roma. Gli Hezbollah minacciano vendetta. L'attacco israeliano, afferma invece il premier Netanyahu, è la risposta alla violazione della tregua da parte del Partito di Dio, che in precedenza aveva colpito 3 soldati, ferendoli in modo grave. Nei raid sono stati uccisi 3 comandanti di Hezbollah, afferma l'esercito, che accusa invece i miliziani filo-iraniani di usare i civili come scudi umani. Intanto in Cisgiordania continua per il 7° giorno consecutivo l'assedio dei coloni a 3 case di Kusra, nonostante l'intervento dell'esercito, e si registrano nuovi attacchi di coloni contro villaggi nei pressi di Hebron, Tulkarem e Jenin. Hanno sparato colpi di arma da fuoco, distrutto capannoni, attaccato alcune case. 4 i palestinesi feriti.
0: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato sul suo social Truth nuove foto realizzate con l'intelligenza artificiale. Intanto nei sondaggi il suo gradimento cala sempre di più. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
2: Trump a cavallo con George Washington, padre della patria e primo presidente degli Stati Uniti. Immagine creata dall'intelligenza artificiale. Trump con il presidente nordcoreano Kim Jong-un, con il quale scrive: abbiamo un ottimo rapporto, anche se da questa foto non sembra. Come fa spesso nel weekend, dopo essersi dedicato al golf, il presidente statunitense passa ai social, ma in quanto all'Iran le dichiarazioni chiave restano quelle del suo comizio all'Accademia di Polizia di Garden City a New York, in vista delle sempre più difficili elezioni di medio termine per il Partito Repubblicano. Pagando un pochino in più per il carburante, ricordatevi che state facendo in modo che un paese cattivo non abbia l'arma nucleare, ha detto rivolgendosi alla stragrande maggioranza degli americani contrari alla guerra, anche per aver mandato alle stelle il prezzo del carburante. Più 29% in media rispetto all'anno scorso, mentre le riserve strategiche di petrolio USA sono ai minimi storici e si teme che continuando con i prelievi si possano danneggiare le caverne di sale dove sono conservate. Ma il problema per Trump non sarebbe solo il calo di fiducia degli americani, quanto quello degli alleati nel Golfo, riferisce il Washington Post, ritrovatisi a pagare il prezzo di una guerra che non hanno voluto.
0: L'Iran risponde alla dichiarazione di Trump su Hormuz e la sovranità americana. Decidiamo noi se lo stretto apre o chiude. Il ministro degli esteri nega qualsiasi trattativa in corso con Washington. Sentiamo Anna Mazzone.
3: La Repubblica Islamica risponde a Trump e respinge le sue ultime dichiarazioni. Lo stretto di Hormuz è stato iraniano, è iraniano e rimarrà iraniano, scrive il vice ministro degli esteri su X. I Pasdaran si vantano di aver messo in ginocchio l'esercito statunitense e affermano che Hormuz è sotto il controllo dei guardiani della rivoluzione e che solo Teheran deciderà se la rotta verrà aperta o chiusa. Ieri nello stretto sono state colpite due petroliere della compagnia statale degli Emirati Arabi. Abu Dhabi ha fermamente condannato gli attacchi iraniani insieme al Consiglio per la cooperazione nel Golfo Persico. Araghchi, il capo della diplomazia iraniana, ribadisce che lo stretto sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti accetteranno tutte le condizioni di Teheran e che non si può occupare Hormuz con un tweet. Poi conferma con Lockheed, con l'Oman, per raggiungere un'intesa sulla regolamentazione del corridoio, ma nega negoziati con Washington. Intanto, Teheran denuncia che tre piloti militari cui aerei sono stati abbattuti mentre tentavano di colpire una base statunitense in Qatar, sono stati trattenuti a Doha per 6 mesi.
0: Andiamo ora in Ucraina. Alcune esplosioni sono state udite a Kiev nella notte dopo che è scattato l'allarme per i missili balistici russi. Restate a casa, ha invitato il sindaco Klitschenko su Telegram. Intanto nel paese continuano le proteste a favore dell'ex ministro Fedorov. Sentiamo da Kiev l'inviato Daniele Lorenzetti.
4: Sventolano la bandiera europea accanto a quella gialla e blu. L'Ucraina non è la Russia, proclamano. Sono tornati qui, sotto le finestre della Bankova, il palazzo presidenziale, per difendere il loro beniamino. Mikhailo Fedorov, l'ex ministro, fautore di una modernizzazione della difesa, da poco licenziato. I numeri con le settimane si sono affievoliti, ma la determinazione resta la stessa per il popolo della Maidan di cartone. Molti

0: Un anno dopo le illusioni di Anchorage, alla vigilia dell'ennesimo inverno. Nel complesso il morale della gente è alto, ci risponde. Abbiamo ripreso l'iniziativa sul campo, anche grazie ai droni, recuperato terreno. Il problema principale ora è difenderci dai missili balistici. Non abbiamo abbastanza intercettori. Spero davvero che i nostri alleati ci aiutino nei prossimi mesi. Lo ha detto anche Zelensky, basterebbe il 5-10% dei Patriot americani per poter superare l'inverno.
1: È salito ad almeno 47 vittime il bilancio del sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia al largo dell'isola di Flores, dove si trovano anche 500 italiani che stanno bene secondo la Farnesina. Sentiamo Nello Porto.
2: Si scava tra le macerie a Maumere alla ricerca di sopravvissuti al terremoto di magnitudo 7.7 che alle prime luci dell'alba ha squassato l'isola di Flores, Indonesia orientale. La scossa principale, durata un minuto e con epicentro a 10 km di profondità, è stata seguita da innumerevoli repliche, la più forte di magnitudo 6.1. La stazione marittima non ha retto ai colpi del sisma. Da una nave da crociera attraccata al porto, i passeggeri documentano la fuga dai crolli. In tutta l'isola le vittime sono decine. Tra strade inagibili per le frane, le squadre di soccorso cercano di raggiungere le zone interne. Alla popolazione è stato ordinato di allontanarsi dalle coste per un'allerta tsunami, poi rientrata dopo poche ore. L'attività sismica frequente in questa regione, sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, ha prodotto altri terremoti. Uno di magnitudo 6.9 nell'isola di Sumatra. Un terzo sisma di potenza inferiore si è verificato invece al largo dell'isola di Papua Nuova Guinea. Questi ultimi senza conseguenze.
1: E ora la rassegna stampa con Emanuela Bonchino.
3: Non escono i giornali il 16 agosto, lo sapete, e allora oggi faremo una rassegna stampa dai siti di informazione. Partiamo proprio da RaiNews.it, dove c'è lo sport, i successi azzurri in primissimo piano, straordinario Diaz, oro nel triplo con record italiano, 18-15, dalla Valle bronzo, il salto di Andy, Fiorini e Stano oro, medagliere Italia prima. Questa pioggia di medaglie azzurre, Martinenghi oro, Cerasuolo argento 50, Tarana, Gastaldi argento 200 misti, Curtis bronzo 50 stile, storica doppietta. Le altre notizie: l'Etna ha riaperto l'aeroporto di Catania, c'è stata una tregua, la scossa però intanto sul vulcano magnitudo 3.9 a lingua glossa, ci sono stati dei danni, e poi il terremoto in Indonesia 7.7 con crolli e vittime. L'alta tensione a Ceuta per l'evento del 15 agosto, questi arrivi di massa si tenevano, ci sono stati degli arrivi ma sono stati bloccati sostanzialmente in territorio marocchino con lacrimogeni e scontri da parte della polizia. Andiamo a vedere la Repubblica, anche qua lo sport, le vittorie agli europei di atletica di Birmingham, si sogna nel salto triplo di Asseoro, 18-15 record italiano, e poi tutte quante le altre medaglie qui di spalla, il video del giorno nel catanese, sisma di magnitudo 3.9 a lingua glossa che ha provocato delle fratture proprio sul manto stradale, sull'asfalto, e poi c'è il terremoto in Indonesia, 500 turisti italiani bloccati nell'area, non ci sono voli, la terra continua a tremare. L'emergenza, scontri a Ceuta, la polizia marocchina carica con gas lacrimogeni i migranti che si dirigevano verso la frontiera. E poi vedete anche caso La Vitola, Ranucci resiste all'assedio, non andrò a fare politica, ho già pronte le prime puntate di Report. Vediamo il Corriere della Sera, gli europei di atletica, triplo oro e record italiano per Diaz, e poi tutte quante le altre medaglie, nuoto show, doppietta Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana, questa è Parigi, sorpresa Gastaldi, Curtis bronzo e record nei 50 stile. Poi c'è Sinner, il problema al ginocchio destro, Ferragosto al Jay Medical di Torino, domani compleanno a Monte Carlo. Infine il terremoto in Indonesia, magnitudo 7.7, 47 morti, ma ci sono sono decine di dispersi. Sull'isola di Flores 500 italiani, la Farnesina non sono tra le vittime. Un'occhiata alla stampa, Triplo Diaz vola oltre i 18 metri, poi gli europei di nuoto, trionfo azzurro, Martinenghi oro nei 50 rana, Cerasuolo argento, bellissimo qui di spalla, non so se riuscite a vederlo, ma questo è di ieri, l'oro di Tamberi, l'oro più dolce, la

0: Abbraccio alla moglie Chiara e a Camilla nel giorno del primo compleanno. Poi c'è il Marocco, cariche lacrimogeni per disperdere centinaia di migranti diretti a Ceuta e i reporter, i giornalisti espulsi. Avvenire.it, si chiamano Megafire, stanno devastando l'Europa. La priorità ora è la prevenzione, questa è l'apertura. E poi carceri, vicepresidente del CSM Pinelli, aiutiamo i ragazzi in carcere a responsabilizzarsi. Vediamo anche il Fatto Quotidiano, Indonesia, terremoto di magnitudo 7.7, almeno 47 i morti, la Farnesina, 500 italiani nella zona più colpita non sono tra le vittime. Questa è l'apertura. Il Giornale, altra apertura, caso Lavitola, esclusivo, il Giornale al telefono con Tavares, voglio parlare, non capisco perché la banda non l'abbia ancora fatto, e su Ranucci c'è la telefonata, un'ampia pagina dedicata. Vi faccio anche vedere il Sole 24 Ore, gli umanoidi cinesi di Unitree al debutto in borsa, domanda 8.000 volte l'offerta. E poi c'è Domani, Ceuta, il Marocco blocca i migranti che cercavano di raggiungere l'exclave spagnola, e il terremoto in Indonesia.
1: Grazie Emanuela, noi proseguiamo con le notizie dagli Stati Uniti e in realtà dall'America. La situazione umanitaria peggiora sempre di più a Cuba, sottoposta al blocco navale di Donald Trump. Secondo le Nazioni Unite, il timore delle aziende di subire ritorsioni frena l'arrivo degli aiuti umanitari. Sentiamo l'inviata Veronica Fernandez.
2: Ci troviamo in pediatria nel reparto di pronto soccorso dell'ospedale di Baracoa e sono le patologie dei bambini che sono ricoverati qui a raccontarci che cosa significano per le famiglie, per le persone, per la popolazione cubana il blocco imposto dagli Stati Uniti di Donald Trump all'ingresso di carburante e anche le sanzioni secondarie, quelle che vietano di fatto alle imprese di commerciare con Cuba. La mancanza di gasolio fa sì che non possano muoversi i mezzi per raccogliere i rifiuti, e questo ha fatto vivere a Cuba un'impennata di malattie virali legate alla mancanza di igiene, quindi infezioni come il caso di questi bambini oppure tantissimi casi di dengue. Ancora, l'ospedale, gli ospedali e in particolare la pediatria sono la priorità assoluta del sistema sanitario, non subiscono il razionamento, però quando salta la corrente tutti questi macchinari si spengono, le terapie si interrompono e potete immaginare il terrore dei genitori e il lavoro incessante che stanno facendo i medici. Ancora, ve li facciamo vedere, sugli scaffali non c'è niente perché sono finiti quasi tutti i farmaci, praticamente finiti gli antibiotici, gli antidolorifici, manca tutto il materiale sanitario, le garze, le siringhe, tutto quello che serve per la cura quotidiana. Anche il caldo, che a Cuba è insopportabile, non ha una cura. I ventilatori che vedete sui letti dei bambini sono stati portati dai familiari. Questa è la situazione dell'ospedale di Baracoa, ma anche di tutti gli ospedali di Cuba che vivono questa situazione. Per spiegarla il direttore sanitario ci ha detto: non abbiamo mai visto niente di così grave, addirittura peggio del periodo especial, quella crisi gravissima seguita al crollo dell'Unione Sovietica che aiutava enormemente Cuba, tutto il sistema paese, non solo il sistema sanitario.
1: Scontri in Marocco tra polizia e centinaia di giovani migranti, in prevalenza subsahariani, che tentavano di attraversare il confine con il territorio spagnolo di Ceuta. Scongiurato l'assalto alla barriera di confine annunciato nei giorni scorsi per la giornata di Ferragosto. Sentiamo da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
3: L'operazione scatta a 3 km dalla frontiera con Ceuta. Centinaia di migranti su una collina tentano di avvicinarsi al confine quando interviene la polizia. Gli agenti usano gas lacrimogeni per allontanarli. Ci sono anche elicotteri a coordinare l'operazione. Scatta la fuga. Poi iniziano gli arresti. Sono almeno 148 le persone fermate, soprattutto subsahariane. Ma le autorità marocchine intercettano anche i giornalisti spagnoli della TV pubblica e della principale agenzia di stampa, rei di avere tentato di documentare quel che stava accadendo. Yaya, studente in Marocco, ha visto tutto. Delle persone sono cadute, sono state investite, dice, altri sono svenuti. È una situazione estremamente pericolosa. La salita è ripida, il caldo è insopportabile, anche gli agenti erano in difficoltà nelle loro uniformi. Non è stata una sorpresa. Da giorni, sui social, rimbalzava l'annuncio di un nuovo tentativo di entrare a Ceuta il 15 agosto. Per questo, da entrambe le parti della frontiera, la sicurezza era stata portata ai massimi livelli. Migliaia di agenti sul lato marocchino, decine di mezzi blindati, posti di blocco ovunque. Dal lato spagnolo, il governo ha inviato oltre 500 unità per rafforzare la polizia e la guardia civile. E poi ci sono i 2.000 militari, i quali sono stati sospesi congedi. Un dispiegamento massiccio, con l'obiettivo comune per la Spagna e il Marocco di scongiurare una seconda ondata e dimostrare all'Europa che la situazione è davvero sotto controllo.
1: Al centro del confronto politico restano la questione di sicurezza e quella migranti. Il governo dovrà decidere se ripristinare Schengen con la Spagna. Opposizioni che accusano dal governo solo propaganda. Non si affrontano i reali problemi degli italiani. Sentiamo Alberto Puoti.
4: In attesa di decidere sulla sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna, che, come ribadito più volte dall'esecutivo, verrà valutata nelle prossime ore, passato il Ferragosto, il centrodestra è compatto su difesa dei confini e sicurezza. Sul piano interno il ministro della difesa Crosetto assicura «non andiamo in vacanza», mentre sul dossier migranti i dati del Viminale chiariscono, diminuiscono gli sbarchi e aumentano le espulsioni. E se con Madrid non c'è nessuna battaglia in corso, avverte Tajani, con Berlino si discute, tenendo conto anche degli immigrati fatti sbarcare in Italia dalle ONG tedesche. Per la maggioranza c'è un problema anche di terrorismo, per questo i controlli italiani sono temporanei ma necessari, afferma Lupi. La difesa dei confini è una priorità assoluta per Salvini, che mette in guardia da un'immigrazione di stampo islamista. L'opposizione accusa l'esecutivo di farsa. I dati sulla criminalità smentiscono piante dosi, incalza il PD. Sui migranti rilanciano i 5 Stelle. Il governo costruisce emergenze ad hoc per evitare di affrontare questioni come il caro carburante e il caro energia. Ma a settembre arriverà la stangata, avvertono i pentastellati. Intanto AVS chiede all'esecutivo di lavorare per sospendere l'accordo di associazione UE-Israele. Il popolo palestinese è allo stremo nel silenzio dell'Europa, rimarcano Verdi e Sinistra.
1: Parliamo ora delle indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Il giornalista Rai sarà sentito a settembre dai PM. Intanto gli inquirenti prendono in esame i cellulari di Walter Lavitola in carcere come reo confesso, come mandante dell'attentato al conduttore di Report. Sentiamo Sabrina Carreras.
5: La confessione di Walter Lavitola come mandante non chiude l'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Restano ancora molti punti oscuri e i magistrati preparano nuovi accertamenti. Si riparte dai cellulari e dai computer sequestrati a Lavitola. Nuove analisi dovranno ricostruire contatti e movimenti e verificare il suo racconto, giudicato dagli inquirenti in più punti fumoso e inverosimile, dalla presunta pista dell'intelligence israeliana alla versione secondo cui l'ordigno avrebbe dovuto soltanto spaventare Ranucci. Saranno riascoltati anche i 4 uomini accusati di aver materialmente seguito l'attentato. Gli investigatori vogliono capire se nella regia dell'attacco possa esserci stata una seconda persona oltre alla Vitola. Resta poi da chiarire il ruolo di Tavares, considerato dagli investigatori il presunto mediatore dell'attentato. Per lui potrebbe scattare un passo verso una possibile estradizione. A settembre i magistrati sentiranno nuovamente anche Sigfrido Ranucci per acquisire la sua versione alla luce della confessione di Lavitola e dei nuovi sviluppi dell'inchiesta. Intanto il giornalista continua a lavorare al nuovo ciclo di Report, mentre in Rai si attende la decisione dell'amministratore delegato Giampaolo Rossi, dopo la relazione del comitato etico, sul suo futuro alla guida del programma.
1: Scossa di terremoto 3.9 alle pendici dell'Etna, collegata all'attività vulcanica di questi giorni, spaccata in due una strada a lingua glossa. Sentiamo Antonella Gurrieri.
6: Ore 12.24, mentre l'Etna si concede una pausa di riposo, la scossa. Siamo a quota 2009 in compagnia dei vulcanologi dell'INGV. Avvertiamo distintamente il movimento tellurico.
7: In sala operativa ci hanno comunicato che probabilmente c'è stato un terremoto localizzato lungo la Pernicana, però stiamo cercando di rifinire sia la mano.
6: Il terremoto di magnitudo 3.9 è stato generato proprio dal movimento della Pernicana.
8: Ho visto muovere tutto. In un secondo è successo la valle, non so. È stato proprio molto molto breve, ma molto molto intenso.
9: Un rumore fortissimo, tutte le foglie che sono cadute tantissime e gli alberi. Ma è durato poco, ma veramente forte. Cioè io mai avevo sentito un terremoto così forte all'esterno.
6: Le due fratture generatesi sulla strada di Piano Provenzana hanno costretto alla chiusura del tratto. I turisti in escursione sul vulcano sono stati portati e scortati dalle guide alpine a valle, evacuate aree di ristoro, bar e ristoranti della zona.
10: Abbiamo portato tutte le persone giù, le abbiamo fatte evacuare, quindi su non c'è più nessuno.
6: Sul posto ormai deserto, geologi e vulcanologi per i rilievi e polizia, protezione civile e forestale per controllare la zona vietata ormai al transito.
11: Stiamo mettendo in sicurezza.

0: naturalmente la strada, abbiamo chiuso il transito da Lingua Glossa verso Piano Provenzana e speriamo che vada bene, nelle prossime ore sapremo meglio quello che sarà.
1: E ha finalmente riaperto dopo giorni di blocco causa Etna l'aeroporto Fontanarossa di Catania, con tantissimi passeggeri in attesa di recuperare il proprio volo. Sentiamo Fabio Butera.
2: Si parte, finalmente si parte, siamo molto contenti.
3: Contente.
4: Dopo 9 giorni di sospensione dei voli per la cenere dell'Etna, riaprono le piste dell'aeroporto Fontanarossa di Catania. Con l'avviso di allerta del DNGV sceso da rosso ad arancione e la diminuzione dell'attività esplosiva del cratere Voragine, il Ferragosto era iniziato con una buona dose di fiducia sulla riapertura. Oggi è il giorno di Ferragosto e l'Etna sembra più tranquilla. Dopo 3 giorni qua a Catania speriamo di poter volare.
5: Sperando qui in Catania e speriamo di poter volare oggi.
4: Il primo a decollare è stato l'aereo per Bologna delle 15.15, ma ci vorrà un po' prima che il traffico aereo riprenda regolarità.
6: Sono circa 1.900 i voli che dovevano volare su Catania, che sono stati ori protetti, circa 630, e un 36% cancellati. Vi posso assicurare che c'è stato il massimo impegno e il massimo lavoro da parte di tutti i nostri operatori. Un sentito grazie all'aeroporto di Comiso, che gestiamo sempre noi, agli aeroporti di Trapani e Palermo, che ci hanno supportato in maniera veramente eccellente.
4: Il volo con cui dovevano tornare queste ragazze in Canada è stato cancellato, costringendole a un'odissea. Se va bene, stasera voliamo ad Atene, poi Londra, Amsterdam e da lì a casa. Ma non per tutti la sospensione dei voli di questi giorni è stata un male.
7: È il bello della Sicilia, è il bello di questo posto.
8: 5 days longer than expected.
4: Stiamo aspettando da 5 giorni di ripartire per la Lituania. È stato un prolungamento della vacanza, non è un problema.
8: No problems.
1: Tragedia a Orsogna nella giornata di Ferragosto, è morto un neonato di 3 mesi. Il piccolo avrebbe avuto una crisi respiratoria. Subito soccorso dai sanitari del 118, allertati dai genitori, dall'abitazione in centro storico. Il decesso in un'ambulanza durante il trasporto in ospedale. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri e il comune ha annullato tutti gli eventi previsti per la serata di ieri. Un anziano di 75 anni ha ucciso la moglie coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. È successo nel Sannio. L'uomo è riuscito ad avvertire i carabinieri e ora è piantonato in ospedale. Sentiamo Gianluca De Martino.
9: Una tragedia nella quiete di un pomeriggio di Ferragosto. Sant'Angelo a Cupolo, frazione Pastene, località di relax per tanti cittadini della vicina Benevento. Poco dopo le 14, un uomo di 75 anni, Faustino Cardillo, chiama i carabinieri e fa capire di aver commesso qualcosa di irreparabile. Quando i militari della compagnia di Benevento entrano nella villetta, circondata da ulivi, trovano il pensionato sul divano e a terra il corpo senza vita di sua moglie Maria D'Alessandro, 75enne anche lei. Cardillo l'aveva uccisa con alto l'arma contro di sé, tentando il suicidio. È stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. È piantonato perché arrestato per omicidio volontario. Faustino e Maria erano una coppia tranquilla.
10: È stata una cosa così all'improvviso, ci siamo rimasti tutti esterrefatti.
9: Lei ex impiegata delle poste, lui ex dipendente di un'azienda dolciaria che da qualche giorno però lamentava dei problemi psicologici. Si era anche sottoposto a una visita neurologica. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei vicini di casa e dei familiari per individuare il movente dietro un gesto che ha sconvolto la piccola comunità.
1: Si abbassano le temperature lungo la penisola e comincia ad arrivare la pioggia a partire dall'arco alpino. Ci spiega come Valentina Rosati, che è capitano dell'aeronautica militare.
11: Un calo pochino più deciso e marcato invece dall'inizio della prossima settimana. I temporali raggiungeranno anche le zone pianeggianti, delle piogge che arriveranno dapprima su Liguria e Toscana, poi sul nord-est e poi lungo tutta la fascia adriatica, quindi Marche, Abruzzo, sia le zone interne che le coste.
1: A un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo, la Rai gli rende omaggio con una programmazione speciale che coinvolge reti televisive, piattaforme digitali, radio e testate giornalistiche. Sentiamo il ricordo di Antonella Sacchetta. Alessandra.
12: Mantenere il successo è difficilissimo, arrivarci è possibile, ma mantenerlo è una cosa molto difficile perché lì iniziano i pericoli, gli attacchi.
13: E lui, Pippo Baudo, il successo ha saputo mantenerlo attraverso le diverse epoche. Capace di reinventarsi più volte, conservando comunque il suo stile inconfondibile, composto da autorevolezza, ironia, intelligenza e soprattutto

0: controllo assoluto della diretta televisiva, affrontando magistralmente qualsiasi tipo di imprevisto.
1: Benvenuti alla prima serata.
2: Questo festival è truccato!
1: Per piacere.
2: Questo festival è truccato e lo vince! E lo vince Fausto Leali! Lo vince Fausto Leali!
1: E dai, e ci siamo un'altra volta, dai!
0: Pippo Baudo sembrava nato per tutti i generi televisivi, dal varietà al quiz al talk show, alla storia della TV italiana e della RAI, della quale continua ad essere un simbolo anche dopo la sua scomparsa. Capace di valorizzare il talento ovunque lo incontrasse, non solo Giorgio e Laura Pausini devono molto a Pippo. Lui, che ha scelto di farsi affiancare da donne professionali ed intelligenti, senza ridurle al ruolo di vallette, una per tutte Loretta Goggi. Non solo un personaggio unico, ma un vero e proprio demiurgo che la TV è stato capace di modellarla ed inventarla, sempre con tanta autoironia.
3: Siamo alle notizie sportive e continua la pioggia di medaglie per l'Italia agli europei di nuoto. Storica doppietta nei 50 rana, medaglia d'oro per Nicolò Martinenghi e argento per Simone Cerasulo. Per agli europei di atletica, Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo. Vediamo tutto con Alberto Romagnoli.
4: Un favoloso acuto di Andy Diaz, che con 18 metri e 15 centimetri stabilisce la quarta prestazione di sempre nel salto triplo, il nuovo record italiano, chiude il Ferragosto tutto d'oro dello sport azzurro. Nei 50 rana maschili Nicolò Martinenghi si prende la medaglia più preziosa, beffando per 5 centesimi un altro azzurro, Simone Cerasuolo, che alla vigilia era proprio il favorito. Manila Esposito invece favorita non era nel corpo libero, ma anche se ha solo 19 anni la ginnasta campana è ormai un'esperta delle competizioni ad alto livello e così con 13.700 punti mette in fila tutte le avversarie. Destinate a restare nella maratona di marcia pure dietro le spalle di Sofia Fiorini, che conquista il titolo da appena 22 anni e garantisce la tradizione per questa specialità dell'atletica italiana, che si conferma infatti anche nella gara maschile. Il veterano Massimo Stano, a 34 anni, aveva già conquistato Olimpiadi mondiali, gli mancavano però gli europei e la lacuna nel giorno dell'assunta è stata puntualmente colmata.
3: Chiudiamo con il calcio. In Coppa Italia l'Udinese passa ai sedicesimi di finale battendo 1-0 il Padova e affronterà il Venezia, che ha superato il Modena 3-2. Passano anche Torino e Sudtirol. Sentiamo Antonio Pietro Iusti, poi linea alla regia.
5: 32esimi di Coppa Italia che hanno più il sapore di una messa a punto per la prima di campionato. Contro un avversario di Serie B come il Padova, l'Udinese porta a casa la qualificazione con fatica. I friulani se la giudicano con uno strettissimo 1-0 deciso da Kenan Davis. Udinese che ai sedicesimi affronterà il Venezia vittorioso in rimonta sul Modena per 3-2. Ambrosino con una doppietta per gli emiliani e il nuovo acquisto a Cor Adams per i lagunari avevano deciso il primo tempo. Nel secondo Yeboah ed ancora Adams hanno ripristinato le gerarchie in favore della formazione neopromossa in Serie A. Non infiamma i cuori Torino-Carrarese. L'11 di Abate all'esordio in gara ufficiale sulla panca a Granata porta a casa una sofferta qualificazione grazie ad una fiammata di Simeone. Toro che affronterà il Monza vittorioso per 3-0 sull'Avellino. Conquista il passi per il prossimo turno anche il Sudtirol contro il Catanzaro. Al Ceravolo finisce 2-2 nei 90 minuti con le reti del finlandese Piuta e di Pafundi nel primo tempo, Iemmello ed il guadalupense Mix Schure nella ripresa. Decisivo ai calci di rigore l'errore di Dorval. L'11 altoatesino affronterà la vincente di Genoa Ascoli.
3: Attacca aerei israeliani nel Libano del Sud, 11 le vittime, decine i feriti, Hezbollah minaccia rappresaglie a Qusra, i coloni israeliani aggrediscono la squadra del comune che voleva riallacciare l'elettricità. Due forti scosse di terremoto hanno colpito l'Indonesia, la prima di magnitudo 7.7 e la seconda di 6.4, sono 47 le vittime accertate finora, decine i dispersi. Dopo oltre una settimana di stop, riapre l'aeroporto di Catania, l'attività dell'Etna è diminuita, una scossa di magnitudo 3.9 ha provocato danni a lingua glossa. Cuba in emergenza per il blocco imposto dagli Stati Uniti, per il timore di ritorsioni le aziende non inviano aiuti umanitari. La nostra inviata ha documentato gli ospedali al collasso. In provincia di Benevento un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie a coltellate e poi ha tentato di togliersi la vita, ora è piantonato in ospedale.

Europei di atletica e nuoto, Italia prima nel medagliere, ori nella marcia, nel salto triplo, doppietta nei 50 rana, Manila Esposito trionfa agli europei di Zagabria nel corpo libero. Buongiorno e ben ritrovati sempre in diretta su Rai News 24. Questi erano i nostri titoli, le notizie del giorno. Ora linea a una puntata di Sfida della Cura, la serie di speciali dedicati ai protagonisti della medicina e della ricerca in Italia. Oggi il nostro Gerardo D'Amico ci parla di Silvio Garattini, il farmacologo italiano più noto al mondo. Alle 6 una nuova edizione del telegiornale. Da parte mia, una buona giornata.

Professor Garattini, durante questi lunghissimi anni, lei si è mai pentito di non aver fatto poi la scelta di fare il prete?

0: Un pochino ci pensava a suo tempo.
1: Sì, c'è stato un periodo in cui pensavo a quello, pensavo a fare lo psichiatra, ma sono cose, diciamo,
0: Nella gioventù,
1: della gioventù.
0: in qualche modo poi ha realizzato, diciamo così, quella funzione, quella del prete, un po' con l'abbigliamento, con questo dolce vita, che è il grande mistero, perché il professor Garattini veste sempre col dolce vita.

0: Sì, credo di sì. Mio padre era avvocato e io ho tre sorelle avvocato e quindi era quasi una visione naturale che
1: Esatto.
0: io seguissi la loro strada.
1: Invece, cattolica prima, il dottorato a Parma.
0: E poi la carriera lavorativa tra Roma e Milano. Però devo dire che tutto questo si mette in moto per l'ambizione di mio padre. Era un uomo estremamente visionario, è stato lui a volere che io andassi in cattolica. Mi disse: se devi studiare medicina, la devi studiare in quella che io ritengo l'università migliore, dove puoi avere delle opportunità che non avresti altrove. Ed è stato estremamente visionario.
1: E dove, come poi lei ha detto, è andata a trovarsi i giganti?
0: Sì, guardi. Ci sono donne che non incontreranno mai l'uomo della loro vita. Pensi, io ne ho incontrati due. Giovanni e mio padre, Giovanni Scambia e mio padre erano due persone che pur facendo lavori totalmente diversi avevano moltissimo in comune. Erano due persone su cui potevi contare sempre. Tante cose nella mia vita le ho potute fare perché sapevo di avere una rete di salvataggio.
1: Lei, professoressa, ha deciso di avviarsi alla professione medica perché è passata attraverso l'esperienza di suo nonno.
0: Mio nonno si è ammalato di quello che credo oggi, penso di poter ricostruire essere un tumore del midollo spinale. Dico penso di poterlo ricostruire perché immaginerà che
1: A quei
0: all'epoca la
1: tempi.
0: diagnostica. E io assistevo ogni giorno a questa scena. Sono la seconda di cinque figli, mia madre insegnante che continuava a lavorare e si prendeva carico anche del papà ammalato. E quindi si perpetrava la routine di questa donna, si alzava la mattina molto presto, ci faceva fare colazione, ci mandava a scuola, andava a scuola a sua volta, tornava, ci faceva mangiare e poi andava ad assistere il padre, passando lì tutto il pomeriggio e la notte. E io mi ricordo che era sempre lì in attesa di avere notizie quando arrivava il medico di famiglia, all'epoca il medico di famiglia era tutto, era oncologo, palliativista, tutto quanto, che non la degnava di uno sguardo. E che si rivolgeva per dare notizie mediche alla componente maschile della famiglia. Allora ho pensato che volevo essere un medico perché volevo essere dall'altro lato, volevo conoscere i segreti della medicina, ma volevo essere un medico diverso, un medico che provasse a mettere empatia in quello che facevo.
1: Professoressa, in Italia ci sono 12 milioni di persone che hanno una malattia cronica, importante e che hanno bisogno di un caregiver, a seconda dei livelli, dicono le statistiche, che praticamente sono tutti a carico delle famiglie. Quanto è cambiato, quella che lei ha chiamato la routine di sua madre rispetto al 2026? Quanto è più leggera la vita di una donna oggi che deve prendersi cura di un congiunto che ha bisogno di assistenza?
0: Dottore, le vorrei dire tantissimo, ma in realtà non sono in grado di dirglielo. Sicuramente oggi la figura del caregiver è più riconosciuta anche dalla legge, con delle agevolazioni. La nuova legge introduce la figura del caregiver non convivente. Le famiglie stanno cambiando, le mie pazienti vengono accompagnate dalle amiche e non dai familiari. Quindi sicuramente ci sono più agevolazioni. Ma per chi si siede dall'altro lato della scrivania, e noi ci siamo passati con mio padre, le mie sorelle sono state il caregiver di mio padre, che sono avvocati e che mettevano da parte il lavoro, la professione per
1: La propria
0: accompagnarlo, la
1: famiglia.
0: famiglia, per accompagnarlo, perché la burocrazia, non solo gli aspetti banali, il farmaco, l'accompagnamento in ospedale, ma la burocrazia che si accompagna alla malattia è veramente tanta.
1: Due sono stati, diciamo, i suoi incontri all'estero che in qualche modo hanno contribuito alla sua formazione, all'ospedale di Bellinzona prima, ma soprattutto all'Anderson Cancer Center di Houston, che è il punto di riferimento mondiale per l'oncologia.
0: Guardi, ancora una volta ci sono andata grazie alla visione del mio mentore, perché Giovanni all'epoca cominciava ad interessarsi all'idea di fare le fasi 1. La fase 1 è per definizione la prima volta in cui un nuovo farmaco viene usato su una persona e sono studi particolari anche ad alto rischio che richiedono un'organizzazione particolare. E c'era il centro di Bellinzona dove si facevano le fasi 1, quindi sono andata lì per imparare e portare il primo clinical trial center al Gemelli, l'abbiamo messo in piedi in ginecologia oncologica, quando io tornando da Bellinzona ho provato a ricreare l'organizzazione della ricerca. L'MD Anderson è stata un'esperienza molto interessante. Ho traslato l'idea di una ricerca sostenibile. Io sono cresciuta in un ambiente in cui la ricerca accademica aveva un peso, ma non disdegno la ricerca sponsorizzata dalle aziende. Hanno due missioni diverse. La ricerca accademica risponde a dei bisogni che sono più tipici dei pazienti, ma deve essere sostenibile. Quindi il modello che ho importato dagli Stati Uniti è quello che oggi abbiamo messo in piedi anche qui in Humanitas, un clinical trial center con delle figure dedicate. La ricerca è complessa, richiede figure dedicate, richiede rigore e non si può improvvisare. Però la ricerca delle aziende farmaceutiche è una ricerca altrettanto importante. Dall'azienda arrivano i farmaci. Se non avessimo fatto la ricerca con le aziende farmaceutiche, oggi non avremmo avuto i PARP inibitori, l'immunoterapia, gli anticorpi farmacoconiugati che stanno impattando sulla vita delle persone. La mia visione del conflitto è quando c'è un ritorno economico immediato nella busta paga del ricercatore a seguito di una sperimentazione o a seguito di una prescrizione di un farmaco. La ricerca guidata dalle aziende, dal mio punto di vista, non è una ricerca conflittuale, intanto perché c'è una tracciabilità di tutto quello che si fa. Io ho sempre lavorato in istituzioni dove Giovanni mi ha insegnato, noi non abbiamo mai ricevuto soldi per la ricerca. Io questo ci tengo che venga chiarito. Tutti i soldi che arrivavano dalla ricerca venivano reinvestiti in ricerca. In un modello virtuoso che ho impiantato anche qui in Humanitas, i soldi che arrivano dalla ricerca profit servono a finanziare i trial no profit. Nella mia busta paga non ci sono soldi che arrivano dai trial clinici. Questo è importante. Oggi nel ginecologico noi abbiamo un modello di collaborazione con le aziende in cui i trial li disegnano i clinici e portano la ricerca dove ci
1: Ora ci
0: serve.
1: arriviamo ai trial perché lei è proprio quel tipo di ricercatrice. Lei non lavora con le pipette e con gli alambicchi, lei disegna trial a livello internazionale e anche per quello ha contribuito a definire delle linee guida sui tumori di cui lei si occupa, quelli ginecologici, sia nazionali sia internazionali. Però, professoressa, prima, visto che lei l'ha evocato varie volte, io vorrei ricordare la figura di Giovanni Scambia, che è stato un grande, semplicemente un grande scienziato.

0: Il nostro viaggio nel passato e nel presente della ginecologia ostetricia del Policlinico Gemelli si conclude qui. Ma c'è un ultimo messaggio che voglio lasciare ai giovani che dovranno costruire il futuro della nostra scuola e della nostra clinica. Ed è quello di meravigliarsi dei progressi e delle conquiste, così come mi meraviglio ancora io oggi di dove siamo arrivati. Quando iniziai non avrei mai pensato di poter dire ad una donna con un tumore che dopo la guarigione avrebbe potuto avere un bambino. O che l'intelligenza artificiale potesse essere utile a fornire modelli predittivi di risposta alle cure. Eppure oggi è così. Per chi scriverà la nostra storia, il mio augurio è di attraversare ancora tante scoperte e tante vittorie. Magari con una squadra meravigliosa come la nostra, fatta di talento, passione, capacità di stare insieme e di avere cura delle donne.
1: È stato un sodalizio felice che è durato 30 anni, in cui io mi sono allontanata per varie esperienze lavorative, ma non ci siamo mai persi di vista, sono tornata a lavorare con lui. Io credo che Giovanni ci abbia insegnato due cose fondamentali: l'inseguire l'eccellenza, ma anche il rispetto delle persone.
2: Quante vite ha salvato il professor Scambia, e noi, grazie anche a quello che lui ha fatto, abbiamo nel paese una rete di centri oncologici ad altissima specializzazione, sono un centinaio, la rete Mito, di cui lei adesso è diventata la presidente, la coordinatrice nazionale. Perché è così importante questa rete?
1: Il Mito è stato creato circa 30 anni fa, è stato creato dall'intuizione di un gruppo di oncologi e ginecologi. Noi siamo stati, Giovanni è stato tra i fondatori insieme a Sandro Pignata, che ne è stato presidente per 30 anni circa, e ha avuto un ruolo importante perché i tumori ginecologici sono patologie rare e noi abbiamo capito abbastanza presto la necessità di mettersi insieme per produrre evidenze scientifiche. E oggi consideri che uno studio arruola mediamente tra le 600 e le 1000 pazienti, e 1000 pazienti quando i tumori sono rari o ci si mette tutti insieme oppure i miei studi rischiano di durare 10 anni e il farmaco di arrivare 10 anni più tardi alle pazienti. In questo momento abbiamo ottenuto, stiamo lavorando su un grande risultato che è quello della cronicizzazione delle malattie. Ma sembra che alcune volte abbiamo perso di vista l'obiettivo principale, che è quello della prevenzione delle malattie. Dobbiamo andare a capire meglio perché si sviluppano le malattie, lavorare meglio sulla prevenzione primaria, inclusi gli stili di vita. Il 40% dei tumori potrebbe essere prevenuto da alcuni stili di vita adeguati. Dobbiamo andare a lavorare sugli screening, trovare la malattia negli stadi iniziali quando la guarigione è un obiettivo percorribile. E poi, se mi consente, mi piacerebbe molto la medicina 2.0, come la immagino io, non è solo la grande ricerca, che è importante ed è quella che muove il mondo ed è quella che ci ha consentito la sopravvivenza, ma la medicina 2.0 è la presa in carico totale del paziente. Un ospedale che diventi un posto dove la paziente trova tutto, trova la migliore chirurgia, la migliore terapia medica, la migliore ricerca, ma trova anche quei supporti e quei presidi che vanno veramente a fare di quella malattia una presa in carico totale. Mi piacerebbe che questa fosse la medicina del futuro.

0: per lungo tempo la sperimentazione di farmaci. Già a livello animale si basava soltanto sui topi maschi, perché i topi femmina, avendo ormoni femminili, come dire, erano meno gestibili.
1: Le donne sono un grande esempio. Lo sono perché oggi scopriamo che siamo geneticamente diverse dagli uomini e che i farmaci nelle donne vengono metabolizzati in maniera diversa, ma sono anche un grande esempio nella malattia. Potrei farle mille esempi di come le mie pazienti, pur coinvolte dalla malattia, rimangono generose fino all'ultimo istante di vita. E c'è molto da imparare da una donna che si ammala. Io lo dico sempre, rimango sempre colpita. Le mie pazienti non muoiono disperate perché stanno morendo, muoiono disperate perché stanno lasciando i figli.

0: E questo, professoressa, è il suo luogo di lavoro, l'Humanitas Pio X, una delle sedi dell'Humanitas. Quante persone vedete ogni anno?
1: Curiamo in questo reparto tra i 1.000 e i 1.500 pazienti l'anno.
0: E quanti vengono da fuori regione?
1: Il 46%, una paziente su due.
0: Questo è uno dei problemi della nostra sanità, professoressa. Gli spostamenti sanitari per curarsi, molti devono andare fuori regione, però io le chiedo, per certe specialità è inevitabile doversi spostare, andare in centri di riferimento, oppure come è nelle intenzioni del ministro Schillaci fare degli ospedali di riferimento per certe patologie complesse almeno in ogni regione?
1: È chiaro che particolarmente per i tumori rari il posto dove la paziente si cura fa la differenza. Il centro di riferimento è questo, è il posto dove la paziente può trovare tutta la filiera, il chirurgo, l'esperto di terapia medica, la ricerca clinica, ma anche tutto il supporto, il nutrizionista, lo psiconcologo e tutte le figure che coordinano e compartecipano al percorso. Ora, tutto questo non è facilmente riproducibile dappertutto, abbiamo dei criteri che identificano i centri di riferimento, ma sappiamo, e questa è l'esperienza dei paesi del nord Europa, che una paziente curata in un centro di riferimento vive di più. Tutto questo impatta sulla sopravvivenza.
0: Quanti ce ne sono in Italia di centri di riferimento per chiaramente i tumori oncologici genitali femminili?
1: Noi seguiamo l'accreditamento ESGO e in questo momento, cioè della Società Europea di Ginecologia Oncologica, in questo momento abbiamo 7 centri accreditati ESGO in Italia.
0: Che forse sono un po' basta,
1: pochi.
0: No?
1: Sono pochi per un tumore, per esempio il tumore ovarico, che fa 5.400 nuove diagnosi all'anno. A me piace l'idea di avere un centro di riferimento almeno per macro area che in qualche modo contenga la migrazione sanitaria, perché per una paziente, per la sua famiglia, non è facilissimo
0: anche
1: affrontare.
0: Perché non sono cure immediate che si risolvono in una seduta.
1: Devo dire che si potrebbe anche ragionare su un modello misto, cioè un modello in cui la chirurgia, che è una parte complessa del percorso, è centralizzata e le terapie mediche possono essere distribuite sul territorio. Abbiamo due problemi con il tumore ovarico. Il primo è che arriviamo tardi alla diagnosi. Quando arriviamo a diagnosticarlo, nell'80% dei casi la malattia è già avanzata, a terzi, quarti stadi, e questo ovviamente impatta sulle nostre possibilità di cura. Abbiamo provato con i test di screening, ma purtroppo nessuno si è rivelato in grado di anticipare la diagnosi. E poi c'è un secondo aspetto, che sono i sintomi. I sintomi di questo tumore, che per anni è stato definito un killer silenzioso, in realtà non è un killer silenzioso. Il problema è che i sintomi sono molto sfumati. Si sovrappongono alle coliti, alle diverticoliti, però, e questo è quello che dobbiamo fare, è importante fare awareness, è importante spiegare e raccontare quali sono i sintomi.
0: Soprattutto a quelle donne che abbiano una familiarità?
1: Questo è un tema nodale. Noi oggi sappiamo che in una paziente su quattro circa il tumore ovarico è legato a dei deficit di alcuni geni, ma alcune mutazioni genetiche aumentano il rischio di tumore ovarico.
0: Parliamo della mutazione genetica, la più importante, BRCA1 e 2, che coinvolge il seno, ma poi anche appunto l'apparato ginecologico, soprattutto le ovaie.
1: Ma oggi scopriamo che alcuni tumori del pancreas o alcuni tumori della prostata possono essere legati a queste mutazioni. Quello che abbiamo scoperto è che accanto a queste, che sono le due mutazioni più famose, ci sono tutta una serie di altri geni che in qualche modo contribuiscono a dare lo stesso danno, e oggi anche questi geni aumentano in maniera significativa il rischio di tumore ovarico, e anche per questi geni abbiamo la possibilità di una prevenzione primaria che purtroppo è demolitiva, perché consiste nell'asportazione principalmente le ovaie intese sia come tube sia come ovaie e la mammella.
0: Una delle prime che si è sottoposta a questo intervento preventivo, purtroppo molto invasivo, è stata Angelina Jolie, no? Divenne famoso BRCA1 e 2 proprio per quella scelta, ma poi lei e il compianto professor Scambia avete curato La Balti, Bianca Balti peraltro, è stata molto generosa nel condividere il suo percorso di cura.
1: Sì, è stata veramente generosa nel condividere la sua storia, ma è stata generosa, continua ad esserlo. Ha creato una fondazione proprio per continuare a supportare le pazienti che si ammalano.
0: Chi è che dovrebbe fare un test alla ricerca di mutazioni BRCA1 e 2?
1: Guardi, noi per anni abbiamo pensato che fossero solo le donne giovani ad avere il rischio della mutazione, o che per esempio fossero le storie di famiglie. Individuavamo nella familiarità e nell'età i fattori di rischio principali per condurre le pazienti a fare il test. In realtà abbiamo scoperto che un 30% di tumori ovarici legati alla mutazione avviene in donne oltre i 60 anni e con assenza di familiarità. Allora abbiamo invertito il paradigma. Facciamo il test sul tumore a tutte le donne che si ammalano di tumore ovarico. Quando lo troviamo positivo, lo cerchiamo nel sangue, quindi cerchiamo di capire se la mutazione è ereditaria, e quando la troviamo nella paziente, a cascata studiamo tutta la famiglia.
0: 2500 sono le diagnosi ogni anno di tumore della cervice uterina. Io le chiedo, quanta rabbia le fa sapere che l'Australia fra tre anni eradicherà completamente questo tumore, non ne dichiareranno più, oggi sono a numeri veramente minimi, e lo stesso farà la Scozia grazie ad un vaccino, grazie al vaccino contro l'HPV.
1: Guardi, è veramente molto triste pensare che abbiamo le armi per impedire la comparsa della malattia e non le usiamo a sufficienza. Il vaccino contro il papilloma virus è un vaccino sicuro che usiamo oramai da decenni. Non lo usiamo abbastanza, è in grado di prevenire l'infezione da papilloma ed è in grado di fare in modo che la malattia non insorga. C'è anche una prevenzione secondaria per la cervice, che è il Pap test, l'HPV test, e purtroppo non usiamo sufficientemente queste armi, sapendo che potremmo prevenire un tumore che è bruttissimo, estremamente sintomatico in donne giovani.
0: Nelle femmine e nei maschi si evitano i tumori testa-collo, i tumori del pene, i tumori dell'ano, a cui nessuno pensa, ma purtroppo...
1: Perché noi continuiamo a pensare al papilloma come un problema delle donne ed un problema della cervice uterina. In realtà il papilloma è responsabile del 5% di tutti i tumori umani, non solo nella donna. E laddove nella cervice uterina abbiamo lo screening, per i tumori testa-collo non abbiamo lo screening, quindi il vaccino è l'unica forma di prevenzione che abbiamo.
0: La buona parte del lavoro suo, della sua equip, si svolge in questi ambienti. Uno si aspetterebbe gli alambicchi, le classiche provette, gente che pipetta qualcosa, ed invece?
1: E invece questa è la ricerca clinica, dove studiamo nuovi farmaci per portare al letto del paziente nuove terapie che allunghino la sopravvivenza. Stiamo facendo, oltre alle sperimentazioni con i nuovi farmaci, gli studi di real life, che sono proprio gli studi a cui lei faceva riferimento. Cioè, dopo che il farmaco è stato messo in commercio, raccogliamo nella popolazione generale quella che è l'efficacia, ma anche quelli che sono gli effetti collaterali, perché non sempre c'è corrispondenza tra quello che vediamo nei trial e quello che invece vediamo poi nella pratica clinica. Cerchiamo di avere nei trial clinici popolazioni eterogenee con varie genoetnie, proprio per andare a verificare se il farmaco ci dà gli stessi risultati in tutte le pazienti.
0: Professoressa, a proposito di grandi risultati che soprattutto con l'immunoterapia voi avete realizzato sui tumori di cui lei si occupa, quelli dell'apparato genitale femminile, ci sono gli anticorpi monoclonali, quelli coniugati, che sono, come dire,
1: l'evoluzione.
0: Le terapie PARP, insomma, tanti strumenti che costano tanto, professoressa.
1: Sì, è vero, però sa cosa? Noi siamo abituati a valutare il costo di un trattamento solo come costo del farmaco, ma quando il farmaco ci aumenta del 20% la sopravvivenza, riduce del 40% o del 70% il rischio di recidiva, tutto il costo di terapie successive che non verranno effettuate perché la paziente ha un controllo di malattia il costo di un sommerso, che sono i caregiver che accompagnano le pazienti in ospedale e che quindi perdono giorni di lavoro. È vero che queste terapie sono costose ed è vero anche che bisogna dare la giusta valutazione tra il costo della terapia e i risultati che otteniamo, ma oggi stiamo vedendo dei farmaci che davvero io non avrei pensato di vedere e che stanno cambiando la vita delle persone.

0: Attacchi aerei israeliani nel Libano del Sud, 11 vittime, decine feriti, Hezbollah minaccia rappresaglie, accuse e coloni aggrediscono la squadra del comune che voleva riallacciare l'elettricità. Due forti scosse di terremoto hanno colpito l'Indonesia, la prima di magnitudo 7.7 e la seconda di 6.4. Sono 47 le vittime accertate, decine i dispersi. Dopo oltre una settimana di stop, riapre l'aeroporto di Catania. L'attività dell'Etna è diminuita, ma in mattinata una scossa di magnitudo 3.9 ha provocato danni. Cuba in emergenza per il blocco imposto dagli Stati Uniti. Per il timore di ritorsioni, le aziende non inviano aiuti umanitari. La nostra inviata documenta gli ospedali al collasso. In provincia di Benevento, un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie a coltellate e poi ha tentato di togliersi la vita. Ora è piantonato in ospedale. Europei di atletica in nuoto, Italia prima nel medagliere, ori nella marcia e nel salto triplo, doppietta nei 50 rana, Manila Esposito trionfa agli europei di Zagabria nel corpo libero. Buongiorno da Rai News 24, edizione delle 6. Ripartiamo subito dall'Indonesia. Sono 500 gli italiani ancora bloccati nel paese dopo il sisma di magnitudo 7.7 al largo dell'isola di Flores. Stanno bene, ha fatto sapere la Farnesina, mentre è salito a 47 il bilancio delle vittime. Seguiamo il corrispondente Nello Porto.
1: Si scava tra le macerie a Maumere alla ricerca di sopravvissuti al terremoto di magnitudo 7.7 che alle prime luci dell'alba ha squassato l'isola di Flores, Indonesia orientale. La scossa principale, durata un minuto e con epicentro a 10 km di profondità, è stata seguita da innumerevoli repliche, la più forte di magnitudo 6.1. La stazione marittima non ha retto ai colpi del sisma. Da una nave da crociera attraccata al porto, i passeggeri documentano la fuga dai crolli. In tutta l'isola le vittime sono decine. Tra strade inagibili per le frane, le squadre di soccorso cercano di raggiungere le zone interne. Alla popolazione è stato ordinato di allontanarsi dalle coste per un'allerta tsunami, poi rientrata dopo poche ore. L'attività sismica frequente in questa regione, sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, ha prodotto altri terremoti. Uno di magnitudo 6.9 nell'isola di Sumatra. Un terzo sisma di potenza inferiore si è verificato invece al largo dell'isola di Papua Nuova Guinea. Questi ultimi senza conseguenze.
0: E tra le vittime in Indonesia non risulta esserci nessun italiano, ma è stata grande la paura tra i nostri connazionali, le difficoltà nel trovare rapidamente un volo per tornare a casa. Seguiamo il servizio.
2: Dei 5.000 cittadini italiani presenti in Indonesia, sono circa 500 quelli che si trovano proprio nell'isola di Flores. Ambasciate e unità di crisi del Ministero degli Esteri proseguono le verifiche. Secondo la Farnesina, al momento non risultano nostri connazionali tra le vittime, ma tanta è stata la paura per chi era nell'area colpita dalle fortissime scosse. Alcuni sono già riusciti a ripartire, altri sperano di farlo nelle prossime ore, anche se trovare posto sui voli per l'Italia è complicato. E intanto arrivano i primi racconti, come quello di una comitiva bolognese che stava facendo una crociera nell'arcipelago di Komodo. Intorno alle 5 di mattina stavano dormendo nelle loro cabine quando sono stati svegliati dai movimenti innaturali della barca. È stato il capitano a spiegargli che si trattava del terremoto e ad avvisargli del rischio tsunami. Hanno visto la marea ritirarsi prima di riuscire a sbarcare nel villaggio più vicino e a rifugiarsi nella parte più alta dell'isola. A causa dei molti voli cancellati, gli hotel sono pieni e i prezzi sono schizzati alle stelle, compresi quelli dei bungalow sul mare. Intanto, a ogni nuova scossa, l'allerta tsunami viene rinnovata attraverso gli smartphone e riuscire a prendere sonno in una situazione del genere è difficile nonostante la stanchezza.
0: Dopo il servizio di Federico Malerba andiamo a vedere qual è la situazione in Medio Oriente. Gli ultimi sviluppi: sono 11 le vittime, tra cui 3 bambini, per l'attacco di ieri in Israele, di Israele in Libano. Per Beirut si tratta di un'evidente violazione delle trattative di pace in corso. Per Tel Aviv un attacco mirato contro generali di Hezbollah. Seguiamo da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: Nel sud del Libano i raid israeliani su Ansar e Nabatie hanno provocato almeno 11 vittime, tra le quali due donne e tre bambini. È l'attacco più sanguinoso dalla sigla degli accordi sul cessate il fuoco avvenuto a giugno. Le donne e i bambini non sono obiettivi militari, dice il premier libanese Salam, che chiede a Israele di fermare i massacri. Il presidente libanese Aoun condanna l'uccisione di un'intera famiglia e la definisce un messaggio chiaro sul futuro dei negoziati che il Libano sta conducendo con Israele. A settembre è previsto il prossimo vertice a Roma. Gli Hezbollah minacciano vendetta. L'attacco israeliano, afferma invece il premier Netanyahu, è la risposta alla violazione della tregua da parte del Partito di Dio, che in precedenza aveva colpito tre soldati, ferendoli in modo grave. Nei raid sono stati uccisi tre comandanti di Hezbollah, afferma l'esercito, che accusa invece i miliziani filo-iraniani di usare i civili come scudi umani. Intanto in Cisgiordania continua per il settimo giorno consecutivo l'assedio dei coloni a tre case di Kusra, nonostante l'intervento dell'esercito, e si registrano nuovi attacchi di coloni contro villaggi nei pressi di Hebron, Tulkarem e Jenin. Hanno sparato colpi di arma da fuoco, distrutto capannoni, attaccato alcune case. Quattro i palestinesi feriti.
0: E la guerra in Ucraina, lo vedete anche nella nostra ultima ora, ci sono state esplosioni a Kiev nella notte per un nuovo attacco russo con missili balistici. Intanto nel paese continuano le proteste a favore dell'ex ministro della difesa Fedorov. Seguiamo proprio da Kiev il reportage dell'inviato Daniele Lorenzetti.
4: Sventolano la bandiera europea accanto a quella gialla e blu. L'Ucraina non è la Russia, proclamano. Sono tornati qui, sotto le finestre della Bankova, il palazzo presidenziale, per difendere il loro beniamino. Mikhailo Fedorov, l'ex ministro, fautore di una modernizzazione della difesa, da poco licenziato. I numeri con le settimane si sono affievoliti, ma la determinazione resta la stessa per il popolo della Maidan di cartone. Molti giovanissimi, ma non solo, si sentono il pungolo di Zelensky, non un contropotere, ma il sale della democrazia. Tra loro Dmytro Koziatinsky, un ex veterano,

0: Ti risponde, abbiamo ripreso l'iniziativa sul campo, anche grazie ai droni, recuperato terreno. Il problema principale ora è difenderci dai missili balistici, non abbiamo abbastanza intercettori. Spero davvero che i nostri alleati ci aiutino nei prossimi mesi. Lo ha detto anche Zelensky, basterebbe il 5-10% dei Patriot americani per poter superare l'inverno.
1: Ci sono stati scontri in Marocco tra la polizia e centinaia di giovani migranti, in prevalenza subsahariani, che tentavano di attraversare il confine con il territorio spagnolo di Ceuta. Era stato annunciato questo tentativo proprio nei giorni scorsi. Vediamo tutti i dettagli da Bruxelles con l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
2: L'operazione scatta a 3 chilometri dalla frontiera con Ceuta. Centinaia di migranti su una collina tentano di avvicinarsi al confine quando interviene la polizia. Gli agenti usano gas lacrimogeni per allontanarli. Ci sono anche elicotteri a coordinare l'operazione. Scatta la fuga. Poi iniziano gli arresti. Sono almeno 148 le persone fermate, soprattutto subsahariane. Ma le autorità marocchine intercettano anche i giornalisti spagnoli della TV pubblica e della principale agenzia di stampa, rei di avere tentato di documentare quel che stava accadendo. Yaya, studente in Marocco, ha visto tutto. Delle persone sono cadute, sono state investite, dice, altri sono svenuti. È una situazione estremamente pericolosa. La salita è ripida, il caldo è insopportabile, anche gli agenti erano in difficoltà nelle loro uniformi. Non è stata una sorpresa. Da giorni, sui social, rimbalzava l'annuncio di un nuovo tentativo di entrare a Ceuta il 15 agosto. Per questo, da entrambe le parti della frontiera, la sicurezza era stata portata ai massimi livelli. Migliaia di agenti sul lato marocchino, decine di mezzi blindati, posti di blocco ovunque. Dal lato spagnolo, il governo ha inviato oltre 500 unità per rafforzare la polizia e la guardia civile. E poi ci sono i 2.000 militari, ai quali sono stati sospesi congedi. Un dispiegamento massiccio, con l'obiettivo comune per la Spagna e il Marocco di scongiurare una seconda ondata e dimostrare all'Europa che la situazione è davvero sotto controllo.
1: E proprio i dossier migranti e sicurezza sono al centro del confronto politico italiano. Il governo dovrà decidere se ripristinare il trattato di Schengen con la Spagna. Le opposizioni intanto accusano dal governo solo propaganda. Non si affrontano i problemi reali degli italiani. Lo vediamo con Alberto Puoti.
3: In attesa di decidere sulla sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna, che, come ribadito più volte dall'esecutivo, verrà valutata nelle prossime ore, passato il Ferragosto, il centrodestra è compatto su difesa dei confini e sicurezza. Sul piano interno il ministro della difesa Crosetto assicura non andiamo in vacanza, mentre sul dossier migranti i dati del Viminale chiariscono, diminuiscono gli sbarchi e aumentano le espulsioni. E se con Madrid non c'è nessuna battaglia in corso, avverte Tajani, con Berlino si discute, tenendo conto anche degli immigrati fatti sbarcare in Italia dalle ONG tedesche. Per la maggioranza c'è un problema anche di terrorismo, per questo i controlli italiani sono temporanei ma necessari, afferma Lupi. La difesa dei confini è una priorità assoluta per Salvini, che mette in guardia da un'immigrazione di stampo islamista. L'opposizione accusa l'esecutivo di fare propaganda a partire dalla sicurezza. I dati sulla criminalità smentiscono Piantedosi, incalza il PD. Sui migranti rilanciano i 5 Stelle. Il governo costruisce emergenze ad hoc per evitare di affrontare questioni come il caro carburante e il caro energia. Ma a settembre arriverà la stangata, avvertono i pentastellati. Intanto AWS chiede all'esecutivo di lavorare per sospendere l'accordo di associazione UE-Israele. Il popolo palestinese è allo stremo nel silenzio dell'Europa, rimarcano Verdi e Sinistra.
1: E veniamo alle indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Il conduttore di Report verrà ascoltato a settembre dai pubblici ministeri. Intanto gli inquirenti prendono in esame, continuano ad esaminare i cellulari e PC di Walter Lavitola. Sabina Carreras.
4: La confessione di Walter Lavitola come mandante non chiude l'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Restano ancora molti punti oscuri e i magistrati preparano nuovi accertamenti. Si riparte dai cellulari e dai computer sequestrati a Lavitola. Nuove analisi dovranno ricostruire contatti e movimenti e verificare il suo racconto, giudicato dagli inquirenti in più punti fumoso e inverosimile. Dalla presunta pista dell'intelligence israeliana alla versione secondo cui l'ordigno avrebbe dovuto soltanto spaventare Ranucci. Ranucci. Saranno riascoltati anche i 4 uomini accusati di aver materialmente seguito l'attentato. Gli investigatori vogliono capire se nella regia dell'attacco possa esserci stata una seconda persona oltre alla Vitola. Resta poi da chiarire il ruolo di Tavares, considerato dagli investigatori il presunto mediatore dell'attentato. Per lui potrebbe scattare la dichiarazione di latitanza, primo passo verso una possibile estradizione. A settembre i magistrati sentiranno nuovamente anche Sigfrido Ranucci per acquisire la sua versione alla luce della confessione di La Vitola e dei nuovi sviluppi dell'inchiesta. Intanto il giornalista continua a lavorare al nuovo ciclo di report, mentre in Rai si attende la decisione dell'amministratore delegato Gianpaolo Rossi, dopo la relazione del comitato etico, sul suo futuro alla guida del programma.
1: Un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie e poi ha tentato di togliersi la vita. È successo nel Sannio. L'uomo poi è riuscito, ha avvisato i carabinieri e ora è piantonato in ospedale. Gianluca De Martino.
5: La quiete di un pomeriggio di Ferragosto, Sant'Angelo a Cupolo, frazione Pastene, località di relax per tanti cittadini della vicina Benevento. Poco dopo le 14, un uomo di 75 anni, Faustino Cardillo, chiama i carabinieri e fa capire di aver commesso qualcosa di irreparabile. Quando i militari della compagnia di Benevento entrano nella villetta, circondata da ulivi, trovano il pensionato sul divano e a terra il corpo senza vita di sua moglie Maria D'Alessandro, 75enne anche lei. Cardillo l'aveva uccisa con alcune coltellate, poi aveva rivolto l'arma contro di sé tentando il suicidio. È stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. È piantonato perché è arrestato per omicidio volontario. Faustino e Maria erano una coppia tranquilla.
6: È stata una cosa così all'improvviso, ci siamo rimasti tutti esterrefatti.
5: Lei ex impiegata delle poste, lui ex dipendente di un'azienda dolciaria che da qualche giorno però lamentava dei problemi psicologici. Si era anche sottoposto a una visita neurologica. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei vicini di casa e dei familiari per individuare in volto la piccola comunità.
1: Un altro drammatico episodio è avvenuto a Genova. In questo caso un 36enne ha coltellato la sorella, poi è precipitato.
7: Un uomo senza vita a terra, davanti al portone. Sullo sfondo, a pochi metri, due stendini con la bianca posto, in salita a San Francesco da Paola, quartiere genovese di San Teodoro. I toni che si alzano sempre di più. Poi, il tragico epilogo. Lui, il fratello maggiore, 36 anni, prima ha colpito con alcune coltellate la sorella di 18, senza ferirla in modo grave. Dopo, si è barricato in camera da letto e poi è precipitato dalla finestra del sesto piano. Secondo le indagini dei carabinieri, si è trattato di un suicidio. In un primo momento sembrava che il motivo della lite fosse legato alla droga, ma gli investigatori hanno escluso questa ipotesi, come anche eventuali problemi psichici dell'uomo. Sul posto anche la polizia. La giovane, soccorsa d'urgenza e ricoverata all'ospedale Villa Scassi di San Pier d'Arena, non è in pericolo di vita. Per fortuna le ferite da taglio riportate sono risultate superficiali. Quelle nell'anima resteranno più profonde.
1: Giorgio Musiani, il padre di Nicola, il 54enne che è stato picchiato a morte nella notte tra il 18 e il 19 luglio nel parcheggio di Pinarella di Cervia, è stato a sua volta vittima di un'aggressione. Lo vediamo con David Marceddu.
8: Giovedì notte io sono nel campo, esco e c'è uno che sediere sul mio triciclo. Allora gli dico, ma scusa, che fai qui a luna? E gli spalle, quello si volta e gli dà un pugno in faccia.
9: Non c'è pace per Giorgio Musiani, il papà di Nicola, morto a 54 anni il 22 luglio dopo essere stato picchiato a morte 3 giorni prima. In carcere ci sono 4 ventenni. Giovedì notte l'84enne, che vive in un camper nello stesso parcheggio di Pinarella di Cervia, dove è stato ucciso il figlio, ha scoperto un uomo che tentava di rubare la sua bici.
8: Non l'ho mai visto in faccia, capito? È stato proprio un attimo.
9: La bici non è stata rubata.
8: Non mi spiego perché. Mi dà un pugno e poi va via e poi scappa via, non lo so.
9: Pensa possa essere legato a quello che è successo a suo figlio?
8: Io penso di sì, perché voglio dire, se no che senso ha?
9: Intanto, una quinta persona potrebbe essere molto presto fermata dai carabinieri che indagano sull'omicidio di Nicola Musiani, coordinati dalla procura di Ravenna. In 4 sono già in carcere, tutti giovanissimi del Forlivese. Usama Ragme, 22 anni, e Conor Finn Long, 19, entrambi di Meldola. Bilal Mahbubi, 23 anni, di Santa Sofia. Usam Abir, 22 anni, di Forlì. Secondo il GIP di Ravenna, che ha confermato per loro il carcere, avrebbero agito con animalesca violenza. Loro in udienza di convalida.
8: Se sono lì è perché hanno le prove, perché qui c'erano delle telecamere.
1: Allora, torniamo ora a vedere altre notizie dagli esteri. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato sul suo social

0: Tutte nuove foto realizzate con l'intelligenza artificiale, mentre nei sondaggi il suo gradimento è l'inviato Nico Pio.
1: Il quale scrive: abbiamo un ottimo rapporto, anche se da questa foto non sembra. Come fa spesso nel weekend, dopo essersi dedicato al golf, il presidente statunitense passa ai social, ma in quanto all'Iran le dichiarazioni chiave restano quelle del suo comizio all'Accademia di Polizia di Garden City a New York, in vista delle sempre più difficili elezioni di medio termine per il Partito Repubblicano. Pagando un pochino in più per il carburante, ricordatevi che state facendo in modo che un paese cattivo non abbia l'arma nucleare, ha detto rivolgendosi alla stragrande maggioranza degli americani contrari alla guerra, anche per aver mandato alle stelle il prezzo del carburante. Più 29% in media rispetto all'anno scorso, mentre le riserve strategiche di petrolio USA sono ai minimi storici e si teme che continuando con i prelievi si possano danneggiare le caverne di sale dove sono conservate. Ma il problema per Trump non sarebbe solo il calo di fiducia degli americani nel Golfo, riferisce il Washington Post, ritrovatisi a pagare il prezzo di una guerra che non hanno voluto.
0: E proprio Trump ieri era tornato a parlare di Hormuz, rivendicando sovranità americana. Risponde l'Iran: decidiamo noi se lo stretto apre o chiude. Non cambia però la situazione di stallo appunto nella zona. Seguiamo la corrispondente Anna Mazzoni.
2: La Repubblica Islamica risponde a Trump e respinge le sue ultime dichiarazioni. Lo stretto di Hormuz è stato iraniano, è iraniano e rimarrà iraniano, scrive il vice ministro degli esteri su X. I Pasdaran si vantano di aver messo in ginocchio l'esercito statunitense e affermano che Hormuz è sotto il controllo dei guardiani della rivoluzione e che solo Teheran deciderà se la rotta verrà aperta o chiusa. Ieri nello stretto sono state colpite due petroliere della compagnia statale degli Emirati Arabi. Abu Dhabi ha fermamente condannato gli attacchi iraniani insieme al Consiglio per la cooperazione nel Golfo Persico. Araghchi, il capo della diplomazia iraniana, ribadisce che lo stretto sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti accetteranno tutte le condizioni di Teheran e che non si può occupare Hormuz con un tweet. Poi conferma con Lockheed, con l'Oman, per raggiungere un'intesa sulla regolamentazione del corridoio, ma nega negoziati con Washington. Intanto Teheran denuncia che tre piloti militari cui aerei sono stati abbattuti mentre tentavano di colpire una base statunitense in Qatar, sono stati trattenuti a Doha per 6 mesi.
0: Ora torniamo in Italia. Oggi un'altra giornata da bollino rosso per questo fine settimana di Ferragosto. Sono attesi i primi rientri estivi sulle principali arterie della penisola e a livello locale dalle coste verso i grandi centri urbani. Dopo oltre una settimana di stop, riapre intanto l'aeroporto di Catania. Tornano dunque alla normalità, cioè oggi cominciano ad abbassarsi le temperature sull'arco alpino e atteso l'arrivo della pioggia. E ora lo sport. Continua la pioggia di medaglie per l'Italia agli europei di nuoto. Una storica doppietta nei 50 rana, medaglia d'oro per Nicolò Martinenghi e argento per Simone Cerasuolo. Agli europei di atletica, Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo. Alberto Romagnoli.
3: Un favoloso acuto di Andy Diaz che con 18 metri e 15 centimetri stabilisce la quarta prestazione di sempre nel salto triplo, il nuovo record italiano. Chiude il Ferragosto tutto d'oro dello sport azzurro. Nei 50 rana maschili Nicolò Martinenghi si prende la medaglia più preziosa, beffando per 5 centesimi un altro azzurro, Simone Cerasuolo, che alla vigilia era proprio il favorito. Manila Esposito invece favorita non era nel corpo libero, ma anche se ha solo 19 anni la ginnasta campana è ormai un'esperta delle competizioni ad alto livello e così con 13.700 punti mette in fila tutte le avversarie. Destinate a restare nella maratona di marcia pure dietro le spalle di Sofia Fiorini, che conquista il titolo da appena 22 anni e garantisce la tradizione per questa specialità dell'atletica italiana, che si conferma infatti anche nella gara maschile. Il veterano Massimo Stano, a 34 anni, aveva già conquistato, però gli europei e la lacuna nel giorno dell'assunta è stata puntualmente colmata.
0: Coppa Italia, l'Udinese passa ai sedicesimi di finale battendo 1-0 il Padova, affronterà il Venezia che ha superato il Modena 3-2. Passano anche Torino e Sud Tirol. Seguiamo Fabio Pietroiusti.
4: 32esimi di Coppa Italia che hanno più il sapore di una messa a punto per la prima di campionato. Contro un avversario di Serie B come il Padova, l'Udinese porta a casa la qualificazione con fatica. I friulani se la giudicano con uno strettissimo 1-0 deciso da Keenan Davis. Udinese che ai sedicesimi

0: affronterà il Venezia vittorioso in rimonta sul Modena per 3-2. Ambrosino con una doppietta per gli emiliani e il nuovo acquisto a Coradams per i lagunari avevano deciso il primo tempo. Nel secondo Yeboah ed ancora Adams hanno ripristinato le gerarchie in favore della formazione neopromossa in Serie A. Non infiamma i cuori Torino-Carrarese, l'11 di Abate all'esordio in gara ufficiale sulla panca granata porta a casa una sofferta qualificazione grazie ad una fiammata di Simeone. Toro che affronterà il Monza vittorioso per 3-0 sull'Avellino, conquista il passi per il prossimo turno anche il Sud Tirol contro il Catanzaro. Al Ceravolo finisce 2-2 nei 90 minuti con le reti del finlandese Piuta e di Pafundi nel primo tempo, Biemmello ed il guadalupense Mix Schure nella ripresa. Decisivo ai calci di rigore l'errore di Dorval. L'11 altoatesino affronta.
1: E ora un appuntamento per tutti gli amanti dell'adrenalina. Si celebra oggi il Roller Coaster Day, la giornata internazionale dedicata alle montagne russe. Lo vediamo con Nadia De Mita.
2: Un minuto e mezzo è più o meno il tempo di un giro sulle montagne russe. 90 secondi per urlare e sentire lo day, la giornata internazionale delle... ma con radici ancora più lontane, nelle Russian Mountains, le piste di ghiaccio sulle quali ci si lanciava già nel Settecento. Da allora è cambiato tutto, tranne la sensazione. Oggi la sfida si muove a colpi di velocità, altezza, discese ed inversioni. In Italia i numeri sono impressionanti. High Speed a Mirabilandia raggiunge 120 km orari e passa da 0 a 100 in 2,2 secondi. A Gardaland c'è Oblivion con una caduta in picchiata verticale da oltre 42 metri. A Magicland a Roma Shock accelera da 0 a 100 in pochi secondi. E poi ci sono le discese al limite. 97 gradi per Eurofighter a Fasolandia e Altair che sfida la gravità con 10 inversioni a Cinecittà World. E questi sono solo alcuni dei coaster italiani che hanno fatto del brivido una questione di record. Ma perché ci piace tanto questo brivido? Il corpo reagisce alla percezione del pericolo, aumenta l'adrenalina, il cuore accelera, mentre dopamina ed endorfine contribuiscono alla sensazione di piacere. È il cosiddetto. Queste velocità, anche la sicurezza deve correre veloce. I sistemi di controllo monitorano la corsa e possono interromperla in caso di anomalie. È capitato anche recentemente, lasciando ai passeggeri un brivido decisamente fuori programma. Ma si sa, sulle montagne russe la corsa finisce quando si torna a terra, anche se l'emozione resta sospesa ancora un po'.
1: Voltiamo pagina, siamo a un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo e la RAI gli rende omaggio con una programmazione speciale che coinvolge reti televisive, piattaforme digitali, radio e testate giornalistiche. Cominciamo con un suo ricordo firmato da Alessandra Sacchetta.
3: Mantenere il successo è difficilissimo, arrivarci è possibile, ma mantenerlo è una cosa molto difficile perché gli attacchi...
4: E lui, Pippo Baudo, il successo ha saputo mantenerlo attraverso le diverse epoche. Capace di reinventarsi più volte, conservando comunque il suo stile inconfondibile, composto da autorevolezza, ironia, intelligenza e soprattutto controllo assoluto della diretta televisiva, affrontando magistralmente qualsiasi tipo di imprevisto.
5: Benvenuti alla prima serata.
6: Questo festival è truccato!
5: Per piacere.
6: Questo festival
5: ecco
6: è truccato e lo vince! E lo vince Fausto Leali! Lo vince Fausto Leali!
5: Dai, e ci siamo un'altra volta, dai.
4: Pippo Baudo sembrava nato per tutti i generi televisivi, dal varietà al quiz al talk show, alla storia della TV italiana e della RAI, della quale continua ad essere un simbolo anche dopo la sua scomparsa. Capace di valorizzare il talento ovunque lo incontrasse, non solo Giorgio e Laura Pausini devono molto a Pippo. Lui che ha scelto di farsi affiancare da donne professionali ed intelligenti, senza ridurle al ruolo di vallette, una per tutte lo Goggi. Non solo un personaggio unico, ma un vero e proprio demiurgo che la TV è stato capace di modellarla ed inventarla, sempre con tanta autoironia.
1: Ecco, ma rivediamo ancora Pippo Baudo in un intenso momento con Roberto Benigni e Claudio Baglioni durante una puntata di Domenica In del 2005. Seguirà la nostra rubrica di Tendenze Spettacolo Tutti i Frutti. L'informazione torna in diretta su

Domani per le regioni settentrionali spiccata instabilità nel pomeriggio con temporali lungo tutto l'arco alpino che potranno localmente anche raggiungere la pianura. Instabilità anche lungo la dorsale appenninica, dall'Appennino tosco-emiliano al Lazio meridionale, maggiori le aperture invece lungo le coste del settore. Situazione del tutto analoga per il meridione peninsulare, temporali dunque prevalentemente nelle zone interne, sui monti, ma localmente anche in Puglia. Per le due isole maggiori, giornata soleggiata sulle coste, possibile formazione di isolati temporali o rovesci invece nelle zone interne che raggiungeranno anche qui localmente le zone costiere. Temperature che domani saranno in lieve flessione, ma si manterranno elevate con picchi di 37-38 gradi in pianura padana e Sardegna.

Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo a Villa Caffarelli nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. Estate, tempo di festival, compresi quelli dedicati alla lirica. A Rossini Opera Festival di Pesaro, il regista Davide Livermore riflette sul nostro rapporto con la storia, mentre a Innsbruck, nel festival dedicato alla musica antica, Ottavio D'Antone ricostruisce il Pomo d'Oro, l'opera più lunga della storia. Fabio Cappelli.

0: L'opera del Seicento rappresentava già uno spettacolo completamente diverso da quello che è considerato oggi. L'opera del Seicento era un evento sinestetico, cioè comprendeva non solo la musica, ma anche lo spettacolo, i balletti, gli intermezzi, le coreografie, i colori. Il pubblico era avvolto da questa grande miriade di situazioni e di effetti, e per cui certamente l'opera del Seicento è un'opera globale.
1: Un grande evento per festeggiare i 50 anni del Festival di Musica Antica di Innsbruck. Il Pomodoro di Antonio Cesti è considerata l'opera più lunga della storia. Più di 6 ore di musica, 47 personaggi, balletti, cambi scena e tanti effetti speciali. La storia di partenza è il giudizio di Paride, che deve decidere chi sia la più bella tra le dee. L'opera, in realtà una vera festa teatrale, viene commissionata per celebrare le nozze dell'imperatore Leopoldo I con l'infanta Margherita Teresa di Spagna nel 1666. A Innsbruck viene proposta in due serate, come in origine a Vienna. La regia è di Fabio Ceresa,

0: Ottavio D'Antone, direttore musicale del festival, sul podio della sua Accademia Bizantina.
1: Il Pomodoro è un'opera speciale, già all'epoca fu considerata il più grande spettacolo mai realizzato nella storia. Lui è certamente un qualche cosa di spettacolare. Oggi in particolare ha un significato ancora più forte perché quest'opera è stata considerata dopo la sua prima esecuzione ineseguibile, infatti non è più stata eseguita, e riproporla oggi quindi è un avvenimento certamente eccezionale.
0: Ulteriore sfida, la musica del terzo e quinto atto non è giunta fino a noi, abbiamo solo il libretto integrale di Francesco Sbarra. Ottavio D'Antone li ha ricostruiti dopo un attento studio usando solo musica dello stesso Cesti. Il compositore toscano, apprezzato in tutta Europa, trascorse diversi anni a Innsbruck.
1: Cesti è forse il compositore più rappresentativo di questa città ed era quindi doveroso, nel 50° anniversario di questo prestigioso festival, proporre una sua opera. E il Pomodoro è sicuramente la sua opera più prestigiosa e importante, quindi direi che è l'occasione perfetta per proporre questo grande capolavoro.

0: Nel 1826 a Parigi, Le Siège de Corinthe, la prima opera francese di Rossini, fu un successo. Si era nel pieno della guerra di indipendenza greca e il racconto dell'assedio da parte di Maometto II, il conquistatore di Costantinopoli, aveva profondi echi nell'attualità. Nell'allestimento che apre il Rossini Opera Festival di Pesaro non ci sono contrapposizioni etniche o religiose. Il conflitto è tra l'idea classica di bellezza e una modernità violenta, senza memoria, che non sa custodire quel prezioso passato e lo distrugge.
1: L'idea della classicità è qualcosa di non solo estetico, è qualcosa che porta con sé un'idea di società dove l'arte ha un valore che forse ci siamo assolutamente dimenticati. E quindi sorge la domanda, se ad essere assediata è un luogo, è un tempo, è un'idea di bellezza, classicità, democrazia e arte, allora chi assedia? E chi assedia siamo noi. E quindi chi assedia è la nostra contemporaneità, è la nostra contemporaneità che sporca, la nostra contemporaneità che si riempie di parole vuote, vuotissime.
0: Carlo Rizzi dirige l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna e il coro del Ventidio Basso di Ascoli.
2: Ci sono tanti motivi che poi vengono ripresi anche da Verdi, il rapporto tra padre e figlio, tra la patria e tra il privato. E per me è stata veramente una scoperta quest'opera, devo dire la verità, non solo per questi motivi, ma anche perché, francamente, è bellissima.
0: Nel cast molti validi interpreti rossiniani, ma Vassilissa Berzanskaya riesce a dare un grande spessore a Pamira, l'eroina divisa tra l'amore per il leader nemico e la sua lealtà alla patria.
3: Cantare Rossini è sempre una cosa molto particolare. Rossini dà questa grande possibilità di esserci interpreti, interpretare proprio in modo che è vicino proprio alla mia voce, alla mia anima. Spero che Rossini ci sta ascoltando da lì e lui è contento che c'è questo festival, che lavoro facciamo noi.

0: bam, la bam, boom.
1: Chi si prende cura di tua moglie e di tua figlia?
2: Spettacolare e commovente, hollywoodiano nello stile, nel budget, 250 milioni di dollari, eppure intimo e personale. È l'Odissea, il nuovo film di Chris Nolan, il primo dopo Oppenheimer, strapremiato agli Oscar con 7 statuette. E grazie a Oppenheimer, ci racconta il regista, che siamo riusciti ad avere grandi mezzi.
3: What made you...
2: Come le è venuto in mente di fare un film, per di più un blockbuster, sull'Odissea?
4: Un regista cerca sempre di fare qualcosa di nuovo. Mi sono reso conto che la mitologia greca non era mai stata affrontata in un film hollywoodiano per un pubblico moderno. Il ritorno è un mito fondativo della cultura occidentale. Tornare a ciò che amiamo può essere un viaggio letterale o metaforico, ma ci riguarda tutti. Per questo l'Odissea ci affascina da 3.000 anni.
3: Quando stavi scrivendo...
2: Lei ha scritto anche la sceneggiatura. Ci sono stati momenti in cui ha dovuto scegliere che tipo di film fare?
4: In realtà non c'è contraddizione tra le due cose. Per avere successo, un film, anche un blockbuster, deve avere profondità. Solo così ti colpisce davvero. E io adoro il blockbuster. È un modo di offrire un'esperienza collettiva che unisce le persone.
5: Posso ancora salvarli.
2: Tra mari in tempesta, tutti assolutamente reali e girati a un location, giganti, guerre, l'assedio di proci odiosi, il viaggio decennale di Ulisse trascina via lo spettatore per 3 ore di grande cinema, con uno straordinario Matt Damon nei panni del protagonista.
4: Quando Chris Nolan mi ha offerto il ruolo, ero sotto shock. Lui è il regista, ma ha anche scritto la sceneggiatura. È stato il ruolo più difficile della mia carriera, un vero privilegio.
2: Ulisse sconta la sua astuzia. Secondo lei c'è un problema morale per aver distrutto Troia con l'inganno?
4: La prima cosa che ho pensato quando ho letto la sceneggiatura è che il film affronta gli stessi temi di Oppenheimer, le conseguenze delle nostre azioni. Chris ha detto sì, è vero.
6: Quel mondo è finito.
2: Il ruolo di Penelope, apparentemente mite, in realtà per niente sottomessa, è di Anne Hathaway.
7: L'avevo sempre immaginata come una donna paziente, ma Chris l'ha voluta diversa. Un vulcano sotto la calma apparente. E ha ragione. Una donna che decide di aspettare 20 anni il ritorno del suo amore è per forza una combattente.
8: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
2: Tom Holland, Spider-Man. Per i fan è il giovane Telemaco, inquieto, inesperto, ambizioso.
4: È un ragazzo alla scoperta di se stesso. Vuole il trono e vuole proteggere sua madre. Con Anne è stato facile. È stata un'intesa immediata.
7: Sì, siamo due secchioni. Eravamo lì a studiare tutto il tempo.
2: Sul red carpet di Londra, fotografi e telecamere sono tutti per le signore del film. Hathaway, che mostra il pancione del terzo figlio in arrivo, Lupita Nyong'o, Elena di Troia, Charlize Theron nel film Calypso e le altre creature soprannaturali e magiche del film, Zendaya nei panni di Atena e Samantha Morton, una spaventosa Circe. Lei è una delle scene più forti del film. Che impressione le ha fatto girare quell'episodio?
7: Quando ho incontrato Christopher, ero semplicemente entusiasta di conoscerlo. Ho sentito un legame con il personaggio di Circe, l'episodio che la riguarda.
2: Perché Atena protegge Ulisse, secondo lei?
9: Perché è un essere umano che sa riconoscere i propri errori, ma deve affrontare tutto questo per poter tornare a casa.
2: 6 mesi di riprese in giro per il mondo, dall'Islanda alla Scozia, dalla Grecia alla Sicilia, girando l'intero film interamente in pellicola IMAX, con dialoghi in presa diretta. L'esperienza di Favignana è stata la più forte. In cima alla rocca, oltre al palazzo di Ulisse, è stata ricostruita Itaca.
4: Girare lassù era pazzesco. La salita dura 40 minuti. È un posto fantastico, ma difficile.
10: Looks amazing on film.
2: Arriva nelle sale la versione live action del cartone animato di successo Oceania, dove è forte il tema dell'identità e del coraggio di superare i propri limiti. Protagonisti Catherine LaGaia e Dwayne Johnson.
11: Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui.
12: A 10 anni dall'uscita del film d'animazione, Oceania torna sul grande schermo in versione live action. Richiamata dall'oceano, Vaiana lascia per la prima volta la sicurezza della sua isola e si spinge oltre la barriera corallina insieme al semidio Maui. Le attende un viaggio pieno di pericoli con una missione decisiva: restituire prosperità al suo popolo.
0: Noi possiamo farcela.
5: Maui può farcela e Maui sono io.
0: Stai scherzando!
12: A vestire i panni della giovane eroina è la 19enne australiana Catherine Lagahaya, al suo debutto cinematografico. Scelta tra 32.000 ragazze che hanno sostenuto il provino, affianca Dwayne Johnson, che torna a interpretare il carismatico Maui, stavolta non solo in voce, ma in carne ed ossa.
5: Nella vita a volte sei l'eroe e a volte... sai l'esca?
0: Cosa?
12: Al centro della storia c'è il percorso di crescita di una ragazza che, sfidando divieti, paure e i propri limiti, intraprende un viaggio alla ricerca della sua vera identità. Un racconto di formazione che parla del coraggio di seguire la propria voce e di scoprire chi si è veramente.
3: Discovers so much about herself.
13: L'esperienza che vive il mio personaggio è molto importante e può ispirare altre persone, soprattutto più giovani, ad affrontare ciò che fa paura, a superare i propri limiti, ad andare oltre la barriera corallina, per così dire. È proprio lì che scopri qualcosa di te stesso, che impari chi sei e chi sei destinato a diventare.
3: You're supposed to be.
0: Sei mitico! Guarda come sono definiti i suoi boccoli!
5: Sì, ho dei capelli bellissimi.
14: While Maui's front foot is confidence.
4: Maui ha come primo istinto mostrarsi sicuro di sé. E penso che sia così per molti uomini, a volte anche per me. Vuoi apparire capace, vuoi trasmettere sicurezza, ma la verità è che spesso non vuoi mostrarti vulnerabile. La vulnerabilità non è il nostro primo istinto. Ed è proprio questo che amo del film. La cura e l'empatia di Vaiana permettono a Maui di tirare fuori quella parte di sé. E credo, lo so per esperienza personale, che si possa conciliare questa idea di identità e di mascolinità con la vulnerabilità, la sensibilità, l'empatia e il sostegno delle persone che fanno parte della tua vita. Perché secondo me, mascolinità non significa essere duri, ma avere fiducia in chi si è e sostenere le persone che ci circondano.
14: Supporting everybody around you.
5: Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. E delle donne, anche delle donne, uomini e donne.
3: I have kind of no experience with
13: any... Non avevo praticamente alcuna esperienza nel mondo del cinema o delle riprese, quindi all'inizio cercavo continuamente conferme dall'esterno. Avevo bisogno che gli altri mi dicessero che stavo facendo bene, che le cose stavano andando nella direzione giusta. Penso che anche Vaiana all'inizio provi la stessa cosa. Vuole che qualcuno le dica chi dovrebbe essere, anche se dentro di sé sente che non è del tutto giusto. Sono autorevoli, persone che rispetta. Poi però comincia a mettere in discussione tutto questo quando si rende conto che riceve opinioni diverse da suo padre, sua madre e sua nonna. Ho provato le stesse cose quando ho dovuto lasciare casa e affacciarmi in un palcoscenico così grande. Ricevi tantissime opinioni su chi sei o su quello che fai. A un certo punto però devi imparare a rassicurare te stessa, a rimanere fedele a ciò che pensi di te e a ciò che sai di essere.
4: Credo che quello che Catherine ha appena descritto sia ciò che tutti cerchiamo, indipendentemente dall'età o dalla fase della vita in cui ci troviamo. Tutti siamo alla ricerca di quella serenità, perché il mondo è rumoroso, è pieno di persone che ti dicono cosa dovresti fare e cosa non dovresti fare. E oggi, soprattutto sui social media, tutti parlano con assoluta certezza. Stai sbagliando, oppure se vuoi fare bene devi fare così. E se sei ancora alla ricerca della tua identità, finisci per crederci. Ti dici forse sto sbagliando davvero, forse devo fare in quest'altro modo. Ma alla fine, posso dirlo per esperienza personale, arrivare a quel momento in cui sei in pace con te stesso e non hai più bisogno della continua approvazione degli altri, cosa che invece io ho cercato per tanto tempo, cambia tutto. E è molto più facile a dirsi che a farsi, naturalmente.
14: Oh,
5: c'è una via di scampo!

Palazzo Romano riaffiora un affresco nascosto da secoli e con esso il ricordo delle terribili violenze del Sacco di Roma del 1527, in un libro il racconto appassionante del restauratore Antonio Forcellino. L'intervista di Fabio Cappelli.

0: Palazzo Nardini in via del Governo Vecchio a Roma. Una lunga storia di fortune, miserie, fino al meticoloso lavoro di recupero dei giorni nostri. Nascosto sotto vari strati di intonaco, è stato ritrovato questo affresco monocromo di gran pregio della seconda metà del 400. Al posto di alcuni volti c'erano dei buchi, uno sfregio compiuto probabilmente con le picche. Nello strato inferiore tanti graffiti dei Lanzichenecchi, il temibile esercito di mercenari luterani al soldo dell'imperatore.
1: Perché è una rappresentazione che critica l'impietà. L'affresco, siccome racconta l'ultima cena di Baldassarre, che è re di Babilonia che aveva conquistato Gerusalemme, mette in scena con il tesoro del Tempio di Salomone una cena profana, ed è quello che stavano facendo loro, rubando agli altari i candelabri, le capsule per le ostie benedette, gli arredi sacri.
0: Antonio Forcellino ha restaurato, tra le altre cose, la Galatea di Raffaello e il Mosè di Michelangelo, perla e palpitante della storia, come si vede nel suo libro Roma, il sacco del 1527. L'esercito imperiale, composto da spagnoli e di principi italiani, in un complesso intreccio di odi e di rancore.
1: Giovanni delle Bande Nere, che era un soldato meraviglioso, un personaggio fantastico, era l'unico che poteva fermare lo scaglione dei Lanzichenecchi ed evitare che si unisse con gli spagnoli provenienti da Milano. Il duca di Ferrara, Alfonso d'Este, ha provveduto a dare dei cannoni ai Lanzichenecchi, cannoni che loro non avevano perché era un esercito straccione, di prostitute, come lo chiama il Papa. Questa è la storia di vendette che nessuno ha interesse a raccontare subito dopo, perché sono ancora là, tranne i 15.000 morti della città di Roma, che nessuno risarcirà mai.
0: Segni del passaggio dei Lanzichenecchi si trovano anche in altri edifici di Roma, come la Villa Farnesina.
1: La storia materiale mi emoziona proprio perché io sono un restauratore e quindi l'oggetto per me ha la priorità su tutto. È la verità. Roma è il luogo degli oggetti, il luogo della materia più antica del mondo, e quindi ogni volta restituisce comunque una verità che nessuno può cancellare.

0: Oltre 20.000 canzoni da tutto il mondo, migliaia di artisti, storie, curiosità, successi senza tempo. Torna il dizionario della canzone di Dario Salvatori. L'intervista è di Alessandra Sacchetta e Alessandro Stefanoni.
1: Ed ecco a voi Dario Salvatori.
2: Non è solo un dizionario della canzone, il Salvatori ci racconta la musica dal 600 fino ai giorni nostri con l'arguzia di un critico musicale come Dario Salvatori.
3: Tu sei un'enciclopedia vivente, questo possiamo dirlo, e soprattutto questo libro ormai lo dimostra. Però come all'inizio, come diciamo ti sei appassionato a diventare proprio un enciclopedico della musica, però aggiungendo la critica, quindi qualcosa che in Italia è unico, diciamo, insomma.
4: Sì, è vero, è vero. Esattamente quello che dici te è interessante, perché queste cose le devi prima raggrumare e poi parti te con le tue capacità di trascorrere e far capire dove stanno le magagne oppure le bellezze.

0: tu hai fatto una statistica pazzesca di tutti i brani che escono ogni giorno, tu per ascoltare il brano di un giorno ci vorrebbero tipo 26 giorni, quindi è una cosa improponibile. Tu come fai a sceglierli e a decidere quali inserire nell'edizione successiva?
1: Sì, arriva qualcosa di buono sempre dall'America e dall'Inghilterra e da qualche anno dai paesi asiatici, perché c'è un movimento e una qualità di denaro che gira. Do you
0: read my interview? Parli molto bene di Billie Eilish,
1: sì,
0: anche del suo modo di cantare,
1: sì,
0: ecco,
1: di soffiare soprattutto,
0: sì,
1: perché fa esattamente queste cose qua lei, no? Col fratello, no? Questo dà un senso di ansia, che è quella che ha lei, la Tourette, che è una sindrome importante, no? Se tu vai a vedere l'albo d'oro dell'Eurovision e trovi personaggi importanti, che ti posso dire, negli anni c'è stato Julio Iglesias, Cliff Richard, gli ABBA, Udo Jürgens e poi i nostri, cioè soprattutto Modugno e poi ovviamente e poi sicuramente Cotugno e poi siamo arrivati a una vicinanza del volo e poi però sono arrivati i Maneskin
0: che hanno vinto, tra l'altro,
1: certamente, e vedrai che torneranno,
0: sì,
1: forse in questo Sanremo.
0: Molto interessanti all'interno sono le voci in cui poi tu descrivi dove fai i raffronti musicali e quindi ci fai scoprire tante cose. Per esempio fai l'esempio dei Procularum, che si rifecero a Bach,
1: sì,
0: ed era il 67,
1: sì, sì,
0: e tanti musicisti si rifanno.
1: Gli sono andati dietro poi, fatto, perché c'era il momento che costava molto e quindi però negli studi serviva, questa è la cosa. Poi naturalmente ci sono anche le risposte, io ne ho messe poche di risposte alla canzone in qualche modo, no? C'è qualche litigata, qualche cosa, allora intanto nei Beatles c'è Lennon e Paul McCartney. Noi l'abbiamo fatto un po' più piccolo, De Gregori e Venditti, perché De Gregori dice ma tu sei un pianista da piano bar, no, tu sei un poeta, capito?
0: E invece quindi, nell'anzianità si sono messi insieme, hanno fatto pure i tour.
1: Eh sì, come no, questo
0: si sono ammorbiditi, sì, tutti,
1: sì,
0: e due.
1: Sì, ma si sono ammorbiditi perché ricordati il ragazzo della Vede Gluck, 1966, cacciato da Sanremo, e poi è stato il pezzo più importante di Celentano. Poi però arrivò dopo due mesi la risposta al ragazzo della Via Gluck, l'aveva fatto Giorgio Gaber, ma non era uno che passava in quel momento, erano amici del Santa Tecla, capito? Quindi Gaber stava all'interno del gruppo di Celentano.
0: Dato che comunque questa intervista va in Tutti Frutti e tu scrivi che appunto in questo libro che Tutti Frutti è stato il primo 45 giri che hai comprato.
1: Sì, il pezzo era già uscito nel 52 e quindi io avevo sentito alla radio dal Scobolo, che lo faceva Vittorio Zivelli, un dizionario della radio. E però io andai da Consorti, che era un'identità notevole quella di stare su Consorti, soprattutto il quartiere Prati, c'era insomma Pischelletto, c'avevo i soldi, ma tu sai quando ti si scaldano i soldi in mano con le monete, ecco, io stavo così. Poi dice no, ma non ce l'hanno portato, però c'è quello di Elvis. Allora di fronte a Elvis io dico vabbè, allora danno. No, però a me mi piaceva quella più di Little Richard, perché c'era piano e voce.
2: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

0: Buongiorno e buona domenica. Lentamente, con molta gradualità, il campo di pressione atmosferica elevata e l'aria calda di origine subtropicale che ormai interessano il paese da diverse settimane iniziano a cedere. Sono arrivati già dei temporali, arrivano però in modo più diffuso in un contesto che nella giornata di ieri li ha visti fiorire nelle ore pomeridiane ed interessare soprattutto le zone interne delle due isole, poi l'area di nord-ovest, localmente anche l'Appennino meridionale. Proiettandoci dall'osservazione alla previsione, se andiamo a vedere come si comporteranno le nubi e le piogge nel corso di questa giornata, vedremo come, soprattutto a ridosso delle Alpi, ma anche sulle pianure del settentrione e lungo tutto l'Appennino, il rischio di temporali è piuttosto elevato. Un contesto che vedrà quindi arrivare degli eventi che localmente potranno essere anche intensi e arriveranno appunto soprattutto nelle ore pomeridiane per protrarsi poi verso la fine della giornata, nel tardo pomeriggio e nella prima sera, anche sulle pianure tra Piemonte e Lombardia, sull'Emilia Romagna occidentale, andandosi a spegnere invece lungo l'area appenninica, dove saranno più che altro alimentati appunto dalla presenza dell'energia diurna, del calore del sole. Energia diurna che si traduce anche in temperature piuttosto elevate. Non abbiamo segnali evidenti ancora di cambiamento in questa domenica e quindi su molte delle nostre città e delle nostre località più interne arriveremo ancora sui 35, 36, anche 37 gradi. Del resto, se andiamo a vederlo nel dettaglio dei capoluoghi di regione, troviamo effettivamente i 36 gradi di Roma, di Bologna, di Firenze, e l'unica città sotto i 30 gradi sarà Genova. Bene, questo è tutto, grazie per l'attenzione, vi auguro nuovamente buona domenica, arrivederci.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Sarebbero 500 gli italiani bloccati sull'isola di Flores in Indonesia dopo le due forti scosse di terremoto di ieri che hanno ucciso almeno 47 persone. Attacchi aerei israeliani nel Libano del Sud, 11 vittime, decine i feriti e Hezbollah minaccia rappresaglie. In Cisgiordania coloni impediscono di riallacciare l'elettricità ai palestinesi. Sono stati fermati oltre 100 migranti che in Marocco tentavano di entrare a Ceuta, enclave spagnola. Scontri con la polizia, ma la tensione ai confini resta alta, spinta dai social. Dopo oltre una settimana di stop, riapre l'aeroporto di Catania. L'attività dell'Etna è diminuita, ma in mattinata una scossa di magnitudo 3.9 ha provocato danni. Un anno fa la scomparsa di Pippo Baudo, mattatore della televisione pubblica italiana, fu lui a scoprire tanti talenti della TV. Europei di atletica in nuoto, Italia prima nel medagliere, ori nella marcia e nel salto triplo, doppietta nerana, Manila Esposito trionfa agli europei di Zagabria nel colpo libero. Buongiorno, ben ritrovati con il telegiornale delle 7 qua a Rai News 24. Sono 500 gli italiani ancora bloccati in Indonesia dopo il sisma di magnitudo 7.7 al largo dell'isola di Flores. Stanno bene, ha fatto sapere la Farnesina, mentre è salito a 47 il bilancio delle vittime. Seguiamo il corrispondente Nello Porto.
1: Si scava tra le macerie a Maumere alla ricerca di sopravvissuti al terremoto di magnitudo 7.7 che alle prime luci dell'alba ha squassato l'isola di Flores, Indonesia orientale. La scossa principale, durata un minuto e con epicentro a 10 km di profondità, è stata seguita da innumerevoli repliche, la più forte di magnitudo 6.1. La stazione marittima non ha retto ai colpi del sisma. Da una nave da crociera attraccata al porto, i passeggeri documentano la fuga dai crolli. In tutta l'isola le vittime sono decine. Tra strade inagibili per le frane, le squadre di soccorso cercano di raggiungere le zone interne. Alla popolazione è stato ordinato di allontanarsi dalle coste per un'allerta tsunami, poi rientrata dopo poche ore. L'attività sismica frequente in questa regione, sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, ha prodotto altri terremoti. Uno di magnitudo 6.9 nell'isola di Sumatra. Un terzo sisma di potenza inferiore si è verificato invece al largo dell'isola di Papua Nuova Guinea. Questi ultimi senza conseguenze.
0: E tra le vittime in Indonesia non risulta esserci nessun italiano, ma è stata grande la paura tra i nostri connazionali. Le difficoltà sono nel trovare rapidamente voli per tornare a casa. Lo vediamo nel servizio di Federico Malerba.
2: Dei 5.000 cittadini italiani presenti in Indonesia, sono circa 500 quelli che si trovano proprio nell'isola di Flores. Ambasciate e unità di crisi del Ministero degli Esteri proseguono le verifiche. Secondo la Farnesina, al momento non risultano nostri connazionali tra le vittime, ma tanta è stata la paura per chi era nell'area colpita dalle fortissime scosse. Alcuni sono già riusciti a ripartire, altri sperano di farlo nelle prossime ore, anche se trovare posto sui voli per l'Italia è complicato. E intanto arrivano i primi racconti, come quello di una comitiva bolognese che stava facendo una crociera nell'arcipelago di Komodo. Intorno alle 5 di mattina stavano dormendo nelle loro cabine quando sono stati svegliati dai movimenti innaturali della barca. È stato il capitano a spiegargli che si trattava del terremoto e ad avvisargli del rischio tsunami. Hanno visto la marea ritirarsi prima di riuscire a sbarcare nel villaggio più vicino e a rifugiarsi nella parte più alta dell'isola. A causa dei molti voli cancellati, gli hotel sono pieni e i prezzi sono schizzati alle stelle, compresi quelli dei bungalow sul mare. Intanto, a ogni nuova scossa, l'allerta tsunami viene rinnovata attraverso gli smartphone e riuscire a prendere sonno in una situazione del genere è difficile nonostante la stanchezza.
0: La crisi in Medio Oriente, sono 11 le vittime, tra cui 3 bambini, dell'attacco israeliano di ieri in Libano. Per Beirut è stata colpita un'abitazione civile, un'evidente violazione delle trattative di pace in corso. Per Tel Aviv, un attacco mirato contro generali di Hezbollah. Sentiamo da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: Nel sud del Libano i raid israeliani su Ansar e Nabatie hanno provocato almeno 11 vittime, tra le quali due donne e tre bambini. È l'attacco più sanguinoso dalla sigla degli accordi sul cessate il fuoco avvenuto a giugno. Le donne e i bambini non sono obiettivi militari, dice il premier libanese Salam, che chiede a Israele di fermare i massacri. Il presidente libanese Aoun condanna l'uccisione di un'intera famiglia e la definisce un messaggio chiaro sul futuro dei negoziati che il Libano sta conducendo con Israele. A settembre è previsto il prossimo vertice a Roma. Gli Hezbollah minacciano vendetta. L'attacco israeliano, afferma invece il premier Netanyahu, è la risposta alla violazione della tregua da parte del Partito di Dio, che in precedenza aveva colpito tre soldati, ferendoli in modo grave. Nei raid sono stati uccisi tre comandanti di Hezbollah, afferma l'esercito, che accusa invece i miliziani filo-iraniani di usare i civili come scudi umani. Intanto in Cisgiordania continua per il settimo giorno consecutivo l'assedio dei coloni a tre case di Kusra, nonostante l'intervento dell'esercito, e si registrano nuovi attacchi di coloni contro villaggi nei pressi di Hebron, Tulkarem e Jenin. Hanno sparato colpi di arma da fuoco, distrutto capannoni, attaccato alcune case. Quattro i palestinesi feriti.
0: La guerra in Ucraina, ci sono state esplosioni a Kiev nella notte, nuovi attacchi russi con missili balistici, un morto e sette feriti invece nella città di Kryvyi Rih. Intanto nel paese continuano le proteste a favore dell'ex ministro della difesa Fedorov, lo vediamo nel reportage.
4: Sventolano la bandiera europea accanto a quella gialla e blu. L'Ucraina non è la Russia, proclamano. Sono tornati qui, sotto le finestre della Bankova, il palazzo presidenziale, per difendere il loro beniamino, Mikhailo Fedorov, l'ex ministro, fautore di una modernizzazione. I numeri con le settimane si sono affievoliti, ma la determinazione resta la stessa per il popolo della Maidan di cartone. Molti giovanissimi, ma non solo, si sentono il pungolo di Zelensky, non un contropotere, ma il sale della democrazia. Tra loro Dmytro Koziatinsky, un ex veterano, diventato uno dei volti del movimento. Fedorov era l'uomo giusto al posto giusto, ci dice. Capisce l'importanza della vita dei soldati, vuole riformare il ministero. Dmytro è stato anche uno degli alfieri della battaglia anticorruzione in Ucraina, ma ora ci tiene a precisare. C'è questa narrativa che ci dipinge come un paese super corrotto, ma molta è propaganda russa. Certo, dopo

0: Migliaia di agenti sul lato marocchino, dunque. Dal lato spagnolo, il governo ha inviato oltre 500 unità per rafforzare la polizia e la guardia civile. E poi ci sono i 2000 militari, i quali sono stati sospesi congedi. Un dispiegamento massiccio, con l'obiettivo comune per la Spagna e il Marocco di scongiurare una seconda ondata e dimostrare all'Europa che la situazione è davvero sotto controllo.
1: E la questione migranti insieme alla sicurezza resta al centro del confronto politico italiano. Il governo dovrà decidere se ripristinare il trattato di Schengen con la Spagna. Le opposizioni intanto accusano dal governo solo propaganda, non si affrontano i problemi reali degli italiani. Alberto Puoti.
2: In attesa di decidere sulla sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna, che, come ribadito più volte dall'esecutivo, verrà valutata nelle prossime ore, passato il Ferragosto, il centrodestra è compatto su difesa dei confini e sicurezza. Sul piano interno il ministro della difesa Crosetto assicura «non andiamo in vacanza», mentre sul dossier migranti i dati del Viminale chiariscono, diminuiscono gli sbarchi e aumentano le espulsioni. E se con Madrid non c'è nessuna battaglia in corso, avverte Tajani, con Berlino si discute, tenendo conto anche degli immigrati fatti sbarcare in Italia dalle ONG tedesche. Per la maggioranza c'è un problema anche di terrorismo, per questo i controlli italiani sono temporanei ma necessari, afferma Lupi. La difesa dei confini è una priorità assoluta per Salvini, che mette in guardia da un'immigrazione di stampo islamista. L'opposizione accusa l'esecutivo di fare propaganda a partire dalla sicurezza. I dati sulla criminalità smentiscono piante dosi, incalza il PD. Sui migranti rilanciano i 5 Stelle. Il governo costruisce emergenze ad hoc per evitare di affrontare questioni come il caro carburante e il caro energia. Ma a settembre arriverà la stangata, avvertono i pentastellati. Intanto AVS chiede all'esecutivo di lavorare per sospendere l'accordo di associazione UE-Israele. Il popolo palestinese è allo stremo nel silenzio dell'Europa, rimarcano Verdi e Sinistra.
1: Le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Il conduttore di Report verrà ascoltato a settembre dai PM. Intanto gli inquirenti prendono in esame i cellulari e i PC di Walter Lavitola. Sabrina Carreras.
3: La confessione di Walter Lavitola come mandante non chiude l'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Restano ancora molti punti oscuri e i magistrati preparano nuovi accertamenti. Si riparte dai cellulari e dai computer sequestrati a Lavitola. Nuove analisi dovranno ricostruire contatti e movimenti e verificare il suo racconto, giudicato dagli inquirenti in più punti fumoso e inverosimile, dalla presunta pista dell'intelligence israeliana alla versione secondo cui l'ordigno avrebbe dovuto soltanto spaventare Ranucci. Saranno riascoltati anche i 4 uomini accusati di aver materialmente seguito l'attentato. Gli investigatori vogliono capire se nella regia dell'attacco possa esserci stata una seconda persona oltre alla Vitola. Resta poi da chiarire il ruolo di Tavares, considerato dagli investigatori il presunto mediatore dell'attentato. Per lui potrebbe scattare la dichiarazione di latitanza, primo passo verso una possibile estradizione. A settembre i magistrati sentiranno nuovamente anche Sigfrido Ranucci per acquisire la sua versione alla luce della confessione di Lavitola e dei nuovi sviluppi dell'inchiesta. Intanto il giornalista continua a lavorare al nuovo ciclo di Report, mentre in Rai si attende la decisione dell'amministratore delegato Giampaolo Rossi, dopo la relazione del comitato etico, sul suo futuro alla guida del programma.
1: Nel Sannio un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie e poi ha tentato di togliersi la vita. Successivamente ha avvisato i carabinieri e adesso si trova in ospedale piantonato. Lo vediamo nel servizio di Gianluca De Martino.
4: Una tragedia nella quiete di un pomeriggio di Ferragosto. Sant'Angelo a Cupolo, frazione Pastene, località di relax per tanti cittadini della vicina Benevento. Poco dopo le 14, un uomo di 75 anni, Faustino Cardillo, chiama i carabinieri e fa capire di aver commesso qualcosa di irreparabile. Quando i militari della compagnia di Benevento entrano nella villetta, circondata da ulivi, trovano il pensionato sul divano e a terra il corpo senza vita di sua moglie Maria D'Alessandro, 75enne anche lei. Cardillo l'aveva uccisa con alcune coltellate, poi aveva rivolto l'arma contro di sé tentando il suicidio. È stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. È piantonato perché è arrestato per omicidio volontario. Faustino e Maria erano una coppia tranquilla.
5: È stata una cosa così all'improvviso, ci siamo rimasti tutti esterrefatti.
4: Lei ex impiegata delle poste, lui ex dipendente di un'azienda dolciaria che da qualche giorno però lamentava dei problemi psicologici. Si era anche sottoposto a una visita

0: neurologica. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei vicini di casa e dei familiari per individuare il movente dietro un gesto che ha sconvolto la piccola comunità.
1: Un altro episodio drammatico è avvenuto a Genova. Un uomo di 36 anni ha coltellato la sorella, poi è precipitato dalla finestra del quinto piano di una palazzina. La donna è rimasta ferita non gravemente, lui invece è morto sul colpo. Enzo Melillo.
2: Un uomo senza vita a terra, davanti al portone. Sullo sfondo, a pochi metri, due stendini con la biancheria ad asciugare. Simboli di quotidianità accanto agli esiti di una tragedia. Una lite fra le mura domestiche, all'ora di pranzo, in pieno Ferragosto, in salita a San Francesco da Paola, quartiere genovese di San Teodoro. I toni che si alzano sempre di più. Poi, il tragico epilogo. Lui, il fratello maggiore, 36 anni, prima ha colpito con alcune coltellate la sorella di 18, senza ferirla in modo grave. Dopo si è barricato in camera da letto e poi è precipitato dalla finestra del sesto piano. Secondo le indagini dei carabinieri, si è trattato di un suicidio. In casa c'era anche la madre. In un primo momento sembrava che il motivo della lite fosse legato alla droga, ma gli investigatori hanno escluso questa ipotesi, come anche eventuali problemi psichici dell'uomo. Sul posto anche la polizia. La giovane, soccorsa d'urgenza e ricoverata all'ospedale Villa Scassi di San Pier d'Arena, non è in pericolo di vita. Per fortuna le ferite da taglio riportate sono risultate superficiali. Quelle nell'anima resteranno più profonde.
1: Giorgio Musiani, padre di Nicola, il 54enne che era stato picchiato a morte nella notte tra il 18 e il 19 luglio nel parcheggio di Pinarella di Cervi, è stato a sua volta vittima di un'aggressione. Seguiamo David Marcello.
3: Giovedì notte io sono nel camper, esco e c'è uno che sediere sul mio ciclo. Allora gli dico, ma scusa, che fai qui a luna? E io gli spalle, quello si volta e gli dà un pugno in faccia.
4: Non c'è pace per Giorgio Musiani, il papà di Nicola, morto a 54 anni il 22 luglio dopo essere stato picchiato a morte tre giorni prima. In carcere ci sono quattro ventenni. Giovedì notte l'84enne, che vive in un camper nello stesso parcheggio di Pinarella di Cervia, dove è stato ucciso il figlio, ha scoperto un uomo che tentava di rubare la sua bici.
3: Non l'ho mai visto in faccia, capito? È stato proprio un attimo.
4: La bici non è stata rubata.
3: Non mi spiego perché. Mi dà un pugno.
4: Possa essere legato a quello che è successo a suo figlio?
3: Io penso di sì, perché voglio dire, sennò che senso ha?
4: Intanto, una quinta persona potrebbe essere molto presto fermata dai carabinieri che indagano sull'omicidio di Nicola Musiani, coordinati dalla procura di Ravenna. In quattro sono già in carcere, tutti giovanissimi del Forlivese. Usama Ragme, 22 anni, e Conor Finn Long, 19, entrambi di Meldola. Bilal Mahbubi, 23 anni, di Santa Sofia. Usam Abir, 22 anni, di Forlì. Secondo il GIP di Ravenna, che ha confermato per loro il carcere, avrebbero agito con animalesca violenza. Loro, in udienza di convalida, si sono invece detti innocenti.
3: Se sono lì è perché hanno le prove, perché qui c'erano delle telecamere.
1: Ha finalmente riaperto, dopo giorni di blocco per l'attività vulcanica dell'Etna, l'aeroporto Fontanarossa di Catania. Sono tantissimi adesso i passeggeri in attesa di recuperare il proprio volo. Servizio di Fabio Butera.
5: Si parte, finalmente si parte. Siamo molto contenti.
6: Contente.
7: Dopo 9 giorni di sospensione dei voli per la cenere dell'Etna, riaprono le piste dell'aeroporto Fontanarossa di Catania. Con l'avviso di allerta del DNGV sceso da rosso ad arancione e la diminuzione dell'attività esplosiva del cratere Voragine, il Ferragosto era iniziato con una buona dose di fiducia sulla riapertura. Oggi è il giorno di Ferragosto e l'Etna sembra più tranquilla. Dopo 3 giorni qua a Catania speriamo di poter volare.
8: Sperando qui in Catania e speriamo di poter volare oggi.
7: Il primo a decollare è stato l'aereo per Bologna delle 15.15. Ma ci vorrà un po' prima che il traffico aereo riprenda regolarità.
9: Sono circa 1.900 i voli che dovevano volare su Catania, che sono stati ori protetti, circa 630, e un 36% cancellati. Vi posso assicurare che c'è stato il massimo impegno e il massimo lavoro da parte di tutti i nostri operatori. Un sentito grazie all'aeroporto di Comiso, che gestiamo sempre noi, agli aeroporti di Trapani e Palermo, che ci hanno supportato in maniera veramente eccellente.
7: Il volo con cui dovevano tornare queste ragazze in Canada è stato cancellato, costringendole a un'odissea. Se va bene, stasera voliamo ad Atene, poi Londra, Amsterdam e da lì a casa. Ma non per tutti la sospensione dei voli di questi giorni è stata un male.
10: È il bello della Sicilia, è il bello di questo posto.
11: 5 days longer than expected.
7: Stiamo aspettando da 5 giorni di ripartire per la Lituania. È stato un prolungamento della vacanza, non è un problema.
11: No problems.

0: Una nuova pagina di Yes, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato sul suo social Truth nuove foto realizzate con l'intelligenza artificiale. Intanto nei sondaggi il suo gradimento cala sempre di più. Da New York l'inviato Nico Piro.
1: Trump a cavallo con George Washington, padre della patria e primo presidente degli Stati Uniti. Immagine creata dall'intelligenza artificiale. Trump con il presidente nordcoreano Kim Jong-un, con il quale scrive: abbiamo un ottimo rapporto, anche se da questa foto non sembra. Come fa spesso nel weekend, dopo essersi dedicato al golf, il presidente statunitense passa ai social. Ma in quanto all'Iran, le dichiarazioni chiave restano quelle del suo comizio all'Accademia di Polizia di Garden City a New York, in vista delle sempre più difficili elezioni di medio termine per il Partito Repubblicano. Pagando un pochino in più per il carburante, ricordatevi che state facendo in modo che un paese cattivo non abbia l'arma nucleare, ha detto rivolgendosi alla stragrande maggioranza degli americani contrari alla guerra, anche per aver mandato alle stelle il prezzo del carburante. Più 29% in media rispetto all'anno scorso, mentre le riserve strategiche di petrolio USA sono ai minimi storici e si teme che continuando con i prelievi si possano danneggiare le caverne di sale dove sono conservate. Ma il problema per Trump non sarebbe solo il calo di fiducia degli americani, quanto quello degli alleati nel Golfo, riferisce il Washington Post, ritrovatisi a pagare il prezzo di una guerra che non hanno voluto.
0: E l'Iran risponde alle dichiarazioni proprio di ieri di Donald Trump sulla sovranità americana su Hormuz. Dice Teheran: decidiamo noi se lo stretto apre o chiude. In sostanza non cambia la situazione di stallo sullo stretto. Sentiamo la corrispondente Anna Mazzone.
2: La Repubblica Islamica risponde a Trump e respinge le sue ultime dichiarazioni. Lo stretto di Hormuz è stato iraniano, è iraniano e rimarrà iraniano, scrive il vice ministro degli esteri su X. I Pasdaran si vantano di aver messo in ginocchio l'esercito statunitense e affermano che Hormuz è sotto il controllo dei guardiani della rivoluzione e che solo Teheran deciderà se la rotta verrà aperta o chiusa. Ieri nello stretto sono state colpite due petroliere della compagnia statale degli Emirati Arabi. Abu Dhabi ha fermamente condannato gli attacchi iraniani insieme al Consiglio per la cooperazione nel Golfo Persico. Araghchi, il capo della diplomazia iraniana, ribadisce che lo stretto sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti accetteranno tutte le condizioni di Teheran e che non si può occupare Hormuz con un tweet. Poi conferma con Lockheed, con l'Oman, per raggiungere un'intesa sulla regolamentazione del corridoio, ma nega negoziati con Washington. Intanto Teheran denuncia che tre piloti militari cui aerei sono stati abbattuti mentre tentavano di colpire una base statunitense in Qatar, sono stati trattenuti a Doha per 6 mesi.
0: E veniamo a questo fine settimana di Ferragosto, un'altra giornata da bollino rosso. Sono attesi i primi rientri estivi sulle principali arterie della penisola e a livello locale dalle coste verso i grandi centri urbani. Per il meteo oggi cominciano ad abbassarsi le temperature e sull'arco alpino è atteso l'arrivo della pioggia. E poi lo sport: continua la pioggia di medaglie per l'Italia. Agli europei di nuoto la storica doppietta nei 50 rana, medaglia d'oro per Nicolò Martinenghi, argento per Simone Cerasuolo. Agli europei di atletica Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo. Seguiamo Alberto Romagnoli.
3: Un favoloso acuto di Andy Diaz che con 18 metri e 15 centimetri stabilisce la quarta prestazione di sempre nel salto triplo, il nuovo record italiano. Chiude il Ferragosto tutto d'oro dello sport azzurro. Nei 50 rana maschili Nicolò Martinenghi si prende la medaglia più preziosa, beffando per 5 centesimi un altro azzurro, Simone Cerasuolo, che alla vigilia era proprio il favorito. Manila Esposito invece favorita non era nel corpo libero, ma anche se ha solo 19 anni la ginnasta campana è ormai un'esperta delle competizioni ad alto livello e così con 13.700 punti mette in fila tutte le avversarie. Destinate a restare nella maratona di marcia pure dietro le spalle di Sofia Fiorini, che conquista il titolo da appena 22 anni e garantisce la tradizione per questa specialità dell'atletica italiana, che si conferma infatti anche nella gara maschile. Il veterano Massimo Stano, a 34 anni, aveva già conquistato Olimpiadi mondiali. Gli mancavano però gli europei e la lacuna nel giorno dell'assunta è stata puntualmente colmata.
0: Coppa Italia, l'Udinese passa ai sedicesimi di finale battendo 1-0 il Padova e affronterà il Venezia che ha superato il Modena 3-2. Passano anche Torino e Sud Tirol. Fabio Pietro Iusti.
4: 32esimi di Coppa Italia che hanno più il sapore di una messa a punto per la prima di campionato. Contro un avversario di Serie B come il Padova, l'Udinese porta a casa la qualificazione con fatica. I friulani se la giudicano con uno strettissimo 1-0 deciso da Keenan Davis. Udinese che ai 16esimi affronterà il Venezia vittorioso in rimonta sul Modena per 3-2. Ambrosino con una doppietta per gli emiliani e il nuovo acquisto a Coradams per i lagunari avevano deciso il primo tempo. Nel secondo Yeboah ed ancora Adams hanno ripristinato le gerarchie in favore della formazione neopromossa in Serie A. Non infiamma i cuori Torino-Carrarese. L'11 di Abate all'esordio in gara ufficiale sulla panca a Granata porta a casa una sofferta qualificazione grazie ad una fiammata di Simeone. Toro che affronterà il Monza vittorioso per 3-0 sull'Avellino. Conquista il passi per il prossimo turno anche il Sud Tirol contro il Catanzaro. Al Ceravolo finisce 2-2 nei 90 minuti con le reti del finlandese Piuta e di Pafundi nel primo tempo, Biemmello ed il guadalupense Mix Schure nella ripresa. Decisivo ai calci di rigore l'errore di Dorval. L'11 altoatesino affronterà la vincente di Genoa Ascoli.
0: E ora un appuntamento per tutti gli amanti dell'adrenalina. Si celebra oggi il Roller Coaster Day, la giornata internazionale dedicata alle montagne russe. Nadia De Mita.
5: Un minuto e mezzo è più o meno il tempo di un giro sulle montagne russe. 90 secondi per urlare e sentire lo stomaco sotto sopra e poi avere la voglia di rifarlo. Per un'emozione così c'è persino una giornata dedicata, il Roller Coaster Day, la giornata internazionale delle montagne russe. Sono oltre 6.900 quelle in funzione nel mondo, una storia iniziata negli Stati Uniti alla fine dell'Ottocento, ma con radici ancora più lontane. Nelle Russian Mountains, le piste di ghiaccio sulle quali ci si lanciava già nel Settecento. Da allora è cambiato tutto, tranne la sensazione. Oggi la sfida si muove a colpi di velocità, altezza, discese ed inversioni. In Italia i numeri sono impressionanti. High Speed a Mirabilandia raggiunge 120 km orari e passa da 0 a 100 in 2,2 secondi. A Gardaland c'è Oblivion con una caduta in picchiata verticale da oltre 42 metri. A Magicland a Roma, Shock accelera da 0 a 100 in pochi secondi. E poi ci sono le discese al limite. 97 gradi per Eurofighter a Fasolandia e Altair che sfida la gravità con 10 inversioni a Cinecittà World. E questi sono solo alcuni dei coaster italiani che hanno fatto del brivido una questione di record. Ma perché ci piace tanto questo brivido? Il corpo reagisce alla percezione del pericolo, aumenta l'adrenalina, il cuore accelera, mentre dopamina ed endorfine contribuiscono alla sensazione di piacere. È il cosiddetto safe thrill. Ma a queste velocità anche la sicurezza deve correre veloce. I sistemi di controllo monitorano la corsa e possono interromperla in caso di anomalie. È capitato anche recentemente, lasciando ai passeggeri un brivido decisamente fuori programma. Ma si sa, sulle montagne russe la corsa finisce quando si torna a terra, anche se l'emozione resta sospesa ancora un po'.
0: Siamo a un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo e la RAI gli rende omaggio con una programmazione speciale che coinvolge reti televisive, piattaforme digitali, radio e testate giornalistiche. Cominciamo con un suo ricordo firmato da Alessandra Sacchetta.
6: Mantenere il successo è difficilissimo, arrivarci è possibile, ma mantenerlo è una cosa molto difficile perché lì iniziano i pericoli, gli attacchi.
7: E lui, Pippo Baudo, il successo ha saputo mantenerlo attraverso le diverse epoche. Capace di reinventarsi più volte, conservando comunque il suo stile inconfondibile, composto da autorevolezza, ironia, intelligenza e soprattutto controllo assoluto della diretta televisiva, affrontando magistralmente qualsiasi tipo di imprevisto.
8: Benvenuti alla prima serata.
9: Questo festival è truccato!
8: Per piacere.
9: Questo festival è truccato e lo vince Paolo Leali!
8: E dai, e ci siamo un'altra volta, dai.
7: Pippo Baudo sembrava nato per tutti i generi televisivi, dal varietà al quiz al talk show, alla storia della TV italiana e della RAI, della quale continua ad essere un simbolo anche dopo la sua scomparsa. Capace di valorizzare il talento ovunque lo incontrasse, non solo Giorgio e Laura Pausini devono molto a Pippo. Lui che ha scelto di farsi affiancare da donne professionali ed intelligenti, senza ridurle al ruolo di valletta. Una per tutte, Loretta Goggi. Non solo un personaggio unico, ma un vero e proprio demiurgo che la TV è stato capace di modellarla ed inventarla, sempre con tanta autoironia.
0: Vi proponiamo ancora un estratto di una puntata di Domenica In del 1983, Pippo Baudo tra musica e canti con Patti Pravo. Li riascoltiamo insieme e poi vi lascio la rassegna stampa di Roberto Vicaretti.
10: Forza idea.
8: Adesso la canto io.
10: Tu per forza devi farlo.
8: Devi farlo con te, pensando di stare a

0: Stero, la canzone.
1: Vai che canterò forte, dai.
2: Mi vuoi rubare in me? Sì. Lo sai tu, vedo di là, di qua.
0: Prego, di qua.
2: Guarda che te lo do così.
0: Ah, dunque vorrei.
3: Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24, un'edicola particolare come sempre accade il 16 d'agosto perché non escono i quotidiani cartacei, allora noi andremo a vedere le pagine web dei principali siti di informazione partendo ovviamente da Renews.it, sito di informazione della RAI che come tanti altri questa mattina decide di celebrare i successi agli europei di Birmingham, degli azzurri e in particolare di Diaz Oro nel salto triplo con record italiano 18,15 m dalla Valle Bronzo, il Ferragosto da leggenda per l'atletica italiana, quarto posto di Crippa nei 10.000, azzurre della 4%, Sofia Fiorini e Massimo Stano oro nella maratona di marcia, ormai quasi 24 ore fa, argento Fortunato nella mezza maratona, bronzo Cosi e poi la pioggia di medaglie azzurre che è arrivata anche dagli europei di nuoto di Parigi. Questo tema trova spazio anche su tanti altri siti di informazione e in particolare viene celebrato, eccolo qua, centropagina dalla stampa.it, triplo Diaz vola oltre i 18 metri, Esposito oro nel corpo libero, Stanno e Fiorini re d'Europa e poi anche i trionfi azzurri nell'altro europeo, quello di nuoto, quello di Parigi. E poi gli altri temi in primo piano sui quotidiani online, sui siti di informazione, questo è il Corriere della Sera che ha il caso Lavitola in primo piano e come vedete una grande foto di Sigfrido Ranucci, tutti i dubbi della procura su Ranucci, dal legame con l'amico Lavitola, mai citato, al ruolo del factotum Tavares, a settembre la nuova audizione, poi questa testimonianza di Alessandro D'Amato, collega di Open, io coinvolto nel progetto politico per Ranucci, Lavitola mi disse gli indirizzi te li dà la sua collaboratrice, poi eccolo allora Open, Sigfrido Ranucci candidato, la tentazione del Movimento 5 Stelle, i dubbi del Partito Democratico, gli attacchi per lasciare Report, se non la smettono lo faccio, il giornalista nega di aver progetti politici, impegnato com'è sulle nuove puntate di Report, il retroscena sul nome che circola tra i partiti, chi lo vorrebbe in lista e il rischio che Lavitola parli ancora e questo è il racconto che viene fatto con un pezzo che è per l'appunto di Alessandro D'Amato e che per certi versi dà come sponda quell'articolo sul Corriere che vedevamo in precedenza, Ranucci, il partito, i Dem statunitensi, così parlava Lavitola dopo l'attentato. La prima volta che ho parlato con Walter Lavitola di Sigfrido Ranucci è stato il 20 ottobre del 2025, l'attentato nei confronti del conduttore risaliva a 4 giorni prima. Conoscevo l'imprenditore da qualche anno, visto che aveva in animo di scrivere un libro sulle sue vicende pregresse e mi aveva chiesto un lavoro di estrazione dai database dei giornali, degli articoli che parlavano di lui e una cronologia dei fatti del libro che doveva servire a raccontare la sua verità. Non se ne è fatto più nulla, così come accade spesso per le iniziative di Walter Lavitola, ma qualche giorno dopo la perquisizione che ha subito a luglio mi aveva detto che avremmo dovuto aggiornarlo, sai, con tutte queste cose nuove adesso è diventato un romanzo criminale. E poi ancora sfogliando Open Online, o meglio scrollandolo, Walter, il movente dell'attentato a Ranucci, era andato da Walterino, scrive D'Amato, come lo chiamavano ai tempi dei giovani socialisti, il soprannome Ciccio invece è familiare e nasce dalle sue prime parole pronunciate, perché sapevo della sua frequentazione con Ranucci e sapevo che spesso il conduttore andava a mangiare al Cefalù Bistrò, ma quando cominciai a discutere con lui mi parlò di tutt'altro, ovvero anche a me, disse, del fantomatico sondaggio americano che indicava nel conduttore una delle figure non politiche più popolari d'Italia e mi disse che già da prima dell'attentato stava lavorando a qualcosa da fare Insieme con Ranucci mi parlò della presentazione dei suoi libri, che spesso erano sold out, e anche della necessità di creare una rete di contatti. Prima di mettermi a lavorare avrei dovuto ricevere da una collaboratrice di Ranucci proprio una mailing list di questi contatti da ordinare e aggiornare in vista della creazione di uno strumento di comunicazione che li mettesse in rete. Naturalmente tutto questo, da che il mondo cammina per dritto, si fa in vista di un progetto ed era facile intuire dove si andasse a parare, tanto che a un certo punto gliel'ho direttamente domandato. Sì, ma quindi poi che ci si fa con il partito di Ranucci? Qui Walter si è un po' arrabbiato, ha detto che lui non aveva mai parlato di un partito, che ogni ragionamento di questo tipo era prematuro e che in ogni caso bisognava sentire Ranucci. Sapeva Ranucci di questi discorsi? Scrive Alessandro D'Amato, sicuramente sì. E questo è un pezzo del nostro viaggio tra i quotidiani online questa mattina, e vi abbiamo mostrato Open per l'appunto. Torniamo sulla stampa dalla quale avevamo preso il pezzo, o meglio dall'home page della stampa, al rimando alla giornata sportiva di ieri. Ecco, appena sotto c'è un altro articolo da leggere dal nostro punto di vista, che riguarda quanto accaduto ieri in Marocco nei pressi di Ceuta, l'ex club spagnolo. Allora lo apriamo ed eccolo qua il racconto. Marocco, cariche e lacrimogeni per dispendere centinaia di migranti diretti a Ceuta, reporter espulsi. Allora andiamolo a scrollare, come si dice, articolo. Madrid, le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato oggi, cioè ieri, un tentativo di centinaia di migranti, in prevalenza subsahariani, di raggiungere in maniera irregolare l'ex, con fonti della sicurezza di Rabat, citate dall'agenzia EFE, secondo cui il gruppo si era nascosto in un'area montuosa nei pressi della città di Findec Castillejos durante il protettorato spagnolo, a sud-ovest dell'exclave iberica in Marocco. Migliaia di agenti marocchini sono impegnati nel dispositivo predisposto per impedire nuovi arrivi in massa a Ceuta dopo gli appelli diffusi sui social network in vista del 15 d'agosto. I migranti dispersi sono rimasti nella zona, questo segnalano le fonti. Le misure sono state rafforzate dopo la crisi del 30 e del 31 luglio, quando circa 80.000 migranti attraversarono il confine provocando 82 morti sul lato spagnolo della frontiera, stando ai dati diffusi dall'Istituto di Medicina Legale di Ceuta, che ha realizzato le autopsie sulle salme. Sarebbero almeno 141 le vittime ai due lati della frontiera. Cosa è accaduto ieri? Questo, cariche con lacrimogene per disperdere i migranti al confine, così la definisce la stampa dei giornalisti. Il Marocco ha espulso i team giornalistici di EFE e TVE che si trovavano nella città di Castillejos, per l'appunto, per seguire le notizie relative al confine con Ceuta. Allora, dalla stampa intanto andiamo a riprendere anche l'home page, andremo al Fatto Quotidiano con il racconto di quello che è accaduto proprio nella giornata di ieri nelle pagine online del sito diretto da Peter Gomez. Il Marocco ha bloccato centinaia di migranti diretti a Ceuta, usati gas lacrimogeni, migliaia di agenti al confine, espulsi giornalisti di TVE e dell'agenzia EFE. La sicurezza di Rabat ha intensificato le misure nelle stazioni, sulle autostrade, sulle montagne, sulle spiagge. Il paese parla di 111 migranti intercettati, di 61 persone arrestate per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E poi ancora, al momento della la temuta invasione annunciata sui social e utilizzata come strumento politico da diversi governi, tra cui, dice il Fatto Quotidiano, quello italiano, non c'è stata, anche e soprattutto grazie a un sistema di sicurezza imponente garantito da centinaia di agenti sulla linea di confine e da una fitta rete di controlli sulle principali strade che portano alla frontiera. E dopo aver messo in piedi questo dispositivo, le forze di sicurezza del Marocco hanno reso noto di aver bloccato un tentativo di circa 294 migranti, in prevalenza subsahariana, come dicevamo, di raggiungere in maniera irregolare l'enclave spagnola, l'exclave meglio spagnola di Ceuta. E questo per l'appunto è il Fatto Quotidiano, e come ci racconta nella sua versione online quello che è accaduto ieri in Marocco nel giorno di Ferragosto. Ci aggiungiamo

un'annotazione, la prendiamo dal Messaggero, dal messaggero.it: Ceuta, la motovedetta da 500.000 euro della Guardia Civile Spagnola, riparata con il polistirolo, torna in mare, anche se continua a perdere acqua. L'imbarcazione era stata consegnata e presentata ufficialmente a Ceuta nel giugno scorso, appena un mese più tardi aveva già iniziato a manifestare dei problemi. Allora scrolliamo anche il pezzo di Simone Pierini, andiamo a leggere: bucata, riparata con il polistirolo espanso, è questa la situazione, la soluzione meglio, scusate, adottata dal Ministero dell'Interno spagnolo per rimediare ai problemi riscontrati sui galleggianti della GCS 42, la motovedetta della Guardia Civile spagnola impiegata a Ceuta nel controllo delle frontiere e nel contrasto all'immigrazione illegale. La situazione dell'imbarcazione era stata segnalata dalla testata spagnola ABC già il giorno prima dell'esplosione della crisi migratoria che ha investito Ceuta. L'imbarcazione, a causa dei problemi, era stata tenuta in porto in attesa di essere sottoposta alle necessarie riparazioni. A distanza di oltre due settimane dopo l'ingresso illegale di più di 72.000 persone proprio a Ceuta, la motovedetta è tornata in mare, e questo è il racconto che ci offre il Messaggero, dal quale passiamo al Giornale. Le parole di ieri di Matteo Piantedosi, quelle di ieri di Antonio Tajani. Cosa ha detto il Ministro dell'Interno? Questo: stop ambiguità, l'Unione Europea non sottovaluti il segnale. Il messaggio di Antonio Tajani invece alla Spagna: si preoccupi del Marocco. Allora scrolliamo l'articolo di Alessandra Corradi e andiamo a leggerlo. Come immaginabile nelle ore precedenti l'assalto a Ceuta, non si è compiuto, anche se poi si era detto, no? Allerta massima, rischio di una nuova situazione di questo tipo, tant'è che il nostro paese ha tenuto i controlli alla frontiera, ha mantenuto la sospensione di Schengen. La Spagna ha militarizzato i confini e anche il Marocco ha aumentato il numero delle forze dell'ordine. Il problema però resta: la Spagna ha alzato la guardia davanti all'emergenza, ma intanto ha fatto penetrare i confini di Schengen da oltre 80.000 persone in poche ore. Va ricordato che tecnicamente Ceuta è sì territorio spagnolo, ma altrettanto tecnicamente è fuori dall'area Schengen, perché ha una normativa particolare che è stata creata proprio per la caratteristica di exclave che ha quel territorio. Basta ambiguità, la posizione del nostro governo e del nostro ministro dell'interno, cioè Matteo Piantedosi. Basta ambiguità, Ceuta è un segnale che l'Europa non può sottovalutare, contrastare i trafficanti di esseri umani deve essere una priorità, ha dichiarato il ministro Matteo Piantedosi nel videomessaggio di Ferragosto, aggiungendo: la coerenza delle politiche migratorie di questo esecutivo ha portato in 4 anni a un crollo degli sbarchi dell'80%, allo stesso tempo abbiamo più che raddoppiato i rimpatri, anche di soggetti pericolosi. Abbiamo lavorato con i paesi di origine e di transito dei migranti per bloccare le partenze. Al contempo, con i progetti di rimpatrio assistito, abbiamo offerto alle persone la possibilità di tornare in patria con dignità e in sicurezza. Contrastare l'immigrazione clandestina significa anche garantire maggiore sicurezza nel nostro paese, impedire che la minaccia terroristica si infili tra i migranti regolari e allo stesso tempo prevenire i fenomeni di criminalità e degrado nelle nostre città, ha aggiunto il ministro, sottolineando però poi che i reati sono calati rispetto all'anno precedente del 10%, e questo è un altro aspetto del quale evidentemente occorre tener conto nel racconto che si fa e nelle parole del ministro dell'interno Matteo Piantedosi nella giornata di ieri, che è quella che tradizionalmente viene dedicata dal ministero a una sorta di giro d'orizzonte e bilancio di quello che è la situazione a livello europeo e a livello nazionale dell'ordine pubblico. Tra terrorismo e flussi irregolari, l'Europa accelera sulla sicurezza delle frontiere, una riflessione che prendiamo da formiche.net, la firma Francesco De Palo, e ne vediamo alcuni passaggi. Mentre il ministro dell'interno conferma lo stop a Schengen e la presidente del COGIA sulla difesa dei confini, in Europa si registra una tendenza a cascata verso posizioni più rigide nei confronti dei flussi irregolari. Il Parlamento francese, ad esempio, ha votato un inasprimento delle procedure, mentre aumentano gli stati che seguono i puntini politici tracciati dall'asse Meloni-Frederiksen. Frederiksen, che lo ricordiamo, è la prima ministra di Danimarca, socialdemocratica, che con Giorgia Meloni ha sottoscritto

intanto quella lettera che ha portato a una sorta di riunione d'urgenza dell'Unione Europea o dei ministri dell'interno dell'Unione Europea dopo i fatti di Ceuta, ma più in generale ha condiviso alcuni aspetti politici, alcune battaglie politiche del nostro governo. La prima ministra danese, pur essendo socialdemocratica, ha compresa l'idea di hub in paesi terzi. Della posizione del governo italiano, insomma, abbiamo detto più volte, dal pezzo di De Paolo è interessante vedere questa tendenza europea che si diceva. La difesa dei confini è una tesi sostenuta anche dal governo francese. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha parlato di un solo principio guida, la sicurezza del popolo francese, parole che ha pronunciato dopo l'approvazione di una misura che inasprisce la detenzione per i migranti. Poche settimane fa, infatti, il Parlamento ha approvato un disegno di legge che estende la detenzione agli stranieri considerati pericolosi in centri di detenzione amministrativa, i CRA, per un periodo di circa 6 mesi, più che raddoppiando il periodo massimo per coloro che erano stati condannati per terrorismo. Evidentemente anche il mondo politico francese annusa l'aria di elezioni, il prossimo anno si va a votare, non si può ricandidare Emmanuel Macron, come noto, ad ora non si... ma Jordan Bardella sì, e cioè il suo numero due, esponente della destra francese, quella più radicale, più dura, e a questo punto così anche va letto, no? Coprirsi a destra la posizione di Lecornu e di Emmanuel Macron. In Germania poi un momento difficile per il cancelliere Friedrich Merz, già in grande difficoltà per i sussidi tedeschi alle auto elettriche e che nella stragrande maggioranza vanno a marchi cinesi. Il tema dell'exploit nei sondaggi di AfD lo costringe a un giro di vite sul tema migratorio, ma il governo italiano si rifiuta di riprendere 3 migranti il cui trasferimento dalla Germania era previsto per il 19 di agosto, e quindi vedremo se poi si concretizzerà effettivamente tra una manciata di giorni, dal momento che i casi risalgono, questa è l'idea italiana, prima del 12 giugno, cioè dell'entrata in vigore del nuovo patto di migrazione, quello che si sottolineava in precedenza. Qua questa notizia ci consente di tornare, perché poi è un tema che evidentemente si intreccerà con tutte le campagne elettorali, perché a settembre si vota nella regione di Berlino, c'è la sinistra in vantaggio, in Sassonia c'è AfD in netto vantaggio, potrebbe addirittura avere il 45% dei voti, il che gli consentirebbe di governare da sola sostanzialmente in Sassonia, l'Alternative für Deutschland, uno di quei temi che è tiene insieme un pezzo della destra o dell'ultradestra europea, è un rapporto diverso da costruire con la Russia di Vladimir Putin, evidentemente in ragione del conflitto in Ucraina. Ecco allora che da qua, per certi versi, proviamo a ripartire, dalla stampa, da questi missili su Kiev che risponde con 600 droni e la Romania che fa sapere, lo avete visto anche in una delle nostre ultime ore, di aver abbattuto, che è stato abbattuto un drone da un caccia spagnolo. L'altro giorno era accaduto che un jet italiano abbattesse, come ricordate, in Lettonia un drone ucraino. Sono oltre 600 i droni ucraini che sono stati lanciati contro Mosca nella notte. Il sindaco della capitale russa, Sobyanin, ha riferito della distruzione di oltre 200 droni nella regione, mentre ha quantificato in oltre 600 quelli che hanno sorvolato la zona. I servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi in cui sono caduti i detriti. Almeno 3 persone sono rimaste ferite. Un drone entrato nello spazio aereo rumeno, vicino ai confini con l'Ucraina e la Moldavia, è stato abbattuto da un caccia spagnolo. Questo è l'inizio del pezzo della stampa .it che poi racconta per punti chiave quello che è successo nelle ultime ore, compreso quello che è accaduto di aver abbattuto quei 200 droni dei 600 che l'Ucraina ha lanciato verso il suo paese. Tutto vederlo, Anchorage, Alaska, l'incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump, lo spirito di Anchorage, quante volte la Russia ha invocato il ritorno a quello spirito, ma i risultati concreti, che fine ha fatto quella distensione, quel colloquio, quella stretta di mano che il mondo ha visto il 15 di agosto di un anno fa? Che fine ha fatto la distensione tra Putin e Trump? Se lo domanda Elena Molinari per Avvenire, nello specifico per Avvenire.

Un anno dopo, l'Alaska, è tornato il gelo. Lo spirito di Anchorage, dal nome della base militare che ospitò il vertice tra i due presidenti il 15 di agosto del 25, è ben presto evaporato. A Washington e Mosca prevale fiducia reciproca su tutti i fronti, dall'Ucraina all'Iran, passando per l'Artico, persino l'accordo bilaterale sul nucleare è stato archiviato. E allora andiamo a leggere proprio il pezzo di Elena Molinari. Per mesi i funzionari russi lo hanno chiamato lo spirito di Anchorage, un presunto clima di distensione e di dialogo ritrovato con Washington. Un anno dopo, il vertice tra Trump e Putin in Alaska, di quell'atmosfera non c'è più traccia. L'Ucraina resta il principale terreno di scontro, ma il raffreddamento tocca l'intero rapporto bilaterale. I negoziati si sono fermi su tutti i fronti di cooperazione bilaterale. Le aspettative suscitate dal summit si sono dissolte. Il linguaggio diplomatico è tornato a irrigidirsi. Il chiodo finale nella bara lo ha conficcato in questi giorni lo stesso Cremlino. Ad Anchorage non fu raggiunto alcun accordo, hanno ammesso proprio dal palazzo presidenziale di Russia. 15 agosto del 25 Trump aveva rotto la linea occidentale di isolamento del leader russo, stendendogli il tappeto rosso sulla base di Anchorage, per l'appunto in Alaska. Che cosa i due presidenti si fossero detti a porte chiuse, meglio a portellone delle auto chiuse, perché fecero un pezzo di viaggio insieme da soli, rimane un mistero, con ambiguità che ha accompagnato tutto l'anno successivo. Mosca a lungo ha sostenuto che ad Anchorage fosse stata delineata una sorta di compromesso destinato a costruire la base di una futura pace. Washington ha sempre negato. Se ci fosse stato un accordo, la guerra sarebbe finita, ha ribadito di recente il segretario di Stato Marco Rubio. Che cosa cercava Mosca in Alaska? Al di là del riconoscimento internazionale dei territori occupati in Ucraina e dell'alleggerimento delle sanzioni occidentali, la Russia voleva che il vertice gettasse le basi del patto di sicurezza con gli Stati Uniti, sull'Europa, sulla NATO, da tenere lontana ovviamente dai propri confini, e sull'Artico, oltre che sul controllo degli armamenti. Da parte sua, Trump era arrivato al summit assicurando all'omologo che la posizione ucraina era destinata a deteriorarsi rapidamente. Aggiungiamo che, scrive Elena Molinari, a complicare ulteriormente il quadro è intervenuto il progressivo spostamento dell'attenzione della Casa Bianca verso il Medio Oriente dopo lo scoppio della guerra in Iran alla fine di febbraio. Mosca ha condannato l'intervento americano, ha mantenuto la propria alleanza strategica con Teheran, mentre il dossier ucraino perdeva centralità nell'agenda americana. Anche il tono del Cremlino è cambiato. Se nei mesi successivi al summit i dirigenti russi avevano più volte elogiato gli sforzi di l'Europa, come ben ricorderete, da settimane hanno iniziato a mettere apertamente in dubbio le stesse intenzioni. È arrivato a ipotizzare che Trump abbia usato l'incontro in Alaska per prendere tempo e rafforzare militarmente Kiev, non a caso. L'incontro tra Lavrov e Marco Rubio a Manila a luglio, il primo dal settembre del 25, si è concluso con il capo della diplomazia americana costretto ad ammettere che serviranno nuove idee e molto lavoro per riaprire il negoziato. E allora eccola la conclusione. Nonostante il raffreddamento, Putin visita a Mosca degli inviati americani, Witkoff e Kushner, quando la crisi in Medio Oriente evidentemente lo consentirà. Allo stesso tempo, però, il Cremlino insiste sul fatto che ogni futura iniziativa diplomatica dovrà ripartire dalle intese, tuttora non chiare, discusse in Alaska, mentre gli Stati Uniti chiedono nuove basi negoziali. A un anno di distanza, più che inaugurare una nuova stagione di distensione, ecco allora il bilancio finale, un anno dopo di Anchorage, il tappeto rosso in Alaska è diventato un simbolo di mancanza di fiducia reciproca su tutti i temi di possibile dialogo, dall'Ucraina all'Iran, passando per l'Artico, che da terreno di possibile cooperazione economica con Mosca è diventato per gli Stati Uniti un problema di sicurezza nazionale alla luce della crescente collaborazione. Trump è tornato a parlare di Groenlandia, ha mandato una ditta americana per provare a estrarre idrocarburi dalla Groenlandia, ma come noto non aveva le autorizzazioni necessarie, quindi hanno dovuto ricaricare tutto e fare marcia.

indietro. La posizione di Trump cambierà di nuovo, come già accaduto molte volte, ha confermato Lukianov, finché la Casa Bianca non si convincerà che una vittoria degli avversari della Russia è impossibile. Insomma, verranno, dicono da parte russa, gli americani a più miti consigli rispetto a questo tema. E questa è l'analisi, come vi ricordavamo in precedenza, di Elena Molinari per Avvenire. Che fine ha fatto la distensione tra Putin di Anchorage? Torniamo su formiche.net per andare a prendere anche in questo caso una riflessione, un'analisi su questo argomento. Un anno dopo, un'intervista con Di Liddo che fa Lorenzo Piccioli, un anno dopo Anchorage, la pace in Ucraina resta un cesi. Resta davvero poco di Russia, una visione incentrata sulla preminenza, almeno formale, delle grandi potenze e quindi una loro fiducia nella politica di potenza a livello globale. In generale resta un tentativo di sinergia su tutta una serie di dossier, a cominciare dal rifiuto delle politiche di resilienza contro il cambiamento climatico, arrivando a una vicinanza rispetto a imporre la politica delle rispettive capitali nei principali teatri regionali. E questo era un pezzo della riflessione che poi vi invitiamo a leggere nel dettaglio da formiche.net di Marco Di Liddo, direttore di CESI, del Centro Studi CESI per l'appunto. Questa invece è l'apertura di Repubblica, che non avevamo ancora visto e sul quale andiamo proprio in chiusura di questa nostra particolare rassegna stampa del 16 d'agosto. Ed è una realtà col quale tutti i giorni stiamo facendo di conto. Il caldo estremo, magari arriverà nelle prossime ore un abbassamento delle temperature, che è un tema che riguarda anche la nostra economia, tanto che costa all'Italia quanto una manovra di bilancio. Sono i conti che fa per l'appunto Repubblica. L'Europa brucia qualcosa come 180 miliardi, ovvero l'1% del PIL. Questa è l'home page per l'appunto di Repubblica, la notizia che il quotidiano diretto da Stefano Cappellini mette in primo piano ed è la notizia che chiude questa nostra rassegna stampa. È tutto, ci fermiamo, linea che va alla regia, poi torniamo col nostro telegiornale.

0: Buongiorno e buona domenica. Lentamente, con molta gradualità, il campo di pressione atmosferica elevata e l'aria calda di origine subtropicale che ormai interessano il paese da diverse settimane, più diffuso in un contesto che nella giornata di ieri li ha visti fiorire nelle ore pomeridiane ed interessare soprattutto le zone interne delle due isole e poi l'area di nord-ovest. Andiamo a vedere come si comporteranno. Il rischio di temporali è piuttosto elevato. Un contesto che vedrà quindi arrivare degli eventi che localmente potranno essere anche intensi e poi verso la fine della giornata, nel tardo pomeriggio e nella prima sera, anche sulle pianure tra Piemonte e Lombardia, sull'Emilia Romagna occidentale, andandosi a spegnere invece lungo l'area appenninica, dove saranno più che altro alimentati appunto dalla presenza dell'energia diurna, del calore del sole. Energia diurna che si traduce anche in temperature piuttosto elevate. Non abbiamo segnali evidenti ancora di cambiamento in questa domenica e quindi su molte delle nostre città e delle nostre località più interne arriveremo ancora sui 35, 36, anche 37 gradi. Del resto, se andiamo a vederlo nel dettaglio dei capoluoghi di regione, troviamo effettivamente i 36 gradi di Roma, di Bologna, di Firenze e l'unica città sotto i 30 gradi sarà Genova. Bene, questo è tutto, grazie per l'attenzione, via.
1: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce,

0: Sarebbero 500 gli italiani bloccati sull'isola di Flores in Indonesia dopo le due forti scosse di terremoto di ieri che hanno ucciso oltre 50 persone. Attacco russo combinato, missili balistici e droni nella notte sull'Ucraina, colpite Kryvyi Rih e Kiev, risponde l'esercito ucraino con 600 droni su Mosca. Sono stati fermati oltre 100 migranti che in Marocco tentavano di entrare a Ceuta, enclave spagnola, scontri con la polizia, ma la tensione ai confini resta alta, spinta dai social. Dopo oltre una settimana di stop, riapre l'aeroporto di Catania, l'attività dell'Etna è diminuita, ma in mattinata una scossa di magnitudo 3.9 ha provocato danni. Un anno fa la scomparsa di Pippo Baudo, mottatore della televisione pubblica italiana, fu lui a scoprire tanti talenti della TV. Europei di atletica in nuoto, Italia prima nel medagliere, ori nella marcia nel salto triplo, doppietta nei 50 rana, ma nell'Esposito trionfa gli europei di Zagabria nel corpo libero. Telegiornale delle 8 su Renews 24, sono 500 gli italiani ancora bloccati in Indonesia dopo il sisma di magnitudo 7.7 al largo dell'isola di Flores. Stanno bene, ha fatto sapere la Farnesina, intanto è salito a oltre 50 il bilancio delle vittime. Il corrispondente Marco Clementi.
1: Hanno passato la notte così. 5.000 persone sono senza casa sull'isola indonesiana di Flores, la più colpita dal terremoto magnitudo 7.7. L'allarme tsunami è rientrato. Guardate i terremoti, ma nessuno se lo aspettava. Io ho due bambini piccoli, non abbiamo ancora avuto una tenda, siamo per strada. Le operazioni di soccorso, tra le macerie, ospedali da campo per assistere i sopravvissuti. Servono tende, riso, medicinali, coperte, acqua potabile e generatori. L'appello del capo della protezione civile indonesiana. Gli aiuti arrivano via terra e poi su aerei cattivi, laghi colorati e il celebre parco turisti sorpresi sulla vetta del vulcano Kelimutu. Si sente la guida che invita alla calma. Non ci sono italiani tra le vittime. In Indonesia ci sono circa 5.000 connazionali, molti turisti, 500 quelli ancora bloccati. L'assistenza della Farnesina per agevolare le operazioni di rientro.
0: Lo avete sentito, tra le vittime non risultano esserci italiani, ma è stata grande la paura tra i nostri connazionali, un problema a trovare rapidamente voli per tornare a casa. Il servizio di Federico Malerba.
2: Dei 5.000 cittadini italiani presenti in Indonesia, sono circa 500 quelli che si trovano proprio nell'isola di Flores. Ambasciate e unità di crisi del Ministero degli Esteri proseguono le verifiche. Secondo la Farnesina, al momento non risultano nostri connazionali tra le vittime, ma tanta è stata la paura per chi era nell'area colpita dalle fortissime scosse. Alcuni sono già riusciti a ripartire, altri sperano di farlo nelle prossime ore, anche se trovare posto sui voli per l'Italia è complicato. E intanto arrivano i primi racconti, come quello di una comitiva bolognese che stava facendo una crociera nell'arcipelago di stavano dormendo nelle loro cabine. Hanno visto la marea ritirarsi prima di riuscire a sbarcare nel villaggio più vicino e a rifugiarsi nella parte più alta dell'isola. A causa dei molti voli cancellati, gli hotel sono pieni e i prezzi sono schizzati alle stelle, compresi quelli dei bungalow sul mare. Intanto, a ogni nuova scossa, l'allerta tsunami viene rinnovata attraverso gli smartphone e riuscire

0: In Ucraina ci sono state esplosioni a Kiev nella notte con sirene di allarme fino a poco fa. Da Kiev l'inviato Daniele Lorenzetti a te.
1: Con raffiche di missili balistici, un morto e una quindicina di feriti a Kryvyi Rih e poi anche Kremenchuk, località nella regione di Poltava che è stata colpita. Non solo i missili, anche un missili balistici, anche un missile da crociera e poi le raffiche di droni jet verso Brovary qui nell'area di Kiev e stamane anche altri droni lanciati dal Mar Nero verso Odessa. L'Ucraina a sua volta ha lanciato raffiche, centinaia di droni verso il territorio russo, è stato riferito dalle autorità di Mosca, ne hanno abbattute circa 200. Si parla il sindaco di caccia spagnola che ha abbattuto un drone penetrato nello spazio aereo della Romania al confine tra Ucraina e Moldova. È stato un F-18 a compiere l'intercettazione alle 5 del mattino. I detriti sono precipitati in un'area disabitata nella regione di Galati. È tutto per ora da Kiev, ti restituisco la linea.
0: Grazie Daniele per gli aggiornamenti. Ora ci spostiamo invece in Medio Oriente. Sono 11 le vittime, tra cui 3 bambini, per l'attacco di ieri israeliano in Libano, per Beirut. Si tratta di un'evidente violazione delle trattative di pace in corso. È stata colpita, dicono, un'abitazione civile. Per Tel Aviv, un attacco mirato contro generali di Hezbollah. Ci aggiorna in diretta da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
2: Sì, altre città, Mansur e altre zone nel distretto di Tiro, mentre appunto, come dicevi, di 11 morti il bilancio dell'attacco colpito una casa, uccisa un'intera famiglia, 11 persone morte, tra le quali 2 donne. E lei afferma che le donne e i bambini non sono un obiettivo militare, a sua volta sferrato dagli Hezbollah che in precedenza avevano colpito e ferito in modo grave 3 soldati israeliani. Le autorità, appunto, le milizie filo-iraniane, di usare i civili come scudi umani. Tanto però il presidente libanese afferma che questa uccisione, l'uccisione di un'intera famiglia, è un chiaro messaggio sul futuro dei negoziati che Israele e le autorità libanesi in questi giorni, e il prossimo incontro è previsto per i primi di settembre a Roma. Intanto però Hezbollah minaccia vendetta. In linea allo studio.
0: Grazie Giovan Battista. Ci sono stati scontri intanto in Marocco tra la polizia e centinaia di giovani migranti, in prevalenza subsahariani, che tentavano di attraversare il confine con il territorio spagnolo di Ceuta, un flusso che era stato annunciato nei giorni scorsi sui social media. Sentiamo da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
3: L'operazione scatta a 3 chilometri dalla frontiera con Ceuta. Centinaia di migranti su una collina tentano di avvicinarsi al confine quando interviene la poliziotteri a coordinare l'operazione. Scatta la fuga. Poi iniziano gli arresti. Sono almeno 148 le persone fermate, soprattutto subsahariane. Ma le autorità marocchine intercettano anche i giornalisti spagnoli della TV pubblica e della principale agenzia di stampa, Rai, di avere tentato di documentare quel che stava accadendo. Yahya, studente in Marocco, ha visto tutto. Delle persone sono cadute, sono state investite, dice, altri sono svenuti. È una situazione estremamente pericolosa. La salita è ripida, il caldo è insopportabile, anche gli agenti erano in difficoltà nelle loro uniformi. Non è stata una sorpresa. Da giorni sui social rimbalzava l'annuncio di un nuovo tentativo di entrare a Ceuta il 15 agosto. Per questo, da entrambe le parti della frontiera, la sicurezza era stata portata ai massimi livelli. Migliaia di agenti sul lato marocchino, decine di mezzi blindati, posti di blocco ovunque. Dal lato spagnolo, il governo ha inviato oltre

0: Di Schengen con la Spagna che, come ribadito più volte dall'esecutivo, verrà valutata nelle prossime. Il centrodestra è compatto su difesa dei confini e sicurezza. Sul piano interno il ministro della difesa Crosetto assicura non andiamo in vacanza, mentre sul dossier migranti i dati del Viminale chiariscono, diminuiscono gli sbarchi e aumentano le espulsioni. E se con Madrid non c'è nessuna battaglia in corso, avverte Tajani, con Berlino si discute, tenendo conto anche degli immigrati fatti sbarcare in Italia dalle ONG tedesche. Per la maggioranza c'è un problema anche di terrorismo, per questo i controlli italiani sono temporanei ma necessari, afferma Lupi. La difesa dei confini è una priorità assoluta per Salvini, che mette in guardia da un'immigrazione di stampo islamista. L'opposizione accusa l'esecutivo di fare propaganda a partire dalla sicurezza. I dati sulla criminalità smentiscono Piantedosi, incalza il PD. Sui migranti rilanciano i 5 Stelle. Il governo costruisce emergenze ad hoc per evitare di affrontare questioni come il caro carburante e il caro energia. Ma a settembre arriverà la stangata, avvertono i pentastellati. Intanto AWS chiede all'esecutivo di lavorare per sospendere l'accordo di associazione UE-Israele. Il popolo palestinese è allo stremo nel silenzio dell'Europa, rimarcano Verdi e Sinistra.
1: Nel Sannio un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie e poi ha tentato di togliersi la vita. Successivamente ha avvisato i carabinieri, attualmente è piantonato in ospedale. Gianluca De Martino.
2: Una tragedia nella quiete di un pomeriggio di Ferragosto. Sant'Angelo a Cupolo, frazione Pastene, località di relax per tanti cittadini della vicina Benevento. Poco dopo le 14, un uomo di 75 anni, Faustino Cardillo, chiama i carabinieri e fa capire di aver commesso qualcosa di irreparabile. Quando i militari della compagnia di Benevento entrano nella villetta, circondata da ulivi, trovano il pensionato sul divano e a terra il corpo senza vita di sua moglie Maria D'Alessandro, 75enne anche lei. Cardillo l'aveva uccisa con alcune coltellate, poi aveva rivolto l'arma contro di sé tentando il suicidio. È stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. È piantonato perché arrestato per omicidio volontario. Faustino e Maria erano una coppia tranquilla.
3: È stata una cosa così all'improvviso, ci siamo rimasti tutti esterrefatti.
2: Lei ex impiegata delle poste, lui ex dipendente di un'azienda dolciaria che da qualche giorno però lamentava dei problemi psicologici. Si era anche sottoposto a una visita neurologica. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei vicini di casa e dei familiari per individuare il movente dietro un gesto che ha sconvolto la piccola comunità.
1: Un altro episodio drammatico è avvenuto a Genova. Un uomo di 36 anni ha coltellato la sorella, poi è precipitato dalla finestra del quinto piano di una palazzina. Lei è ferita non gravemente, lui invece è morto sul colpo. Il servizio di Enzo Mellillo.
4: Un uomo senza vita a terra, davanti al portone. Sullo sfondo, a pochi metri, due stendini con la biancheria ad asciugare. Simboli di quotidianità accanto agli esiti di una tragedia. Una lite fra le mura domestiche, all'ora di pranzo, in pieno Ferragosto, in salita a San Francesco da Paola, quartiere genovese di San Teodoro. I toni che si alzano sempre di più. Poi, il tragico epilogo. Lui, il fratello maggiore, 36 anni, prima ha colpito con alcune coltellate la sorella di 18, senza ferirla in modo grave. Dopo si è barricato in camera da letto e poi è precipitato dalla finestra del sesto piano. Secondo le indagini dei carabinieri, si è trattato di un suicidio. In casa c'era anche la madre. In un primo momento sembrava che il motivo della lite fosse legato alla droga, ma gli investigatori hanno escluso questa ipotesi, come anche eventuali problemi psichici dell'uomo. Sul posto anche la polizia. La giovane, soccorsa d'urgenza e ricoverata all'ospedale Villa Scassi di San Pier d'Arena, non è in pericolo di vita. Per fortuna le ferite da taglio riportate sono risultate superficiali. Quelle nell'anima resteranno più profonde.
1: Riaperto dopo giorni di blocco per l'attività vulcanica dell'Etna all'aeroporto Fontanarossa di Catania, sono tantissimi passeggeri in attesa di recuperare adesso il proprio volo. Il servizio di Fabio Butera.
5: Si parte, finalmente si parte, siamo molto contente.
6: Dopo 9 giorni di sospensione dei voli per la cenere dell'Etna, riaprono le piste dell'aeroporto Fontanarossa di Catania. Con l'avviso di allerta del DNGV sceso da rosso ad arancione e la diminuzione dell'attività esplosiva del cratere Voragine, il Ferragosto era iniziato con una buona dose di fiducia sulla riapertura.
7: Oggi è il giorno di Ferragosto.

0: L'Etna sembra più tranquilla. Dopo 3 giorni qua a Catania speriamo di poter volare.
1: Sperando qui in Catania e speriamo di poter volare oggi.
0: Il primo a decollare è stato l'aereo per Bologna delle 15.15, ma ci vorrà un po' prima che il traffico aereo riprenda regolarità.
2: Sono circa 1.900 i voli che dovevano volare su Catania, che sono stati ori protetti, circa 630, e un 36% cancellati. Vi posso assicurare che c'è stato il massimo impegno e il massimo lavoro da parte di tutti i nostri operatori. Un sentito grazie all'aeroporto di Comiso, che gestiamo sempre noi, agli aeroporti di Trapani e Palermo, che ci hanno supportato in maniera veramente eccellente.
0: Il volo con cui dovevano tornare queste ragazze in Canada è stato cancellato, costringendole a un'odissea. Se va bene, Amsterdam è da lì a casa. Ma non per tutti la sospensione dei voli di questi giorni è stata un male.
3: È il bello della Sicilia, è il bello di questo posto.
4: 5 days longer than expected.
0: Stiamo aspettando da 5 giorni di ripartire per la Lituania. È stato un prolungamento della vacanza, non è un problema.
4: No problems.
5: E ora vi portiamo a Cuba, dove la situazione umanitaria è sempre più grave. L'isola infatti è sottoposta al blocco navale di Trump. Secondo le Nazioni Unite, il timore delle aziende di subire ritorsioni da parte degli Stati Uniti frena l'arrivo di aiuti umanitari, inclusi medicinali oncologici. L'inviata Veronica Fernandez.
6: Ci troviamo in pediatria nel reparto di pronto soccorso dell'ospedale di Baracoa e sono le patologie dei bambini che sono ricoverati qui a raccontarci che cosa significano per le famiglie, per le persone, per la popolazione cubana il blocco imposto dagli Stati Uniti di Donald Trump all'ingresso di carburante e anche le sanzioni secondarie, quelle che vietano di fatto alle imprese di commerciare con Cuba. La mancanza di gasolio fa sì che non possano muoversi i mezzi per raccogliere i rifiuti e questo ha fatto vivere a Cuba un'impennata di malattie virali legate alla mancanza di igiene, quindi infezioni come il caso di questi bambini oppure tantissimi casi di dengue. Ancora l'ospedale, gli ospedali e in particolare la pediatria sono la priorità assoluta del sistema sanitario, non subiscono il razionamento, però quando salta la corrente tutti questi macchinari si spengono, le terapie si interrompono e potete immaginare il terrore dei genitori e il lavoro incessante che stanno facendo i medici. Ancora, ve li facciamo vedere, sugli scaffali non c'è niente perché sono finiti quasi tutti i farmaci, praticamente finiti gli antibiotici, gli antidolorifici, manca tutto il materiale sanitario, le garze, le siringhe, tutto quello che serve per la cura quotidiana, anche il caldo che a Cuba è insopportabile non ha una cura. I ventilatori che vedete sui letti dei bambini sono stati portati dai familiari. Questa è la situazione dell'ospedale di Baracoa, ma anche di tutti gli ospedali di Cuba che vivono questa situazione. Per spiegarla il direttore sanitario ci ha detto: non abbiamo mai visto niente di così grave, addirittura peggio del periodo especial, quella crisi gravissima seguita al crollo dell'Unione Sovietica che aiutava enormemente Cuba, tutto il sistema paese, non solo il sistema sanitario.
5: Ancora le reazioni dell'Iran alle dichiarazioni di ieri di Donald Trump su Hormuz e la sovranità americana. Decidiamo noi, ha detto Teheran, se lo stretto apre o chiude, una situazione di stallo. La corrispondente Anna Mazzone.
7: La Repubblica Islamica risponde a Trump e respinge le sue ultime dichiarazioni. Lo stretto di Hormuz è stato iraniano, è iraniano e rimarrà iraniano, scrive il vice ministro degli esteri su X. I Pasdaran si vantano di aver messo in ginocchio l'esercito statunitense e affermano che Hormuz è sotto il controllo dei guardiani della rivoluzione e che solo Teheran deciderà se la rotta verrà aperta o chiusa. Nello stretto sono state colpite 2 petroliere della compagnia statale degli Emirati Arabi. Abu Dhabi ha fermamente condannato gli attacchi iraniani insieme al Consiglio per la cooperazione nel Golfo Persico. Araghchi, il capo della diplomazia iraniana, ribadisce che lo stretto sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti accetteranno tutte le condizioni di Teheran e che non si può occupare Hormuz con un tweet. Poi conferma con Lockheed, con l'Oman, per raggiungere un'intesa sulla regolamentazione del corridoio, ma nega negoziati con Washington. Intanto Teheran denuncia che 3 piloti militari cui aerei sono stati abbattuti mentre tentavano di colpire una base statunitense in Qatar, sono stati trattenuti a Doha per 6 mesi.
5: Veniamo a questo fine settimana di Ferragosto, oggi altra giornata da bollino rosso, sono attesi i primi rientri estivi sulle principali arterie della penisola, a livello locale invece dalle coste verso i grandi centri urbani, mentre per quanto riguarda il meteo oggi cominciano ad abbassarsi le temperature.

0: e sul lago alpino è atteso l'arrivo della pioggia. Siamo allo sport, continua la pioggia di medaglie per l'Italia, agli europei di nuoto la storica doppietta nei 50 rana, una medaglia d'oro per Nicolò Martinenghi, l'argento per Simone Cerasuolo, agli europei di atletica Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo. Alberto Romagnoli.
1: Un favoloso acuto di Andy Diaz che con 18 metri e 15 centimetri stabilisce la quarta prestazione di sempre nel salto triplo, il nuovo record italiano. Chiude il Ferragosto tutto d'oro dello sport azzurro. Nei 50 rana maschili Nicolò Martinenghi si prende la medaglia più preziosa, beffando per 5 centesimi un altro azzurro, Simone Cerasuolo, che alla vigilia era proprio il favorito. Manila Esposito invece favorita non era nel corpo libero, ma anche se ha solo 19 anni, la ginnasta campana è ormai un'esperta delle competizioni ad alto livello e così con 13.700 punti mette in fila tutte le avversarie. Destinate a restare nella maratona di marcia pure dietro le spalle di Sofia Fiorini, che conquista il titolo da appena 22 anni e garantisce la tradizione per questa specialità dell'atletica italiana, che si conferma infatti anche nella gara maschile. Il veterano Massimo Stano, a 34 anni, aveva già conquistato Olimpiadi mondiali, gli mancavano però gli europei e la lacuna nel giorno dell'assunta è stata puntualmente colmata.
0: Coppa Italia, l'Udinese passa ai sedicesimi di finale battendo 1-0 il Padova, affronterà il Venezia che ha superato il Modena 3-2. Passano anche Torino e Sud Tirol, lo vediamo con Fabio Pietro Iusti.
2: 32esimi di Coppa Italia che hanno più il sapore di una messa a punto per la prima di campionato. Contro un avversario di Serie B come il Padova, l'Udinese porta a casa la qualificazione con fatica. I friulani se la giudicano con uno strettissimo 1-0 deciso da Keynan Davis. Udinese che ai sedicesimi affronterà il Venezia vittorioso in rimonta sul Modena per 3-2. Ambrosino con una doppietta per gli emiliani e il nuovo acquisto a Cor Adams per i lagunari avevano deciso il primo tempo, nel secondo Yeboah ed ancora Adams hanno ripristinato le gerarchie in favore della formazione neopromossa in Serie A. Non infiamma i cuori Torino-Carrarese, l'11 di Abate all'esordio in gara ufficiale sulla panca granata porta a casa una sofferta qualificazione grazie ad una fiammata di Simeone. Toro che affronterà il Monza vittorioso per 3-0 sull'Avellino, conquista il passi per il prossimo turno anche il Sud Tirol contro il Catanzaro. Al Ceravolo finisce 2-2 nei 90 minuti con le reti del finlandese Piuta e di Pafundi nel primo tempo, Iemmello ed il guadalupense Mix Schure nella ripresa. Decisivo ai calci di rigore l'errore di Dorval. L'11 altoatesino affronterà la vincente di Genoa Ascoli.
0: A un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo, la RAI gli rende omaggio con una programmazione speciale che coinvolge reti televisive, piattaforme digitali, radio e testate giornalistiche. Cominciamo con un suo ricordo firmato da Alessandra Sacchetta.
3: Mantenere il successo è difficilissimo, arrivarci è possibile, ma mantenerlo è una cosa molto difficile perché lì iniziano i pericoli, gli attacchi.
4: E lui, Pippo Baudo, il successo ha saputo mantenerlo attraverso le diverse epoche. Capace di reinventarsi più volte, conservando comunque il suo stile inconfondibile, composto da autorevolezza, ironia, intelligenza e soprattutto controllo assoluto della diretta televisiva, affrontando magistralmente qualsiasi tipo di imprevisto.
5: Benvenuti alla prima serata.
6: Questo festival è truccato!
5: Per piacere.
6: Questo festival è truccato e lo vince! E lo vince Fausto Leali! Lo vince Fausto Leali!
5: Dai, e ci siamo un'altra volta, dai!
4: Pippo Baudo sembrava nato per tutti i generi televisivi, dal varietà al quiz al talk show, alla storia della TV italiana e della RAI, della quale continua ad essere un simbolo anche dopo la sua scomparsa. Capace di valorizzare il talento ovunque lo incontrasse, non solo Giorgio e Laura Pausini devono molto a Pippo, lui che ha scelto di farsi affiancare da donne professionali ed intelligenti, senza ridurle al ruolo di vallette, una per tutte lo Goggi. Non solo un personaggio unico, ma un vero e proprio demiurgo che la TV è stato capace di modellarla ed inventarla, sempre con tanta autoironia.
0: E rivediamo ancora Pippo Baudo in uno scambio su vizi e virtù con Raffaella Carrà nel 1984.
7: Qual è una virtù che tu proprio odi? Non che ami, una virtù che ti dà fastidio.
8: Una virtù?
7: È invece un difetto che ti fa impazzire, che ti piace tanto.
8: La virtù che ti dà fastidio è il perbenismo.
7: Il perbenismo?
8: Perbenismo perché è ipocrita, perché non è mai vero. Perché si è tutti così azzimmati, acchittati per benini, mai dire uno sproloquio, mai una bestemmiuccia.
7: Ti prego, Paolo.
8: Uccia,
7: adesso
8: detto, uccia, per dire porco Giuda, ecco. Queste cose qui.
7: Sono tutti preoccupatissimi, meno io.
0: È tutto per questa edizione, vi lascio la rassegna stampa di Roberto Vicaretti.

0: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
1: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
0: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
1: Gillette Venus.
2: Ci hanno sempre raccontato che le perdite urinarie rappresentano debolezza, vergogna. Davvero? È arrivato il momento di cambiare prospettiva, non credi? Tena.
3: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo. Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
4: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
5: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum.
6: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
7: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
8: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. Ad agosto retta da €1.550.
9: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
10: Abbandoni ora l'immobile.
9: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
11: Domani per le regioni settentrionali spiccata instabilità nel pomeriggio con temporali lungo tutto l'arco alpino che potranno localmente anche raggiungere la pianura. Instabilità anche lungo la dorsale appenninica dall'Appennino Tosco-Emiliano al Lazio meridionale, maggiori le aperture invece lungo le coste del settore. Situazione del tutto analoga per il meridione peninsulare, temporali dunque prevalentemente nelle zone interne, sui monti ma localmente anche in Puglia. Per le due isole maggiori, giornata soleggiata sulle coste, possibile formazione di isolati temporali o rovesci invece nelle zone interne che raggiungeranno anche qui localmente le zone costiere. Temperature che domani saranno in lieve flessione ma si manterranno elevate con picchi di 37-38 gradi in pianura padana e Sardegna.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Rai News 24, un'edicola particolare come sempre accade il 16 d'agosto perché non escono i quotidiani cartacei, allora noi andremo a vedere le pagine web dei principali siti di informazione partendo ovviamente da rainews.it, sito di informazione della Rai che come tanti altri questa mattina decide di celebrare i successi agli europei di Birmingham, degli azzurri e in particolare di Diaz Oro nel salto triplo con record italiano 18,15 m dalla Valle Bronzo, il Ferragosto da leggenda per l'atletica italiana, quarto posto di Crippa nei 10.000, azzurre della 4%, Sofia Fiorini e Massimo Stano oro nella maratona di marcia, ormai quasi 24 ore fa, argento Fortunato nella mezza maratona, bronzo Cosi e poi la pioggia di medaglie azzurre che è arrivata anche dagli europei di nuoto di Parigi. Questo tema trova spazio anche su tanti altri siti di informazione e in particolare viene celebrato, eccolo qua, centropagina dalla stampa.it, triplo Diaz vola oltre i 18 metri, Esposito oro nel corpo libero, Stanno e Fiorini re d'Europa, poi anche i trionfi azzurri nell'altro europeo, quello di nuoto, quello di Parigi. E poi gli altri temi in primo piano sui quotidiani online, sui siti di informazione, questo è il Corriere della Sera che ha il caso Lavitola in primo piano e come vedete una grande foto di Sigfrido Ranucci, tutti i dubbi della procura su Ranucci, dal legame con l'amico Lavitola, mai citato, al ruolo del factotum Tavares, a settembre la nuova audizione, poi questa testimonianza di Alessandro D'Amato, collega di Open, io coinvolto nel progetto politico per Ranucci, Lavitola mi disse gli indirizzi te li dà la sua collaboratrice, poi eccolo allora Open, Sigfrido Ranucci candidato, la tentazione del Movimento 5 Stelle, i dubbi del Partito Democratico, gli attacchi per lasciare Report, se non la smettono lo faccio, il giornalista nega di avere progetti politici, impegnato com'è sulle nuove puntate di Report, il retroscena sul nome che circola tra i partiti, chi lo vorrebbe in lista e il rischio che Lavitola parli ancora, e questo è il racconto che viene fatto con un pezzo che è per l'appunto di Alessandro D'Amato e che per certi versi dà come sponda quell'articolo sul Corriere che vedevamo in precedenza, Ranucci, il partito, i Dem statunitensi, così parlava Lavitola dopo l'attentato. La prima volta che ho parlato con Walter Lavitola di Sigfrido Ranucci è stato il 20 ottobre del 2025, l'attentato nei confronti del conduttore risaliva a 4 giorni prima. Conoscevo l'imprenditore da qualche anno, visto che aveva in animo di scrivere un libro sulle sue vicende pregresse e mi aveva chiesto un lavoro di estrazione dai database dei giornali, degli articoli che parlavano di lui e una cronologia dei fatti del libro che doveva servire a raccontare la sua verità. Non se ne è fatto più nulla, così come accade spesso per le iniziative di Walter Lavitola, ma qualche giorno dopo la perquisizione che ha subito a luglio mi aveva detto che avremmo dovuto aggiornarlo, sai, con tutte queste cose nuove adesso è diventato un romanzo criminale. E poi ancora sfogliando Open Online, o meglio scrollandolo, Walter è il movente dell'attentato a Ranucci, era andato da Valterino, scrive D'Amato, come lo chiamavano ai tempi dei giovani socialisti, il soprannome Ciccio invece è familiare e nasce dalle sue prime parole pronunciate, perché sapevo della sua frequentazione con Ranucci e sapevo che spesso il conduttore andava a mangiare al Cefalù Bistrò, ma quando cominciai a discutere con lui mi parlò di tutt'altro, ovvero anche a me disse del fantomatico sondaggio americano che indicava nel conduttore una delle figure non politiche più popolari d'Italia e mi disse che già da prima dell'attentato stava lavorando a qualcosa da fare insieme con Ranucci, mi parlò della presentazione dei suoi libri che spesso erano sold out e anche della necessità di creare una rete di contatti. Prima di mettermi a lavorare avrei dovuto ricevere da una collaboratrice di Ranucci proprio una mailing list di questi contatti da ordinare e aggiornare in vista della creazione di uno strumento di comunicazione che li mettesse in rete. Naturalmente tutto questo
da che il mondo cammina per dritto, si fa in vista di un progetto ed era facile intuire dove si andasse a parare, tanto che a un certo punto gliel'ho direttamente domandato. Sì, ma quindi poi che ci si fa con il partito di Ranucci? Qui Walter si è un po' arrabbiato, ha detto che lui non aveva mai parlato di un partito, che ogni ragionamento di questo tipo era prematuro e che in ogni caso bisognava sentire Ranucci. Sapeva Ranucci di questi discorsi? Scrive Alessandro D'Amato. Sicuramente sì. E questo è un pezzo del nostro viaggio tra i quotidiani online questa mattina, e vi abbiamo mostrato Open per l'appunto. Torniamo sulla Stampa, Stampa dalla quale avevamo preso il pezzo, o meglio dall'home page della Stampa, il rimando alla giornata sportiva di ieri. Ecco, appena sotto c'è un altro articolo da leggere dal nostro punto di vista, che riguarda quanto accaduto ieri in Marocco nei pressi di Ceuta, l'ex club spagnolo. Allora lo apriamo ed eccolo qua il racconto. Marocco, cariche e lacrimogeni per dispendere centinaia di migranti diretti a Ceuta, reporter espulsi. Allora andiamolo a scrollare, come si dice in gergo, questo articolo. Madrid, le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato oggi, cioè ieri, un tentativo di centinaia di migranti, in prevalenza subsahariani, di raggiungere in maniera irregolare l'exclave spagnola di Ceuta. Lo riferiscono fonti della sicurezza di Rabat, citate dall'agenzia EFE, secondo cui il gruppo si era nascosto in un'area montuosa nei pressi della città di Findec Castillejos durante il protettorato spagnolo, a sud-ovest dell'exclave iberica in Marocco. Migliaia di agenti marocchini si sono impegnati nel dispositivo predisposto per impedire nuovi arrivi in massa a Ceuta dopo gli appelli diffusi sui social network in vista del 15 d'agosto. I migranti dispersi sono rimasti nella zona, questo segnalano le fonti. Le misure sono state rafforzate dopo la crisi del 30 e del 31 luglio, quando circa 80.000 migranti attraversarono il confine provocando 82 morti sul lato spagnolo della frontiera, stando ai dati diffusi dall'Istituto di Medicina Legale di Ceuta, che ha realizzato le autopsie sulle salme. Sarebbero almeno 141 le vittime ai due lati della frontiera. Cosa è accaduto ieri? Questo: cariche con lacrimogene per disperdere i migranti al confine con Ceuta e la cacciata, così la definisce la Stampa, dei giornalisti. Il Marocco ha espulso i team giornalistici di EFE TVE che si trovavano nella città di Castillejos, per l'appunto, per seguire le notizie relative al confine con Ceuta. Allora, dalla Stampa intanto andiamo a riprendere anche l'home page del giornale, eccola qua, poi ci torneremo al Fatto Quotidiano con il racconto di quello che è accaduto proprio nella giornata di ieri nelle pagine online del sito diretto da Peter Gomez. Il Marocco ha bloccato centinaia di migranti diretti a Ceuta, usati gas lacrimogeni, migliaia di agenti al confine, espulsi giornalisti di TVE e dell'agenzia EFE. La sicurezza di Rabat ha intensificato le misure nelle stazioni, sulle autostrade, sulle montagne, sulle spiagge. Il paese parla di 111 migranti intercettati, di 61 persone arrestate per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E poi ancora, al momento della la temuta invasione annunciata sui social e utilizzata come strumento politico da diversi governi, tra cui, dice il Fatto Quotidiano, quello italiano, non c'è stata, anche e soprattutto grazie a un sistema di sicurezza imponente garantito da centinaia di agenti sulla linea di confine e da una fitta rete di controlli sulle principali strade che portano alla frontiera. E dopo aver messo in piedi questo dispositivo, le forze di sicurezza del Marocco hanno reso noto di aver bloccato un tentativo di circa 294 migranti, in prevalenza subsahariana, come dicevamo, di raggiungere in maniera irregolare l'enclave spagnola, l'exclave meglio spagnola di Ceuta. E questo per l'appunto è il Fatto Quotidiano e come ci racconta nella sua versione online quello che è accaduto ieri in Marocco nel giorno di Ferragosto. Ci aggiungiamo una annotazione, la prendiamo dal Messaggero, dal messaggero.it. Ceuta, la motovedetta da 500.000 euro della Guardia Civile spagnola, riparata con il polistirolo, torna in mare anche se continua a perdere acqua. L'imbarcazione era stata consegnata e presentata ufficialmente a Ceuta nel giugno scorso, appena un mese più tardi aveva già iniziato a problemi. Allora scrolliamo anche il pezzo di Simone Pierini, andiamo a leggere. Bucata, riparata con il polistirolo espanso, è questa la situazione
la soluzione, meglio, scusate, adottata dal Ministero dell'Interno spagnolo per rimediare ai problemi riscontrati sui galleggianti della GCS 42, la motovedetta della Guardia Civile spagnola impiegata a Ceuta nel controllo delle frontiere e nel contrasto all'immigrazione illegale. La situazione dell'imbarcazione era stata segnalata dalla testata spagnola ABC già il giorno prima dell'esplosione della crisi migratoria che ha investito Ceuta. L'imbarcazione, a causa dei problemi, era stata tenuta in porto in attesa di essere sottoposta alle necessarie riparazioni. A distanza di oltre 2 settimane dopo l'ingresso illegale di più di 72.000 persone

persone, proprio a Ceuta la motovedetta è tornata in mare, e questo è il racconto che ci offre il Messaggero, dal quale passiamo al Giornale. Le parole di ieri di Matteo Piantedosi, quelle di ieri di Antonio Tajani. Cosa ha detto il ministro dell'Interno? Questo: stop ambiguità, l'Unione Europea non sottovaluti il segnale. Il messaggio di Antonio Tajani invece alla Spagna: si preoccupi del Marocco. Allora scrolliamo l'articolo di Alessandra Corradi e andiamo a leggerlo. Come immaginabile, nelle ore precedenti l'assalto a Ceuta non si è compiuto, anche se poi sarà detto, no? Allerta massima, rischio di una nuova situazione di questo tipo, tant'è che il nostro paese ha tenuto i controlli alla frontiera, ha mantenuto la sospensione di Schengen. La Spagna ha militarizzato i confini e anche il Marocco ha aumentato il numero delle forze dell'ordine. Il problema però resta: la Spagna ha alzato la guardia davanti all'emergenza, ma intanto ha fatto penetrare i confini di Schengen da oltre 80.000 persone in poche ore. Va ricordato che tecnicamente Ceuta è sì territorio spagnolo, ma altrettanto tecnicamente è fuori dall'area Schengen, perché ha una normativa particolare che è stata creata proprio per la caratteristica di exclave che ha quel territorio. Basta ambiguità, la posizione del nostro governo e del nostro ministro dell'Interno, cioè Matteo Piantedosi. Basta ambiguità, Ceuta è un segnale che l'Europa non può sottovalutare, contrastare i trafficanti di esseri umani deve essere una priorità, ha dichiarato il ministro Matteo Piantedosi nel videomessaggio di Ferragosto, aggiungendo: la coerenza 100%, allo stesso tempo abbiamo più che raddoppiato i rimpatri, anche di soggetti pericolosi. Abbiamo lavorato con i paesi di origine e di transito dei migranti per bloccare le partenze. Al contempo, con i progetti di rimpatrio assistito, abbiamo offerto alle persone la possibilità di tornare in patria con dignità e in sicurezza. Contrastare l'immigrazione clandestina significa anche garantire maggiore sicurezza nel nostro paese, impedire che la minaccia terroristica si infili tra i migranti, sottolineando però poi che i reati sono calati rispetto all'anno precedente del 10%, e questo è un altro ministro dell'Interno, d'orizzonte e bilancio di quello che è flussi irregolari. L'Europa accelera sulla sicurezza delle frontiere, una riflessione che prendiamo da formiche.net, la firma Francesco De Palo, e ne vediamo alcuni passaggi. Mentre il ministro dell'Interno conferma lo stop a Schengen e la Presidente del Consiglio rilancia la tesi che poggia sulla difesa dei confini, in Europa si registra una tendenza a cascata verso posizioni più rigide nei confronti dei flussi irregolari. Il Parlamento francese, ad esempio, ha votato un inasprimento delle procedure, mentre aumentano gli stati che seguono i puntini politici tracciati dall'asse Meloni-Frederiksen. Frederiksen, che lo ricordiamo, è la prima ministra di Danimarca. Meloni ha sottoscritto intanto quella lettera che ha portato a una sorta di riunione d'urgenza dell'Unione Europea o dei ministri dell'Interno dell'Unione Europea dopo i fatti di Ceuta, ma più in generale a politici alcune battaglie politiche del nostro governo. La prima ministra danese, pur essendo socialdemocratica, ha compresa l'idea di hub in paesi terzi. Della posizione del governo italiano, insomma, abbiamo detto più volte. Dal pezzo di De Palo è interessante vedere questa tendenza europea che si diceva. La difesa dei confini è una tesi sostenuta anche dal governo francese. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha parlato di un solo principio guida: la sicurezza del popolo francese, parole che ha pronunciato dopo l'approvazione di una misura che inasprisce la detenzione per i migranti. Poche settimane fa, infatti, il Parlamento ha approvato un disegno di legge che estende la detenzione agli stranieri considerati pericolosi in centri di detenzione amministrativa, i CRA, per un periodo di circa 6 mesi, più che raddoppiando il periodo massimo per coloro che erano stati condannati per terrorismo. Evidentemente anche il mondo politico francese annusa l'area di elezioni.

prossimo anno si va a votare, non si può ricandidare Emmanuel Macron, come noto. Ad ora non si può candidare nemmeno Marine Le Pen, ma Jordan Bardella sì, e cioè il suo numero due, esponente della destra francese, quella più radicale, più dura, e a questo punto così anche va letto, no? Coprirsi a destra la posizione di Le Cornu e di Emmanuel Macron. In Germania poi un momento difficile per il cancelliere Friedrich Merz, già in grande difficoltà per i sussidi tedeschi alle auto elettriche, e che nella stragrande maggioranza vanno a marchi cinesi. Il tema dell'esploit nei sondaggi di AfD lo costringe a un giro di vite sul tema migratorio, ma il governo italiano si rifiuta di riprendere tre migranti il cui trasferimento dalla Germania era previsto per il 19 di agosto. Tizzerà effettivamente tra migrazione, quello che si sottolineava in precedenza. Qua questa notizia ci consente di tornare, perché poi è un tema con tutte le campagne elettorali, perché a settembre si vota nella regione di Berlino, c'è la sinistra in vantaggio, in Sassonia c'è AfD, in Sassonia l'Alternative für Deutschland, uno di quei temi che tiene insieme un pezzo della destra o dell'ultradestra europea è un rapporto diverso da costruire con la Russia di Vladimir Putin, evidentemente in ragione del conflitto in Ucraina. Ecco allora che da qua, per certi versi, proviamo a ripartire, dalla stampa, da questi missili su Kiev, in una delle nostre ultime ore, ad aver abbattuto, che è stato abbattuto un drone da un caccia spagnolo. L'altro giorno era accaduto che un jet italiano abbattesse, come ricorderete, in Lettonia un drone ucraino. Sono oltre 600 i droni ucraini che sono stati lanciati contro Mosca nella notte. Il sindaco della capitale russa, Sobyanin, ha riferito della distruzione di oltre 200 droni nella regione, mentre ha quantificato in oltre 600 quelli che hanno sorvolato la zona. I servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi in cui sono caduti i detriti. Almeno tre persone sono rimaste ferite. Un drone entrato nello spazio aereo rumeno, vicino ai confini con l'Ucraina e la Moldavia, è stato abbattuto da un caccia spagnolo. Questo è l'inizio del pezzo della stampa .it, che poi racconta per punti chiave quello che è successo nelle ultime ore, compreso quello che è accaduto a inizio di giornata. Il caccia spagnolo che abbatte un drone Mosca, che fa sapere di aver abbattuto quei 200 droni dei 600 che l'Ucraina ha lanciato verso il suo paese. Tutto questo accade a un anno esatto da una riunione che doveva cambiare le sorti di questo conflitto, quantomeno di più, anzi, scusate, chiuderlo. Anchorage, Alaska, Donald Trump, lo spirito di Anchorage, quante volte la Russia ha invocato il ritorno a quello spirito, ma i risultati concreti, che fine ha fatto quella distensione, quel colloquio, quella stretta di mano che il mondo ha visto il 15 di agosto di un anno fa? Che fine ha fatto la distensione tra Putin e Trump? Se lo domanda Elena Molinari per Avvenire, nello specifico per Avvenire.it. Un anno dopo l'Alaska è tornato il gelo. Lo spirito di Anchorage, dal nome della base militare che ospitò il vertice tra i due presidenti il 15 di agosto del 25, è ben presto evaporato. A Washington è reciproca su tutti i fronti, dall'Ucraina all'Iran, passando per l'Artico, persino l'accordo bilaterale sul nucleare è stato archiviato. E allora andiamo a leggere di Elena Molinari. Per mesi i funzionari russi lo hanno chiamato lo spirito di Anchorage, un presunto clima di distensione e di dialogo ritrovato con Washington. Un anno dopo, il vertice tra Trump e Putin in Alaska, di quell'atmosfera non c'è più traccia. L'Ucraina resta il principale terreno di scontro, ma il raffreddamento tocca l'intero rapporto bilaterale. I negoziati si sono fermi su tutti i fronti di cooperazione bilaterale, le aspettative, il linguaggio diplomatico è tornato a irrigidirsi, il chiodo finale nella bara lo ha confermato. Ad Anchorage non fu raggiunto alcun accordo, hanno ammesso.

proprio dal palazzo presidenziale di Russia. 15 agosto del 25 Trump aveva rotto la linea occidentale di isolamento del leader russo, stendendogli il tappeto rosso sulla base di Anchorage, per l'appunto in Alaska. Che cosa i due presidenti si fossero detti a porte chiuse, meglio a portellone delle auto chiuse, perché fecero un pezzo di viaggio insieme da soli, rimane un mistero con ambiguità che ha accompagnato tutto l'anno successivo. Mosca a lungo ha sostenuto che ad Anchorage fosse stata delineata una sorta di compromesso destinato a costruire la base di una futura pace. Washington ha sempre negato. Se ci fosse stato un accordo, la guerra sarebbe finita, ha ribadito di recente il segretario di Stato Marco Rubio. Che cosa cercava Mosca in Alaska? Al di là del riconoscimento internazionale dei territori occupati in Ucraina e dell'alleggerimento delle sanzioni occidentali, la Russia voleva che il vertice gettasse le basi per un nuovo, ampio patto di sicurezza con gli Stati Uniti, sull'Europa, sulla NATO, da tenere lontana ovviamente dai propri confini, e sull'Artico, oltre che sul controllo degli armamenti. Da parte sua, Trump era arrivato al summit assicurando all'omologo che la posizione ucraina era destinata a deteriorarsi rapidamente. Aggiungiamo che, scrive Elena Molinari, a complicare ulteriormente il quadro è intervenuto il progressivo spostamento dell'attenzione della Casa Bianca verso il Medio Oriente dopo lo scoppio della guerra in Iran alla fine di febbraio. Mosca ha condannato la propria alleanza strategica con Teheran, mentre il dossier ucraino perdeva centralità nell'agenda americana. Anche il tono del Cremlino è cambiato. Se nei mesi successivi al summit i dirigenti russi avevano più volte elogiato gli sforzi diplomatici di Trump e attaccato l'Europa, è in dubbio le stesse intenzioni americane di un anno fa. E il ministro degli esteri di Russia, il ministro degli esteri più longevo al conto in Alaska, per prenderti Kiev non a caso, l'incontro tra Lavrov e Marco Rubio a Manila a luglio, il primo dal settembre del 25, si è concluso dopo appena mezz'ora con il capo della diplomazia americana, cos'è il negoziato. E allora eccola la conclusione. Nonostante il raffreddamento, Putin continua a dichiararsi disponibile a una ripresa dei colloqui sull'Ucraina mediati dagli Stati Uniti e attende una nuova visita a Mosca degli inviati americani, Witkoff e Kushner, quando la crisi in Medio Oriente evidentemente lo consentirà. Allo stesso tempo, però, il Cremlino insiste sul fatto che ogni futura iniziativa diplomatica dovrà ripartire dalle intese, tuttora non chiare, discusse in Alaska, mentre gli Stati Uniti chiedono nuove basi negoziali. A un anno di distanza, più che inaugurare una nuova stagione di distensione, ecco allora il bilancio finale, un anno dopo di Anchorage, il tappeto rosso in Alaska è diventato un simbolo di mancanza di fiducia reciproca su tutti i temi di possibile dialogo, dall'Ucraina all'Iran, passando per l'Artico, che da terreno di possibile cooperazione economica con Mosca è diventato per gli Stati Uniti un problema di sicurezza nazionale alla luce della crescente collaborazione russa-Cina. E non a caso Trump è tornato a parlare di Groenlandia, ha mandato una ditta americana per provare a estrarre idrocarburi dalla Groenlandia, ma come è noto non aveva le autorizzazioni necessarie, quindi hanno dovuto ricaricare tutto e fare marcia indietro. La posizione di Trump cambierà di nuovo, come è già accaduto molte volte, ha confermato Lukianov, finché la Casa Bianca non si convincerà che una vittoria degli avversari della Russia è impossibile. Insomma, verranno, dicono da parte russa, gli americani a più miti consigli rispetto a questo tema. E questa è l'analisi, come vi ricordavamo in precedenza, di Elena Molinari per Avvenire. Che fine ha fatto la distensione tra Putin e Trump un anno dopo lo spirito di Anchorage? Torniamo su formiche.net per andare a prendere anche in questo caso una riflessione, un'analisi su questo argomento un anno dopo, no? Come dicevamo, Anchorage un anno dopo. In questo caso è una conversazione, un'intervista con Di Liddo che fa Lorenzo Piccioli. Un anno dopo Anchorage, la pace in Ucraina resta un miraggio. E andiamo a vedere quello che dice per l'appunto Marco Di Liddo, direttore del CESI. Resta davvero poco di quello che accadde un anno fa, ma qualcosa resta, a partire da una visione comune del mondo che hanno il presidente degli Stati Uniti e quello di Russia, una visione incentrata

sulla preminenza, almeno formale, delle grandi potenze e quindi una loro fiducia nella politica di potenza a livello globale. In generale resta un tentativo di sinergia su tutta una serie di dossier, a cominciare dal rifiuto delle politiche di resilienza contro il cambiamento climatico, arrivando a una vicinanza rispetto a imporre la politica delle rispettive capitali nei principali teatri regionali. Questo era un pezzo della riflessione che poi vi invitiamo a leggere nel dettaglio da formiche.net di Marco Di Lido, direttore di CESI, del centro studi CESI per l'appunto. Questa invece è l'apertura di Repubblica, che non avevamo ancora visto e sul quale andiamo proprio in chiusura di questa nostra particolare rassegna stampa del 16 d'agosto. Ed è una realtà col quale tutti i giorni stiamo facendo di conto, il caldo estremo, magari arriverà nelle prossime ore un abbassamento delle temperature, che è un tema che riguarda anche la nostra economia, tanto che costa all'Italia quanto una manovra di bilancio, sono i conti che fa per l'appunto Repubblica. L'Europa brucia qualcosa come 180 miliardi, ovvero l'1% del PIL. Questa è l'home page per l'appunto di Repubblica, la notizia che il quotidiano diretto da Stefano Cappellini mette in primo piano ed è la notizia che chiude questa nostra rassegna stampa. È tutto, ci fermiamo, linea che va alla regia, poi torniamo col nostro telegiornale.

0: Indossa l'essenza di Capri con Lenore. Aggiungi il profumatore in perle al tuo bucato. Note floreali da portare sempre con te per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Entrate mortali.
2: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
3: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
4: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
5: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale, puoi provare anche Oligol Fibre.
6: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

0: Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine.
1: Sono Laura Coccini Gailli, responsabile lasciti di Medici Senza Frontiere. Un dono nel testamento è un gesto che va oltre il tempo. Può trasformarsi in un farmaco che salva una vita, in una sala operatoria sicura, nel sorriso di una mamma che finalmente abbraccia il suo bambino. Sono qui per rispondere a tutte le tue domande. Chiama il numero verde 800 96 98 89 o vai su msf.it/lasciti.

0: Sarebbero 500 gli italiani bloccati sull'isola di Flores in Indonesia dopo le due forti scosse di terremoto di ieri che hanno ucciso almeno 47 persone. Attacco russo combinato, missili balistici e droni nella notte sull'Ucraina, colpiti Kryvyi Rih e Kiev. Risponde l'esercito ucraino con 600 droni su Mosca. Sono stati fermati oltre 100 migranti che in Marocco tentavano di entrare a Ceuta, exclave spagnola. Scontri con la polizia, ma la tensione ai confini resta alta, spinta dai social. Dopo oltre una settimana di stop, riapre l'aeroporto di Catania. L'attività dell'Etna è diminuita, ma ieri una scossa di magnitudo 3.9 ha provocato danni. Un anno fa la scomparsa di Pippo Baudo, mattatore della televisione pubblica italiana, fu lui a scoprire tanti talenti della TV. Europei di atletica e di nuoto, Italia prima nel medagliere, ori nella marcia, nel salto triplo, doppietta nei 50 rana, Manila Esposito trionfa agli europei di Zagabria nel corpo libero. Edizione delle 9 del nostro telegiornale, benvenuti ai nostri telespettatori. 500 italiani ancora bloccati in Indonesia dopo il sisma di magnitudo 7.7 al largo dell'isola di Flores. Stanno bene, fa sapere la Farnesina. Intanto è salito a 47 il bilancio delle vittime. Il corrispondente è Marco Clementi.
1: Hanno passato la notte così. 5.000 persone sono senza casa sull'isola indonesiana di Flores, la più colpita dal terremoto magnitudo 7.7. L'allarme tsunami rientrato, una seconda scossa a Sumatra. Erano le 4.58, quando è tremato tutto. Qui siamo abituati ai terremoti, ma nessuno se lo aspettava. Io ho due bambini piccoli, non abbiamo ancora avuto una tenda, siamo per strada. Le operazioni di soccorso, tra le macerie, ospedali da campo per assistere i sopravvissuti. Servono tende, riso, medicinali, coperte, acqua potabile e generatori. L'appello del capo della protezione civile indonesiana. Gli aiuti arrivano via terra e poi su aerei cargo dall'aeroporto militare di Jakarta. Sull'isola di Flores, paradiso selvaggio, famosa per la sua natura incontaminata. Vulcani attivi, laghi colorati e il celebre parco nazionale di Komodo, dove ammirare i famosi draghi, varani di 3 metri, le lucertole più grandi del mondo. Dalla meraviglia alla paura. Turisti sorpresi sulla vetta del vulcano Kelimutu, si sente la guida che invita alla calma. Non ci sono italiani tra le vittime. In Indonesia ci sono circa 5.000 connazionali, molti turisti, 500 quelli ancora bloccati. L'assistenza della Farnesina per agevolare le operazioni di rientro.
0: Lo abbiamo sentito nel servizio del corrispondente Marco Clementi, non ci sono al momento italiani tra le vittime, tanta però è stata la paura tra i nostri connazionali presenti sull'isola. Il problema ora è trovare alla svelta un volo per tornare a casa. Il servizio è di Federico Malerba.
2: Dei 5.000 cittadini italiani presenti in Indonesia, sono circa 500 quelli che si trovano proprio nell'isola di Flores. Ambasciate e unità di crisi del Ministero degli Esteri proseguono le verifiche. Secondo la Farnesina, al momento non risultano nostri connazionali tra le vittime, ma tanta è stata la paura per chi era nell'area colpita dalle fortissime scosse. Alcuni sono già riusciti a ripartire, altri sperano di farlo nelle prossime ore, anche se trovare posto sui voli per l'Italia è complicato. E intanto arrivano i primi racconti, come quello di una comitiva bolognese che stava facendo una crociera nell'arcipelago di Komodo. Intorno alle 5 di mattina stavano dormendo nelle loro cabine quando sono stati svegliati dai movimenti innaturali della barca. È stato il capitano a spiegargli che si trattava del terremoto e ad avvisargli del rischio tsunami. Hanno visto la marea ritirarsi prima di riuscire a sbarcare nel villaggio più vicino e a rifugiarsi nella parte più alta dell'isola. A causa dei molti voli cancellati, gli hotel sono pieni e i prezzi sono schizzati alle stelle, compresi quelli dei bungalow sul mare. Intanto, a ogni nuova scossa, l'allerta tsunami viene rinnovata attraverso gli smartphone e riuscire a prendere sonno in una situazione del genere è difficile nonostante la stanchezza.
0: Esplosioni nella notte a Kiev, sirene di allarme udite fino a poco fa nella capitale dell'Ucraina. Intanto un drone proveniente dalla Moldavia è stato abbattuto nello spazio aereo della Romania da un caccia spagnolo. Da Kiev in diretta l'inviato Daniele Lorenzetti.
3: Eh sì, l'attacco temuto con raffiche di missili balistici è arrivato, forti esplosioni nella notte, l'appello del sindaco di Kiev a restare nei rifugi. Il bilancio aggiornato parla di 3 feriti nella capitale, un morto e una quindicina di feriti a Kryvyi Rih e poi anche Kremenchuk, località nella regione di Poltava che è stata colpita. Non solo i missili, anche un missili balistici, anche un missile da crociera e poi le raffiche di droni jet verso Brovary qui nell'area di Kiev e stamane anche altri droni lanciati dal Mar Nero verso Odessa. L'Ucraina a sua volta ha lanciato raffiche, centinaia di droni verso il territorio russo, è stato riferito dalle autorità di Mosca, ne hanno abbattute circa 200, si parla, il sindaco di Mosca ha parlato di 3 feriti. E poi, come dicevi, la notizia del caccia spagnolo che ha abbattuto un drone penetrato nello spazio aereo della Romania al confine tra Ucraina e Moldova, è stato un F-18 a compiere l'intercettazione alle 5 del mattino, i detriti sono precipitati in un'area disabitata nella regione di Galati. È tutto per ora da Kiev, ti restituisco la linea.
0: Ci sono anche 3 bambini tra le 11 vittime dell'attacco di ieri di Israele in Libano. Per Beirut si tratta di una evidente violazione della trattativa di pace in corso. Per Tel Aviv, un attacco mirato contro dei generali di Hezbollah. In diretta da Gerusalemme, il corrispondente Giovan Battista Brunori.
4: Sì, in queste ore nel sud del Libano vengono udite forti esplosioni, in particolare colpi di artiglieria, vengono scagliati dalle forze israeliane sulle colline di Ali Taher, vengono anche colpite altre città, Mansour e altre zone nel distretto di Tiro, mentre appunto, come dicevi, di 11 morti il bilancio dell'attacco di ieri. E nell'attacco di ieri a Nabatie, dove appunto sono stati colpiti, è stata colpita una casa, uccisa un'intera famiglia, 11 persone morte, tra le quali 2 donne e 3 bambini. Dunque il premier libanese Salam attacca Israele, afferma le donne e i bambini non sono un obiettivo militare e chiede a Israele di fermare il massacro. Israele afferma che questo attacco è dovuto a un attacco a sua volta sferrato dagli Hezbollah, che in precedenza avevano colpito e ferito in modo grave 3 soldati israeliani. Le autorità israeliane affermano di aver colpito e ucciso 3 comandanti di Hezbollah e accusano appunto le milizie filo-iraniane di usare i civili come scudi umani. Tanto però il presidente libanese Aoun afferma che questa uccisione, l'uccisione di un'intera famiglia, è un chiaro messaggio sul futuro dei negoziati che Israele e le autorità libanesi stanno conducendo anche in questi giorni, e il prossimo incontro è previsto per i primi di settembre a Roma. Intanto però Hezbollah minaccia vendetta. In linea allo studio.
0: Scontri in Marocco tra la polizia e centinaia di giovani migranti, in prevalenza subsahariani, che tentavano di attraversare il confine con il territorio spagnolo di Ceuta. Scongiurato l'assalto alla barriera di confine, annunciato nei giorni scorsi l'inviato da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
5: L'operazione scatta a 3 km dalla frontiera con Ceuta. Centinaia di migranti su una collina tentano di avvicinarsi al confine quando interviene la polizia. Gli agenti usano gas lacrimogeni per allontanarli, ci sono anche elicotteri a coordinare l'operazione. Scatta la fuga. Poi iniziano gli arresti. Sono almeno 148 le persone fermate, soprattutto subsahariane. Ma le autorità marocchine intercettano anche i giornalisti spagnoli della TV pubblica e della principale agenzia di stampa, rei di avere tentato di documentare quel che stava accadendo. Yaya, studente in Marocco, ha visto tutto. Delle persone sono cadute, sono state investite, dice, altri sono svenuti. È una situazione estremamente pericolosa. La salita è ripida, il caldo è insopportabile, anche gli agenti erano in difficoltà nelle loro uniformi. Non è stata una sorpresa. Da giorni, sui social, rimbalzava l'annuncio di un nuovo tentativo di entrare a Ceuta il 15 agosto. Per questo, da entrambe le parti della frontiera, la sicurezza era stata portata ai massimi livelli. Migliaia di agenti sul lato marocchino, decine di mezzi blindati, posti di blocco ovunque. Dal lato spagnolo, il governo ha inviato oltre 500 unità per rafforzare la polizia e la guardia civile. E poi ci sono i 2000 militari, ai quali sono stati sospesi congedi. Un dispiegamento massiccio, con l'obiettivo comune per la Spagna e il Marocco di scongiurare una seconda ondata e dimostrare all'Europa che la situazione è davvero sotto controllo.
0: Al centro del confronto politico proprio il tema della gestione dei flussi migratori è quello della sicurezza. Il governo dovrà decidere se ripristinare Schengen con la Spagna. Le opposizioni intanto accusano dall'esecutivo solo propaganda, non si affrontano i problemi reali degli italiani. Alberto Puoti.
6: In attesa di decidere sulla sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna, che, come ribadito più volte dall'esecutivo, verrà valutata nelle prossime ore, passato il Ferragosto, il centrodestra è compatto su difesa dei confini e sicurezza. Sul piano interno il ministro della difesa Crosetto assicura «non andiamo in vacanza», mentre sul dossier migranti i dati del Viminale chiariscono, diminuiscono gli sbarchi e aumentano le espulsioni. E se con Madrid non c'è nessuna battaglia in corso, avverte Tajani, con Berlino si discute, tenendo conto anche degli immigrati fatti sbarcare in Italia dalle ONG tedesche. Per la maggioranza c'è un problema anche di terrorismo, per questo i controlli italiani sono temporanei ma necessari, afferma Lupi. La difesa dei confini è una priorità assoluta per Salvini, che mette in guardia

0: Le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, il giornalista Rai sarà sentito a settembre dai PM. Intanto gli inquirenti prendono in esame i cellulari e PC di Walter Lavitola. Sabrina Carreras.
1: La confessione di Walter Lavitola come mandante non chiude l'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Restano ancora molti punti oscuri e i magistrati preparano nuovi accertamenti. Si riparte dai cellulari e dai computer sequestrati a Lavitola. Nuove analisi dovranno ricostruire contatti e movimenti e verificare il suo racconto, giudicato dagli inquirenti in più punti fumoso e inverosimile, dalla presunta pista dell'intelligence israeliana alla versione secondo cui l'ordigno avrebbe dovuto soltanto spaventare Ranucci. Saranno riascoltati anche i quattro uomini accusati di aver materialmente seguito l'attentato. Gli investigatori vogliono capire se nella regia dell'attacco possa esserci stata una seconda persona oltre alla Vitola. Resta poi da chiarire il ruolo di Tavares, considerato dagli investigatori il presunto mediatore dell'attentato. Per lui potrebbe scattare la dichiarazione di latitanza, primo passo verso una possibile estradizione. A settembre i magistrati sentiranno nuovamente anche Sigfrido Ranucci per acquisire la sua versione alla luce della confessione di Lavitola e dei nuovi sviluppi dell'inchiesta. Intanto il giornalista continua a lavorare al nuovo ciclo di Report, mentre in Rai si attende la decisione dell'amministratore delegato Giampaolo Rossi, dopo la relazione del comitato etico, sul suo futuro alla guida del programma.
0: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato sul suo social Truth nuove foto con l'intelligenza artificiale. Intanto nei sondaggi il suo gradimento cala sempre di più. Da New York l'inviato è Nico Piro.
2: Trump a cavallo con George Washington, padre della patria e primo presidente degli Stati Uniti. Immagine creata dall'intelligenza artificiale. Trump con il presidente nordcoreano Kim Jong-un, con il quale scrive: abbiamo un ottimo rapporto, anche se da questa foto non sembra. Come fa spesso nel weekend, dopo essersi dedicato al golf, il presidente statunitense passa ai social. Ma in quanto all'Iran, le dichiarazioni chiave restano quelle del suo comizio all'Accademia di Polizia di Garden City a New York, in vista delle sempre più difficili elezioni di medio termine per il Partito Repubblicano. Pagando un pochino in più per il carburante, ricordatevi che state facendo in modo che un paese cattivo non abbia l'arma nucleare, ha detto rivolgendosi alla stragrande maggioranza degli americani contrari alla guerra, anche per aver mandato alle stelle il prezzo del carburante. Più 29% in media rispetto all'anno scorso, mentre le riserve strategiche di petrolio USA sono ai minimi storici e si teme che continuando con i prelievi si possano danneggiare le caverne di sale dove sono conservate. Ma il problema per Trump non sarebbe solo il calo di fiducia degli americani, quanto quello degli alleati nel Golfo, riferisce il Washington Post, ritrovatisi a pagare il prezzo di una guerra che non hanno voluto.
0: L'Iran risponde alle dichiarazioni di Donald Trump, che riassumeva Nico Piro, su Hormuz e sulla sovranità americana. Decidiamo noi se lo stretto apre o chiude. In sostanza, non cambia la situazione di stallo sullo stretto. La corrispondente Anna Mazzone.
3: La Repubblica Islamica risponde a Trump e respinge le sue ultime dichiarazioni. Lo stretto di Hormuz è stato iraniano, è iraniano e rimarrà iraniano, scrive il vice ministro degli esteri su X. I Pasdaran si vantano di aver messo in ginocchio l'esercito statunitense e affermano che Hormuz è sotto il controllo dei guardiani della rivoluzione e che solo Teheran deciderà se la rotta verrà aperta o chiusa. Nello stretto sono state colpite due petroliere della compagnia statale degli Emirati Arabi. Abu Dhabi ha fermamente condannato gli attacchi iraniani insieme al Consiglio per la cooperazione nel Golfo Persico. Araghchi, il capo della diplomazia iraniana, ribadisce che lo stretto sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti accetteranno tutte le condizioni di Teheran e che non si può occupare Hormuz con un tweet. Poi conferma con Lockheed, con l'Oman, per raggiungere un'intesa sulla regolamentazione del corridoio, ma nega negoziati con Washington. Intanto Teheran denuncia che tre piloti militari cui aerei sono stati abbattuti mentre tentavano di colpire una base statunitense in Qatar, sono stati trattenuti a Doha per 6 mesi.
0: La situazione umanitaria peggiora sempre più a Cuba, sottoposta al blocco navale di Donald Trump e degli Stati Uniti. Secondo le Nazioni Unite, il timore delle aziende di subire ritorsione da parte americana frena l'arrivo di aiuti umanitari, inclusi i medicinali oncologici. La nostra inviata è Veronica Fernandez.
4: Ci troviamo in pediatria nel reparto di pronto soccorso dell'ospedale di Baracoa e sono le patologie dei bambini che sono ricoverati qui. A raccontarci che cosa significano per le famiglie, per le persone, per la popolazione cubana il blocco imposto dagli Stati Uniti di Donald Trump all'ingresso di carburante e anche le sanzioni secondarie, quelle che vietano di fatto alle imprese di commerciare.

0: fare con Cuba. La mancanza di gasolio fa sì che non possano muoversi i mezzi per raccogliere i rifiuti e questo ha fatto vivere a Cuba un'impennata di malattie virali legate alla mancanza di igiene, quindi infezioni come il caso di questi bambini oppure tantissimi casi di dengue. Ancora, l'ospedale, gli ospedali e in particolare la pediatria sono la priorità assoluta del sistema sanitario, non subiscono il razionamento, però quando salta la corrente tutti questi macchinari si spengono, le terapie si interrompono e potete immaginare il terrore dei genitori e il lavoro incessante che stanno facendo i medici. Ancora, ve li facciamo vedere, sugli scaffali non c'è niente perché sono finiti quasi tutti i farmaci, praticamente finiti gli antibiotici, gli antidolorifici, manca tutto il materiale sanitario, le garze, le siringhe, tutto quello che serve per la cura quotidiana, anche il caldo che a Cuba è insopportabile non ha una cura, i ventilatori che vedete sui letti dei bambini sono stati portati dai familiari. Questa è la situazione dell'ospedale di Baracoa ma anche di tutti gli ospedali di Cuba che vivono questa situazione. Per spiegarla il direttore sanitario ci ha detto: non abbiamo mai visto niente di così grave, addirittura peggio del periodo especial, quella crisi gravissima seguita al crollo dell'Unione Sovietica che aiutava enormemente Cuba, tutto il sistema paese, non solo il sistema sanitario.
1: Allora, torniamo ora in Italia con un'altra giornata da bollino rosso in questo weekend di Ferragosto, attesi i primi rientri estivi sulle principali arterie della penisola e a livello locale, dalle coste verso i grandi centri urbani. E per oggi il meteo, le previsioni dicono che si iniziano ad abbassare le temperature e sull'arco alpino atteso l'arrivo della pioggia. E ieri ha finalmente riaperto l'aeroporto Fontana Rossa di Catania perché si è fermata l'emissione di polveri per l'attività dell'Etna. Però ieri alle pendici del vulcano scossa di intensità 3.9. In diretta l'inviata Antonella Guerrieri.
2: Sì, erano le 12:24 quando qui si è sentita veramente indistintamente una scossa di terremoto 3.9 e noi ci troviamo proprio sulla faglia che ha determinato questa scossa e proprio dove mi trovo io è stata avvertita davvero molto molto forte. Mi trovo sulla strada che porta in cima a Piano Provenzana e questa strada ha subito delle fratture per cui è stata chiusa, interdetta al traffico. Questo cosa vuol dire? Che questo tratto di strada ha praticamente bloccato tutti i viaggiatori, i turisti e soprattutto le guide alpine vulcanologiche che sarebbero dovute essere in cima stamattina a fare la loro attività. Ma cosa sta facendo anche l'Etna in questo momento? Ci sono due crateri attivi, quello di nord-est che emette gas e quello invece di lavoraggine che emette ancora cenere. Accanto a me c'è Davide Spartà, il vice sindaco di Lingua Glossa, comune in cui ricade questo territorio. Qui è tutto chiuso, tutto bloccato, nessuno può salire, ma cosa state pensando di fare?
3: Sì, buongiorno a tutti, stiamo valutando la riapertura della strada, naturalmente in sicurezza. Attualmente stanno andando su in alta quota le guide vulcanologiche, le guide alpine per vedere un po' la situazione, dopodiché valuteremo anche noi la riapertura o meno. Per noi la priorità in questo momento è la sicurezza e la prudenza.
2: Ieri lei si trovava proprio qua nel momento in cui c'è stata la scossa e si trovava proprio sopra la faglia.
3: Sì, assolutamente sì, mi ritrovavo qui e è stata una bella botta, si può dire. Comunque sì, mi ritrovavo qui.
2: C'è stata sono stati fatti evacuare tutti i ragazzi che erano qui, al clan dei ragazzi ci sono stati anche dei danni, c'è stata molta paura, avete fatto scendere subito tutti i turisti dall'alta quota?
3: Sì, abbiamo subito fatto evacuare innanzitutto il clan dei ragazzi, che è proprio quello vicino qui alla faglia, dopodiché abbiamo contattato tutti gli operatori di Piano Provenzana e abbiamo fatti naturalmente sgomberare.
2: Quindi in pratica in pochi minuti dall'Etna sono stati fatti evacuare tutti, il deserto su in cima. E invece qui a valle gli operatori dell'INGV, i geologi, hanno iniziato a operare per capire come si muove questa faglia. Giorgio Tringali è dell'Università dell'Insubria, oggi è ancora qua per fare valutazioni. Che cosa è stato scoperto e che cosa avete capito di questa faglia?
4: Eh sì, abbiamo visto che la rottura della faglia si estende anche più ovest rispetto alla strada adesso in

0: in cui ci troviamo, e quindi adesso stiamo cercando di capire che lunghezza, quant'è la lunghezza di questa rottura, perché queste informazioni sono molto importanti per capire, anche per fare delle leggi di scala di un terremoto di una determinata magnitudo, quanta lunghezza di fratturazione può provocare, ma soprattutto anche per delimitare delle aree che sono, no, non potranno essere
1: Pericolose.
0: utilizzate e pericolose. Per fortuna siamo sul parco dell'Etna qui, ma in altre situazioni qui sull'Etna ci sono diverse faglie che attraversano anche centri abitati, quindi questi studi sono molto importanti per la sicurezza.
1: Dobbiamo dire subito che la faglia è la Pernicana, è la faglia più attiva e anche più pericolosa, che corre dall'Etna fino al mare. Una faglia lunga 20 km che ha provocato già tanti terremoti proprio su questa grande area, alcuni dei quali anche diciamo, che hanno fatto riportare gravi, gravi danni negli anni passati. Linea a voi.
2: Grazie Antonella. Ogni anno in estate, in modo particolare nei giorni a cavallo di Ferragosto, si registra un aumento dei furti negli appartamenti rimasti vuoti dopo le partenze per le vacanze. Inoltre, per chi rimane in città, c'è l'insidia delle truffe eseguite con tecniche sempre più sofisticate. Gli anziani sono le persone più colpite proprio perché più vulnerabili e con parenti lontani. Del pericolo e degli eventuali accorgimenti da mettere in atto parliamo ora con il maggiore Andrea Leacche. Benvenuto. Benvenuto a Rai News 24, grazie per aver
3: Buongiorno.
2: accettato il nostro invito. Allora, partiamo proprio in questa nostra riflessione, in questa nostra sorta di consigli, no? Allora, iniziamo dai furti negli appartamenti. Oltre all'installazione degli allarmi, di porte e finestre blindate, esistono altre misure da adottare?
3: Sì, diciamo che l'arma dei carabinieri in questo periodo estivo invita, diciamo, tutte quante le persone a prendere dei piccoli accorgimenti affinché si possa evitare il più possibile questi spiacevoli accadimenti. Una su tutte è quella di evitare di postare fotografie delle proprie vacanze durante il periodo estivo, di ferie, ma di farlo esclusivamente una volta rientrati dal proprio periodo di vacanze, ovvero rientrati in casa. Perché cerchiamo, diciamo, di far capire a tutti quanti che a piccoli accorgimenti per far sì che la casa sembri abitata ai ladri è un bel deterrente affinché appunto possano evitarsi questi spiacevoli inconvenienti. Per esempio, un'altra delle tecniche utilizzate è quella magari di invitare le persone di dotarsi di punti luce smart, ovvero delle luci che possono essere accese attraverso degli smartphone e quindi da remoto, per far sì appunto che la casa possa sembrare sempre abitata. O altrimenti quella di fare rete attraverso i propri vicini oppure parenti nel cercare di togliere le buste della posta dalle proprie cassette postali periodicamente, così che non sembri sempre piena, perché altrimenti quello è uno degli diciamo degli indizi che fanno sì che la casa possa sembrare disabitata.
2: Porte, balconi, finestre, i punti più utilizzati per gli ingressi da parte dei malviventi?
3: Sicuramente sono le porte d'ingresso in cui cercano appunto qualsiasi metodologia, anche delle più sofisticate, per scardinare anche le porte che sembrano più blindate. E un consiglio ancora purtroppo da dover dare a tutti quanti è di assicurarsi che tutte le finestre siano ben chiuse ermeticamente, poiché purtroppo capita nel momento in cui riceviamo delle denunce che ancora qualcuno ha la cattiva abitudine, soprattutto negli appartamenti più in alto, di lasciare delle porte finestre socchiuse. E questo invece è pericolosissimo, perché i ladri riescono anche nei punti più alti a potersi calare e quindi entrare all'interno degli appartamenti.
2: Esistono, ci sono dei momenti della giornata più sensibili?
3: Beh, diciamo che ci sono dei momenti più sensibili, ma a dispetto di quello che si possa pensare, molti furti avvengono anche in orario diurno. Quindi il consiglio è sempre quello di, se qualche vicino sente dei rumori strani, comunque di avvertire il nostro numero di emergenza 112 affinché noi possiamo intervenire nella tempestività e controllare appunto che la casa non sia stata, tra virgolette, aperta da dei ladri.
2: Poi lo dicevamo in apertura di questo nostro spazio, l'altro fenomeno che è quello delle truffe. Quali sono quelle più diffuse quest'estate?
3: Diciamo, sono quelle che tengono in considerazione le vittime più vulnerabili. Per questo diamo come consiglio a queste persone più anziane che rimangono appunto sole all'interno delle case, di non aprire a qualsiasi sconosciuto e di stare attente soprattutto quando ricevono telefonate in cui si fingono dei carabinieri o si fingono comunque delle appartenenti alle forze di polizia.

0: Questa potrebbe essere esclusivamente una truffa e di fare attenzione perché nel loro display dei cellulari avviene comunque che il numero chiamante possa risultare una stazione dei carabinieri, ma in realtà è soltanto una tecnica molto sofisticata che utilizza dei sistemi VoIP che in realtà non sono carabinieri ma sono esclusivamente dei truffatori. A quel punto consigliamo di, una volta riagganciato il telefono, di fare una telefonata di verifica, quindi richiamare il nostro numero di emergenza 112 e verificare che appunto siano effettivamente i carabinieri che vogliono entrare nell'appartamento o di chiamare la stazione più vicina.
1: Maggiore, grazie per essere stato con noi, per averci guidato, per averci dato questi consigli in queste giornate. C'è anche un'ultima ora che riguarda non furti negli appartamenti, ma in un museo, nel Museo regionale di Messina, sono state rubate opere di Antonello, un clamoroso furto che si è verificato la sera del 15 d'agosto proprio nel Museo regionale di Messina. Chiudiamo con lo sport, continua la pioggia di medaglie per l'Italia, gli europei di nuoto, una storica doppietta nei 50 rana, oro per Niccolò Martinenghi, argento per Simone Cerasuolo. Negli europei di atletica, Andy Diaz conquista l'oro nel triplo questa giornata, nel racconto di Alberto Romagnoli.
2: Un favoloso acuto di Andy Diaz che con 18 metri e 15 centimetri stabilisce la quarta prestazione di sempre nel salto triplo, il nuovo record italiano, chiude il Ferragosto tutto d'oro dello sport azzurro. Nei 50 rana maschili Niccolò Martinenghi si prende la medaglia più preziosa, beffando per 5 centesimi un altro azzurro, Simone Cerasuolo, che alla vigilia era proprio il favorito. Manila Esposito invece favorita non era nel corpo libero, ma anche se ha solo 19 anni, la ginnasta campana è ormai un'esperta delle competizioni ad alto livello e così con 13.700 punti mette in fila tutte le avversarie. Destinate a restare nella maratona di marcia pure dietro le spalle di Sofia Fiorini, che conquista il titolo da appena 22 anni e garantisce la tradizione per questa specialità dell'atletica italiana, che si conferma infatti anche nella gara maschile. Il veterano Massimo Stano, a 34 anni, aveva già conquistato Olimpiadi mondiali, gli mancavano però gli europei e la lacuna nel giorno dell'assunta è stata puntualmente colmata.
1: Ora la Coppa Italia con l'Udinese che passa ai sedicesimi di finale battendo 1-0 il Padova, affronterà il Venezia che ha superato il Modena 3-2, passano anche Torino e Sudtirol. Fabio Pietro Giusti.
3: 32esimi di Coppa Italia che hanno più il sapore di una messa a punto per la prima di campionato. Contro un avversario di Serie B come il Padova, l'Udinese porta a casa la qualificazione con fatica. I friulani se la giudicano con uno strettissimo 1-0 deciso da Kenan Davis. Udinese che ai sedicesimi affronterà il Venezia vittorioso in rimonta sul Modena per 3-2. Ambrosino con una doppietta per gli emiliani e il nuovo acquisto a Cor Adams per i lagunari avevano deciso il primo tempo. Nel secondo Yeboah ed ancora Adams hanno ripristinato le gerarchie in favore della formazione neopromossa in Serie A. Non infiamma i cuori Torino-Carrarese, l'11 di Abate all'esordio in gara ufficiale sulla panca granata porta a casa una sofferta qualificazione grazie ad una fiammata di Simeone. Toro che affronterà il Monza vittorioso per 3-0 sull'Avellino, conquista il passi per il prossimo turno anche il Sudtirol contro il Catanzaro. Al Ceravolo finisce 2-2 nei 90 minuti con le reti del finlandese Piuta e di Pafundi nel primo tempo, Viemmello ed il guadalupense Mix Schure nella ripresa. Decisivo ai calci di rigore l'errore di Dorval. L'11 altoatesino affronterà la vincente di Genoa Ascoli.
1: A un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo, la RAI gli rende omaggio con una programmazione speciale che coinvolge reti televisive, piattaforme digitali, radio e testate giornalistiche. Vediamo un suo ricordo con Alessandra Sacchetta e poi andiamo alla nostra rubrica sulla strada con Alfredo Di Giovanpaolo, un viaggio a pedali a due passi da Roma.
4: Mantenere il successo è difficilissimo, arrivarci è possibile, ma mantenerlo è una cosa molto difficile perché lì iniziano i pericoli, gli attacchi.
5: E lui, Pippo Baudo, il successo ha saputo mantenerlo attraverso le diverse epoche. capace di reinventarsi più volte, conservando comunque il suo stile inconfondibile, composto da autorevolezza, ironia, intelligenza e soprattutto controllo assoluto della diretta televisiva, affrontando magistralmente qualsiasi tipo di imprevisto.
6: Benvenuti alla prima serata.
7: Questo festival è truccato!
6: Per piacere.
7: Questo festival è truccato e lo vince! E lo vince Fausto Leali! Lo vince Fausto Leali!
6: E dai, e ci siamo un'altra volta, dai!
5: Pippo Baudo.

Sembrava nato per tutti i generi televisivi, dal varietà al quiz al talk show, alla storia della TV italiana e della RAI, della quale continua ad essere un simbolo anche dopo la sua scomparsa. Capo lo incontrasse, non solo Giorgio e Laura Pausini devono molto a Pippo, lui che ha scelto di farsi affiancare da donne professionali ed intelligenti, senza ridurle al ruolo di vallette, una per tutte Loretta Goggi. Non solo un personaggio unico, ma un vero e proprio demiurgo che la TV è stato capace di modellarla ed inventarla, sempre con tanta autoironia.

0: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Aggiungi il profumatore in perle al tuo bucato. Note floreali da portare sempre con te per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
2: Tale e quale show? Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo! Tale e quale show! Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
3: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.

Laghi, natura, storia e paesaggi immortalati dal grande cinema, dalla terra degli Etruschi ai luoghi che incantarono Federico Fellini. Li scopriremo in questa puntata tra la Tuscia e il litorale romano sulla strada.

0: La nostra pedalata parte dal borgo di Anguillara Sabazia, siamo a nord di Roma, ben trovata.
1: Piacere,
0: Anna Critelli,
1: benvenuto.
0: Associazione Ciclisticamente.
1: Sì.
0: È l'associazione che ha promosso la ciclovia Etruria, sì, della quale percorreremo oggi un tratto. E parte proprio qui da Anguillara, siamo sul lago di Bracciano e qui avete l'info point, cioè il,
1: sì,
0: punto di partenza.
1: Questo è il punto di partenza e di arrivo della ciclovia. Da qui inizierà il nostro percorso, un viaggio in mezzo alla natura, al centro storico e a dei borghi.
0: Un percorso che, appunto, abbiamo detto parte da Anguillara, e quale territorio attraversa?
1: Attraversa tutta la parte della Truscia meridionale, attraversiamo dei parchi naturali e comunque si vedono dei bellissimi laghi vulcanici. Il primo è quello che abbiamo proprio qui ad Anguillara, che è il lago di Bracciano, poi il lago di Bolsena e anche quello di Mezzano.
0: E il lago di Vico.
1: È il lago di Vico, sì. Sono tutti laghi vulcanici.
0: Tuscia meridionale significa...
1: Viterbo, si arriva anche, si sconfina anche in Umbria.
0: In Umbria.
1: E ci sono dei borghi bellissimi, arroccati sul tufo, e tantissime necropoli, forre.
0: Necropoli, perché ovviamente,
1: sì, certo,
0: ciclovia Etruria, siamo nella,
1: sì,
0: terra degli
1: nella
0: Etruschi.
1: Terra degli Etruschi. È proprio un viaggio nella meraviglia.
0: Siete un'associazione sportiva,

0: ASD,
1: sì, siamo un'associazione sportiva dilettantistica nata proprio dall'idea di condividere le bellezze della nostra terra, farlo in sicurezza soprattutto, percorrendo delle strade che sono a bassa densità automobilistica, sterrate, alla portata di tutti i cicloviaggiatori. Noi abbiamo proposto la ciclovia Etruria in 9 tappe, però ognuno, ogni persona può scegliere di farla in modalità diversa, con tempi diversi,
0: con bici diverse
1: e alla fine di poter vedere la bellezza che vi abbiamo proposto in questo cicloviaggio.
0: Posti meravigliosi che vedremo in questa puntata, ma per il momento ci spostiamo proprio in un'altra regione, andiamo nelle Marche. Noi siamo stati con una puntata a raccontare il progetto Noi Marche Bike Life, un progetto che coinvolge molti comuni marchigiani che stanno investendo proprio sul cicloturismo. Bene, poco tempo fa è stata firmata la nuova convenzione con la Regione Marche e il numero dei comuni che ha aderito al progetto si è ampliato. Vediamo il servizio di Carlo Musilli e noi proseguiamo lungo la via Etruria.
2: Creare una rete fra tutte le realtà che si occupano di cicloturismo, dalle prolofficine e non solo. Questo l'obiettivo di Noi Marche Bike Life, un'alleanza fra 29 comuni e 150 operatori privati che puntano sulla bicicletta come strumento di promozione e di crescita.
3: Ogni comune è in grado di garantire dei servizi di ospitalità, di noleggio bici, di guide cicloturistiche, di condivisioni con le aziende enogastronomiche. Insomma, abbiamo creato...
2: Il progetto si è ampliato nel tempo e di iniziativa l'itinerario Strade di Marca, quasi 900 km attraverso colline, città e spiagge di tutte le province marchigiane. Per facilitare l'esplorazione, il percorso è disseminato di cartelli che contengono dei QR code. Al turista basta inquadrarli con il telefono per accedere a un'app con geolocalizzazione.
3: Dove può trovare che cosa? Dove può trovare dove andare a dormire, dove può trovare dove andare a mangiare, che cosa visitare, il museo, la pinacoteca, l'abbazia romanica, insomma tutto. Ha recensito un po' tutto il territorio e ha creato una rete di operatori pubblici e commerciali.
2: Altra novità, il passaporto del cicloturista. In ogni città un timbro da aggiungere per invogliare i viaggiatori a non saltare neanche una tappa.
3: Un semplice gioco dove ci sono tutta una serie di informazioni e poi si parte in bicicletta alla volta dei timbri, alla ricerca dei timbri nei 29 comuni appartenenti al protocollo d'intesa di Noi Marche Bike Life.

0: Da Anguillara siamo arrivati a Bracciano, siamo ai piedi del castello e questa è una dell'associazione ciclisticamente, ma anche direttore di Nuova Ecologia, che è la rivista di Legambiente. Anche tu in questo progetto, Francesco, una ciclovia che almeno a vedere il percorso tracciato sembra molto bella, ma non basta tracciare un percorso per fare una ciclovia. Che cosa si sta realizzando intorno a questo percorso?
1: Stiamo cercando di stimolare un processo di crescita per chi fa ospitalità, per chi fa turismo in questi territori. È un territorio già abituato al turismo, però stiamo cercando di stimolare quel turismo che è attento alle esigenze dei cicloviaggiatori. Persone che viaggiano con la bicicletta hanno delle esigenze particolari, anche abbastanza semplici da soddisfare, e gli operatori turistici ci stanno seguendo in questo percorso, accettando ecco, questa.
0: E ci sono strutture qui che si stanno attrezzando in maniera un po' più seria rispetto alle esigenze di chi viaggia in bici?
1: Sì, ce ne sono alcune, sono lungo il tracciato, non sono diffusissime.

0: Alcune sono già pronte, hanno lo spazio per ricoverare le biciclette, le colonnine, l'officina. Sono abituati ad ospitare un viaggiatore che ha anche bisogno di una colazione più rinforzata, e altre, anche attraverso l'interlocuzione con noi, stanno incominciando ad attrezzarsi. È un territorio già abituato ad essere attraversato da un viaggiatore lento, meno abituato ad essere attraversato dal viaggiatore in bicicletta, però ecco, per questi cammini c'è già l'abitudine ad ospitare turisti che viaggiano in maniera lenta.
1: Non c'è l'abitudine da parte degli automobilisti a rispettare chi si muove con mezzi diversi, ma questa non è una caratteristica purtroppo di questo territorio, ma di tutto il nostro paese.
0: È vero, però noi nel nostro lavoro fra gli operatori, fra i cittadini di questo territorio, stiamo cercando anche di far abituare un po' tutti all'idea che questo territorio possa essere attraversato lentamente in bicicletta, e quindi accogliere un ciclo viaggiatore non vuol dire fargli trovare solamente una struttura bike friendly, ma anche concedergli spazio mentre pedala, con un po' di gentilezza, un sorriso, e possiamo andare avanti tutti sulla stessa strada.
1: Andiamo adesso nella parte più wild della ciclovia Etruria.
0: Sì, una parte un po' più selvaggia, dove però devo dire chi la vive, gli animali, ci accolgono sempre
1: meglio delle persone, sicuramente.
0: Giusto.
1: Andiamo.

0: Francesco, ci siamo lasciati alle spalle il traffico, per fortuna siamo entrati nella parte più bella della ciclovia Etruria. Questo è il paesaggio tipico che si incontra pedalando da queste parti.
1: Siamo veramente lontani dal caos, dai rumori, siamo nella natura, siamo vicino ai monti della Tolfa e qui veramente il cicloviaggiatore si riconcilia con la natura, col senso di stare all'aria aperta e di passare delle ore nel silenzio anche a pensare alla propria vita, non solo ad ammirare i posti che sta vedendo.
0: Ecco, poi c'è chi ha scelto di vivere in questo silenzio,
1: sì,
0: come Francesca e Marco. Ciao,
2: ciao.
0: Buona giornata.
1: Ciao.
0: Loro
1: hanno fatto una scelta di vita, loro si sono trasferiti qui qualche anno fa, fanno escursioni equestri lente, loro ci tengono a dare la possibilità a chi viene da queste parti di scoprire il territorio lentamente. Lo fanno con i giri a cavallo, non solo, fanno attività per far ammirare
0: borracce.
1: Certo, lo invitiamo a fermarsi qui.
0: Bene, grazie Francesco, grazie Anna, grazie Mario, gli amici
1: Ciao.
0: Dell'associazione Ciclisticamente. Noi proseguiamo verso il mare e andiamo a percorrere un'altra ciclovia molto particolare che ci porta in atmosfere felliniane e proprio con Fellini proseguiamo con una clip di un film famosissimo, a vedere in bicicletta.

0: Ci siamo lasciati alle spalle il temporale, siamo arrivati sul litorale romano, siamo a Passo Scuro, comune di Fiumicino, sulla spiaggia che fu di Marcello Mastroianni della Dolce Vita. Anna Longo, ben trovata.
1: Ciao.
0: E Romano Puglisi, che ciao. Sono due cicloviaggiatori, diciamo. Anna, giornalista per anni in Rai, al giornale radio, e insieme avete scritto una via che percorreremo in parte oggi, che è la ciclovia Dolce Mare, ispirata ovviamente alla Dolce Vita. Perché, Anna, Dolce Vita, che cosa c'entra questa spiaggia? Anzi, l'abbiamo vista.
1: Ciclovia Dolce Spiaggia perché sta sulla spiaggia della Dolce Vita. Questo è il baricentro di questa ciclovia, un po' il cuore che batte davvero. Perché? Perché qui, proprio dove siamo, c'è la scena finale.
0: La scena che abbiamo appena visto nella clip con Marcello Mastroianni, che si trova sull'altra riva del Rio Tre Denari, che è questo che abbiamo appena passato, e Paola, la ragazza che lo chiama, lui non sente, con questo vento, questo fragore delle onde, un po' il segno dell'incomunicabilità.
1: E oggi ancora, in effetti, il mare ci segue, perché oggi è bello agitato e quindi questo non si sente di Mastroianni è particolarmente adatto anche a questo mare. E sì, è importante perché era il 1959, Valeria Ciangottini aveva solo 14 anni, la Paolina del film, e quindi è stato bello riscoprire, studiare anche attraverso un po' le ricerche che abbiamo fatto bibliografiche, con il lavoro anche di Tullio Kesic.
0: Perché questa ciclovia attraversa i luoghi di Fellini, ha vissuto,
1: certo,
0: anche qui Fellini.
1: Sì, c'era la villa sua a Fregene, purtroppo è stata demolita, vabbè, per fare spazio a delle villette a schiera. E poi però c'era dove andava a mangiare, ristorante, tante cose, tanti episodi che nel libro raccontiamo.
0: E che questa ciclovia racconta fondamentalmente,
1: certo,
0: un po' questa idea di far pedalare nei luoghi di Fellini.
2: Questo è un territorio della riserva statale del litorale romano, la più grande d'Italia, e lungo alcune piste ciclabili su cui si connettono strade vicinali, comunali, di campagna, interpoderale, eccetera, abbiamo cercato di intercettare le varie location. Sono circa 50 location di Fellini che ha trasferito sul litorale, si può dire, la sua Rimini.
0: E questa ciclovia da dove parte, a dove arriva?
2: Allora, da Santa Severa, dove c'era Leo Catozzo, che è stato il suo montatore cinematografico. Con lui ha vinto tanti Oscar, La strada, Le notti di Carbiria, Dolce Vita, eccetera. Poi da Santa Severa, con una strada interna, si arriva a Marina di Cervera e così via, tutto il litorale. Ricordiamo che questo territorio ce l'abbiamo così pressoché intatto perché Antonio Cederna ci ha lavorato molto, ha evitato che si invadesse di cemento. Appunto, negli anni 90 è diventata riserva statale.
0: Anna,
1: sì.
0: A proposito di infrastrutture ciclabili, noi abbiamo visto qui sul lungomare di Passo Scuro una ciclabile che a un certo punto si interrompe.
1: Sì.
0: Per 200 metri ci impedisce, sì, di arrivare al ponticello sul Rio Tre Denari.
1: È una delle tante storie di difficoltà per chi vuole andare in bicicletta e anche a piedi, perché si tratta di una pista ciclopedonale che fu costruita negli anni passati, fu realizzata dalla Giunta Comunale Fiumicino, precedente a quella oggi che oggi c'è, e poi invece la nuova giunta ne ha cancellato un pezzo perché non la ritiene sicura.
0: Non la ritiene sicura, l'ha cancellata, ma immagino ci sia un progetto per farne una più sicura, più bella.
1: No, dal punto di vista istituzionale c'è una incertezza che non ci consente di avere, insomma, ottimismo al riguardo.
0: L'unica certezza al momento è che è stata cancellata quella,
1: sì, che
0: quella esistente prima.
1: Quella, una parte è stata cancellata, una parte c'è ma non viene curata, e i cittadini sono di Isi, ma insomma c'è una grande parte della comunità di Passo Scuro che rivendica l'utilizzo del lungomare per il movimento ciclopedonale.
0: Allora, ributtiamoci nel mondo onirico di Fellini e andiamo a scoprire un'altra location di un altro film straordinario, Lo Sceicco Bianco, con un grandissimo Alberto Sordi che si dondola tra gli alberi. Vediamo questa scena e noi proseguiamo.
3: Vai, mia piccola.

Bonjour.

0: E questi probabilmente erano gli alberi a cui era appesa l'altalena dello sceicco bianco di Alberto
1: esatto.
0: Sordi. Non possiamo dirlo con certezza, Anna, però no. Insomma, diciamo che potrebbe essere questo lo scorcio.
1: Lasciano immaginare questa scena, anche un'altra delle scene famose dei film di Fellini, dove c'era appunto Alberto Sordi, sceicco bianco, in una vicenda gustosa che il regista aveva immaginato. È una coppia di sposini che è in viaggio di nozze a Roma, se non che lei viene a sapere che c'è il suo idolo dei fotoromanzi di allora, siamo nel 1952 il film, e quindi
0: e lo trova cerca, in questa pineta che volteggia sull'altalena.
1: Sì. E poi lì chiaramente lui comincia a corteggiarla, poi c'è una... insomma, potete immaginare la storia, no? Cioè,
0: poi però l'idillio viene rotto da questa voce che lo chiama in maniera sgraziata,
1: esatto.
0: Perché poi il personaggio interpretato da Alberto Sordi, come molti dei suoi personaggi, è personaggio meschino alla fine.
1: Esatto,
0: insomma,
1: sì, molto, molto.
0: Che
1: sì, sì. Si rivela,
0: fa innamorare la ragazza, esatto. Di provincia, pur essendo sposato, insomma, avendo...
1: Sì, raccontando balle di tutti i
0: raccontando
1: tipi,
0: balle, certo.
1: E questo è il primo film con regia Federico Fellini, questo va ricordato. 1952.
0: E lo ha girato anche qui nella pineta di Fregene. E nella pineta di Fregene troviamo Sebastiano Venneri. Ben trovato Sebastiano, Legambiente, presidente Vivi l'Italia, che è la società appunto creata da Legambiente per studiare un po' i fenomeni del turismo sostenibile, ovviamente.
2: Dei nuovi turismi.
0: Dei nuovi turismi. E allora, noi abbiamo percorso due ciclovie, la ciclovia Etruria, partendo appunto

0: dalla Tuscia, siamo arrivati qui sul litorale romano con la ciclovia Dolce Spiaggia, ma il cicloturismo sentiamo ogni anno dei dati un po' contrastanti. L'anno scorso si parlava di 9,8 miliardi di volume d'affari, quest'anno 6 e qualcosa, 6 e mezzo, ecco. Come si spiega? C'è stato un crollo oppure forse dovremmo misurare i dati in maniera diversa?
1: No, è che abbiamo a che fare con un fenomeno nuovo, recente, per cui stiamo mettendo a fuoco. Quando metti a fuoco ogni tanto probabilmente perdi il fuoco. Quello che è certo sono i grandi numeri, quindi è un segmento turistico fortemente in crescita. Questo ce lo dicono tutti gli studi. Poco fa è uscito fuori uno studio di Confcommercio che immagina per quest'estate 11 milioni di italiani in bicicletta. Ce ne sono 21 in Germania che aspettano di pedalare e aspettano di pedalare nel nostro paese, peraltro.
0: L'Italia comunque è una meta tra le preferite per
1: l'Italia,
0: i cicloturisti stranieri.
1: Per
0: europei.
1: I cicloturisti stranieri è al secondo posto, dopo i Paesi Bassi. Subito lì accanto all'Austria. L'Italia sta rincorrendo non quel modello, ma un modello originale molto interessante, che è quello che avete visto appunto in queste ore, cioè un modello che noi chiamiamo via italiana al cicloturismo, quella che fa leva non tanto sulla realizzazione di infrastrutture nuove. Noi stiamo lavorando un po' a...
0: Tanto non ce la faremo mai ad arrivare ai livelli di quei paesi.
1: Non a raggiungere quel modello lì che è partito 30 anni fa. Noi stiamo lavorando sull'esistente nel nostro paese, che è una cosa unica, è un'opportunità eccezionale, appunto, sulle stradine a basso traffico della Tuscia, dell'Etruria, su anche delle proposte tematiche interessanti come quelle di fare delle ciclovie a tema, come questa appunto dedicata al maestro Fellini. Questo cicloturismo crea un po' quell'effetto pollicino lungo il tragitto, cioè è un cicloturismo che dal punto di vista economico lascia delle briciole, ma lungo tutto il tragitto, non concentrate in un unico punto, e questo per i territori fragili, per i territori soprattutto dell'entroterra, è molto molto importante.
0: La risposta a quello che chiamiamo overtourism praticamente. Grazie Sebastiano, grazie Romano, grazie Anna, grazie per averci accompagnato lungo questo percorso molto bello. Noi ci fermiamo qui, torniamo sabato prossimo, sempre su RaiNews 24, sempre sulla strada.

0: Entrate mortali!
1: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
2: Roma Baby, live Cremonini, prossimamente, Rai 1.
3: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.

0: Sarebbero 500 gli italiani bloccati sull'isola di Flores in Indonesia dopo le due forti scosse di terremoto di ieri che hanno ucciso almeno 50 persone. Attacco russo combinato missili balistici e droni nella notte sull'Ucraina, colpite Kryvyi Rih e Kyiv, risponde l'esercito ucraino con 600 droni su Mosca. Sono stati fermati oltre 100 migranti che in Marocco tentavano di entrare a Ceuta, enclave spagnola, scontri con la polizia, ma la tensione ai confini resta alta, spinta dai social. Clamoroso furto d'arte a Ferragosto al Museo regionale di Messina. I ladri hanno rubato tre tavole del maestro Antonello da Messina, eludendo i sistemi d'allarme. Un anno fa la scomparsa di Pippo Baudo, mattatore della televisione pubblica italiana, fu lui a scoprire tanti talenti della TV. Europei di atletica in nuoto, Italia prima nel medagliere, oro nella marcia, nel salto triplo, doppietta nei rana. Manila Esposito trionfa gli europei di Zagabria nel colpo libero. Edizione delle 10, ben ritrovati su Rai News 24 in primo piano, ancora il terremoto in Indonesia, 500 gli italiani ancora bloccati nel paese dopo il sisma di magnitudo 7.7 al largo dell'isola di Flores. Sanno bene, ha fatto sapere la Farnesina, ma è salito a oltre 50 il bilancio delle vittime, 5.000 invece gli sfollati. Lo vediamo con il corrispondente Marco Clementi.
1: Hanno passato la notte così. 5.000 persone sono senza casa sull'isola indonesiana di Flores, la più colpita dal terremoto magnitudo 7.7. L'allarme tsunami è rientrato, una seconda scossa a Sumatra. Erano le 4.58, quando è tremato tutto. Qui siamo abituati ai terremoti, ma nessuno se lo aspettava. Io ho due bambini piccoli, non abbiamo ancora avuto una tenda, siamo per strada. Le operazioni di soccorso, tra le macerie, ospedali da campo per assistere i sopravvissuti. Servono tende, riso, medicinali, coperte, acqua potabile e generatori. L'appello del capo della protezione civile indonesiana. Gli aiuti arrivano via terra e poi su aerei cargo dall'aeroporto militare di Jakarta. Sull'isola di Flores, paradiso selvaggio, famosa per la sua natura incontaminata, vulcani attivi, laghi colorati e il celebre parco nazionale di Komodo, dove ammirare i famosi draghi, varani di 3 metri, le lucertole più grandi del mondo. Dalla meraviglia alla paura. Turisti sorpresi sulla vetta del vulcano Kelimutu, si sente la guida che invita alla calma. Non ci sono italiani tra le vittime. In Indonesia ci sono circa 5.000 connazionali, molti turisti, 500 quelli ancora bloccati. L'assistenza della Farnesina per agevolare le operazioni di rientro.
0: Lo avete sentito, tra le vittime non risultano esserci italiani, ma è stata grande la paura tra i nostri connazionali e c'è il problema di tornare rapidamente e trovare un volo per casa. Vediamo il servizio di Federico Malerba.
2: Dei 5.000 cittadini italiani presenti in Indonesia, sono circa 500 quelli che si trovano proprio nell'isola di Flores. Ambasciate e unità di crisi del Ministero degli Esteri proseguono le verifiche. Secondo la Farnesina, al momento non risultano nostri connazionali tra le vittime, ma tanta è stata la paura per chi era nell'area colpita dalle fortissime scosse. Alcuni sono già riusciti a ripartire, altri sperano di farlo nelle prossime ore, anche se trovare posto sui voli per l'Italia è complicato. E intanto arrivano i primi racconti, come quello di una comitiva bolognese che stava facendo una crociera nell'arcipelago di Komodo. Intorno alle 5 di mattina stavano dormendo nelle loro cabine quando sono stati svegliati dai movimenti innaturali della barca. È stato il capitano a spiegargli che si trattava del terremoto e ad avvisargli del rischio tsunami. Hanno visto la marea ritirarsi prima di riuscire a sbarcare nel villaggio più vicino e a rifugiarsi nella parte più alta dell'isola. A causa dei molti voli cancellati, gli hotel sono pieni e i prezzi sono schizzati alle stelle, compresi quelli dei bungalow sul mare. Intanto, a ogni nuova scossa, l'allerta tsunami viene rinnovata attraverso gli smartphone e riuscire a prendere sonno in una situazione del genere è difficile nonostante la stanchezza.
0: Ora la guerra in Ucraina, ci sono state nuove esplosioni a Kyiv nella notte, hanno risuonato le sirene antiaeree, 600 invece i droni ucraini lanciati sulla Russia, mentre un drone proveniente dalla Moldavia è stato abbattuto nello spazio aereo della Romania da un caccia spagnolo. In collegamento da Kyiv l'inviato Daniele Lorenzetti.
3: Eh sì, l'attacco temuto con raffiche di missili balistici è arrivato, forti esplosioni nella notte, l'appello del sindaco di Kiev a restare nei rifugi. Il bilancio aggiornato parla di 3 feriti nella capitale, un morto e una quindicina di feriti a Kryvyi e poi anche Kremenchuk, località nella regione di Poltava che è stata colpita. Non solo i missili, anche un missili balistici, anche un missile da crociera e poi le raffiche di droni jet verso Brovary qui nell'area di Kiev e stamane anche altri droni lanciati dal Mar Nero verso Odessa. L'Ucraina a sua volta ha lanciato raffiche, centinaia di droni verso il territorio russo, è stato riferito dalle autorità di Mosca, ne hanno abbattute circa 200, il sindaco di Mosca ha parlato di 3 feriti. E poi, come dicevi, la notizia del caccia spagnolo che ha abbattuto un drone penetrato nello spazio aereo della Romania.

0: Al confine tra Ucraina e Moldova è stato un F-18 a compiere l'intercettazione alle 5 del mattino. I detriti sono precipitati in un'area disabitata nella regione di Galati. È tutto per ora da Kiev, ti restituisco la linea.
1: Andiamo anche agli aggiornamenti dal Medio Oriente. Il ministro israeliano della difesa Katz minaccia nuovi attacchi sul Libano dopo una notte di raid nel sud del paese, le 11 vittime libanesi invece, tra cui 3 bambini, nell'attacco di ieri. Per Beirut un'evidente violazione delle trattative di pace in corso, per Tel Aviv sono state invece colpite infrastrutture di Hezbollah. In collegamento da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
2: Sì, in queste ore nel sud del Libano vengono udite forti esplosioni, in particolare colpi di artiglieria, vengono scagliati dalle forze israeliane sulle colline di Ali Taher, vengono anche colpite altre città, Mansour e altre zone nel distretto di Tiro, mentre appunto, come dicevi, di 11 morti il bilancio dell'attacco di ieri. E nell'attacco di ieri a Nabatie, dove appunto sono stati colpiti, è stata colpita una casa, uccisa un'intera famiglia, 11 persone morte, tra le quali 2 donne e 3 bambini. Dunque il premier libanese Salam attacca Israele, afferma le donne e i bambini non sono un obiettivo militare e chiede a Israele di fermare il massacro. Israele afferma che questo attacco è dovuto a un attacco a sua volta sferrato dagli Hezbollah, che in precedenza avevano colpito e ferito in modo grave 3 soldati israeliani. Le autorità israeliane affermano di aver colpito e ucciso 3 comandanti di Hezbollah e accusano appunto le milizie filo-iraniane di usare i civili come scudi umani. Tanto però il presidente libanese Aoun afferma che questa uccisione, l'uccisione di un'intera famiglia, è un chiaro messaggio sul futuro dei negoziati che Israele e le autorità libanesi stanno conducendo anche in questi giorni, e il prossimo incontro è previsto per i primi di settembre a Roma. Intanto però Hezbollah minaccia vendetta. In linea allo studio.
1: Scontri in Marocco tra la polizia e centinaia di giovani migranti, in prevalenza subsahariani, che tentavano di attraversare il confine con il territorio spagnolo di Ceuta, come era stato annunciato proprio nei giorni scorsi sui social media. Da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Verosati.
3: L'operazione scatta a 3 km dalla frontiera con Ceuta. Centinaia di migranti su una collina tentano di avvicinarsi al confine quando interviene la polizia. Gli agenti usano gas lacrimogeni per allontanarli, ci sono anche elicotteri a coordinare l'operazione. Scatta la fuga. Poi iniziano gli arresti. Sono almeno 148 le persone fermate, soprattutto subsahariane. Ma le autorità marocchine intercettano anche i giornalisti spagnoli della TV pubblica e della principale agenzia di stampa, rei di avere tentato di documentare quel che stava accadendo. Yaya, studente in Marocco, ha visto tutto. Delle persone sono cadute, sono state investite, dice, altri sono svenuti. È una situazione estremamente pericolosa. La salita è ripida, il caldo è insopportabile, anche gli agenti erano in difficoltà nelle loro uniformi. Non è stata una sorpresa. Da giorni, sui social, rimbalzava l'annuncio di un nuovo tentativo di entrare a Ceuta il 15 agosto. Per questo, da entrambe le parti della frontiera, la sicurezza era stata portata ai massimi livelli. Migliaia di agenti sul lato marocchino, decine di mezzi blindati, posti di blocco ovunque. Dal lato spagnolo, il governo ha inviato oltre 500 unità per rafforzare la polizia e la guardia civile. E poi ci sono i 2000 militari, ai quali sono stati sospesi congedi. Un dispiegamento massiccio, con l'obiettivo comune per la Spagna e il Marocco di scongiurare una seconda ondata e dimostrare all'Europa che la situazione è davvero sotto controllo.
1: Una questione, quella dei migranti, che insieme a quella della sicurezza continua ad alimentare il dibattito politico. In vista della campagna elettorale non mancano le fibrillazioni negli schieramenti. Facciamo allora il punto in studio. Ci ha raggiunto Alberto Giofreda.
4: Proprio in queste ore il governo italiano sta facendo le sue valutazioni sulla sospensione di Schengen con la Spagna, causata dall'ondata di migranti arrivata a Ceuta oltre 2 settimane fa. Una valutazione, una decisione definitiva che, come lanciato e sottolineato dal governo, in particolar modo dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in prima persona, sospensione che sarà rivalutata soltanto quando le frontiere saranno al sicuro. Una linea questa che Giorgia

0: Dalla campagna elettorale, in particolar modo quelle all'interno della Lega di Matteo Salvini, che finora ha frenato quella che viene considerata una sorta di fronda dei governatori del nord, ribadendo che il partito è nelle sue mani, però si fa anche strada l'ipotesi di un truvvirato che possa portare la Lega alle prossime elezioni. A te.
1: Grazie Alberto. Un clamoroso furto d'arte nella serata di Ferragosto al Museo regionale interdisciplinare di Messina. Dei ladri hanno eluso i dispositivi di sicurezza e rubato capolavori attribuiti ad Antonello da Messina. Risultano sottratte 3 tavole su 5 appartenenti al celebre politico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, estratta e asportata direttamente dall'interno di una teca blindata. Sul posto stanno lavorando la polizia e gli specialisti della scientifica per i rilievi. E ancora a proposito di furti che nei giorni di Ferragosto con le città vuote sono in aumento, abbiamo chiesto come difendersi al maggiore Andrea Leacche, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Roma San Pietro. Ascoltiamo.
2: Una su tutte è quella di evitare di postare fotografie delle proprie vacanze durante il periodo estivo di ferie, ma di farlo esclusivamente una volta rientrati dal proprio periodo di vacanza, ovvero rientrati in casa, perché cerchiamo, diciamo, di far capire a tutti quanti che piccoli accorgimenti per far sì che la casa sembri abitata ai ladri è un bel deterrente affinché appunto possano evitarsi questi spiacevoli inconvenienti. Un'altra delle tecniche utilizzate è quella magari di invitare le persone di dotarsi di punti luce smart, ovvero delle luci che possono essere accese attraverso degli smartphone, quindi da remoto, per far sì appunto che la casa possa sembrare sempre abitata. O altrimenti quella di fare rete attraverso i propri vicini oppure parenti nel cercare di togliere le buste della posta dalle proprie cassette postali periodicamente, così che non sembri sempre piena, perché altrimenti quello è uno degli indizi che fanno sì che la casa possa sembrare disabitata.
1: E in questo fine settimana di Ferragosto, quella di oggi è un'altra giornata da bollino rosso, sono attesi i primi rientri estivi sulle principali arterie della penisola e a livello locale dalle coste verso i grandi centri urbani. Per quanto riguarda invece il meteo, oggi cominciano ad abbassarsi le temperature e sull'arco alpino è atteso l'arrivo della pioggia. Ieri ha finalmente riaperto intanto l'aeroporto Fontanarossa di Catania perché si è fermata l'emissione di polveri per l'attività dell'Etna. Alle pendici del vulcano c'è stata però una scossa di intensità 3.9. Ci colleghiamo con Antonella Guerrieri.
3: 12:24 quando qui si è sentita veramente indistintamente una scossa di terremoto 3.9 e noi ci troviamo proprio sulla faglia che ha determinato questa scossa. Questo tratto di strada ha praticamente bloccato tutti i viaggiatori, i turisti e soprattutto le guide alpine vulcanologiche che sarebbero dovute essere in cima stamattina a fare la loro attività. Ma cosa sta facendo anche l'Etna in questo momento? Ci sono due crateri attivi, quello di nord-est che emette gas e quello invece di la voragine che emette ancora cenere. Accanto a me c'è Davide Spartà, il vice sindaco di Linguaglossa, comune in cui ricade questo territorio. E qui è tutto chiuso, tutto bloccato, nessuno può sanno di fare.
4: Sì, buongiorno a tutti, stiamo valutando la riapertura della strada, naturalmente in sicurezza. Attualmente stanno andando su in alta quota le guide vulcanologiche, le guide alpine per vedere un po' la situazione, dopodiché valuteremo anche noi la riapertura o meno. Per noi la priorità in questo momento è la sicurezza e la prudenza.
3: Dobbiamo dire subito che la faglia è la Pernicana, è la faglia più attiva e anche più pericolosa che corre dall'Etna fino al mare, una faglia lunga 20 chilometri che ha provocato già tanti terremoti proprio su questa grande area, alcuni dei quali anche che hanno fatto riportare gravi danni negli anni passati. Linea a voi.
1: E ora un appuntamento per tutti gli amanti dell'adrenalina. Si celebra oggi il Roller Coaster Day, la giornata internazionale dedicata alle montagne russe. Lo vediamo con Nadia Demita.
5: un minuto e mezzo. È più o meno il tempo di un giro sulle montagne russe. 90 secondi per urlare e sentire lo stomaco sotto sopra. E poi avere la voglia di rifarlo. Per un'emozione così c'è persino una giornata dedicata, il Roller Coaster Day, la giornata internazionale delle montagne russe. Sono oltre 6.900 quelle in funzione nel mondo, una storia iniziata negli Stati Uniti alla fine dell'Ottocento, ma con radici ancora più lontane, nelle Russian Mountains, le piste di ghiaccio sulle quali ci si lanciava già nel Settecento. Da allora è cambiato tutto, tranne la sensazione. Oggi la sfida si muove a colpi di velocità, altezza, discese ed inversioni. In Italia i numeri sono impressionanti. High Speed a Mirabilandia raggiunge 120 km orari e passa da 0 a 100 in 2,2 secondi. A Gardaland c'è Oblivion con una caduta in picchiata verticale da oltre 42 metri. A Magicland a Roma Shock accelera da 0 a 100 in pochi secondi. E poi ci sono le discese al limite. 97 gradi per Eurofighter a Fasolandia e Altair che sfida la gravità con 10 inversioni a Cinecittà World. E questi sono solo alcuni dei coaster italiani che hanno fatto del brivido una questione di record. Ma perché ci piace tanto questo brivido? Il corpo reagisce alla percezione del pericolo, aumenta l'adrenalina, il cuore accelera, mentre dopamina ed endorfine contribuiscono alla sensazione di piacere. È il cosiddetto safe thrill. Ma a queste velocità anche la sicurezza deve correre veloce. I sistemi di controllo monitorano la corsa e possono interromperla in caso di anomalie. È capitato anche recentemente, lasciando ai passeggeri un brivido decisamente fuori programma. Ma si sa, sulle montagne russe la corsa finisce quando si torna a terra, anche se l'emozione resta sospesa ancora un po'.
1: Ne abbiamo parlato nel corso delle nostre edizioni. Un anno fa la scomparsa di Pippo Baudo, un volto simbolo del servizio pubblico, un protagonista della storia della televisione italiana. Lo ricordiamo adesso affidandoci ancora una volta al racconto, ai ricordi e alla grande cultura di Umberto Broccoli. Buongiorno e benvenuto. Allora, vorremmo ricordare questa mattina Pippo Baudo come artista, ma anche con uno sguardo più personale. Possiamo dire, Umberto, che tu lo hai vissuto molto da vicino, anche a casa, anche da bambino.
6: Sì, la mia conoscenza con Pippo, con Baudo, preferisco chiamarlo Baudo perché tutti amici, no? Vedi, tutti per noi. No, Baudo è una persona di famiglia per me, del 60, 1960. Veniva dalla Sicilia. Si sapeva che avrebbe voluto fare questo mestiere, fece un provino con Antonello Falqui che lo giudicò adatto a trasmissioni minori, sa suonare bene il piano, canta anche, ma è adatto a trasmissioni minori. Si legò moltissimo a mio padre, che è stato uno dei padri, prima di tutto è mio padre, però è stato uno dei padri del varietà italiano, e praticamente tutta la prima fase, quella romana, quella fino a sette voci, l'ha passata con noi, a casa nostra. Aveva una stanza dove dormiva, mangiava con noi, quindi non, è un ricordo, e io avevo 6 anni, quindi è un ricordo proprio familiare.
1: Ecco, c'è un ricordo, un episodio in tutti questi anni che ti è rimasto più impresso?
6: Sì, quando è morto lo scorso anno, l'ho già raccontato, mi piace raccontarlo ancora perché è molto privato. Era proprio il 1963, giugno 1963, muore Giovanni XXIII. Era il papa del bacio, date una carezza ai vostri bambini, io ero uno di quei bambini. Lui venne, dette lui la notizia, perché non era come adesso che le notizie circolavano ovunque. Lui aveva una Giulietta Sprint di seconda mano con la radio e quindi seppe per radio la notizia, era tardo pomeriggio, serata. E io ci rimasi malissimo, mi misi a piangere. E lui mi disse, ma stai tranquillo che domani non vai a scuola. E allora a quel punto mi fece tornare così il sorriso, perché i bambini di quel periodo la scuola era un po' uno spauracchio.
1: Ecco, lo ricordavi, tuo padre appunto Bruno Broccoli è stato uno dei grandi autori che ha lavorato a lungo con lui, lo aveva definito, hai raccontato in un'intervista, il suo scopritore. Ci racconti qualcosa anche di come è stato vederli lavorare insieme?
6: Lui mi chiamava il suo figlioccio, Pippo, E riteneva mio padre, cito proprio tra virgolette una sua frase, il nostro padre, il tuo naturale, il mio d'amore. Perché lo prese fisicamente a casa, credo che sia passata una fotografia, anzi sta passando adesso una fotografia, si vede, quella scrivania ancora la uso io, quello seduto alla scrivania è mio padre e quello in piedi ovviamente è Baudo che sta cercando di leggere uno dei testi che mio padre gli scriveva per delle serate, che lui viene dal teatro di strada, ecco, questa è una cosa che non si racconta mai. Lui ha fatto le serate nei paesi più impensati, lui in Sicilia con i suoi amici Tempio e Musumeci ha fatto il teatro di strada, è da qui che nasce il grande interprete, poi sapeva suonare, sapeva cantare, sapeva stare in scena e questa è la radice del successo.
1: Ecco, è stato capace, lo dicevi, no, di affrontare tutti i generi, ma anche di farlo con una grande autorio che appunto ci racconti è stato un osservatorio particolare. Come si percepiva e come si raccontava dal punto di vista professionale?
6: Ma dal punto di vista professionale io ho conosciuto Baudo anche professionalmente, ovviamente, io ne ho parlato un ritratto familiare, però abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto insieme Luna Park, dove nacque la Zingara, abbiamo fatto insieme Novecento, il grande racconto del Novecento. Baudo, lo dicono tutti, ma io l'ho visto, è la professionalità fatta persona. Ma non potevi discutere con lui di certe cose, perché prima di affermare certe cose, Pippo, le conosceva. Io gli ho visto fisicamente correggere a Novecento una mezza semenzona che, mi scuseranno i falegnami, credo che sia un chiodo. Ho detto no, qui devi usare le semenzone perché reggono meglio la scenografia. Allora tu capisci, Giulia, che una persona così non è ripetibile, quindi la domanda di rito che mi fanno spesso: esiste un altro? No, non esiste. Non esiste perché per esistere un altro Pippo Baudo bisogna fare questo tipo di scuola, che vale per tutti noi. Vale anche per chi fa la televisione davanti o dietro le telecamere. Bisogna conoscere tutto di questo mezzo, altrimenti è inutile farlo.
1: Non esiste, mi dice un altro Pippo Baudo, ma quanto manca allora una figura come la sua nel nostro panorama televisivo?
6: Manca. Manca perché gli ho visto fare fisicamente delle cose, dei suggerimenti che hanno fatto la differenza. Spostare, non era regista, era anche regista, spostare una telecamera, ricorda Montecatini al Teatro Verdi, aveva cambiato il senso del racconto, perché il regista di allora aveva fatto un piccolo errore, aveva spostato le telecamere anziché fare degli stacchi. Quindi una persona così a 360 gradi non esiste più, non c'è.
1: Dicevi è stato un grande artista, un musicista, un cantante, un attore, ci racconti qualcosa di più del suo lato artistico?
6: Ma guarda, lui ha sempre amato il teatro. Una cosa che non si sa, ma il suo primo grande successo teatrale, data 1965, si chiamava Scanzonatissimo ed era in scena assieme a due persone che sono state dimenticate, la terza un po' meno, grazie al cielo, Elio Pandolfi e Antonella Steni, e sono stati due grandi della rivista italiana. Il terzo, che si è dimenticato di meno, è Alighiero Noschese, il grande imitatore, e lui in scena ha anche in questo caso respirato il rumore delle tavole del palcoscenico e inevitabilmente è diventato quello che è diventato. Quindi ha amato il teatro al punto tale di diventare anche poi direttore artistico di teatri, quindi è cosa che conosce, che dominava. Ecco, quando domini radio, perché ha fatto tantissima radio, televisione, teatro, molto cabaret, inevitabilmente non crei la possibilità di una sostituzione.
1: E allora con questo nessuna sostituzione, ti ringraziamo per questo racconto e per questo ricordo.
6: Grazie a voi, grazie.
1: Noi proseguiamo subito invece con lo sport, continua la pioggia di medaglie per l'Italia, agli europei di nuoto la storica doppietta nei 50 rana, la medaglia d'oro per Nicolò Martinenghi e l'argento per Simone Cerasuolo. Poi agli europei di atletica, Andy Diaz che conquista l'oro nel salto triplo, lo vediamo con Alberto Romagnoli.
7: Un favoloso acuto di Andy Diaz che con 18 metri e 15 centimetri stabilisce la quarta prestazione di sempre nel salto triplo, il nuovo record italiano, chiude il Ferragosto tutto d'oro dello sport azzurro. Nei 50 rana maschili Nicolò Martinenghi si prende la medaglia più preziosa beffando per 5 centesimi un altro azzurro, Simone Cerasuolo, che alla vigilia era proprio il favorito. Invece favorita non era nel corpo libero, ma anche se ha solo 19 anni, la ginnasta campana è ormai un'esperta delle competizioni ad alto livello e così con 13.700 punti mette in fila tutte le avversarie. Appena 22 anni garantisce la tradizione per questa specialità dell'atletica italiana, che si conferma infatti anche nella gara maschile. Il veterano Massimo Stano, a 34 anni, aveva già conquistato Olimpiadi mondiali Gli mancavano però gli europei e la lacuna nel giorno dell'assunta è stata puntualmente colmata.
1: Coppa Italia, l'Udinese passa ai sedicesimi di finale battendo

0: Il Padova affronterà il Venezia. Fabio Pietro Justi.
1: 32esimi di Coppa Italia che hanno più il sapore di una messa a punto per la prima di campionato. Contro un avversario di Serie B come il Padova, l'Udinese porta a casa la qualificazione con fatica. I friulani se la giudicano con uno strettissimo 1-0 deciso da Kenan Davis. Udinese che ai 16esimi affronterà il Venezia vittorioso in rimonta sul Modena per 3-2. Ambrosino con una doppietta per gli emiliani e il nuovo acquisto a Cor Adams per i lagunari avevano deciso il primo tempo. Nel secondo hanno ripristinato le gerarchie in favore della formazione neopromossa in Serie A. Non infiamma i cuori Torino-Carrarese. L'11 di Abate all'esordio in gara ufficiale sulla panca granata porta a casa una sofferta qualificazione grazie ad una fiammata di Simeone. Toro che affronterà il Monza vittorioso per 3-0 sull'Avellino. Conquista il passi per il prossimo turno anche il Sud Tirol contro il Catanzaro. Al Ceravolo finisce 2-2 nei 90 minuti con le reti del finlandese Piuta e di Pafundi nel primo tempo, Iemmello ed il guadalupense Mix Schure nella ripresa. Decisivo ai calci di rigore l'errore di Dorval. L'11 altoatesino affronterà la vincente di Genoa Ascoli.
0: Tra pochi giorni, il 24 agosto, l'anniversario del terremoto che colpì il centro Italia nel 2016, a poche ore dalla scossa del 31, Rai News 24 entrò nella zona rossa di Amatrice 10 anni dopo, gli stessi inviati, lo stesso viaggio. Lo vediamo subito dopo una breve pausa.

0: Quando mi sento scarica, faccio il pieno di vitamine. E senti che gusto Aquavitamin.
1: San Benedetto.
0: My secret.
2: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
3: Vuoi perdere peso? Ecco qui, tutti i prodotti di Un Pacco Mi Piace Così. 28 giorni di programma, colazione, pranzo, merenda e cena. Consegnati a casa tua. Basta spesa, tutto è pronto, senza cucinare. E la prima settimana è in regalo. Mi Piace Così funziona. Puoi perdere fino a 6 kg il primo mese. Guarda Melissa, 11 kg. Sandra, 21 kg. E la prima settimana è in regalo. Sì, è in regalo. Vai su mipiacecosi.it, mipiacecosi.it.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

0: polizia.
1: Ma pronto, aiutateci!
0: Dove
1: ma il terremoto!
0: Sì.
1: C'è tutta la famiglia sotto, nessuno viene, faccio la mano, la prego! Sono tutti sotto, ci sto parlando, mi sta mancando l'aria, nessuno viene. Te prego. Allora. Aiutami tu.
0: Okay.
1: Un disastro, proprio un disastro. Ecco, mamma, arrivo!
0: Lei adesso deve tranquillizzare le persone che stanno sotto, è importante questo.
2: Carabinieri, c'è una persona sotto qui a San Giovanni, una persona di Accumuli.
3: San Giovanni di Accumuli, va bene, sì, va bene, sì, va bene.
2: C'è una persona sotto la cella, trova tutto qua, fa tutte cose.
3: Stiamo arrivando.
0: Polizia?
4: C'è stato il terremoto! Corri! Corri!
5: 10 anni fa, la mattina del 31 agosto 2016, a pochi giorni dalla scossa del 24, ad Amatrice si scavava ancora e si pregava. Pregavano tutti, anche quelli che non c'erano.

0: credevano, perché la preghiera a un dio o a un vigile del fuoco era l'unico modo per non percepire il dolore, per calmare la paura, per non sentire la fatica, per levarsi dalla bocca e dalle narici il sapore della polvere e l'odore della morte, anche solo per attutire il suono delle ruspe, un ronzio prepotente, angosciante, necessario. La mattina del 31 agosto del 2016 le telecamere di Rai News 24 entrarono per la prima volta dalla scossa delle 3.36 nel cimitero di Amatrice, quello che era diventato il cimitero. Percorremmo passo dopo passo Corso Umberto I, la via principale del paese, dalla chiesa di Sant'Agostino, la torre campanaria, il palazzo del comune, fino all'hotel Roma, dove i morti erano ancora lì da tirare fuori. Camminammo lungo una strada che non c'era più, le case macerie, i negozi sepolti, le vite schiacciate.
1: Stiamo per andare in diretta noi, eh?
0: Ci tremavano le gambe, le mani e la voce, perché una cosa è stare ai margini della distruzione, una cosa è sfiorarla, toccarla, attraversarla, camminarci sopra. 10 anni dopo siamo tornati sugli stessi passi, esattamente gli stessi, in una città che non c'è più. Questo è il nostro ricordo di ieri, questo è il nostro racconto di oggi.

solo da qui e per la prima volta da qui riusciamo a comprendere la devastazione. Questa è la strada principale di Amatrice, questo è il cuore della devastazione. Qui è il luogo dove più di 240 persone quella notte sono rimaste senza vita.

0: Eccolo qui, Corso Umberto I, la Torre Civica, e solo da qui, solo da questo punto, si percepisce il tempo sospeso, una città che non c'è più. Corso Umberto, 10 anni dopo il sisma del 24 agosto, fondamentalmente è una striscia di asfalto, un asfalto che proprio in questi giorni stanno posando, e nulla ai lati se non qualche segno del passato, come la torre civica. Sergio Pirozzi, 24 agosto del 2016, era sindaco di Amatrice.
1: Sì.
0: Entriamo e mi racconti di quella notte.
1: Alle 3:36 stavo a casa. L'immediata percezione che era qualcosa di grande, troppo grande.
0: Perché la scossa durò 15-20 secondi.
1: Sì, ma perché questa comunque era una zona sismica e noi ci avevamo attraversato il terremoto del 1979, quello dell'Aquila del 2009. L'immediata percezione, luna piena, e la prima immagine che io ho è Porta Carbonara, che è una delle porte d'ingresso di questo borgo, dove qui c'è la chiesa di Sant'Agostino, ma non c'era più, c'era solo polvere. Allora, se una porta del 1400 ha resistito a tanti sismi, non c'è più, lo capisci che è successo qualche cosa di grande. Ho risentito dopo anni una telefonata che mi fu fatta, non so da chi, dove io dissi: Amatrice non c'è più.
2: È un dramma. Guardate, qui è un paese che non c'è più.
1: Alle 4:15 arriva dei vigili del fuoco, penso che erano di posta, che illuminarono il corso distrutto già in parte, strilli di persone. C'era una signora in una casa che stava qui insanguinata in finestra, e alle 4:30 poi c'è stata una seconda scossa, non violenta come la prima, e che da questa seconda scossa non si è sentito più niente. Questo è un decennale, ognuno di noi poi ha l'elaborazione del proprio lutto, questa comunità ha avuto un lutto collettivo e ognuno poi l'ha interpretato in maniera diversa. Io qui venni il 25, mi sembra, col ministro Pinotti, con l'esercito, feci metà corso, e non mi vergogno a dire che fatto metà corso ho dato di stomaco e io non ci sono tornato più, ma non era una forma di presunzione nei confronti di tutte le persone che sono venute dopo. Io ricordo il Papa, il Principe Carlo, Trudeau, il mondo. Ma io cercavo di esorcizzare il dolore non venendo qui, perché io sapevo che qui c'era Francesco, lì c'era Giacomo, lì c'era Giuseppe, per cui un dolore dentro. E tornando a quello che dicevamo prima, il contrasto che ancora ho tra vita e morte. Ecco, chi ha avuto una tragedia del genere, se tu avrai poi maniera pure di parlare con altre persone, sentirai che ti diranno prima e dopo il terremoto, per cui è uno spartiacque della nostra esistenza.
0: Sergio Pirozzi, grazie. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Io proseguo in questa camminata sui passi di 10 anni fa. Grazie.
1: Grazie.
0: Fabrizio Cuccio, ingegnere.
3: Buongiorno.
0: Ben rivisto.
3: Ben rivisto.
0: 24 agosto del 2016, lei è a capo dipartimento della Protezione Civile.
3: Ci sono delle date nella nostra storia che condizionano molto la nostra professione, la nostra persona, e le 3:36 del 24 di agosto è una di quelle date, come le 3:32 del 6 aprile 2009, così come altre. In realtà in quella notte non ci fu una vera telefonata, perché io percepii, svegliandomi come molti romani, l'evento, e quindi...
0: Lei in quei giorni con i suoi collaboratori, con Titti Postiglione, che era il direttore dell'emergenza, eravate qua e vivevate anche la paura delle persone, l'angoscia delle persone, la necessità delle persone di avere delle risposte a delle domande a volte poco chiare o avere delle risposte che forse voi non avreste voluto dare. E dal punto di vista umano, una persona come lei, proveniente dai Vigili del Fuoco, capo di una struttura importante come la Protezione Civile, che risposte si dava la sera, la notte, quelle poche ore in cui riusciva a dormire, o quando incontrava le vittime, o quando non aveva una soluzione a un problema?
3: Beh, la cosa più importante da fare è essere, mettersi dalla parte di chi è colpito, sapendo che bisogna trovare delle soluzioni, che qualche volta queste soluzioni non sono facili da trovare, alcune volte sono addirittura impossibili. Io credo che la cosa migliore nel rapporto con i nostri cittadini è dire le cose come stanno nella maniera migliore possibile, cioè mai creare un'aspettativa oltre quello che noi siamo in grado di fare, quindi dire in maniera molto serena, molto chiara, talvolta anche con molta pazienza, perché ci si deve mettere in chi ha subito un dramma, quello che realmente si può fare nei tempi in cui si può fare. Insomma, creare quello che è un rapporto di fiducia, perché poi alla fine credo che il rapporto di fiducia sia importante. E poi chiaramente fare un po' i conti anche con se stessi, questo non c'è dubbio, ma questo avviene nel tempo, vale per me, vale per chi fa la cronaca, vale per chiunque. Chi ha un ruolo nelle esperienze così importanti poi deve fare i conti con se stesso, e questo può avvenire anche in mesi, se non addirittura in anni dopo. Tra le altre cose, anche qui io vorrei evidenziare il fatto che questi eventi che noi immaginiamo puntuali in realtà si sono sviluppati in un arco di tempo importante, cioè l'evento del 24 di agosto, a quell'evento sono succedute 92.000 scosse, 9 delle quali con valori superiori al 5, abbiamo avuto il dramma poi del 30 ottobre, quindi noi fissiamo nei nostri passaggi delle date, in realtà c'è un continuum. C'è un'azione che continua, che parte da quel 24 agosto e che si sviluppa fino ad arrivare qui.
0: 26 ottobre, Visso, Ustica, Castel Sant'Angelo sul Nera, poi il 30 ottobre 6.5,
3: un valore
0: addirittura superiore
3: altissimo
0: a quella del 24,
3: un valore altissimo,
0: agosto, che colpì invece, che colpì più, diciamo, il versante,
3: sì,
0: umbro, no?
3: È lì che si apre, diciamo, l'evento del danno, che in qualche modo era stato forte e importante, ma che si era concentrato, no? Tra Amatrice, Accumuli, Arquata, in queste aree qui. Nel momento del 30 ottobre si apre nella parte, chiamiamola marchigiana, umbra e abruzzese, e diventa, no, i 140 quasi comuni che sono stati colpiti, tant'è che anche lì il numero degli sfollati aumenta notevolmente.
0: Grazie, ingegner Curcio. Noi
3: grazie.
0: Ci fermiamo in questo cammino con lei proprio sotto la torre civica. L'orologio non segna più le 3.36 come è stato per lungo tempo, la torre è stata restaurata in questo deserto, in questa desolazione in cui, insomma, si vedono i primi cantieri. Il fatto che questa torre, che rappresenta il comune, che rappresenta la storia e la cultura, vediamo anche la targa che ricorda i morti delle guerre, ecco, questa sta ancora qui a guardare, a vigilare, a proteggere, ed è un po' il simbolo di questo paese che ha tante difficoltà, che vive tante fragilità, però poi riesce con l'aiuto di tutti, no, a rimanere con la schiena dritta e a guardare verso il futuro. Grazie ancora, Angelo.
3: Grazie di nuovo, grazie.
4: Amarella!
5: Piano, il più piano possibile, non deve fare il
6: simboli di Amatrice.
0: siamo veloci senza fermarci, perché qui il rischio è più elevato, soprattutto in caso di altre scosse. Quindi tiriamo dritti e ritorniamo, scendiamo da questa montagna di macerie e riscendiamo a livello della sede stradale. Veloci. Giorgio Cortellesi, sindaco.
6: Buongiorno.
0: Di
6: Amatrice.
0: Da quando è sindaco lei?
6: 5 anni adesso sono. 5 anni. Qui abbiamo il monumento ai caduti, che poi l'Aquila era caduta, è stata restaurata, si era spezzata.
0: Tanti ragazzi morti.
6: Così, nelle due guerre. Sì, purtroppo poi abbiamo avuto l'aggravio del terremoto, che qui sono morte 239 persone.
0: Nella camminata che facemmo 10 anni fa, notammo tantissimi tetti intatti che si sarebbero potuti prendere e montare su un'altra casa.
6: Sì, c'è stato un periodo negli anni 70 in cui c'è stato un incentivo dei tecnici a rifare i tetti in cemento armato, con travi di cemento molto pesanti su strutture fragilissime, anche perché noi qui a Amatrice non abbiamo calcare, quindi la malta che iniettava le murature era argilla, che non è coerente, quindi mettere un peso enorme sopra una struttura del genere ha fatto sì che il terremoto con la scossa la schiacciate completamente. 3 piani di abitazione stavano a un'altezza del 1,5 metri.
0: Guardate questo tetto di cemento armato, guardate quanto è pesante, forse riuscite anche dalle immagini a comprendere quanto è pesante e quanto ha causato il collasso dell'intera struttura. Quella notte lei aveva due dei suoi figli.
6: Io sì, avevo i miei figli
0: così.
6: E i miei suoceri che dormivano all'interno della Amatrice. Io ho una casa fuori Amatrice perché venivo l'estate, e quella notte sono il primo ad essere entrato da Amatrice subito dopo la scossa. Ancora tremava, ho percorso velocemente il corso, da lasciato la macchina in alto perché non era percorribile, perché erano crollate le abitazioni. Sono arrivato non so come, e lì mi sono reso conto che noi abbiamo delle potenzialità incredibili quando abbiamo la paura.
0: L'adrenalina.
6: Mica cadevo, non si vedeva niente perché era pieno di polvere. Il...

0: aiutaci, aiutateci. Poi io dico, guarda, io devo andare ai miei figli, che credevo, una volta arrivato vicino a Matrice, quando ho visto le prime case crollate, ho pensato, ho perso i figli. E ho camminato con un'inerzia stranissima, come se avessi finito la mia vita. Quando sono arrivato all'altezza di quell'edificio, ho sentito mio figlio che diceva, aiuto, aiuto.
1: Dove sta la casa dei suoi figli?
0: Di fronte a questo fabbricato. Qui di fronte.
1: Dall'altra parte.
0: Sì, è arrivato più o meno all'altezza di quell'albero, prima della casa ho sentito mio figlio e lì è come se avessi ricominciato a vivere, mi si è scaricato tutto, dico un figlio ce l'ho io. Poi ho detto Giulio come state? Lui mi ha detto stiamo bene, stiamo cercando di uscire. E lì mi sono risollevato completamente perché mentre correvo, pregavo, non so, dico guarda se me li fai trovare vivi dedico la vita a questo paese, cosa che poi successivamente ho fatto.
1: Quando pensa che si potrà inaugurare il corso di Amatrice, quando pensa che potranno giocare dei bambini su questa nuova piazza che voi volete illustrare?
0: Immaginare i tempi ormai ho capito che è difficilissimo perché è stato un terremoto difficilissimo, ci ha rallentato tantissime cose tra il Covid ma soprattutto il 110 che ha ritardato di 2 anni. Adesso ci sono tutti i segnali positivi perché possa essere ricostruita. Spero e mi auguro che se non ci siano rallentamenti nel giro di 5-6 anni potremmo rivedere veramente qualcosa.
1: Ad Amatrice il tempo è sospeso o il passare del tempo ha un senso?
0: Ma sicuramente il passare del tempo ha un senso, perché ha un senso strano, perché se noi pensiamo all'inizio forse c'era più speranza, perché appena successa la disgrazia c'era la confusione, c'era l'accoglienza, c'era quella speranza che nel giro di breve tempo sarebbe potuto ritornare tutto come prima, cosa che non è. In questo momento il tempo è la cosa peggiore, perché a distanza di 10 anni subentra la consapevolezza di una realtà ordinaria che non sta tornando ordinaria, e quello provoca grosse difficoltà nelle persone, perché poi realizzare un futuro in un posto in cui è così lento non è facile.
1: Grazie sindaco, bocca al lupo. Grazie.
0: Lui al lupo.
1: Castelli. Piacere. Castelli, commissario, è molto lunga la definizione.
2: Molto lunga, alla ricostruzione e alla riparazione dei territori distrutti dal sisma del 2016.
1: Qual è lo stato dell'arte?
2: So, dell'arte dopo le prime incertezze iniziali che dobbiamo riconoscere, che hanno rappresentato un problema, la macchinosità delle procedure per anni ha quasi inertizzato una ricostruzione che tuttavia si doveva annunciare già da subito come un'impresa veramente monumentale. 28 miliardi è la quantità del danno complessivo che è stato inflitto al centro Italia non da uno, non da due, da 4 terremoti distruttivi. Io lo ricordo sempre perché è stata una sequenza sismica che via via ha ampliato a dismisura. Un cratere che pensi fra Fabriano e L'Aquila, fra Spoleto, Rieti e le Marche è di 8.000 km quadrati, un'enormità. Devo dire che poi definendo, sistemando, affrontando anche con un grande gioco di squadra le esigenze di una ricostruzione che doveva essere snellita, finalmente abbiamo registrato un cambio di passo che fino adesso noi abbiamo liquidato alle imprese che lavorano in questi cantieri circa 8 miliardi di euro.
1: Ritorniamo verso la Torre Civica, che è un po' il simbolo, no, di questa resilienza. E non so quanto rientri nelle sue competenze, però ricostruiamo, rifacciamo le case, rifacciamo gli edifici pubblici, rifacciamo gli ospedali, però poi dobbiamo convincere le persone a tornare.
2: Guardi, lei ha correttamente individuato il tema dei temi, che poi è la ragione per la quale la mia qualifica è così ampia, no? Alla ricostruzione e alla riparazione. Il sostantivo riparazione evoca proprio la necessità di mettere insieme strategie che dopo aver ricostruito possano consentire, dico io, almeno di mitigare il rischio demografico. Il tema centrale è anche ad Amatrice, dove c'è stato un lutto collettivo che è devastante, è quello di non favorire, come dire, la sfiducia, la rassegnazione, che sono più che legittime. Pensi che ci sono casi di persone che hanno ricostruito la casa ma che rimangono delle sale nella casetta, perché ci si familiarizza anche con la distruzione. Ecco, questo elemento va risolto come? Io uso una metafora, quella dell'albero storto. Ecco, stiamo raddrizzando.

0: sopra è rimasta l'altra sopra, tutta spaccata ancora. Santa Agostina pure, hanno lavorato forte, quindi è rimasta ancora puntellata.
1: Mauro D'Angeli, Daniele Pandiscia, squadra dei Vigili del Fuoco, uno in servizio, uno da poco andato in pensione, se così si può dire.
2: Per i Vigili del Fuoco è un po' difficile andare in pensione, diciamo così.
1: Allora, la notte del 24 agosto 2016 voi siete il primo mezzo dei Vigili del Fuoco, della Torre Fari, che è sopra il camion, e illuminate Corso Umberto, e da lì si capisce quello che era accaduto.
0: Abbiamo all'inizio iniziato a lavorare tutti insieme, poi ho visto lo scenario, le urla delle persone sotto le macerie, ci siamo divisi.
1: Quella è una notte, ci sono purtroppo tante vittime, ma ci sono anche tante persone che rinascono dalle macerie, e ce n'è una in particolare, proprio in questo punto, più o meno, perché è difficile oggi, che tutto è stato abbattuto, ricostruire il punto esatto, ma siamo più o meno qua.
2: In quel momento io mi trovavo nella parte opposta, stavo effettuando il recupero, il salvataggio, insomma, del fornaio che era rimasto all'interno di ragazzi che erano qui sul posto, che chiedevano aiuto perché sentivano le voci.
1: E Pietro. Questo è il video originale, è il momento in cui lei, Mauro, lei è questo qui, vero?
2: Sì.
1: Questo vigile del fuoco che riesce a tirare fuori Giulia, questa bambina, e se la prende in braccio. Lei ha figli?
2: Due figli.
1: Lei era concentrato, immagino, sull'intervento tecnico, però?
2: Sì, beh, il pensiero ti viene sempre da padre. Salvare la vita, specialmente di un bambino, è qualcosa di indescrivibile.
1: Giulia abbracciata a lei. Purtroppo il fratello di Giulia, Pietro, più piccolo, invece,
2: purtroppo sì, ci sta molto
1: così come la mamma, invece il papà poi si è salvato.
3: E quando lei si è abbracciato Giulia?
2: Beh, mi sono rivenuti in mente un po' come se fosse il primo abbraccio che ho dato ai miei figli quando sono nati, un po' quella sensazione lì, la nascita, che lo prendo in braccio, e ho avuto un po' quella sensazione, ecco.
4: Traiamola!
0: Io mi sono concentrato sulla prima abitazione dove sentivamo delle urla. Era una coppia di persone, marito e moglie, che titolari di un negozio di caramelle all'inizio del corso. E il marito ci dà delle indicazioni sulla sua posizione sotto le macerie. E da lì ci siamo concentrati a scavare, e poi da quel momento purtroppo ci siamo dovuti dividere la squadra, quindi io sono rimasto lì sul posto per non lasciarlo solo, ovviamente la persona, lui e la moglie. La cosa brutta è che dopo un'ora, due ore, Mauro, non so se ti ricordi,
2: sì,
0: non sentivamo più la voce della moglie, che non ce l'ha fatta.
2: La moglie non ce l'ha fatta.
0: Siamo riusciti a tirare
2: fuori. Quasi abbracciati.
0: Solo col marito, che lui ancora aveva le forze per parlare, ci dà indicazioni sulla moglie dicendoci non la sento più, non la sento più. È stato un brutto momento.
1: Ed è quello che è successo in tanti luoghi di questo cratere del terremoto, no? La notte, nonostante il lavoro, la negazione dei Vigili del Fuoco, anche di tanta gente comune, di volontari che ovviamente quella notte hanno fatto di tutto per far rinascere tante persone, ma anche per dare, come dire, sepoltura, o comunque per portare fuori dalle macerie i corpi di chi non ce l'aveva fatta. Mauro, grazie, grazie Mauro,
2: grazie,
1: grazie Daniele. In bocca al lupo

0: il fuoco non smette mai di essere.
1: No, non ci riesce.
0: Grazie, grazie al vostro ricordo.
2: Guardate, guardate questo particolare. La serratura di una porta con la chiave infilata dentro, piegata dalla forza del terremoto, piegata da quello che è accaduto. La serratura di una porta con la chiave infilata dentro, nemmeno il tempo di uscire, nemmeno il tempo di provare a salvarsi.
3: Sono passati 10 anni da quando il terremoto decise di passare da qui. Sono passati 10 anni in cui il dolore ha lasciato spazio alla rabbia, la rabbia per la mancata ricostruzione. 10 anni in cui la burocrazia è stata spesso più forte della scossa. 10 anni dopo, il centro di Amatrice rimane una striscia di asfalto costellata da gru. 10 anni dopo, nonostante alcune case siano state ricostruite, nonostante tanti cantieri, ad Amatrice il tempo è ancora sospeso.

Buongiorno e buona domenica. Domenica 16 agosto, caratterizzata da flussi intensi di traffico da Bollino Rosso, con tempi di percorrenza superiori alla norma per i rientri in città dalle località di villeggiatura, con spostamenti agevolati come ogni domenica dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera. Vediamo come si presenta la viabilità in questo momento in area bolognese, un nodo importante in A14, vedete, traffico intenso, peraltro sono avvenuti due incidenti tra Bitonto e Molfetta e tra Andria e Canosa. Andiamo in autosole, vedete qui siamo a Valmontone, a sud di Roma, e traffico intenso in entrambe le direzioni. E dopo una mattinata caratterizzata da lunghe code, con il traffico bloccato per un grave incidente sulla Genova Ventimiglia, fino a poco fa lunghe code, dicevo, per un incidente tra un'auto e una moto, molto grave, tra Varazze e Arenzano. Al momento c'è un altro incidente, sempre in A10, tra Arenzano e il bivio della 26, la Genova Gravellona Toce, e tra il confine con la Liguria e la Toscana un altro incidente con 3 km di code, vedete con l'ausilio della grafica, in A12 tra Carrara e Sarzana in direzione di Genova. E raggiungiamo la 22 del Brennero, anche qui code sviluppate a seguito di un incidente tra Affi, Lago di Garda Sud e Ala Avio in direzione del Brennero. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione, buona domenica e arrivederci.

0: Sarebbero 500 gli italiani bloccati sull'isola di Flores in Indonesia dopo le due forti scosse di terremoto di ieri che hanno ucciso oltre 50 persone. Attacco russo combinato, missili balistici, droni nella notte sull'Ucraina, colpiti Kryvyi Rih e Kiev. Risponde l'esercito ucraino con 600 droni su Mosca. Sono stati fermati oltre 100 migranti che in Marocco tentavano di entrare a Ceuta, ex club spagnola. Scontri con la polizia, ma la tensione ai confini resta alta, spinta dai social. Clamoroso furto d'arte a Ferragosto al Museo regionale di Messina. I ladri hanno rubato 3 tavole del maestro Antonello da Messina, eludendo i sistemi d'allarme. Un anno fa la scomparsa di Pippo Baudo, mattatore della televisione pubblica italiana, fu lui a scoprire tanti talenti della TV. Europei di atletica e nuoto in Italia e Italia prima nel medagliere, ori nella marcia e nel salto triplo, doppietta nei 50 rana. Manila Esposito trionfa agli europei di Zalatia, apre nel corpo libero. Buongiorno, edizione delle 11 del nostro notiziario. 500 nostri connazionali ancora bloccati in Indonesia dopo il sisma di magnitudo 7.7 al largo dell'isola di Flores. Stanno bene, fa sapere la Farnesina. Intanto è salito a oltre 50 il bilancio delle vittime. Il corrispondente Marco Clementi.
1: Hanno passato la notte così. 5.000 persone sono senza casa sull'isola indonesiana di Flores, la più colpita dal terremoto magnitudo 7.7. L'allarme tsunami è rientrato, una seconda scossa a Sumatra. Erano le 4.58, quando è tremato tutto. Qui siamo abituati ai terremoti, ma nessuno se lo aspettava. Io ho due bambini piccoli, non abbiamo ancora avuto una tenda, siamo per strada. Le operazioni di soccorso, tra le macerie, ospedali da campo per assistere i sopravvissuti. Servono tende, riso, medicinali, coperte, acqua potabile e generatori. L'appello del capo della protezione civile indonesiana. Gli aiuti arrivano via terra e poi su aerei cargo dall'aeroporto militare di Jakarta. Sull'isola di Flores, paradiso selvaggio, famosa per la sua natura incontaminata, vulcani attivi, laghi colorati e il celebre parco nazionale di Komodo, dove ammirare i famosi draghi, varani di 3 metri, le lucertole più grandi del mondo. Dalla meraviglia alla paura. Turisti sorpresi sulla vetta del vulcano Kelimutu, si sente la guida che invita alla calma. Non ci sono italiani tra le vittime. In Indonesia ci sono circa 5.000 connazionali, molti turisti, 500 quelli ancora bloccati. L'assistenza della Farnesina per agevolare le operazioni di rientro.
0: Come nel racconto di Marco Clementi avete già sentito, non ci sono italiani al momento tra le vittime, tanta però tra i nostri connazionali la paura. Il problema ora è trovare alla svelta un volo per tornare a casa. Vediamo allora il servizio di Federico Malerba.
2: Dei 5.000 cittadini italiani presenti in Indonesia, sono circa 500 quelli che si trovano proprio nell'isola di Flores. Ambasciate e unità di crisi del Ministero degli Esteri proseguono le verifiche. Secondo la Farnesina, al momento non risultano nostri connazionali tra le vittime, ma tanta è stata la paura per chi era nell'area colpita dalle fortissime scosse. Alcuni sono già riusciti a ripartire, altri sperano di farlo nelle prossime ore, anche se trovare posto sui voli per l'Italia è complicato. E intanto arrivano i primi racconti, come quello di una comitiva bolognese che stava facendo una crociera nell'arcipelago di Komodo. Intorno alle 5 di mattina stavano dormendo nelle loro cabine quando sono stati svegliati dai movimenti innaturali della barca. È stato il capitano a spiegargli che si trattava del terremoto e ad avvisargli del rischio tsunami. Hanno visto la marea ritirarsi prima di riuscire a sbarcare nel villaggio più vicino e a rifugiarsi nella parte più alta dell'isola. A causa dei molti voli cancellati, gli hotel sono pieni e i prezzi sono schizzati alle stelle, compresi quelli dei bungalow sul mare. Intanto, a ogni nuova scossa, l'allerta tsunami viene rinnovata attraverso gli smartphone e riuscire a prendere sonno in una situazione del genere è difficile nonostante la stanchezza.
0: L'ira scomposta di Mosca che si sfoga nella notte sull'Ucraina, decine di missili e droni concentrati in particolare contro Kiev e poi i nuovi sconfinamenti in territorio rumeno. Proprio a Kiev c'è per noi l'inviato Daniele Lorenzetti.
3: Sì, buongiorno. Noi ci troviamo sul luogo d'impatto di uno dei missili balistici che ha colpito Kiev nella notte. Siamo a Pochina, nella parte occidentale della città. Alle mie spalle un mercato di libri che è stato completamente incenerito, polverizzato dall'impatto, e poi il lavoro dei soccorritori che continua in mezzo a questa incredibile nuvola di fumo e di odore acre che impregna l'aria. Vedete, alcuni si stanno rifocillando, sono arrivati anche gli operatori delle ONG che li assistono. È stata una raffica di missili balistici quella che ha colpito la capitale, ma non solo. Durante la notte il bilancio parla di 3 feriti a Kiev e poi un morto e 15 feriti nell'area di Kryvyi Rih e di Kremenchuk, che sono state anch'esse colpite. In mattinata poi ancora lancio di droni e allarmi qui a Kiev e nella zona di Odessa con i droni che arrivavano dal Mar Nero. Tutto questo mentre anche l'Ucraina lanciava droni a centinaia verso il territorio russo, che sono stati in gran parte abbattuti. Si registrano, dice Mosca, 3 feriti nella capitale. E poi l'episodio del drone che aveva sconfinato in territorio romeno è stato abbattuto da un caccia spagnolo, i detriti precipitati in un'area disabitata. È tutto per ora qui da Kiev, ti restituisco la linea.
0: Il conflitto in Medio Oriente con la recrudescenza delle ostilità in Libano, nuovi raid israeliani, almeno 11 le vittime, e il ministro della difesa Katz minaccia una ulteriore intensificazione delle operazioni. Il punto lo facciamo da Gerusalemme col corrispondente Giovanna Battista Brunori, buongiorno.
4: Sì, buongiorno. Si registrano nuovi violenti attacchi israeliani nel sud del Libano, colpi di artiglieria nella zona di Jabal al-Taher, mentre raid aerei hanno colpito le città di Mansouri e di Beit Yanun. I raid israeliani di ieri contro Ansar e Nabatia hanno provocato 11 morti, tra i quali 2 donne e 3 bambini. E durissima la protesta del premier libanese Salam, che afferma che le donne e i bambini non sono obiettivi militari e chiede a Israele di fermare il massacro. Israele afferma di aver attaccato in risposta a un attacco a sua volta degli Hezbollah, che hanno ferito gravemente 3 soldati. Nei raid israeliani, affermano le autorità ebraiche, sono stati uccisi 3 comandanti di Hezbollah e l'esercito accusa le milizie filo-iraniane di aver usato i civili come scudi umani. Da parte sua il presidente libanese afferma questa condanna, l'uccisione di un'intera famiglia, lancia un messaggio molto chiaro sul futuro dei colloqui tra autorità israeliane e libanesi, e ci dovrebbe essere appunto previsto un nuovo incontro a Roma i primi di settembre. Mentre, come dicevi, il ministro della difesa Katz minaccia a sua volta nuovi attacchi sia contro gli Hezbollah, contro chiunque colpisca soldati o cittadini civili israeliani. Non lasceremo scampo a nessuno, afferma il ministro della difesa israeliana. Linea allo studio.
0: Scontro in Marocco tra la polizia e centinaia di giovani migranti, in prevalenza subsahariani, che tentavano di attraversare il confine con il territorio spagnolo di Ceuta. Scongiurato l'assalto alla barriera di confine annunciato nei giorni scorsi, da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
5: L'operazione scatta a 3 chilometri dalla frontiera con Ceuta. Centinaia di migranti su una collina tentano di avvicinarsi al confine quando interviene la polizia. Gli agenti usano gas lacrimogeni per allontanarli. Ci sono anche elicotteri a coordinare l'operazione. Scatta la fuga. Poi iniziano gli arresti. Sono almeno 148 le persone fermate, soprattutto subsahariane. Ma le autorità marocchine intercettano anche i giornalisti spagnoli della TV pubblica e della principale agenzia di stampa, rei di avere tentato di documentare quel che stava accadendo. Yaya, studente in Marocco, ha visto tutto. Delle persone sono cadute, sono state investite, dice, altri sono svenuti. È una situazione estremamente pericolosa. La salita è ripida, il caldo è insopportabile, anche gli agenti erano in difficoltà nelle loro uniformi. Non è stata una sorpresa. Da giorni, sui social, rimbalzava l'annuncio di un nuovo tentativo di entrare a Ceuta il 15 agosto. Per questo, da entrambe le parti della frontiera, la sicurezza era stata portata ai massimi livelli. Migliaia di agenti sul lato marocchino, decine di mezzi blindati, posti di blocco ovunque. Dal lato spagnolo, il governo ha inviato oltre 500 unità per rafforzare la polizia e la guardia civile. E poi ci sono i 2.000 militari, ai quali sono stati sospesi congedi. Un dispiegamento massiccio, con l'obiettivo comune per la Spagna e il Marocco di scongiurare una seconda ondata e dimostrare all'Europa che la situazione è davvero sotto controllo.
0: Migranti e sicurezza, i temi che alimentano il dibattito politico, e in vista della campagna elettorale non mancano le fibrillazioni negli schieramenti. Il punto lo facciamo in studio con Alberto Gioffreda.
6: Proprio in queste ore il governo italiano sta facendo le sue valutazioni sulla sospensione di Schengen con la Spagna, causata dall'ondata di migranti arrivata a Ceuta oltre due settimane fa. Una valutazione, una decisione definitiva che, come lanciato e sottolineato dal governo, in particolar modo dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in prima persona, sospensione che sarà rivalutata soltanto quando le frontiere saranno al sicuro. Una linea questa che Giorgia Meloni evidenzia è condivisa da tanti paesi a livello europeo e in Italia è sostenuta da tutti i partiti di maggioranza di centrodestra, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Un parere ovviamente totalmente opposto da parte delle opposizioni, Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra, che accusano Giorgia Meloni in qualche modo di fare una campagna elettorale all'inseguimento di Futuro Nazionale e di Vannacci, mentre i centristi di Azione più Europa e Italia Viva dicono Giorgia Meloni in questo modo ha rotto la solidarietà europea. Ci sono poi anche le tensioni tutte interne ai partiti in vista della campagna elettorale, in particolar modo quelle all'interno della Lega di Matteo Salvini, che finora ha frenato quella che viene considerata una sorta di fronda dei governatori del nord, ribadendo che il partito

0: 10 quelle ferite in modo serio. A dare la notizia sul proprio profilo X il primo ministro di Ungheria Magyar. Cordoglio è stato espresso dal ministro degli esteri polacco Sikorski e dal presidente di Polonia Nawrocki. L'embargo americano strangola Cuba tra blackout, carenza di carburante, cibo e medicine e l'inasprirsi delle sanzioni aumenta anche l'incidenza di patologie, soprattutto tra i bambini. Il reportage da Cuba della nostra inviata Veronica Fernandez.
1: Sono le malattie del bloccheo, quelle causate dal divieto d'ingresso al petrolio imposto da Donald Trump, ad avere portato questi bambini al pronto soccorso d'urgenza. Le infezioni virali acute hanno avuto un'impennata da quando l'immondizia resta maleodorante in strada perché non c'è benzina per i camion di raccolta. La dengue è ancora più aggressiva, ma per dare sollievo al figlio, questa mamma si è portata il ventilatore da casa. L'ospedale non li ha. La causa, le sanzioni secondarie con cui gli Stati Uniti colpiscono chiunque commerci con Cuba.
2: Ora molte volte l'antibiotico avesse faltato.
1: Siamo quasi senza antibiotici e antidolorifici. Contiamo le garze e le siringhe, ci dice con eroismo sommesso il primario Luis Mario Arruellas Reyes. Ma non lasciamo mai indietro nessuno.
2: A medida che aumenta la necessità, più enfermo, più enfermedade, e non controllo.
1: Per tenere accesi macchinari salvavita, come questi, per l'emodialisi dei pazienti di tutta la regione, Cuba deve spegnere le città. Da mesi i blackout arrivano anche a 22 ore consecutive. È il buio della resistenza collettiva. Per nutrirla di senso, Baracoa fa un'eccezione e per l'anniversario della sua fondazione torna per una sera ad illuminarsi. Con la sua musica sul palco, Juan Guillermo Almeida porta il simbolismo della patria. Il padre, Juan Almeida Bosque, è stato uno dei comandanti della rivoluzione, fondatore di quella Cuba che gli Stati Uniti, da oltre 60 anni, vogliono piegare.
0: Un'ultima ora appena arrivata in redazione che vedete anche nella nostra grafica. Una donna è stata uccisa nella notte ad Amendolara, comune del Cosentino, e i carabinieri stanno ricercando il compagno, un uomo di 42 anni di nazionalità albanese, per chiarire la sua posizione. La vittima, che di anni ne aveva 46, Ornella Fora Stefano, secondo quanto si apprende sarebbe stata selvaggiamente picchiata. Clamoroso furto d'arte nella serata di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Dei ladri hanno eluso i dispositivi di sicurezza e rubato capolavori attribuiti ad Antonello da Messina. Allora andiamo in diretta da Maurizio Di Lucchio. Buongiorno.
3: Sì, si sono introdotti nel Museo Regionale a Cascina, quello che vedete alle mie spalle, qui a Messina, eludendo i sistemi di sicurezza, e il bottino su cui hanno messo le mani è composto da capolavori di Antonello da Messina, 4 le opere trafugate, 3 tavole su 5 del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte che raffigura da un lato la Madonna col Bambino e un francescano orante, dall'altro il Cristo in Pietà. Quest'ultima opera è stata acquistata dalla regione all'asta nel 2006 per quasi 400.000 euro ed era in una teca blindata. La procura ha aperto un'inchiesta, gli autori del furto hanno agito ieri sera durante la tradizionale processione della Vara, molto sentita qui a Messina, ad allertare la polizia la segnalazione di una persona che ha visto dei dipinti appoggiati sulla recinzione del museo. Dei primi rilievi della polizia, a cui ha partecipato anche la scientifica, è emerso che gli autori del furto sono entrati da una porta secondaria e che il furto ha richiesto notevole abilità perché le tavole non possono essere imballate. Ora sono all'esame i sistemi di videosorveglianza. Siamo sconvolti, ha detto la direttrice del museo Marisa Mercurio, perché si tratta di alcune delle più importanti opere di Antonello da Messina, e solidarietà hanno espresso anche il ministro della cultura Giuli, siamo vicini alla città, e il sindaco Basile, un gesto che colpisce la memoria di un'intera comunità. Oggi il museo rimarrà chiuso anche per agevolare le indagini. Per il momento

0: da Messina è tutto, linea a voi.
1: Giorni di Ferragosto con città vuote, furti anche nelle case in aumento. Allora abbiamo chiesto come difendersi e difenderci al maggiore Andrea Leacche, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Roma San Pietro. Ecco quello che ci ha detto.
2: Una su tutte è quella di evitare di postare fotografie delle proprie vacanze durante il periodo estivo di ferie, ma di farlo esclusivamente una volta rientrati dal proprio periodo di vacanza, ovvero rientrati in casa, perché cerchiamo, diciamo, di far capire a tutti quanti che piccoli accorgimenti per far sì che la casa sembri abitata ai ladri è un bel deterrente affinché appunto possano evitarsi questi spiacevoli inconvenienti. Un'altra delle tecniche utilizzate è quella magari di invitare le persone di dotarsi di punti luce smart, ovvero delle luci che possono essere accese attraverso degli smartphone e quindi da remoto, per far sì appunto che la casa possa sembrare sempre abitata. O altrimenti quella di fare rete attraverso i propri vicini oppure parenti nel cercare di togliere le buste della posta dalle proprie cassette postali periodicamente, così che non sembri sempre piena, perché altrimenti quello è uno degli indizi che fanno sì che la casa possa sembrare disabitata.
1: Torniamo a parlare di meteo. Dopo settimane di caldo e afa opprimente, calano le città con bollino rosso, si torna a temperature medie cui eravamo abituati nei giorni scorsi. In studio con noi c'è Guido Guidi, colonnello dell'Aeronautica Militare. Buongiorno.
3: Buongiorno a lei.
1: Possiamo dire che avremo un cambiamento visibile, tangibile già in queste ore, nella giornata di oggi?
3: Beh, no, non direi nell'immediatezza. È vero assolutamente che la pressione atmosferica è diminuita e sta diminuendo un po', però con gradualità, che il flusso di aria calda di origine subtropicale che da settimane interessa il Mediterraneo centrale sarà un po' in arretramento, soprattutto nella prima parte della settimana, e questo già si tradurrà in eventi temporaleschi più diffusi e generalmente per le regioni settentrionali e centrali in un'attenuazione del caldo, che non è ancora propriamente definibile un rientro nella norma, nella media in termini di temperature. Diverso il discorso da metà settimana, dopo la metà della settimana, quando una perturbazione più intensa transiterà tra le regioni settentrionali e quelle centrali, con piogge più diffuse, localmente anche intense, e conseguente cambiamento di massa d'aria e quindi ritorno delle temperature nella media. Ho escluso da tutto questo il meridione, perché in realtà, seppur con qualche temporale pomeridiano, per le regioni meridionali si tratterà ancora di caldo intenso, per di più alimentato dalla ventilazione meridionale che precederà l'arrivo della perturbazione, e quindi con valori di temperatura al sud e sulle isole ancora decisamente sopra norma.
1: Tra le città, anzi, c'è oggi una sola città a bollino rosso a proposito di meridione, ed è Bari, mentre la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio alluvioni in 10 regioni, e andare poi questi fenomeni a intensificarsi nelle prossime giornate. Anche eventi estremi, ci dobbiamo attendere anche questo tipo di situazioni?
3: Allora, la segnalazione di allerta riguarda l'evento temporalesco. In quanto tale, i temporali, anche se estivi, anche se pomeridiani, sono per definizione eventi intensi. Dotta dimensione spaziale che concentra una quantità di energia importante appunto in uno spazio ridotto. Quell'energia si spende, si dissipa attraverso forti raffiche di vento, attraverso precipitazioni intense, a volte e soprattutto in questi casi perché c'è un gradiente, una differenza di temperatura importante tra il suolo e la quota, anche in precipitazioni grandinigene. Sono il portato della instabilità pomeridiana estiva, è vero, ma maggiore è il caldo, maggiore può essere questa instabilità e quindi l'intensità degli eventi ad essa collegati.
1: Abbiamo convissuto con ondate di calore, sarà la nostra nuova normalità in futuro?
3: Beh, allora, le onde di calore non sono in assoluto una novità. La persistenza e la frequenza di occorrenza

0: differenza di quelle che abbiamo avuto durante questa stagione è stata ed è tuttora decisamente anomala. Anche rispetto ad un trend abbastanza consolidato di aumento delle fasi calde che ormai, come dire, sperimentiamo da un paio di decenni a questa parte.
1: Grazie a Guido Guidi per essere stato con noi ieri, anche per effetto dei venti che si sono attenuati ha finalmente riaperto l'aeroporto Fontana Rossa di Catania, perché si è fermata contestualmente al placarsi dei venti l'emissione di polveri per l'attività dell'Etna. Ieri però alle pendici del vulcano, scossa di intensità 3.9. Allora andiamo da Antonella Gurrieri.
2: Sì, erano le 12:24 quando qui si è sentita veramente indistintamente una scossa di terremoto 3.9 e noi ci troviamo proprio sulla faglia che ha determinato questa scossa. Questo tratto di strada ha praticamente bloccato tutti i viaggiatori, i turisti e soprattutto le guide alpine vulcanologiche che sarebbero dovute essere in cima stamattina a fare la loro attività. Ma cosa sta facendo anche l'Etna in questo momento? Ci sono due crateri attivi, quello di nord-est che emette gas e quello invece di la voragine che emette ancora cenere. Accanto a me c'è Davide Spartà, il vice sindaco di Linguaglossa, comune in cui ricade questo territorio. E qui è tutto chiuso, tutto bloccato, nessuno può salire, ma cosa state pensando di fare?
3: Sì, buongiorno a tutti, stiamo valutando la riapertura della strada, naturalmente in sicurezza. Attualmente stanno andando su in alta quota le guide vulcanologiche e guide alpine per vedere un po' la situazione, dopodiché valuteremo anche noi la riapertura o meno. Per noi la priorità in questo momento è la sicurezza e la prudenza.
2: Dobbiamo dire subito che la faglia è la Pernicana, è la faglia più attiva e anche più pericolosa, che corre dall'Etna fino al mare, una faglia lunga 20 km che ha provocato già tanti terremoti proprio su questa grande area, alcuni dei quali anche che hanno fatto riportare gravi danni negli anni passati. In linea a voi.
1: Allora parliamo di Catania ed è il passaggio successivo andare a ricordare ancora una volta in questa giornata, un anno dalla sua scomparsa, Pippo Baudo. Dario Salvatori, buongiorno.
4: Buongiorno,
1: grazie
4: buongiorno
1: per
4: a voi.
1: Aver accettato il nostro invito. Com'era lavorare con Pippo Baudo?
4: Beh, si impara molto. Io ho fatto cinque edizioni di Sanremo e ogni tanto io perlomeno sono cresciuto molto su lui e poi anche su altre cose. Però lì c'è la febbre di Sanremo, quindi lui sceglie. Qualche volta si impuntava, qualche volta no. E soprattutto aveva la cartella clinica di ogni cantante. Questo è portale, perché lui ha avuto delle cose lunghe, ma quello che ci aspettavamo è quello, dice no, guarda, questo qua c'ha una cosa del genere, così. E quindi era un infermiere, un pronto battuta, capito? Questo è storia proprio.
1: E questo è già un episodio particolare, sì, che ci hai consegnato. Un altro che ti è rimasto nella testa, che ogni volta che ti viene chiesto di Pippo Baudo, dice ah, ora racconto quella cosa lì.
4: Beh, a me mi è piaciuto molto l'arrivo a Roma di Pippo Baudo, perché praticamente lui è arrivato nel 59 e è andato in camera subaffitto a Viale Angelico a Roma, quindi vicinissimo alla radio e la televisione del Babuino dell'epoca, e era insieme a Tony Cucchiara, che poi è stato un notevole cantante e anche autore Rai. E però a lui gli diedero ma che devo fare? La trasmissione per gli emigranti. Come la trasmissione per gli emigranti? Era la prima cosa, e questa fu la prima entrata. Poi naturalmente arrivò Sette Voci, poi tirò dentro la popolarità di Pippo.
1: Ed una volta ci hai detto, no, una delle sue frasi celebri, il palco è quello che conta.
4: Sì.
1: Che c'è dentro quel concetto di palco? La capacità di starci, di confrontarsi col pubblico, di occuparlo il palco? Cos'era il palco?
4: Beh, lui lo occupava interamente, devo dire. Non soltanto per la capacità di unire le figure che entravano nel palco, tipo Sanremo, ma anche per esempio, non so, Sette Voci, lui l'ha tirati fuori tutti: Orietta Berti, Albano, Marisa Sannia, Massimo Ranieri, questi è roba sua, capito? Quindi stanno là, ma tanti altri, potremmo arrivare anche fino a Cristicchi.
1: Tantissime voci, tantissimi racconti musicali diversi ci ha consegnato, no? A interpreti, stili da Sette Voci in tutti i suoi Sanremo. Ma lui che ascoltava? Che musica amava Pippo Baudo?
4: Principalmente la lirica, perché aveva avuto...
1: La cosa più distante da Sanremo, mi
4: sì, ma dire. Anche più distante dalla moglie che aveva scelto, quindi voglio dire, se vogliamo, no? Però c'è questo, che lui ha quando sono arrivati a Roma, allora Pippo era Caruso e doveva fare il presentatore e Pippo Baudo era... E questo si è capovolto poi alla fine, capito? E questo è intelligente questa cosa.
1: Dario Salvatori, grazie, grazie per essere stato con noi qui a Rai News 24, uno dei tanti spazi nella programmazione di Rai News 24, i nostri notiziari nei quali ricorderemo nella giornata di oggi, a un anno dalla scomparsa Pippo Baudo. Ora lo sport con la pioggia di medaglie per l'Italia che continua, agli europei di nuoto, storica doppietta nei 50 rana, oro per Nicolò Martinenghi e argento per Simone Cerasuolo. Negli europei di atletica, Andy Diaz, oro nel salto triplo. Alberto Romagnoli, il servizio.
5: Un favoloso acuto di Andy Diaz che con 18 metri e 15 centimetri stabilisce la quarta prestazione di sempre nel salto triplo, il nuovo record italiano, chiude il Ferragosto tutto d'oro dello sport azzurro. Nei 50 rana maschili Nicolò Martinenghi si prende la medaglia più preziosa, beffando per 5 centesimi un altro azzurro, Simone Cerasuolo, che alla vigilia era proprio il favorito. Manila Esposito invece favorita non era nel corpo libero, ma anche se ha solo 19 anni, la ginnasta campana è ormai un'esperta delle competizioni ad alto livello e così con 13.700 punti mette in fila tutte le avversarie. Destinate a restare nella maratona di marcia pure dietro le spalle di Sofia Fiorini, che conquista il titolo da appena 22 anni e garantisce la tradizione per questa specialità dell'atletica italiana, che si conferma infatti anche nella gara maschile. Il veterano Massimo Stano, a 34 anni, aveva già conquistato Olimpiadi mondiali, gli mancavano però gli europei e la lacuna nel giorno dell'assunta è stata puntualmente colmata.
1: Allora, abbiamo detto, non si ferma la pioggia di medaglie azzurre, ne è arrivata un'altra, quella di Pietro Riva, medaglia d'argento nella maratona agli europei di atletica di Birmingham. Questa è l'ultima ora della quale vi diamo conto a proposito dei successi italiani in Inghilterra, questi campionati europei di atletica. Ora il calcio con la Coppa Italia, settimana prossima parte la Serie A, intanto per l'appunto la Coppa. Udinese che passa ai sedicesimi di finale, batte 1-0 il Padova, affronterà il Venezia che ha superato il Modena per 3-2, passano anche Torino e Südtirol. Fabio Pietrojusti.
6: 32esimi di Coppa Italia che hanno più il sapore di una messa a punto per la prima di campionato. Contro un avversario di Serie B come il Padova, l'Udinese porta a casa la qualificazione con fatica. I friulani se la giudicano con uno strettissimo 1-0 deciso da Keenan Davis. Udinese che ai sedicesimi affronterà il Venezia vittorioso in rimonta sul Modena per 3-2. Ambrosino con una doppietta per gli emiliani e il nuovo acquisto a Cor Adams per i lagunari avevano deciso il primo tempo. Nel secondo Yeboah ed ancora Adams hanno ripristinato le gerarchie in favore della formazione neopromossa in Serie A. Non infiamma i cuori Torino Carrarese, l'11 di Abate all'esordio in gara ufficiale sulla panca granata porta a casa una sofferta qualificazione grazie ad una fiammata di Simeone. Toro che affronterà il Monza vittorioso per 3-0 sull'Avellino, conquista il passi per il prossimo turno anche il Südtirol contro il Catanzaro. Al Ceravolo finisce 2-2 nei 90 minuti con le reti del finlandese Piuta e di Pafundi nel primo tempo, Viemmello ed il guadalupense Mix Schure nella ripresa. Decisivo ai calci di rigore l'errore di Dorval. L'11 altoatesino affronterà la vincente di Genoa Ascoli.
1: Seconda parte del nostro notiziario, quello tradotto nella lingua dei segni che vi andiamo a presentare tra qualche istante. Intanto una breve pausa per noi.

0: 11:32 minuti, buongiorno dalla redazione di Rai News 24, il nostro telegiornale tradotto nella lingua dei segni italiana con l'interprete Massimiliano Mondello. Alla pagina 777 del televideo vi ricordiamo che è possibile seguire la diretta con tutte le notizie sottotitolate. Sono 500 gli italiani ancora bloccati in Indonesia dopo le due forti scosse al largo dell'isola di Flores. La Farnesina fa sapere che stanno bene. Intanto è salito a oltre 50 il bilancio delle vittime, 5.000 gli sfollati. Nella notte attacchi russi con missili balistici a Krivi Rih, dove una persona è stata uccisa e altri sei sono state ferite. Attacchi anche nella capitale, Kiev, dove il sindaco Klitschko aveva avvisato la popolazione di trovare riparo nei rifugi. 600 invece i droni ucraini lanciati sulla Russia, 3 i morti nella regione di Rostov, mentre un drone proveniente dalla Moldavia è stato abbattuto nello spazio aereo della Romania da un caccia spagnolo e, secondo fonti NATO, sarebbe stato un drone russo. Resta alta la tensione a Ceuta. Sono stati fermati oltre 100 migranti che in Marocco tentavano di entrare nell'enclave spagnola, come annunciato nei giorni scorsi sui social media. Si registrano scontri con la polizia. Il ministro minaccia nuovi attacchi sul Libano. Nessun conto resterà aperto, ha scritto su X. Colpiremo con tutta la nostra forza coloro. Una notte di raid nel sud del Libano e le 11 miglia della trattativa di pace in corso per Tel Aviv sono state colpite infrastrutture di Hezbollah. Clamoroso furto d'arte nella serata di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Dei ladri hanno eluso i dispositivi di sicurezza e rubato capolavori di Antonello da Messina. Risultano sottratte 3 tavole su 5 appartenenti al celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, estratta e asportata direttamente dall'interno di una teca blindata. Una donna è stata uccisa e lasciata davanti l'ospedale di Trebisacce in Calabria la notte scorsa. I carabinieri stanno cercando l'uomo, un cittadino albanese di 46 anni che la frequentava. Prima del decesso la vittima, Ornella Forastefano, sorella di Domenico e figlia di Pasquale, detenuto al 41 bis, sarebbe stata selvaggiamente picchiata. Un anno fa la scomparsa di Pippo Baudo, mattatore della televisione pubblica italiana. La RAI gli rende omaggio con una programmazione speciale che coinvolge reti televisive, piattaforme digitali, radio e testate giornalistiche. Lo sport con gli europei di atletica e di nuoto. L'Italia è prima nel medagliere, ori nella marcia, nel salto triplo, storica doppietta nei 50 rana, medaglia d'oro per Nicolò Martinenghi e argento per Simone Cerasuolo. Manila Esposito trionfa agli europei di Zagabria nel corpo libero ed è arrivato poco fa un argento per Pietro Riva nella maratona a Birmingham. Termina qui il notiziario tradotto nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo ancora l'interprete Massimiliano Mondello. Ora in Ucraina, ancora attacchi russi e vittime nella notte. Nella capitale intanto continuano le proteste a favore dell'ex ministro Fedorov. Da Kiev, il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
1: Sventolano la bandiera europea accanto a quella gialla e blu. L'Ucraina non è la Russia, proclamano. Sono tornati qui sotto le finestre della Bankova, il palazzo presidenziale, per difendere il loro beniamino, Mikhailo Fedorov, l'ex ministro, fautore di una modernizzazione della difesa, da poco licenziato. I numeri con le settimane.

0: settimane si sono affievoliti, ma la determinazione resta la stessa per il popolo della Maidan di cartone. Molti giovanissimi, ma non solo, si sentono il pungolo di Zelensky, non un contropotere, ma il sale della democrazia. Tra loro Dmytro Koziatinsky, un ex veterano, diventato uno dei volti del movimento. Fedorov era l'uomo giusto al posto giusto, ci dice. Capisce l'importanza della vita dei soldati, vuole riformare il ministero. Dmytro è stato anche uno degli alfieri della battaglia anticorruzione in Ucraina, ma ora ci tiene a precisare. C'è questa narrativa che ci dipinge come un paese super corrotto, ma molta è propaganda russa. Certo, dopo l'invasione c'è un fiume di denaro che passa per la difesa, è ovvio, va controllato. Gli chiediamo di che clima si respiri oggi a Kiev, un anno dopo le illusioni di Anchorage, alla vigilia dell'ennesimo inverno. Nel complesso il morale della gente è alto, ci risponde. Abbiamo ripreso l'iniziativa sul campo, anche grazie ai droni, recuperato terreno. Il problema principale ora è difenderci dai missili balistici, non abbiamo abbastanza intercettori. Spero davvero che i nostri alleati ci aiutino nei prossimi mesi. Lo ha detto anche Zelensky, basterebbe il 5-10% dei Patriot americani per poter superare l'inverno.
1: L'opposizione russa è ridotta ai minimi termini 2 anni e mezzo dopo la morte di Navalny. Pochi giorni fa la fuga in Francia di Boris Nadezhdin. Ma c'è un partito pacifista che continua la sua crociata contro la cosiddetta operazione militare speciale in Ucraina. La corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
2: In Russia non c'è spazio per l'opposizione, si finisce come Navalny o si fugge all'estero, come ha fatto Lenin, dice a pochi giorni dalla fuga a Parigi Nadezhdin, che aveva sfidato Putin candidandosi alle presidenziali. Aveva fatto scalpore l'incontro con le mogli dei soldati che andavano a chiedere al presidente russo di far tornare i loro cari in un paese dove non ci sono più manifestazioni, il loro movimento è durato poco. Sembra passato un secolo dal ferragosto dello scorso anno, quando Putin sbarcava in Alaska per parlare di pace. Gli attacchi in profondità delle forze ucraine contro le infrastrutture energetiche per azzoppare il flusso di miliardi che sostiene lo sforzo bellico di Mosca spingono a un tradimento che Yablako, unico partito russo pacifista, torna alla carica. Abbiamo presentato l'appello alla Corte Suprema per correre alle elezioni di settembre. Siamo fiduciosi anche nelle istituzioni. La maggior parte delle persone vuole amare e vivere, non combattere e morire. Ostenta serenità Rybakov, davvero formidabile se pensiamo che in queste stesse ore il numero 2 del partito, Schlossberg, rischia 12 anni di colonia penale per discredito dell'esercito.
1: Un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie coetanea, poi ha tentato di togliersi la vita. È successo nel Sannio, l'uomo è riuscito ad avvertire i carabinieri, ora è piantonato in ospedale. Gianluca De Martino.
3: Una tragedia nella quiete di un pomeriggio di Ferragosto, Sant'Angelo a Cupolo, frazione Pastene, località di relax per tanti cittadini della vicina Benevento. Poco dopo le 14, un uomo di 75 anni, Faustino Cardillo, chiama i carabinieri e fa capire di aver commesso qualcosa di irreparabile. Quando i militari della compagnia di Benevento entrano nella villetta, circondata da ulivi, trovano il pensionato sul divano e a terra il corpo senza vita di sua moglie Maria D'Alessandro, 75enne anche lei. Cardillo l'aveva uccisa con alcune coltellate, poi aveva rivolto l'arma contro di sé tentando il suicidio. È stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. È piantonato perché arrestato per omicidio volontario. Faustino e Maria erano una coppia tranquilla.
4: È stata una cosa così all'improvviso, ci è rimasto tutti esterrefatti.
3: Lei ex impiegata delle poste, lui ex dipendente di un'azienda dolciaria che da qualche giorno però lamentava dei problemi psicologici. Si era anche sottoposto a una visita neurologica. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei vicini di casa e dei familiari per individuare il movente dietro un gesto che ha sconvolto la piccola comunità.
1: Genova ora, dove un uomo di 36 anni ha coltellato la sorella, poi è precipitato dalla finestra al quinto piano di una palazzina. Per lei ferite non gravi, lui è morto sul colpo. Enzo Melillo.
5: Un uomo senza vita a terra, davanti al portale. Simboli di quotidianità accanto agli esiti di una tragedia. Il tragico epilogo. Lui, il fratello maggiore, 36 anni, prima ha colpito con alcune coltellate la sorella di 18, senza ferirla in modo grave. Dopo si è barricato in

0: in camera da letto e poi è precipitato dalla finestra del sesto piano. Secondo le indagini dei carabinieri, si è trattato di un suicidio. In primo momento sembrava che il motivo della lite fosse legato alla droga, ma gli investigatori hanno escluso questa ipotesi, come anche eventuali problemi psichici dell'uomo. Sul posto anche la polizia. La giovane, soccorsa d'urgenza e ricoverata all'ospedale Villa Scassi di San Pier d'Arena, non è in pericolo di vita. Per fortuna, quelle nell'anima resteranno più profonde.
1: Allora, torniamo a parlare di europei. Noella Calligaris,
2: un Ferragosto che ha visto l'Italia davvero, come d'altra parte siamo abituati a vedere, che ci regala sempre grandissime emozioni per quanto riguarda lo sport. L'atletica, 7 medaglie in un giorno, risultato straordinario, la mezza maratona di marcia e dalla maratona di marcia. Sono arrivate anche un oro e un bronzo per quanto riguarda il salto triplo con un Andy Diaz straordinario perché è arrivato a una misura che è la quarta misura all time, vale a dire 8:15, lanciarsi dopo i tre salti e devo dire un Andy aveva mandato giù la sconfitta da Picciardo avuto a Roma e Picciardo si allena con si gareggia con la Spagna mentre Diaz ha deciso di vestire la maglia azzurra e con lui sul podio anche Della Valle, quindi anche Andrea Della Valle, un grande risultato, peccato per Biasutti perché avremmo potuto vedere un terzetto sul podio che ha avuto un problema un infortunio muscolare, ma oggi comunque l'atletica continua a brillare visto l'argento che ha vinto Pietro Riva nella maratona, la gara insomma che sappiamo conclude generalmente i giochi olimpici, un programma quello offerto a Birmingham dagli atleti azzurri, e c'è una particolarità che Riva ha trovato prima, era arrivato argento a Roma nella mezza maratona, ma dal 2020 prima aveva provato altri sport, veniva dal calcio, al 2020 si è trasferito a Rubeira da Stefano Baldini che è l'eroe di Atene 2004 che vinse appunto la maratona nella patria della maratona. Ma c'è da segnalare questa mattina anche il successo del complessivo della squadra di maratona femminile che è arrivata all'argento. Ottime sono state la Lonedo e all'argento, quindi anche questo è una straordinaria risultato. Ricordiamo che l'atletica, sia l'atletica che il nuoto,
1: cioè, un altro grande risultato che portiamo in questo agosto. Oggi è un'altra giornata da bollino rosso in questo weekend di Ferragosto. Allora facciamo il punto sulle presenze turistiche nel nostro paese. Giulia Bosetti ne ha parlato con Paolo Manca, vicepresidente nazionale di Federalberghi. Sentiamo allora questa intervista a seguire la nostra rubrica dedicata all'arte con lo storico Costantino D'Orazio.

0: Possiamo già stilare un bilancio? La situazione internazionale ha favorito l'Italia in questa stagione turistica?
1: Diciamo che non l'ha penalizzata, sapevamo che

0: i turisti che andavano nel Golfo Persico in particolare non sono turisti che scelgono l'Italia, anche perché in quel periodo non è il loro momento di picco con temperature sopra i 50 gradi. Il problema poteva essere l'instabilità generale che viene percepita un po' in tutto il Mediterraneo, ma per fortuna l'Italia è una destinazione reputata assolutamente sicura. Tuttavia, in alcuni momenti c'è stata preoccupazione, soprattutto nelle fasi di prenotazione, perché c'è stato un rallentamento, ma adesso che abbiamo i numeri, diciamo sino a luglio e con un piccolo anticipo di fotografia su agosto, possiamo dire che siamo abbastanza in linea con il 2025, che era stata una buona stagione. Quindi, nonostante tutti i problemi, siamo sufficientemente soddisfatti.
1: A luglio l'Istat ha rilevato un aumento dei prezzi per il settore turistico. Mangiare e dormire fuori costa quest'anno il 3,5% in più del 2025 e 4 milioni e mezzo di italiani non possono permettersi di andare in vacanza. Vogliamo andare un po' ad approfondire questi aumenti e le cause, naturalmente.
0: Beh, certo, il caro vita e i cari energetici colpiscono tutti. Le aziende alberghiere in particolare sono aziende energivore, abbiamo un costo sui materiali che è aumentato ben oltre quel 3%. Devo dire che in tanti casi i nostri colleghi hanno sopperito azzerando questi cambiamenti di tariffa e mantenendo le stesse tariffe che erano state previste precedentemente. Dall'altra parte segnaliamo due fattori molto importanti in questa stagione 2026. La prima è quella di contingentare le proprie vacanze. I numeri, i giorni di permanenza sono più corti. In tanti scelgono di fare un giorno in meno, 2 giorni in meno. Questo favorisce anche gli italiani che rimangono in Italia e che quindi fanno delle gite fuori porta un po' più lunghe e quindi un turismo italiano che funziona, ma nel complesso totale diventa un pochettino più complicato perché ci vogliono molti più turisti per arrivare agli stessi numeri del passato. Il secondo valore è quello di prenotare un po' in last minute. Anche qui, forse dovuto proprio a un effetto caro vita, si sceglie l'offerta dell'ultimo momento, si valuta esattamente quello che si può spendere e il combinato disposto dei due fattori, faccio vacanze più piccole e magari ne aggrego più di una durante la stagione estiva, fa sì che si possano contingentare le spese e scegliere in maniera molto precisa quali esperienze vivere, magari riscoprendo anche il nostro bel paese per i nostri stessi italiani. Sui mercati internazionali l'Italia decisamente continua a essere uno dei principali attrattori a livello internazionale.

Tra i primi beni culturali restituiti alla comunità di Norcia dopo il terremoto del 2016 c'è la Basilica di San Benedetto, ma intorno a questa struttura ci sono ancora diversi cantieri aperti che si stanno occupando della tutela e della restituzione di altri luoghi straordinari. I rumori dei cantieri suonano ancora nel centro storico di Norcia, ma sono il segnale di un'attività che non si ferma e che vede tra i protagonisti il Palazzo Comunale, con la sua facciata ottocentesca, che però è addossata all'antica torre campanaria che per secoli e da secoli ritma la vita dei Nursini. L'intervento antisismico del Palazzo Comunale parte dai suoi sotterranei, dove le fondamenta sono state isolate con delle strutture che permettono di assorbire le oscillazioni di eventuali altre scosse. E poi i saloni, che sono finalmente in una fase di ridipintura e di ridecorazione per far tornare questo, che è il luogo per eccellenza della comunità cittadina, a funzionare come centro di tutta la città, di fronte al quale si apre il cantiere della Castellina. La posa della prima pietra della Castellina risale al 1554, quando l'architetto Jacopo Barozzi, detto il Vignola, viene incaricato da Papa Giulio III della costruzione di una fortezza che avrebbe permesso ai prefetti pontifici qui, in questo luogo, di controllare il territorio e soprattutto di sedare le sommosse di una comunità piuttosto riottosa.

Rosa. L'intervento venne coordinato dal Della Cornia, nipote del pontefice, che seguì con l'architetto la realizzazione di una struttura fortificata eccezionale che, grazie ai quattro baluardi che ne proteggono gli angoli, ha avuto un ruolo non soltanto dal punto di vista militare estremamente importante, ma ha anche determinato il fatto che si sia conservata perfettamente a seguito dei terremoti che hanno colpito Norcia nel corso dei secoli, incluso l'ultimo, durante il quale il campanile addossato alla castellina è crollato e ha intercettato la tettoia del portico che ancora oggi protegge la loggia superiore. All'interno il cantiere sta risistemando le sale dove torneranno ad essere esposte le opere del Museo Civico Diocesano della Castellina. Nel realizzare l'imponente struttura della Castellina, il Vignola ingloba un edificio già esistente, del quale all'interno delle sale a volte affiorano alcuni affreschi, dame all'interno di giardini o iscrizioni con date o ancora, ma questo risalirebbe all'epoca del Vignola, una vera e propria piccola cappella in cui sono stati raffigurati San Benedetto e Santa Scolastica, i patroni della città. Non è soltanto la dimora precedente a essere modificata dall'intervento del Vignola, ma anche la chiesa di Santa Maria Argentea, che viene letteralmente spostata e ricostruita proprio accanto alla fortezza. Anche questa è attualmente oggetto di un restauro. Da circa un anno i ponteggi coprono tutto l'interno della Basilica di Santa Maria Argentea, che è venuta giù a causa del sisma del 2016. Il suo nome ricorda il fatto che qui, prima di una chiesa, si trovasse una basilica romana, detta Argentea perché destinata alle attività finanziarie e commerciali. Il sisma ha non solo fatto crollare le mura esterne, ma letteralmente esplodere i pilastri che ne sostenevano la struttura, che sono stati ricomposti alla base con i materiali originari e vengono ricostruiti mattone su mattone con un complesso lavoro di ancoraggio all'interno. Anche le volte, sia degli archi inferiori che del livello superiore, sono in ricostruzione, alcune già completate, ma è soprattutto dalla parte più alta del cantiere che si può capire l'imponenza di questo lavoro che sta conducendo al termine la ricostruzione dell'intera città di Norcia. Il campanile di Santa Maria Argentea che vediamo oggi risale alla sua versione della seconda metà dell'Ottocento. Anch'esso è stato spesso ricostruito per ritornare ad essere innalzato dopo i numerosi terremoti che hanno colpito la città nel corso dei secoli. Da qui, dal tetto del cantiere della chiesa, si possono ancora vedere alcune gru in funzione sul panorama della città. Ciò significa che l'attività di ricostruzione va avanti e che l'arcidiocesi di Spoleto-Norcia, il comune di Norcia, il commissario per la ricostruzione e la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria stanno lavorando insieme per riportare la normalità nella vita quotidiana di Norcia, una normalità che parte dalla ricostruzione con criteri antisismici e dalla tutela del suo patrimonio artistico.

Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro.

0: lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
1: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
2: Ballando con le stelle, prossimamente Rai 1.
3: Entrate mortali.
4: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.

0: attacco russo combinato, missili balistici e droni nella notte sull'Ucraina, colpita a Kryvyi Rih, Kiev, almeno 3 vittime, risponde l'esercito ucraino con 600 droni su Mosca. Clamoroso furto d'arte a Ferragosto al Museo regionale di Messina, rubati 6 capolavori di Altorello da Messina, ma 2 sono stati ritrovati, sono stati abbandonati nella fuga. A Mendolara, provincia di Cosenza, picchiata selvaggiamente, lasciata morente davanti all'ospedale, fermato a Bari il compagno in provincia di Benevento, pensionato ucciso, la moglie accoltellata. Sarebbero 500 gli italiani bloccati sull'isola di Flores in Indonesia dopo le 2 forti scosse di terremoto di ieri che hanno ucciso oltre 50 persone. Un anno fa la scomparsa di Pippo Baudo, mattatore della televisione pubblica italiana, fu lui a scoprire tanti talenti della TV. Europei di atletica e a nuoto, Italia prima nel medagliere, stamattina gli argenti nella maratona, Pietro Riva e le ragazze nella competizione a squadre. Buongiorno, scusate, ben trovati all'edizione delle 12, 30 secondi in anticipo per andare subito a vedere che succede nella piazza di Castel Gandolfo. Oggi replichiamo perché è in via del tutto eccezionale, ovviamente c'è stato l'Angelus Ferragostano ieri che era sabato e oggi invece c'è il consueto Angelus Domenicale del Papa che tra pochissimo si affaccerà dal Palazzo Apostolico del piccolo borgo dei Castelli Romani dove trascorre spesso alcuni periodi dell'estate, della stagione estiva. Ecco qua, infatti, puntualissimo alle 12, accolto dalla folla, fa il suo ingresso nella piazza, un po' all'ombra rispetto appunto ai fedeli che sono, vedete, veramente a centinaia che lo aspettavano assiepati sui due lati della piazza e tra pochissimo prenderà la parola per l'Angelus Domenicale.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Ieri abbiamo contemplato la Vergine Maria nel suo indissolubile rapporto con il Figlio. Nemmeno la morte ha potuto interrompere quella comunione di anima e corpo che è vita eterna. Ogni domenica ci ricorda che la stessa pienezza è riservata a chi segue Gesù. La sua risurrezione non è un avvenimento passato, ma vita nuova che ci coinvolge. La dimostra oggi la donna cananea, protagonista del Vangelo proclamato nella liturgia. Pur non appartenendo al suo popolo e abitando in una regione straniera, cerca con insistenza di parlare con Gesù, seguendolo come una discepola che ha già un legame con lui. Non dovevano essersi mai incontrati, ma misteriosamente la fede era già sorta in lei. Non desidera qualcosa per sé, ma la pace per la figlia tormentata. E confida in Gesù, nel quale riconosce il Messia discendente di Davide. L'Evangelista non nasconde gli ostacoli che questa donna si trova a affrontare. I discepoli la vedono come una persona molesta e Gesù stesso resiste alle sue richieste. In effetti, il Maestro si era ritirato in quella regione e possiamo immaginare che, come altre volte, cercasse un luogo in disparte in cui pregare e formare i suoi. In quel momento, tuttavia, accade qualcosa di imprevisto. Meditando su questo, possiamo comprendere l'obbedienza di Gesù, che compie la sua missione lasciandosi colpire da ciò che vede e ascolta. Alla fine le dice: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». Anche oggi la Chiesa può lasciarsi sorprendere dall'opera di Dio e comunicare la pace di Cristo oltre i confini già tracciati. La sua missione è anticipata dalla grazia divina che opera nel segreto delle coscienze, così che in ogni incontro, persino in quelli che disturbano i nostri piani, occorre tendere l'orecchio, aprire gli occhi e aprire il cuore a ciò che Dio vuole dirci. Dalla donna cananea impariamo l'umiltà e la determinazione. Grazie alla sua fede impariamo che la tavola di Dio è preparata per tutti e che a nessuno sono riservate le briciole, perché ciascuno presso il Padre ha il proprio posto. Alla luce di questa fede diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio. Cari fratelli e sorelle, siamo Chiesa di Gesù Cristo in un mondo tormentato, un mondo che cerca pace. A Maria, nostra Madre, chiediamo di intercedere per noi. Dalle sue labbra sgorga l'inno più forte e innovatore che sia mai stato pronunciato, il Magnificat. È il canto di chi vede ormai la realtà con lo sguardo di Dio e per questo non perde la speranza e opera nella carità. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
2: E concerti de Spiritu Santo.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: ut digne ficiamo promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Dis. Recum aeternam dona eis Domine.
2: E lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Es hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due Stati per una pace giusta e duratura. Questa settimana avranno inizio i Giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto. Essi coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero. Ed ora do il mio benvenuto a tutti voi che vi siete radunati qui a Castel Gandolfo per l'Angelus Domenicale. Accolgo con affetto i pellegrini provenienti da vari paesi, nel salutare i polacchi, estendo la mia benedizione alle numerose partecipanti al tradizionale pellegrinaggio al santuario di Piekary Śląskie, nell'Alta Slesia. E a tutti voi auguro una buona domenica!
1: Ecco, riprendiamo la linea restando su queste immagini con l'urlo della piazza Viva il Papa. Sottolineiamo anche l'applauso, abbastanza irrituale durante un Angelus, nel momento in cui ha lanciato l'appello Papa Leone affinché cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania. Avete sentito quel passaggio, è stato molto sintetico ma come sempre è molto netto nelle sue parole. Papa Leone, il consueto saluto alle autorità ecclesiastiche e locali, e poi tra pochissimo il Papa ovviamente si ritirerà all'interno del Palazzo Apostolico. Ecco qua, stiamo vedendo queste ultime immagini. Vediamo soltanto se possiamo restare con le immagini, giusto per vedere se fa anche un fuori programma, un giro nella piazza per salutare i fedeli. A volte ovviamente Papa Leone ci sorprende, e infatti ecco qua, sale sulla Papa Mobile. Ieri non l'aveva fatto, ieri era rientrato, oggi invece taglia la piazza centrale di Castel Gandolfo a bordo della Papa Mobile, saluta e stringe le mani dei fedeli, oggi veramente tantissimi. È complice anche il fatto che le temperature sono un po' più clementi a Roma e dintorni. Allora, queste erano delle immagini che ovviamente volevamo mostrarvi. Avete sentito le parole del Papa sull'appello ovviamente a favore della popolazione civile in Cisgiordania. C'è un'altra popolazione civile che è duramente provata dalle ultime ore, che è quella ucraina, con questa nottata di attacchi violentissimi da parte dei russi. Tra l'altro c'è stata anche, però va detto, una durissima risposta da parte delle forze ucraine. E il nostro inviato Daniele Lorenzetti è lì, quindi ci racconta che cosa è successo da entrambe le parti. No, Daniele, a te la linea.
2: Giancarlo, sì, le schegge, le pagine dei libri trasformate in cenere, il fumo acre e denso nell'aria, le lamiere contorte. Questo era un mercato di libri, di dischi, di rigattieri fino alle ore della notte scorsa, quando è stato colpito a Kiev da uno dei missili balistici scagliati dalla Russia contro l'Ucraina. Una raffica di attacchi che ha colpito non soltanto la capitale. Il bilancio aggiornato è di 3 morti, di cui 2 a Kryvyi Rih, la città di Volodymyr Zelensky, dove è stata colpita la più grande acciaieria del paese, del gruppo ArcelorMittal, che ha dovuto in parte interrompere le sue attività. Si parla poi anche di una ventina di feriti. La Russia sostiene di aver colpito soprattutto siti industriali legati alla produzione di missili e di armamenti, ma invece opposta è la valutazione di Zelensky, che dice sono colpite infrastrutture civili e chiede ancora una volta con forza aiuto agli alleati per per avere missili in grado di intercettare questi attacchi balistici. Dicevate, nel contempo l'Ucraina anche ha lanciato una

0: I pompieri sono all'opera, ti restituisco la linea.
1: Daniele, allora ci sentiamo più tardi, ovviamente buon lavoro al nostro inviato, prima di andare a raccontarvi appunto che succede in Medio Oriente, vogliamo tornare con le immagini su quello che invece ci restituisce la piazza di Castel Gandolfo, con il Papa che si è fermato proprio in questo momento a salutare delle persone, dei fedeli, dei bambini. Ecco qua, scusate, stavo cercando di vedere anch'io da qui, dallo studio, il ritorno video. C'è anche una consegna di qualche lettera. Insomma, il Papa ha voluto in qualche modo ringraziare a suo modo, no, tutti questi fedeli che sotto il sole lo hanno aspettato per tutta la mattina fino alle 12, all'ora dell'Angelus che abbiamo appena ascoltato in diretta. L'Angelus, lo dicevamo, con questo appello a che cessino le violenze in Cisgiordania. In questi giorni di violenze e di tensioni, tra l'altro, in Cisgiordania si segnala ovviamente la visita anche del patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa, nella cittadina interamente cristiana di Taibè, insidiata dai coloni e cinturata dall'esercito israeliano. Continueremo a fare tutto ciò che è in nostro potere per preservare la presenza ecclesiale qui a ogni livello in tutta la Terra Santa, ha detto Pizzaballa, ma vogliamo una comunità che dà alla luce la vita senza rinunciare né abbandonare i nostri diritti, il nostro diritto alla vita. Quindi siate coraggiosi, non abbiate paura. Insomma, anche Pizzaballa è sempre stato molto duro nei confronti del comportamento dell'esercito israeliano e dei coloni israeliani in Cisgiordania. Il conflitto in Medio Oriente, dunque, adesso vediamo gli ultimi aggiornamenti, perché comunque ci sono da segnalare tensioni e scontri anche in Libano con nuovi raid israeliani, almeno 11 vittime, si parla addirittura di un'intensificazione dell'operazione. Allora andiamo dal corrispondente Giovan Battista Brunori.
2: Si registrano nuovi violenti attacchi israeliani nel sud del Libano, colpi di artiglieria nella zona di Jabal al-Taher, mentre raid aerei hanno colpito le città di Mansouri e di Beit Yanun. I raid israeliani di ieri contro Ansar e Nabatia hanno provocato 11 morti, tra i quali due donne e tre bambini, e durissima la protesta del premier libanese Salam, che afferma che le donne e i bambini non sono obiettivi militari, chiede a Israele di fermare il massacro. Israele afferma di aver attaccato in risposta a un attacco a sua volta degli Hezbollah, che hanno ferito gravemente tre soldati. Nei raid israeliani, affermano le autorità ebraiche, sono stati uccisi tre comandanti di Hezbollah, e l'esercito accusa le milizie filo-iraniane di aver usato i civili come scudi umani. Da parte sua il presidente libanese afferma questa condanna, l'uccisione di un'intera famiglia, lancia un messaggio molto chiaro sul futuro dei colloqui tra autorità israeliane e libanesi, e ci dovrebbe essere appunto previsto un nuovo incontro a Roma i primi di settembre. Mentre, come dicevi, il ministro della difesa Katz minaccia a sua volta nuovi attacchi sia contro gli Hezbollah, contro chiunque colpisca soldati o cittadini civili israeliani. Non lasceremo scampo a nessuno, afferma il ministro della difesa israeliana. Linea allo studio.
1: E veniamo all'altra notizia del giorno, il clamoroso furto nella serata di Ferragosto al Museo regionale di Messina, dove sono stati rubati sei capolavori di Antonello da Messina. Fra questi pezzi di un politico, due sono stati ritrovati per strada, abbandonati fuori dal museo, segnalati da alcuni passanti. Torniamo a collegarci con Maurizio Di Lucchio.
3: Sì, si sono introdotti nel Museo regionale a Cascina, quello che vedete alle mie spalle, qui a Messina, eludendo i sistemi di sicurezza, e il bottino su cui hanno messo le mani è composto da capolavori di Antonello da Messina, quattro le opere trafugate, tre tavole su cinque del politico di San Gregorio e la tavoletta bifronte che raffigura da un lato la Madonna col Bambino e un francescano orante, dall'altro il Cristo in pietà. Quest'ultima opera è stata acquistata dalla Regione all'asta nel 2006 per quasi 400.000 euro ed era in una teca blindata. La Procura ha aperto un'inchiesta. Gli autori del furto hanno agito ieri sera durante la tradizionale processione della Vara, molto sentita qui a Messina, ad allertare la polizia la segnalazione di una persona che ha visto dei dipinti appoggiati sulla recinzione del museo, dai primi rilievi della polizia a cui ha partecipato anche la scientifica, è emerso che gli autori del furto sono entrati da una porta secondaria e che il furto ha richiesto notevole abilità perché le tavole non possono essere imballate. Ora sono all'esame i sistemi di videosorveglianza. Siamo sconvolti, ha detto la direttrice del museo Marisa Mercurio, perché si tratta di alcune delle più importanti opere di Antonello da Messina, e solidarietà hanno espresso anche il ministro della cultura Giuli, siamo vicini alla città, e il sindaco Basile, un gesto che colpisce la memoria di un'intera comunità. Oggi il museo rimarrà chiuso anche per agevolare le indagini. Per il momento da Messina è tutto, linea a voi.
1: Ovviamente ci torniamo su questa notizia con altri aggiornamenti nel corso del pomeriggio. Vi diamo conto di un altro fatto di cronaca arrivato da poco in redazione. Una donna è stata uccisa e lasciata davanti all'ospedale di Trebisacce. Siamo in Calabria. La scorsa notte i carabinieri hanno rintracciato a Bari l'uomo, un cittadino albanese di 46 anni che la frequentava. Prima del decesso la vittima, Ornella Forastefano, sorella di Domenico e figlia di Pasquale, detenuto al 41 bis, sarebbe stata selvaggiamente picchiata. E ieri, nel giorno di Ferragosto, un anziano di 75 anni ha ucciso la moglie coetanea, poi ha tentato di togliersi la vita. È accaduto nel Sannio. L'uomo è riuscito ad avvertire i carabinieri e ora è piantonato in ospedale. Gianluca De Martino.
4: Una tragedia nella quiete di un pomeriggio di Ferragosto. Sant'Angelo a Cupolo, frazione Pastene, località di relax per tanti cittadini della vicina Benevento. Poco dopo le 14, un uomo di 75 anni, Faustino Cardillo, chiama i carabinieri e fa capire di aver commesso qualcosa di irreparabile. Quando i militari della compagnia di Benevento entrano nella villetta, circondata da ulivi, trovano il pensionato sul divano e a terra il corpo senza vita di sua moglie Maria D'Alessandro, 75enne anche lei. Cardillo l'aveva uccisa con alcune coltellate, poi aveva rivolto l'arma contro di sé tentando il suicidio. È stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. È piantonato perché arrestato per omicidio volontario. Faustino e Maria erano una coppia tranquilla.
5: È stata una cosa così all'improvviso, ci siamo rimasti tutti esterrefatti.
4: Lei ex impiegata delle poste, lui ex dipendente di un'azienda dolciaria che da qualche giorno però lamentava dei problemi psicologici. Si era anche sottoposto a una visita neurologica. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei vicini di casa e dei familiari per individuare il movente dietro un gesto che ha sconvolto la piccola comunità.
1: 500 italiani sono ancora bloccati in Indonesia dopo il sisma di magnitudo 7.7 al largo dell'isola di Flores. Stanno bene, fa sapere la Farnesina. Intanto è salito oltre 50 il bilancio delle vittime. Il corrispondente Marco Clementi.
6: Hanno passato la notte così. 5.000 persone sono senza casa sull'isola indonesiana di Flores, la più colpita dal terremoto magnitudo 7.7. L'allarme tsunami è rientrato, una seconda scossa a Sumatra. Erano le 4.58, quando è tremato tutto. Qui siamo abituati ai terremoti, ma nessuno se lo aspettava. Io ho due bambini piccoli, non abbiamo ancora avuto una tenda, siamo per strada. Le operazioni di soccorso, tra le macerie, ospedali da campo per assistere i sopravvissuti. Servono tende, riso, medicinali, coperte, acqua potabile e generatori. L'appello del capo della protezione civile indonesiana. Gli aiuti arrivano via terra e poi su aerei cargo dall'aeroporto militare di Jakarta. Sull'isola di Flores, paradiso selvaggio, famosa per la sua natura incontaminata, vulcani attivi, laghi colorati e il celebre parco nazionale di Komodo, dove ammirare i famosi draghi, varani di 3 metri, le lucertole più grandi del mondo. Dalla meraviglia alla paura. Turisti sorpresi sulla vetta del vulcano Kelimutu, si sente la guida che invita alla calma. Non ci sono italiani tra le vittime. In Indonesia ci sono circa 5.000 connazionali, molti turisti, 500 quelli ancora bloccati. L'assistenza della Farnesina per agevolare le operazioni di rientro.
1: Tra le vittime al momento, come dicevamo, non c'è nessun italiano, ma tanta paura tra i nostri connazionali. Il problema è trovare un volo per tornare a casa. Federico Malerba.
7: Dei 5.000 cittadini italiani presenti in Indonesia, sono circa 500 quelli che si trovano proprio nell'isola di Flores. Ambasciate e unità di crisi del Ministero degli Esteri proseguono le verifiche. Secondo la Farnesina, al momento non risultano nostri connazionali tra le vittime, ma tanta è stata la paura per chi era nell'area colpita dalle fortissime scosse. Alcuni sono già riusciti a ripartire, altri sperano di farlo nelle prossime ore, anche se trovare posto sui

0: Lì per l'Italia è complicato. E intanto arrivano i primi racconti, come quello di una comitiva bolognese che stava facendo una crociera nell'arcipelago di Komodo. Intorno alle 5 di mattina stavano dormendo nelle loro cabine quando sono stati svegliati dai movimenti innaturali della barca. È stato il capitano a spiegargli che si trattava del terremoto e ad avvisargli del rischio tsunami. Hanno visto la marea ritirarsi prima di riuscire a sbarcare nel villaggio più vicino e a rifugiarsi nella parte più alta dell'isola. A causa dei molti voli cancellati, gli hotel sono pieni e i prezzi sono schizzati alle stelle, compresi quelli dei bungalow sul mare. Intanto, a ogni nuova scossa, l'allerta tsunami viene rinnovata attraverso gli smartphone e riuscire a prendere sonno in una situazione del genere è difficile nonostante la stanchezza.
1: A un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo, la RAI gli rende omaggio con una programmazione speciale che coinvolge reti televisive, piattaforme digitali, radio e testate giornalistiche. Allora vediamo un suo ricordo con Alessandra Sacchetta.
2: Mantenere il successo è difficilissimo, arrivarci è possibile, ma mantenerlo è una cosa molto difficile perché lì iniziano i pericoli, gli attacchi.
3: E lui, Pippo Baudo, il successo ha saputo mantenerlo attraverso le diverse epoche. Capace di reinventarsi più volte, conservando comunque il suo stile inconfondibile, composto da autorevolezza, ironia, intelligenza e soprattutto controllo assoluto della diretta televisiva, affrontando magistralmente qualsiasi tipo di imprevisto.
4: Benvenuti alla prima serata.
5: Questo festival è truccato!
4: Per piacere.
5: Questo festival
4: eccolo.
5: È truccato e lo vince Fausto Leali! Lo vince Fausto Leali!
4: E dai, e ci siamo un'altra volta, dai!
3: Pippo Baudo sembrava nato per tutti i generi televisivi, dal varietà al quiz al talk show, alla storia della TV italiana e della RAI, della quale continua ad essere un simbolo anche dopo la sua scomparsa. Capace di valorizzare il talento ovunque lo incontrasse, non solo Giorgio e Laura Pausini devono molto a Pippo. Lui che ha scelto di farsi affiancare da donne professionali ed intelligenti, senza ridurle al ruolo di vallette, una per tutte Loretta Goggi. Non solo un personaggio unico, ma un vero e proprio demiurgo che la TV è stato capace di modellarla ed inventarla, sempre con tanta autoironia.
1: Allora, lo sport con le soddisfazioni che continuano ad arrivare dagli europei di atletica e di nuoto. Le ultime medaglie in ordine di tempo sono gli argenti nella maratona per Riva e per la squadra femminile. Noi ne parliamo tra pochissimo con Novella Carigaris che ci raggiunge in studio.
6: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
7: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'897-34-65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
8: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
9: Abbandoni ora l'immobile.
8: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
10: Buonasera, ultime ore del giorno, ancora con qualche isolato temporale sull'area alpina e prealpina centro orientale, così come sull'Appennino che divide la Liguria e l'Alta Toscana. Eventi che comunque si spegneranno a tarda sera, come già nelle tarde ore del pomeriggio e della prima sera si spengono quelli arrivati sull'Appennino centrale, in un contesto quindi di nuvolosità che va dissipandosi. Discorso simile per le regioni meridionali, dove la nuvolosità e i rovesci o isolati temporali arrivati nelle ore pomeridiane nella serata saranno estinti, la ventilazione sarà scarsa, il moto ondoso del mare poco consistente. Sereno poco nuvoloso per le ore serali e notturne per entrambe le isole maggiori, ancora con poco vento e con moto ondoso del mare inconsistente. Andiamo a vedere la previsione per domani, una giornata che vedrà dei temporali più diffusi e localmente più intensi sulle zone di nord-est, sull'Appennino settentrionale, ma in generale lungo tutte le zone interne appenniniche del centro-sud. Il tutto in un contesto di temperature che domani appunto inizieranno a cedere qualche grado, al nord come localmente sulle regioni centrali

0: Buongiorno, bentornati a Sport 24. È stato un ferragosto di gloria per l'atletica e per il nuoto agli europei di Birmingham, europei che si avviano alla conclusione, pioggia di medaglie che non sembra arrestarsi. Stamattina sono arrivati altri due argenti dalla maratona. Allora ci colleghiamo con il nostro inviato Fabrizio Piacente.
1: Buongiorno e buona domenica da Birmingham. Ultima giornata di gare per questo europeo. Mattinata dedicata alle maratone e arrivano altre due medaglie azzurre. In quella maschile, argento per Pietro Riva alle spalle del tedesco Amanal Petros.
2: Io lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione. Oggi lo sono stato. Non ho avuto paura a lasciare andare chi era davanti perché ero fiducioso di quello che stavo facendo e secondo me riuscivo a valutare se uno strappo era troppo forte o meno.
1: Argento anche per la squadra femminile grazie al sesto posto di Rebecca Lonedo, il settimo di Sofia Jaremchuk e il ventunesimo di Giovanna Epis nella gara vinta dalla finlandese Vainio. Oro a squadre alla Gran Bretagna. Italia a quota 19 medaglie. Ieri un ferragosto trionfale per i nostri colori, 7 medaglie in un solo giorno, mai successo. Dopo la vendemmia di Allori con la marcia al mattino, in serata oro e bronzo nel triplo con Diaz e Dalla Valle. Strepitoso Andy Diaz che salta 18,15 m, record italiano e quarta misura di sempre a livello mondiale.
3: Era un salto che stavo cercando da un po' di tempo. E avvicinarmi al record di Jonathan Ewo proprio a casa sua per me è veramente tanto, ho proprio le condizioni anche per fare il record, però non ho uscito, quindi vuol dire che ancora dobbiamo lavorare.
1: Oggi si chiude, si tratta di difendere il primato nel medagliere. Speriamo in Larissa Iapichino impegnata in serata nella finale del salto in lungo. Con questo da Birmingham è tutto, a voi la linea.
0: Eccoci allora, Novella Caligari si è di nuovo in studio con noi. Novella, ultimo giorno, ieri altra pioggia di medaglie a questi europei di atletica, insomma, che cosa possiamo dire di più di tutto quello che abbiamo già detto finora?
4: Beh, sicuramente che l'Italia c'è sia a Birmingham sia a Parigi, sono in testa alla classifica per nazioni. Consideriamo poi che a Parigi anche sono in testa nei 20 giorni, comprese le altre specialità, le altre discipline degli sport acquatici. C'è un bellissimo movimento, credo che la cosa più bella è vedere anche molti giovani, per esempio ieri la vincitrice con il record del mondo della maratona di marcia a 21 anni, 22, quindi è un segnale importante questo, così come abbiamo dall'altra parte una schiera di giovanissimi anche nel nuoto, Scioli a 21 anni nel salto in alto, quindi voglio dire, sono un movimento che ha in atletica, visto che parliamo soprattutto di atletica in questo momento, sia al vertice come Tamberi, come Diaz, che sono dei punti di riferimento importante, poi però c'è anche un movimento giovanile molto forte. Diaz, tornando al discorso di Diaz, ieri è stato strepitoso questa misura, ecco, questo record italiano 8,15, fatto con una facilità incredibile, che se poi guardiamo lo stacco del piede dal segnale prima del salto finale, vediamo che potrebbe essere quasi avvicinare al record di Edwards, quindi una misura che ha nelle gambe, e poi è bello, è divertente, anche se loro non si divertono molto, questa rivalità con Picciardo che viene sempre da Cuba, però gareggia per il Portogallo, non si amano i due, però ieri ecco qui vediamo l'allenatore, che è l'allenatore anche di alcuni saltatori in lungo che abbiamo visto molto giovani nei giorni precedenti.
0: Tanto stasera c'è pure Larissa Iapichino.
4: Che... Assolutamente, Larissa Iapichino nel salto in lungo, lei è allenata dal padre, da Gianni, che fu allenatore anche di Fiona, ricordiamo che è figlia di Fiona May e quindi ha nel suo DNA sicuramente delle grandi possibilità. Poi ha la famiglia di Fiona che sta a Birmingham, i nonni, gli zii, i cugini, quindi ha un grande tifo, questo potrebbe essere un fatto positivo come una responsabilità. Vedremo come reagirà questa sera, anche perché lei ce l'ha nelle gambe un grande risultato.
0: Allora, hai già citato l'altro fronte, quello di Parigi con gli europei di nuoto. Andiamo da Nicola San Giorgio che ci aggiorna anche su questo. Cosa ci dobbiamo aspettare? Quali sono gli ultimi risultati a proposito di pioggia di medaglie anche lì per l'Italia?
5: Eh sì, buongiorno dalla piscina di Saint-Denis. Oggi è l'ultimo giorno di europeo con l'Italia che ha tutte le intenzioni di lottare fino in fondo con la Gran Bretagna per conquistare il medagliere generale. Dalle batterie del mattino, ottimi risultati per gli azzurri. Simona Quadarella si qualifica per la finale dei 400 stile libero e sono in finale anche le due staffette dei 4% misti. Quella femminile con Sara Curtis che ha fatto registrare il nuovo record italiano dei 100 dorso e che cerca la sesta medaglia personale, pure quello sarebbe un record. Buoni riscontri anche dalla maschile con Capitan Martinenghi. L'appuntamento con le finali dunque a partire dalle 18.30 con anche Benedetta Pilato che cerca gloria nei 50 rana e con Thomas Ceccon da campione olimpico nei suoi 100 dorso, tutti con concrete speranze di medaglia. A voi.
0: Insomma, ci hai prospettato un po' quello che ci aspetta anche nelle prossime ore. Anche qui andiamo verso la conclusione e anche qui grandissime soddisfazioni.
4: Assolutamente, ma questa sera, come diceva, abbiamo sentito Nicola, ci sono grandi carte da giocarsi e quelle più divertenti forse sono quelle delle staffette, anche perché la staffetta femminile è entrata col primo tempo, ma questa sera inserirà la Pilato dopo al posto dell'Angiolini nella frazione di Rana e naturalmente la maschile metterà Ceccon al posto di Lamberti nella prima frazione nel dorso. I due avranno la gara precedente, ora la Pilato dovrà guardarsi molto dalla Melitute che finora è stata abbastanza coperta, per vincere deve arrivare sul 29.4, 29.5 massimo, se no la Melitute avrà la meglio, però è da podio. Ceccon ha fatto tutto un anno di sperimentazione, abbiamo visto soprattutto nel dorso che ha cercato i 50, la velocità nel 50, la resistenza nei 200. Lui arriva da campione olimpico e da primatista del mondo in questa gara, vedremo se ha messo a frutto sia la velocità sia la resistenza e che cosa ne esce fuori. Ricordiamo che per Ceccon è un anno di passaggio dove ha cercato di capire qual è il programma verso Los Angeles 2028. Poi c'è Razzetti che potrà dire la sua nei 200 misti, anche se la vittoria la vedo molto difficile, a Quadarella che cerca un ennesimo podio dopo le due medaglie d'oro che ha vinto negli 800 e nei 1500. Insomma, 400 che sono fattibili, ma direi che le staffette saranno quelle che ci faranno divertire di più, con chance di medaglie per entrambi.
0: Ci risentiamo più tardi allora, Novella.
4: Certo.
0: Grazie a Novella Caligaris. Mondiali di ginnastica anche di cui vi stiamo parlando, si va verso la conclusione anche qui, c'è ancora speranza di medaglia, torna a gareggiare Sofia Raffaeli. Allora andiamo a collegarci con Maddalena Montecucco.
6: Buongiorno da Francoforte, oggi ultima giornata di gare qui ai Mondiali di ginnastica ritmica e ancora speranza di medaglie per l'Italia. Tornano infatti in pedana le individualiste, torna Sofia Raffaeli che è in finale per quanto riguarda gli attrezzi, quindi le finali di specialità al cerchio dove ha ottenuto il miglior punteggio di qualifica e alla palla dove è entrata con il secondo miglior risultato. Attenzione perché terzo punteggio di qualifica è quello dell'altra azzurra Tara Dragas che con questo attrezzo è molto forte. Ieri invece buona prova della nostra nuova squadra che ha chiuso undicesima, tre azzurre erano esordienti a un campionato del mondo. Soddisfatta anche la delegazione italiana che ha centrato l'obiettivo della qualificazione olimpica con Sofia Raffaeli. Sentiamo allora che cosa ci ha detto a proposito il presidente di Federginnastica Andrea Facci.
7: Intanto un livello altissimo, numerose nazioni, numerose ginnaste che si sono confrontate davvero in una battaglia sportiva di altissimo livello. Sofia immensa, una tenuta mentale incredibile, ci ha regalato non solo una medaglia mondiale ma ha regalato a tutta l'Italia il primo passo olimpico che io spero sia di buon auspicio anche per tutti i colleghi di tutte le altre federazioni per un buon successo dello sport italiano da qui a Los Angeles che ci attende tra due anni.
6: Vi ricordo che la gara è in corso ed è in diretta su Rai 2 e su Rai Sport. È tutto, a voi.
0: E in corso anche gli europei di ginnastica artistica a Zagabria, come sempre ovviamente il mese di agosto è quello più denso di appuntamenti e di competizioni internazionali. Manila Esposito ha conquistato la medaglia d'oro nel corpo libero, l'azzurra con il punteggio di 13.700 punti ha battuto tutte le avversarie. Sentiamo Stefano De Agostini.
8: Le finali di Attrezzo regalano 4 medaglie all'Italia, agli europei di ginnastica artistica di Zagabria. Per i colori azzurri la protagonista assoluta è Manila Esposito. L'atleta campana delle Fiamme Oro chiude la giornata con una doppietta. Nel corpo libero si aggiudica il titolo continentale, confermandosi sul podio per il terzo europeo di fila. E poi c'è anche il secondo posto nella trave, dietro la francese Elena Collat, nell'attrezzo che le ha già regalato un bronzo olimpico a Parigi.
9: È stato molto emozionante fare queste due finali, ho cercato di dare il massimo nel primo giorno appunto per ottenerle e ci sono riuscita e direi che torno a casa con un bel risultato.
8: Dalle parallele, gara vinta dalla tedesca Kevrich, arrivano altre due gioie per le azzurre. Elisa Iorio conquista l'argento, replicando il risultato di 2 anni fa a Rimini, mentre Giulia Perotti si prende il bronzo, sua prima medaglia individuale in un europeo. Nel volteggio, invece, vittoria della fuoriclasse russa Angelina Melnikova. Chiuse le finali di specialità, ora cresce l'attesa per il concorso a squadre, dove l'Italia arriva da campionessa in carica.
0: E siamo al calcio, Coppa Italia senza sorprese dopo le prime 2 serate dei 32esimi, dopo la qualificazione di Fiorentina, Parma, Cagliari e Monza, passano il turno anche Torino, Venezia e Udinese, tutte di misura contro Carrarese, Modena e Padova. Nella sfida fra squadre cadette invece il Sud Tirol ha avuto la meglio sul Catanzaro dopo i calci di rigore. La partita era finita 2-2. Fabio Pietro Iusti, vediamo.
10: 32esimi di Coppa Italia che hanno più il sapore di una messa a punto per la prima di campionato. Contro un avversario di Serie B come il Padova, l'Udinese porta a casa la qualificazione con fatica. I friulani se la giudicano con uno strettissimo 1-0 deciso da Keynan Davis. Udinese che ai 16esimi affronterà il Venezia vittorioso in rimonta sul Modena per 3-2. Ambrosino con una doppietta per gli emiliani e il nuovo acquisto a Cor Adams per i lagunari avevano deciso il primo tempo. Nel secondo Yeboah ed ancora Adams hanno ripristinato le gerarchie in favore della formazione neopromossa in Serie A. Non infiamma i cuori Torino-Carrarese. L'11 di Abate all'esordio in gara ufficiale sulla panca granata porta a casa una sofferta qualificazione grazie ad una fiammata di Simeone. Toro che affronterà il Monza vittorioso per 3-0 sull'Avellino. Conquista il passi per il prossimo turno anche il Sud Tirol contro il Catanzaro. Al Ceravolo finisce 2-2 nei 90 minuti con le reti del finlandese Piuta e di Pafundi nel primo tempo, Biemmello ed il guadalupense Mix Schure nella ripresa. Decisivo ai calci di rigore l'errore di Dorval. L'11 altoatesino affronterà la vincente di Genoa Ascoli.

0: con la sua capacità di risorgere dopo il terribile sisma del 2009 e quella di rappresentare un intero territorio, L'Aquila è la capitale italiana della cultura 2026. Il capoluogo d'Abruzzo sta pian piano riscoprendo il suo meraviglioso centro storico e anche il patrimonio gastronomico ha avuto un ruolo importante nella rinascita. Ne parliamo in questa puntata di Sapori e Colori.
1: Dalle macerie alla bellezza restituita alla città, L'Aquila ritrova uno a uno i suoi luoghi simbolo. Dal teatro comunale con i lavori in fase di ultimazione, al San Filippo riaperto quest'anno, la capitale della cultura 2026 si svela, rinata, mentre riconquista il suo presente e il suo futuro.
2: Luoghi riaperti, molto importante ricordarlo, il teatro San Filippo, un altro luogo iconico della nostra città, e poi naturalmente i monumenti centenari della nostra città, la Basilica di San Bernardino, la Basilica di Collemaggio, dove ci sono le spoglie di San Celestino V e dove c'è la Porta Santa che ogni anno rinnova il rito del Giubileo, la Fontana delle 99 Cannelle, insomma, e poi naturalmente tutto il centro storico è un luogo bellissimo per passeggiare, per vedere i palazzi anche duecenteschi, trecenteschi, completamente restituiti alla fruibilità della gente. I musei naturalmente sono la ciliegina sulla torta, il Maxi L'Aquila, che ormai è diventato un punto di riferimento fortissimo per la nostra città, il Munda, al castello cinquecentesco, dove è tornato nel dicembre del 2025 e dove saranno ospitati sia l'Ecce Homo di Alberto da Messina che la Visitazione della Vergine di Raffaello. Il programma prevede oltre 300 manifestazioni, la mostra al Maxi di Ai Weiwei, questo straordinario personaggio cinese che ha fatto un collegamento con il terremoto del 2008 del Sichuan, che lui ha manifestatamente portato all'attenzione del mondo. Poi la venuta di Cattelan, sempre al Maxi, farà una retrospettiva su Fabio Mauri. L'arrivo di Liu Bolin, un altro personaggio straordinario, trasformista.
0: L'Aquila dona l'occasione anche di assaggiare i prodotti del territorio. Dallo zafferano al tartufo, le eccellenze gastronomiche sono valorizzate dagli chef della zona. Vediamo qualche proposta.
1: Cibo e cultura in questo territorio hanno un legame evidente. Basti pensare al commercio dello zafferano dell'Aquila, riconosciuto come eccellenza in tutto il mondo, che ha contribuito a rendere il centro storico della città uno dei più belli d'Italia.
3: Tanti palazzi sono stati costruiti in realtà dalle famiglie ricche arricchite dai commerci di zafferano. C'è Palazzo Ciolina, ad esempio, e la famiglia Ciolina commerciava lo zafferano e aveva come principale acquirente a fine Ottocento l'industria farmaceutica Bayer. Abbiamo la fortuna sull'altopiano di Navelli di coltivare lo zafferano dal XIII secolo con delle caratteristiche peculiari. Tre piccoli dettagli che sono davvero unici. Uno, la rotazione annuale dei campi, quindi non si torna sullo stesso campo prima di almeno 5 anni. Raccogliamo i fiori quando sono ancora chiusi la mattina presto, quindi ogni giorno all'alba. E poi abbiamo un metodo solo nostro di essiccazione, che è una vera e propria tostatura sulla brace con solo determinati tipi di legna, quindi mandorlo, quercia, che vanno proprio a ottimizzare, ad arricchire il bouquet aromatico del nostro zafferano e lo rendono davvero unico.
1: Un altro dono di queste terre è il tartufo, l'oro nero che ritroviamo in gran parte del territorio e in tanti piatti abruzzesi.
4: Abbiamo un clima molto molto favorevole a tutte quante le specie del tartufo. Basti pensare che in tartufo da noi in Abruzzo si trova sia il tartufo nero pregiato, il tartufo nero estivo, il tartufo nero scorzone, per arrivare anche al bianchetto e il bianco magnatumpico, che è il bianco il più pregiato in assoluto. Riusciamo ad avere un prodotto fresco tutto l'anno perché grazie alla filiera corta che abbiamo raggiunto riusciamo a prenderlo dalle nostre tartufaie e dai nostri boschi, selezionarlo, spazzolarlo e poi spedirlo già al cliente finale.
1: Gli chef della zona creano sempre nuovi piatti per valorizzare al meglio i prodotti del territorio.
5: Abbiamo un primo piatto che è un risotto allo zafferano DOP dell'Aquila, con polvere di funghi porcini e fondo di carne. La prima fase che abbiamo fatto è quella di tostare il riso. Appena abbiamo messo il primo brodo, abbiamo messo subito la polvere. Nel brodo vegetale un'infusione di pistilli e poi l'abbiamo messo nel riso che poi abbiamo classicamente mantecato come si mantecano di solito i risotti con burro, parmigiano e un po' d'olio extravergine d'oliva. Alla fine abbiamo chiuso il piatto con un po' di fondo di carne e una polvere di funghi porcini che si ridrata e dà questo profumo di bosco, di aroma al piatto. L'altro piatto che abbiamo realizzato racchiude un prodotto tipico del nostro territorio che è il pecorino. In questo caso abbiamo fatto un tortello, fave, pecorino e menta. Abbiamo sbollentato le fave e abbiamo realizzato una crema. E questo tortello ha questa crema di pecorino all'interno e rinfrescata con questo olio aromatizzato alla menta. L'ultimo piatto è nuovo, con una spuma particolare che è una spuma di buccia di patata. Abbiamo fatto questo brodo di buccia di patata dove all'interno abbiamo fatto cucinare assieme anche del latte e delle patate. Abbiamo fatto lessare queste patate, le abbiamo frullate e messe in un sifone. Sempre con la patata abbiamo realizzato questo anello croccante di patate e abbiamo cotto quest'uovo, diciamo, leggermente al vapore, dove abbiamo fatto una spolveratina di sale, adagiato il tartufo e abbiamo composto il piatto con i nostri tre ingredienti.
0: Quest'anno L'Aquila cede il titolo di capitale della cultura a Pordenone. La città del Friuli Venezia Giulia ha molto da offrire e molti motivi per sorprendere, come recita il dossier di candidatura. Seguiamo Matteo Parlato.
6: Il centro di Pordenone si presenta come un tranquillo salotto, ma di notte è capace di reinventarsi in palcoscenico con gli edifici che fanno da quinta agli attori.
7: Arte, cultura, tecnologia, civiltà.
6: E questa non è la sola cosa che stupisce in questa città.
8: Pordenone sorprende nel senso che trovi la cultura dove non ti aspetti, quando non ti aspetti e come non te l'aspetti. Questa cultura è strano pensarla in una piccola cittadina del profondo nord-est industriale. In realtà invece l'industria e la cultura hanno molte cose in comune. Se pensiamo, l'imprenditore è proprio la persona creativa, intuitiva e anche all'avanguardia, esattamente come le forme di cultura che troviamo qui a Pordenone.
9: Anche il cibo chiaramente è cultura e noi cominciamo con un piatto salato della tradizione qua, nell'ex convento di San Francesco.
10: Proponiamo questo omaggio al frico, che è un piatto della tradizione tipica friulana ed è un piatto di recupero. Viene recuperata proprio gli scarti del formaggio e noi lo abbiamo omaggiato in chiave contemporanea andando a friggere questo impasto nel panko. Poi sotto abbiamo adagiato una crema di mais fatta con mais e latte e un po' di burro e sopra una cipolla rossa di Cavasso in agrodolce.
11: Un piatto del territorio abbinato a un vino che rappresenta questa terra, il friulano, dotato di raffinata semplicità.
6: E dopo il salato, il biscotto di Pordenone.
12: Il nostro biscotto, preparato con tutti gli ingredienti che richiamano quella che è la tradizione gastronomica della provincia pordenonese, la farina grano tenero di mais, le mandorle, le uova al burro e zucchero, il sale grosso che transitava attraverso il porto sul Noncello e la grappa friulana, che si declina nel nostro gelato, nel biscotto pordenone abbinato per l'aperitivo dello spritz Pordenone, l'amaro del biscotto Pordenone e il gin di biscotto Pordenone.
0: Ci spostiamo a Matera, in Basilicata. Ci dice di più Antonio Coronato.
13: Di nuovo capitale. Dopo l'esperienza del 2019, che l'ha svelata al mondo nel nome della cultura, Matera torna a riferimento internazionale da capitale mediterranea della cultura e del dialogo, titolo che accompagnerà la Città dei Sassi per tutto il 2026.
14: Matera, diciamo, passa dalla dimensione europea a quella mediterranea, di fatto le combina. È un titolo che non ha l'obiettivo di promuovere le città da un punto di vista turistico, certamente anche quello di aumentare la reputazione, che non è semplicemente attrattività turistica, di sostenere la produzione culturale, ma perché quella produzione culturale favorisca la comprensione reciproca fra popoli che hanno matrici comuni e che possa quindi veramente contribuire ad una diplomazia fra città e cittadini, quindi fra persone, che va oltre i conflitti.
13: E tra le radici che rinsaldano il legame tra i popoli del Mediterraneo c'è sicuramente anche il cibo.
14: Il cibo è uno, diciamo, dei veicoli culturali più immediati per la comprensione reciproca. Il cibo unisce, è quello che conserva la memoria delle varie migrazioni, dei vari passaggi.
13: Matera è nota per il suo pane, contraddistinto dal marchio IGP, ma anche per piatti che racchiudono, con la loro semplicità, il senso della convivialità e l'essenza della dieta mediterranea, come la crapiata.
15: È un piatto che si faceva quando si raccoglieva il grano a fine giornata, tutti insieme ci si sedeva a un tavolo e si preparava questo piatto molto semplice. Abbiamo le nostre verdure, carote, sedano, abbiamo i famosi cereali, il nostro grano di Senatore Cappelli, abbiamo l'orzo, il farro, abbiamo i legumi freschi, abbiamo i fagioli, abbiamo le fave, quindi penso che siano gli ingredienti tipici e rappresentativi della dieta mediterranea.
13: Riunirsi intorno a un tavolo è il miglior modo per iniziare a conoscersi e a confrontarsi, e mai come di questi tempi c'è bisogno di dialogo, prima ancora che di buon cibo.
0: È già stata proclamata la capitale italiana della cultura 2028. Si tratta di Ancona. La città, capoluogo della regione Marche, affacciata sull'Adriatico, deve al mare molto della sua identità, anche gastronomica. L'andiamo a visitare con Samuele Sabatini.
16: Al centro la cultura come motore trainante per connessioni, rigenerazioni e sviluppo. È la sfida dei prossimi 2 anni per Ancona, capitale della cultura 2028.
17: L'obiettivo è quello di realizzare un modello culturale che parta da una storia millenaria, da un tessuto culturale della città presente molto forte, per essere aperto all'internazionalizzazione.
16: Base di partenza un dossier diviso in 4 microaree, con al centro l'idea di riconnettere Ancona al suo mare e al suo passato attraverso lo storico porto dell'Adriatico, caratterizzato dal promontorio dalla forma a gomito sovrastato dal duomo dedicato a San Ciriaco.
17: Una città laboratorio, una città aperta, una città ponte tra l'Adriatico e il Mediterraneo, dove è possibile appunto sviluppare e rafforzare quelle connessioni che già esistono e quindi portarle a compimento.
16: Tanti luoghi simbolo coinvolti, a partire dalla Mole Vanvitelliana, in un percorso alla scoperta di arte, storia, unicità, senza tralasciare l'enogastronomia. A tavola sapori legati al pescato dell'Adriatico, ma c'è un protagonista.
18: C'è un protagonista che è lo stoccafisso all'anconetana, dove viene servito e cucinato con patate, pomodorini, capperi, olive, della licetta e un sughino così, ed è il piatto principe dell'Ancona.
16: Se c'è un re, c'è anche una regina, ovvero di chi parliamo?
18: Regina, abbiamo la regina del Conero, e sono i famosi moscioli. Moscioli che sarebbero la cozza del Conero, che viene allevata naturalmente e noi cuciniamo e facciamo in questo piatto con delle chitarrine all'uovo fatte in casa.
16: La preparazione?
18: La preparazione è logicamente moscolo pulito, quindi cozza pulita, un po' di pomodoro fresco, olio extravergine oliva, aglio, olio e peperoncino.
16: E chiudiamo con?
18: Con una degustazione dove abbiamo mazzancolle, polipo, seppie, alici, tutti i prodotti sempre nostri dell'Adriatico.

E dall'Aquila, capitale della cultura 2026, è tutto. Potete rivedere questa e le altre puntate sul sito www.rainews.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.

0: importante.
1: Bastano gesti piccolini.
2: Imparate da noi.
3: Capito?
4: Tenderly, un mondo di tenerezza.
5: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocras ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
6: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
7: Un fantastico viaggio nel tempo.
6: Antonella Clerici, padrona di casa.
8: Ti fidi di me?
7: No!
6: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
9: Entrate mortali.
10: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
11: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

0: All'Angelus il Papa chiede alla comunità internazionale di fermare le violenze contro i palestinesi in Cisgiordania, la piazza lo applaude, pizza balla nel villaggio cristiano di Taibè insidiato dai coloni. Attacco russo combinato, missili balistici e droni nella notte sull'Ucraina, colpita Kiriviri e Kiev, almeno 3 le vittime, risponde l'esercito ucraino con 600 droni su Mosca. Clamoroso furto d'arte a Ferragosto al Museo regionale di Messina, rubati 6 capolavori di Antonello da Messina, ma 2 sono stati ritrovati, sono stati abbandonati nella fuga. A Mendolara, provincia di Cosenza, picchiata selvaggiamente e lasciata morente davanti all'ospedale, fermato a Bari il compagno. In provincia di Benevento invece pensionato ha ucciso la moglie a coltellate. Un anno fa la scomparsa di Pippo Baudo, mattatore della televisione pubblica, fu lui a scoprire tanti talenti delle TV. Europei di atletica e nuoto, Italia prima nel medagliere, questa mattina gli argenti nella maratona, Pietro Riva e le ragazze nella competizione a squadre. Buongiorno, ben ritrovati alla TG di Re News 24, edizione delle 13. In apertura di edizione l'appello del Papa per la fine delle violenze in Cisgiordania, ma andiamo subito a Castel Gandolfo dove c'è per noi Serena Scorzoni.
1: Sì, proprio così, il forte appello questa mattina di Papa Leone dopo la preghiera dell'Angelus a Castel Gandolfo, dove anche ieri abbiamo seguito la messa e poi l'Angelus, l'appello perché cessino le ripetute violenze ai palestinesi in Cisgiordania e poi si rivolge alla comunità internazionale, è stato interrotto da un lungo applauso della folla. Il Papa, sentiamo subito le sue parole e poi torniamo qui.
2: Cari fratelli e sorelle, rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due Stati.

0: stati per una pace giusta e duratura.
1: La preghiera del Papa per un mondo tormentato che cerca pace, dunque il Papa che ha rivolto ancora una volta il suo appello e poi ha parlato anche dei giochi del Mediterraneo che inizieranno in questa settimana e che si svolgeranno a Taranto e che coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea, dice il Papa: mi auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace, di fratellanza tra i popoli di questa regione e di tutto il mondo. È tutto, la linea torna a voi.
2: Grazie Serena. In questi giorni di violenze e tensioni in Cisgiordania, la visita del Patriarca Latino di Gerusalemme, Cardinale Pizzaballa, nella cittadina interamente cristiana di Taibè, insidiata dai coloni e cinturata dall'esercito israeliano. Continueremo a fare tutto ciò che è in nostro potere per preservare la presenza ecclesiale qui a ogni livello in tutta la Terra Santa, ha detto Pizzaballa nella sua omelia celebrando messa proprio a Taibè. Ma vogliamo una comunità che dà alla luce la vita senza rinunciare né abbandonare i nostri diritti. Il nostro diritto alla vita, quindi, ha concluso Pizzaballa, siate coraggiosi e non abbiate paura. Il conflitto in Medio Oriente con la sua recrudescenza delle ostilità in Libano, nuovi raid israeliani, almeno 11 le vittime e il ministro della difesa Katz minaccia un'ulteriore intensificazione delle operazioni. Sentiamo da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: Si registrano nuovi violenti attacchi israeliani nel sud del Libano, colpi di artiglieria nella zona di Jabal al-Taher, mentre raid aerei hanno colpito le città di Mansouri e di Beit Yanun. I raid israeliani di ieri contro Ansar e Nabatia hanno provocato 11 morti, tra i quali due donne e tre bambini, e durissima la protesta del premier libanese Salam, che afferma che le donne e i bambini non sono obiettivi militari, chiede a Israele di fermare il massacro. Israele afferma di aver attaccato in risposta a un attacco a sua volta degli Hezbollah che hanno ferito gravemente tre soldati. Nei raid israeliani, affermano le autorità ebraiche, sono stati uccisi tre comandanti di Hezbollah e l'esercito accusa le milizie filo-iraniane di aver usato i civili come scudi umani. Da parte sua il presidente libanese afferma questa condanna, l'uccisione di un'intera famiglia, lancia un messaggio molto chiaro sul futuro dei colloqui tra autorità israeliane e libanesi, e ci dovrebbe essere appunto previsto un nuovo incontro a Roma i primi di settembre. Mentre, come dicevi, il ministro della difesa Katz minaccia a sua volta nuovi attacchi sia contro gli Hezbollah, contro chiunque colpisca soldati o cittadini civili israeliani. Non lasceremo scampo a nessuno, afferma il ministro della difesa israeliana. Linea allo studio.
2: Grazie Giovan Battista. Decine di missili e droni nella notte contro Kiev e l'Ucraina, e poi i nuovi sconfinamenti di droni in territorio rumeno. Proprio a Kiev c'è per noi l'inviato Daniele Lorenzetti.
4: Giancarlo, sì, le schegge, le pagine dei libri trasformate in cenere, il fumo acre e denso nell'aria, le lamiere contorte. Questo era un mercato di libri, di dischi, di rigattieri fino alle ore della notte scorsa, quando è stato colpito a Kiev da uno dei missili balistici scagliati dalla Russia contro l'Ucraina. Una raffica di attacchi che ha colpito non soltanto la capitale. Il bilancio aggiornato è di 3 morti, di cui 2 a Kriviri, la città di Volodymyr Zelensky, dove è stata colpita la più grande acciaieria del paese, del gruppo ArcelorMittal, che ha dovuto in parte interrompere le sue attività. Si parla poi anche di una ventina di feriti. La Russia sostiene di aver colpito soprattutto siti industriali legati alla produzione di missili e di armamenti. La valutazione di Zelensky, che dice sono colpite infrastrutture civili, e chiede ancora una volta per avere missili in grado di intercettare questi attacchi balistici. Dicevate, nel contempo l'Ucraina anche ha lanciato una serie, un

0: particolarmente consistente di droni in direzione della Russia. Le autorità russe parlano di 6 vittime, di cui 5 nella regione di Rostov. È stata colpita anche la regione di Mosca, è colpito un altro hub della Wildberries a Mosca, nella capitale russa. Infine l'ultimo caso, quello del drone sconfinato in territorio romeno e abbattuto da un caccia spagnolo della NATO. Secondo una prima valutazione riferita da un alto ufficiale americano dell'Alleanza, si tratterebbe di un drone russo. È tutto per ora qui da una Kiev dove ancora i soccorritori, i pompieri sono all'opera. Ti restituisco la linea.
1: E dopo gli ultimi attacchi russi a navi cargo, cariche di grano e a terminal per le esportazioni in Ucraina, il prezzo proprio del grano è tornato a salire. C'è il rischio, ahimè, che le conseguenze si vedano anche in Europa. Sentiamo i dettagli con Riccardo Cavaliere alla touchscreen.
2: La guerra in Ucraina continua a far salire il prezzo del grano e se questa corsa continua c'è il rischio che i riflessi si vedano anche sui prezzi di pasta e pane. Vediamo subito i dati con la grafica. 235 euro a tonnellata è il prezzo raggiunto. Certo, siamo lontani dai record del 2022 di oltre 400 euro a tonnellata, ma il rischio è che la corsa continui prossimamente. Perché? Perché continuano gli attacchi da parte della Russia alle infrastrutture ucraine e ai porti in particolare dell'Ucraina, attraverso cui si esporta il grano sul Mar Nero. Sono questi qui, da cui passa il 90% del grano ucraino. Russia e Ucraina insieme fanno circa il 30% dell'export mondiale di grano. Mosca ha intensificato i bombardamenti su Odessa, che è il principale porto dell'area. Ovviamente l'Ucraina ha a sua volta reagito colpendo terminal di cereali a Novorossiysk, mentre la rotta del Danubio, che è una rotta alternativa, possibilmente alternativa a quelle del Mar Nero, è stata anche questa colpita dalla Russia. Vedete il porto di Izmail bombardato dalla Russia, un'altra possibile rotta del grano ucraino, ma sono state colpite anche navi cargo sul Mar Nero. Tutto questo ha degli effetti che, come dicevamo, si vedono già: il crollo dell'export del grano ucraino, meno 75% solo nella prima metà di agosto rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Insomma, il rischio è che si ripeta quello che è successo nel 2022, quando le rotte sul Mar Nero furono bloccate, i prezzi del grano salirono portando a un'inflazione alimentare con conseguenze in tutto il mondo. A te.
1: Grazie Riccardo. E c'è stato un clamoroso furto d'arte ieri al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. 6 i capolavori di Antonello da Messina trafugati, fra questi pezzi di un politico, 2 dei quali sono stati poi ritrovati per strada, abbandonati fuori dal museo e segnalati da alcuni passanti. Vicini alla città di Messina, confidiamo nelle forze di sicurezza, è stato il commento del ministro della cultura Alessandro Giuli. Ma andiamo da Maurizio Di Lucchio per le novità.
3: Sì, è stato un colpo da professionisti quello messo a segno qui al Museo Regionale a Cascina. Come avete detto, in tutto sono 6 le opere trafugate, 3 tavole su 5 del politico di San Gregorio e la tavoletta bifronte, quest'ultima acquistata all'asta dalla Regione nel 2006. Gli autori avevano appunto rubato tutte e 5 le tavole superstiti del politico, ma 2 sono rimaste al di fuori del perimetro del museo, probabilmente abbandonate dai ladri durante la fuga. La procura ha aperto un'inchiesta, si valutano diverse piste, tra cui quelle del mercato nero dell'arte. I ladri hanno agito ieri sera durante una tradizionale processione in città. Ad allertare la polizia, la segnalazione di una persona che aveva notato appunto delle opere appoggiate sulla recinzione del museo. I ladri hanno forzato una porta secondaria e risulta che nella struttura ci fossero 4 custodi. Ora sono in corso le analisi dei sistemi di videosorveglianza. Ancora sconvolta la direttrice del museo, Marisa Mercurio, l'abbiamo sentita, sentiamola e poi linea allo studio.
4: Noi abbiamo un museo con sistemi di sicurezza assolutamente attivi, funzionanti e efficienti.
3: Ma quindi 2 opere sono già state recuperate?
4: Sì, 2 tavole del politico sono state recuperate fuori dal perimetro del museo, esattamente nella zona del controllo.

0: Oggi voglio arrivare a Ceuta, entrare in Europa e avere un'assistenza sanitaria. Con loro vengono fermati anche oltre 60 marocchini con l'accusa di avere incitato alla migrazione irregolare sui canali social. Vasta l'operazione condotta dalla polizia del Marocco. Ci sono stati lanci di lacrimogeni per disperdere la folla che si era nascosta in quest'area montuosa a sud di Ceuta. Rabat cerca di mostrarsi solidale con la Spagna e dopo aver riaccolto la maggior parte dei migranti entrati nell'enclave ha blindato le frontiere schierando migliaia di agenti e decine di mezzi. Dall'altra parte del confine la sicurezza è ancora più imponente. Madrid non può permettersi un'altra emergenza, deve ancora gestire almeno 5.000 persone entrate a fine luglio. Molte vivono accampate sulle spiagge di El Trampolín. Non dovrebbe essere così, riflette Azzedine, arrivato dal Marocco. Vorremmo poter entrare in modo legale. Molti sono morti lungo il percorso. Stare in queste condizioni è molto difficile anche per noi uomini.
1: Entra nel dibattito politico in vista dei cruciali.
2: Proprio in queste ore il governo italiano sta facendo le sue valutazioni del Consiglio Giorgia Meloni in prima persona, sospensione che sarà rivalutata soltanto quando le frontiere saranno al sicuro. Una linea questa che Giorgia Meloni evidenzia e condivisa da tanti paesi a livello europeo e in Italia è sostenuta da tutti i partiti di maggioranza di centrodestra, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Un parere ovviamente totalmente opposto da parte delle opposizioni, Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra, che accusano Giorgia Meloni in qualche modo di fare una campagna elettorale all'inseguimento di Futuro Nazionale e di Vannacci, mentre i centristi di Azione più Europa e Italia Viva dicono Giorgia Meloni in questo modo ha rotto la solidarietà europea. Ci sono poi anche le tensioni tutte interne ai partiti in vista della campagna elettorale, in particolar modo quelle all'interno della Lega di Matteo Salvini, che finora ha frenato quella che viene considerata una sorta di fronda dei governatori del nord, ribadendo che il partito è nelle sue mani, però si fa anche strada l'ipotesi di un truvvirato che possa portare la Lega alle prossime elezioni. A te.
1: Grazie Alberto. Adesso una notizia di cronaca: un 21enne italiano è ricoverato in coma farmacologico all'ospedale di Barcellona dopo aver riportato delle gravi lesioni cerebrali durante un'aggressione subita. Per ricostruzioni, la comitiva originaria del Veneto è stata coinvolta in una rissa all'aeroporto Fontana Rossa di Catania, perché c'è stata una scossa di intensità 3.9. Ma andiamo da Antonella Guerrieri.
3: Siamo a Etna Nord, Piano Provenzana, il giorno dopo il terremoto di magnitudo a Fondachello, la costa di Fondachello è responsabile di la maggior parte della sismicità dell'area, strada che era stata interrotta è lì e quindi rendeva impossibile l'accesso proprio qui ad Etna Nord. Insomma, possono salire le automobili, quindi i gitanti, ma la via d'accesso è interdetta ai mezzi pesanti, quindi non si può ancora salire in quota. Ci sono le guide, i vulcanologi, i geologi che stanno studiando la zona per capire fino a quando può rimanere interdetta la parte sommitale. Ma cosa sta accadendo sull'Etna? Possiamo dire che l'attività continua, anche se in maniera debole, con una emissione di cenere, mentre sono ancora attivi due fronti lavici che vanno molto a rilento, con un movimento di 4-5 metri al minuto. Intanto si sta studiando che cosa potrebbe accadere, cosa potrebbe riservare il vulcano sempre attivo e, come sapete, sempre tanto imprevedibile. Linea allo studio.
1: Grazie. Adesso parliamo dei 500 italiani ancora bloccati in Indonesia dopo il sisma di magnitudo 7.7 al largo dell'isola di Flores. Stanno bene, fa sapere la Farnesina. Intanto è salito a oltre 50 il bilancio delle vittime, ma sentiamo il corrispondente Marco.

0: Marco Clementi.
1: Hanno passato la notte così. 5.000 persone sono senza casa sull'isola indonesiana di Flores, la più colpita dal terremoto magnitudo 7.7. L'allarme tsunami è rientrato, una seconda scossa a Sumatra. Erano le 4.58, quando è tremato tutto. Qui siamo abituati ai terremoti, ma nessuno se lo aspettava. Io ho due bambini piccoli, non abbiamo ancora avuto una tenda, siamo per strada. Le operazioni di soccorso, tra le macerie, ospedali da campo per assistere i sopravvissuti. Servono tende, riso, medicinali, coperte, acqua potabile e generatori. L'appello del capo della protezione civile indonesiana. Gli aiuti arrivano via terra e poi su aerei cargo dall'aeroporto militare di Jakarta. Sull'isola di Flores, paradiso selvaggio, famosa per la sua natura incontaminata, vulcani attivi, laghi colorati e il celebre parco nazionale di Komodo, dove ammirare i famosi draghi, varani di 3 metri, le lucertole più grandi del mondo. Dalla meraviglia alla paura. Turisti sorpresi sulla vetta del vulcano Kelimutu, si sente la guida che invita alla calma. Non ci sono italiani tra le vittime. In Indonesia ci sono circa 5.000 connazionali, molti turisti, 500 quelli ancora bloccati. L'assistenza della Farnesina per agevolare le operazioni di rientro.
0: Andiamo a parlare di meteo, perché dopo settimane di caldo e afa opprimente e dominati dall'anticiclone africano, il quadro meteorologico sull'Italia si appresta a cambiare. Calano le città con bollino rosso per i rischi dovuti alle ondate di calore, si torna, almeno speriamo, a temperature medie cui eravamo abituati negli scorsi anni, ma ne abbiamo parlato in studio con Guido Guidi, colonnello dell'Aeronautica Militare. Sentiamo.
2: È vero assolutamente che la pressione atmosferica è diminuita e sta diminuendo un po', però con gradualità, che il flusso di aria calda di origine subtropicale che da settimane interessa il Mediterraneo centrale sarà un po' in arretramento, soprattutto nella prima parte della settimana. E questo già si tradurrà in eventi temporaleschi più diffusi e generalmente per le regioni settentrionali e centrali in un'attenuazione del caldo, che non è ancora propriamente definibile un rientro nella norma, nella media, in termini di temperature. Diverso il discorso da metà settimana, dopo la metà della settimana, quando una perturbazione più intensa transiterà tra le regioni settentrionali e quelle centrali, con piogge più diffuse, localmente anche intense, e conseguente cambiamento di massa d'aria e quindi ritorno delle temperature nella media. Ho escluso da tutto questo il meridione perché in realtà, seppur con qualche temporale pomeridiano, per le regioni meridionali si tratterà ancora di caldo intenso, per di più alimentato dalla ventilazione meridionale che precederà l'arrivo della perturbazione e quindi con valori di temperatura al sud e sulle isole ancora decisamente sopra norma.
0: È stato un ferragosto di gloria per l'atletica, ma anche per il nuoto agli europei di Birmingham e di Parigi, che si avviano adesso alla conclusione e la pioggia di medaglie non sembra arrestarsi. Questa mattina sono arrivati altri 2 argenti dalla maratona, ma colleghiamoci con il nostro inviato proprio in Gran Bretagna, Fabrizio Piacente.
3: Buongiorno e buona domenica da Birmingham. Ultima giornata di gare per questo europeo. Mattinata dedicata alle maratone e arrivano altre 2 medaglie azzurre. In quella maschile a spalle del tedesco Amanal Petros.
4: Io lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione. Oggi lo sono stato. Non ho avuto paura a lasciare andare chi era davanti perché ero fiducioso di quello che stavo facendo e secondo me riuscivo a valutare se uno strappo era troppo forte o meno.
3: Argento anche per la squadra femminile grazie al 6° posto di Rebecca Lonedo, il 7° di Sofia Jaremchuk e il 21° di Giovanna Epis nella gara vinta dalla finlandese Vainio. Oro a squadre alla Gran Bretagna, Italia a quota 19 medaglie. Ieri un ferragosto trionfale per i nostri colori, 7 medaglie in un solo giorno, mai successo. Dopo la vendemmia di Allori con la marcia al mattino, in serata oro e bronzo nel triplo con Diaz e Dalla Valle. Strepitoso Andy Diaz che salta 18,15 m, record italiano e 4ª misura di sempre a livello mondiale.
5: Era un salto che stavo cercando da un po' di tempo. E avvicinarmi al record di Jonathan Ewo proprio a casa sua per me è veramente tanto, ho proprio le condizioni anche per fare il record, però non ho uscito, quindi vuol dire che ancora dobbiamo lavorare.
3: Oggi si chiude, si tratta di difendere il primato nel medagliere.

0: Speriamo in Larissa Iapichino impegnata in serata nella finale del salto in lungo. Con questo da Birmingham è tutto, a voi la linea.
1: A un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo, la RAI gli rende omaggio con una programmazione speciale che coinvolge sia le reti che le piattaforme digitali come la radio e le testate giornalistiche. In questa edizione di RaiNews 24 lo rivediamo in un momento intenso e divertente con Roberto Benigni e anche Claudio Baglioni. Era una puntata di Domenica Inna del 2005. Poi una breve pausa pubblicitaria e torniamo subito dopo.

0: Entrate mortali.
1: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
2: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con O, l'eccellenza italiana è circolare.
3: Ci riconosci subito. Siamo la Gen Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Come Woody, il Würstel unico e inconfondibile.
4: Che gioia! Aia!
5: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, quella autentica, che divorava i sogni delle famiglie. Ricordo i brividi di freddo, la paura costante, il buio che inghiottiva le strade. Poi, dea crescere fino a superare i confini, portando cibo, cure, calore, portando speranza a chi non ne aveva più. Ho visto il coraggio di migliaia di donne e uomini lottare per proteggere, curare, costruire, per cambiare il mondo. Ma il mondo non ha ancora imparato dai suoi errori e anche oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto, un lascito testamentario a Save the Children. Perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'800-900-299 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.
6: Boom, quand notre cœur fait boom. Tout avec lui dit boom.
7: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.

0: 13:30 minuti, ben ritrovati con il TG di Renews 24. Riprendiamo dagli esteri. L'embargo americano strangola Cuba tra blackout, carenza di carburante, cibo e medicine e l'incidenza di patologie, soprattutto tra i bambini. Se guardiamo il reportage da Cuba della nostra inviata Veronica Fernandez.
1: Sono le malattie del bloccheo, quelle causate dal divieto d'ingresso al petrolio imposto da Donald Trump, ad avere portato questi bambini al pronto soccorso d'urgenza. Le infezioni virali acute hanno avuto un'impennata da quando l'immondizia resta maleodorante in strada perché non c'è benzina per i camion di raccolta. La dengue è ancora più aggressiva, ma per dare sollievo al figlio, questa mamma si è portata il ventilatore da casa. L'ospedale non li ha. La causa, le sanzioni secondarie con cui gli Stati Uniti colpiscono chiunque commerci con Cuba.
2: Ora molte volte l'antibiotico avesse faltato.
1: Siamo quasi senza antibiotici e antidolorifici. Contiamo le garze e le siringhe, ci dice con eroismo sommesso il primario Luis Mario Arruellas Reyes. Ma non lasciamo mai indietro nessuno.
2: A medida che aumenta la necessità, più enfermo, più enfermedades, e non controllo.
1: Per tenere accesi i macchinari salvavita, come questi, per l'emodialisi dei pazienti di tutta la regione, Cuba deve spegnere le città. Da mesi i blackout arrivano anche a 22 ore consecutive. È il buio della resistenza collettiva. Per nutrirla di senso, Baracoa fa un'eccezione e per l'anniversario della sua fondazione torna per una sera ad illuminarsi. Con la sua musica sul palco, Juan Guillermo Almeida porta il simbolismo della patria. Il padre, Juan Almeida Bosque, è stato uno dei comandanti della rivoluzione, fondatore di quella Cuba che gli Stati Uniti, da oltre 60 anni, vogliono piegare.
0: Ogni anno in estate e in modo particolare nei giorni a cavallo di Ferragosto si registra un aumento dei furti negli appartamenti rimasti vuoti dopo le partenze per le vacanze e inoltre per chi rimane in città c'è l'insidia delle truffe eseguite con tecniche sempre più sofisticate. Roberto Vicaretti ne ha parlato con il maggiore Andrea Leacche, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Roma San Pietro. Sentiamo il loro dialogo.
3: Diciamo che l'Arma dei Carabinieri in questo periodo estivo invita, diciamo, fie delle proprie vacanze durante il periodo estivo di ferie, ma di farlo esclusivamente una volta rientrati dal proprio periodo di vacanza, ovvero rientrati in casa, perché cerchiamo, diciamo, di far capire a tutti quanti che a piccoli accorgimenti per far sì che la casa sembri abitata ai ladri è un bel deterrente affinché appunto possano evitarsi questi spiacevoli inconvenienti. Un'altra delle tecniche utilizzate è quella magari di invitare le persone di dotarsi di punti luce smart, ovvero delle luci che possono essere accese attraverso degli smartphone, quindi da remoto, per far sì appunto che la casa possa sembrare sempre abitata. O altrimenti quella di fare rete attraverso i propri vicini oppure parenti nel cercare di togliere le buste della posta dalle proprie cassette postali periodicamente, così che non sembri sempre piena, perché altrimenti quello è uno degli degli indizi che fanno sì che la casa possa sempre.
4: Per gli ingressi da parte dei malviventi?
3: Sicuramente sono le porte d'ingresso in cui cercano appunto qualsiasi metodologia, anche delle più sofisticate, per scardinare anche le porte che sembrano più blindate. E un consiglio ancora purtroppo da dover dare a tutti quanti è di assicurarsi che tutte le finestre siano ben chiuse ermeticamente, ovviamente più in alto, di lasciare delle porte finestre socchiuse e quelle degli appartamenti.
4: Esistono, ci sono dei momenti della giornata più sensibili?
3: Beh, diciamo che ci sono dei momenti più sensibili, ma a dispetto di quello che si possa pensare, molti furti avvengono anche in orario diurno. Quindi il consiglio è sempre quello di, se qualche vicino sente dei rumori strani, comunque di avvertire il nostro numero di emergenza 112 affinché noi possiamo intervenire nella tempestività e controllare appunto che la casa non sia stata, tra virgolette, aperta.

0: dei ladri.
1: Poi lo dicevamo in apertura di questo nostro spazio, l'altro fenomeno che è quello delle truffe. Quali sono quelle più diffuse quest'estate?
0: Diciamo, sono quelle che, come consiglio a queste persone più anziane, è quando ricevono telefonate in cui si fingono dei carabinieri o si fingono cari, avviene comunque che il numero chiamante possa risultare una stazione dei carabinieri, ma in realtà è soltanto una tecnica molto sofisticata che utilizza dei sistemi VoIP che in realtà non sono carabinieri, ma sono esclusivamente dei truffatori. A quel punto consigliamo di, una volta riagganciato il telefono, di fare una telefonata di verifica, quindi di chiamare il nostro numero di emergenza 112 e verificare che appunto siano effettivamente i carabinieri che vogliono entrare nell'appartamento, o di chiamare la stazione più vicina.
2: Il 16 di agosto del 1924 fu ritrovato il cadavere di Giacomo Matteotti, il parlamentare socialista, in un volume a cura dello storico Giampaolo Romanato. Ci sono le cronache di quei giorni drammatici. Sentiamo il servizio di Luca Colombo.
3: La cosa che ci ha stupiti è trovare nella stampa europea, ma anche nella stampa americana, Stati Uniti, Brasile, Uruguay, Argentina, titoli di scatola addirittura.
4: I resti straziati furono ritrovati o fatti ritrovare il 16 agosto 1924 fuori città. Giacomo Matteotti era stato rapito a Roma il 10 giugno. L'orrore scosse l'opinione pubblica, superò i confini mettendo in difficoltà il fascismo all'esordio. Il delitto Matteotti, nella stampa del tempo, è il sesto dei quaderni della Casa Museo del deputato socialista a Frattapolesine. Ricerca corale coordinata da Giampaolo Romanato. Ha insegnato storia contemporanea all'Università di Padova. C'è lo sdegno dell'emigrazione italiana, dell'attivismo femminile anche. Tragiche ombre sul sequestro, titolava il Gazzettino, ultimi fuochi del diritto di cronaca e di critica in Italia. Gli spianò la strada alla dittatura in meno di 3 anni.
3: I poteri forti erano tutti dalla parte del fascismo. Forze di polizia, esercito, anche l'apparato industriale italiano. In più, la legge, le elezioni dell'aprile del 24 fatte con la legge Acerbo avevano dato al fascismo anche il controllo maggioritario del Parlamento.
4: Strenuo antifascista Matteotti, antimilitarista, si oppose alla Grande Guerra e dopo immaginava gli Stati Uniti d'Europa.
3: Sapeva di rischiare la vita, lo sapeva benissimo. La consapevolezza con cui andò incontro al suo destino lo rende un personaggio non soltanto bello, come dire, umanamente bello, ma anche un personaggio estremamente attuale e che forse ha ancora molto da insegnare anche alla classe politica odierna.
2: Quello che vi stiamo per raccontare è un appuntamento per tutti gli amanti dell'adrenalina, perché si celebra oggi il Roller Coaster Day, la giornata internazionale dedicata alle montagne russe. Vediamo con Nadia De Mita.
5: Un minuto e mezzo è più o meno il tempo di un giro sulle montagne russe. 90 secondi per urlare e sentire lo stomaco sotto sopra e poi avere la voglia di rifarlo. Per un'emozione così c'è persino una giornata dedicata, il Roller Coaster Day, la giornata internazionale delle montagne russe. Sono oltre 6.900 quelle in funzione nel mondo, una storia iniziata negli Stati Uniti alla fine dell'Ottocento, ma con radici ancora più lontane, nelle Russian Mountains, le piste di ghiaccio sulle quali ci si lanciava già nel Settecento. Da allora è cambiato tutto, tranne la sensazione. Oggi la sfida si muove a colpi di velocità, altezza, discese ed inversioni. In Italia i numeri sono impressionanti, raggiunge 120 km orari e passa da 0 a 100 in 2,2 secondi. A Gardaland c'è Oblivion, con una caduta in picchiata verticale da oltre 42 metri. A Magicland a Roma, Shock accelera da 0 a 100 in pochi secondi. E poi ci sono le discese al limite. 97 gradi per Eurofighter a Fasolandia e Altair che sfida la gravità con 10 inversioni a Cinecittà World. E questi sono solo alcuni dei coaster italiani che hanno fatto del brivido una questione di record. Ma perché ci piace tanto questo brivido? Il corpo reagisce alla percezione del pericolo, aumenta l'adrenalina, il cuore accelera, mentre dopamina ed endorfine contribuiscono alla sensazione di piacere. È il cosiddetto safe thrill. Ma a queste velocità anche la sicurezza deve correre veloce. I sistemi di controllo monitorano la corsa e possono interromperla in caso di anomalie. È capitato anche recentemente, lasciando ai passeggeri

0: passeggeri, un brivido decisamente fuori programma. Ma si sa, sulle montagne russe la corsa finisce quando si torna a terra, anche se l'emozione resta sospesa ancora un po'.
1: Lo dicevamo prima, è passato un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo, i palinsesti della RAI gli stanno dedicando ampio spazio, lo stiamo facendo anche noi. Abbiamo parlato del grande conduttore con Umberto Broccoli, vediamo l'intervista, poi l'appuntamento con Altri Mondi e il TG torna alle 14.
2: La mia conoscenza con Pippo, con Baudo, preferisco chiamarlo Baudo perché se tutti amici, no? Vedi, tutti per noi. No, Baudo è una persona di famiglia per me, del 60, 1960. Veniva dalla Sicilia, si sapeva che avrebbe voluto fare questo mestiere, fece un provino con Antonello Falqui che lo giudicò adatto a trasmissioni minori, sa suonare bene il piano, canta anche, ma è adatto a trasmissioni minori. Si legò moltissimo a mio padre, che è stato uno dei padri, prima di tutto è mio padre italiano, e praticamente tutta la prima fase, quella romana, quella fino a Sette Voci, l'ha passata con noi, a casa nostra, aveva una stanza dove dormiva, mangiava con noi, quindi non, è un ricordo, e io avevo 6 anni, quindi è un ricordo proprio familiare.
3: Ecco, c'è un ricordo, un episodio in tutti questi anni che ti è rimasto più impresso?
2: Sì, quando è morto lo scorso anno, l'ho già raccontato, mi piace raccontarlo ancora perché è molto privato. Era proprio il 1963, giugno 1963, muore Giovanni XXIII. Era il papa del bacio, date una carezza ai vostri bambini, io ero uno di quei bambini. Lui venne, dette lui la notizia, perché non era come adesso che le notizie circolavano ovunque. Lui aveva una Giulietta Sprint di seconda mano con la radio e quindi seppe per radio la notizia, era tardo pomeriggio, serata. E io ci rimasi malissimo, mi misi a piangere. E lui mi disse, ma stai tranquillo che domani non vai a scuola. E allora a quel punto mi fece tornare così il sorriso, perché i bambini di quel periodo la scuola era un po' uno spauracchio.
3: Ecco, lo ricordavi, tuo padre appunto Bruno Broccoli è stato uno dei grandi autori che ha lavorato a lungo con lui, lo aveva definito, l'hai raccontato in un'intervista, il suo scopritore. Ci racconti qualcosa anche di come è stato vederli lavorare insieme?
2: Lui mi chiamava il suo figlioccio, Pippo, e riteneva mio padre, cito proprio tra virgolette una sua frase, il nostro padre, il tuo naturale, il mio d'amore. Perché lo prese fisicamente a casa, credo che sia passata una fotografia, anzi sta passando adesso una fotografia, si vede, quella scrivania ancora la uso io, quello seduto alla scrivania è mio padre, e quello in piedi ovviamente è Baudo, che sta cercando di leggere uno dei testi che mio padre gli scriveva per delle serate, che lui viene dal teatro di strada. Ecco, questa è una cosa che non si racconta mai. Lui ha fatto le serate nei paesi più impensati, lui in Sicilia con i suoi amici Tempio e Musumeci ha fatto il teatro di strada, è da qui che nasce il grande interprete, poi sapeva suonare, sapeva cantare, sapeva stare in scena, e questa è la radice del successo.
3: Ecco, è stato capace, lo dicevi, no, di affrontare tutti i generi, ma anche di farlo con una grande autoironia. Dal tuo osservatorio, che appunto ci racconti è stato un osservatorio particolare, come si percepiva e come si raccontava dal punto di vista professionale?
2: Ma dal punto di vista professionale, io ho conosciuto Baudo anche professionalmente, ovviamente, io ne ho parlato un ritratto familiare, però abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto insieme Luna Park, dove nacque la Zingara, abbiamo fatto insieme Novecento, il grande racconto del Novecento. Baudo, lo dicono tutti, ma io l'ho visto, è la professionalità fatta persona, ma non potevi discutere con lui di certe cose, perché prima di affermare certe cose, Pippo, le conosceva. Io gli ho visto fisicamente correggere a Novecento una mezza semenzona, che mi scuseranno i falegnami, credo che sia un chiodo. Ho detto no, qui devi usare le semenzone perché reggono meglio la scenografia. Allora tu capisci, Giulia, che una persona così non è ripetibile, quindi la domanda di rito che mi fanno spesso, esiste un altro? No, non esiste. Non esiste, perché per esistere un altro Pippo Baudo bisogna fare questo tipo di scuola, che vale per tutti noi. Vale anche per chi fa la televisione davanti o dietro le telecamere. Bisogna conoscere tutto di questo mezzo, altrimenti è inutile farlo.
3: Non esiste, mi dice un altro Pippo Baudo, ma quanto manca allora una figura come la sua nel nostro panorama televisivo?
2: Manca. Manca perché gli ho visto fare fisicamente delle cose, dei suggerimenti che hanno fatto la differenza. spostare, non era regista, era anche regista, spostare una telecamera, ricorda Montecatini al Teatro Verdi, aveva cambiato il senso del racconto, perché il regista di allora aveva fatto un piccolo errore, aveva spostato le telecamere anziché fare degli stacchi. Quindi una persona così a 360 gradi non esiste più, non c'è, è inutile farlo.
3: Ecco, lo dicevi, è stato un grande artista, un musicista, un cantante, un attore. Ci racconti qualcosa di più del suo lato artistico?
2: Ma guarda, lui ha sempre amato il teatro. Una cosa che non si sa, ma il suo primo grande successo teatrale, data 1965, si chiamava Scanzonatissimo, ed era in scena assieme a due persone che sono state dimenticate, la terza un po' meno, grazie al cielo, Elio Pandolfi e Antonella Steni, e sono stati due grandi della rivista italiana. Il terzo, che si è dimenticato di meno, è Alighiero Noschese, il grande imitatore, e lui in scena ha, anche in questo caso, ha respirato il rumore delle tavole del palcoscenico e inevitabilmente è diventato quello che è diventato. Quindi ha amato il teatro al punto tale di diventare anche poi direttore artistico di teatri, quindi è cosa che conosce, che dominava. Ecco, quando domini radio, perché ha fatto tantissima radio, televisione, teatro, molto cabaret, inevitabilmente non crei la possibilità di una sostituzione.

0: Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @altrimonditv per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.
1: Un gioco rinviato può eventualmente diventare buono, ma un gioco fatto di fretta sarà brutto per sempre. Recita così una massima quasi zen attribuita a Shigeru Miyamoto, papà di Super Mario e leggenda del game design. Vera o falsa che sia, di certo si applica a Pragmata, il nuovo titolo di Capcom annunciato nel 2020, ma poi finito nel purgatorio tra rinvii e problemi di design, titolo che oggi finalmente vede la luce. La storia vede l'astronauta Hugh bloccato su una base lunare stranamente deserta, con un'intelligenza artificiale che ha trasformato i robot di servizio in macchine killer. Tranne che per Diana, un androide con le fattezze e il carattere di una bambina, che lo accompagnerà in questa avventura alla ricerca della verità su quanto accaduto alla popolazione della base. Un viaggio a due che non è solo materia narrativa, ma anche, e anzi soprattutto, di gameplay. Pragmata mescola infatti i meccanismi da sparatutto in terza persona, con quella visuale dietro la spalla resa popolare da vecchie glorie come Resident Evil 4 o Dead Space, con rompicapo in stile puzzle. Il bello è che questi due elementi sono contemporanei. Per danneggiare i robot che affollano la base dovremo infatti prima hackerarli, muovendoci su una griglia che compare quando gli puntiamo l'arma contro. Griglia su cui compariranno anche quadrati speciali che, se attraversati, spostando un cursore coi tasti posizionati a destra sul controller, attiveranno effetti speciali come maggiori danni, stordimento oppure la capacità di hackerare più nemici in contemporanea. Il tutto mentre con la levetta sinistra dovremo comunque prestare attenzione, effettuare schivate e in generale restare in movimento per non soccombere ai colpi avversari, un loop conciso ma innovativo, aperto a tattiche di ogni tipo. Tutto questo, unito a un'esplorazione interessante con aree opzionali da scoprire e una direzione artistica accattivante, rende Pragmata un piccolo grande gioiellino, un'esperienza unica e ben congegnata che si completa in poche ore e non si perde in orpelli inutili. Peccato solo per la trama, arenata sull'ormai trito e ritrito cliché dell'IA malvagia e uno sviluppo dei personaggi non abbastanza soddisfacente. Ma in fondo va bene così. Non voglio mica la luna, diceva qualcuno, e Pragmata sembra aver ascoltato.

amiche e soprattutto amici, scusate, ma devo dire, è inutile girarci attorno. Uno dei giochi più interessanti del 2026 prevede gatti, mutanti e voi che cercate di gestirli e farli accoppiare nel modo giusto. Sì, l'ho appena detto. Questo perché Mugenetics è veramente un gran gioco di strategia nascosto sotto strati e strati di umorismo dark e scatologico che potrà accompagnarvi per centinaia di ore, a patto ovviamente di apprezzarne anche l'atmosfera. Ma d'altronde parliamo di un'opera co-sviluppata da Edmund Macmillan, creatore di The Binding of Isaac, uno dei giochi indie più famosi degli ultimi anni. Se non sapete cos'è, chiedete ai vostri amici più esperti, sicuramente ve lo spiegheranno. Il cuore del gioco si basa su prendere quattro gatti tra quelli a vostra disposizione e mandarli all'avventura lungo un percorso fatto di incontri casuali e scontri più o meno complessi si svolgono a turni su una griglia. Ogni gatto poi ha un suo ruolo, diciamo, chierico, il mago, guerriere e così via, e hanno caratteristiche casuali ereditate alla nascita e una serie di tratti che si sviluppano nel corso, malattie come la licantropia, mutazioni, traumi, bonus che assieme a vari tipi di nemici e le loro strategie condizionano ogni partita rendendola veramente diversa dalle altre. Ognuno di essi è unico sia nell'aspetto che nel miagolio, con migliaia se non milioni di possibilità. Un esempio, te lo faccio velocemente, uno dei miei gatti aveva sviluppato stress post-traumatico dopo aver lottato in casa e quindi quando subiva danno scappava ogni tanto. Un altro aveva sviluppato un callo sulla fronte e subiva meno danni frontali. Così. Il risultato comunque di questo gioco è veramente un caos gigantesco, ma che vi lascia sempre la capacità di gestire in qualche modo la situazione e che è pieno zeppo di segreti, citazioni, situazioni impreviste. Ogni sessione sarà diversa, ogni scontro veramente unico. Potrebbe stare veramente un'ora qua a parlarne e ancora forse ne avrei scalfito soltanto la superficie. Se il suo umorismo alla South Park non vi respinge, sapete che vi troverete di fronte a un titolo che rischia di farvi accumulare centinaia di ore serenamente. E se amate i videogiochi di strategia, dovete dargli un'occhiata. A voi la linea e alla prossima puntata. We'll be right back.

0: ever, ever, ever releasing Titanium Court.
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
2: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
1: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
2: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
1: Gillette Venus.
3: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
4: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
5: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, quella autentica, che divorava i sogni delle famiglie. Ricordo i brividi di freddo, la paura costante, il buio che inghiottiva le strade. Poi, una luce. Ho visto un'idea crescere fino a superare i confini, portando cibo, cure, calore, portando speranza a chi non ne aveva più. Ho visto il coraggio di migliaia di donne e uomini lottare per proteggere, curare, costruire, per cambiare il mondo. Ma il mondo non ha ancora imparato dai suoi errori e anche oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto, un lascito testamentario a Save the Children. Perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'800 900 299 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.

Buongiorno, domenica 16 agosto che inizierà con il sole ma finirà con dei temporali piuttosto diffusi al nord, area alpina e prealpina, ma localmente anche pianura tra Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna occidentale. Scendiamo al centro dove pure l'instabilità pomeridiana si farà sentire e ci saranno dei temporali piuttosto diffusi lungo tutta l'area appenninica, localmente anche sulle colline più interne dell'Alto Lazio. Scendiamo ancora sulle regioni meridionali dove i temporali arriveranno nelle ore pomeridiane sull'area appenninica, arrivando fin sulla parte più meridionale della catena appunto dell'Appennino. Per le due isole maggiori avremo una formazione di nuvolosità cumuliforme e relativi temporali sulle zone montuose della Sardegna centro-settentrionale e sulle zone più interne della Sicilia. La ventilazione sarà ancora scarsa, il moto ondoso del mare altrettanto poco consistente, le temperature ancora elevate, in un contesto per domani di temporali diffusi sull'area di nord-est, sulla Liguria, sull'Emilia Romagna e poi lungo tutta l'area appenninica fino alla Sicilia, settore orientale. Arriva una ventilazione un po' più sostenuta, inizieranno domani a diminuire un po' le temperature, ma per oggi sono attesi valori ancora piuttosto elevati su tutto il territorio.

All'Angelus il Papa chiede alla comunità internazionale di fermare le violenze contro i palestinesi in Cisgiordania. La piazza lo applaude, pizzaballa nel villaggio cristiano di Taipei insidiato dai coloni. Attacchi russi a Kiev e a Kryvyi Rih, salito a 5 il bilancio delle vittime, 6 i morti a Mosca per l'assalto di 600 droni ucraini. Clamoroso furto d'arte a Ferragosto al Museo Regionale di Messina, rubati 6 capolavori di Antonello, ma 2 sono stati ritrovati, sono stati abbandonati nella fuga. A Mendolara, provincia di Cosenza, picchiata selvaggiamente, lasciata morente davanti all'ospedale, fermato a Bari il compagno in provincia di Benevento, pensionato, ha ucciso.

0: la moglie a coltellate. Un anno fa la scomparsa di Pippo Baudo, mattatore della televisione pubblica italiana, fu lui a scoprire tanti talenti della TV. Europei di atletica e nuoto, Italia prima nel medagliere, due argenti nella maratona, Pietro Riva e le ragazze nella competizione a squadre, mondiali di ritmica, argento per Sofia Raffaelli. Buon pomeriggio, bentrovati. Allora, riprendiamo dall'appello del Papa per la fine delle violenze in Cisgiordania. Andiamo subito a Castel Gandolfo, dove c'è per noi Serena Scorzoni.
1: Forte appello perché cessino le ripetute violenze sui palestinesi e l'appello alla comunità internazionale. Allora, sentiamo subito le parole del Papa, che è stato più volte interrotto dagli applausi della folla.
2: Cari fratelli e sorelle, rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
1: La preghiera del Pontefice per un mondo tormentato che cerca la pace e ancora le parole del Papa per i giochi del Mediterraneo che inizieranno in questa settimana e che si svolgeranno a Taranto e che coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo, dice il Pontefice, sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero. È tutto per il momento qui da Castel Gandolfo, la linea torna a voi.
0: Grazie a Serena Scorzoni. Allora, vediamo che succede in Medio Oriente, il conflitto in Libano con i nuovi raid israeliani, almeno 11 le vittime, il ministro della difesa Katz minaccia una ulteriore intensificazione delle operazioni, mentre il cardinale Pizzaballa, come dicevamo anche nei titoli, ha visitato la città accerchiata dai coloni in Cisgiordania. Andiamo da Giovan Battista Brunori a Gerusalemme.
3: Proprio così, ci sono nuovi attacchi e bombardamenti nel sud del Libano anche in queste ore e questo dopo l'ultimo attacco di ieri, il più grave da giugno ad oggi, nel quale sono state uccise 11 persone, tra le quali due donne e tre bambini. Il premier libanese Salam ha chiesto a Israele di fermare i massacri, l'esercito afferma di aver colpito dopo un attacco degli Hezbollah che avevano ferito tre soldati e afferma di aver ucciso tre comandanti degli Hezbollah. Intanto in Cisgiordania i coloni per l'ottavo giorno consecutivo continuano a dare l'assedio a tre case di palestinesi nel villaggio di Kusra e questo nonostante l'intervento dell'esercito, attacchi dei coloni anche nel villaggio cristiano di Taib dove si è recato il cardinale Pier Battista Pizzaballa che ha affermato continueremo a fare di tutto ciò che è il nostro potere per preservare la presenza ecclesiale in quella terra. E linea allo studio.
0: Grazie anche a Giovan Battista Brunori. Allora, torniamo ad aggiornarvi sul fronte ucraino. Decine di missili e droni nella notte contro Kiev, l'Ucraina, poi i nuovi sconfinamenti di droni in territorio rumeno e poi appunto la controffensiva ucraina che vi abbiamo raccontato con centinaia di droni contro Mosca. Andiamo dal nostro inviato ancora in diretta, Daniele Lorenzetti. Daniele.
4: Eh sì, era un mercato di libri rari e antichi questo, anche testi per bambini, negozi di dischi, rigattieri. Ora tutto incenerito, i pompieri continuano a perlustrare quel che resta delle botteghe tra la disperazione di chi qui ha perso il frutto del lavoro, delle passioni di una vita. Questo è uno degli effetti dell'attacco con missili balistici che è stato lanciato dalla Russia nella notte, non solo sulla capitale ucraina ma anche su altre regioni, in particolare la città di Zelensky, dove è stato colpito un impianto siderurgico, il più grande del paese, che ha dovuto in parte interrompere la sua produzione. Ma il bilancio delle vittime, Zelensky aveva parlato inizialmente di tre, sta continuando a salire perché poi continuano gli attacchi anche con i droni. È stata colpita l'area di Zaporizhia, poco fa c'è stato un attacco con un drone anche su un centro commerciale nell'area di Odessa. Sono 13 le regioni attaccate solo nell'ultima settimana, ha ricordato il presidente Zelensky, che ha detto la Russia va fermata.

0: È tornato a reclamare l'invio dei missili intercettori per fermare gli attacchi balistici. Dicevate però che ci sono state anche ondate di attacchi da parte ucraina verso la Russia nella notte appena trascorsa, in particolare sull'area di Rostov, dove gli ucraini dicono di aver colpito un sito per la produzione di propellente per i missili, ma le autorità russe parlano di almeno 5 morti lì, dunque un bilancio grave anche in Russia. E infine il caso del drone, perché sembra russo, secondo le prime analisi, il drone che avrebbe sconfinato in territorio aveva sconfinato nello spazio aereo della Romania ed è stato abbattuto da un caccia spagnolo della NATO. È tutto per ora qui da Kiev, ti restituisco la linea.
1: Grazie Daniele, buon lavoro al nostro inviato, insomma grazie anche per questi racconti che ci sta facendo da questa mattina. Allora andiamo però a Mosca, andiamo a sentire qual è la reazione del Cremlino dopo quello che è successo sia in territorio ucraino sia alle porte della capitale russa. Ci colleghiamo con Caterina Doglio.
2: Sì, l'Ucraina ha lanciato uno degli attacchi più violenti dall'inizio del conflitto. Il Ministero della Difesa russo ha detto di aver distrutto 822 droni. Il sindaco di Mosca scrive sui social che 600 di questi droni erano in volo verso la capitale. Sono numeri davvero impressionanti, danni anche alla raffineria a Kapotnia, che è uno dei quartieri sudorientali della città, a Domodedovo, dove ha preso fuoco un magazzino di una industria farmaceutica, e ancora una volta è stata presa di mira la Wildberries, che è il colosso russo del commercio online, a Podolsk, e in fiamme uno dei depositi più grandi di questa società, 250.000 metri quadrati, 14 le autocisterne che stanno tentando di spegnere le fiamme insieme a diverse squadre dei vigili del fuoco. Personale è stato evacuato. Gli ucraini rivendicano anche attacchi contro Rostov e dicono di aver colpito una fabbrica legata all'industria bellica. Sulla regione lanciati più di 1500 tra droni e razzi. Per ora è tutto, linea a voi.
1: Grazie anche a Caterina Doglio. Dopo gli ultimi attacchi russi a navi cargo di grano e terminal per le esportazioni in Ucraina, il prezzo del grano è tornato a salire, c'è il rischio che le conseguenze si vedano anche in Europa. Allora sentiamo un po' Riccardo Cavaliere che ci spiega tutto nei dettagli.
3: La guerra in Ucraina continua a far salire il prezzo del grano e se questa corsa continua c'è il rischio che i riflessi si vedano anche sui prezzi di pasta e pane. Vediamo subito i dati con la grafica. 235 euro a tonnellata è il prezzo raggiunto. Certo, siamo lontani dai record del 2022 di oltre 400 euro a tonnellata, ma il rischio è che la corsa continui prossimamente. Perché? Perché continuano gli attacchi da parte della Russia alle infrastrutture ucraine e ai porti in particolare dell'Ucraina, attraverso cui si esporta il grano sul Mar Nero. Sono questi qui, da cui passa il 90% del grano ucraino. Russia e Ucraina insieme fanno circa il 30% dell'export mondiale di grano. Mosca ha intensificato i bombardamenti su Odessa, che è il principale porto dell'area. Ovviamente l'Ucraina ha a sua volta reagito colpendo terminal di cereali a Novorossiysk, mentre la rotta del Danubio, che è una rotta alternativa a quelle del Mar Nero, è stata anche questa colpita dalla Russia. Vedete il porto di Izmail bombardato dalla Russia, ma sono state colpite anche navi cargo sul Mar Nero. Tutto questo ha degli effetti che, come dicevamo, si vedono già: il crollo dell'export del grano ucraino, meno 75% solo nella prima metà di agosto rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Insomma, il rischio è che si ripeta quello che è successo nel 2022, quando le rotte sul Mar Nero furono bloccate, i prezzi del grano salirono portando a un'inflazione alimentare con conseguenze in tutto il mondo. A te.
1: Veniamo alla cronaca. È stato rintracciato a Bari mentre si stava imbarcando per l'Albania il compagno di Ornella Forastefano, la 46enne trovata senza vita la notte scorsa davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Trebisaccio in provincia di Cosenza. L'uomo, un cittadino albanese di 42 anni, sarà interrogato a breve per chiarire la sua posizione. La donna, sorella di Domenico e figlia di Pasquale, detenuto al 41 bis, presentava gravi lesioni e traumi su gran parte del corpo. Ed è stato trasferito in carcere il 75enne che nel giorno di Ferragosto ha ucciso la moglie coetanea e ha poi tentato di togliersi la vita nel Sannio. L'uomo è accusato di femminicidio. Gianluca De Martino.
4: È stato dimesso e trasferito nel carcere di Benevento l'uomo di 75 anni che ieri ha ucciso a coltellate la moglie coetanea e poi ha tentato il suicidio con la stessa arma. Faustino Cardillo, pensionato, ex dipendente di un'azienda dolciaria, è accusato di femminicidio. Nel giorno di Ferragosto, in una villetta di Sant'Angelo a Cupolo, ha colpito più volte la moglie Maria D'Alessandro, chiamando poi lui stesso i carabinieri. Si indaga sul movente, cercando di raccogliere le testimonianze di vicini di casa e familiari. La coppia aveva due figli che non erano in casa al momento della tragedia.
5: Una famiglia unita, che conoscevo benissimo, una famiglia che prendeva decisioni insieme.
4: Inspiegabili i motivi del gesto, secondo chi conosceva Faustino, descritto come un uomo mite, amante dell'agricoltura e degli ulivi che circondavano la villetta. Da qualche settimana, tuttavia, aveva accusato problemi psicologici, tanto da farsi visitare da uno specialista.
5: Era un podista, una persona che è attiva sul territorio. A conoscenza mia non aveva alcun problema di questo genere.
4: L'interrogatorio, che potrebbe svolgersi in carcere già nella giornata di domani, chiarirà i punti ancora oscuri del delitto.
1: Sono tre le persone fermate per l'omicidio sempre di Ferragosto di Vito Genovese, il 45enne ucciso con alcuni colpi di cacciavite durante una rissa al quartiere Zen di Palermo. Due di loro hanno 16 e 17 anni. L'aggressione sarebbe avvenuta durante un furto nel box della vittima. Insomma, avrebbe colto in azione i ladri. Sentiamo Claudio Reale.
6: Hanno appena 16 anni e adesso devono difendersi dall'accusa di aver ucciso un uomo. Le indagini sull'omicidio di Ferragosto raccontano la realtà dello Zen di Palermo, un quartiere dove da settimane le forze dell'ordine cercano le armi che terrorizzano la città e che in inverno hanno colpito persino la parrocchia. Qui le strade portano i nomi di grandi sportivi come Primo Carnera o Costante Girardengo. Nella via intitolata al ciclista, la notte fra venerdì e sabato, i carabinieri hanno trovato un cadavere, quello del 45enne Vito Genovese. L'uomo avrebbe sorpreso i due minorenni mentre armeggiavano nel box di una sua parente. Dopo essere intervenuto, sarebbe stato ucciso a colpi di cacciavite e di casco. Con i due adolescenti è stato fermato anche un 34enne Paolo Puleo, che sarebbe intervenuto a loro sostegno nonostante fosse ai domiciliari. Oltre che dell'uccisione di Genovese, i tre devono rispondere anche del tentato omicidio di un suo parente, un 47enne, che se l'è cavata con una lesione alla spalla e una frattura alla costola.
1: Walter Lavitola potrebbe essere risentito dai magistrati nei prossimi giorni per spiegare le lacune nella versione data nell'ultimo interrogatorio. Intanto i suoi legali presenteranno una nuova istanza di revoca della custodia cautelare in carcere. Angela Caponnetto.
7: Chiarire i punti oscuri e fumosi in un altro interrogatorio. Walter Lavitola potrebbe così tornare a parlare davanti al giudice per spiegare cosa non torna nella sua versione dei fatti. Aspetti ritenuti dai magistrati a tratti inverosimili sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, di cui Lavitola è accusato di essere il mandante. In particolare il tipo di azione commissionata per sostenere a suo dire il giornalista di Rai 3. L'ex faccendiere avrebbe chiesto ai quattro esecutori materiali

0: con gli altri arrestati, mentre il conduttore di Report, che continua a lavorare alle nuove puntate del programma, potrebbe essere sentito a settembre come persona informata sui fatti.
1: Veniamo all'altra notizia di giornata, il clamoroso furto nella serata di Ferragosto al Museo regionale di Messina. I ladri hanno eluso i dispositivi di sicurezza, rubato i capolavori di Antonello da Messina. Allora, tutti gli aggiornamenti, andiamo a collegarci proprio davanti al museo con Maurizio Di Lucchio.
2: Sì, è stato un colpo da professionisti quello messo a segno qui al Museo regionale a Cascina. Come avete detto, in tutto sono 6 le opere trafugate, 3 tavole su 5 del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte, quest'ultima acquistata all'asta dalla Regione nel 2006. Gli autori avevano appunto rubato tutte e 5 le tavole superstiti del Polittico, ma 2 sono rimaste al di fuori del perimetro del museo, probabilmente abbandonate dai ladri durante la fuga. La procura ha aperto un'inchiesta, si valutano diverse piste, tra cui quelle del mercato nero dell'arte. I ladri hanno agito ieri sera durante una tradizionale processione in città. Ad allertare la polizia, la segnalazione di una persona che aveva notato appunto delle opere appoggiate sulla recinzione del museo. I ladri hanno forzato una porta secondaria e risulta che nella struttura ci fossero 4 custodi. Ora sono in corso le analisi dei sistemi di videosorveglianza. Ancora sconvolta la direttrice del museo, Marisa Mercurio, l'abbiamo sentita, sentiamola e poi linea allo studio.
3: Noi abbiamo un museo con sistemi di sicurezza assolutamente attivi, funzionanti e efficienti.
2: Ma quindi 2 opere sono già state recuperate?
3: Oh, sì, due tavole del Polittico. Sono state recuperate fuori dal perimetro del museo, esattamente nella zona del controviale del viale Annunziata. Probabilmente perché erano pronte per essere portate via, ma la polizia è intervenuta e quindi le ha recuperate e portate qui al museo.
1: Allora, intanto benvenuto, anzi bentornato a Costantino D'Orazio, che si collega con noi, storico dell'arte, insomma gli amici di Rai News lo conoscono molto bene. Grazie Costantino per essere tornato a trovarci. Allora, intanto per chi ci sta ascoltando, vogliamo spiegare un attimo di che si tratta? Cioè, qual è la portata di questo furto e il danno che viene fatto al Museo di Messina con questo furto delle opere di Antonello da Messina?
4: Beh, salve a tutti. È facile, insomma, come dire, capire l'importanza di queste opere se si pensa che di Antonello da Messina noi abbiamo poco più di 40 opere realizzate in una carriera che si presume sia stata o di oltre 30 anni. Quindi un artista rarissimo nel mondo, di cui in Italia abbiamo alcune opere, ma molte altre sono sparse un po' in tutto quanto il globo. Non è un caso che il ministro della cultura Alessandro Giulli proprio recentemente ha comprato un'opera di Antonello da Messina all'asta, proprio riconoscendone la rarità. Non solo, ma queste opere di Antonello da Messina conservate dal museo regionale sono ancora più rare delle altre, perché di polittici di Antonello da Messina ne esistono sostanzialmente questo e pochissimi altri. Non solo, queste sono opere in tempera su tavola, mentre Antonello è noto per aver dipinto molto anche con l'olio. È proprio questa la grandissima importanza di Antonello da Messina nella storia dell'arte. Colui che, secondo la tradizione, ha importato la tecnica della pittura d'olio, imparandola dai maestri olandesi delle Fiandre a Napoli e poi facendola circolare in tutta Italia.
1: E tra l'altro una di queste tavole è stata asportata da dentro la teca blindata, no? Questo ci pone 2 interrogativi che giriamo a Costantino D'Orazio. Il primo è se c'è un danno irreversibile all'opera che era custodita all'interno del Museo Regionale di Messina. E la seconda è: c'è un tema di sicurezza dei musei se poi una banda, per quanto organizzata e professionista, riesce a fare un furto del genere la notte di Ferragosto?
4: Allora, le opere sono, come vedete anche dalle immagini, non in uno stato di conservazione perfetto, perché hanno subito degli danni veramente

0: molto molto grandi nel corso della loro storia. Quello più importante a causa del terremoto che ha colpito Messina nel 1908, crollò la sede nella quale erano conservate e addirittura rimasero sotto la pioggia per diversi giorni. Quindi il loro stato di conservazione è già molto precario, però negli ultimi 20 anni sono state restaurate nel tentativo appunto di conservare al meglio quello che è rimasto su quelle tavole. Non sappiamo per adesso come le abbiano asportate da quella teca, quindi non è detto che siano state in qualche modo danneggiate ulteriormente. Certo, direi che un museo che subisce un furto di questa portata, con questa facilità con cui pare sia avvenuto, sicuramente deve fare una riflessione sui propri sistemi di sicurezza e sul controllo e la gestione dei sistemi di sicurezza.
1: Ci poniamo anche quest'altra domanda. Stiamo parlando di capolavori che nel mondo dell'arte sono assolutamente conosciuti e celebrati. Stiamo parlando di Antonello da Messina, insomma, l'artista più celebrato di quella città. Andare a portare via queste opere, poi banalmente, a che cosa serve? Sono furti su commissione che poi servono a essere, c'è un mercato nero dove vengono rivenduti, sono dei collezionisti che talmente appassionati di arte che a dispetto del fatto che poi le terranno nascoste al mondo, le custodiranno gelosamente a casa loro. Ecco, che cosa c'è dietro un furto del genere?
0: Molto molto raro è la probabilità che vengano messe su un mercato, diciamo così, aperto, ufficiale. Sono opere documentatissime, conosciutissime, quindi impossibile rivenderle secondo i canali ufficiali. Esiste un mercato nero delle opere d'arte, indubbiamente, ma è molto più probabile, da una parte, forse quella che potrebbe accadere tra un po' di tempo, una richiesta di un riscatto per riottenerle, oppure farne una merce di scambio per altro, per informazioni,
1: Allora, è andato via un po' il collegamento con Costantino Dorazio e mi sa che.
0: questa può essere come opera d'arte, che vengano recuperate il più presto possibile.
1: Allora, ringraziamo Costantino Dorazio, è saltata la connessione, comunque avevamo comunque intuito la sua risposta nella prima parte appunto del suo intervento e lo ringraziamo per essere stato con noi. Grazie, grazie davvero a Costantino Dorazio. Allora, proseguiamo con Ceuta. Nella notte per le autorità marocchine c'è stato un nuovo tentativo di penetrare il confine da parte di circa 300 migranti bloccati a ridosso delle frontiere. Vediamo che cosa sta succedendo con l'inviato a Bruxelles Gerardo Vitali Rosati.
2: Per loro il sogno di poter varcare il confine e cambiare vita è durato in caserma prima ancora che riuscissero a raggiungere la frontiera. L'unica speranza è lassù, nel cielo, inshallah, come ripetono, se Dio vuole. Poi vengono portati via. In tutto sono oltre 290 le persone arrestate in gran parte del Sahel e dell'Africa subsahariana. Lui viene dal sono soldi, non ci sono alloggi, voglio arrivare a Ceuta, entrare in Europa e avere un'assistenza sanitaria. Con loro vengono fermati anche oltre 60 marocchini con l'accusa di avere incitato alla migrazione irregolare sui canali social. Vasta l'operazione condotta dalla polizia del Marocco, ci sono stati lanci di lacrimogeni per disperdere la folla che si era nascosta in quest'area montuosa a sud di Ceuta. Rabat cerca di mostrarsi solidale con la Spagna e dopo aver riaccolto la maggior parte dei migranti entrati nell'enclave ha blindato le frontiere schierando migliaia di agenti e decine di mezzi. Dall'altra parte del confine la sicurezza è ancora più imponente. Madrid non può permettersi un'altra emergenza, deve ancora gestire almeno 5.000 persone entrate a fine luglio. Molte vivono accampate sulle spiagge di El Trampolín. Non dovrebbe essere così, riflette Azzedine, arrivato dal Marocco. Vorremmo poter entrare in modo legale. Molti sono morti lungo il percorso. Stare in queste condizioni è molto difficile anche per noi uomini. Non riesco a immaginare come facciano le donne e i bambini.
1: Il devastante sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito l'arcipelago indonesiano in queste ore, nuove violente scosse, sono migliaia gli sfollati, decine le vittime. Sentiamo Marco Clementi.

0: Ho sentito la terra tremare. Sono rimasta sepolta con i miei bambini. Poi qualcuno ci ha tirato fuori. Io ho una gamba rotta. Anche la colonna vertebrale è lesionata.
1: Hanno passato la notte così. 5.000 persone sono senza casa sull'isola indonesiana di Flores, la più colpita dal terremoto, magnitudo 7.7.
0: Erano le 4.58. Io ho due bambini piccoli, non abbiamo ancora avuto una tenda. Siamo per strada.
1: Le operazioni di soccorso, trascosse di assestamento, ospedali da campo, gli aiuti su aerei cargo all'aeroporto militare di Jakarta. Sull'isola di Flores, paradiso selvaggio, natura incontaminata, vulcani attivi. Dalla meraviglia sono circa 5.000 italiani, molti turisti, non ci sono connazionali tra le vittime. Francesco Geminiani ricorda quegli istanti.
2: L'unico momento è stato quando c'è il rischio appunto dello tsunami. Siamo rientrati perché noi eravamo in mezzo al mare con la barca. Adesso c'è qualche scossa su al nord ancora, nello stesso punto dove si era generato.
1: L'assistenza della Farnesina per agevolare le operazioni di rientro.
3: E allora adesso cerchiamo di spiegarvi ai 1.000 italiani che sono bloccati in Indonesia, vicino a dove c'è stato l'epicentro di questo drammatico terremoto. Katia Cerratti.
4: Strade interrotte, enormi massi e detriti a ostacolare i soccorsi. Il devastante sisma che ha colpito l'isola di Flores in Indonesia restituisce uno scenario di devastazione con decine di vittime. E sono ore di frenetico lavoro alla Farnesina per prestare assistenza ai nostri connazionali attraverso l'ambasciata a Jakarta e l'unità di crisi. Nel paese risultano oltre 2.000 cittadini italiani iscritti all'AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, e circa 6.000 connazionali non residenti registrati su Dove siamo nel mondo, di cui 700 presenti proprio sull'isola di Flores. E dopo voli cancellati e collegamenti difficili, i principali aeroporti ora sono tornati operativi e dunque per i nostri connazionali si è riaccesa la speranza di poter tornare a casa. Al momento però la disponibilità dei posti risulta limitata. Le richieste di altri turisti internazionali e della popolazione locale sono infatti molto elevate. Secondo la Farnesina, la situazione dovrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni con una maggiore disponibilità sui voli. Nessun italiano tra le decine di vittime del sisma mai sopravvissuti raccontano momenti di terrore, aggravati anche dall'allerta tsunami più volte rientrata. L'arcipelago indonesiano, intanto il più grande del mondo con le sue 17.000 isole, continua a tremare. Una scossa di magnitudo 6.9 è stata avvertita sull'isola di Sumatra, con epicentro a oltre 100 km dal capoluogo Medan.
3: Proseguiamo con l'aggiornamento sugli europei. Sapete che insomma stiamo raccontandovi gli europei di atletica e di nuoto, con questa Italia in testa al medagliere. È stata un'altra giornata molto positiva. Parliamo ovviamente degli europei di atletica. Dalle maratone della mattina sono arrivati due argenti firmati da Pietro Riva nella gara maschile e dalla squadra femminile. Agli europei di nuoto invece la protagonista dell'ultima mattina di gare è ancora una volta Sara Curtis, che trascina in finale la 4% mista con il record italiano nel 100 dorso. Grandi risultati anche ai mondiali di ginnastica ritmica in corso a Francoforte. Sofia Raffaele ha conquistato l'argento nella finale del cerchio. A un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo, la RAI gli rende omaggio con una programmazione speciale che coinvolge le reti televisive e anche le piattaforme digitali, oltre che la radio e le testate giornalistiche. E allora un ricordo con Alessandra Sacchetta.
5: Mantenere il successo è difficilissimo, arrivarci è possibile, ma mantenerlo è una cosa molto difficile, perché lì iniziano i pericoli, gli attacchi.
6: E lui, Pippo Baudo, il successo ha saputo mantenerlo attraverso le diverse epoche. Capace di reinventarsi più volte, conservando comunque il suo stile inconfondibile, composto da autorevolezza, ironia, intelligenza e soprattutto controllo assoluto della diretta televisiva, affrontando magistralmente qualsiasi tipo di imprevisto.
7: Benvenuti alla prima serata.
8: Questo festival è truccato!
7: Per piacere.
8: Questo festival è truccato e lo vince! E lo vince Fausto Leali!
7: E dai, e ci siamo un'altra volta, dai.
6: Pippo Baudo sembrava nato per tutti i generi televisivi, dal varietà al quiz al talk show, alla storia della TV italiana e della RAI, della quale continua ad essere un simbolo anche dopo la sua scomparsa. Capace di valorizzare il talento ovunque lo incontrasse, non solo Giorgio e Laura Pausini devono molto a Pippo. Lui che ha scelto di

0: farsi affiancare da donne professionali ed intelligenti, senza ridurle al ruolo di vallette, una per tutte Loretta Goggi. Non solo un personaggio unico, ma un vero e proprio demiurgo, che la TV è stato capace di modellarla ed inventarla, sempre con tanta autoironia.
1: Allora, adesso è il momento della nostra puntata di Tutti i Frutti, la rubrica di cultura e spettacoli, poi ci rivediamo per i titoli delle 15.

Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo a Villa Caffarelli nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. Estate, tempo di festival, compresi quelli dedicati alla lirica. A Rossini Opera Festival di Pesaro, il regista Davide Livermore riflette sul nostro rapporto con la storia, mentre a Innsbruck, nel festival dedicato alla musica antica, Ottavio D'Antone ricostruisce il Pomo d'Oro, l'opera più lunga della storia. Fabio Cappelli.

0: L'opera del Seicento rappresentava già uno spettacolo completamente diverso da quello che è considerato oggi. L'opera del Seicento, cioè, comprendeva non solo la musica, ma anche lo spettacolo, i balletti, gli intermezzi, le coreografie, i colori. Il pubblico era avvolto da questa grande miriade di situazioni e di effetti, e per cui certamente l'opera del Seicento è un'opera globale.
1: Un grande evento per festeggiare i 50 anni del Festival di Musica Antica di Innsbruck. Il Pomodoro di Antonio Cesti è considerata l'opera più lunga della storia. Più di 6 ore di musica, 47 personaggi, balletti, cambi scena e tanti effetti speciali. La storia di partenza è il giudizio di Paride, che deve decidere chi sia la più bella tra le dee. L'opera, in realtà una vera festa teatrale, viene commissionata per celebrare le nozze dell'imperatore Leopoldo I con l'infanta Margherita Teresa di Spagna nel 1666. A Innsbruck viene proposta in 2 serate, come in origine a Vienna. La regia è di Fabio Ceresa, Ottavio D'Antone, direttore musicale del festival, sul podio della sua Accademia Bizantina.
0: Il Pomodoro è un'opera speciale. Già all'epoca fu considerata il più grande spettacolo mai realizzato nella storia. Qui è certamente un qualche cosa di spettacolare. Oggi in particolare ha un significato ancora più forte, perché quest'opera è stata considerata dopo la sua prima esecuzione ineseguibile, infatti non è più stata eseguita, e riproporla oggi quindi è un avvenimento certamente eccezionale.
1: Ulteriore sfida, la musica del terzo e quinto atto non è giunta fino a noi, abbiamo solo il libretto integrale di Francesco Sbarra. Ottavio D'Antone li ha ricostruiti dopo un attento studio, usando solo musica dello stesso Cesti. Il compositore toscano, apprezzato in tutta Europa, trascorse diversi anni a Innsbruck.
0: Cesti è forse il compositore più rappresentativo di questa città, ed era quindi doveroso, nel 50° anniversario di questo prestigioso festival, proporre una sua opera. E il Pomodoro è sicuramente la sua opera più prestigiosa e importante, quindi direi che è l'occasione perfetta per proporre questo grande capolavoro.

0: Nel 1826 a Parigi, Le Siège de Corinthe, la prima opera francese di Rossini, fu un successo. Si era nel pieno della guerra d'indipendenza greca e il racconto dell'assedio da parte di Maometto II, il conquistatore di Costantinopoli, aveva profondi echi nell'attualità. Nell'allestimento che apre il Rossini Opera Festival di Pesaro non ci sono contrapposizioni etniche o religiose. Il conflitto è tra l'idea classica di bellezza e una modernità violenta, senza memoria, che non sa custodire quel prezioso passato e lo distrugge.
1: L'idea della classicità è qualcosa di non solo estetico, è qualcosa che porta con sé un'idea di società. Un'idea di società dove l'arte ha un valore che forse ci siamo assolutamente dimenticati. E quindi sorge la domanda, se ad essere assediata è un luogo, è un tempo, è un'idea di bellezza, classicità, democrazia e arte, allora chi assedia? E chi assedia siamo noi. E quindi chi assedia è la nostra contemporaneità, è la nostra contemporaneità che sporca, la nostra contemporaneità che si riempie di parole vuote, vuotissime.
0: Carlo Rizzi dirige l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna e il coro del Ventidio Basso di Ascoli.
2: Ci sono tanti motivi che poi vengono ripresi anche da Verdi, il rapporto tra padre e figlio, tra la patria e tra il privato. E per me è stata veramente una scoperta quest'opera, devo dire la verità, non solo per questi motivi, ma anche perché, francamente, è bellissima.
0: Nel cast molti validi interpreti rossiniani, ma Vassilissa Berzanskaya riesce a dare un grande spessore a Pamira, l'eroina divisa tra l'amore per il leader nemico e la sua lealtà alla patria.
3: Cantare Rossini è sempre una cosa molto particolare. Rossini dà questa grande possibilità di esserci interpreti e interpretare proprio in modo che vicino proprio alla mia voce, alla mia anima. Spero che Rossini ci sta ascoltando da lì e lui è contento che c'è questo festival, che lavoro facciamo noi.

0: Spettacolare e commovente, hollywoodiano nello stile e nel budget, 250 milioni di dollari, eppure intimo e personale. È l'Odissea, il nuovo film di Chris Nolan, il primo dopo Oppenheimer, strapremiato agli Oscar con 7 statuette. E grazie a Oppenheimer, ci racconta il regista, che siamo riusciti ad avere grandi mezzi.
1: What made you...
0: Come le è venuto in mente di fare un film, per di più un blockbuster, sull'Odissea?
2: Un regista cerca sempre di fare qualcosa di nuovo. Mi sono reso conto che la mitologia greca non era mai stata affrontata in un film hollywoodiano per un pubblico moderno. Il ritorno è un mito fondativo della cultura occidentale. Tornare a ciò che amiamo può essere un viaggio letterale o metaforico, ma ci riguarda tutti. Per questo l'Odissea ci affascina da 3.000 anni.
1: Quando stavi scrivendo...
0: Lei ha scritto anche la sceneggiatura. Ci sono stati momenti in cui ha dovuto scegliere che tipo di film fare?
2: In realtà non c'è contraddizione tra le due cose. Per avere successo, un film, anche un blockbuster, deve avere profondità. Solo così ti colpisce davvero. E io adoro il blockbuster. È un modo di offrire un'esperienza collettiva che unisce le persone.
3: Posso ancora salvarli.
0: Tra mari in tempesta, tutti assolutamente reali e girati a un location, giganti, guerre, l'assedio di proci odiosi, il viaggio decennale di Ulisse trascina via lo spettatore per 3 ore di grande cinema, con uno straordinario Matt Damon nei panni del protagonista.
2: Quando Chris Nolan mi ha offerto il ruolo, ero sotto shock. Lui è il regista, ma ha anche scritto la sceneggiatura. È stato il ruolo più difficile della mia carriera, un vero privilegio.
0: Ulisse sconta la sua astuzia. Secondo lei c'è un problema morale per aver distrutto Troia con l'inganno?
2: La prima cosa che ho pensato quando ho letto la sceneggiatura è che il film affronta gli stessi temi di Oppenheimer, le conseguenze delle nostre azioni. Chris ha detto, sì, è vero.
4: Quel mondo è finito.
0: Il ruolo di Penelope, apparentemente mite, in realtà per niente sottomessa, è di Anne Hathaway.
5: L'avevo sempre immaginata come una donna paziente, ma Chris l'ha voluta diversa. Un vulcano sotto la calma apparente. E ha ragione. Una donna che decide di aspettare 20 anni il ritorno del suo amore è per forza una combattente.
6: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
0: Tom Holland, Spider-Man. Per i fan è il giovane Telemaco, inquieto, inesperto, ambizioso.
2: È un ragazzo alla scoperta di se stesso. Vuole il trono e vuole proteggere sua madre. Con Anne è stato facile. È stata un'intesa immediata.
5: Sì, siamo due secchioni. Eravamo lì a studiare tutto il tempo.
0: Sul red carpet di Londra, fotografi e telecamere sono tutti per le signore del film. Hathaway, che mostra il pancione del terzo figlio in arrivo, Lupita Nyong'o, Elena di Troia, Charlize Theron nel film Calypso e le altre creature soprannaturali e magiche del film, Zendaya nei panni di Atena e Samantha Morton, una spaventosa Circe. Lei è una delle scene più forti del film. Che impressione le ha fatto girare quell'episodio?
5: Quando ho incontrato Christopher, ero semplicemente entusiasta di conoscerlo. Ho sentito un legame con il personaggio di Circe, l'episodio che la riguarda.
0: Perché Atena protegge Ulisse, secondo lei?
7: Perché è un essere umano che sa riconoscere i propri errori, ma deve affrontare tutto questo per poter tornare a casa.
0: 6 mesi di riprese in giro per il mondo, dall'Islanda alla Scozia, dalla Grecia alla Sicilia, girando l'intero film interamente in pellicola IMAX, con dialoghi in presa diretta. L'esperienza di Favignana è stata la più forte. In cima alla rocca, oltre al palazzo di Ulisse, è stata ricostruita Itaca.
2: Girare lassù era pazzesco. La salita dura 40 minuti. È un posto fantastico, ma difficile.
8: Looks amazing on film.
9: Arriva nelle sale la versione live action del cartone animato di successo Oceania, dove è forte il tema dell'identità e del coraggio di superare i propri limiti. Protagonisti Catherine LaGaia e Dwayne Johnson.
10: Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui.
9: A 10 anni dall'uscita del film d'animazione, Oceania torna sul grande schermo in versione live action. Richiamata dall'oceano, Vaiana lascia per la prima volta la sicurezza della sua isola e si spinge oltre la barriera corallina insieme al semidio Maui.
3: Le attende un viaggio pieno di pericoli con una missione decisiva: restituire prosperità al suo popolo.
11: Noi possiamo farcela.
12: Maui può farcela e Maui sono io.
11: Stai scherzando!
3: A vestire i panni della giovane eroina è la 19enne australiana Catherine Lagahaya, al suo debutto cinematografico. Scelta tra 32.000 ragazze che hanno sostenuto il provino, affianca Dwayne Johnson, che torna a interpretare il carismatico Maui, stavolta non solo in voce, ma in carne ed ossa.
12: Nella vita a volte sei l'eroe e a volte... sai l'esca?
11: Cosa?
3: Al centro della storia c'è il percorso di crescita di una ragazza che, sfidando divieti, paure e i propri limiti, intraprende un viaggio alla ricerca della sua vera identità. Un racconto di formazione che parla del coraggio di seguire la propria voce e di scoprire chi si è veramente.
1: Discovers so much about herself.
13: L'esperienza che vive il mio personaggio è molto importante e può ispirare altre persone, soprattutto più giovani, ad affrontare ciò che fa paura, a superare i propri limiti, ad andare oltre la barriera corallina, per così dire. È proprio lì che scopri qualcosa di te stesso, che impari chi sei e chi sei destinato a diventare.
11: Sei mitico! Guarda come sono definiti i suoi boccoli!
12: Sì, ho dei capelli bellissimi.
14: While Maui's front foot is confident.
15: Maui ha come primo istinto mostrarsi sicuro di sé. E penso che sia così per molti uomini, a volte anche per me. Vuoi apparire capace, vuoi trasmettere sicurezza, ma la verità è che spesso non vuoi mostrarti vulnerabile. La vulnerabilità non è il nostro primo istinto. Ed è proprio questo che amo del film. La cura e l'empatia di Vaiana permettono a Maui di tirare fuori quella parte di sé. E credo, lo so per esperienza personale, che si possa conciliare questa idea di identità e di mascolinità con la vulnerabilità, la sensibilità, l'empatia e il sostegno delle persone che fanno parte della tua vita. Perché secondo me, mascolinità non significa essere duri, ma avere fiducia in chi si è e sostenere le persone che ci circondano.
12: Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. E delle donne, anche delle donne, uomini e donne.
13: Non avevo praticamente alcuna esperienza nel mondo del cinema o delle riprese, quindi all'inizio cercavo continuamente conferme dall'esterno. Avevo bisogno che gli altri mi dicessero che stavo facendo bene, che le cose stavano andando nella direzione giusta. Penso che anche Vaiana all'inizio provi la stessa cosa. Vuole che qualcuno le dica chi dovrebbe essere, anche se dentro di sé sente che non è del tutto giusto. Si fida di ciò che le viene detto da persone autorevoli, persone che rispetta. Poi però comincia a mettere in discussione tutto questo quando si rende conto che riceve opinioni diverse da suo padre, sua madre e sua nonna. Ho provato le stesse cose quando ho dovuto lasciare casa e affacciarmi in un palcoscenico così grande. Ricevi tantissime opinioni su chi sei o su quello che fai. A un certo punto però devi imparare a rassicurare te stessa, a rimanere fedele a ciò che pensi di te e a ciò che sai di essere.
15: Credo che quello che Catherine ha appena descritto sia ciò che tutti cerchiamo, indipendentemente dall'età o dalla fase della vita in cui ci troviamo. Tutti siamo alla ricerca di quella serenità, perché il mondo è rumoroso, è pieno di persone che ti dicono cosa dovresti fare e cosa non dovresti fare. E oggi, soprattutto sui social media, tutti parlano con assoluta certezza. Stai sbagliando, oppure se vuoi fare bene devi fare così. E se sei ancora alla ricerca della tua identità, finisci per crederci. Ti dici, forse sto sbagliando davvero, forse devo fare in quest'altro modo. Ma alla fine, posso dirlo per esperienza personale, arrivare a quel momento in cui sei in pace con te stesso e non hai più bisogno della continua approvazione degli altri, cosa che invece io ho cercato per tanto tempo, cambia tutto. E è molto più facile a dirsi che a farsi, naturalmente.
14: Oh,
12: c'è una via di scampo!

0: Palazzo Romano riaffiora un affresco nascosto da secoli e con esso il ricordo delle terribili violenze del Sacco di Roma del 1527, in un libro il racconto appassionante del restauratore Antonio Forcellino. L'intervista di Fabio Cappelli.
1: Palazzo Nardini in via del Governo Vecchio a Roma. Una lunga storia di fortune e miserie fino al meticoloso lavoro di recupero dei giorni nostri. Nascosto sotto vari strati di intonaco è stato ritrovato questo affresco monocromo di gran pregio della seconda metà del 400. Al posto di alcuni volti c'erano dei buchi, uno sfregio compiuto probabilmente con le picche. Nello strato inferiore tanti graffiti dei Lanzichenecchi, il temibile esercito di mercenari luterani al soldo dell'imperatore Carlo V.
2: Questo affresco ci racconta lo sdegno che i Lanzichenecchi provarono di fronte a questa rappresentazione, perché è una rappresentazione che critica l'impietà. L'affresco, siccome racconta l'ultima cena di Baldassarre, che re di Babilonia che aveva conquistato Gerusalemme, mette in scena con il tesoro del Tempio di Salomone una cena profana. Ed è quello che stavano facendo loro, rubando agli altari i candelabri, le capsule per le ostie benedette, gli arredi sacri.
1: Antonio Forcellino ha restaurato, tra le altre cose, la Galatea di Raffaello e il Museo di Michelangelo. Per lui l'arte è testimonianza viva e palpitante della storia, come si vede nel suo libro Roma, il sacco del 1527. L'esercito imperiale, composto da spagnoli e tedeschi, riesce a devastare per mesi la capitale della cristianità, anche con la complicità dei principi italiani, in un complesso intreccio di odi e di rancori. Il primo segno della catastrofe è la morte di Giovanni delle Bande Nere, raccontata nel bel film di Olmi, Il mestiere delle armi.
2: Giovanni delle Bande Nere, che era un soldato meraviglioso, un personaggio fantastico, era l'unico che poteva fermare lo scaglione dei Lanzichenecchi ed evitare che si unisse con gli spagnoli provenienti da Milano. Il duca di Ferrara, Alfonso d'Este, ha provveduto a dare dei cannoni ai Lanzichenecchi, cannoni che loro non avevano perché era un esercito straccione, di prostitute, come lo chiama il Papa. Questa è la storia di vendette che nessuno ha interesse a raccontare subito dopo, perché sono ancora là, tranne i 15.000 morti della città di Roma, che nessuno risarcirà mai.
1: Segni del passaggio dei Lanzichenecchi si trovano anche in altri edifici di Roma, come la Villa Farnesina.
2: La storia materiale mi emoziona proprio perché io sono un restauratore e quindi l'oggetto per me ha la priorità su tutto. È la verità. Roma è il luogo degli oggetti, il luogo della materia più antica del mondo e quindi ogni volta restituisce comunque una verità che nessuno può cancellare.

0: Oltre 20.000 canzoni da tutto il mondo, migliaia di artisti, storie, curiosità, successi senza tempo. Torna il dizionario della canzone di Dario Salvatori. L'intervista è di Alessandra Sacchetta e Alessandro Stefanoni.
1: Ed ecco a voi Dario Salvatori.
2: Non è solo un dizionario della canzone, il Salvatori ci racconta la musica dal 600 fino ai giorni nostri con l'arguzia di un critico musicale come Dario Salvatori.
3: Tu sei un'enciclopedia vivente, questo possiamo dirlo, e soprattutto questo libro ormai lo dimostra. Però come all'inizio, come diciamo ti sei appassionato a diventare proprio un enciclopedico della musica, però aggiungendo la critica, quindi qualcosa che in Italia è unico, diciamo, insomma.
4: Sì, è vero, è vero. Esattamente quello che dici te è interessante, perché queste cose le devi prima raggrumare e poi parti te con le tue capacità di trascorrere e far capire dove stanno le magagne oppure le bellezze.
3: Tu hai fatto una statistica pazzesca di tutti i brani che escono ogni giorno, e tu per ascoltare il brano di un giorno ci vorrebbero tipo 26 giorni, quindi è una cosa improponibile. Tu come fai a sceglierli e a decidere quali inserire nell'edizione successiva?
4: Sì, arriva qualcosa di buono sempre dall'America e dall'Inghilterra e da qualche anno dai paesi asiatici, perché c'è un movimento e una qualità di denaro che gira. Do you
3: read my interview? Parli molto bene di Billie Eilish,
4: sì,
3: e anche del suo modo di cantare,
4: sì,
3: ecco,
4: di soffiare soprattutto,
3: sì,
4: perché fa esattamente queste cose qua lei, no? Col fratello, no? Questo dà un senso di ansia, che è quella che ha lei, la Tourette, che è una sindrome importante, no? Se tu vai a vedere l'albo d'oro dell'Eurovision e trovi personaggi importanti, che ti posso dire, negli anni c'è stato Julio Iglesias, Cliff Richard, gli ABBA, Udo Jürgens e poi i nostri, cioè soprattutto Modugno e poi ovviamente Cinquetti e poi sicuramente Cotugno e poi siamo arrivati a una vicinanza del volo e poi però sono arrivati i Maneskin
3: che hanno vinto, tra l'altro,
4: certamente, e vedrai che torneranno,
3: sì,
4: forse in questo Sanremo.
3: Molto interessanti all'interno sono le voci in cui poi tu descrivi dove fai i raffronti musicali e quindi ci fai scoprire tante cose. Per esempio fai l'esempio dei Procularum, che si rifecero a Bach,
4: sì,
3: ed era il 67,
4: sì, sì,
3: e tanti musicisti si rifanno.
4: Gli sono andati dietro poi, fatto, perché c'era il momento dell'organo, Hammond quasi sempre, e che costava molto, e quindi però negli studi serviva, questa è la cosa. Poi naturalmente ci sono anche le risposte, io ne ho messe poche di risposte alla canzone in qualche modo, no? C'è qualche litigata, qualche cosa. Allora, intanto nei Beatles c'è Lennon e Paul McCartney. Noi l'abbiamo fatto un po' in più piccolo, De Gregori e Venditti, perché De Gregori diceva ma tu sei un pianista da piano bar. No, tu sei un poeta, capito?
3: E quindi, invece nell'anzianità si sono messi insieme e hanno fatto pure i tour.
4: Eh sì, come no? Questo
3: si sono ammorbiditi, sì, tutti,
4: sì,
3: e due.
4: Sì, ma si sono ammorbiditi, perché ricordati Il ragazzo della Vie Gluck, 1966, cacciato da Sanremo, e poi è stato il pezzo più importante di Celentano. Poi però arrivò dopo due mesi la risposta al ragazzo della via Gluck. L'aveva fatto Giorgio Gaber, ma non era uno che passava in quel momento, erano amici del Santa Tecla, capito? Quindi Gaber stava all'interno del gruppo di Celentano.
3: Dato che comunque questa intervista va in Tutti i Frutti e tu scrivi, che appunto in questo libro, che Tutti i Frutti è stato il primo 45 giri che hai comprato.
4: Sì, il pezzo era già uscito nel 52 e quindi io avevo sentito alla radio dal Scobolo, che lo faceva Vittorio Zivelli, un dizionario della radio. E però io andai da Consorti, che era un'identità notevole quella di stare su Consorti, soprattutto il quartiere Prati, c'era insomma Pischelletto, c'avevo i soldi, ma tu sai quando ti si scaldano i soldi in mano con le monete? Ecco, io stavo così. Poi dice, no, ma non ce l'hanno portato, però c'è quello di Elvis. Allora, di fronte a Elvis, io dico, vabbè, allora dammi. Però a me mi piaceva quella più di Little Richard, perché c'era piano e voce.
0: Tutti i Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

0: Da MD la buona spesa conviene ogni giorno e farla è sempre più comodo e semplice, perché puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Scopri di più su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
2: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
3: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
1: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
1: O ti senti ACT?
4: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
5: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. Ad agosto, retta da €1.550.
6: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale, puoi provare anche Oligol Fibre.
7: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

0: All'Angelus il Papa chiede alla comunità internazionale di fermare le violenze contro i palestinesi in Cisgiordania. La piazza lo applaude. Drone colpisce intanto una tenda a Khan Yunis, 7 feriti. Attacchi russi a Kiev e a Kryvyi Rih, salito a 5 il bilancio delle vittime, 6 i morti a Mosca per l'assalto di 600 droni ucraini. Clamoroso furto d'arte a Ferragosto al Museo regionale di Messina, rubati 6 capolavori di Antonello da Messina, ma 2 sono stati ritrovati, sono stati abbandonati nella fuga. A Mendolara, provincia di Cosenza, picchiata selvaggiamente e lasciata morente davanti all'ospedale, fermato a Bari il compagno, in provincia di Benevento pensionato, ha ucciso invece la moglie a coltellate. Un anno fa la scomparsa di Pippo Baudo, mattatore della televisione pubblica italiana, fu lui a scoprire tanti talenti della TV. Europei di atletica e nuoto, Italia prima nel medagliere, 2 argenti nella maratona, Pietro Riva e le ragazze nella competizione a squadre, mondiali ritmica, argento per Sofia Raffaeli. Due donne uccise nel giro di poche ore, lo abbiamo sentito dai titoli, la prima in provincia di Benevento dal marito, la seconda in provincia di Cosenza, ma ci colleghiamo subito con il nostro collega Michele Carlino che si trova di fronte al presidio ospedaliero di Trebisacce dove è stata abbandonata morente Ornella Forastefano, 46 anni. A te.
1: Sì, buongiorno, sono Michele Cervo. È stato fermato intorno alle 11.30 dalla polizia di frontiera al porto di Bari il compagno della donna uccisa questa notte, ritrovata qui davanti all'ospedale Chidichimo, davanti al pronto soccorso dell'ospedale Chidichimo a Trebisacce. L'uomo dovrà spiegare cosa sia successo nelle ore prima del ritrovamento e perché la donna sia arrivata qui, sia stata ritrovata qui davanti all'ospedale in condizioni gravissime. Infatti i sanitari hanno cercato in tutti i modi di rianimarla, ma per lei non c'è stato nulla da fare, proprio perché le ferite erano parecchie profonde su tutte le parti del corpo, in particolare sul volto e alla nuca. Quindi il 42enne, che era in procinto di imbarcarsi su un traghetto per l'Albania, il 42enne albanese, dovrà dare delle spiegazioni agli inquirenti che in questo momento lo stanno interrogando. Sono i carabinieri della compagnia di coordinati dalla procura di Castrovillari. Per quanto riguarda le indagini, sono indirizzate su un'ipotesi di femminicidio, anche se la donna comunque ha un cognome molto conosciuto qui in zona, perché il padre Pasquale Forastefano è detenuto al 41 bis in quanto è a capo dell'omonimo clan qui della piana di Sibari. Quindi per quanto riguarda le indagini sono ancora in corso, ne sapremo di più nelle prossime ore da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri, e per il momento è tutto da Trebisacce.
0: Grazie Michele Cervo, e allora è il momento adesso dei nostri documentari. Oggi vi proponiamo Cinecittà, la fabbrica dei sogni, a cura di Jean Burel e Emmanuel Nobecure, la storia degli studi cinematografici e televisivi di Roma per raccontare la società italiana. Vediamo poi alle 16 una nuova edizione del telegiornale con Giancarlo Usai.
2: Rai Documentari presenta.
3: La chiamano la fabbrica dei sogni. Più di 3.000 film sono stati girati in questa città del cinema, tra cui veri capolavori. Basta il suo nome per evocare il fascino dell'Italia, il glamour, la dolce vita. Cinecittà, più di qualunque altro studio al mondo, porta nelle sue stesse mura la storia del paese. Una nazione passata in un lampo dal fascismo alla democrazia, sino a diventare all'inizio degli anni 60 una grande potenza europea. Nel corso di 25 anni, per mezzo del grande schermo, si sono forgiati l'identità italiana e un mito ancora vivo.

0: prima di diventare il fiore all'occhiello del patrimonio culturale italiano, Cinecittà è stata concepita come l'ingranaggio principale di una macchina da guerra. Il progetto megalomane di un uomo la cui ombra alleggia ancora sul posto, immutato dalla sua creazione negli anni 30. Quest'uomo è Benito Mussolini. Il leader fascista ha capito ben prima di altri che le immagini animate sono uno strumento potente capace di supportare la sua ambizione politica. Dal suo arrivo al potere nel 22, Mussolini è il protagonista dei cinegiornali nei panni di un capo giovane e moderno. Il suo obiettivo? Promuovere la rivoluzione fascista e cambiare l'immagine dell'Italia.
1: Prima del fascismo l'Italia era vista come la patria dell'anarchia, la patria del disordine. Era l'immagine di un paese povero che forniva semplicemente manodopera ed emigrazione. Il fascismo eredita questa immagine e naturalmente tenta di cambiare questa immagine.
0: Mussolini costruisce la sua leggenda grazie ai cinegiornali che vengono proiettati in tutta Italia. Contribuiscono a riunire il popolo intorno alla sua causa.
2: Moltissimi italiani aderiscono al fascismo, è il cosiddetto consenso. Ma allo stesso tempo varie difficoltà socio-economiche stanno sorgendo. C'è una crisi economica mondiale dal 1929 che colpisce anche l'Italia. Ed è per questo che Mussolini ha bisogno di rilanciare senza tregua la dinamica totalitaria del fascismo.
0: Per raggiungere questo scopo, il Duce beneficia di una nuova invenzione arrivata dagli Stati Uniti nel 1930.
3: Mesdames, messieurs, je suis très heureux de saisir cette occasion pour m'adresser au public par les moyens d'une des plus merveilleuses découvertes des temps modernes.
0: L'arrivo del sonoro moltiplica la potenza delle immagini. Mussolini capisce presto il vantaggio che può trarne e scopre in questa occasione l'immenso potere del cinema di finzione.
4: Per Mussolini la cinematografia è l'arma più forte, questo era lo slogan, è uno slogan declinato soprattutto sulla propaganda. Il cinema deve manipolare le coscienze, quindi c'è un progetto del regime fascista per investire sull'industria.
0: Il cinema deve infatti permettere all'Italia di affermarsi agli occhi del mondo come grande potenza industriale. Vetrina dell'architettura fascista, il progetto di un polo cinematografico si ispira agli studios di Hollywood con un'ambizione chiara: fare ancora meglio. Il nuovo stabilimento viene edificato su un terreno di 60 ettari alla periferia di Roma. Iniziato nel febbraio del 1936, questo cantiere colossale sarà finito in soli 15 mesi, una vera prodezza. Vengono costruiti 73 edifici, di cui 14 teatri di posa. Ma ci sono anche carpenterie, sartorie, ristoranti e delle installazioni tecniche ultramoderne, tra cui due grandi vasche per riprese acquatiche.
5: Il capo del governo ha inaugurato i nuovi stabilimenti, luminosa affermazione dell'architettura e della tecnica italiana.
0: La città del cinema apre le sue porte a maggio del 37. Il suo nome si imprime subito nell'immaginario.
6: È un nome geniale. Cinecittà. Si capisce in tutto il mondo. È la città del cinema dovunque.

0: Restituire all'Italia il mito di potenza dell'impero romano è l'ossessione di Mussolini. Sarà quindi un peplum ad inaugurare Cinecittà, una superproduzione che esalta lo spirito di conquista e la figura di un generale leggendario, Scipione l'Africano. Scenografie monumentali, 10.000 comparse, 2.000 cavalieri e 30 elefanti. La propaganda vuole lasciare il segno. Questo eccesso ha un obiettivo politico: ostentare il rapporto tra la potenza dei Cesari e quella dell'era fascista. Scipione viene identificato senza ambiguità con il duce stesso.
1: Ricordate! La vincerete! Non solo diverrete padroni dell'Africa! Adorerete Roma! Impero del mondo!
0: Il film riflette le ambizioni colonialiste di Mussolini, creando un parallelo tra la presa di Cartagine da parte di Scipione e l'invasione italiana in Etiopia nel 1936. Ma la propaganda nasconde agli italiani la realtà di un'offensiva brutale portata contro un paese debole e impreparato.
2: È una guerra spietata. Uso di armi chimiche, per esempio. Di Piazza Venezia proclama la conquista di Addis Abeba, c'è indiscutibilmente gran parte degli italiani che pensano che Mussolini sia un grande capo, che li porterà lontano.
0: Eppure, Scipione l'Africano si rivela un insuccesso commerciale. Il pubblico italiano non è interessato alla propaganda.
3: All'italiano piace il film d'evasione piuttosto che il film retorico. Si va al cinema per fuggire dai problemi quotidiani, quindi il pubblico medio italiano, ma anche quello degli intellettuali, ama le cinematografie hollywoodiane in quel periodo.
0: Dall'inizio degli anni 20 l'Italia è colonizzata da Hollywood. Più di 100 film americani sono distribuiti ogni anno, mentre il cinema italiano ne produce circa una decina. Invertire questo rapporto di forza sembra una battaglia persa in partenza.
3: In Italia si era creato un mito americano, non soltanto nella popolazione, ma anche nel regime. Vittorio Mussolini era un fan delle cinematografie americane.
0: Fin dalla sua infanzia, il figlio del duce è appassionato di cinema. Ne farà il suo mestiere nella doppia veste di sceneggiatore e produttore.
4: Vittorio Mussolini è stato molto importante per il cinema italiano. Probabilmente lui l'ispiratore dietro Benito Mussolini di questo grande investimento non solo finanziario ma anche culturale nei confronti del cinema.
0: Nell'ottobre del 1937 Vittorio Mussolini va a Hollywood nella speranza di firmare degli accordi di coproduzione con gli studios.
5: Per me il summum. Purtroppo il momento scelto non era il più opportuno per vari motivi, in cui elencherò pochi. Ormai l'Italia era uscita dalle grazie del mondo democratico. Si figuri che quando io ho volato da New York a Hollywood, nello stesso tempo mio padre volava da Roma a Berlino.
0: L'invasione dell'Etiopia e l'impegno di Mussolini a sostegno di Franco nella guerra di Spagna e infine le

0: treno che sembra gli indiani contro i nordisti, quindi sembra un film di John Ford.
1: Seguendo i codici del cinema americano, l'eroe è Amedeo Nazzari, sosia di Errol Flynn. Rappresenta l'ideale fascista, esaltato da Mussolini, un italiano coraggioso, intelligente, nobile e generoso. L'immenso successo del film è incoraggiante, ma non sufficiente a imporre il cinema italiano sugli schermi. Il potere, allora, inasprisce i toni. Nel 1938 si arroga il controllo esclusivo sull'importazione dei film stranieri, un mezzo radicale per sbarrare la strada agli americani ed escludere i film contrari all'ideologia fascista. D'altro canto, viene messo in atto un sistema di sovvenzioni dello Stato per incrementare la produzione di film italiani per il grande pubblico.
0: Miracolosamente questa strategia riesce. Essendo Cinecittà piena di queste maestranze bravissime, gli operai del cinema, gli scenografi, gli attrezzisti, c'è una sorta di Hollywood italiana.
1: Un anno dopo la sua creazione, Cinecittà conosce finalmente lo sviluppo tanto atteso. Quasi 50 film sono girati allo stesso tempo nei 14 teatri di posa.
2: Esci prima!
3: Azione!
1: Un cinema di evasione, politicamente più efficace della propaganda e anche più proficuo.
3: Azione!
1: Prodotte in serie, queste commedie leggere rivelano degli attori eccellenti e una perfetta padronanza tecnica e artistica. In questo universo artificiale, un oggetto viene messo in evidenza, il telefono. Spesso ha un colore insolito che vale a questo filone il nome di cinema dei telefoni bianchi.
0: Il cinema degli anni 30 punta a quest'idea di un'Italia moderna, di un'Italia alla page, di un'Italia che ha gli strumenti per comunicare. Quindi vedo il telefono anche come momento, come simbolo di una modernità della comunicazione borghese, perché è un telefono sofisticato.
4: Papà dice che sei un illuso, un mancato e che non la consentirà mai.
5: Il cinema si rivolge fondamentalmente al ceto medio. È un cinema che solletica in qualche modo il nazionalismo dei ceti medi, l'orgoglio di classe dei ceti medi. L'Italia fittizia di cartapesta, ma non era l'Italia della classe operaia.
6: Ci raccontano una classe media che non è affatto la classe media reale. Tanto per cominciare, una classe media che parla italiano, mentre in Italia l'italiano non si parlava, si parlavano 30 lingue diverse da nord a sud che non si capivano gli uni con gli altri. E il cinema svolge questa funzione omologatrice. E il regime va in questa direzione, tant'è vero che proibisce l'uso dei dialetti al cinema.
4: Un giorno questo teatro sarà gremito. Tutti saranno qui per me. La grande finestra spalancata sul giardino fiorito. La voce di Paolo. Il bacio.
1: Queste opere sdolcinate snaturano la realtà per condizionare meglio le menti.
3: Si ripete.
1: È un cinema sotto alta sorveglianza. Ogni sceneggiatura viene sottoposta a molteplici controlli.
5: Negli archivi di Roma ci stanno i copioni di molti film con gli interventi censori che riguardano più direttamente le allusioni politiche, naturalmente, ma certe volte riguardano anche, anzi, spesso riguardano il costume, riguardano il modo di dire, il modo di fare, riguardano certe manifestazioni di valori che magari non sono in sintonia con quanto vuole imporre il regime.
1: Alcuni temi sono assolutamente

0: assolutamente banditi. Conflitti di classe, povertà, disoccupazione, adulterio, delinquenza, prostituzione, suicidio. Per lavorare a Cinecittà bisogna piegarsi a questa angusta visione del mondo e soprattutto non esprimere opinioni contrarie. La polizia segreta del regime si è infiltrata negli studios. Le spie, reclutate tra il personale, denunciano a centinaia le presunte turpitudini dell'agente del cinema. Benché la propaganda e lo sviluppo industriale siano la posta in gioco, il regime fascista ha anche un altro obiettivo: raggiungere l'eccellenza artistica.
1: Il fondatore dell'impero ha inaugurato il grande edificio che ospita la nuova sede del Centro Sperimentale di Cinematografia.
0: A complemento indispensabile di Cinecittà, viene fondata una scuola di prestigio che forma le nuove generazioni ai vari mestieri del cinema.
2: Considero questo centro come la premessa indispensabile per raggiungere il primato nella cinematografia italiana.
3: Il centro sperimentale quindi non nasce come un luogo dove si formano i quadri dell'industria. Niente affatto. Nasce come un centro di ricerca, come un luogo dove si sperimenta che cosa si può fare con questo linguaggio.
0: Contrariamente a Cinecittà, la scuola diventa invece un vero spazio di libertà. I direttori, di fatto, autorizzano gli allievi a vedere di nascosto i film proibiti, quelli della Rivoluzione Russa e i film francesi del Front Populaire. Questo cinema gli rivela un diverso approccio formale, universi differenti che stimolano il loro pensiero politico. Il cinema è anche un'arma potente per liberare le coscienze. Ma questi giovani ribelli non sono una preoccupazione per il Duce, perché tutta l'Italia lo segue.
4: Saluto al Duce!
0: Il 10 giugno 1940, galvanizzato dalle sue chimere, Mussolini prende una decisione di cui né lui né la popolazione misurano le conseguenze.
5: La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia.
6: Agli inizi l'italiano non coglie fino in fondo che cosa sta accadendo. Quindi si entra in guerra con l'idea di una guerra breve. Così aveva detto poi Mussolini. Voglio avere un po' di morti per sedermi al tavolo dei vincitori.
0: A Cinecittà le riprese vengono interrotte per permettere a tutti di andare a sentire il discorso del Duce. Pochi refrattari rimangono soli nel bar degli studio deserti. Alcuni di loro temono che l'impegno dell'Italia a fianco del Reich porti il paese verso la rovina. Tra loro Alessandro Blasetti, uno dei registi di punta di Cinecittà. Sebbene sia stato fascista in gioventù, Blasetti è nettamente contrario alla guerra. Opinione che cercherà di comunicare velatamente, trasposta in un medioevo fantastico.
7: Bene, Sherry, senti, adesso che passiamo in primo piano, i tempi, stringimeli un po', eh?
8: Va bene.
7: Motore?
8: Pronto.
7: Pronto col Chuck? Chuck?
9: Guarda prima!
7: Sì, sì, è pieno di fisso. Vai, via!
8: Che venga, che passi questa sacra corona. Peccato che qui non troverà niente da fare.
0: La corona di ferro ha tutte le qualità di un film d'avventura. Scenografie e costumi sontuosi, un eroe romantico, tornei di cavalieri. Ma dietro questa favola, Blasetti denuncia la sordità della guerra. Il suo messaggio pacifista è forse fin troppo velato. La stragrande maggioranza degli italiani condizionati da

0: la propaganda non dubitano della vittoria.
1: Siamo nel 40, siamo da 18 anni con un regime totalitario che ha chiuso le frontiere. È l'italiano che sta chiuso qui, nello stivale, e non sa nulla se non quello che vuole il regime che si sappia.
2: Jack, partenza per la gara degli astri in una fantasmagorica cinecittà nata come per incanto all'albergo Excelsior.
0: La piccola Hollywood fascista continua ad evolvere nella sua bolla incantata, inconsapevole del disastro imminente.
2: Nel salone decorato dalla fantasia di Salvo D'Angelo, ecco Vittorio Mussolini.
3: E anche questo era un modo di far vedere che noi eravamo vivi, casomai in attesa degli eventi, ma in una forma molto tranquilla, insomma. Lì non mi sembra che nessuno pensasse come sarebbe andato a finire.
0: Perché preoccuparsi se la fabbrica dei sogni continua a girare a pieno regime? Più che mai il potere ha bisogno di cinecittà. Mentre il conflitto mondiale si intensifica, aumenta anche la produzione di film di propaganda. Sostengono l'illusione di un esercito italiano eroico e imbattuto. In realtà, male attrezzate ed impreparate, le truppe italiane sono sempre in difficoltà. La disfatta inizia nell'Africa del Nord, ad El Alamein, nell'autunno del 42. E il peggio deve ancora venire. Dopo la vittoria sovietica a Stalingrado nel febbraio del 43, 230.000 soldati italiani intraprendono a piedi una ritirata dantesca attraverso le pianure della Russia. 85.000 uomini perdono la vita nella morsa del freddo o scompaiono nei campi sovietici. Una tragedia che la propaganda diffusa da Cinecittà non basta più a nascondere.
4: Le famiglie vedono che i mariti, i figli, i fratelli spesso tornano dentro le bare. Si dice che Mussolini entra quasi in depressione dal novembre a dicembre 1942. È molto meno attivo.
1: Si può dire che lì inizia la fine. Si capisce che la tenaglia totalitaria sta perdendo mordente. Che il regime è un regime che con una buona spallata sarebbe crollato.
0: Il regime crolla a seguito dello sbarco degli alleati in Sicilia il 10 luglio del 43. Mussolini aveva promesso agli italiani una vittoria folgorante, ma la guerra ormai è arrivata sul territorio. Il 19 luglio gli alleati sganciano 1.000 tonnellate di bombe su Roma. Nel quartiere di San Lorenzo, 1.700 civili restano uccisi e i feriti sono centinaia. Cinque giorni dopo, il duce viene destituito dal Gran Consiglio del Fascismo e dal re e inviato agli arresti domiciliari. Ma questo non segna la fine dell'incubo in Italia. Cinecittà, orgoglio del fascismo, è a sua volta bombardata in agosto e in parte distrutta. Le riprese si interrompono di colpo. Gli studio sono abbandonati e lasciati alla merce del saccheggio. Con quasi 500 film prodotti in 6 anni, la fabbrica dei sogni ha fatto nascere un'industria e formato maestranze eccezionali. Ma il cinema italiano rimane prigioniero dell'ideologia fascista. La sua storia rischia di finire così. Eppure, un film atipico, girato un anno prima lontano dagli studios, porta con sé la speranza della sua rinascita.

0: fior di marito.
1: Ti mangia qui. Ti domando se si mangia qui.
2: Realizzato da uno sconosciuto di 36 anni, Ossessione è il primo film di Luchino Visconti. Assistente di Jean Renoir prima della guerra, Visconti porta nel soggetto e nella forma un nuovo approccio che si ispira al realismo francese.
3: Ossessione è un film anomalo. Non viene girato a Cinecittà, ma viene girato in esterni, cosa assolutamente rarissima. Perché Visconti gira per strada, gira dal vero.
2: Gli sceneggiatori e la troupe si sono formati al Centro Sperimentale. Condividono con Visconti le convinzioni antifasciste e la stessa esigenza, mostrare al cinema la verità della vita. I personaggi sono gente del popolo e il film affronta apertamente molti tabù: povertà, disoccupazione, sesso, adulterio, prostituzione.
1: Ma come hai fatto a sposare quel vecchio? Non me l'hai ancora detto.
4: Non lo so neppure io. Ma quando l'ho incontrato, con la catena d'oro al taschino, ero rimasta senza lavoro. E mi facevano invitare a cena dalla gente di passaggio.
3: Esce nelle sale nel 43. Il film viene sequestrato immediatamente. Lo vedono pochissime persone. Eppure determina una svolta estetica fortissima. E ci si rende conto che il cinema deve muoversi, deve cambiare, deve proporre qualcos'altro.
2: Luchino Visconti, rifiutando le costrizioni di Cinecittà, getta le basi del neorealismo, una rivoluzione formale che rivelerà al mondo il volto dell'Italia.
5: The armistice with Italy has been concluded. It is a great victory for the United Nations, but it was also a great victory for the Italian people.
2: Invece, l'armistizio firmato l'8 settembre del 43 tra il presidente Roosevelt e il re d'Italia scatena il caos. I tedeschi non hanno intenzione di smettere di combattere. La popolazione italiana è stretta tra gli anglo-americani che cominciano a risalire dal sud e le truppe del Reich che hanno invaso il nord del paese fino a Roma. Gli italiani, passati in un sol colpo da alleati dei nazisti a loro nemici, subiscono terribili rappresaglie. Mussolini, liberato su ordine di Hitler, si è rifugiato al nord nel nuovo stato fascista. I suoi miliziani fanatici conducono una lotta senza pietà contro chi resiste. Venti mesi di una guerra civile che si conclude nell'aprile del 45 con la vittoria degli alleati e con l'esecuzione di Mussolini da parte della Resistenza. Il mito del Duce crolla in via definitiva in una piazza di Milano in un impeto di odio popolare. Dopo 23 anni di fascismo e 5 di guerra, l'Italia ha perso tutto, è devastata, ha fame.
6: È un risveglio doloroso quello della liberazione in Italia. E per di più con questa grande domanda: se bisognava punire l'Italia che era stata fascista, come si puniva la Germania nazista? Che posto le si poteva dare nel mondo del dopoguerra?

0: L'Italia troverà la redenzione grazie al cinema, con lo shock di Roma città aperta. Un film ispirato da fatti reali, scritto a caldo, girato per le vie della città, con mezzi di fortuna. Roma città aperta racconta la lotta dei resistenti antifascisti nella capitale occupata dai nazisti. Il film, testimoniando il loro sacrificio, del mondo dal campo dei carnefici a quello delle vittime.
1: Io penso che il cinema italiano, con un solo film, abbia riabilitato l'onore di un paese che era stato fascista. Con una sola corsa di Anna Magnani dietro a quel camioncino che si porta via il suo amore, quel film ha rimesso in piedi l'onore del nostro paese.
0: Con questo film Roberto Rossellini sposa la via tracciata da Visconti. Un cinema che rifiuta gli artifici per ancorarsi saldamente alla realtà. Altri registi come Giuseppe De Santis e Vittorio De Sica punteranno le loro cineprese sulle ferite aperte dell'Italia. Filmano il paese reale, quello del popolo che soffre, degli orfani di guerra, della miseria, del lavoro estenuante dei pescatori siciliani, delle mondine sfruttate nelle risaie.
1: Erano dei film corsari proprio, nel senso fatti con pochissimi mezzi, e la cosa eccezionale di quei film è che sono fatti dentro il momento esatto, proprio nella carne della storia.
2: Il cinema riesce ad esprimere, come dire, la voglia del paese di interrogarsi, di guardarsi allo specchio. Rappresenta la voglia di riscatto, la voglia di girar pagina.
0: Ladri di biciclette, Riso amaro, Chouchat. Capolavori concepiti tra le rovine che stupiscono il mondo. Grazie a loro l'Italia viene perdonata. Il neorealismo segna la rinascita del cinema italiano, lontano dall'ideale di cartapesta inventato a Cinecittà. Gli studi romani, devastati quanto il resto del paese, non sono più la città del cinema. Al momento della liberazione viene infatti utilizzata come campo profughi per famiglie che provengono da tutta Italia. 1500 persone rimarranno accampate nel Teatro 5 per qualche anno, il tempo che il paese cominci a ricostruirsi. Nel 1946 l'Italia si lascia il fascismo alle spalle, diventando una repubblica. Un anno dopo, aderendo al piano Marshall, ottiene un prestito di 100 milioni di dollari. In compenso, gli Stati Uniti esigono che rinunci ad ogni collaborazione con l'Unione Sovietica o con i suoi alleati. Infatti, nel nuovo contesto della Guerra Fredda, la penisola occupa ormai una posizione strategica.
3: Il comunismo è alle porte dell'Italia. La frontiera nord-est dell'Italia è la Jugoslavia, che è comunista ovviamente. E il partito è potentissimo. A quell'epoca in Italia un elettore su quattro vota comunista. Quindi l'Italia deve a tutti i costi rimanere nel campo occidentale.
0: Per gli Stati Uniti la forza del Partito Comunista Italiano è una minaccia reale.
4: Il cinema è l'arma più forte, diceva Mussolini, ma il cinema è l'arma più forte anche per gli americani. Il piano Marshall significa che gli americani danno soldi, ma in cambio impongono la loro cultura. C'è il recupero di tutta la massa dei film americani che gli italiani non avevano visto durante la guerra, quindi c'è un'invasione americana nel territorio.

0: Vittorio.
1: Clark Gable e Rhett Butler.
2: Anche se con 6 anni di ritardo, Via col vento arriva in Italia, come migliaia di altri film americani. Le major di Hollywood invadono un territorio che prima gli era precluso a causa dell'embargo fascista e della guerra. Di fronte a questa nuova ondata, il cinema italiano, ancora privo di Cinecittà, ha poche possibilità di affermarsi.
3: Dopo la rinascita del neorealismo siamo di nuovo in crisi da un punto di vista industriale, da un punto di vista sociale. Gli attori, le maestranze e i registi si mobilitano per avere delle nuove leggi a favore del cinema.
2: Le nuove misure a sostegno dell'industria del cinema sono messe in atto da una stella nascente della Democrazia Cristiana, il partito al potere. Promesso ad una longevità politica fuori norma, Giulio Andreotti ha allora solo 29 anni. Compensa la propria inesperienza circondandosi di specialisti, molti ex dirigenti della cinematografia fascista che sono scampati all'epurazione grazie all'amnistia avvenuta 3 anni prima.
4: Certo, alcuni gerarchi fascisti erano stati condannati, ma c'era bisogno di magistrati, c'era bisogno di funzionari per ricostituire il funzionamento dello Stato, per cui l'epurazione in Italia è rimasta limitata.
2: La legge elaborata sotto il fascismo ispira quindi direttamente quella concepita da Giulio Andreotti 11 anni più tardi. Prevede un sistema di sovvenzioni economiche statali e misure a difesa del prodotto nazionale che sfavoriscono la concorrenza. Ma gli americani hanno vinto la guerra e sarebbe impossibile chiudere loro le porte. Sono quindi sollecitati a reinvestire sul territorio i profitti che realizzano in Italia. Nel 50, 12 anni dopo Scipione l'Africano, la fabbrica dei sogni riprende vita con un faraonico peplum americano. Ironia della sorte, i produttori di Quo Vadis troveranno enormi vantaggi nel lavorare in questi stessi studios concepiti per fare concorrenza a Hollywood.
3: Invadono gli studios per ragioni economiche. E soprattutto perché sono a basso costo e perché sono bravi. Gli italiani, devo dire, sono bravi.
2: Senza esitare, Hollywood si installa a Cinecittà. Roma vivrà ormai al ritmo del cinema. Per questa città ancora ferita, gli americani e i loro milioni di dollari saranno provvidenziali. Le superproduzioni occupano a tempo pieno le maestranze di Cinecittà. L'assunzione di migliaia di comparse dà lavoro alla metà della popolazione della città. Come farfalle, sciami di belle ragazze sono attratte dalle luci degli studios. Per loro e per tutti coloro che aspettano ogni giorno alle porte di Cinecittà, e malgrado i stipendi bassi, essere scelti significa non avere più fame. Questa realtà ispira Visconti, che nel 51 porta per la prima volta la sua cinepresa in uno studio.
5: Bellissima, è più che girato a Cinecittà, ispirato da Cinecittà, concepito come un ritratto molto sovversivo di Cinecittà, come una trappola, una finta fabbrica di sogni.
2: Questa storia di una madre pronta a tutto perché la figlia ottenga un ruolo è di fatto una denuncia dell'industria del cinema e del suo cinismo. Visconti ha del resto incontrato grandi difficoltà nel reperire i finanziamenti. La sua critica disturba.
5: Siamo in epoca maccartista. Visconti era sicuramente più nel mirino di altri perché era uno dei pochi della sua generazione

0: perché aveva fatto aperta professione di votare per il Partito Comunista Italiano, e questa cosa era sufficiente per farsi considerare pericoloso. Aggiungi che era pure omosessuale e la cosa si aggravava.
1: In un paese soffocato dal peso della religione, il Papa assegna al cinema un dovere morale. Visceralmente anticomunista, Pio XII dedica persino due encicliche a quello che dovrebbe essere il film ideale. In sintonia con il Vaticano, il governo democristiano applica una censura rigida che prende di mira soprattutto gli oltraggi al buon costume e le idee sovversive come i tempi del fascismo.
2: Chi sono i censori del cinema italiano in quel periodo? Sono le stesse persone fisiche del periodo fascista. E il censore durante l'epoca fascista verrà chiamato da Andreotti a fare la stessa azione di censura durante gli anni del centrismo. Con la stessa logica affronta poi i copioni.
1: La censura si accanisce sul cinema neorealista. La sua visione così dura della realtà non è conforme all'immagine dell'Italia che il governo intende promuovere.
3: È la famosa frase di Giulio Andreotti che bisogna sciacquare i panni in casa propria. Non vede bene il fatto che si debba far vedere le brutture del paese.
1: Il neorealismo è condannato a scomparire, ma servirà da matrice a tutto il cinema che verrà dopo. A cominciare dal neorealismo rosa, un genere commerciale molto popolare che rende a Cinecittà la sua effervescenza di prima della guerra. Vi si ritrovano i pilastri degli studio: Alessandro Blasetti, Vittorio De Sica, divi dei telefoni bianchi come Amedeo Nazzari o il grande Totò, nuove stelle Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Gina Lollobrigida, Sofia Loren e Alberto Sordi, ex comparsa in Scipione l'Africano, che raggiunge la fama con un ruolo su misura, l'italiano chiacchierone e un po' vigliacco.
4: L'argia, io non lo trovo, tutto mattone, l'argia, io sgoppo. Dove vai tu, col tuo cappello, dove vai?
5: Ma fa questo ruolo?
4: No! No!
1: Al contrario del cinema dei telefoni bianchi, le commedie rosa non idealizzano la realtà, la riflettono invece con un talento unico per l'autoderisione.
6: Queste commedie sono dei film sull'Italia. L'Italia nelle sue contraddizioni, nelle sue imperfezioni. Il cinema italiano ha avuto un ruolo fondamentale nel mettere uno specchio davanti agli italiani e a dirgli: questo siamo, queste sono le nostre bassezze, però questa è anche la nostra grandezza.
1: Premendo sui registi, la censura ha di contro permesso ai cineasti di affinare, proprio in queste commedie leggere, un'arma capace di eludere tutti i divieti: l'umorismo sovversivo della commedia all'italiana. I soliti ignoti, pietra miliare di questo genere politicamente scorretto, rende onore ad un gruppo di ladri goffi e incapaci. Il seme del neorealismo riaffiora come caricatura.
3: Se si pensa, gli sceneggiatori sono tutti di sinistra. Attraverso la commedia però vogliono fare una critica sociale molto forte. Quindi è una commedia amara, grottesca, provocatoria, cinica, pur essendo un film da ridere.

0: Ma cosa fate lì?
1: Ma che fai tu lì?
0: Mamma mia!
2: I soliti ignoti denuncia gli effetti collaterali del miracolo economico che sta trasformando il paese. Un progresso così folgorante a cui molti non riescono ad adattarsi. Gli abitanti delle borgate sono cacciati via dalle periferie per far posto ai quartieri nuovi che crescono come funghi. Questa urbanizzazione galoppante fornisce milioni di impieghi, così come i grandi poli industriali che si sviluppano nel nord dell'Italia. Il paese rurale, ereditato dal fascismo, è mutato in modo prodigioso, uscendo dalla povertà per precipitare nel mondo moderno.
3: Questa accelerazione della modernità è considerevole, cambia tutto, nelle relazioni in famiglia, nei rapporti alla vita, cambia tutto nelle mentalità.
2: Gli americani hanno vinto la battaglia culturale. Tutte le generazioni di italiani hanno adottato l'American Way of Life. Ci si può ormai permettere i sogni scoperti al cinema. Ma il simbolo più eclatante di questa nuova prosperità è un'invenzione italiana geniale. La Vespa, un mezzo agile ed economico che diventa un'icona internazionale grazie a un film girato a Cinecittà.
4: And what a deal it is when the princess starts giving Greg the royal runaround.
2: In Vacanze Romane, Gregory Peck incarna un giornalista americano che vive a Roma. Come lui sono in migliaia a sbarcare nella capitale, sedotti dalla città eterna e da un cambio del dollaro molto vantaggioso. Al ritmo dei film che girano a Cinecittà, anche le stelle di Hollywood si abbandonano all'arte romana del saper vivere. L'epicentro della vita mondana è Via Veneto. Vi si incrociano celebrità e gente comune, scrittori, playboy e contesse, una fauna cosmopolita che si perde fino all'alba in una festa senza fine. Un regista catturerà questa febbre per renderla immortale in un film che segna la storia del cinema.
5: La Dolce Vita per me è un film che certamente simboleggia Cinecittà. È un film in cui Via Veneto viene ricostruita completamente in studio. Quindi è l'opposto del neorealismo. Il neorealismo voleva girare per la strada, nella Dolce Vita la strada viene ricostruita in studio e credo che sia una scelta di campo molto forte.
2: Federico Fellini costruisce il suo film con tutto ciò che ha conquistato la cronaca dell'epoca. La frenesia delle notti romane, la follia dei paparazzi. Tramite il personaggio di Marcello, il suo alter ego, il regista rivela il rovescio di questa realtà. Il film porta alla luce le profonde ripercussioni del miracolo economico sull'animo degli italiani. Lo shock culturale, l'impatto del cinema sulla vita, il clamore della stampa scandalistica, il malessere esistenziale di una società che ha perso i suoi punti di riferimento morali. La Dolce Vita ha in realtà un sapore amaro.
5: La Dolce Vita riflette il nuovo momento italiano, un momento storico in cui i problemi sono altri, il senso della vita, chi siamo, dove andiamo, problemi più psicanalitici, problemi dell'individuo.
6: È un film visionario, Fellini era visionario, non raccontava una realtà che c'era, raccontava qualche cosa che andava di là e che sarebbe diventato.
2: Con questo capolavoro Fellini incide per sempre lo splendore barocco di Roma nell'immaginario collettivo. Senza esserne consapevole, crea un mito fuori dal tempo, che da allora cristallizza l'immagine dell'Italia. Quando esce nel 1960, La dolce vita scatena un cataclisma. Per la prima volta unanimi, comunisti e democristiani ne chiedono il sequestro. Il Vaticano minaccia di scomunicare coloro che vanno a vederlo. Ma malgrado lo scandalo, o per effetto dello scandalo, l'evoluzione della società è già in marcia. Il cinema italiano si libera dalle catene che lo opprimevano sin dalla creazione di Cinecittà e si prepara a vivere la sua stagione più luminosa. Dagli anni 60 e per molto tempo diventerà la seconda cinematografia mondiale. Cinecittà, liberata da un'ideologia che l'ha concepita, ha tuttavia realizzato il suo sogno: diffondere nel mondo il prestigio dell'Italia.

0: Pubblicità.
1: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'897-34-65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
3: Entrate mortali!
4: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
6: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.

applaude drone colpisce una tenda Khan Yunis, 7 feriti. Attacchi russi a Kiev e Kryvyi Rih, salito a 5 il bilancio delle vittime, 6 i morti a Mosca per l'assalto di 600 droni ucraini. Clamoroso furto d'arte a Ferragosto al Museo regionale di Messina, rubati 6 capolavori di Antonello da Messina, ma 2 sono stati ritrovati, sono stati abbandonati durante la fuga. A Mendolara, provincia di Cosenza, picchiata selvaggiamente e lasciata morente davanti all'ospedale, fermato a Bari il compagno. In provincia di Benevento, un pensionato ha ucciso la moglie a coltellate.

0: Stellate. Un anno fa la scomparsa di Pippo Baudo, mattatore della televisione pubblica italiana, fu lui a scoprire tanti talenti delle TV. Europei di atletica e nuoto, Italia prima nel medagliere, due argenti nella maratona, Pietro Riva e le ragazze nella competizione a squadra, mondiali di ritmica, argento per Sofia Raffaeli. Buon pomeriggio, ben trovati. Allora, riprendiamo con le parole di Papa Leone XIV all'Angelus domenicale da Castel Gandolfo, dove il Papa è tornato sulla ferita aperta della Cisgiordania, dove le comunità palestinesi, anche cristiane, vivono il quotidiano assedio dei coloni israeliani che vogliono impossessarsi di tutto. Serena Scorzoni.
1: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania.
2: È interrotto più volte dagli applausi della folla, il Papa da Castel Gandolfo si rivolge ai governanti del mondo.
1: Chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
2: La preghiera del pontefice all'Angelus per un mondo tormentato che cerca pace. Il pensiero di Leone XIV anche per i giochi del Mediterraneo. Inizieranno questa settimana a Taranto e coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area del Mediterraneo.
1: Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
0: Medio Oriente, con la recrudescenza delle ostilità in Libano, nuovi raid israeliani, almeno 11 le vittime. Il ministro della difesa Katz minaccia un'ulteriore intensificazione delle operazioni. A Khan Yunis un drone ha colpito una tenda provocando almeno 7 feriti. Sentiamo il corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori.
3: Proprio così, ci sono nuovi attacchi e bombardamenti nel sud del Libano anche in queste ore, e questo dopo l'ultimo attacco di ieri, il più grave da giugno ad oggi, nel quale sono state uccise 11 persone, tra le quali 2 donne e 3 bambini. Il premier libanese Salam ha chiesto a Israele di fermare i massacri. L'esercito afferma di aver colpito dopo un attacco degli Hezbollah che avevano ferito 3 soldati, e l'esercito afferma di aver ucciso 3 comandanti degli Hezbollah. Intanto in Cisgiordania i coloni per l'8º giorno consecutivo continuano a dare l'assedio a 3 case di palestinesi nel villaggio di Kusra, e questo nonostante l'intervento dell'esercito. Attacchi dei coloni anche nel villaggio cristiano di Taib, dove si è recato il cardinale Pier Battista Pizzaballa, che ha affermato: continueremo a fare di tutto ciò che è il nostro potere per preservare la presenza ecclesiale in quella terra. Linea allo studio.
0: In questi giorni di violenze e tensioni in Cisgiordania, la visita del patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa, nella cittadina interamente cristiana di Taibè e insidiata dai coloni e cinturata dall'esercito israeliano. Continueremo a fare tutto ciò che è nostro potere per preservare la presenza ecclesiale qui a ogni livello e in tutta la Terra Santa, ha detto Pizzaballa, ma vogliamo una comunità che dà alla luce la vita senza rinunciare né abbandonare i nostri diritti, il nostro diritto alla vita. Quindi siate coraggiosi, non abbiate paura, ha detto, rivolgendosi alla comunità del luogo. Gli aggiornamenti dall'Ucraina, con questa notte di forti attacchi contro Kiev da parte dei russi, con la risposta ucraina con questi nuovi sconfinamenti di droni. Proprio a Kiev c'è il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
4: Eh sì, era un mercato di libri rari e antichi questo, anche testi per bambini, negozi di dischi, rigattieri. Ora tutto incenerito, i pompieri continuano a perlustrare quel che resta delle botteghe, tra la disperazione di chi qui ha perso il frutto del lavoro, delle passioni, di una vita. Questo è uno degli effetti dell'attacco con missili balistici che è stato lanciato dalla Russia nella notte, non solo sulla capitale ucraina ma anche su altre regioni, in particolare Krivyi, la città di Zelensky, dove è stato colpito un impianto siderurgico, il più grande del paese, che ha dovuto in parte interrompere la sua produzione. Ma il bilancio delle vittime, Zelensky aveva parlato inizialmente di 3, sta continuando a salire, perché poi continuano gli attacchi anche con i droni. È stata colpita l'area di Zaporizhia, poco fa c'è stato un attacco con un drone anche su un centro commerciale nell'area di Odessa. Sono 13 le regioni attaccate solo nell'ultima settimana, ha ricordato il presidente Zelensky, che ha detto la Russia va fermata, è tornato a reclamare l'invio dei missili intercettori per fermare gli attacchi balistici. Dicevate però che ci sono state anche ondate di attacchi da parte ucraina verso la Russia nella notte appena trascorsa, in particolare sull'area di Rostov, dove gli ucraini dicono di aver colpito un sito per la produzione di propellente per i missili, ma le autorità russe parlano di almeno 5 morti lì, dunque un bilancio grave anche in Russia. E infine il caso del drone, perché sembra russo, secondo le prime analisi, il drone che avrebbe sconfinato in territorio, aveva sconfinato nello spazio aereo della Romania ed è stato abbattuto da un caccia spagnolo della NATO. È tutto per ora qui da Kiev, ti restituisco la linea.
0: Torniamo sul clamoroso furto d'arte nella serata di Ferragosto al Museo regionale di Messina. Dei ladri hanno eluso i dispositivi di sicurezza e rubato i capolavori di Antonello da Messina. Allora andiamo a farci dare gli aggiornamenti da Maurizio Di Lucchio in diretta. Maurizio.
5: Sì, noi ci troviamo nel retro del Museo regionale di Messina, dove ieri è stato messo a segno il colpo, ovvero capolavori di Antonello da Messina, 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte. I ladri sarebbero entrati proprio da qui. Come potete vedere ci sono due sbarre della recinzione che sono leggermente piegate. Dopo sarebbero entrati, a quanto risulta dai primi accertamenti, da una porta secondaria. Il furto è stato ripreso dalle telecamere. Al momento i video sono al vaglio degli investigatori. All'inizio i ladri avevano rubato tutte e 5 le tavole del Polittico, ma 2 sono state recuperate dalla polizia proprio ieri sera lungo questo vialetto, appoggiate alla recinzione. Probabilmente i ladri le hanno abbandonate durante la fuga. Il primo a fare la segnalazione è stato un passante che ha visto queste opere e ha contattato la polizia. Le opere mancanti al momento si cercano anche agli imbarchi dei traghetti per la Calabria, per capire se abbiano lasciato o meno la Sicilia. Dalle prime ricostruzioni è emerso anche che nella struttura al momento del furto c'erano 4 custodi e che l'allarme perimetrale ha funzionato regolarmente, come ha detto anche la direttrice del museo, Marisa Mercurio, che abbiamo sentito. Sentiamo quello che ci ha detto e poi linea allo studio.
6: Noi abbiamo un museo con sistemi di sicurezza assolutamente attivi, funzionanti e efficienti.
5: Ma quindi 2 opere sono già state recuperate?
6: Sì, 2 tavole del Polittico. Sono state recuperate fuori dal perimetro del museo, esattamente nella zona del controviale del viale Annunziata. Probabilmente perché erano pronte per essere portate via, ma la polizia è intervenuta e quindi le ha recuperate e portate qui al museo.
0: È stato fermato a Bari mentre si stava imbarcando per l'Albania il compagno di Ornella Forastefano, la 46enne trovata senza vita la notte scorsa davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Trebisacce in provincia di Cosenza. Linea Michele Cervo che ci aggiorna.
7: Sì, buongiorno. È stato fermato intorno alle 11.30 dalla polizia di frontiera al porto di Bari il compagno della donna uccisa questa notte, ritrovata qui davanti all'ospedale Chidichimo, davanti al pronto soccorso dell'ospedale Chidichimo a Trebisacce. L'uomo dovrà spiegare cosa sia successo nelle ore prima del ritrovamento e perché la donna sia stata ritrovata qui davanti all'ospedale in condizioni gravissime. Infatti i sanitari hanno cercato in tutti i modi di rianimarla, ma per lei non c'è stato nulla da fare. fare proprio perché le ferite erano parecchie profonde su tutte le parti del corpo, in particolare sul volto e alla nuca. Quindi il 42enne, che era in procinto di imbarcarsi su un traghetto per l'Albania, il 42enne albanese, dovrà dare delle spiegazioni agli inquirenti che in questo momento lo stanno interrogando. Sono i carabinieri della compagnia di coordinati dalla procura di Castrovillari. Per quanto riguarda le indagini, sono indirizzate su un'ipotesi di femminicidio, anche se la donna comunque ha un cognome molto conosciuto qui in zona, perché il padre Pasquale Forastefano è detenuto al 41 bis in quanto è a capo dell'omonimo clan qui della piana di Sibari. Quindi per quanto riguarda le indagini sono ancora in corso, ne sapremo di più nelle prossime ore da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri, e per il momento è tutto da Trebisaccio.
0: È ricoverato in coma farmacologico in un ospedale di Barcellona Nicola Maggiotto, un 21enne di Asolo aggredito mentre era in vacanza con un gruppo di amici nella città catalana. Secondo il racconto dei compagni, mercoledì sera il giovane sarebbe stato accerchiato e picchiato da un gruppo di ragazzi all'uscita di un locale, ricevendo un violento colpo alla nuca. La prognosi al momento è riservata. Sulle circostanze dell'aggressione sono in corso indagini da parte delle autorità spagnole. Il devastante sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito l'arcipelago indonesiano in queste ore, nuove violente scosse, migliaia gli sfollati, decine le vittime. Sentiamo Marco Clementi.
8: Io ho una gamba rotta, anche la colonna vertebrale è lesionata. Ho sentito la terra tremare, sono rimasta sepolta con i miei bambini, poi qualcuno ci ha tirato fuori.
9: Le voci dei sopravvissuti del terremoto in Indonesia, magnitudo 7.7. Li aspetta un'altra notte così. 5.000 persone sono senza una casa. Le operazioni di soccorso, trascosse di assestamento, ospedali da campo, gli aiuti su aerei cargo dall'aeroporto militare di Jakarta. Servono tende, riso, medicinali, coperte, acqua potabile, generatori. L'appello del capo della protezione civile indonesiana. Isola di Flores, la più colpita, paradiso selvaggio, famosa per la sua natura incontaminata, vulcani attivi e il celebre parco nazionale di Komodo, dalla meraviglia alla paura. Non ci sono italiani tra le vittime. In Indonesia ci sono circa 8.000 connazionali, molti turisti.
10: L'unico momento è stato quando c'è stato il terremoto più forte, c'era il rischio appunto dello tsunami. Siamo rientrati perché noi eravamo in mezzo al mare con la barca. Adesso c'è qualche scossa su al nord ancora, nello stesso punto dove si era generato.
9: Operativi gli aeroporti della zona, fa sapere la Farnesina, impegnata ad agevolare le operazioni di rientro.
0: Allora, la Farnesina, il nostro Ministero degli Esteri ha per l'occasione, insieme all'ambasciata a Giacarta, attivato un nuovo numero di emergenza, che è quello che vedete anche nella nostra ultima ora. Per qualsiasi informazione o comunicazione è possibile chiamare il +62 062, che è il prefisso internazionale indonesiano, 813996439395. Eccolo qua, lo vedete anche nella nostra ultima ora. E vi daremo ovviamente conto di altri aggiornamenti che possono riguardare anche i nostri connazionali in Indonesia. Allora, ci spostiamo di nuovo in Italia e di nuovo in Sicilia, perché la scossa di magnitudo 3.9 che è stata registrata alle pendici dell'Etna nella giornata di ieri continua comunque a far discutere, a avere degli effetti, perché dopo l'apertura di alcune fratture sono scattati i controlli nella zona e sono interdette varie strade. Intanto sono arrivate disdette dei turisti che avevano prenotato visite sul vulcano. Antonella Gurrieri.
11: Il giorno dopo il terremoto di magnitudo 3.9 generato dal movimento della Pernicana, la faglia lunga 20 km che parte dal rift di nord-est e arriva sulla costa di Fondachello, responsabile di gran parte della sismicità, interdetta parzialmente la strada di accesso a Piano Provenzana, che ha subito due fratture già ripristinate, ma è la situazione generale del vulcano che si sta studiando per capire se la zona può essere considerata sicura per le escursioni dei turisti. Nord in questo 16 agosto, esercizi commerciali in stand-by, bar e ristoranti chiusi. Il colpo d'occhio su uno dei siti maggiormente battuti dai turisti è inconsueto, proprio perché quasi completamente deserto. guide bloccate e pioggia di disdette per i gruppi che avevano organizzato per oggi le visite in quota. Il vulcano intanto è in attività con una debole emissione di cenere dal cratere di nord-est. La flebile nube si dirige nel versante sud, mentre il fronte lavico, sotto Rocca Capra, in Valle del Bove, è in netto rallentamento.

0: interrogati dopo l'arresto, avevano dichiarato di non avere alcuna intenzione di far del male a Ranucci. In merito all'ipotesi di un mandante sopra la vitola, il legale del faccendiere le definisce congetture, aggiungendo che lo stesso giornalista dopo l'esplosione davanti casa avrebbe intuito chi poteva essere il mandante. Sempre nei prossimi giorni i legali di Walter La Vitola presenteranno un'altra istanza di revoca della misura cautelare in carcere e potrebbe essere presentata anche la richiesta di estradizione dal Camerun di Gomez Tavares, il braccio destro di La Vitola considerato mediatore con gli altri arrestati. Mentre il conduttore di Report, che continua a lavorare alle nuove puntate del programma, potrebbe essere sentito a settembre come persona informata sui fatti.
1: Sono 3 le persone fermate per l'omicidio di Ferragosto di Vito Genovese, il 45enne ucciso con alcuni colpi di cacciavite durante una rissa al quartiere Zen di Palermo. 2 di loro hanno 16 e 17 anni. L'aggressione sarebbe avvenuta durante un furto nel box della vittima. Claudio Reale.
2: Hanno appena 16 anni e adesso devono difendersi dall'accusa di aver ucciso un uomo. Le indagini sull'omicidio di Ferragosto raccontano la realtà dello Zen di Palermo, un quartiere dove da settimane le forze dell'ordine cercano le armi che terrorizzano la città e che in inverno hanno colpito persino la parrocchia. Qui le strade portano i nomi di grandi sportivi come Primo Carnera o Costante Girardengo. Nella via intitolata al ciclista, la notte fra venerdì e sabato, i carabinieri hanno trovato un cadavere, quello del 45enne Vito Genovese. L'uomo avrebbe sorpreso il zio di una sua parente. Dopo essere intervenuto, sarebbe stato ucciso a colpi di cacciavite e di casco. Con i 2 adolescenti è stato fermato anche un 34enne Paolo Puleo, che sarebbe intervenuto a loro sostegno nonostante fosse ai domiciliari. Oltre che dell'uccisione di Genovese, i 3 devono rispondere anche del tentato omicidio di un suo parente, un 47enne, che se l'è cavata con una lesione alla spalla e una frattura alla costola.
1: Vivono e dormono in strada da 18 giorni e 18 notti, sono le 400 persone che vivevano nel grande stabile occupato nel rione Esquilino a Roma, sgomberato a fine luglio per un incendio. Ancora lontana una soluzione per le famiglie rimaste senza un tetto. E lì per noi Matteo Parlato.
3: Sono a Roma, via di Santa Croce in Gerusalemme. Alle mie spalle c'è lo Spin Time, il locale che è stato evacuato dopo un incendio il 29 luglio scorso, e gli occupanti sono 400 persone di 27 nazionalità diverse. Tengono un presidio 24 ore su 24 qui nella strada. Ora vorrei farvi sentire delle voci che abbiamo raccolto delle persone che sono qua e poi vi restituiamo la linea.
4: Allora, io sono arrivata qui un paio di anni fa e a viverci e a, per appunto, diciamo, una serie di problemi all'interno della mia vita. Sappiamo che, insomma, essere una studente lavoratrice all'interno della città di Roma non è affatto semplice, e nonostante tu lavori, diciamo che c'è una fortissima difficoltà nel riuscire a pagarti un affitto. La vita dentro Spin Time è importante perché ti insegna a vivere in comunità e tramite regole condivise. Bisogna imparare a convivere e lo facciamo tramite dei turni di pulizia degli spazi comuni e tramite le assemblee di gestione che facciamo ogni settimana.
5: Siamo convinti che il comune possa e debba riacquistare questo posto per ridare casa a 400 persone e a tutte le associazioni che negli ultimi 13 anni hanno costruito un modello diverso di società qui all'Esquilino e per tutta Roma.
1: Pioggia di medaglie azzurre, torniamo ancora una volta ad aggiornarvi sullo sport, agli europei di atletica di Birmingham che si avviano alla conclusione, oggi altri 2 argenti dalla maratona e stasera c'è grande attesa per la finale del salto in lungo dove c'è la rissa Iapichino oltre che per le staffette. Sentiamo Marco Tripisciano.
6: E sono 19. Le strade di Birmingham continuano a parlare italiano. La maratona femminile con il 6° posto di Rebecca Lonedo, il 7° di Sofia Yaremchuk e il 21° di Giovanna Epis ci regalano l'argento a squadre, che vale la 18ª medaglia della spedizione azzurra. Il lancio perfetto per la gara maschile. Su un percorso particolarmente duro brilla il talento e la strategia di Pietro Riva, che lascia fuggire il tedesco Petros, che vince con il record dei campionati, ma negli ultimi 2 chilometri accende il finale e si va a prendere l'argento individuale.
7: Io lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione, oggi lo sono stato, non ho avuto paura a lasciare andare chi era davanti perché ero fiducioso di quello che stavo facendo e secondo me riuscivo a valutare se uno strappo era troppo forte o meno. Stavo molto bene muscolarmente, quindi ho detto aspetto la volata, è andata bene.
6: e stasera gran finale per respingere la rimonta della Gran Bretagna. Riflettori puntati sulla rissa Iapichino, che nel salto in lungo punta in alto. Ci proveranno i gemelli Zoglami e Bui nei 3.000 siepi, Ludovica Cavalli sui 1.500 e le staffette, intenzionate a riscattarsi prima con la 4% mista e poi con le 4x4.
1: L'Italia ha chiuso i mondiali 2026 di ginnastica ritmica con due medaglie e un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il merito è di Sofia Raffaeli, capace di conquistare il bronzo nell'individuale con l'annesso tagliando per la rassegna 5 cerchi. La fuoriclasse marchigiana si è poi regalata l'argento al cerchio nelle finali di specialità. E da Zagabria arriva anche un oro europeo dalla ginnastica artistica, conquistato da Manila Esposito al corpo libero, e un argento nella trave. L'Italia chiude l'europeo con 4 medaglie. Il Palio di Fermo torna alla contrada di San Martino dopo 24 anni di attesa. Sentiamo Damiano Fideli.
8: La gioia non si tiene, la gioia di chi ha saziato una fame durata 24 anni. La cavalcata dell'Assunta numero 45 ai colori bianconeri di San Martino, la contrada che finora era la nonna, quella che non vinceva da più tempo e che ora può finalmente festeggiare il drappo numero 3 della propria storia.
9: Siamo un gruppo unitissimo, stiamo crescendo sempre di più, siamo la contrada più...
8: Una in sella alla cavalla Dori Fortuna rompere il lungo digiuno.
9: Sono contento per questa contrada che era da tanto che non vinceva e se lo meritano tutti. È andata bene, ho preso la mossa giusta, sono sempre stato davanti, ha girato bene la curva.
8: All'inizio Sanna prende la testa della corsa e non la molla più, dietro solo briciole per gli inseguitori Campolegge e Fiorenza, che si contendono a lungo la seconda piazza, finché il fantino di Campolegge, Andrea Fele, cade al decisivo curvone dalla sella di Chilivanese Martino, cui va il drappo dipinto da Ilaria Gregonelli.
10: È la mia seconda famiglia, mettere da parte tante altre cose per la mia contrada, tanto. T'amo tantissimo con tutto il mio cuore.
8: Edizione segnata dalle false partenze chiamate dal mossiere Claudio Magnani, non senza malumori. Anche la finale fermata due volte, ma soprattutto la prima batteria con ben 7 falsi avvii. Castello e Fiorenza la domineranno, stesso ruolo per San Martino e Campolegge nella seconda batteria. La sorte ride a Torre di Palme, ripescata come quinta finalista. Ma chi non vince al...
1: Timore è stato rinviato il palio previsto per oggi a domani perché è piovuto in Piazza del Campo. Sulla pista di tuffo è stata esposta la bandiera verde, eccola qua che la regia prontamente ce la mostra, che vuol dire appunto palio rinviato per pioggia. A un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo, la RAI gli rende omaggio con una programmazione speciale che coinvolge le reti, le piattaforme digitali, le radio e anche le testate giornalistiche. Vediamo un suo ricordo con Alessandra Sacchetta.
11: Mantenere il successo è difficilissimo, arrivarci è possibile, ma mantenerlo è una cosa molto difficile perché lì iniziano i pericoli, gli attacchi.
12: E lui, Pippo Baudo, il successo ha saputo mantenerlo attraverso le diverse epoche. Capace di reinventarsi più volte, conservando comunque il suo stile inconfondibile, composto da autorevolezza, ironia, intelligenza e soprattutto controllo assoluto della diretta televisiva, affrontando magistralmente qualsiasi tipo di imprevisto.
13: Benvenuti alla prima serata.
14: Questo festival è truccato!
13: Per piacere.
14: Questo festival è truccato e lo vince! E lo vince Fausto Leali! Lo vince Fausto Leali!
13: E dai, e ci siamo un'altra volta, dai!
12: Pippo Baudo sembrava nato per tutti i generi televisivi, dal varietà al quiz al show, alla storia della TV italiana e della RAI, della quale continua ad essere un simbolo anche dopo la sua scomparsa. Capace di valorizzare il talento ovunque lo incontrasse, non solo Giorgio e Laura Pausini devono molto a Pippo, lui che ha scelto di farsi affiancare da donne professionali ed intelligenti, senza ridurle al ruolo di vallette, una per tutte Loretta Goggi. Non solo un personaggio unico, ma un vero e proprio demiurgo che la TV è stato capace di modellarla ed inventarla, sempre con tanta autoironia.
1: E allora rivediamolo Pippo Baudo nella sua interpretazione autoironica dell'aspirante presentatore con Giancarlo Magali nel programma 1000 lire al mese del 1900 con le notizie.
13: Sai, io vorrei fare l'intrattenitore, il presentatore, il conduttore di programmi.
15: Con quella faccia lei vuole fare il presentatore qua, al Teatro delle Vittorie, nel Tempio della Televisione. Si vergogna.
13: Ma come, ho fatto anche un provino?
15: Bestemmiatore.
13: Ho fatto un provino.
15: Lei?
13: Ho fatto un provino.
15: Le hanno fatto fare un provino.
13: Un provino con Lino Procacci ed Antonello Falqui.
15: Con Lino Procacci.
13: Sì, può controllare il direttore. Può controllare il direttore.
15: E risulterà, dice lei. Come si chiama lei?

0: Baciami piccina sulla bocca piccolina, dammi tanti baci, quanti tanti.
1: Oh, giovanotto, è che siamo al circo questo, che canta?
0: No, scusi, lei ha fatto io siccome sono anche cantante, ho capito, rabbagliati. Baciami piccina sulla
1: bocca. Ma lei è matto, sia fermo, sia buono. Non tocchi.
2: Eccolo. Che è incredibile.
1: Cioè. Oh, non si butta nulla, guardi, pure le peggio schifezze noi le teniamo. No, per dire, un'azienda ordinata questa.
0: Che dice,
1: buona presenza. Ti sono sbagliato. Buona presenza.
0: Allora, continui.
1: Discreto fantasista.
0: Hai visto?
1: Baciami vicino, discreto fantasista. Ah, vedete? C'è la magagna.
0: Che c'è?
1: Adatto a programmi minori.

fermo, si sposta.

0: alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Bentrovati. Dopo il no di Mosca alla tregua nel Mar Nero, crescono le preoccupazioni per una nuova possibile crisi del grano. Intanto nei villaggi agricoli del sud dell'Ucraina si prova a ripartire nonostante tutto. Daniele Lorenzetti è stato tra i campi sottratti alle mine nel Kherson.
2: La stagione quest'anno è buona, i campi irrigati, cocomeri dolcissimi. Oleksandr osserva compiaciuto la distesa di angurie ancora da raccogliere. Un pezzo di identità, un simbolo di riscatto in queste terre del Kherson, nell'estremo sud dell'Ucraina. Una volta era la riva sinistra del Dnipro, la più coltivata, ma ora è occupata dai russi. E gli ucraini hanno ripreso a piantare cocomeri qui, sul lato destro del fiume, insieme ai pomodori e alle distese di cavoli. Il paesaggio in questo scorcio d'estate ha i colori della bandiera, il giallo del grano sotto, il cielo azzurro più in alto.
3: E sono totem come questi, anche con i QR code, a raccontare la storia di queste terre nel Kherson, come qui a Biloirka.
2: Intorno i campi ancora disseminati di mine. 4 anni fa il villaggio, in queste settimane, stava per essere liberato. Oggi sono i droni ogni tanto a sorvolarlo. Oleksandr è tra i pochi ad abitarlo di nuovo. Le case distrutte, una mietitrebbia con i segni dei furiosi combattimenti, ma anche il suono degli animali da cortile. Ho ricostruito le serre con le mie forze, ci racconta. Servono alle piantine per crescere d'inverno. Poi ci mostra i segni delle trincee, gli ucraini da un lato, i russi poi respinti dall'altro. Tornammo a capofitto dopo 3 giorni. Fu uno shock scoprire tutto bruciato. Questo adesso è il miele di acacia che Oleksandr ha ricominciato a produrre, giallo quasi come il grano, appena più ambrato, un altro piccolo motivo di orgoglio per lui. La guerra finirà, abbiamo un bel villaggio qui, il fiume, la foresta, i pascoli per le mandrie, è una terra fertile questa, e bella da abitare, la vita tornerà in questi luoghi.
1: Dopo gli ultimi attacchi russi a navi cargo cariche di grano e terminal per le esportazioni in Ucraina, il prezzo del grano è tornato a salire. C'è il rischio che le conseguenze si vedano anche in Europa. I dettagli con Riccardo Cavaliere qua in studio.
4: La guerra in Ucraina continua a far salire il prezzo del grano e se questa corsa continua c'è il rischio che i riflessi si vedano anche sui prezzi di pasta e pane. Vediamo subito i dati con la grafica. 235 euro a tonnellata il prezzo raggiunto. Certo, siamo lontani dai record del 2022 di oltre 400 euro a tonnellata, ma il rischio è che la corsa continui prossimamente. Perché? Perché continuano gli attacchi da parte della Russia alle infrastrutture ucraine e ai porti in particolare dell'Ucraina, attraverso cui si esporta il grano sul Mar Nero. Sono questi qui, da qui passa il 90% del grano ucraino.

0: Ucraino, Russia e Ucraina insieme fanno circa il 30% dell'export mondiale di grano. Mosca ha intensificato i bombardamenti su Odessa, che è il principale porto dell'area. Ovviamente l'Ucraina ha a sua volta reagito colpendo terminal di cereali a Novorossiysk, mentre la rotta del Danubio, che è una rotta alternativa a quelle del Mar Nero, è stata anche questa colpita dalla Russia. Vedete il porto di Izmail bombardato dalla Russia, ma sono state colpite anche navi cargo sul Mar Nero. Tutto questo ha degli effetti che, come dicevamo, si vedono già: il crollo dell'export del grano ucraino, meno 75% solo nella prima metà di agosto rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Insomma, il rischio è che si ripeta quello che è successo nel 2022, quando le rotte sul Mar Nero furono bloccate e i prezzi del grano salirono, portando a un'inflazione alimentare con conseguenze in tutto il mondo. A te.
1: L'opposizione russa ridotta ai minimi termini 2 anni e mezzo dopo la morte di Navalny in una colonia penale. Pochi giorni fa la fuga in Francia di Boris Nadiezdin, ma c'è un partito pacifista che continua la sua crociata contro la cosiddetta operazione militare speciale in Ucraina, esponendosi a rischi enormi. La corrispondente Caterina Doglio.
2: In Russia non c'è spazio per l'opposizione. Si finisce come Navalny o si fugge all'estero, come ha fatto Lenin, dice a pochi giorni dalla sua fuga a Parigi Boris Nadiezdin, che 2 anni fa aveva sfidato Putin tentando invano di candidarsi alle elezioni presidenziali. All'epoca aveva fatto scalpore che avesse incontrato le mogli e le madri dei soldati che ogni sabato andavano sotto le mura del Cremlino a chiedere al presidente russo di far tornare i loro cari. In un paese dove non ci sono più manifestazioni di piazza, il loro movimento è stato per un po' tollerato. Del resto le donne non mettevano in discussione l'operazione militare speciale in Ucraina, ma protestavano perché ai loro uomini, dopo molti mesi, non veniva permesso di tornare a casa. Era Ferragosto dell'anno scorso e sembra passato un secolo quando Putin atterrava per incontrare Trump in Alaska. Le speranze di fermare le ostilità con un negoziato si stanno spegnendo. Gli attacchi sempre più in profondità delle forze ucraine contro le infrastrutture energetiche e logistiche russe per azzoppare il flusso di miliardi che sostiene lo sforzo bellico di Mosca hanno avuto l'effetto di spingere Putin verso le posizioni dei falchi, che chiedono una risposta più muscolare contro Kiev. E così, mentre la pressione di Mosca sull'Ucraina aumenta, in Russia e anche qui nella capitale si convive con blackout di internet e allarmi, con centinaia di droni lanciati ogni giorno. È in questo contesto in cui parlare di pace da tanti viene visto come un tradimento che il partito Yablako, l'unico partito russo dichiaratamente pacifista, torna alla carica per tentare di essere ammesso alle elezioni parlamentari di settembre. Questo è il ricorso che abbiamo preparato, dice ostentando una grande serenità il leader Nikolai Rybakov, che incontriamo davanti alla Corte Suprema. La Corte si aggiorna lunedì, dice Rybakov, ma siamo fiduciosi, sappiamo che la maggior parte delle persone, anche nelle istituzioni, sono persone normali che vogliono amare e vivere e non combattere e perdere la vita. Nelle stesse ore il vicepresidente di Yablako, Lev Schlossberg, rischia una condanna a 12 anni di colonia penale per discredito delle forze armate e fake news.
1: Entro il 31 agosto dovranno essere completati i progetti del PNRR, anche se per alcuni interventi sono state previste proroghe a fine anno. Simone Lupo Bagnacani è andato in Emilia-Romagna per vedere che cosa è stato realizzato.
3: Dei 194 miliardi di euro destinati all'Italia con il PNRR, circa 13,5 sono arrivati all'Emilia-Romagna.
4: La transizione ecologica, la trasformazione verde è un obiettivo estremamente importante che ha attivato tantissime progettualità dalla regione ai comuni fino all'operazione di Power EU, che è rivolta direttamente alle imprese.
3: 800 milioni sono andati alla sanità, che si è concentrata nella realizzazione delle case di comunità destinate a togliere pressione agli ospedali, offrendo servizi ambulatoriali direttamente sul territorio. Altri fondi sono stati destinati all'innovazione, come i 50 milioni investiti nel Tecnopolo per la realizzazione di un computer quantistico. Molti dei soldi però sono andati direttamente alle città. Bologna è stata una di quelle che ne ha ricevuti di più a livello pro capite e ha già chiuso oltre il 95% dei progetti.
5: È sicuramente bilancio molto positivo, abbiamo circa 900 milioni che ci siamo portati a casa con 51 progetti. Chiaramente la parte del leone la fa la mobilità, fra tram che cuba da solo 31 milioni e poi anche con bus, idrogeno, elettrici, biciplan, ciclovie.
3: Un'altra città molto attiva è stata Modena, che ha già concluso tutti i 62 progetti avviati per circa 80 milioni di finanziamenti ricevuti. Tra i progetti principali ci sono le scuole con 5 nuove mense e la nuova materna di Villanova. Spazio anche allo sport con il restauro dello stadio del baseball. Non manca anche la cultura con il recupero di una vecchia centrale elettrica che è diventata la nuova sala del Teatro delle Passioni, rigenerando un'area degradata.
6: L'indotto del PNRR è senza precedenti nella storia recente degli enti locali. È un indotto positivo non solo per le imprese del territorio che hanno lavorato, ma anche per ciò che si svilupperà attorno ai nuovi immobili e ai nuovi servizi.
3: Bilancio positivo nel complesso anche per le imprese, che però sottolineano come la complessità burocratica abbia penalizzato le più piccole.
7: L'impresa PMI noi l'abbiamo probabilmente colta più indirettamente questo beneficio, perché comunque gli soldi investiti in infrastrutture dovrebbero portare, contiamo, beneficio nel lungo termine, nel più lungo termine, anche alle nostre imprese.
1: La Gran Bretagna colpita da caldo anomalo e siccità senza precedenti, ma ora si aggiunge anche la piaga degli incendi e il governo studia piani a lungo termine per contrastare il cambiamento climatico. L'inviata Anna Paola Ricci.
8: Un'estate da primati, quella del 2026 nel Regno Unito. Con 40 giorni di temperature superiori e 30 gradi, spalmati nei 12 mesi, è stato superato il record del 1995. Una stagione molto secca, col 71% del paese in siccità e due deragliamenti ferroviari a causa probabile dei binari deformati dal calore. E poi gli incendi boschivi, il più drammatico nelle West Midlands, con oltre 30 abitazioni distrutte e danneggiate e circa 1000 persone ancora senza casa.
9: I've never seen anything like it.
8: Non ho mai visto niente del genere. Così il premier Burnham, che ha visitato le aree in crisi dopo aver indetto una riunione straordinaria interministeriale. Da Downing Street anche aiuti per l'agricoltura al collasso, equivalente di 76 milioni di euro più altri 17 per la costruzione di nuovi bacini di raccolta idrica. Ma la siccità persiste. Nel parco di Kew Garden è diventata un'attrazione. La quercia morta durante l'estate del 2022 ora è l'emblema del cambiamento climatico. E sempre nella storica stazione meteo londinese è stato rilevato che quello del 2026 è stato il primo luglio senza una sola goccia di pioggia in un secolo e mezzo.
1: Giorni di Ferragosto con città vuote e furti nelle case in aumento. Su come difendersi abbiamo chiesto i migliori accorgimenti da prendere al maggiore Andrea Leacche, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Roma San Pietro.
10: Una su tutte è quella di evitare di postare fotografie delle proprie vacanze durante il periodo estivo di ferie, ma di farlo esclusivamente una volta rientrati dal proprio periodo di vacanza, ovvero rientrati in casa, perché cerchiamo, diciamo, di far capire a tutti quanti che piccoli accorgimenti per far sì che la casa sembri abitata ai ladri è un bel deterrente affinché appunto possano evitarsi questi spiacevoli inconvenienti. Un'altra delle tecniche utilizzate è quella magari di invitare le persone di dotarsi di punti luce smart, ovvero delle luci che possono essere accese attraverso degli smartphone e quindi da remoto, per far sì appunto che la casa possa sembrare sempre abitata. O altrimenti quella di fare rete attraverso i propri vicini oppure parenti nel cercare di togliere le buste della posta dalle proprie cassette postali periodicamente, così che non sembri sempre piena, perché altrimenti quello è uno degli indizi che fanno sì che la casa possa sembrare disabitata.
1: In fuga dai caldo dei centri urbani in cerca di refrigerio e del meritato riposo delle vacanze, le città d'arte non si svuotano perché arrivano i turisti. Ci racconta com'è andato questo weekend di Ferragosto a Pisa Cristina Benedetti.
11: Qui non ci si fa più, troppo caldo, troppo afa, troppo umido, si va in Calabria, mare bello, gente bella, si sta bene.
12: I trolley scivolano sull'asfalto rovente, 13 milioni di italiani in fuga dalle città per sfuggire all'implacabile anticiclone. Weekend di Ferragosto, picco dell'estate, per molti è l'inizio delle ferie.
13: Andiamo in Albania, a Vallona. Ci riposiamo dopo un anno e mezzo di lavoro pesante. C'è un po' più di fresco rispetto all'Italia.
12: Affollatissimo l'aeroporto di Pisa dopo un luglio dal record. Oltre 700.000 passeggeri transitati, più 5,7% rispetto allo stesso mese del 2025. Chi va, chi viene, Piazza dei Miracoli affollata fin dal mattino. In tanti alle spiagge hanno preferito il fascino intramontabile delle città d'arte.
14: Una sensazione che riempie un po' il cuore, insomma, perché effettivamente tutta questa bellezza... Noi italiani dovremmo essere abituati, ma secondo me non ci abituiamo mai.
12: Buone le presenze negli hotel.
15: Nonostante il clima internazionale, le presenze a Pisa hanno retto. Siamo tornati ad essere prenotati tutti molto sotto data, i soggiorni sono più frammentati e i turisti sono attenti al portafoglio, quindi bisogna mantenere alta l'attenzione, però al momento pensiamo di chiudere una bella stagione.
1: Parliamo ora del clamoroso furto delle tavole di Antonello a Messina. Abbiamo avuto ospite con noi Costantino Dorazio, lo storico dell'arte, che ci ha anche aiutato a capire di che entità parliamo quando parliamo di questo reato. Vediamo.

0: di Antonio da Messina, noi abbiamo poco più di 40 opere realizzate in una carriera che si presume sia stata o di oltre 30 anni. Quindi un artista rarissimo nel mondo, di cui in Italia abbiamo alcune opere, ma molte altre sono sparse un po' in tutto quanto il globo. Non è un caso che il ministro della Cultura, Alessandro Giulli, proprio recentemente ha comprato un'opera di Antonio da Messina all'asta, proprio riconoscendone la rarità. Non solo, ma queste opere di Antonio da Messina conservate dal Museo regionale sono ancora più rare delle altre, perché di polittici di Antonio da Messina ne esistono sostanzialmente questo e pochissimi altri. Non solo, queste sono opere in tempera su tavola, mentre Antonello è noto per aver dipinto molto anche con l'olio. È proprio questa la grandissima importanza di Antonio da Messina nella storia dell'arte. Colui che, secondo la tradizione, ha importato la tecnica della pittura d'olio, imparandola dai maestri olandesi delle Fiandre a Napoli e poi facendola circolare in tutta Italia.
1: Tra l'altro, una di queste tavole è stata asportata da dentro la teca blindata, no? Questo ci pone due interrogativi che giriamo a Costantino D'Orazio. Il primo è se c'è un danno irreversibile all'opera che era custodita all'interno del Museo Regionale di Messina. E la seconda è c'è un tema di sicurezza dei musei se poi una banda, per quanto organizzata e professionista, riesce a fare un furto del genere la notte di Ferragosto?
0: Allora, le opere sono, come le vedete anche dalle immagini, non in uno stato di conservazione perfetto, perché hanno subito degli danni veramente molto, molto grandi nel corso della loro storia. Quello più importante a causa del terremoto che ha colpito Messina nel 1908, crollò la sede nella quale erano conservate e addirittura rimasero sotto la pioggia per diversi giorni. Quindi il loro stato di conservazione è già molto precario, però negli ultimi 20 anni sono state restaurate nel tentativo appunto di conservare al meglio quello che è rimasto su quelle tavole. Non sappiamo per adesso come le abbiano asportate da quella teca, quindi non è detto che siano state in qualche modo danneggiate ulteriormente. Certo, direi che un museo che subisce un furto di questa portata, con questa facilità con cui pare sia avvenuto, sicuramente deve fare una riflessione sui propri sistemi di sicurezza e sul controllo e la gestione dei sistemi di sicurezza.

Alle 17 torniamo con l'otto del giornale insieme a Pablo Rocas. Adesso vi lascio invece la puntata di Futuro 24. Questa settimana si parla di intelligenza artificiale e di robotica.

Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. L'intelligenza artificiale, lo sappiamo, è sempre più presente nelle nostre vite, con compiti via via più importanti. Alcune aziende stanno iniziando a utilizzarla anche nei colloqui di lavoro. Un giorno potremmo essere assunti da un algoritmo? Beh, non è più uno scenario riservato solamente ai film di fantascienza. Nella City di Londra è l'ora di punta del mattino. I lavoratori raggiungono gli uffici. Oggi in gran parte sono stati assunti con metodi tradizionali, ma in futuro potrebbero

0: potrebbe andare diversamente. Il colloquio di lavoro potrebbe essere di questo tipo.
1: This is a structured interview, allowing for a fair experience for all candidates.
0: Quella che sta parlando non è una persona reale, è un avatar generato dall'intelligenza artificiale e sviluppato dalla piattaforma di recruiting Test Gorilla. Il suo compito è fare una scrematura iniziale dei candidati, facendo risparmiare tempo e contenendo i costi.
2: Per alcuni nostri clienti rappresenta una sorta di attività preliminare. Non vogliono che tutti i candidati siano invitati a svolgere valutazioni online e a sostenere un test che nella maggior parte dei casi consiste in una serie di prove della durata complessiva di circa 30 minuti. In questo contesto, un colloquio di screening iniziale della durata di 5 o 10 minuti all'inizio del processo di candidatura può avere molto senso perché consente di raccogliere ulteriori informazioni sul candidato. Sulla base di questi elementi si può poi decidere se farlo proseguire alla fase successiva dei colloqui oppure sottoporlo a una valutazione più approfondita.
0: Il sistema pone domande vocali, registra le risposte e le combina con dei test a tempo, con valutazioni comportamentali e con controlli di verifica dell'identità. L'azienda precisa che sono comunque i selezionatori umani a definire le domande, i criteri di valutazione e i modelli di selezione, mentre l'intelligenza artificiale si occupa di condurre il colloquio, di porre domande di approfondimento e di attribuire punteggi alle risposte secondo dei parametri prestabiliti. Del resto, anche i candidati si fanno aiutare dall'intelligenza artificiale e la selezione sta diventando più complicata.
3: I criteri utilizzati nelle assunzioni sono deboli da molto tempo. Ci affidiamo spesso a curriculum, parole chiave o telefonate preliminari che valutano soprattutto la capacità di conversazione, non le competenze reali. Quando tutto il resto fallisce, ci si affida al prestigio delle aziende per cui si è lavorato, delle università frequentate o dei paesi in cui si è operato. Negli ultimi 2 anni l'intelligenza artificiale ha completamente stravolto questi criteri. Oggi quasi tutti i curriculum corrispondono perfettamente alle parole chiave richieste e l'intelligenza artificiale aiuta i candidati a perfezionare le risposte ai colloqui, rendendo più facile superare le prime selezioni.
0: Secondo una recente ricerca pubblicata da Test Gorilla, nel 2026 il 59% delle aziende intervistate aveva effettuato quella che ha definito una cattiva assunzione dovuta all'intelligenza artificiale. Insomma, se alcune attività si semplificano, altre si complicano. La sfida sarà trovare un equilibrio e capire come aumentare l'efficienza delle assunzioni, lasciando però agli esseri umani i passaggi essenziali, cioè quelli dove il loro giudizio rimane indispensabile. Un altro campo in rapido sviluppo è quello della robotica e con il moltiplicarsi dei progetti aumentano anche le soluzioni innovative. Negli Stati Uniti, la Duke University sta lavorando a una nuova classe di robot con un approccio decisamente creativo e per certi versi sorprendente.
4: Questo è Argus. Si tratta di un nuovo design. Se osserviamo tutti i robot attuali, sono costruiti attorno a un'idea centrale, imitare la biologia. Se guardiamo i robot quadrupedi, stiamo copiando i cani. I droni imitano gli uccelli, qualsiasi tipo di robot umanoide imita gli esseri umani. Argus invece non assomiglia a nulla che esista in natura.
0: A voler cercare a tutti i costi una somiglianza potrebbe forse ricordare vagamente un virus, ma in sostanza Argus appartiene a una nuova specie di robot. Nel progettarlo, i ricercatori del General Robotics Lab della Duke University hanno deciso di seguire il concetto di simmetria dinamica.
4: Ha 20 braccia e 20 telecamere. Inoltre, questo robot non ha una testa. Se osserviamo gli altri robot, c'è sempre una direzione definita dalla testa. Questo robot invece non ne ha. Può guardare in qualsiasi direzione. Se qualcuno compare in qualsiasi punto attorno al suo corpo, può iniziare a muoversi istantaneamente verso quella persona, senza dover prima orientarsi e poi avanzare.
0: Negli esperimenti, Argus si è mosso sulla sabbia e nei boschi, si è arrampicato fra 2 pareti. Si muove quindi, ma cosa potrà fare? I progettisti valutano diverse ipotesi.
4: Un modo per ampliare le capacità dei robot è installare dei manipolatori sopra Argus per manipolare oggetti in qualsiasi direzione.

0: Si può immaginare che lo stesso principio progettuale venga applicato a una pinza robotica. Invece di costruire una mano robotica che assomiglia ad una mano umana o a una classica pinza parallela, un'idea è quella di fare in modo che Argus stesso sia la mano. In questo modo può manipolare oggetti in qualsiasi direzione. Non è più necessario riorientare il braccio o la mano per afferrare qualcosa. Si può prendere un oggetto da qualsiasi direzione.
1: I robot possono essere utili anche per raccogliere dati in luoghi difficili da raggiungere o pericolosi per gli operatori umani. È il caso dei laghi ghiacciati. Allora andiamo sulle Alpi per vedere un prototipo in via di sviluppo al Politecnico di Zurigo.
2: Ai piedi del Cervino, gli studenti del Politecnico Federale di Zurigo calano un robot sotto la superficie ghiacciata di un lago. È un piccolo drone chiamato Polaris, con il compito di misurare dal basso lo spessore del ghiaccio e aiutare a comprendere gli effetti dei cambiamenti climatici. Il tutto senza rischi per le persone.
3: Il problema dell'inviare persone sul ghiaccio è che vogliamo osservarlo durante l'intera stagione, quindi sia all'inizio, quando è sottile, sia alla fine, quando diventa strutturalmente instabile e pericoloso. Per questo preferiamo utilizzare un robot che possa misurarlo da sotto la superficie.
2: Secondo i ricercatori, gli approcci attuali presentano dei limiti. I metodi di telerilevamento possono avere difficoltà a determinare lo spessore del ghiaccio nei piccoli laghi alpini, mentre le misure manuali richiedono spesso la perforazione del ghiaccio in punti specifici.
4: L'utilizzo di un drone subacqueo è un sistema molto più coerente e anche molto più accurato rispetto a un satellite. Inoltre è possibile scegliere punti specifici in cui effettuare le misurazioni, ma anche raccogliere dati in modo continuo e seguire l'intera morfologia della superficie inferiore del ghiaccio.
2: L'obiettivo è ottenere misurazioni con una precisione nell'ordine dei centimetri. Se il progetto avrà successo, il sistema si potrà rivelare utile anche per le autorità locali, che devono valutare se i laghi ghiacciati siano sicuri per le attività invernali, come ad esempio il pattinaggio.
1: E ora ci spostiamo a Tirrenia, in provincia di Pisa, dove si è svolta la sesta edizione del Festival della Robotica, con una particolare attenzione al supporto che la tecnologia può dare alle persone con disabilità, a partire dai più giovani.
2: Incontri, laboratori didattici, spettacoli, sport, con un filo conduttore, la tecnologia a supporto di chi ha una disabilità, in particolare nell'età evolutiva, avvicinando istituzioni, scienziati e famiglie. È il tema al centro dell'edizione 2026 del Festival della Robotica di Tirrenia.
5: Tutti hanno apprezzato questo tentativo di partire dal bisogno, dalla domanda, dalla necessità di generare una qualità di vita migliore e di impostare la ricerca verso il raggiungimento di questi obiettivi.
2: Fra le innovazioni presentate c'è CAB, questa carrozzina per una balneazione accessibile realizzata in collaborazione fra l'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e il Cineclub Impresa Sociale, con il contributo della Fondazione Pisa.
6: È un sistema che permette a persone che non sono in grado di deambulare autonomamente raggiungere la spiaggia, superarla e quindi entrare in acqua per poter effettuare un'operazione di balneazione, se non di fisioterapia, se non di sport. La carrozzina in questione è assolutamente innovativa, possiamo dire che è un prodotto unico a livello mondiale, nel senso che è dotata di un sistema di propulsione. Questo sistema di propulsione è un sistema di propulsione pneumatico, quindi rinunciamo totalmente all'utilizzo di batterie, di elettronica, microprocessori o sensori.
1: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!

0: pubblicità.
1: Papà, io lo amo.
2: Ah.
1: È bellissimo.
3: E poi è in offerta.
4: Da Iperceramica c'è sconta agosto. Piastrelle e arredo bagno scontatissimi.
3: Ora o mai più.
4: Sconta agosto. Solo ad agosto. Solo da
5: Iperceramica.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile.
6: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
9: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
10: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
11: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
10: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
12: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3%.
13: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

0: All'Angelus il Papa chiede alla comunità internazionale. A Khan Yunis, 7 feriti. Attacchi russi a Kiev e Kryvyi Rih, salito a 5 il bilancio delle vittime, 6 i morti a Mosca per l'assalto di 600 droni ucraini. Clamoroso furto d'arte a Ferragosto al Museo regionale di Messina, rubati 6 capolavori di Antonello da Messina, ma 2 sono stati ritrovati, erano stati abbandonati nella fuga. A Mendolara, provincia di Cosenza, picchiata selvaggiamente lasciata morente davanti all'ospedale, fermato a Bari il compagno, in provincia di Benevento invece pensionato ha ucciso la moglie a coltellate. In Spagna fuori controllo un nuovo enorme incendio nella provincia di Huesca, Aragona, oltre 15.000 ettari bruciati, 1.000 gli evacuati, messi in salvo i beni artistici del monastero di San Juan de la Pena. Europei di atletica e nuoto, Italia prima del medagliere, 2 argenti nella maratona, Pietro Riva e le ragazze nella competizione a squadre, mondiale ritmica, argento per Sofia Raffaeli. Ben ritrovati con il TG di Rai News 24, edizione delle 17. Cominciamo dall'Angelus domenicale, da Castel Gandolfo. Papa Leone XIV torna sulla ferita aperta della Cisgiordania, dove le comunità palestinesi, anche cristiane, vivono il quotidiano assedio dei coloni israeliani. Ma sentiamo il servizio di Serena Scorzoni.
1: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania.
2: È interrotto più volte dagli applausi della folla e il Papa da Castel Gandolfo si rivolge ai governanti del mondo.
1: Chiedo con urgenza alla comunità internazionale

0: internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati e duratura.
1: La preghiera del pontefice all'Angelus per un mondo tormentato che cerca pace. Il pensiero di Leone XIV anche per i giochi del Mediterraneo. Inizieranno questa settimana a Taranto e coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area del Mediterraneo.
0: Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
2: E c'è una recrudescenza delle ostilità in Libano, nuovi raid israeliani, almeno 11 le vittime. Il ministro della difesa Katz minaccia una ulteriore intensificazione delle operazioni, mentre il cardinale Pizzaballa visita la città cerchiata dai coloni di Taibè in Cisgiordania. Sentiamo il corrispondente da Gerusalemme, Giovanna Battista Brunori.
3: Proprio così, ci sono nuovi attacchi e bombardamenti nel sud del Libano anche in queste ore, e questo dopo l'ultimo attacco di ieri, il più grave da giugno ad oggi, nel quale sono state uccise 11 persone, tra le quali due donne e tre bambini. Il premier libanese Salam ha chiesto a Israele di fermare i massacri. L'esercito afferma di aver colpito dopo un attacco degli Hezbollah che avevano ferito, afferma di aver ucciso tre comandanti degli Hezbollah. Intanto in Cisgiordania i coloni per l'ottavo giorno consecutivo continuano a dare l'assedio a tre case di palestinesi nel villaggio di Kusra e in questo cristiano di Taibe, dove si è recato il cardinale Pier Battista Pizzaballa.
2: In Cisgiordania la visita del patriarca latino di Gerusalemme, cardinale Pizzaballa, come dicevamo, nella cittadina interamente cristiana di Taibe. Continueremo a fare tutto ciò che è in nostro potere per preservare la presenza ecclesiale qui a ogni livello e in tutta la Terra Santa, ha detto Pizzaballa, nella sua vita, senza rinunciare né abbandonare i nostri diritti, il nostro diritto a... Decine di missili e droni nella notte contro Kiev e l'Ucraina e poi i nuovi sconfinamenti di droni in territorio rumeno. Proprio a Kiev c'è per noi l'inviato Daniele Lorenzetti.
4: Eh sì, era un mercato di libri rari e antichi questo, anche testi per bambini, negozi di dischi, rigattieri. Ora tutto incenerito, i pompieri continuano a perlustrare quel che resta delle botteghe tra la disperazione di chi qui ha perso il frutto del lavoro, delle passioni di una vita. Questo è uno degli effetti dell'attacco con missili balistici che è stato lanciato dalla Russia nella notte, non solo sulla capitale ucraina ma anche su altre regioni, in particolare la città di Zelensky, dove è stato colpito un impianto siderurgico, il più grande del paese, che ha dovuto in parte interrompere la sua produzione. Ma il bilancio delle vittime, Zelensky aveva parlato inizialmente di tre, sta continuando a salire perché poi continuano gli attacchi anche con i droni. È stata colpita l'area di Zaporizhia, poco fa c'è stato un attacco con un drone anche su un centro commerciale nell'area di Odessa. Sono 13 le regioni attaccate solo nell'ultima settimana, ha ricordato il presidente Zelensky, che ha detto la Russia va fermata, è tornato a reclamare l'invio dei missili intercettori per fermare gli attacchi balistici. Dicevate però che ci sono state anche ondate di attacchi da parte ucraina verso la Russia nella notte appena trascorsa, in particolare sull'area di Rostov, dove gli ucraini dicono di aver colpito un sito per la produzione di propellente per i missili, ma le autorità russe parlano di almeno 5 morti lì, dunque un bilancio grave anche in Russia. E infine il caso del drone, perché sembra russo, secondo le prime analisi, il drone che avrebbe sconfinato in territorio, aveva sconfinato nello spazio aereo della Romania ed è stato abbattuto da un caccia spagnolo della NATO. È tutto per ora qui da Kiev, ti restituisco la linea.
2: E adesso invece colleghiamoci con la corrispondente Caterina Doglio.
5: Il Ministero della Difesa russo ha detto di aver distrutto 822 droni. Il sindaco di Mosca scrive sui social che 600 di questi droni erano in volo verso la capitale. Sono numeri davvero impressionanti. Danni anche alla raffineria a Kapotnia, che è uno dei quartieri sudorientali della città, a Domodedovo, dove ha preso fuoco un magazzino. Eutica è ancora una volta è stata presa di mira la Wildberries, che è il colosso russo del commercio online a Podolsk.

0: in fiamme uno dei depositi più grandi di questa società, 250.000 metri quadrati, 14 le autocisterne che stanno tentando di spegnere le fiamme insieme a diverse squadre dei vigili del fuoco. Personale è stato evacuato, gli ucraini rivendicano anche attacchi contro Rostov e dicono di aver colpito una fabbrica legata all'industria bellica. Sulla regione lanciati più di 1.500 tra droni e razzi. Per ora è tutto, linea a voi.
1: Dopo gli ultimi attacchi russi a navi cargo cariche di grano e terminal per le esportazioni in Ucraina, il prezzo del grano appunto è tornato a salire. C'è il rischio che le conseguenze si vedano anche in Europa. Sentiamo i dettagli con Riccardo Cavaliere qui in studio.
2: La guerra in Ucraina continua a far salire il prezzo del grano e se questa corsa continua c'è il rischio che i riflessi si vedano anche sui prezzi di pasta e pane. Vediamo subito i dati con la grafica. 235 euro a tonnellata è il prezzo raggiunto. Certo, siamo lontani dai record del 2022 di oltre 400 euro a tonnellata, ma il rischio è che la corsa continui prossimamente. Perché? Perché continuano gli attacchi da parte della Russia alle infrastrutture ucraine e ai porti, in particolare dell'Ucraina, attraverso cui si esporta il grano sul Mar Nero. Sono questi qui, da cui passa il 90% del grano ucraino. Russia e Ucraina insieme fanno circa il 30% dell'export mondiale di grano. Mosca ha intensificato i bombardamenti su Odessa, che è il principale porto dell'area. Ovviamente l'Ucraina ha a sua volta reagito colpendo terminal di cereali a Novorossiysk, mentre la rotta del Danubio, che è una rotta alternativa a quella del Mar Nero, è stata anche questa colpita dalla Russia. Vedete il porto di Izmail bombardato dalla Russia, ma sono state colpite anche navi cargo sul Mar Nero. Tutto questo ha degli effetti che, come dicevamo, si vedono già: il crollo dell'export del grano ucraino, meno 75% solo nella prima metà di agosto rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Insomma, il rischio è che si ripeta quello che è successo nel 2022, quando le rotte sul Mar Nero furono bloccate, i prezzi del grano salirono, portando a un'inflazione alimentare con conseguenze in tutto il mondo. A te.
1: Grazie Riccardo. E c'è stato un furto d'arte clamoroso nella serata di Ferragosto al Museo regionale interdisciplinare di Messina. Alcuni ladri hanno eluso i dispositivi di sicurezza e trafugato i capolavori di Antonello da Messina. Linea a Maurizio Di Lucchio.
3: Sì, noi ci troviamo nel retro del Museo regionale di Messina, dove ieri è stato messo a segno il colpo, ovvero capolavori di Antonello da Messina. Tre delle cinque tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte. I ladri sarebbero entrati proprio da qui. Come potete vedere, ci sono due sbarre della recinzione che sono leggermente piegate. Dopo sarebbero entrati, a quanto risulta dai primi accertamenti, da una porta secondaria. Il furto è stato ripreso dalle telecamere. Al momento i video sono al vaglio degli investigatori. All'inizio i ladri avevano rubato tutto Polittico, ma due sono state recuperate dalla polizia proprio ieri sera lungo questo vialetto, appoggiate alla recinzione. Probabilmente i ladri le hanno abbandonate durante la fuga. Il primo a fare la segnalazione è stato un passante che ha visto queste opere e ha contattato la polizia. Le opere mancanti al momento sono traghetti per la Calabria, per capire se abbiano lasciato o meno la Sicilia. Dalle prime ricostruzioni è emerso anche che nella struttura al momento del furto c'erano quattro custodi e che l'allarme perimetrale ha funzionato regolarmente, come ha detto anche la direttrice del museo, Marisa Mercurio, che abbiamo sentito. Sentiamo quello che ci ha detto e poi linea allo studio.
4: Noi a Brezza assolutamente attivi, funzionanti e efficienti. Sono state recuperate fuori dal perimetro del museo, esattamente nella zona del controviale del viale Annunziata. Probabilmente perché erano pronte per essere portate via, ma la polizia è intervenuta e quindi.

0: e portate qui al museo.
1: Dagli scavi clandestini ai furti mirati in luoghi di culto, ville o musei locali, il traffico illecito di opere d'arte rappresenta un giro nata.
2: Il mercato illecito dei beni culturali è uno dei business criminali più redditizi al mondo, dopo quello di droga e armi, e vale da 6 a 15 miliardi di dollari l'anno. Il furto clamoroso di Ferragosto al Museo regionale interdisciplinare di Messina è uno dei più gravi degli ultimi 10 anni in Italia. I ladri hanno violato i lavori artistici del maestro rinascimentale Antonello da Messina. Un furto che fa riflettere sulla situazione del patrimonio artistico italiano. Tra i casi celebri irrisolti c'è la Natività di Caravaggio, rubata a Palermo nel 1969 dall'oratorio di San Lorenzo. Mentre in colpi più recenti, come quelli dei dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse, sottratti a marzo alla Fondazione Magnani Rocca a Parma, i dipinti sono stati brillantemente recuperati dai carabinieri il 14 agosto di quest'anno con l'arresto dei responsabili. Il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale protegge i nostri beni artistici e il costante lavoro di ricerca investigativa che mettono in atto permette di riportare in Italia dall'estero centinaia di beni artistici trafugati.
1: È stato rintracciato a Bari mentre si stava imbarcando per l'Albania il compagno di Ornella Fora Stefano, la 46enne trovata senza vita la notte scorsa davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Trebisacce nel Cosentino. La donna, sorella di Domenico Fora Stefano e figlia di Pasquale, detenuto al 41 bis, presentava gravi lesioni e traumi su gran parte del corpo. Sentiamo il servizio.
3: Un femminicidio o un delitto maturato negli ambienti dell'Andrangheta sono le due piste principali battute dagli inquirenti al lavoro sulla morte di Ornella Fora Stefano, trovata stanotte senza vita davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Trebisacce. La vittima aveva 46 anni e un cognome pesante nella sibaritide. Era sorella di Domenico e figlia di Pasquale Fora Stefano, ritenuto a capo dell'omonima cosca e detenuto al 41 bis. Un legame familiare che illustra un contesto, ma che non basta ad attribuire una matrice mafiosa alla morte. Il corpo della donna è stato ritrovato durante la notte nei pressi dell'ospedale Guido Chidichimo, visibili i segni di gravi lesioni e di diversi traumi. I carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore della donna, cercando di stabilire come sia arrivata davanti al presidio sanitario, e hanno già rintracciato un uomo di nazionalità albanese che avrebbe avuto una relazione con la vittima. Era a Bari e stava per imbarcarsi per l'Albania. La sua posizione resta da chiarire e non risultano al momento provvedimenti a suo carico. Ornella Fora Stefano non era mai stata indagata e nel 2023 aveva ottenuto dalla Corte d'Appello di Catanzaro la restituzione di alcuni beni sequestrati nell'ambito dell'Operazione Omnia, un'inchiesta contro le cosche dell'Alto Ionio Cosentino del 2007.
1: È ricoverato in coma farmacologico in un ospedale di Barcellona Nicola Maggiotto, un 21enne di Asolo, aggredito mentre era in vacanza con un gruppo di amici nella città catalana. Secondo il racconto dei compagni, mercoledì sera il giovane sarebbe stato accerchiato, poi picchiato da un gruppo di altri ragazzi all'uscita di un locale, ricevendo un violento colpo alla nuca. La prognosi al momento è riservata. Sulle circostanze dell'aggressione sono in corso indagini da parte delle autorità spagnole. Vivono e dormono in strada da 18 giorni e 18 notti sono le 400 persone che vivevano nel grande stabile occupato nel rione Esquilino a Roma e poi sgomberato a fine luglio per un incendio. Ancora lontana una soluzione per le famiglie rimaste senza un tetto, ma sentiamo il servizio di Matteo Parlato.
4: La questione Spin Time è diventato un caso a Roma. Il palazzo era la sede dell'INPDAP, ex ente

0: stato, diciamo, un simbolo di rigenerazione urbana che ha fatto bene a tutto il quartiere, lo dimostrano vari studi come quello della Bicocca, che dicono che per ogni euro investito dentro a Spin Time ne tornano due allo Stato e alla popolazione civile. Essere una studente lavoratrice non è affatto semplice, e nonostante tu lavori, diciamo che c'è una fortissima difficoltà nel riuscire a pagarti un affitto. La vita dentro Spin Time è importante perché ti insegna a vivere in comunità e tramite regole condivise, tramite dei turni di pulizia degli spazi comuni e tramite le assemblee di gestione.
1: La trattativa è ancora in corso, ma sgomberare un edificio occupato non significa necessariamente restituirlo all'uso pubblico.
2: Poco lontano dallo Spin Time c'è un palazzo che era occupato fino al 2013 e ora è abbandonato a se stesso.
3: La Spagna ancora una volta assediata dagli incendi, con il caso più grave in Aragona, provincia di Huesca, dove appare fuori controllo un vasto rogo che ha già distrutto oltre 16.000 ettari di boschi. Ha costretto all'evacuazione più di 1.000 persone da 19 centri. Anche il monastero medievale di San Juan de la Peña, dal quale sono stati evacuati i resti dei sovrani aragonesi, oltre a testi miniati e beni storici di alto pregio. Parzialmente domato un vasto incendio invece nella provincia meridionale di Huelva. Sotto osservazione un focolaio in Castiglia e León, a ridosso del confine con il Portogallo. A inizio estate in Spagna sono già bruciati quasi 200.000 ettari di aree boschive. La Gran Bretagna colpita da caldo anomalo e siccità senza precedenti, ma ora anche lì si aggiunge la piaga degli incendi e il governo studia piani a lungo termine per contrastare il cambiamento climatico. Sentiamo l'inviata a Londra Anna Paola Ricci.
4: Un'estate da primati, quella del 2026 nel Regno Unito. Con 40 giorni di temperature superiori e 30 gradi, spalmati nei 12 mesi, è stato superato il record del 1995. Una stagione molto secca, col 71% del paese in siccità e due deragliamenti ferroviari a causa probabile dei binari deformati dal calore. E poi gli West Midlands, con oltre 30 abitazioni distrutte e danneggiate e circa 1.000 persone ancora senza casa.
5: I've never seen anything like it.
4: Non ho mai visto niente del genere. Così il premier Burnham, che ha visitato le aree in crisi dopo aver indetto una riunione straordinaria interministeriale. Da Downing Street anche aiuti per l'agricoltura al collasso, equivalente di 76 milioni di euro più altri 17 per la costruzione di nuovi bacini di raccolta idrica. Ma la siccità persiste. Nel parco di Kew Garden è diventata un'attrazione, la quercia morta durante l'estate del 2022, ora è l'emblema del cambiamento climatico. E sempre nella storica stazione meteo londinese è stato rilevato che quello del 2026 è stato il primo luglio senza una sola goccia di pioggia in un secolo e mezzo.
3: Il devastante sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito l'arcipelago indonesiano in queste ore, nuove violente scosse, sono migliaia gli sfollati e decine le vittime, ma sentiamo di più dal corrispondente che è a Pechino, Marco Clementi.
6: Io ho una gamba rotta, anche la colonna vertebrale è lesionata. Ho sentito la terra tremare, sono rimasta sepolta con i miei bambini, poi qualcuno ci ha tirato fuori.
7: Le voci dei sopravvissuti del terremoto in Indonesia, magnitudo 7.7. Li aspetta un'altra notte così. 5.000 persone sono senza una casa. Le operazioni di soccorso, trascosse di assestamento, ospedali da campo, gli aiuti su aerei cargo dall'aeroporto militare di Jakarta. Servono tende, riso, medicinali, coperte, acqua potabile, generatori. L'appello del capo della protezione civile indonesiana. Isola di selvaggio, famosa per la sua natura incontaminata, vulcani attivi e il celebre parco nazionale di Komodo, dalla meraviglia alla paura. Non ci sono italiani tra le vittime. In Indonesia ci sono circa 8.000 connazionali, molti turisti.
8: L'unico momento è stato quando c'è stato il terremoto più forte. C'era il rischio appunto dello tsunami. Siamo rientrati perché noi eravamo in mezzo al mare con la barca. Adesso c'è qualche scossa su al nord ancora, nello stesso punto dove si era generato.
7: Opera Farnesina, impegnata ad agevolare le operazioni di rientro.
3: L'embargo americano strangola Cuba tra blackout, carenza di carburante, di cibo e di medicine. L'inasprirsi delle sanzioni aumenta oltretutto anche l'incidenza di patologie. Il reportage da Cuba è dell'inviata Veronica Fernandez.
9: Sono le malattie del bloqueo.

0: quelle causate dal divieto d'ingresso al petrolio imposto da Donald Trump, ad avere portato questi bambini al pronto soccorso d'urgenza. Le infezioni virali acute hanno avuto un'impennata da quando l'immondizia resta maleodorante in strada perché non c'è benzina per i camion di raccolta. La dengue è ancora più aggressiva, ma per dare sollievo al figlio, questa mamma si è portata il ventilatore da casa. L'ospedale non li ha. La causa, le sanzioni secondarie con cui gli Stati Uniti colpiscono chiunque commerci con Cuba.
1: Ora Mucha avesse l'antivirus.
0: Con eroismo sommesso, il primario, Luis Mario Arguelles Reyes, ma non lasciamo mai indietro nessuno.
1: Medida che aumenta la necessità, más enfermo, más enfermedades, que no controlo.
0: Per tenere accesi macchinari salvavita, come questi, per le emodialisi dei pazienti di tutta la regione, Cuba deve spegnere le città. Da mesi i blackout arrivano anche a 22 ore consecutive. È il buio della resistenza collettiva. Per nutrirla di senso, Baracoa fa un'eccezione e per l'anniversario della sua fondazione torna per una sera ad illuminarsi. Con la sua musica sul palco, Juan Guillermo Almeida porta il simbolismo della patria. Il padre, Juan Almeida Bosque, è stato uno dei comandanti della rivoluzione, fondatore di quella Cuba che gli Stati Uniti, da oltre 60 anni, vogliono piegare.
2: Ora parliamo di sport. È una pioggia di medaglie quella degli azzurri agli europei di atletica di Birmingham che si avviano alla conclusione. Oggi altri due argenti dalla maratona. Questa sera grande attesa per la finale del lungo, dove per l'Italia c'è Larissa Lapichino e per le staffette anche per queste una grande attesa che ci...
3: E Giovanna Epis ci regalano l'argento a squadre, che vale la 18ª medaglia della spedizione azzurra, il lancio perfetto per la gara maschile. Su un percorso particolarmente duro brilla il talento e la strategia di Pietro Riva, che lascia fuggire il tedesco Petros, che vince con il record dei campionati, ma negli ultimi 2 chilometri accende il finale e si va a prendere l'argento individuale.
4: Io lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione, oggi lo sono stato, non ho avuto paura a lasciare andare chi era davanti perché ero fiducioso di quello che stavo facendo e secondo me riuscivo a valutare se uno strappo era troppo forte o meno. Stavo molto bene muscolarmente, quindi ho detto aspetto la volata ed è andata bene.
3: E stasera gran finale per respingere la rimonta della Gran Bretagna. Riflettori puntati sulla Larissa Lapichino che nel salto in lungo punta in alto. Ci proveranno i gemelli Zoglami e Bui nei 3.000 siepi, Ludovica Cavalli sui 1.500 e le staffette, intenzionate a riscattarsi prima con la 4% mista e poi con le 4x4.
2: E oggi Jannik Sinner compie 25 anni, dalla prima vittoria ATP a 17 ai trionfi Slam, passando per le sfide con Djokovic e Alcaraz e la conquista del primo posto al mondo. L'Italia ti ama ed è pazza di te. Gli auguri appassionati della Federtennis. Sentiamo Isabella Schiavone.
5: 25 anni oggi per Jannik Sinner, un compleanno importante, festeggiato lontano da Cincinnati dopo il forfait per un problema al ginocchio destro. Dal bambino che divideva il tempo tra sci e tennis al numero uno del mondo, il primo italiano della storia a raggiungere la vetta del ranking ATP. 84 settimane complessive al comando, 65 delle quali consecutive, e numeri che raccontano una carriera già fuori scala. 30 titoli, 5 slam, l'ultimo è Wimbledon, conquistato poco più di un mese fa sul centrale dell'All England Club. Con quel successo Sinner ha raggiunto quota 5 major, tanti quanti Pietrangeli, Panatta, Schiavone e Pennetta messi insieme. Il 2026 ha regalato anche un altro primato. A Roma ha completato la collezione dei 9 Master 1000. Prima di lui c'era riuscito soltanto Djokovic. A 25 anni dunque il bilancio è già quello di un campione destinato a restare nella storia del tennis italiano, ma lo sguardo è già avanti. Il prossimo obiettivo sono gli US Open, poi nel 2027 Roland Garros, l'unico dei 4 tornei dello Slam che ancora manca alla sua collezione.
6: Pubblicità. Anche se provi a

0: ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
1: Pubblicità.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
3: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non l'eccellenza italiana e circolare.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile,
4: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi ad agosto, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
1: Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie.
2: Provalo!
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: O ti senti ACT?
1: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
8: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

0: 17:30 minuti, riprendiamo il TG di Rai News 24 con un asello che ogni anno riguarda tante persone, soprattutto in estate, in modo particolare nei giorni a cavallo di Ferragosto, quando si registra un aumento dei furti negli appartamenti rimasti vuoti dopo le partenze e per le vacanze. Inoltre, per chi rimane in città c'è l'insidia delle truffe eseguite con tecniche sempre più sofisticate. Roberto Vicaretti ne ha parlato con il maggiore Andrea Leacche, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Roma San Pietro. Sentiamo.
1: Diciamo che l'Arma dei Carabinieri in questo periodo estivo invita, diciamo, tutte quante le persone a prendere dei piccoli accorgimenti affinché si possa evitare il più possibile questi spiacevoli accadimenti. Una su tutte è quella di evitare di postare fotografie delle proprie vacanze durante il periodo estivo di ferie, ma di farlo esclusivamente una volta rientrati dal proprio periodo di vacanza, ovvero rientrati in casa, perché cerchiamo, diciamo, di far capire a tutti quanti che a piccoli accorgimenti per far sì che la casa sembri abitata ai ladri è un bel deterrente affinché appunto possano evitarsi questi spiacevoli inconvenienti. Un'altra delle tecniche utilizzate è quella magari di invitare le persone di dotarsi di punti luce smart, ovvero

0: delle luci che possono essere accese attraverso degli smartphone, quindi da remoto, per far sì appunto che la casa possa sembrare sempre abitata. O altrimenti quella di fare rete attraverso i propri vicini oppure parenti nel cercare di togliere le buste della posta dalle proprie cassette postali periodicamente, così che non sembri sempre piena, perché altrimenti quello è uno degli, diciamo, degli indizi che fanno sì che la casa possa sembrare disabitata.
1: Porte, balconi, finestre, i punti più utilizzati per gli ingressi da parte dei malviventi?
0: Sicuramente sono le porte d'ingresso, in cui cercano appunto qualsiasi metodologia, anche delle più sofisticate, per scardinare anche le porte che sembrano più blindate. E un consiglio ancora purtroppo da dover dare a tutti quanti è di assicurarsi che tutte le finestre siano ben chiuse ermeticamente, poiché purtroppo capita nel momento in cui riceviamo delle denunce che ancora qualcuno ha la cattiva abitudine, soprattutto negli appartamenti più in alto, di lasciare delle porte finestre socchiuse, e questo invece è pericolosissimo, perché i ladri riescono anche nei punti più alti a potersi calare e quindi entrare all'interno degli appartamenti.
1: Esistono, ci sono dei momenti della giornata più sensibili?
0: Beh, diciamo che ci sono dei momenti più sensibili, ma a dispetto di quello che si possa pensare, molti furti avvengono anche in orario diurno. Quindi il consiglio è sempre quello di, se qualche vicino sente dei rumori strani, comunque di avvertire il nostro numero di emergenza 112 affinché noi possiamo intervenire nella tempestività e controllare appunto che la casa non sia stata, tra virgolette, aperta da dei ladri.
1: Poi lo dicevamo in apertura di questo nostro spazio, l'altro fenomeno che è quello delle truffe. Quali sono quelle più diffuse quest'estate?
0: Diciamo sono quelle che tengono in considerazione le vittime più vulnerabili. Per questo diamo come consiglio a queste persone più anziane, che rimangono appunto sole all'interno delle case, di non aprire a qualsiasi sconosciuto e di stare attente soprattutto quando ricevono telefonate in cui si fingono dei carabinieri o si fingono comunque di appartenenti alle forze di polizia. Questa potrebbe essere esclusivamente una truffa, e di fare attenzione perché nel loro display dei cellulari avviene comunque che il numero chiamante possa risultare una stazione dei carabinieri, ma in realtà è soltanto una tecnica molto sofisticata, sistemi VoIP, che in realtà non sono carabinieri, ma sono esclusivamente dei truffatori. A quel punto consigliamo di, una volta riagganciato il telefono, di fare una telefonata di verifica, quindi richiamare il nostro numero di emergenza 112 e verificare che appunto siano effettivamente i carabinieri che vogliono entrare nell'appartamento, o di chiamare la stazione più vicina.
1: Un anno fa ci lasciava Pippo Baudo, gigante della TV italiana. Ne abbiamo parlato in studio con Umberto Broccoli.
2: La mia conoscenza con Pippo, con Baudo, preferisco chiamarlo Baudo perché se tutti amici, no? Vedi, tutti per noi. No, Baudo è una persona di famiglia per me, del 60, 1960. Veniva dalla Sicilia, si sapeva che avrebbe voluto fare questo mestiere, fece un provino con Antonello Falqui che lo giudicò adatto a trasmissioni minori, sa suonare bene il piano, canta anche, ma è adatto a trasmissioni minori. Si legò moltissimo a mio padre, che è stato uno dei padri, prima di tutto è mio padre, però è stato uno dei padri del varietà italiano, e praticamente tutta la prima fase, quella romana, quella fino a Sette Voci, l'ha passata con noi, a casa nostra, aveva una stanza dove dormiva, mangiava con noi, quindi non è un ricordo, e io avevo 6 anni, quindi è un ricordo proprio familiare.
3: Ecco, c'è un ricordo, un episodio in tutti questi anni che ti è rimasto più impresso?
2: Sì, quando è morto lo scorso anno, l'ho già raccontato, mi piace raccontarlo ancora perché è molto privato. Era proprio il 1963, giugno 1963, muore Giovanni XXIII. Era il papa del bacio dato ai bambini, e lui venne, dette lui la notizia, perché non era come adesso che le notizie circolavano ovunque. Lui aveva una Giulietta Sprint di seconda mano con la radio, e quindi seppe per radio la notizia, era tardo pomeriggio, serata, e io ci rimasi malissimo, mi misi a piangere, e lui mi disse: ma stai tranquillo che domani non vai a scuola. E allora a quel punto mi fece tornare così il sorriso, perché i bambini di quel periodo la scuola era un po' uno spauracchio.
3: Ecco, lo ricordavi, tuo padre appunto Bruno Broccoli è stato uno dei grandi autori che ha lavorato a lungo con lui, lo aveva definito, ha raccontato in un'intervista, il suo scopritore.

0: E ci racconti qualcosa anche di come è stato vederli lavorare insieme.
1: Lui mi chiamava il suo figlioccio, Pippo, e riteneva mio padre, cito proprio tra virgolette una sua frase, il nostro padre, il tuo naturale, il mio d'amore. Perché lo prese fisicamente a casa, credo che sia passata una fotografia, anzi sta passando adesso una fotografia, si vede,
0: Ecco.
1: quella scrivania ancora la uso io, quello seduto alla scrivania è mio padre, e quello in piedi ovviamente è Baudo che sta cercando di leggere uno dei testi che mio padre gli scriveva per delle serate, che lui viene dal teatro di strada, ecco, questa è una cosa che non si racconta mai. Lui ha fatto le serate nei paesi più impensati. Lui in Sicilia con i suoi amici Tempio e Musumeci ha fatto il teatro di strada. È da qui che nasce il grande interprete. Poi sapeva suonare, sapeva cantare, sapeva stare in scena. E questa è la radice del successo.
0: Ecco, è stato capace, lo dicevi, no, di affrontare tutti i generi, ma anche di farlo con una grande autoironia. Dal tuo osservatorio, che appunto ci racconti è stato un osservatorio, particolare, come si percepiva e come si raccontava dal punto di vista professionale?
1: Ma dal punto di vista professionale, io ho conosciuto Baudo anche professionalmente, ovviamente, io ne ho parlato un ritratto familiare, però
0: Certo.
1: abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto insieme Luna Park, dove nacque la Zingara, abbiamo fatto insieme Novecento, il grande racconto del Novecento. Baudo, lo dicono tutti, ma io l'ho visto, è la professionalità fatta persona. Ma non potevi discutere con lui di certe cose, perché prima di affermare certe cose, Pippo, le conosceva. Io gli ho visto fisicamente correggere a Novecento una mezza semenzona che mi scuseranno i falegnami, credo che sia un chiodo. Ho detto no, qui devi usare le semenzone perché reggono meglio la scenografia. Allora, tu capisci, Giulia, che una persona così non è ripetibile, quindi la domanda di rito che mi fanno spesso, esiste un altro? No. No, non esiste. Non esiste perché per esistere un altro po' di scuola, che vale per tutti noi. Vale anche per chi fa la televisione davanti o dietro le telecamere. Bisogna conoscere tutto di questo mezzo, altrimenti è inutile farlo.
0: Non esiste, mi dice un altro Pippo Baudo, ma quanto manca allora una figura come la sua nel nostro panorama televisivo?
1: Manca. Manca per fare fisicamente delle cose, dei suggerimenti che hanno fatto la differenza. Spostare, non era regista, era anche regista. Spostare una telecamera, ricorda Montecatini al Teatro Verdi, aveva cambiato il senso del racconto. Perché il regista di allora aveva fatto un piccolo errore, aveva spostato le telecamere anziché fare degli stacchi. Quindi, una persona così a 360 gradi non esiste più, non c'è, è inutile farlo.
0: Ecco, lo dicevi, è stato un grande artista, un musicista, un cantante, un attore. Ci racconti qualcosa di più del suo lato artistico?
1: Ma guarda, lui ha sempre amato il teatro. Una cosa che non si sa, ma il suo primo grande successo, teatrale, data 1965, si chiamava Scanzonatissimo, ed era in scena assieme a due persone che sono state dimenticate, la terza un po' meno, grazie al cielo, Elio Pandolfi e Antonella Steni, e sono stati due grandi della rivista italiana. Il terzo che si è dimenticato di meno era Alighiero Noschese, il grande imitatore, e lui in scena, anche in questo caso, ha respirato il rumore delle tavole del palcoscenico e inevitabilmente è diventato quello che è diventato. Quindi ha amato il teatro al punto tale di diventare anche poi direttore artistico di teatri. Quindi è cosa che conosce, che dominava. Ecco, quando domini radio, perché ha fatto tantissima radio, televisione, teatro, molto cabaret, inevitabilmente non crei la possibilità di una sostituzione.
2: Il nostro appuntamento con la medicina e la sanità, quindi basta la sanità.
3: L'OMS definisce l'obesità una malattia cronica multifattoriale, malattia, quindi non un fatto estetico, che pure pesa naturalmente, su quel 10% di italiani che sono in vera obesità, ma dicono le statistiche che il 43% della popolazione, più di 4 persone su 10, ha un eccesso di peso corporeo. Da un punto di vista, complessivo della nostra salute, che cosa vuol dire avere troppi chili addosso?
4: L'obesità è veramente una piaga sociale, oramai tutto il mondo è affetto da questa patologia, tant'è vero che si parla di globesità ed è una malattia recidivante, cioè si ripresenta in vari momenti della vita ed è anche ingravescente, cioè ogni volta che si ripresenta si arricchisce di altre patologie.

0: come può essere il diabete, l'ipertensione, le malattie cardiovascolari. Quindi è una patologia molto importante da curare in maniera adeguata e soprattutto da far spiegare al paziente che non è una colpa del paziente, ma è una malattia vera e propria.
1: Quando i bambini, anche molto piccoli, sono in forte sovrappeso, addirittura in obesità, che futuro gli si prepara?
0: È un futuro difficile, perché un bambino affetto da obesità, se ha un genitore affetto da questa patologia, ha il 50% di probabilità di diventare obeso da adulto. Se ce ne ha tutte e due, la probabilità aumenta al 70%.
1: Ovviamente l'alimentazione ha una sua importanza per governare sovrappeso, un po' anche l'obesità. Dal 2011 però, dottore, sono arrivati in commercio dei farmaci che hanno rivoluzionato l'approccio a questa patologia, e sono passati più di 15 anni che il mondo li usa, traendone degli enormi vantaggi. Gli analoghi GLP-1 che sono?
2: Sono dei farmaci che vanno a mimare fondamentalmente quello che normalmente è la nostra fisiologia, sono degli analoghi cosiddetti di neuropeptidi che vanno a regolare il comportamento alimentare. Questi neuropeptidi sono prodotti a livello gastrointestinale, pancreas e duodeno, e agiscono centralmente a livello cerebrale, ipotalamico nello specifico, dove esistono dei nuclei che sono i cosiddetti nuclei della fame e della sazietà.
1: Non bloccano il senso della fame, ma segnalano al cervello che anche per la riduzione della motilità intestinale il cibo là già c'è, e quindi non c'è bisogno di prenderne altro.
2: Ha detto benissimo, perché agiscono centralmente ma anche perifericamente, specialmente gli analoghi del GIP, che è una molecola che agisce sulla motilità gastrointestinale.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. L'intelligenza artificiale, lo sappiamo, è sempre più presente nelle nostre vite, con compiti via via più importanti. Alcune aziende stanno iniziando a utilizzarla anche nei colloqui di lavoro. Un giorno potremmo essere assunti da un algoritmo? Beh, non è più uno scenario riservato solamente ai film di fantascienza. Nella City di Londra è l'ora di punta del mattino. I lavoratori raggiungono gli uffici. Oggi in gran parte sono stati assunti con metodi tradizionali, ma in futuro potrebbe andare diversamente. Il colloquio di lavoro potrebbe essere di questo tipo.
1: This is a structured interview, allowing for a fair experience for all candidates.
0: Quella che sta parlando non è una persona reale, è un avatar generato dall'intelligenza artificiale e sviluppato dalla piattaforma di recruiting Test Gorilla. Il suo compito è fare una scrematura iniziale dei candidati, facendo risparmiare tempo e contenendo i costi.
2: Per alcuni nostri clienti rappresenta una sorta di attività preliminare. Non vogliono che tutti i candidati siano invitati a svolgere valutazioni online e a sostenere un test che nella maggior parte dei casi consiste in una serie di prove della durata complessiva di circa 30 minuti. In questo contesto, un colloquio di screening iniziale della durata di 5 o 10 minuti all'inizio del processo di candidatura può avere molto senso perché consente di raccogliere ulteriori informazioni sul candidato. Sulla base di questi elementi si può poi decidere se farlo proseguire alla fase successiva.
0: Dei test a tempo, con valutazioni comportamentali e con controlli di verifica dell'identità. L'azienda precisa che sono comunque i selezionatori umani a definire le domande, i criteri di valutazione e i modelli di selezione, mentre l'intelligenza artificiale si occupa di condurre il colloquio, di porre domande di approfondimento e di attribuire punteggi alle risposte secondo dei parametri prestabiliti. Del resto, anche i candidati si fanno aiutare dall'intelligenza artificiale e la selezione sta diventando più complicata.
3: The hiring signals have been weak for quite a while.
4: I criteri utilizzati nelle assunzioni sono deboli da molto tempo. Ci affidiamo spesso a curriculum, parole chiave o telefonate preliminari che valutano soprattutto la capacità di conversazione, non le competenze reali. Quando tutto il resto fallisce,

0: ci si affida al prestigio delle aziende per cui si è lavorato, delle università frequentate o dei paesi in cui si è operato. Negli ultimi 2 anni l'intelligenza artificiale ha completamente stravolto questi criteri. Oggi quasi tutti i curriculum corrispondono perfettamente alle parole chiave richieste e l'intelligenza artificiale aiuta i candidati a perfezionare le risposte ai colloqui, rendendo più facile superare le prime selezioni.
1: Ricerca pubblicata da Test Gorilla, nel 2026 il 59% delle aziende indicò quella che ha definito una cattiva assunzione dovuta all'intelligenza artificiale. Insomma, se alcune attività si sono, lasciando però agli esseri umani i passaggi essenziali, cioè quelli dove il loro giudizio rimane indispensabile. Un altro campo in rapido sviluppo è quello della robotica e con il moltiplicarsi dei progetti aumentano anche le soluzioni innovative. Negli Stati Uniti la Duke University sta lavorando a una nuova classe di robot con un approccio decisamente creativo e per certi versi sorprendente.
2: Questo è Argus. Se osserviamo, tutti i robot attuali sono costruiti attorno a un'idea centrale: imitare la biologia. Se guardiamo i robot quadrupedi, stiamo copiando i cani. I droni imitano gli uccelli. Qualsiasi tipo di robot umanoide imita gli esseri umani. Argus, invece, non assomiglia a nulla che esista in natura.
1: A voler cercare a tutti i costi una somiglianza potrebbe forse ricordare vagamente un virus. Ma in sostanza Argus appartiene a una nuova specie di robot. Nel progettarlo, i ricercatori del General Robotics Lab della Duke University hanno deciso di seguire il concetto di simmetria dinamica.
2: Ha 20 braccia e 20 telecamere. Inoltre, questo robot non ha una testa. Se osserviamo gli altri robot, c'è sempre una direzione definita dalla testa. Questo robot invece non ne ha. Può guardare in qualsiasi direzione. Se qualcuno compare in qualsiasi punto attorno al suo corpo, può iniziare a muoversi istantaneamente verso quella persona, senza dover prima orientarsi e poi avanzare.
1: Negli esperimenti, Argus si è mosso sulla sabbia e nei boschi, si è arrampicato fra 2 pareti. Si muove quindi, ma cosa potrà fare? I progettisti valutano diverse ipotesi.
2: Un modo per ampliare le capacità dei robot è installare dei manipolatori sopra Argus per manipolare oggetti in qualsiasi direzione. Si può immaginare che lo stesso principio progettuale, invece di costruire una mano robotica che assomiglia ad una mano umana o a una classica pinza parallela, un'idea è quella di fare in modo che Argus stesso sia la mano. In questo modo può manipolare oggetti in qualsiasi direzione. Non è più necessario riorientare il braccio o la mano per afferrare qualcosa. Si può prendere un oggetto da qualsiasi direzione.
1: I robot possono essere utili anche per raccogliere dati in luoghi difficili da raggiungere o pericolosi per gli operatori umani. È il caso dei laghi ghiacciati. Allora andiamo sulle Alpi per vedere un prototipo in via di sviluppo al Politecnico di Zurigo.
3: Prendere gli effetti dei cambiamenti climatici. Il tutto senza rischi per le persone.
4: Il problema dell'inviare persone sul ghiaccio è che vogliamo osservarlo durante l'intera stagione, quindi sia all'inizio, quando è sottile, sia alla fine, quando diventa strutturalmente instabile e pericoloso, perché possa misurarlo da sotto la superficie.
3: Secondo i ricercatori, gli approcci attuali presentano dei limiti. I metodi di telerilevamento possono avere difficoltà a determinare lo spessore del ghiaccio nei piccoli laghi alpini, mentre le misure manuali richiedono spesso la perforazione del ghiaccio in punti specifici.
5: L'utilizzo di un drone subacqueo è un sistema molto più coerente e anche molto più accurato rispetto a un satellite. Inoltre è possibile scegliere punti specifici in cui effettuare le misurazioni, ma anche raccogliere dati in modo continuo e seguire l'intera morfologia della superficie inferiore del ghiaccio.
3: L'obiettivo è ottenere misurazioni con una precisione nell'ordine dei centimetri. Se il progetto avrà successo, il sistema si potrà rivelare utile anche per le autorità locali, che devono valutare se i laghi ghiacciati siano sicuri per le attività invernali, come ad esempio il pattinaggio.

0: E ora ci spostiamo a Tirrenia, in provincia di Pisa, dove si è svolta la sesta edizione del Festival della Robotica, con una particolare attenzione al supporto che la tecnologia può dare alle persone con disabilità, a partire dai più giovani. Incontri, laboratori didattici, spettacoli, sport, con un filo conduttore, la tecnologia a supporto di chi ha una disabilità, in particolare nell'età evolutiva, avvicinando istituzioni, scienziati e famiglie. È il tema al centro dell'edizione 2026 del Festival della Robotica di Tirrenia.
1: Tutti hanno apprezzato questo tentativo di partire dal bisogno, dalla domanda, dalla necessità di generare una qualità di vita migliore e di impostare la ricerca verso il raggiungimento di questi obiettivi.
0: Fra le innovazioni presentate c'è CAB, questa carrozzina per una balneazione accessibile realizzata in collaborazione fra l'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e il Cineclub Impresa Sociale, con il contributo della Fondazione Pisa.
2: È un sistema che permette a persone che non sono in grado di deambulare autonomamente raggiungere la spiaggia, superarla e quindi entrare in acqua per poter effettuare un'operazione di balneazione, se non di fisioterapia, se non di sport. La carrozzina in questione è assolutamente innovativa, possiamo dire che è un prodotto unico a livello mondiale, nel senso che è dotata di un sistema di propulsione. Questo sistema di propulsione è un sistema di propulsione pneumatico, quindi rinunciamo totalmente all'utilizzo di batterie, di elettronica, microprocessori o sensori.
0: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!

0: Pubblicità.
1: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
0: Pubblicità.
2: Ci hanno sempre raccontato che le perdite urinarie rappresentano debolezza, vergogna. Davvero? È arrivato il momento di cambiare prospettiva, non credi? Tena.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
4: Un fantastico viaggio nel tempo.
3: Antonella Clerici, padrona di casa.
5: Ti fidi di me?
4: No.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile,
6: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Buonasera, ultime ore del giorno, ancora con qualche isolato temporale sull'area alpina e prealpina centro-orientale, così come sull'Appennino che divide la Liguria e l'Alta Toscana. Eventi che comunque si spegneranno a tarda sera, come già nelle tarde ore del pomeriggio e della prima sera si spengono quelli arrivati sull'Appennino centrale, in un contesto quindi di nuvolosità che va dissipandosi. Discorso simile per le regioni meridionali, dove la nuvolosità e i rovesci o isolati temporali arrivati nelle ore pomeridiane nella serata saranno estinti, la ventilazione sarà scarsa, il moto ondoso del mare poco consistente. Sereno poco nuvoloso per le ore serali e notturne per entrambe le isole maggiori, ancora con poco vento e con moto ondoso del mare inconsistente. Andiamo a vedere la previsione per domani, una giornata che vedrà dei temporali più diffusi e localmente più intensi sulle zone di nord-est, sull'Appennino settentrionale, ma in generale lungo tutte le zone interne appenniniche del centro-sud. Il tutto in un contesto di temperature che domani appunto inizieranno a cedere qualche grado, al nord come localmente sulle regioni centrali.

Fermo.

0: È in coma farmacologico a Barcellona un 21enne di Asolo, aggredito mentre era in vacanza con un gruppo di amici, stato picchiato da un gruppo all'uscita di un locale. Attacchi russi a Kiev e Kryvyi Rih, 8 vittime, 6 morti a Mosca per l'assalto di 600 droni ucraini. Nuovi raid in Libano, 11 morti, il ministro italiano Katz, colpiremo con tutta la forza. Clamoroso furto d'arte a Ferragosto al Museo regionale di Messina, rubati 6 capolavori di Antonello da Messina, 2 sono stati abbandonati durante la fuga. Nel Cosentino, picchiata selvaggiamente e lasciata morente davanti all'ospedale, fermato a Bari il compagno. In provincia di Benevento, pensionato, uccide la moglie a coltellate e tenta il suicidio. Un anno fa la scomparsa di Pippo Baudo, per 60 anni mattatore della televisione pubblica italiana e scopritore di tanti talenti. Europei di atletica e nuoto, Italia prima nel medagliere, 2 argenti nella maratona, Pietro Riva e le ragazze nella competizione a squadre. Mondiale di ritmica, argento per Sofia Raffaele. Bentrovati da Area News 24, apriamo questa edizione con la cronaca, un giovane di 21 anni di Asolo in provincia di Treviso, Nicola Maggiotto, questo è il suo nome, si trova in un ospedale di Barcellona in coma farmacologico per le ferite riportate durante un'aggressione avvenuta mercoledì notte mentre si trovava in vacanza con un gruppo di altri 8 coetanei. Iniziamo con questo servizio di Sabrina Carreras.
1: Doveva essere una serata di vacanza come tante a Barcellona, poi all'uscita da un locale l'aggressione. A terra finisce Nicola Maggiotto, 21 anni, di Asolo, in provincia di Treviso, ricoverato ora in terapia intensiva con coma farmacologico e prognosi riservata in un ospedale della città catalana. Secondo il racconto degli amici, erano da poco passate le 10 di sera di mercoledì scorso quando una dozzina di giovani di lingua spagnola avrebbe avvicinato il gruppo di italiani. 2 vengono aggrediti, Nicola Maggiotto viene colpito alla nuca e perde i sensi. Da qui sarebbe nata una rissa con il gruppo di aggressori che si sarebbe dileguato prima dell'arrivo della polizia e dei soccorsi. La Farnesina, in contatto costante coi genitori di Nicola, volati in Spagna per assistere il figlio, precisa che la dinamica non è ancora pienamente chiarita e che sono in corso indagini da parte delle autorità spagnole. Una vicenda che riporta alla memoria quella di Salvatore Sinagra, un trentenne di Favignana, aggredito nel 2025 a Lanzarote, fuori da un locale, senza motivo. Finì in coma farmacologico con un grave trauma cranico. E ancora, il 12 agosto di 9 anni fa, Nicola Ciatti, un ragazzo italiano di 22 anni originario di Scandicci, venne aggredito in una discoteca Lloret del Mar, sulla Costa Brava, da 3 giovani ceceni. Uno di loro, esperto di arti marziali, lo colpì con un calcio alla testa mentre era già a terra. Ciatti morì poche ore dopo. L'uomo, condannato in Italia a 23 anni di carcere, è latitante dal 2022.
0: Continuiamo con gli esteri. Kiev ferita nella notte da una nuova ondata di raid russi con l'impiego di missili ipersonici, almeno 3 le vittime, mentre in Romania abbattuto dai caccia NATO un drone russo. Ma facciamo il punto proprio da Kiev, dove si trova il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
2: Sì, è salito nel corso delle ore a 8 il bilancio delle vittime degli attacchi russi sull'Ucraina, attacchi sferrati prima nella notte con missili balistici, poi ancora nel corso della giornata anche con dei droni, non solo sull'area della capitale Kiev ma anche su vaste altre zone, 2 dunque le vittime a Zaporizhia, 2 a Kryvyi Rih, 2 nella regione di Sumy, 1 nel Donetsk e 1 nel Kherson. A Kryvyi Rih

0: La città di Zelensky, i russi hanno colpito anche la maggiore acciaieria del paese. Dal suo canto Kiev ha lanciato nel corso della notte centinaia e centinaia di droni verso il territorio russo. Sentite però le urla, qui ci troviamo nell'area della Piazza delle Nazioni dove sta per partire una nuova manifestazione per l'ex ministro della difesa Fedorov. Ma torniamo alle ore difficilissime vissute da Kiev, dalla capitale questa notte. Stamane noi abbiamo visitato con Matteo Petrobelli uno dei luoghi colpiti, luogo particolarmente caro agli abitanti di Kiev, dove si trova la più grande libreria di libri usati, mercato di libri usati di Kiev. Vediamo, e poi lì nello studio.
1: È bastato poco per sfigurare il lavoro e le passioni di anni, il missile lanciato dalla Russia, il bagliore, il boato, nella notte di Kiev. Una nuvola di fumo bianco avvolge ancora quel che resta del mercato di Petrivka, il più grande mercato di libri della capitale ucraina. Decine di migliaia di testi, anche rarissimi, ora restano solo mucchi di cenere.
0: A terra i libri, i volumi, anche fantasy per bambini fatti saltare in aria dall'esplosione. Dopo diverse ore i pompieri stanno ancora lavorando per spegnere le ultime tracce del rogo.
1: I soccorritori si aggirano stravolti. Sergei salta giù dalla serranda, ha avuto fortuna lui, ha salvato gran parte della sua bottega. Qui non c'è nulla di militare, ci dice, sono attacchi selvaggi sui civili. Ad altri è andata peggio. Sono qui dal 99, racconta Mikhailo, ora è tutto bruciato. Olena è arrivata di corsa con l'abito da notte, appena cessato l'allarme. Qui c'è tutta la mia vita, la mia infanzia. Dei negozi, di dischi e musica non è rimasto ora più nulla. Proveremo a restaurare tutto, ci assicura, ma non sarà facile.
2: E poi la risposta ucraina a Mosca con 600 droni contro la capitale russa e altre regioni. Almeno 6 le vittime in questo caso, ce ne parla la corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
3: Nella notte il sindaco di Kiev avverte la popolazione. La capitale è sotto attacco missilistico, invita tutti a rimanere nei rifugi. Attacchi anche al mattino, a fuoco il mercato dei libri, tutto ridotto in cenere, colpita anche Kryvyi Rih, la città dove è nato Zelensky. Qui la più grande acciaieria dell'est Europa si ferma, centrata da un missile, ci sono morti e feriti. La guerra non è più confinata al fronte, entrambi gli eserciti aumentano la pressione sulle città e le infrastrutture. E così stamattina a Mosca ci siamo svegliati scoprendo che degli 822 droni lanciati contro la Russia, 600 erano diretti proprio verso la capitale. Le autorità russe riferiscono il minimo indispensabile, ma trapelano immagini e notizie. In fiamme la raffineria Kapotnia, uno dei quartieri sudorientali della città, e a Domodedovo un magazzino di prodotti farmaceutici. E per l'ennesima volta Wildberries, l'equivalente di Amazon in Russia, colpito uno dei depositi più grandi, 250.000 metri quadri. Tra i russi prevale il fatalismo, ma il conflitto non può più essere ignorato.
2: E poi l'altro conflitto, quello nel Golfo Persico, con lo stallo Hormuz, le indiscrezioni sul filo diretto tra l'amministrazione statunitense e i Pasdaran, mentre il regime iraniano pone una taglia sulla testa dei militari iraniani statunitensi. Il punto da New York con l'inviato Nico Piro.
4: Sì, i difensori di Hormuz ti spezzeranno le gambe. Questa la minaccia del capo dell'esercito iraniano, il generale Hatami, in risposta alle dichiarazioni di Donald Trump venerdì scorso, aveva detto: dichiareremo molto presto lo stretto di Hormuz come territorio statunitense. Quindi l'escalation verbale avviata dalla Casa Bianca ormai sembra senza freno nello scontro con l'Iran, che risponde con queste affermazioni. Tra l'altro il generale iraniano dice che non si tornerà allo status quo, cioè alle basi americane operative nell'area del Golfo, basi americane che sono state duramente colpite dall'Iran, che sono in larga parte fuori uso. Hatami poi aggiunge, annuncia una taglia di $30,000 per ogni soldato americano ucciso o catturato, che diventano $60,000 se a compiere questo gesto sono donne iraniane. Affermazioni che fanno quasi pensare a un Iran che si prepara a un'invasione di terra. terra. Intanto l'agenzia Axios, che è un'agenzia molto vicina alla Casa Bianca, una sorta di portavoce informale dell'amministrazione Trump, fa sapere che nel maggio scorso l'amministrazione americana ha cercato un canale diretto con i Pasdaran attraverso il governo del Kurdistan iracheno, a voler così testimoniare le difficoltà della Casa Bianca, di cui Trump ha più volte parlato, nel

0: trovare dei referenti in Iran per trattare la tregua o comunque la fine della guerra. A voi studio.
1: Grazie Nico Piro, noi andiamo avanti con quello che sta succedendo nel vicino Oriente con la recrudescenza delle ostilità in Libano. Il ministro della difesa Katz minaccia un'ulteriore intensificazione delle operazioni mentre il cardinale Pizzaballa visita la città cerchiata dai coloni di Taibè in Cisgiordania. Il corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori.
2: Proprio così ci sono nuovi attacchi e bombardamenti nel sud del Libano anche in queste ore e questo dopo l'ultimo attacco di ieri, il più grave da giugno ad oggi, nel quale sono state uccise 11 persone, tra le quali due donne e tre bambini. Il premier libanese Salam ha chiesto a Israele di fermare i massacri, l'esercito afferma di aver colpito dopo un attacco degli Hezbollah che avevano ferito tre soldati e l'esercito afferma di aver ucciso tre comandanti degli Hezbollah. Intanto in Cisgiordania i coloni per l'ottavo giorno consecutivo continuano a dare l'assedio a tre case di palestinesi nel villaggio di Kusra e questo nonostante l'intervento dell'esercito, attacchi dei coloni anche nel villaggio cristiano di Taibe dove si è recato il cardinale Pier Battista Pizzaballa che ha affermato continueremo a fare di tutto ciò che è il nostro potere per preservare la presenza ecclesiale in quella terra. E linea allo studio.
1: E noi parliamo dell'Angelus Domenicale del Papa da Castel Gandolfo. Papa Leone torna proprio sulla ferita aperta della Cisgiordania, dove le comunità palestinesi, dove ci sono anche dei cristiani, vivono il quotidiano assedio dei coloni israeliani. Il servizio di Serena Scorzoni.
3: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania.
4: E interrotto più volte dagli applausi della folla, il Papa da Castel Gandolfo si rivolge ai governanti del mondo.
3: Chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
4: La preghiera del pontefice all'Angelus per un mondo tormentato che cerca pace. Il pensiero di Leone XIV anche per i giochi del Mediterraneo. Inizieranno questa settimana a Taranto e coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area del Mediterraneo.
3: Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
1: Cambiamo argomento, inestimabile furto d'arte nella serata di Ferragosto al Museo Regionale di Messina. La banda di ladri che ha trafugato i capolavori di Antonello da Messina ha agito in pochi minuti. Andiamo in diretta dall'inviato Maurizio Di Lucchio.
5: Sì, sarebbero entrati da questo piccolo varco lungo la palizzata del Museo Regionale gli autori del furto dei capolavori di Antonello da Messina. Si vedono alcune sbarre leggermente piegate. Si sono introdotti dentro al museo da una porta secondaria e nel giro di 2-3 minuti hanno rubato le 5 tavole superstiti del polittico di San Gregorio e una tavoletta bifronte, tutto sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza che al momento sono al vaglio degli investigatori. Uscendo poi i ladri in fuga hanno abbandonato due dei pannelli sottratti del polittico che sono stati poi recuperati dalla polizia grazie alla segnalazione di un passante. La direttrice del museo regionale ha affermato che gli impianti di sicurezza del museo sono efficienti e hanno funzionato, quindi si cerca invece di capire che cosa non abbia funzionato nel dispositivo complessivo di sicurezza. Risulta poi che al momento del furto all'interno della struttura ci fossero 4 custodi che sono stati interrogati, sono stati ascoltati dagli investigatori. Un'indagine interna è poi stata avviata dalla regione proprio per accertare eventuali responsabilità da parte del personale addetto alla custodia. Per il momento da Messina è tutto, a voi.
1: Grazie, noi ci spostiamo ora in Calabria perché è stato fermato a Bari mentre si stava imbarcando per l'Albania il compagno della donna trovata senza vita la notte scorsa davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Trebisacce. Siamo in provincia di Cosenza e noi andiamo proprio a Trebisacce dove c'è l'inviato Michele Cerbo.
6: Sì, noi siamo in attesa del decreto di fermo da parte della Procura di Castrovillari che conduce le indagini di questo purtroppo ennesimo femminicidio per capire che cosa ha scatenato la furia del presunto omicida Elvis Metvela, il 42enne di origini albanese che questa mattina è stato fermato dalla polizia di frontiera al porto di Bari proprio mentre presumibilmente cercava di imbarcarsi su un traghetto per l'Albania e bisogna capire che cosa lo ha spinto anche a lasciare la donna agonizzante. Qui vedete alle mie spalle c'è il pronto soccorso e l'ospedale di Trebisacce, proprio davanti al pronto soccorso la donna che poi è stata subito soccorsa dai sanitari che purtroppo non sono riusciti a salvarle la vita perché erano troppo profonde le ferite, le fratture soprattutto al viso ed alla nuca. Gli inquirenti sentiranno, in questo momento è sotto custodia dei carabinieri, Elvis Metvelai è sotto custodia dei carabinieri del comando provinciale di Cosenza, quindi lo sentiranno a breve e riusciremo a capire, come vi dicevo prima, in base a quello che sarà scritto poi nel decreto di fermo, che cosa sia effettivamente successo a Ornella Forastefano, tra l'altro la donna è anche imparentata con alcuni esponenti del clan locale, uno dei clan più forti qui della piana di Sibari, e lo stesso Elvis Metvelai, secondo quanto siamo riusciti ad apprendere, anche lui aveva precedenti penali per spaccio di sostanze stupefacenti. Per il momento da Trebisacce è tutto, restituisco la linea allo studio.
1: Noi qui continuiamo con la cronaca perché è stato trasferito in carcere il 75enne che nel giorno di Ferragosto nel Sannio ha ucciso la moglie e che poi ha tentato di uccidersi. L'uomo è accusato di femminicidio. Ce ne parla in questo servizio Gianluca De Martino.
7: È stato dimesso e trasferito nel carcere di Benevento l'uomo di 75 anni che ieri ha ucciso a coltellate la moglie coetanea e poi ha tentato il suicidio con la stessa arma. Faustino Cardillo, pensionato, ex dipendente di un'azienda dolciaria, è accusato di femminicidio. Nel giorno di Ferragosto, in una villetta di Sant'Angelo a Cupolo, ha colpito più volte la moglie Maria D'Alessandro, chiamando poi lui stesso i carabinieri. Si indaga sul movente, cercando di raccogliere le testimonianze di vicini di casa e familiari. La coppia aveva due figli che non erano in casa al momento della tragedia.
8: Una famiglia unita, che conoscevo benissimo, una famiglia che prendeva decisioni insieme.
7: Inspiegabili i motivi del gesto, secondo chi conosceva Faustino, descritto come un uomo mite, amante dell'agricoltura e degli ulivi che circondavano la villetta. Da qualche settimana, tuttavia, aveva accusato problemi psicologici, tanto da farsi visitare da uno specialista.
8: Era un podista, una persona che è attiva sul territorio, che a conoscenza mia non aveva alcun problema di questo genere.
7: L'interrogatorio, che potrebbe svolgersi in carcere già nella giornata di domani, chiarirà i punti ancora oscuri del delitto.
1: Ora parliamo del terremoto di magnitudo 7.7, un terremoto devastante che ha colpito l'arcipelago indonesiano. In queste ore nuove violente scosse, sono migliaia invece gli sfollati e anche decine le vittime. Il corrispondente da Pechino, Marco Clementi.
9: Io ho una gamba rotta, anche la colonna vertebrale è lesionata. Ho sentito la terra tremare, sono rimasta sepolta con i miei bambini, poi qualcuno ci ha tirato fuori.
10: Le voci dei sopravvissuti del terremoto in Indonesia, magnitudo 7.7.

0: Il terremoto più forte, c'era il rischio appunto dello tsunami, si è rientrati perché noi eravamo in mezzo al mare con la barca. Adesso c'è qualche scossa su al nord ancora, nello stesso punto dove si era generato.
1: Operativi gli aeroporti della zona, fa sapere la Farnesina, impegnata ad agevolare le operazioni di rientro.
2: Dunque sono 6.000 gli italiani al momento registrati come turisti in Indonesia, almeno 700 hanno già chiesto l'assistenza alla Farnesina per il rimpatrio. Katia Cerratti.
3: Strade interrotte, enormi massi e detriti a ostacolare i soccorsi. Il devastante sisma che ha colpito l'isola di Flores in Indonesia restituisce uno scenario di devastazione con decine di vittime. E sono ore di frenetico lavoro alla Farnesina per prestare assistenza ai nostri connazionali attraverso l'ambasciata a Giacarta e l'unità di crisi. Nel paese risultano oltre 2.000 cittadini italiani iscritti all'AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, e circa 6.000 connazionali non residenti registrati su Dove siamo nel mondo, di cui 700 presenti proprio sull'isola di Flores. E dopo voli cancellati e collegamenti difficili, i principali aeroporti ora sono tornati operativi e dunque per i nostri connazionali si è riaccesa la speranza di poter tornare a casa. Al momento però la disponibilità dei posti risulta limitata. Le richieste di altri turisti internazionali e della popolazione locale sono infatti molto elevate. Secondo la Farnesina, la situazione dovrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni con una maggiore disponibilità sui voli. Nessun italiano tra le decine di vittime del sisma mai sopravvissuti raccontano momenti di terrore, aggravati anche dall'allerta tsunami più volte rientrata. L'arcipelago indonesiano, intanto il più grande del mondo con le sue 17.000 isole, continua a tremare. Una scossa di magnitudo 6.9 è stata avvertita sull'isola di Sumatra, con epicentro a oltre 100 km dal capoluogo Medan.
2: Ora torniamo in Europa, la Spagna ancora una volta assediata dagli incendi con il caso più grave in Aragona, provincia di Huesca, dove appare fuori controllo un vasto incendio che ha già distrutto oltre 16.000 ettari di boschi, costringendo all'evacuazione più di 1.000 persone da 19 centri abitati. Minacciato anche il monastero medievale dal quale sono stati evacuati i resti dei sovrani aragonesi, oltre a testi miniati e beni storici di alto pregio. Parzialmente domato invece un altro incendio nella provincia meridionale di Huelva, sotto osservazione un focolaio in Castiglia e León, a ridosso del confine con il Portogallo. Da inizio estate in Spagna sono già bruciati quasi 200.000 ettari di aree boschive. Anche la Gran Bretagna colpita dal caldo anomalo e dalla siccità senza precedenti, ma ora si aggiunge anche la piaga degli incendi e il governo studia piani a lungo termine per contrastare il cambiamento climatico. Inviata a Londra, Anna Paola Ricci.
4: Un'estate da primati, quella del 2026 nel Regno Unito. Con 40 giorni di temperature superiori e 30 gradi, spalmati nei 12 mesi, è stato superato il record del 1995. Una stagione molto secca, col 71% del paese in siccità e due deragliamenti ferroviari a causa probabile dei binari deformati dal calore. E poi gli incendi boschivi, il più drammatico nelle West Midlands, con oltre 30 abitazioni distrutte e danneggiate e circa 1.000 persone ancora senza casa. Non ho mai visto niente del genere. Così il premier Burnham, che ha visitato le aree in crisi dopo aver indetto una riunione straordinaria interministeriale. Da Downing Street anche aiuti per l'agricoltura al collasso, equivalente di 76 milioni di euro più altri 17 per la costruzione di nuovi bacini di raccolta idrica. Ma la siccità persiste. Nel parco di Kew Garden è diventata un'attrazione. La quercia morta durante l'estate del 2022 ora è l'emblema del cambiamento climatico. E sempre nella storica stazione meteo londinese è stato rilevato che quello del 2026 è stato il primo luglio senza una sola goccia di pioggia in un secolo e mezzo.
2: E dunque dal caldo intenso ai temporali, anche nel nostro paese si teme quello che porta avanti il caldo, ma lunedì cambia il tempo sul centro-nord e cresce l'attenzione per un possibile El Niño molto forte anche in Europa. Vediamo i dettagli con questo servizio di Antonello Travaglini.
5: Dopo giorni di caldo intenso e molte città interessate da bollini rossi, il tempo si prepara a cambiare volto, localmente anche intensi. Le temperature inizieranno a diminuire.
6: La settimana interessa il Mediterraneo centrale, sarà un po' in arretramento. La settimana con una perturbazione più intensa transiterà tra le regioni settentrionali e quelle centrali con piogge più diffuse, localmente anche intense.

0: Intanto all'orizzonte si affaccia un altro possibile protagonista del clima dei prossimi mesi, El Niño. Il fenomeno, legato al riscaldamento anomalo delle acque del Pacifico, si sta intensificando rapidamente. Secondo il Climate Prediction Center americano, c'è oltre il 90% di probabilità che tra autunno e inverno si sviluppi un evento molto forte, con la possibilità di raggiungere livelli storici. Un fenomeno che può modificare gli equilibri atmosferici su scala globale e avere ripercussioni anche sul clima europeo e italiano.
1: Parliamo di un'altra pioggia, quelle di medaglie azzurre agli europei di atletica di Birmingham, che si avviano alla conclusione. Oggi altre due medaglie d'argento dalla maratona e questa sera grande attesa per la finale del lungo, dove per l'Italia c'è Larissa Iapichino e per le staffette sentiamo Marco Tripisciano.
2: E sono 19. Le strade di Birmingham continuano a parlare italiano. La maratona femminile, con il sesto posto di Rebecca Lonedo, il settimo di Sofia Yaremchuk e il ventunesimo di Giovanna Epis, ci regalano l'argento a squadre, che vale la 18ª medaglia della spedizione azzurra. Il lancio perfetto per la gara maschile. Su un percorso particolarmente duro brilla il talento e la strategia di Pietro Riva, che lascia fuggire il tedesco Petros, che vince con il record dei campionati, ma negli ultimi 2 chilometri accende il finale e si va a prendere l'argento individuale.
3: Io lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione, oggi lo sono stato, non ho avuto chi era davanti perché ero fiducioso di quello che stavo facendo e secondo me riuscivo a valutare se uno strappo era troppo forte o meno. Stavo molto bene muscolarmente, quindi ho detto aspetto la volata ed è andata bene.
2: E stasera gran finale per respingere la rimonta della Gran Bretagna. Riflettori puntati sulla Larissa Iapichino, che nel salto in lungo punta in alto. Ci proveranno i gemelli Zoglami e Bui nei 3.000 siepi, Ludovica Cavalli sui 1.500 e le staffette, intenzionate a riscattarsi prima con la 4% mista e poi con le 4x4.
1: E oggi Jannik Sinner festeggia 25 anni dalla prima volta, dalla prima vittoria ATP a 17 anni ai trionfi Slam, passando per le sfide con Djokovic e Alcaraz e poi la conquista del numero 1. Sentiamo Isabella Schiavone.
4: 25 anni oggi per Jannik Sinner, un compleanno importante, festeggiato lontano da Cincinnati dopo il forfè per un problema al ginocchio destro. Dal bambino che divideva il tempo tra sci e tennis al numero uno del mondo, il primo italiano della storia a raggiungere la vetta del ranking ATP. 84 settimane complessive al comando, 65 delle quali consecutive, e numeri che raccontano una carriera già fuori scala. 30 titoli, 5 slam, l'ultimo è Wimbledon, conquistato poco più di un mese fa sul centrale dell'All England Club. Con quel successo Sinner ha raggiunto quota 5 major, tanti quanti Pietrangeli, Panatta, Schiavone e Pennetta messi insieme. Il 2026 ha regalato anche un altro primato. A Roma ha completato la collezione dei 9 Master 1000, prima di lui c'era riuscito soltanto Djokovic. A 25 anni dunque il bilancio è già quello di un campione destinato a restare nella storia del tennis italiano, ma lo sguardo è già avanti. Il prossimo obiettivo sono gli US Open, poi nel 2027 Roland Garros, l'unico dei 4 tornei dello Slam che ancora manca alla sua collezione.
1: Amanti dell'adrenalina, si celebra oggi il Roller Coaster Day, la giornata internazionale dedicata alle montagne russe. Vediamo con Nadia De Mita.
5: Un minuto e mezzo è più o meno il tempo di un giro sulle montagne russe. 90 secondi per urlare e sentire lo stomaco sotto sopra e poi avere la voglia di rifarlo. Per un'emozione così c'è persino una giornata dedicata, il Roller Coaster Day, la giornata internazionale delle montagne russe. Sono oltre 6.900 quelle in funzione nel mondo, una storia iniziata negli Stati Uniti alla fine dell'Ottocento, ma con radici ancora più lontane. Nelle Russian Mountains, le piste di ghiaccio sulle quali ci si lanciava già nel Settecento. Da allora è cambiato tutto, tranne la sensazione. Oggi la sfida si muove e i numeri sono impressionanti. High Speed a Mirabilandia raggiunge 120 km orari e passa da 0 a 100 in 2,2 secondi. A Gardaland c'è Obri. A Magicland a Roma, Shock accelera da 0 a 100 in pochi secondi. E poi ci sono le discese al limite. 97 gradi per Eurofighter a Fasolandia e Altair che sfida la gravità con 10 inversioni a Cinecittà World. E questi sono

0: solo alcuni dei corpi una questione di record. Ma perché ci piace tanto questo brivido? Il corpo reagisce alla percezione del pericolo, aumenta l'adrenalina, il cuore accelera, mentre dopamina ed endorfine contribuiscono alla sensazione di piacere. È il cosiddetto safe thrill. Ma a queste velocità anche la sicurezza deve correre veloce. I sistemi di controllo monitorano la corsa e possono interromperla in caso di anomalie. È capitato anche recentemente, lasciando ai passeggeri un brivido decisamente fuori programma. Ma si sa, sulle montagne russe la corsa finisce quando si torna a terra, anche se l'emozione resta sospesa ancora un po'.
1: A un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo, la RAI gli rende omaggio con una programmazione speciale che coinvolge reti televisive, piattaforme digitali, radio e testate giornalistiche. Vediamo un suo ricordo con Alessandra Sacchetta, poi dopo ci fermiamo per qualche minuto.
2: Mantenere il successo è difficilissimo, arrivarci è possibile, ma mantenerlo è una cosa molto difficile perché lì iniziano i pericoli, gli attacchi.
3: E lui, Pippo Baudo, il successo ha saputo mantenerlo attraverso le diverse epoche. Capace di reinventarsi più volte, conservando comunque il suo stile inconfondibile, composto da autorevolezza, ironia, intelligenza e soprattutto controllo assoluto della diretta televisiva, affrontando magistralmente...
4: Benvenuti alla prima serata...
5: Questo festival è truccato!
4: Per piacere,
5: questo festival è truccato e lo vince Fausto Leali!
4: E dai, e ci siamo un'altra volta, dai.
3: Pippo Baudo sembrava nato per tutti i generi televisivi, dal varietà al quiz al talk show, alla storia della TV italiana e della RAI, della quale continua ad essere un simbolo anche dopo la sua scomparsa. Capace di valorizzare il talento ovunque lo incontrasse, non solo Giorgio e Laura Pausini devono molto a Pippo. Lui che ha scelto di farsi affiancare da donne professionali ed intelligenti, senza ridurle al ruolo di valletta. Una per tutte, Loretta Goggi. Non solo un personaggio unico, ma un vero e proprio demiurgo che la TV è stato capace di modellarla ed inventarla, sempre con tanta autoironia.

0: velocità della luce. L'informazione verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Di nuovo in diretta parliamo dei nostri speciali sulla cura, la sfida della cura, la serie di speciali dedicati ai protagonisti della medicina e della ricerca in Italia. Oggi Gerardo D'Amico ci parla di Domenica Lorusso, innovatrice nell'oncologia ginecologica. Noi torniamo alle 19 con Emanuela Bonchino.

0: Sì, credo di sì. Mio padre era avvocato e io ho tre sorelle avvocato e quindi era quasi una evoluzione naturale che
1: Esatto.
0: io seguissi la loro strada.
1: Invece, cattolica prima, il dottorato a Parma.
0: E poi la carriera lavorativa tra Roma e Milano. Però devo dire che tutto questo si mette in moto per l'ambizione di mio padre.

0: padre. Era un uomo estremamente visionario, è stato lui a volere che io andassi in cattolica. Mi disse: se devi studiare medicina, la devi studiare in quella che io ritengo l'università migliore, dove puoi avere delle opportunità che non avresti altrove. Ed è stato estremamente visionario.
1: E dove, come poi lei, a trovarsi i giganti?
0: Sì, guardi, ci sono donne che non incontreranno mai l'uomo della loro vita. Pensi, io ne ho incontrati due. Giovanni e mio padre, Giovanni Scambia e mio padre erano due persone che pur facendo lavori totalmente diversi avevano moltissimo in comune. Erano due persone su cui potevi contare sempre. Tante cose nella mia vita le ho potute fare perché sapevo di avere una rete di salvataggio.
1: Lei, professoressa, ha deciso di avviarsi alla professione medica perché è passata attraverso l'esperienza di suo nonno.
0: Mio nonno si è ammalato di quello che credo oggi, penso di poter ricostruire essere un tumore del midollo spinale. Dico penso di poterlo ricostruire perché immaginerà che
1: A quei
0: all'epoca la
1: tempi.
0: diagnostica. E io assistevo ogni giorno a questa scena. Sono la seconda di cinque figli, mia madre insegnante che continuava a lavorare e si prendeva carico anche del papà ammalato. E quindi si perpetrava la routine di questa donna, si alzava la mattina molto presto, ci faceva fare colazione, ci mandava a scuola, andava a scuola a sua volta, tornava, ci faceva mangiare e poi andava ad assistere il padre, passando lì tutto il pomeriggio e la notte. E io mi ricordo che era sempre lì in attesa di avere notizie, quando arrivava il medico era tutto, era oncologo, palliativista, tutto quanto, che non la degnava di uno sguardo. E che si rivolgeva per dare notizie mediche alla componente maschile della famiglia. Allora ho pensato che volevo essere un medico perché volevo essere dall'altro lato, volevo conoscere i segreti della medicina, ma volevo essere un medico diverso, un medico che provasse a mettere empatia in quello che facevo.
1: Professoressa, in Italia ci sono 12 milioni di persone che hanno una malattia cronica importante e che hanno bisogno di un caregiver a seconda dei livelli, dicono le statistiche, che praticamente sono tutti a carico. Quanto è cambiato prendersi cura di un...
0: Del caregiver è più riconosciuta anche dalla legge, con delle agevolazioni, la nuova legge accompagnate dalle amiche e non dai familiari, quindi sicuramente ci sono più agevolazioni. Quelle sono state il caregiver di mio padre, che sono avvocati e che mettevano da parte il lavoro, la professione per
1: La propria
0: accompagnarlo,
1: famiglia.
0: la famiglia, per accompagnarlo, perché la burocrazia, non solo gli aspetti banali, il farmaco, l'accompagnamento in ospedale, ma la burocrazia che si accompagna alla malattia è veramente tanta.
1: Due sono stati, diciamo, i suoi incontri all'estero che in qualche modo hanno contribuito alla sua formazione, all'ospedale di Bellinzona prima, ma soprattutto all'Anderson Cancer Center di Houston, che è il punto di riferimento mondiale per l'oncologia.
0: Guardi, ancora una volta ci sono andata grazie alla visione del mio mentore, perché Giovanni all'epoca cominciava ad interessarsi all'idea di fare le fasi 1. La fase 1 è per definizione la prima volta in cui un nuovo farmaco viene usato su una persona e sono studi particolari anche ad alto rischio che richiedono un'organizzazione particolare. E c'era il centro di Bellinzona dove si facevano le fasi 1, quindi sono andata lì per imparare e portare il primo clinical trial center al Gemelli, l'abbiamo messo in piedi in ginecologia oncologica, quando io tornando da Bellinzona ho provato a ricreare l'organizzazione della ricerca. L'MD Anderson è stata un'esperienza molto interessante, ho traslato l'idea di una ricerca sostenibile. Io sono cresciuta in un ambiente in cui ma non disdegno la ricerca sponsorizzata dalle aziende, hanno due missioni diverse. La ricerca accademica risponde a dei bisogni che sono più sostenibili, quindi il modello che ho importato dagli Stati Uniti è quello che oggi abbiamo messo in piedi anche qui in Humanitas, un clinical trial center con delle figure dedicate. La ricerca è complessa, richiede figure dedicate, richiede rigore e non si può improvvisare. Però la ricerca delle aziende farmaceutiche è una ricerca altrettanto importante.

0: azienda arrivano i farmaci. Se non avessimo fatto la ricerca con le aziende farmaceutiche, oggi non avremmo avuto i PARP inibitori, l'immunoterapia, gli anticorpi farmacoconiugati che stanno impattando sulla vita delle persone. La mia visione del conflitto è quando c'è un ritorno economico immediato nella busta paga del ricercatore a seguito di una sperimentazione o a seguito di una prescrizione di un farmaco. La ricerca guidata dalle aziende, dal mio punto di vista, non è una ricerca conflittuale, intanto perché c'è una tracciabilità di tutto quello che si fa. Io ho sempre lavorato in istituzioni dove Giovanni mi ha insegnato, noi non abbiamo mai ricevuto soldi per la ricerca. Io questo ci tengo che venga chiarito. Tutti i soldi che arrivavano dalla ricerca venivano reinvestiti in ricerca. In un modello virtuoso che ho impiantato anche qui in Humanitas, i soldi servono a finanziare i trial no profit. Nella mia busta paga non ci sono soldi che arrivano dai trial clinici. Questo è importante. Oggi nel ginecologico noi abbiamo un modello di collaborazione con le aziende in cui i trial li disegnano i clinici e portano la ricerca dove ci serve.
1: Ora ci arriviamo ai trial, perché lei è proprio quel tipo di internazionale e anche per quello ha contribuito a definire delle linee guida sui tumori di cui lei si occupa, quelli ginecologici, sia nazionali sia internazionali. Però, professoressa, prima, visto che lei l'ha evocato varie volte, io vorrei ricordare la figura di Giovanni Scambia, che è stato un grande, semplicemente un grande scienziato.

0: della ginecologia ostetricia del Policlinico Gemelli si conclude qui. Ma c'è un ultimo messaggio che voglio lasciare ai giovani che dovranno costruire il futuro della nostra scuola e della nostra clinica. Ed è quello di meravigliarsi dei progressi e delle conquiste, così come mi meraviglio ancora io oggi. Quando iniziai non avrei mai pensato di poter dire ad una donna come tale potesse essere utile a fornire modelli predittivi di risposta alle cure. Eppure oggi è così. Per chi scriverà la nostra storia, il mio augurio è di attraversare ancora tante scoperte e tante vittorie. Magari con una squadra meravigliosa come la nostra, fatta di talento, passione, capacità di stare insieme e di avere cura delle donne.
1: È stato un sodalizio felice che è durato 30 anni, in cui io mi sono allontanata per varie esperienze lavorative, ma non ci siamo mai persi di vista, sono tornata a lavorare con lui. Io credo che Giovanni ci abbia insegnato due cose fondamentali: l'inseguire l'eccellenza, ma anche il rispetto delle persone.
2: Quante vite ha salvato il professor Scambia, e noi, grazie anche a quello che lui ha fatto, abbiamo nel paese una rete di centri oncologici ad altissima specializzazione, sono un centinaio, la rete Mito, di cui lei adesso è diventata la presidente, la coordinatrice nazionale. Perché è così importante questa rete?
1: Il Mito è stato creato circa 30 anni fa, è stato creato dall'intuizione di un gruppo di oncologi e ginecologi. Noi siamo stati, Giovanni è stato tra i fondatori insieme a Sandro Pignata, che ne è stato presidente per 30 anni circa, e ha avuto un ruolo importante perché i tumori ginecologici sono patologie rare, e noi abbiamo capito abbastanza presto la necessità di mettersi insieme per produrre evidenze scientifiche. E oggi consideri che uno studio arruola mediamente tra le 600 e le 1000 pazienti, e 1000 pazienti quando i tumori sono rari o ci si mette tutti insieme oppure i miei studi rischiano di durare 10 anni e il farmaco di arrivare 10 anni più tardi alle pazienti. In questo momento abbiamo ottenuto, stiamo lavorando su un grande risultato che è quello della cronicizzazione delle malattie, ma sembra che alcune volte abbiamo perso di vista

questo l'obiettivo principale, che è quello della prevenzione delle malattie. Dobbiamo andare a capire meglio perché si sviluppano le malattie, lavorare meglio sulla prevenzione primaria, inclusi gli stili di vita. Il 40% dei tumori potrebbe essere prevenuto da alcuni stili di vita adeguati. Dobbiamo andare a lavorare sugli screening, trovare la malattia negli stadi iniziali quando la guarigione è un obiettivo percorribile. E poi, se mi consente, mi piacerebbe molto la medicina 2.0, come la immagino io, non è solo la grande ricerca, che è importante ed è quella che muove il mondo ed è quella che ci ha consentito la sopravvivenza, ma la medicina 2.0 è la presa in carico totale del paziente. Un ospedale che diventi un posto dove la paziente trova tutto, trova la migliore chirurgia, la migliore terapia medica, la migliore ricerca, ma trova anche quei supporti e quei presidi che vanno veramente a fare di quella malattia una presa in carico totale. Mi piacerebbe che questa fosse la medicina del futuro.

0: per lungo tempo la sperimentazione. I topi femmina, avendo ormoni femminili, come dire, erano meno gestibili.
1: Le donne sono un grande esempio. Lo sono perché oggi scopriamo che siamo geneticamente diverse dagli uomini e che i farmaci nelle donne vengono metabolizzati in maniera diversa, ma sono anche un grande esempio nella malattia. Potrei farle mille esempi di come le mie pazienti, pur coinvolte dalla malattia, rimangono generose fino all'ultimo istante di vita. E c'è molto da imparare da una donna che si ammala. Io lo dico sempre, rimango sempre colpita. Le mie pazienti non muoiono disperate perché stanno morendo, muoiono disperate perché stanno lasciando i figli.

0: E questo, professoressa, è il suo luogo di lavoro, l'Humanitas Pio X, una delle sedi dell'Humanitas. Quante persone vedete ogni anno?
1: Curiamo in questo reparto tra i 1.000 e i 1.500 pazienti l'anno.
0: E quanti vengono da fuori regione?
1: Il 46%, una paziente su due.
0: Questo è uno dei problemi della nostra sanità, professoressa. Gli spostamenti sanitari per curarsi, molti devono andare fuori regione, però io le chiedo, per certe specialità è inevitabile doversi spostare, andare in centri di riferimento, oppure come è nelle intenzioni del ministro Schillaci fare degli ospedali di riferimento per certe patologie complesse almeno in ogni regione?
1: È chiaro che particolarmente per i tumori rari il posto dove la paziente si cura fa la differenza. Il centro di riferimento è questo, è il posto dove la paziente può trovare tutta la filiera, il chirurgo, l'esperto di terapia medica, la ricerca clinica, ma anche tutto il supporto, il nutrizionista, lo psiconcologo e tutte le figure che coordinano e compartecipano al percorso. Ora, tutto questo non è facilmente riproducibile dappertutto, abbiamo dei criteri che identificano i centri di riferimento, ma sappiamo, e questa è l'esperienza dei paesi del nord Europa, che una paziente curata in un centro di riferimento vive di più. Tutto questo impatta sulla sopravvivenza.
0: Quanti ce ne sono in Italia di centri di riferimento per chiaramente i tumori oncologici genitali femminili?
1: Noi seguiamo l'accreditamento ESGO e in questo momento, cioè della Società Europea di Ginecologia Oncologica, in questo momento abbiamo 7 centri accreditati ESGO in Italia.
0: Che forse sono un po' bastano.
1: Sono pochi per un tumore, per esempio il tumore ovarico, che fa 5.400 nuove diagnosi all'anno. A me piace l'idea di avere un centro di riferimento al

0: meno per macroarea che in qualche modo contenga la migrazione sanitaria, perché per una paziente, per la sua famiglia, non è facilissimo
1: anche
0: affrontare.
1: Non sono cure immediate che si risolvono in una seduta.
0: Devo dire che si potrebbe anche ragionare su un modello misto, cioè un modello in cui la chirurgia, che è una parte complessa del percorso, è centralizzata e le terapie mediche possono essere distribuite sul territorio. Abbiamo due problemi con il tumore ovarico. Il primo è che arriviamo tardi alla diagnosi. Quando arriviamo a diagnosticarlo, nell'80% dei casi la malattia è già avanzata, terzi, quarti stadi, e questo è, ovviamente impatta sulle nostre possibilità di cura. Abbiamo provato con i test di screening, ma purtroppo nessuno si è rivelato in grado di anticipare la diagnosi. E poi c'è un secondo aspetto, che sono i sintomi. I sintomi di questo tumore, che per anni è stato definito un killer silenzioso, in realtà non è un killer silenzioso. Il problema è che i sintomi sono molto sfumati. Si sovrappongono alle coliti, alle diverticoliti, però, e questo è quello che dobbiamo fare, è importante fare awareness, è importante spiegare e raccontare quali sono i sintomi.
1: Soprattutto a quelle donne che abbiano una familiarità?
0: Questo è un tema nodale. Noi oggi sappiamo che in una paziente su quattro circa il tumore ovarico è legato a dei deficit di alcuni geni, ma alcune mutazioni genetiche aumentano il rischio di tumore ovarico.
1: Parliamo della mutazione genetica, la più importante, BRCA1 e 2, che coinvolge il seno, ma poi anche appunto l'apparato ginecologico, soprattutto le ovaie.
0: Ma oggi scopriamo che alcuni tumori del pancreas o alcuni tumori della prostata possono essere legati a queste mutazioni. Quello che abbiamo scoperto è che accanto a queste, che sono le due mutazioni più famose, ci sono tutta una serie di altri geni che in qualche modo contribuiscono a dare lo stesso danno, e oggi anche questi geni aumentano in maniera significativa il rischio di tumore ovarico, e anche per questi geni abbiamo la possibilità di una prevenzione primaria che purtroppo è demolitiva, perché consiste nell'asportazione principalmente le ovaie intese sia come tube sia come ovaie, e la mammella.
1: Una delle prime che si è sottoposta a questo intervento preventivo, purtroppo molto invasivo, è stata Angelina Jolie, no? Divenne famoso BRCA1 e 2 proprio per quella scelta, ma poi lei e il compianto professor Scambia avete curato la Balti. Bianca Balti peraltro è stata molto generosa nel condividere il suo percorso di cura.
0: Sì, è stata veramente generosa nel condividere la sua storia, ma è stata generosa, continua ad esserlo, ha creato una fondazione proprio per continuare a supportare le pazienti che si ammalano.
1: Chi è che dovrebbe fare un test alla ricerca di mutazioni BRCA1 e 2?
0: Guardi, noi per anni abbiamo pensato che fossero solo le donne giovani ad avere il rischio della mutazione, o che per esempio fossero le storie di famiglie. Individuavamo nella familiarità e nell'età i fattori di rischio principali per condurre le pazienti a fare il test. In realtà abbiamo scoperto che un 30% di tumori ovarici legati alla mutazione avviene in donne oltre i 60 anni e con assenza di familiarità. Allora abbiamo invertito il paradigma. Facciamo il test sul tumore a tutte le donne che si ammalano di tumore ovarico. Quando lo troviamo positivo, lo cerchiamo nel sangue, quindi cerchiamo di capire se la mutazione è ereditaria, e quando la troviamo nella paziente, a cascata studiamo tutta la famiglia.
1: 2500 sono le diagnosi ogni anno di tumore della cervice uterina. Io le chiedo, quanta rabbia le fa sapere che l'Australia fra tre anni eradicherà completamente questo tumore, non ne dichiareranno più, oggi sono a numeri veramente minimi, e lo stesso farà la Scozia grazie ad un vaccino, grazie al vaccino contro l'HPV.
0: Guardi, è veramente molto triste pensare che abbiamo le armi per impedire la comparsa della malattia e non le usiamo a sufficienza. Il vaccino contro il papilloma virus è un vaccino sicuro che usiamo oramai da decenni, non lo usiamo abbastanza, è in grado di prevenire l'infezione da papilloma ed è in grado di fare in modo che la malattia non insorga. C'è anche una prevenzione secondaria per la cervice, che è il Pap test, l'HPV test. E purtroppo non usiamo sufficientemente queste armi, sapendo che potremmo prevenire un tumore che è bruttissimo, estremamente sintomatico in donne giovani.
1: Nelle femmine e nei maschi si evitano i tumori testa-collo, i tumori del pene, i tumori dell'ano, a cui nessuno pensa, ma purtroppo...
0: Perché noi continuiamo a pensare al papilloma come un problema delle donne ed un problema della cervice uterina. In realtà il papilloma è responsabile del 5% di tutti i tumori umani, non solo nella donna. E laddove nella cervice uterina abbiamo lo screening, per i tumori testa-collo non abbiamo lo screening, quindi il vaccino è l'unica forma di prevenzione che abbiamo.
1: La buona parte del lavoro suo, della sua equip, si svolge in questi ambienti. Uno si aspetterebbe gli alambicchi, le classiche provette, gente che pipetta qualcosa, ed invece...
0: E invece questa è la ricerca clinica, dove studiamo nuovi farmaci per portare al letto del paziente nuove terapie che allunghino la sopravvivenza. Stiamo facendo, oltre alle sperimentazioni con i nuovi farmaci, gli studi di real life, che sono proprio gli studi a cui lei faceva riferimento. Cioè, dopo che il farmaco è stato messo in commercio, raccogliamo nella popolazione generale quella che è l'efficacia, ma anche quelli che sono gli effetti collaterali, perché non sempre c'è corrispondenza tra quello che vediamo nei trial e quello che invece vediamo poi nella pratica clinica. Cerchiamo di avere nei trial clinici popolazioni eterogenee con varie genoetnie, proprio per andare a verificare se il farmaco ci dà gli stessi risultati in tutte le pazienti.
1: Professoressa, a proposito di grandi risultati che soprattutto con l'immunoterapia voi avete realizzato sui tumori di cui lei si occupa, quelli dell'apparato genitale femminile, ci sono gli anticorpi monoclonali, quelli coniugati, che sono, come dire,
0: l'evoluzione.
1: Le terapie PARP, insomma, tanti strumenti.
0: Sì, è vero, però sa cosa? Noi siamo abituati a valutare il costo di un trattamento solo come costo del farmaco, ma quando il farmaco ci aumenta del 20% la sopravvivenza, riduce del 40% o del 70% il rischio di recidiva, tutto il costo di terapie successive che non verranno effettuate perché la paziente ha un controllo di malattia, il costo di un sommerso, che sono i caregiver che accompagnano le pazienti in ospedale e che quindi perdono giorni di lavoro. È vero che queste terapie sono costose ed è vero anche che bisogna dare la giusta valutazione tra il costo della terapia e i risultati che otteniamo, ma oggi stiamo vedendo dei farmaci che davvero io non avrei pensato di vedere e che stanno cambiando la vita delle persone.
1: Un'altra vostra mission qui all'Humanitas, sua, del suo team, è quello di formare i giovani oncologi.
0: Guardi, io vorrei provare a fare una scuola. Io vengo da una grande scuola, che è quella del professor Scambia, e il mio obiettivo a Milano era in qualche modo inseminare la sua scuola, e vorrei fare una scuola che si basa, come ho imparato io, sugli esempi. È vero, le persone escono già formate da un punto di vista teorico, ma c'è tutto una parte di formazione che si impara sul campo, compreso, e non è poco, l'interazione con il paziente, il modo di parlare al paziente, che deve essere un modo bilanciato, sai, è molto difficile, siamo tenuti all'onestà con i pazienti, ma è molto difficile bilanciare l'onestà dell'informazione anche con la necessità di non togliere speranze, anche perché, guardi dottore, nessuno di noi sa come va a finire una storia. Noi lo vediamo nelle curve degli studi clinici. Ci sono le pazienti che non rispondono assolutamente, ci sono le pazienti che rispondono in cui dopo un po' si perde il beneficio, e poi ci sono le code, che sono le pazienti che non recidivano.
1: E noi non sappiamo mai chi sta a
0: dove,
1: che punto,
0: esatto,
1: di quella curva.
0: E quindi ogni volta che si comincia una storia la si deve cominciare con la speranza. In fondo, se vuole, la ricerca è questo. Quando io studio un nuovo farmaco ho sempre la curiosità scientifica cosa porterà alle mie pazienti per riscrivere una storia.

raccontare in diretta.

0: È in coma farmacologico a Barcellona un 21enne di Asolo, aggredito mentre era in vacanza con un gruppo di amici nella città catalana. Il giovane sarebbe stato picchiato all'uscita di un locale. Attacchi russi in Ucraina, 8 vittime, 6 morti a Mosca per l'assalto di 600 droni ucraini. Nuovi raid anche in Libano, 11 morti. Il ministro israeliano Katz: colpiremo con tutta la forza. Clamoroso furto d'arte a Ferragosto al Museo regionale di Messina, rubati 4 capolavori di Antonello da Messina, altri 2 sono stati abbandonati durante la fuga, colpo messo a segno in pochi minuti. Nel Cosentino, picchiata selvaggiamente e lasciata morente davanti all'ospedale, fermato a Bari il compagno, in provincia di Benevento pensionato uccide la moglie a coltellate e tenta il suicidio. Un anno fa la scomparsa di Pippo Baudo, per 60 anni mattatore della televisione pubblica italiana, scopritore di tanti talenti. Europei di atletica e nuoto, Italia prima nel medagliere, 2 argenti nella maratona, mondiali di ritmica, argento per Sofia Raffaeli, argento anche per Benedetta Pilato nei 50 rana. Benvenuti al telegiornale di Renews 24 delle 19. Un giovane di 21 anni di Asolo in provincia di Treviso, Nicola Maggiotto, questo è il suo nome, è in terapia intensiva, in coma farmacologico in un ospedale di Barcellona per le ferite riportate durante un'aggressione avvenuta mercoledì notte. Lui si trovava in vacanza con un gruppo di coetanei. Sabrina Carreras.
1: Doveva essere una serata di vacanza come tante a Barcellona, poi all'uscita da un locale l'aggressione. A terra di Asolo, in provincia di Treviso, ricoverato ora in terapia intensiva con coma farmacologico e prognosi riservata in un ospedale della città catalana. Secondo il racconto degli amici, erano da poco passate le 10 di sera di mercoledì scorso quando una dozzina di giovani di lingua spagnola avrebbe avvicinato il gruppo di italiani. 2 vengono aggrediti, Nicola Maggiotto viene colpito alla nuca e perde i sensi. Da qui sarà in Spagna per assistere il figlio, precisa che la dinamica non è ancora pienamente. Un 30enne di Favignana, aggredito nel 2025 a Lanzarote, fuori da un locale, senza motivo. Finì in coma farmacologico con un grave trauma cranico. E ancora, il 12 agosto di 9 anni fa, Nicola Ciatti, un ragazzo italiano di 22 anni originario di Scandicci, venne aggredito in una discoteca Lloret del Mar, sulla Costa Brava, da 3 giovani ceceni. Uno di loro, esperto di arti marziali, lo colpì con un calcio alla testa mentre era già a terra. Ciatti morì poche ore dopo. L'uomo, condannato in Italia a 23 anni di carcere, è latitante dal 2022.
0: Andiamo in Ucraina. Kiev ferita nella notte da una nuova ondata di raid russi con l'impiego di missili ipersonici, abbattuto dai caccia NATO un drone russo. Il punto da Kiev con l'inviato Daniele Lorenzetti.
2: Sì, buonasera. Una Kiev, come dicevate, ferita, ma dove questa sera, lo vedete, è tornato a sfilare qui nel cuore politico simbolico della capitale ucraina il popolo che chiede il ritorno di Mikhailo Fedorov, il giovane carismatico riformatore ministro della difesa che è stato mandato via da Zelensky. Ma questo popolo, chiamato dalla Maidan di cartone, da settimane protesta per cercare di riavere il proprio beniamino in quel ruolo. È lui l'uomo giusto al posto giusto, dicono questi soprattutto ragazzi che sono arrivati qui appunto a Piazza Maidan. Dicevate, una giornata molto pesante, soprattutto la nottata per l'Ucraina, con il lancio di missili balistici da parte della Russia e poi i droni che hanno colpito, causato vittime in vaste aree del paese. Di converso, gli ucraini che avevano lanciato centinaia di droni contro il territorio russo, causando anche lì delle vittime. Poi il caso del drone sconfinato nello spazio aereo della Romania è stato abbattuto da un caccia spagnolo della NATO. Secondo le prime analisi si tratterebbe

0: bombe di un drone russo. Ma torniamo alla notte terribile vissuta da Kiev con Matteo Pietrobelli. Siamo stati su uno dei luoghi colpiti, il luogo di uno storico mercato di libri di Kiev. Vediamo, e poi lì nello studio.
1: È bastato poco per sfigurare il lavoro e le passioni di anni. Il missile lanciato dalla Russia, il bagliore, il boato, nella notte di Kiev. Una nuvola di fumo bianco avvolge ancora quel che resta del mercato di Petrivka, il più grande mercato di libri della capitale ucraina. Decine di migliaia di testi, anche rarissimi. Ora restano solo mucchi di cenere.
0: A terra i libri, i volumi, anche fantasy per bambini, fatti saltare in aria dall'esplosione. Dopo diverse ore i pompieri stanno ancora lavorando per spegnere le ultime tracce del rogo.
1: I soccorritori si aggirano stravolti. Sergei salta giù dalla serranda, ha avuto fortuna lui, ha salvato gran parte della sua bottega. Qui non c'è nulla di militare, ci dice, sono attacchi selvaggi sui civili. Ad altri è andata peggio. Sono qui dal 99, racconta Mikhailo, ora è tutto bruciato. Olena è arrivata di corsa con l'abito da notte appena cessato l'allarme. Qui c'è tutta la mia vita, la mia infanzia. Dei negozi di dischi e musica non è rimasto ora più nulla. Proveremo a restaurare tutto, ci assicura, ma non sarà facile.
2: La risposta ucraina: Mosca, 600 droni contro la capitale russa e altre regioni, almeno 6 vittime. La corrispondente Caterina Doglio.
3: Nella notte il sindaco di Kiev avverte la popolazione. La capitale è sotto attacco missilistico, invita tutti a rimanere nei rifugi. Attacchi anche al mattino, a fuoco il mercato dei libri, tutto ridotto in cenere, colpita anche Kryvyi Rih, la città dove è nato Zelensky. Qui la più grande acciaieria dell'est Europa si ferma, centrata da un missile, ci sono morti e feriti. La guerra non è più confinata al fronte, entrambi gli eserciti aumentano la pressione sulle città e le infrastrutture. E così stamattina a Mosca ci siamo svegliati scoprendo che degli 822 droni lanciati contro la Russia, 600 erano diretti proprio verso la capitale. Le autorità russe riferiscono il minimo indispensabile, ma trapelano immagini e notizie. In fiamme la raffineria Kapotnia, uno dei quartieri sudorientali della città, e a Domodedovo un magazzino di prodotti farmaceutici. E per l'ennesima volta Wildberries, l'equivalente di Amazon in Russia, colpito uno dei depositi più grandi, 250.000 metri quadri. Tra i russi prevale il fatalismo, ma il conflitto non può più essere ignorato.
2: C'è stato un furto inestimabile, un furto d'arte, nella serata di Ferragosto al Museo Regionale di Messina. Una banda di ladri ha trafugato i capolavori di Antonello da Messina, hanno agito in pochi minuti. Maurizio Di Lucchio.
4: Sì, sarebbero entrati da questo piccolo varco lungo la palizzata del Museo Regionale gli autori del furto dei capolavori di Antonello da Messina. Si vedono alcune sbarre leggermente piegate. Si sono introdotti dentro al museo da una porta secondaria. Nel giro di due hanno rubato le 5 tavole superstiti del polittico di San Gregorio e una tavoletta bifronte, tutto sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza che al momento sono al vaglio degli investigatori. Uscendo poi i ladri in fuga hanno abbandonato 2 dei pannelli sottratti del polittico, che sono stati poi recuperati dalla polizia grazie alla segnalazione di un passante. La direttrice del museo regionale ha affermato che gli impianti di sicurezza del museo sono efficienti e hanno funzionato, quindi si cerca invece di capire che cosa non abbia funzionato nel dispositivo complessivo di sicurezza. Risulta poi che al momento del furto all'interno della struttura ci fossero 4 custodi che sono stati interrogati, sono stati ascoltati dagli investigatori. Un'indagine interna è poi stata avviata dalla regione proprio per accertare eventuali responsabilità da parte del personale addetto alla custodia. Per il momento da Messina è tutto, a voi.
2: È stato fermato a Bari, si stava imbarcando per l'Albania il compagno della donna trovata senza vita la scorsa notte davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Trebisacce nel Cosentino. Michele Cerbo.
5: Sì, noi siamo in attesa del decreto di fermo da parte della Procura di Castrovillari che

0: conduce l'ennesimo femminicidio con la furia del presunto omicida Elvis Metvelai, il 42enne di origini albanese, che questa mattina è stato fermato dalla polizia di frontiera al porto di Bari proprio mentre presumibilmente cercava di imbarcarsi su un traghetto per l'Albania. E bisogna capire che cosa lo ha spinto anche a lasciare la donna agonizzante. Qui vedete alle mie spalle c'è il pronto soccorso e l'ospedale di Trebisacce, proprio davanti al pronto soccorso la donna che poi è stata subito soccorsa dai sanitari, che purtroppo non sono riusciti a salvarle la vita perché erano troppo profonde le ferite, le fratture soprattutto al viso. E gli inquirenti sentirono sotto custodia dei Metvelai e sotto custodia dei carabinieri del comando provinciale di Cosenza, quindi lo cosa sia effettivamente successo a Ornella Forastefano, tra l'altro la donna è anche imparentata con alcuni esponenti del clan locale, uno dei clan più forti qui della piana di Sibari. Lo stesso Elvis Metvelai, secondo quanto siamo riusciti ad apprendere, anche lui aveva precedenti penali per spaccio di sostanze stupefacenti. Per il momento da Trebisacce è tutto, restituisco la linea allo studio.
1: Ed è stato trasferito in carcere il 75enne che ieri ha ucciso la moglie e ha poi tentato di togliersi la vita. È avvenuto nel Sannio. L'uomo è accusato di femminicidio. Gianluca De Martino.
2: È stato dimesso e trasferito nel carcere di Benevento l'uomo di 75 anni che ieri ha ucciso a coltellate la moglie coetanea e poi ha tentato il suicidio con la stessa arma. Faustino Cardillo, pensionato, ex dipendente di un'azienda dolciaria, è accusato di femminicidio. Nel giorno di Ferragosto, in una villetta di Sant'Angelo a Cupolo, ha colpito più volte la moglie Maria D'Alessandro, chiamando poi lui stesso i carabinieri. Si indaga sul movente, cercando di raccogliere le testimonianze di vicini di casa e familiari. La coppia aveva due figli che non erano in casa al momento della tragedia.
3: Una famiglia unita, che conoscevo benissimo, una famiglia che prendeva decisioni insieme.
2: Inspiegabili i motivi del gesto, secondo chi conosceva Faustino, descritto come un uomo mite, amante dell'agricoltura e degli ulivi che circondavano la villetta. Da qualche settimana, tuttavia, aveva accusato problemi psicologici, tanto da farsi visitare da uno specialista.
3: Era un podista, una persona che è attiva sul territorio, che a conoscenza mia non aveva alcun problema di questo genere.
2: L'interrogatorio, che potrebbe svolgersi in carcere già nella giornata di domani, chiarirà i punti ancora oscuri del delitto.
1: Veniamo adesso al conflitto in Medio Oriente, nuovi raid israeliani in Libano e fra poco torneremo su questo, però, perché intanto c'è la guerra in Iran, il conflitto nel Golfo Persico, stallo a Hormuz. Ci sono indiscrezioni su questo filo diretto tra l'amministrazione americana e i Pasdaran. Intanto il regime iraniano pone una taglia sulla testa dei militari statunitensi. Il punto da New York con l'inviato Nico Piro.
4: I difensori di Hormuz ti spezzeranno le gambe. Questa la minaccia del capo dell'esercito iraniano, il generale Hatami, in risposta alle dichiarazioni di Donald Trump venerdì scorso, aveva detto: dichiareremo molto presto lo stretto di Hormuz come territorio statunitense. Quindi l'escalation verbale avviata dalla Casa Bianca ormai sembra senza freno nello scontro con l'Iran, che risponde con queste affermazioni. Tra l'altro il generale iraniano dice che non si tornerà allo status quo, cioè alle basi americane operative nell'area del Golfo, basi americane che sono state duramente colpite dall'Iran, che sono in larga parte fuori uso. Hatami poi annuncia una taglia di $30,000 per ogni soldato americano ucciso o catturato, che diventano 60,000 se a compiere questo gesto sono donne iraniane. Affermazioni che fanno quasi pensare a un Iran che si prepara a un'invasione di terra. Intanto l'agenzia Axios, che è un'agenzia molto vicina alla Casa Bianca, una sorta di portavoce informale dell'amministrazione Trump, fa sapere che nel maggio scorso l'amministrazione americana ha cercato un canale diretto con i Pasdaran attraverso il governo del Kurdistan iracheno, a voler così testimoniare le difficoltà della Casa Bianca, di cui Trump ha più volte parlato, nel trovare

0: dei referenti in Iran per trattare la tregua o comunque la fine della guerra. A voi studio.
1: Il conflitto in Medio Oriente, ancora raid israeliani in Libano, almeno 11 le vittime, e il ministro della difesa israeliano Katz minaccia una ulteriore intensificazione delle operazioni. Intanto il cardinale Pizzaballa visita la città cristiana palestinese di Taibè, accerchiata da giorni dai coloni israeliani in Cisgiordania. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori.
2: Proprio così ci sono nuovi attacchi e bombardamenti nel sud del Libano anche in queste ore, e questo dopo l'ultimo attacco di ieri, il più grave da giugno ad oggi, nel quale sono state uccise 11 persone, tra le quali due donne e tre bambini. Il premier libanese Salam ha chiesto a Israele di fermare i massacri. L'esercito afferma di aver colpito dopo un attacco degli Hezbollah che avevano ferito tre soldati, e l'esercito afferma di aver ucciso tre comandanti degli Hezbollah. Intanto in Cisgiordania i coloni per l'ottavo giorno consecutivo continuano a dare l'assedio a tre case di palestinesi nel villaggio di Kusra, e questo nonostante l'intervento dell'esercito, attacchi dei coloni anche nel villaggio cristiano di Taibe, dove si è recato il cardinale Pierbattista Pizzaballa, che ha affermato continueremo a fare di tutto ciò che è il nostro potere per preservare la presenza ecclesiale in quella terra. E linea allo studio.
1: Nella notte, per le autorità marocchine, c'è stato un nuovo tentativo di penetrare il confine di Ceuta da parte di circa 300 migranti che poi sono stati bloccati a ridosso delle frontiere. L'inviata a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
3: Non fanno resistenza, eseguono in silenzio gli ordini della polizia, mentre ancora continuano a sperare. Voglio entrare in Europa perché il mio paese, il Sudan, è dilaniato dall'insicurezza e dalle difficoltà. Sono quasi 300 i migranti, in gran parte subsahariani, fermati ieri dalla polizia del Marocco a 3 chilometri dalla frontiera di Ceuta. Con loro anche 60 marocchini che avrebbero istigato alla migrazione irregolare. Rabat e Madrid si preparavano da tempo, con i continui messaggi sui social che indicavano il 15 agosto come il momento di una nuova ondata. Non è successo, ma non basta per Ceuta. I medici della città hanno accolto così stamattina la ministra spagnola della salute, Monica Garcia. È incredibile che proprio lei, che dovrebbe rappresentarci, non mostri rispetto nei confronti di chi, come noi, si occupa della medicina d'urgenza, si deve dimettere. Quello che denunciano ormai da giorni è la mancanza di condizioni igieniche, soprattutto nell'accampamento della spiaggia di El Trampolin, dove è già stato segnalato un focolaio di gastroenterite e poi casi di scabbia e tubercolosi. Il presidente dell'enclave, Vivas, chiede misure straordinarie.

0: Non ci sono italiani tra le vittime. In Indonesia ci sono circa 8.000 connazionali, molti turisti.
1: L'unico momento è stato quando c'è stato il terremoto più forte. C'era il rischio appunto dello tsunami. Siamo rientrati perché noi eravamo in mezzo al mare con la barca. Adesso c'è qualche scossa su al nord ancora, nello stesso punto dove si era generato.
0: Operativi gli aeroporti della zona, fa sapere la Farnesina, impegnata ad agevolare le operazioni di rientro.
2: E in relazione all'emergenza legata al terremoto in Indonesia, la Farnesina invita tutti gli italiani nel paese a porsi in contatto con l'ambasciata o il Ministero degli Esteri ai numeri d'emergenza e all'indirizzo email. Lo vedete qui in sovraimpressione, ambasciata italiana a Giacarta e poi unità di crisi. Allora, torniamo a parlare del furto delle opere di Antonello da Messina. Abbiamo in collegamento Roberto Litta, critico d'arte e scrittore. Benvenuto.
3: Buonasera, grazie dell'invito, buonasera.
2: Grazie a lei per essere qui a spiegarci, insomma, una serie di cose. Innanzitutto, il valore di queste opere rubate e solo in parte recuperate, 4 sono state rubate, 2 sono state abbandonate probabilmente nella fuga dai ladri. Valore, ma anche il valore storico-artistico di queste opere.
3: Assolutamente, il valore è inestimabile e tra l'altro questo polittico di San Gregorio, di Antonello da Messina. Antonello da Messina, è vero, l'Italia abbiamo tantissima arte, tantissimi artisti, ma Antonello Messina è molto particolare perché lui parte dalla sua Sicilia, vive Venezia, ma acquisisce le tecniche che si erano diffuse nella pittura fiamminga, e la particolarità di quel polittico è che sono delle opere fatte tempera su tavola, cioè sono opere fatte con una tecnica prima che Antonello da Messina acquisisca la tecnica dell'olio su tavola, che poi vedremo in tante altre sue opere. Il valore è anche la ferita alla città di Messina, un tema molto molto importante. Antonello da Messina, questa era l'ultima opera in città, perché come sapete l'Annunciata si trova a Palermo, ha opere in tutto il mondo, alla National Gallery, e pensate che recentemente lo Stato italiano ha acquisito un Ecce Homo che è oggi fruibile, visto l'Aquila nazionale d'Abruzzo. La particolarità di quest'opera è la delicatezza. Quel polittico si è salvato al terribile terremoto del 1908, è rimasto qualche giorno nel luogo dove era conservato, nell'allora Museo Civico, è rimasto per giorni sotto le intemperie, eppure è arrivato fino a noi. Grande testimonianza di come l'arte sappia incarnare la spiritualità. Allora, vedete, Antonello da Messina nell'Annunciata ci porta una riflessione di una bellezza di una Madonna che è talmente giovane da creare il campo per il quale poi sarà ovviamente la Pietà di Michelangelo, cioè una donna giovane, madre di un uomo adulto, perché poi in fondo lei stessa è figlia di Dio. Ecco, c'è tutta una importanza. Il timore è la fine che possano fare queste opere, se queste opere purtroppo vanno nelle mani sbagliate, che non sanno come conservarle, se vanno purtroppo a persone, perché non sono vendibili ovviamente, ma forse a qualche persona speranzosa di poter recuperare, come dire, di poter recuperare un riscatto.
2: Probabilmente sì, sono anche merce, no? Poi anche di non solo di riscatto, ma anche di scambio. Eventualmente la memoria è andata a tutti al furto del Caravaggio, no? Quello nel 69, quello a Palermo, che non è più stato ritrovato, anche se parecchi pentiti poi hanno parlato, hanno detto cose, ma tutte quante, forse è stato diviso in 4, qualcuno ha detto.
3: Vorrei fare un appello pubblico, adesso non so se le persone che si sono macchiate di questo furto, un appello pubblico, noi dobbiamo migliorare i sistemi di protezione di questi inestimabili, ma non da un punto di vista del valore economico. Qui sono tracce del pensiero umano, sono traccia del meglio che l'essere umano ha saputo produrre come componente artistica e spirituale, e noi in proporzione dobbiamo usare dei sistemi di protezione. Ora non conosco nel dettaglio le condizioni di sicurezza del MUME, del Museo di Messina, sicuramente saranno le normative tutte rispettate, ma noi dobbiamo capire che non possiamo proteggere solo oro, gioielli e soldi che sono nei cavò delle
2: banche,
3: ma
2: anche la nostra storia.
3: Dobbiamo proteggere questo patrimonio culturale, perché
2: enorme.
3: È la testimonianza della nostra identità culturale. E dobbiamo assolutamente investire più soldi per proteggere questi capolavori.
2: È davvero così. Grazie davvero Roberto Litta, critico d'arte e scrittore. Grazie per averci fatto comprendere, al di là del valore economico, tutto l'inestimabile che c'è attorno a queste opere. Grazie.
3: Grazie, buonasera.
2: Speriamo davvero che vengano recuperate, soprattutto integre. Dunque, Pippo Baudo, oggi l'anniversario della scomparsa, la giornata, stiamo riproponendo alcune clip in cui lo ricordiamo. Qui racconta i suoi inizi, che lo hanno visto attore, fantasista, cantante, prima di diventare il presentatore più celebre della televisione italiana. Insieme rivediamo Noi con le ali, un programma dell'84, regia di Gino Landi.
4: Allora, cosa volete che faccia? Cioè, vi racconto un po' della mia vita. Dunque, gli storici ancora non lo hanno scritto. Comunque, io ho iniziato come fantasista, perché mi piaceva molto cantare, soprattutto suonare il pianoforte. Avrei voluto fare l'attore, ma ero negato. Cioè, no, vi spiego perché ero negato. Cioè, mi perdevo il personaggio. Lo spiego al pubblico che sta a casa e a voi. Mi perdevo il personaggio. Cioè, io mi concentravo, per esempio, per fare un vecchio. Al secondo ringiovanivo un po', al terzo atto ero un bambino. Cioè, mi perdevo il personaggio, non ero fatto per fare il teatro. Allora sono venuto a Roma, ho fatto dei provini in televisione, ho scoperto questa attività nascente allora, che era quella del presentatore, e allora mi ci sono ficcato e ho trovato la mia strada. Poi, nei primi programmi che presentavo come Sette Voci, mi piaceva anche scrivere le musiche, perché avevo tempo e ho scritto parecchie siglettine di successo. Il suo nome, Donna Rosa.

0: Buonasera, ultime ore del giorno, ancora con qualche isolato temporale sull'area alpina e prealpina centro-orientale, così come sull'Appennino che divide la Liguria e l'Alta Toscana. Eventi che comunque si spegneranno a tarda sera, come già nelle tarde ore del pomeriggio e della prima sera si spengono quelli arrivati sull'Appennino centrale, in un contesto quindi di nuvolosità che va dissipandosi. Discorso simile per le regioni meridionali, dove la nuvolosità e i rovesci o isolati temporali arrivati nelle ore pomeridiane, nella serata, saranno estinti, la ventilazione sarà scarsa, il moto ondoso del mare poco consistente. Sereno poco nuvoloso per le ore serali e notturne per entrambe le isole maggiori, ancora con poco vento e con moto ondoso del mare inconsistente. Andiamo a vedere la previsione per domani, una giornata che vedrà dei temporali più diffusi e localmente più intensi sulle zone di nord-est, sull'Appennino settentrionale, ma in generale lungo tutte le zone interne appenniniche del centro-sud. Il tutto in un contesto di temperature che domani appunto inizieranno a cedere qualche grado, al nord, come localmente sulle regioni centrali.
1: Torniamo in diretta, facciamo una sintesi dei fatti in primo piano. Un giovane di 21 anni di Asolo nel Trevigiano è ricoverato in coma farmacologico in un ospedale di Barcellona dopo un'aggressione avvenuta mercoledì notte. Nicola Maggiotto, questo è il suo nome, era in vacanza nella città catalana con un gruppo di coetanei, sarebbe stato accerchiato, picchiato all'uscita di un locale da una dozzina di persone di lingua spagnola. Almeno 6 vittime in Russia per il lancio di 600 droni ucraini, ma anche Kiev è stata bersaglio di una nuova ondata di raid russi. 3 vittime, devastato uno storico mercato di libri della capitale. In Romania i caccia della NATO hanno abbattuto un drone russo. E nonostante la tregua, bilancio tragico anche in Libano, dove nuovi raid dell'esercito israeliano hanno provocato 11 morti. È stato fermato a Bari mentre si stava imbarcando per l'Albania, suo paese di origine.

0: compagno di Ornella Forastefano, la 46enne picchiata a morte e abbandonata davanti all'ospedale di Trebisacce nel Cosentino. Un altro femminicidio in provincia di Benevento. Ieri un 75enne poi ha tentato il suicidio dopo aver ucciso la moglie a coltellate, ora in carcere. Ancora medaglie azzurre agli europei di nuoto, la più pregiata l'ha vinta Simona Quadrella, oro anche nei 400 stile libero. Argenti con retrogusto amaro per Benedetta Pilato nei 50 metri rana e Thomas Ceccon nei 100 dorso. Agli europei di atletica due argenti dalla maratona con Pietro Riva e le ragazze nella competizione a squadre. Stasera Larissa Iapichino nel salto in lungo. E allora continuiamo con lo sport, cominciamo dai campionati europei di nuoto che si chiudono oggi a Parigi, arrivate altre medaglie per atleti azzurri, qualche rammarico, dicevamo. Novella Caligaris, benvenuta.
1: Eh sì, qualche rammarico c'è, ma intanto celebriamo Simona Quadrella che ha fatto un tempo strepitoso nei 400 stile libero in 4:01:34, un tempo che le ha permesso di vincere una gara intelligentissima dove è scattata, è sempre stata con le tedesche Gose e Wern ed è scattata poi nell'ultima vasca. Una Quadrella che si improvvisa anche con dei finali straordinari, è il terzo oro che lei vince qui a Parigi ed è l'undicesima medaglia europea che ha vinto. Ricordiamo che aveva fatto questo tris anche a Glasgow nel 2018 quando era giovanissima. Ora, nonostante abbia 8 anni di più, è sempre sulla cresta dell'onda. Dicevamo un retrogusto amaro per Pilato e Ceccon. Beh sì, perché perdono l'oro per un centesimo l'uno, sia l'uno che l'altra. Partiamo dalla Pilato nei 50 rana, intanto ha fatto una partenza lasciando 5 centesimi sul blocco di partenza e perdendo per un centesimo dalla Melitute. Comunque non sembra essere dispiaciuta, certo un centesimo la perseguita perché sia alle Olimpiadi aveva perso il podio per un centesimo, ha perso la medaglia d'argento per un centesimo qui nei 100 rana, qui perde la medaglia d'oro per un centesimo, insomma Parigi e il centesimo sono un po' la sua, a Parigi il centesimo è un po' la sua condanna. Comunque l'ha vista serena, tranquilla, la vedremo adesso nella staffetta 4% mista dove le ragazze soprattutto hanno velleità di podio, ma non solo. Per quanto riguarda Ceccon, che cosa dobbiamo dire a sto ragazzo? Ha fatto una gara stupenda, ha perso per un centesimo in 100 metri, quindi veramente un'inezia. Pensate, 100 metri, una gara di 53 secondi, 52 secondi e rotti, quindi l'oro è andato a Apostolos Christou, il greco, che è riuscito a fare un arrivo migliore. Poi dobbiamo aspettare comunque a fine giornata le staffette 4% mista maschile e femminile. L'atletica come hai detto ci ha fatto sorridere questa mattina con due medaglie per quanto riguarda, con la medaglia per quanto riguarda la maratona maschile con Pietro Riva che appunto ha vinto l'argento e argento hanno vinto anche le ragazze nella squadra, cioè nel complesso nella somma dei tempi delle maratonette l'Italia è arrivata seconda, ma questa sera occhi puntati sulla Iapichino, ovviamente la rissa nel salto in lungo e anche sulle 4x400 sia uomini che donne.
0: Allora andiamo anche però alle medaglie negli europei, nei campionati europei di ginnastica artistica.
1: Assolutamente, sono sempre firmate dallo stesso allenatore della Ferrari, quindi torniamo indietro nel tempo, che è un ingegnere, è la Monica Esposito, Iorio, Petretti, Marano e Sissio hanno vinto la medaglia d'argento nella gara squadra, ma in totale queste ragazze hanno vinto 5 medaglie, 2 sono già esperte come l'Esposito e la Iorio, le altre sono giovanissime, hanno 15-16 anni.
0: Grazie Novella Caligaris, continuiamo con le notizie sportive, poi i motori 24 e alle 20 il TG Lis, Raffaele Cappuccio.

0: 100 mondiale nelle finali di specialità al cerchio dopo il passo olimpico conquistato con il bronzo.
1: È stato importante per me, più che altro anche a livello psicologico un po', perché mi sento più sicura, più tranquilla.
0: Non tutto però è scontato, il livello si è alzato tanto.
1: Fisicamente sicuramente non sono più la bimba di 3 anni fa, quindi non posso esagerare sempre tutti i giorni per aumentare questi valori.
0: Sofia ha chiuso comunque come
1: nuova allenatrice. Penso che sia stato un anno un po' travagliato, perché comunque era un anno di conoscerci e di fare il nostro lavoro tranquillamente.
0: Ora il meritato riposo.
1: Non ho prenotato niente perché avrò alcune cose da fare, però sì, improvviserò qualcosa e andrò al mare da qualche parte. Però sì, cerco sempre di mettere in mezzo anche un po' lo studio per distrarmi dallo sport.
0: Fenomeno Sofia Raffaeli, ci vediamo l'anno prossimo.
2: E sono 19. Le strade di Birmingham continuano a parlare italiano. La maratona femminile con il 6° posto di Rebecca Lonedo e il 7° di Sofia Yaremchuk e il 21° di Giovanna Epis ci regalano l'argento a squadre, che vale la 18ª medaglia della spedizione azzurra. Il lancio perfetto per la gara maschile. Su un percorso particolarmente duro brilla il talento e la strategia di Pietro Riva, che lascia fuggire il tedesco Petros, che vince con il record dei campionati, ma negli ultimi 2 chilometri accende il finale e si va a prendere l'argento individuale.
3: Io lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione, oggi lo sono stato, non ho avuto paura a lasciare andare chi era davanti perché ero fiducioso di quello che stavo facendo e secondo me riuscivo a valutare se uno strappo era troppo forte o meno. Stavo molto bene muscolarmente, quindi ho detto aspetto la volata, è andata bene.
2: E stasera gran finale per respingere la rimonta della Gran Bretagna. Riflettori puntati sulla rissa Iapichino, che nel salto in lungo punta in alto. Ci proveranno i gemelli Zoglami e Bui nei 3.000 siepi, Ludovica Cavalli sui 1.500 e le staffette, intenzionate a riscattarsi prima con la 4% mista e poi con le 4x4.
4: 25 anni oggi per Jannik Sinner, un compleanno importante, festeggiato lontano da Cincinnati dopo il forfait per un problema al ginocchio destro. Dal bambino che divideva il tempo tra sci e tennis al numero uno del mondo, il primo italiano della storia a raggiungere la vetta del ranking ATP. 84 settimane complessive al comando, 65 delle quali consecutive, e numeri che raccontano una carriera già fuori scala. 30 titoli, 5 slam, l'ultimo è Wimbledon, conquistato poco più di un mese fa sul centrale dell'All England Club. Con quel successo Sinner ha raggiunto quota 5 major, tanti quanti Pietrangeli, Panatta, Schiavone e Pennetta messi insieme. Il 2026 ha regalato anche un altro primato. A Roma ha completato la collezione dei 9 Master tanto Djokovic. A 25 anni dunque il bilancio è già quello di un campione destinato a restare nella storia del tennis italiano, ma lo sguardo è già avanti. Il prossimo obiettivo sono gli US Open, poi nel 2027 e Roland Garros, l'unico dei 4 tornei dello Slam che ancora manca alla sua collezione.
5: Il conto alla rovescia è scattato. Venerdì a Taranto si alza il sipario sui Giochi del Mediterraneo, edizione numero 20, la quarta in Italia dopo quelle di Napoli, Bari e Pescara. Nel capoluogo ionico fervono i preparativi, già arrivata la nave Aroia che ospiterà 4 resort galleggiante. 26 paesi in gara da 3 continenti, Europa, Asia e Africa. 3.000 i volontari capeggiati dalla ex campionessa di ritmica Alessia Maurelli e dall'Angelus Domenicale di Castel Gandolfo le parole di benedizione e speranza di Papa Leone.
6: Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
5: Per la cerimonia d'apertura arriveranno a Taranto 8 capi di Stato e molti capi di governo. Per l'Italia la Premier Meloni. E da venerdì 21 le emozioni dei giochi in diretta ogni giorno sulla Rai.
7: La Premier League guida il mercato, niente più Paris Saint-Germain per il portiere Suzuki. Ha scelto Birmingham e l'Aston Villa, facendo entrare nelle casse del Parma circa 35.

0: 5 milioni. Il giapponese, su cui puntava anche la Juve per un prestito, riapre a questo punto il discorso su Dibu Martinez, pista abbandonata in un primo momento dal club bianconero. Sempre tenendo d'occhio Vicario come possibile alternativa, la Juve intanto accoglie Lukumi, che va a rinforzare la difesa di Spalletti, percorso inverso per Cabal a Bologna come parziale contropartita. L'Atletico Madrid vuole riscattare Nico Gonzalez, la Juve non dispiacerebbe a patto di riaprire il discorso su Sorlot, ma le trattative per ora non sembrano collegate. Per Gonzalez alla finestra anche l'Atalanta, che ha invece respinto l'assalto del Fulham, che voleva Raul Bellanova. L'esterno per ora resta a Bergamo. Piste inglesi anche per gli esuberi del Milan hanno richieste Fofana, Nkunku e Tomori, ma per ora nessuna trattativa avviata con il club. E dall'Inghilterra un altro esterno potrebbe tornare in Italia. Destiny Udogie è l'ultimo obiettivo della Roma, che a quanto pare non molla nemmeno la trattativa con il Porto per Rodrigo Mora. Napoli ha i dettagli per Badiashile del Chelsea, un difensore in più per Allegri.
1: 32esimi di Coppa Italia che hanno più il sapore di una messa a punto per la prima di campionato. Contro un avversario di Serie B come il Padova, l'Udinese porta a casa la qualificazione con fatica. I friulani se la giudicano con uno strettissimo 1-0 deciso da Kenan Davis. Udinese che ai 16esimi affronterà il Venezia vittorioso in rimonta sul Modena per 3-2. Ambrosino con una doppietta per gli emiliani e il nuovo acquisto a Cor Adams per i lagunari avevano deciso il primo tempo. Nel secondo Yeboah ed ancora Adams hanno ripristinato le gerarchie in favore della formazione neopromossa in Serie A. Non infiamma i cuori Torino-Carrarese, l'11 di Abate all'esordio in gara ufficiale sulla panca granata porta a casa una sofferta qualificazione grazie ad una fiammata di Simeone. Toro che affronterà il Monza vittorioso per 3-0 sull'Avellino, conquista il passi per il prossimo turno anche il Sud Tirol contro il Catanzaro. Al Ceravolo finisce 2-2 nei 90 minuti con le reti del finlandese Piuta e di Pafundi nel primo tempo, Viemmello ed il guadalupense Mix Schure nella ripresa. Decisivo ai calci di rigore l'errore di Dorval. L'11 altoatesino affronterà la vincente di Genoa Ascoli.
2: Solida come una pietra, l'Inter a Bari scopre John Stones. Un destro alla Lautaro del difensore inglese decide l'amichevole con il Betis, al suo esordio ufficiale con la maglia interista. Sono qui per la Champions, ribadisce Stones, che in nerazzurro ritrova Kanji, suo compagno ai tempi del City, con cui vinse la massima competizione europea proprio contro l'Inter nel 2023. Ma Stones al rientro ad Appiano darà il suo benvenuto a Spence, compagno di nazionale con la maglia dell'Inghilterra nel mondiale appena terminato, ultimo acquisto del mercato estivo nerazzurro. E se arrivasse pure Jones dal Liverpool, pallino di Kivu, grazie alla cessione di Luis Enrique, sarebbe un Inter davvero a trazione britannica. Il tecnico intanto, a pochi giorni dall'esordio in campionato, a San Siro sabato sera arriverà il Monza, si gode un Inter già in salute. I campioni d'Italia sono pronti a difendere il titolo.

Il trasporto marittimo mondiale muove oltre l'80% delle merci che circolano sul pianeta. 100.000 navi, un'industria colossale che però produce circa il 3% delle emissioni globali di gas serra, più di molti paesi messi insieme. Incredibile, c'è chi ha deciso di tornare all'unica fonte di energia davvero sempre disponibile e sempre gratuita, il vento. Non stiamo parlando di romantici avventurieri del mare. Parliamo di un'azienda che ha costruito un veliero con scafo in alluminio, due alberi in fibra di carbonio, sistemi meccanizzati per manovrare le vele e un ponte di comando pieno di tecnologia di navigazione. Una rivisitazione radicalmente moderna di quello che erano i clipper dell'Ottocento, ma con una differenza sostanziale. Questo trasporta 350 tonnellate

0: date di merci e funziona quasi esclusivamente spinto dal vento.
1: Usiamo sempre le vele e soltanto le vele, non accendiamo il motore nemmeno con il brutto tempo.
2: Even in really bad weather.
0: La traversata atlantica nei mesi scorsi ha fatto registrare una velocità massima di 18 nodi e una media di 11-15 giorni da New York a Saint-Malo. Numeri che avvicinano questa tecnologia alle tempistiche commerciali del trasporto convenzionale. Ma lo è un altro: tra 1 e 2 grammi di emissioni per tonnellata per chilometro, contro i 10 della migliore portacontainer diesel, contro i 300 di un camion, contro gli 800 di un aereo cargo.
2: The position of the Grand Sail fleet is to be.
1: La nostra posizione è meno 90% standard, in altri termini è tra 1 e 2 grammi per tonnellata per chilometro. La migliore porta container diesel ne produce almeno 10. Noi proviamo a essere 10 volte sotto.
2: Try to be 10 times lower.
0: Il modello funziona, ma i suoi fautori sono i primi a non nasconderne i limiti. Il costo di questo tipo di trasporto è più alto di quello convenzionale. Si paga la vela, si paga il sartiame, si paga un'organizzazione complessa. E chi trasporta con il gasolio non paga l'inquinamento, il riscaldamento, i danni alle rotte marine. È un costo reale che nessuno ha mai messo in conto. Questi pionieri stanno dimostrando che mettercelo, quel conto, è possibile e sostenibile. Uno studio francese per la transizione ecologica mostra che il trasporto a vela può ridurre le emissioni nocive fino all'85% rispetto al trasporto marittimo tradizionale sulle rotte a corto raggio. Le vele stanno tornando, e questa volta non come nostalgia, ma come risposta concreta a una crisi che in mare non si può più ignorare.
3: ...136 metri di lunghezza, due vele semirigide, un carico di automobili, macchinari e merci francesi e un oceano atlantico da attraversare per la prima volta. Il più grande veliero cargo mai costruito ha completato la sua prima traversata transatlantica con una tempesta di mezzo, una avaria alla vela poppiera e un equipaggio che ha dovuto reinventarsi in mare aperto. È una nave di tipo Ro-Ro, cioè Roll-On, Roll-Off. I veicoli salgono e scendono con le proprie ruote. È stata progettata per ridurre le emissioni di gas serra dall'80 al 90% rispetto alle navi cargo diesel tradizionali. Dopo la partenza dal porto bretone, ha prima fatto scalo nell'arcipelago francese d'oltremare, vicino al Canada, poi ha proseguito verso Baltimora, con un percorso che ha messo a dura prova uomini e struttura.
4: It reminds us that this vessel is a pilot vessel.
0: Questo ci ricorda che siamo su una nave sperimentale e stiamo imparando come gestire una superficie velica così grande su una rotta transatlantica, soprattutto nell'Atlantico del Nord. Eravamo già a stagione avanzata, in piena stagione delle tempeste invernali. Un inizio duro, certo, ma dimostra anche che la nave è robusta e è arrivata senza grandi ritardi.
4: Not with so much delay on Saint-Pierre.
3: La vela poppiera è stata danneggiata durante una tempesta poco dopo la partenza. Per i 6 mesi successivi la nave ha navigato con prestazioni ridotte, affidandosi in parte al motore e alla vela prodiera. Un contrattempo serio che però ha confermato qualcosa di fondamentale: la struttura tiene. La nave non si è fermata, ha completato la traversata.
0: La sfida era progettare una nave che utilizzasse soprattutto la propulsione del vento, restando però in un modello economicamente sostenibile, con un equipaggio ridotto rispetto ai velieri del passato, capace di rispettare le scadenze di consegna e di garantire orari di arrivo precisi dall'altra parte dell'Atlantico.

0: La nave opererà a rotazioni mensili tra Europa e Nord America. Non è un servizio di nicchia, è una linea commerciale regolare, con carichi, scadenze e contratti. Ci vorranno ancora mesi per raccogliere i dati completi sulle prestazioni, soprattutto quelli legati al risparmio energetico e alle emissioni, che sono il cuore della scommessa. Ma il quadro che emerge già da questa prima traversata è chiaro. La struttura tiene, la rotta funziona e l'industria del trasporto marittimo ha davanti a sé una prova concreta che non può più liquidare come utopia. Secondo le stime della Commissione europea, le navi cargo dovranno ridurre 50. Il vento, per ora, è l'unica fonte di energia che non richiede infrastrutture a terra, non ha costi variabili e non dipende da nessuna catena di approvvigionamento. La vera cargo non è più solo una promessa, è una rotta.
1: Da lontano sembrano barche a vela normali, 10 metri di lunghezza, a vele al vento, il mare del Baltico intorno, ma a bordo non c'è nessuno, nessun comandante, nessun equipaggio, nessun passeggero. Sono droni marini alimentati da vento e sole e sono stati recentemente messi in servizio dalle forze armate danesi per pattugliare acque in cui la tensione non si è mai del tutto allentata. Quattro imbarcazioni robotiche, denominate Voyager, sono state schierate in un trial operativo di 3 mesi nel mare del Baltico e nel mare del Nord, acque NATO. Due di queste sono state lanciate da un porticciolo a sud di Copenaghen, le altre due erano già in esercitazione con l'Alleanza Atlantica. Nessun carburante fossile, vento per la propulsione, energia solare per l'elettronica, autonomia in mare di mesi.
2: Oggi c'è un enorme bisogno di sicurezza nel Baltico e nel Mare del Nord, in realtà c'è in tutti i mari del mondo. Quello che vediamo sono minacce marittime, danni alle infrastrutture critiche, cavi sottomarini, gasdotti. Accade perché nessuno sta osservando. Siamo in quei posti dotati di sé e orecchie dove prima non ce n'erano.
1: Il comando danese lo dice senza giri di parole, non risorse, e questi droni a vela sono una risposta.
2: Pattuglieranno le acque danesi, poi si ricongiungeranno con le due già in esercitazione NATO, poi si sposteranno da un'area all'altra delle acque danesi, dall'isola di Bornholm a est fino all'intero arco marittimo danese. Opereranno anche nel...
1: La tecnologia che muove questi droni è la stessa che da secoli spinge le navi a vela, il vento. La differenza è che oggi quella propulsione pulita e gratuita si combina con sensori radar, telecamere ottiche a infrarossi, sonar subacquei e sistemi di intelligenza artificiale che elaborano i dati in tempo reale. Il risultato è una piattaforma di sorveglianza che può restare in mare per mesi, senza rifornimenti, senza equipaggio da ruotare, con costi operativi radicalmente più bassi di una nave tradizionale. La vela in questo servizio non è un'alternativa romantica al motore, è una scelta strategica. Chi vuole sorvegliare il mare con continuità, a basso costo e senza esporre equipaggi umani a zone di rischio, ha trovato nella propulsione eolica uno strumento sorprendentemente efficace. Il vento non si esaurisce, non richiede logistica e non dipende da nessuna catena di approvvigionamento. In un mare sempre più conteso, questa è una risposta nuova ad un problema molto antico.

0: che bell'hotel!
1: Vero? Pensa che ho speso solo 310 euro a notte. Che c'è?
0: Non hai usato Trivago.
2: Io ho pagato 185 euro. Devi usare Trivago.
3: Cerca su Trivago, confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
0: Non ha usato Trivago.
1: Non ho usato Trivago.
3: Hotel Trivago.
4: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo

0: Wow, l'eccellenza italiana è circolare.
1: Entrate mortali!
2: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato dei miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
3: Corre a te, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

scelta di un locale. Nuovi raid anche in Libano, 11 morti. Clamoroso furto d'arte a Ferragosto al Museo regionale di Messina, rubati 4 capolavori di Antonello da Messina. Nel Cosentino, donna picchiata e lasciata davanti all'ospedale, fermato a Bari il compagno, in provincia di Benevento, pensionato, uccide la moglie. Un anno fa la scomparsa di Pippo Baudo, per 60 anni mattatore della televisione pubblica italiana e scopritore di tanti talenti. Europei di atletica e nuoto, Italia prima nel medagliere, oro per Quadarella nei 400 stile libero, Beffati per un centesimo, Benedetta Pilato e Thomas Ceccon, argento nel nuoto. Buonasera e bentornati al nostro appuntamento con le notizie nella lingua dei segni italiana. E buonasera e bentrovata all'interprete Silvia Del Vecchio. Un giovane di 21 anni di Asolo, nel Trevigiano, è ricoverato in coma farmacologico in un ospedale di Barcellona dopo un'aggressione avvenuta mercoledì notte. Nicola Maggiotto, questo il nome del ragazzo, si trovava in vacanza nella città catalana con un gruppo di altri 8 coetanei. Sarebbe stato accerchiato e picchiato all'uscita di un locale da parte di un gruppo di prime in Russia per il lancio di 600 droni ucraini, ma anche Kiev è stata bersaglio di una nuova ondata di raid russi. 3 le vittime, devastato uno storico mercato di libri della capitale. In Romania, un caccia spagnolo impegnato lo spazio aereo di Bucarest. Secondo il quartier generale militare della NATO, sembra essere russo. E nonostante la tregua, bilancio tragico anche in Libano, dove nuovi attacchi dell'esercito israeliano hanno provocato 11 morti. Fermato a Bari mentre si stava imbarcando per l'Albania, il compagno di Ornella Fce, del Cosentino. Si tratta di un cittadino albanese con cui aveva venuto al 41 bis, sarebbe stata selvaggiamente picchiata. Ucciso la moglie a coltellate, è stato trasferito in carcere. Clamoroso furto d'arte nella serata di Ferragosto al Museo regionale di Messina. Dei ladri hanno rubato 4 capolavori di Antonello da Messina in una teca blindata. Ancora medaglie azzurre agli europei di nuoto, la più pregiata l'ha vinta Simona Quadarella, oro anche nei 400 stile libero, argento.

0: con retrogusto amaro per Benedetta Pilato nei 50 metri rana e di atletica a Birmingham. In mattinata, due argenti dalla maratona con Pietro Riva. Sessione speciale che coinvolge reti televisive, piattaforme di entrata speciale che attraverso immagini d'archivio e momenti fra i più significativi della sua carriera ne ripercorre la vita personale e professionale. Silvia Del Vecchio.
1: Lato temporale sulle regioni settentrionali a ridosso dei monti, come sull'area di nord-est in montagna. Isolato temporale possibile anche sulle zone interne del meridione, che arriverà fin sulle coste ioniche, in un contesto di eventi che si torre orientale dell'isola. Più stabile e più soleggiato il tempo, in diminuzione invece al nord e sulle regioni centrali.
0: Noi continuiamo con la cronaca. Un giovane di 21 anni di Asolo, in provincia di Treviso, è in terapia intensiva, in coma farmacologico in un ospedale di Barcellona per le ferite riportate in un'aggressione avvenuta mercoledì notte mentre si trovava in vacanza. Il servizio di Sabrina Carreras.
2: Doveva essere una serata di vacanza come tante a Barcellona, poi all'uscita da un locale l'aggressione. A terra finisce Nicola Maggiotto, 21 anni, di Asolo, in provincia di Treviso, ricoverato ora in terapia intensiva con coma farmacologico e prognosi riservata in un ospedale della città catalana. Il padre di Nicola, Daniele Maggiotto, ha raccontato la dinamica dell'aggressione avvenuta mercoledì scorso, in cui è rimasto coinvolto anche un amico, leggermente ferito a uno zigomo.
3: Che sono usciti da questo locale verso le 10 e che erano assieme a questo gruppo che poi è nata tutta questa situazione. Il mio figlio non si sa per cosa, dai suoi amici, e hanno cominciato a litigare con lui, uno con lui, e poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito. Mio figlio è caduto a terra. E lì poi sono arrivato dai 10 a 12 persone e loro picchiarli finché sono svenuti. Poi
2: autorità spagnole. Una vicenda che riporta alla memoria quella di Salvatore Sinagra, un trentenne di Favignana, aggredito nel 2025 a Lanzarote, fuori da un locale, senza amico. E ancora, il 12 agosto di 9 anni fa, Nicola Ciatti, un ragazzo italiano di 22 anni, originario di Scandicci, venne aggredito in una discoteca Lloret del Mar, sulla Costa Brava, da 3 giovani cecchi. Arti marziali lo colpì con un calcio alla testa mentre era già a terra. Ciatti morì poche ore dopo. L'uomo, condannato in Italia a 23 anni di carcere, è latitante dal 2022.
0: Ora vediamo cosa succede in Ucraina. Kiev ferita nella notte da una nuova ondata di raid russi con l'impiego di missili ipersonici. Almeno 3 le vittime, mentre in Romania è stato abbattuto dai caccia NATO un drone russo. Facciamo il punto proprio da Kiev con l'inviato Daniele Lorenzetti.
4: Sì, buonasera. Una Kiev, come dicevate, ferita, ma dove questa sera, lo vedete, è tornato a sfilare qui nel cuore politico, simbolico della capitale ucraina, il popolo che chiede il ritorno di Mikhailo Fedorov, il giovane carismatico riformatore ministro della difesa che è stato mandato via da Zelensky. Ma questo popolo, chiamato dalla Maidan di cartone, da settimane protesta per cercare di riavere il proprio beniamino in quel ruolo. È lui l'uomo giusto al posto giusto, dicono questi soprattutto ragazzi che sono arrivati qui appunto a Piazza Maidan. Dicevate, una giornata molto pesante, soprattutto la nottata per l'Ucraina, con il lancio di missili balistici da parte della Russia e poi i droni che hanno colpito, causato vittime in vaste aree del paese. Di converso, gli ucraini che avevano lanciato centinaia di droni contro il territorio russo, causando anche lì delle vittime. Poi il caso del drone sconfinato nello spazio aereo della Romania è stato abbattuto da un caccia spagnolo della NATO. Secondo le prime analisi si tratterebbe di un drone russo, ma torniamo alla notte terribile vissuta da Kiev. Con Matteo Pietrobelli siamo stati su uno dei luoghi colpiti, il luogo di uno storico mercato di libri di Kiev. Vediamo. E poi...

0: lì nello studio.
1: È bastato poco per sfigurare il lavoro e le passioni di anni, il missile lanciato dalla Russia, il bagliore, il boato, nella notte di Kiev. Una nuvola di fumo bianco avvolge ancora quel che resta del mercato di Petrivka, il più grande mercato di libri della capitale ucraina. Decine di migliaia di testi, anche rarissimi. Ora restano solo mucchi di cenere.
2: A terra i libri, i volumi, anche fantasy per bambini fatti saltare in aria dall'esplosione. Dopo diverse ore i pompieri stanno ancora lavorando per spegnere le ultime tracce del rogo.
1: I soccorritori si aggirano stravolti. Sergei salta giù dalla serranda, ha avuto off selvaggi sui civili. Ad altri è andata peggio. Sono qui dal 99, racconta Mikhailo. Ora è tutto bruciato. Olena è arrivata di corsa con l'abito da notte, appena cessato l'allarme. Qui c'è tutta la mia vita, la mia infanzia. Dei negozi di dischi e musica non è rimasto ora più nulla. Proveremo a restaurare tutto, ci assicura, ma non sarà facile.
3: E poi la risposta ucraina a Mosca con 600 droni contro la capitale russa e altre regioni, almeno 6 le vittime in questo caso. La corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
4: Nella notte il sindaco di Kiev avverte la popolazione. La capitale è sotto attacco missilistico, invita tutti a rimanere nei rifugi. Attacchi anche al mattino, a fuoco il mercato dei libri, tutto ridotto in cenere, colpita anche Kryvyi Rih, la città dove è nato Zelensky. Qui la più grande acciaieria dell'est Europa si ferma, centrata da un missile, ci sono morti e feriti. La guerra non è più confinata al fronte, entrambi gli eserciti aumentano la pressione sulle città e le infrastrutture. E così stamattina a Mosca ci siamo svegliati scoprendo che degli 822 droni lanciati contro l'ultima volta Wildberries, l'equivalente di Amazon in Russia, colpito uno dei depositi più grandi, 250.000 metri quadri. Tra i russi prevale il fatalismo, ma il conflitto non può più essere ignorato.
3: Ora il Medio Oriente, 8 paesi musulmani hanno condannato il rifiuto di Israele di proseguire il piano di Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, mentre il suo inviato Kushner ha tenuto colloqui al Cairo in vista di una visita in Israele. Arabia Saudita, Egitto, Giordania, Qatar ed Emirati Arabi Uniti condannano l'aperta riluttanza di Israele a seguire la tabella di marcia per continuare con l'attuazione del piano e il rifiuto di Israele di riconoscere la creazione di uno Stato palestinese. Alta la tensione anche in Libano, nonostante la tregua, dove i raid israeliani hanno provocato 11 morti. Tel Aviv minaccia altri attacchi. Regoleremo i conti su tutti i fronti, dice il ministro della difesa Katz. Torniamo in Italia. Inestimabile furto d'arte nella serata di Ferragosto al Museo regionale interdisciplinare di Messina. La banda di ladri, che ha eluso i dispositivi di sicurezza e trafugato i capolavori di Antonello da Messina, ha agito in pochi minuti, tra i 2 e i 3 minuti. Maurizio Di Lucchio.
5: Due sbarre leggermente piegate lungo la recinzione del museo regionale. Sarebbero entrati da qui gli autori del furto dei capolavori di Antonello da Messina. Si sono introdotti da una porta secondaria e hanno rubato le 5 tavole superstiti del polittico di San Gregorio e una tavoletta bifronte. Telecamere di sorveglianza, ora all'esame degli inquirenti. Uscendo, i ladri in fuga hanno abbandonato lungo la palizzata all'esterno 2 dei pannelli del polittico sottratti, poi recuperati dalla polizia grazie alla segnalazione di un passante.
6: Noi abbiamo un museo con sistemi di sicurezza assolutamente attivi, funzionanti e efficienti. Stiamo vivendo ovviamente con il grande dispiacere di avere perso 2 opere importanti, vestono anche un'importanza identitaria, sono 2 opere di Antonello da Messina.
5: Si cerca quindi di capire cosa non abbia funzionato nel dispositivo complessivo di sicurezza. Custodi già ascoltati dagli investigatori. Un'indagine interna è stata avviata anche dalla regione per ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità del personale addetto alla custodia.
3: Continuiamo con la cronaca. È stato fermato a Bari mentre si imbarca di Ornella Forastefano, la 46.
7: Sono rimasto sotto shock, conoscendo la proprietaria e i figli, diciamo, persone molto gentile, niente di particolare.
8: Chi frequentava il bar che Ornella Forastefano gestiva insieme ai propri figli?

0: Egli non riesce a credere a ciò che è accaduto, cosa abbia potuto scatenare la furia del presunto omicida Elvis Metvelai, di 42 anni, di origine albanese. Fermato questa mattina al porto di Bari dalla polizia di frontiera dopo una vera e propria caccia all'uomo, mentre presumibilmente cercava di imbarcarsi su un traghetto per l'Albania. Dovrà spiegare cosa sia successo alla 46enne la notte scorsa, quando è stata ritrovata agonizzante davanti al pronto soccorso dell'ospedale Chidichimo di Trebisacce. I sanitari hanno cercato di rianimarla, ma le gravissime fratture interne riportate soprattutto sul viso e dalla nuca non le hanno lasciato scampo. La donna era anche imparentata con alcuni esponenti del clan Forastefano, tra le principali cosche della Piana. Lei era invece già noto alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ulteriori approfondimenti si conosceranno dopo l'interrogatorio da parte degli inquirenti della procura di Castrovillari, che coordina le indagini.
1: Ed è stato trasferito in carcere l'uomo di 75 anni che nel giorno di Ferragosto ha ucciso la moglie, coetanea, e ha poi tentato di togliersi la vita. Il tutto è accaduto nel Sannio. L'uomo è accusato di femminicidio. Gianluca De Martino.
2: È stato dimesso e trasferito nel carcere di Benevento l'uomo di 75 anni che ieri ha ucciso a coltellate la moglie coetanea e poi ha tentato il suicidio con la stessa arma. Faustino Cardillo, pensionato, ex dipendente di un'azienda dolciaria, è accusato di femminicidio. Nel giorno di Ferragosto, in una villetta di Sant'Angelo a Cupolo, ha colpito più volte la moglie Maria D'Alessandro, chiamando poi lui stesso i carabinieri. Si indaga sul movente, cercando di raccogliere le testimonianze di vicini di casa e familiari. La coppia aveva due figli che non erano in casa al momento della tragedia.
3: Una famiglia unita, che conoscevo benissimo, una famiglia che prendeva decisioni insieme.
2: Inspiegabili i motivi del gesto. Secondo chi conosceva Faustino, descritto come un uomo mite, amante dell'agricoltura e degli ulivi che circondavano la villetta. Da qualche settimana, tuttavia, aveva accusato problemi psicologici, tanto da farsi visitare da uno specialista.
3: Era un podista, una persona che è attiva sul territorio, che a conoscenza mia non aveva alcun problema di questo genere.
2: L'interrogatorio, che potrebbe svolgersi in carcere già nella giornata di domani, chiarirà i punti ancora oscuri del delitto.
1: Torniamo a parlare di esseri, perché c'è stato un nuovo tentativo di attraversare il confine di Ceuta, migranti bloccati a ridosso delle frontiere. Ce ne parla l'inviato a Bruxelles, Gherardo Vitali Rosati.
4: Non fanno resistenza, eseguono in silenzio gli ordini della polizia, mentre ancora continuano a sperare. Voglio entrare in Europa perché il mio paese, il Sudan, è dilaniato dall'insicurezza e dalle difficoltà. Sono quasi 300 i migranti, in gran parte subsahariani, fermati ieri dalla polizia del Marocco, a 3 km dalla frontiera di Ceuta. Con loro anche 60 marocchini che avrebbero istigato alla migrazione irregolare. Rabat e Madrid si preparavano da tempo, con i continui messaggi sui social che indicavano il 15 agosto come il momento di una nuova ondata. Non è successo, ma non basta per Ceuta. I medici della città hanno accolto così stamattina la ministra spagnola della salute, Monica Garcia. È incredibile che proprio lei, che dovrebbe rappresentarci, non mostri rispetto nei confronti di chi, come noi, si occupa della medicina d'urgenza, si deve dimettere. Quello che denunciano ormai da giorni è la mancanza di condizioni igieniche, soprattutto nell'accampamento della spiaggia di El Trampolino, dove si teme possano scoppiare epidemie. È già stato segnalato un focolaio di gastroenterite e poi casi di scabbia e tubercolosi. Il presidente dell'enclave, Vivas, chiede misure straordinarie. La gente sta morendo qui, dice Mohamed, arrivato dal Marocco. Non abbiamo né acqua né cibo, ci sono persone malate, alcuni hanno arti fratturati. Non sappiamo quanto riusciremo a sopravvivere.
1: Simbolo suo malgrado del braccio di ferro tra i paesi dell'Unione Europea, una ragazza somala in fuga dalle violenze e che Berlino pianifica di trasferire verso l'Italia per effetto del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Il servizio di Katia Cerratti.
5: Migrante zero, ovvero un fantasma. Per Abdirizak Warsam Faduma, 22 anni, somala, un'odissea burocratica dopo quella vissuta attraverso il deserto e poi il mar Mediterraneo per giungere in Europa. Finita nel mezzo della contesa tra i paesi UE all'indomani dell'esodo di migranti verso Ceuta. A inizio anno la fuga per sottrarsi a un matrimonio combinato e alle conseguenze della guerra civile fra il governo di Mogadiscio e i separatisti. Abdirizak attraversa il Mediterraneo per 3 giorni, fino a sbarcare il 27 febbraio scorso a Lampedusa.

0: prosegue per la Germania, nella regione dell'Assia e poi in Baviera, dove riabbraccia la madre e il fratello che non vede da 17 lunghi anni e che nel paese risiedono legalmente e perfettamente integrati. Inizia a studiare il tedesco e sogna di fare l'infermiera. Alle spalle una storia di privazione e di dolore, un padre violento da cui la madre era fuggita anni prima insieme al fratello. Cresce a 16 anni, viene venduta dal padre a un uomo facoltoso per farla sposare. Si rifiuta, il padre la picchia. Inizia così una drammatica fuga attraverso Etiopia, Kenya, Sudan e infine in Libia, dove subisce violenze indescrivibili. Arriva a Lampedusa ossionata dal motore del gommone e intossicata dai gas di scarico. Poi il trasferimento in un centro di accoglienza a Milano, che descrive sporco e sovraffollato. Finisce per strada, tra i senza tetto, ma qualcuno l'aiuterà ad arrivare in Germania, dove realizzerà il sogno di ricongiungersi con la sua famiglia. Un sogno che la burocrazia minaccia di infrangere di nuovo. Berlino minaccia di rimandarla in Italia. Roma si oppone.
1: E ora la politica interna, appunto migranti soprattutto, ma anche sicurezza, i temi che alimentano il dibattito. Alberto Puoti.
2: L'accordo di Schengen con la Spagna rimane sospeso.

0: attacca il movimento che indica la soluzione. Meloni fermi il riarmo. Il debito fuori controllo e l'assenza di crescita allarmano anche Azione.
1: Parliamo ora del devastante terremoto che ha colpito l'arcipelago indonesiano. In queste ore nuove scosse, ce ne parla il corrispondente da Pechino, Marco Clementi.
2: Ancora una notte, la seconda sotto le tende per questa donna e suo nipote.
3: Erano le 5 del mattino, stavo per alzarmi per andare al lavoro. Ho fatto scudo a mio nipote col corpo e sono rimasta sotto le macerie. La testa va meglio, ma ho una gamba rotta.
4: Siamo abituati ai terremoti qui, ma una cosa così era come stare su un trampolino.
2: Le voci dei sopravvissuti, curati in questo ospedale da campo allestito nel piazzale. Alla luce del sole, quello che resta delle aule della facoltà di medicina. Dopo il terremoto in Indonesia, magnitudo 7.7, 5.000 persone sono senza casa.
3: Io ho due bambini piccoli, non abbiamo ancora avuto una tenda, siamo per strada.
2: Le operazioni di soccorso, tra scosse di assestamento, gli aiuti su aerei cargo all'aeroporto militare di Jakarta. Isola di Flores, paradiso selvaggio, natura incontaminata, vulcani attivi, dalla meraviglia alla paura. Non ci sono italiani tra le vittime. In Indonesia ci sono circa 8.000 connazionali, molti turisti. Francesco Geminiani ricorda quegli istanti.
5: L'unico momento è stato quando c'è stato il terremoto più forte. C'era il rischio appunto dello tsunami. Siamo rientrati perché noi eravamo in mezzo al mare con la barca. Adesso c'è qualche scossa su al nord ancora, nello stesso punto dove si era generato.
2: Operativi gli aeroporti della zona, fa sapere la Farnesina, impegnata ad agevolare le operazioni di rientro.
1: E in relazione all'emergenza legata al terremoto in Indonesia, la Farnesina invita tutti gli italiani presenti nel paese a mettersi in contatto con l'ambasciato e il Ministero degli Esteri, ai numeri d'emergenza che vedete in sovrimpressione e all'indirizzo email che potete appunto consultare sempre qui in sovrimpressione. Noi continuiamo con quello che sta accadendo sull'Etna. C'è una nuova intensa attività esplosiva del cratere Voragine. Però sono stati confermati finora quasi tutti i voli programmati all'aeroporto di Catania dopo lo stop, ricordiamo, durato 9 giorni. Fabio Butera.
6: Torniamo oggi a Milano e l'Etna per fortuna ci ha risparmiato veramente, siamo stati fortunati.
7: Felici di partire.
8: Il giorno dopo la riapertura, con 150 voli in programma, l'aeroporto di Catania Fontanarossa è ripartito a pieno regime. Qualche ritardo e 4 voli cancellati sono gli ultimi strascichi della crisi cenere vulcanica durata 9 giorni. In attesa di un volo per tornare a casa, una mamma con 2 bambini ha dormito in aeroporto, allo stesso modo di questa famiglia francese. La compagnia si è scordata di noi, abbiamo dormito per terra con i bambini. Superate le difficoltà del periodo, per la società che gestisce lo scalo catanese è il momento di riflettere su come affrontare il ripetersi di casi simili in futuro. Per la presidente della SAC, Anna Quattrone, se qualche compagnia aerea ha violato le normative europee sull'obbligo di assistenza ai passeggeri, ne darà conto ad ENAC.
9: La SAC non si occupa della gestione del passeggero, i rapporti con le compagnie aeree è demandato all'ENAC. Se c'è qualcosa di migliorare rispetto a questa gestione delle riprotezioni, del ristoro, l'ENAC farà parte attiva.
8: Mentre sull'eventuale coinvolgimento dell'aeroporto militare di Sigonella puntualizza.
9: Se gli organi competenti, ripeto, ENAC, ENAV, Protezione Civile, hanno detto che non era possibile volare per motivi di assoluta sicurezza, evidentemente non lo si poteva fare.
1: Nuove medaglie per l'Italia per gli europei di nuoto, medaglia d'argento nella staffetta 4% mista femminile con la Sara Curtis, Benedetta Pilato, Anita Gastaldi e Emma Virginia Menicucci che arrivano seconde dietro alla Gran Bretagna. E poi anche l'Italia è medaglia d'argento nella staffetta 4% mista uomini con in questo caso Thomas Ceccon, Martinenghi, Razzetti e Carlos D'Ambrosio. In questo caso gli italiani sono arrivati dietro alla Russia, bronzo alla Francia. In chiusura a un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo, la RAI gli rende omaggio con una programmazione speciale che coinvolge reti televisive, piattaforme digitali, radio e testate giornalistiche. Rivediamo nel 1966 in versione cantante, durante il programma 7 voci, Pippo Baudo, che era poi tra l'altro anche coautore, poi una breve pausa e a seguire la nostra rubrica di cultura e spettacoli Tutti i frutti.
10: Seguimi,
11: Sì, seguo.
10: Pensi, sorridi,
11: Appena mi sento così? Sì,
10: lascia

0: aperto così ti aiuto io ogni tanto.
1: Sì, la respirazione come va fatta? Semmai divento subacqueo. Andiamo.
0: Allora. Conosci, eh?
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, io faccio l'introduzione.
1: Sì.
0: E allora?
1: Ah, devo entrare qui. Sì, sì, sì, andiamo.

0: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
1: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione, alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie. Ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento. Bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
0: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
1: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
0: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800 94 24 48 e dona 9 euro al mese. Grazie.
2: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. Ad agosto retta da 1.550 euro.
3: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer attiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.

Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo a Villa Caffarelli nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. Estate, tempo di festival, compresi quelli dedicati alla lirica. A Rossini Opera Festival di Pesaro, il regista Davide Livermore riflette sul nostro rapporto con la storia, mentre a Innsbruck, nel festival dedicato alla musica antica, Ottavio D'Antone ricostruisce il Pomo d'Oro, l'opera più lunga della storia. Fabio Cappelli.

0: L'opera del Seicento rappresentava già uno spettacolo completamente diverso da quello che è considerato oggi. L'opera del Seicento era un evento sinestetico, cioè comprendeva non solo la musica, ma anche lo spettacolo, i balletti, gli intermezzi, le coreografie, i colori. Il pubblico era avvolto da questa grande miriade di situazioni e di effetti, e per cui certamente l'opera del Seicento è un'opera globale.
1: Un grande evento per festeggiare i 50 anni del Festival di Musica Antica di Innsbruck. Il Pomodoro di Antonio Cesti è considerata l'opera più lunga della storia. Più di 6 ore di musica, 47 personaggi, balletti, cambi scena e tanti effetti speciali. La storia di partenza è il giudizio di Paride, che deve decidere chi sia la più bella tra le dee. L'opera

0: in realtà una vera festa teatrale, viene commissionata per celebrare le nozze dell'imperatore Leopoldo I con l'infanta Margherita Teresa di Spagna nel 1666. A Innsbruck viene proposta in due serate, come in origine a Vienna. La regia è di Fabio Ceresa, Ottavio D'Antone, direttore musicale del festival, sul podio della sua Accademia Bizantina.
1: Il Pomodoro è un'opera speciale, già all'epoca fu considerata il più grande spettacolo mai realizzato nella storia. Cui è certamente un qualche cosa di spettacolare. Oggi in particolare ha un significato ancora più forte perché quest'opera è stata considerata dopo la sua prima esecuzione ineseguibile, infatti non è più stata eseguita, e riproporla oggi quindi è un avvenimento certamente eccezionale.
0: Ulteriore sfida, la musica del terzo e quinto atto non è giunta fino a noi, abbiamo solo il libretto integrale di Francesco Sbarra. Ottavio D'Antone li ha ricostruiti dopo un attento studio usando solo musica dello stesso Cesti. Il compositore toscano, apprezzato in tutta Europa, trascorse diversi anni a Innsbruck.
1: Cesti è forse il compositore più rappresentativo di questa città ed era quindi doveroso, nel 50° anniversario di questo prestigioso festival, proporre una sua opera. E il Pomodoro è sicuramente la sua opera più prestigiosa e importante, quindi direi che è l'occasione perfetta per proporre questo grande capolavoro.

0: 6 a Parigi, Le Siège de Corinthe, la prima opera francese di Rossini, fu un successo. Si era nel pieno della guerra d'indipendenza greca e il racconto dell'assedio da parte di Maometto II, il conquistatore di Costantinopoli, aveva profondi echi nell'attualità. Nell'allestimento che apre il Rossini Opera Festival di Pesaro non ci sono contrapposizioni etniche o religiose. Il conflitto è tra l'idea classica di bellezza e una modernità violenta, senza memoria, che non sa custodire quel prezioso passato e lo distrugge.
1: L'idea della classicità è qualcosa di non solo estetico, è qualcosa che porta con sé un'idea di società dove l'arte ha un valore che forse ci siamo assolutamente dimenticati. E quindi sorge la domanda, se ad essere assediata è un luogo, è un tempo, è un'idea di bellezza, classicità, democrazia e arte, allora chi assedia? E chi assedia siamo noi. E quindi chi assedia è la nostra contemporaneità, è la nostra contemporaneità che è sporca, la nostra contemporaneità che si riempie di parole vuote, vuotissime.
0: Carlo Rizzi dirige l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna e il coro del Ventidio Basso di Ascoli.
2: Ci sono tanti motivi che poi vengono ripresi anche da Verdi, il rapporto tra padre e figlio, tra la patria e tra il privato. E per me è stata veramente una scoperta quest'opera, devo dire la verità, non solo per questi motivi, ma anche perché, francamente, è bellissima.
0: Nel cast molti validi interpreti rossiniani, ma Vassilissa Berzanskaya riesce a dare un grande spessore a Pamira, l'eroina divisa tra l'amore per il leader nemico e la sua lealtà alla patria.
3: Cantare Rossini è sempre una cosa molto particolare. Rossini dà questa grande possibilità di esserci interpreti, interpretare proprio in modo che vicino proprio alla mia voce, alla mia anima. Spero che Rossini ci sta ascoltando da lì e lui è contento che c'è questo festival, che lavoro fa.

0: Blah, bam, boom.
1: Chi si prende cura di tua moglie e di tua figlia?
2: Spettacolare e commovente, hollywoodiano nello stile e nel budget, 250 milioni di dollari, eppure intimo e personale. È l'Odissea, il nuovo film di Chris Nolan, il primo dopo Oppenheimer, strapremiato agli Oscar con 7 statuette. E grazie a Oppenheimer, ci racconta il regista, che siamo riusciti ad avere grandi mezzi.
3: What made you...
2: Come le è venuto in mente di fare un film, per di più un blockbuster, sull'Odissea?
4: Un regista cerca sempre di fare qualcosa di nuovo. Mi sono reso conto che la mitologia greca non era mai stata affrontata in un film hollywoodiano per un pubblico moderno. Il ritorno è un mito fondativo della cultura occidentale. Tornare a ciò che amiamo può essere un viaggio letterale o metaforico, ma ci riguarda tutti. Per questo l'Odissea ci affascina da 3.000 anni.
3: When you were writing the script,
2: lei ha scritto anche la sceneggiatura. Ci sono stati momenti in cui ha dovuto scegliere che tipo di film fare?
4: In realtà non c'è contraddizione tra le due cose. Per avere successo, un film, anche un blockbuster, deve avere profondità. Solo così ti colpisce davvero. E io adoro i blockbuster. È un modo di offrire un'esperienza collettiva che unisce le persone.
5: Posso ancora salvarli.
2: Tra mari in tempesta, tutti assolutamente reali e girati a un location, giganti, guerre, l'assedio di proci odiosi, il viaggio decennale di Ulisse trascina via lo spettatore per 3 ore di grande cinema, con uno straordinario Matt Damon nei panni del protagonista.
4: Quando Chris Nolan mi ha offerto il ruolo, ero sotto shock. Lui è il regista, ma ha anche scritto la sceneggiatura. È stato il ruolo più difficile della mia carriera, un vero privilegio.
2: Ulisse sconta la sua astuzia. Secondo lei c'è un problema morale per aver distrutto Troia con l'inganno?
4: La prima cosa che ho pensato quando ho letto la sceneggiatura è che il film affronta gli stessi temi di Oppenheimer, le conseguenze delle nostre azioni. Chris ha detto, sì, è vero.
6: Quel mondo è finito.
2: Il ruolo di Penelope, apparentemente mite, in realtà per niente sottomessa, è di Anne Hathaway.
7: L'avevo sempre immaginata come una donna paziente, ma Chris l'ha voluta diversa. Un vulcano sotto la calma apparente. E ha ragione. Una donna che decide di aspettare 20 anni il ritorno del suo amore è per forza una combattente.
8: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
2: Tom Holland, Spider-Man. Per i fan è il giovane Telemaco, inquieto, inesperto, ambizioso.
4: È un ragazzo alla scoperta di se stesso. Vuole il trono e vuole proteggere sua madre. Con Anne è stato facile. È stata un'intesa immediata.
7: Sì, siamo due secchioni. Eravamo lì a studiare tutto il tempo.
2: Sul red carpet di Londra, fotografi e telecamere sono tutti per le signore del film. Hathaway, che mostra il pancione del terzo figlio in arrivo, Lupita Nyong'o, Elena di Troia, Charlize Theron nel film Calypso e le altre creature soprannaturali e magiche del film, Zendaya nei panni di Atena e Samantha Morton, una spaventosa Circe. Lei è una delle scene più forti del film. Che impressione le ha fatto girare quell'episodio?
7: Quando ho incontrato Christopher, ero semplicemente entusiasta di conoscerlo. Ho sentito un legame con il personaggio di Circe, l'episodio che la riguarda.
2: Perché Atena protegge Ulisse, secondo lei?
9: Perché è un essere umano che sa riconoscere i propri errori, ma deve affrontare tutto questo per poter tornare a casa.
2: 6 mesi di riprese in giro per il mondo, dall'Islanda alla Scozia, dalla Grecia alla Sicilia, girando l'intero film interamente in pellicola IMAX, con dialoghi in presa diretta. L'esperienza di Favignana è stata la più forte. In cima alla rocca, oltre al palazzo di Ulisse, è stata ricostruita Itaca.
4: Girare lassù era pazzesco. La salita dura 40 minuti. È un posto fantastico, ma difficile.
10: Looks amazing on film.
2: Arriva nelle sale la versione live action del cartone animato di successo Oceania, dove è forte il tema dell'identità e del coraggio di superare i propri limiti. Protagonisti Catherine LaGaia e Dwayne Johnson.
11: Vaiana, l'oceano ha scelto te.

0: 10 anni dall'uscita del film d'animazione, Oceania torna sul grande schermo in versione live action. Richiamata dall'oceano, Vaiana lascia per la prima volta la sicurezza della sua isola e si spinge oltre la barriera corallina insieme al semidio Maui. Le attende un viaggio pieno di pericoli con una missione decisiva: restituire prosperità al suo popolo.
1: Noi possiamo farcela.
2: Maui può farcela e Maui sono io.
1: Stai scherzando!
0: A vestire i panni della giovane eroina è la 19enne australiana Catherine Lagahaya, al suo debutto cinematografico. Scelta tra 32.000 ragazze che hanno sostenuto il provino, affianca Dwayne Johnson, che torna a interpretare il carismatico Maui, stavolta non solo in voce, ma in carne ed ossa.
2: Nella vita a volte sei l'eroe e a volte... sai l'esca?
1: Cosa?
0: Al centro della storia c'è il percorso di crescita di una ragazza che, sfidando divieti, paure e i propri limiti, intraprende un viaggio alla ricerca della sua vera identità. Un racconto di formazione che parla del coraggio di seguire la propria voce e di scoprire chi si è veramente.
3: Discovers so much about herself.
4: L'esperienza che vive il mio personaggio è molto importante e può ispirare altre persone, soprattutto più giovani, ad affrontare ciò che fa paura, a superare i propri limiti, ad andare oltre la barriera corallina, per così dire. È proprio lì che scopri qualcosa di te stesso, che impari chi sei e chi sei destinato a diventare.
1: Sei mitico! Guarda come sono definiti i suoi boccoli!
2: Sì, ho dei capelli bellissimi.
5: While Maui's front foot is confidence.
6: Maui ha come primo istinto mostrarsi sicuro di sé. E penso che sia così per molti uomini, a volte anche per me. Vuoi apparire capace, vuoi trasmettere sicurezza, ma la verità è che spesso non vuoi mostrarti vulnerabile. La vulnerabilità non è il nostro primo istinto. Ed è proprio questo che amo del film. La cura e l'empatia di Vaiana permettono a Maui di tirare fuori quella parte di sé. E credo, lo so per esperienza personale, che si possa conciliare questa idea di identità e di mascolinità con la vulnerabilità, la sensibilità, l'empatia e il sostegno delle persone che fanno parte della tua vita. Perché secondo me, mascolinità non significa essere duri, ma avere fiducia in chi si è e sostenere le persone che ci circondano.
5: Supporting everybody around you.
2: Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. E delle donne, anche delle donne, uomini e donne.
4: Non avevo praticamente alcuna esperienza nel mondo del cinema o delle riprese, quindi all'inizio cercavo continuamente conferme dall'esterno. Avevo bisogno che gli altri mi dicessero che stavo facendo bene, che le cose stavano andando nella direzione giusta. Penso che anche Vaiana all'inizio provi la stessa cosa. Vuole che qualcuno le dica chi dovrebbe essere, anche se dentro di sé sente che non è del tutto giusto. Si fida di ciò che le viene detto da persone autorevoli, persone che rispetta. Poi però comincia a mettere in discussione tutto questo quando si rende conto che riceve opinioni diverse da suo padre, sua madre e sua nonna. Ho provato le stesse cose quando ho dovuto lasciare casa e affacciarmi in un palcoscenico così grande. Ricevi tantissime opinioni su chi sei o su quello che fai. A un certo punto però devi imparare a rassicurare te stessa, a rimanere fedele a ciò che pensi di te e a ciò che sai di essere.
6: Credo che quello che Catherine ha appena descritto sia ciò che tutti cerchiamo, indipendentemente dall'età o dalla fase della vita in cui ci troviamo. Tutti siamo alla ricerca di quella serenità, perché il mondo è rumoroso, è pieno di persone che ti dicono cosa dovresti fare e cosa non dovresti fare. E oggi, soprattutto sui social media, tutti parlano con assoluta certezza. Stai sbagliando, oppure se vuoi fare bene devi fare così. E se sei ancora alla ricerca della tua identità, finisci per crederci. Ti dici, forse sto sbagliando davvero, forse devo fare in quest'altro modo. Ma alla fine, posso dirlo per esperienza personale, arrivare a quel momento in cui sei in pace con te stesso e non hai più bisogno della continua approvazione degli altri, cosa che invece io ho cercato per tanto tempo, cambia tutto. E è molto più facile a dirsi che a farsi, naturalmente.
5: Oh,
2: c'è una via di scampo!

0: Palazzo Romano riaffiora un affresco nascosto da secoli e con esso il ricordo delle terribili violenze del Sacco di Roma del 1527, in un libro il racconto appassionante del restauratore Antonio Forcellino. L'intervista di Fabio Cappelli.
1: Palazzo Nardini in via del Governo Vecchio a Roma. Una lunga storia di fortune, miserie, fino al meticoloso lavoro di recupero dei giorni nostri. Nascosto sotto vari strati di intonaco, è stato ritrovato questo affresco monocromo di gran pregio della seconda metà del Quattrocento. Al posto di alcuni volti c'erano dei buchi, uno sfregio compiuto probabilmente con le picche. Nello strato inferiore tanti graffiti dei Lanzichenecchi, il temibile esercito di mercenari luterani al soldo dell'imperatore Carlo V.
2: Questo affresco ci racconta lo sdegno che i Lanzichenecchi provarono di fronte a questa rappresentazione, perché è una rappresentazione che critica l'impietà. L'affresco, siccome racconta l'ultima cena di Baldassarre, che è re di Babilonia che aveva conquistato Gerusalemme, mette in scena con il tesoro del Tempio di Salomone una cena profana, ed è quello che stavano facendo loro, rubando agli altari i candelabri, le capsule per le ostie benedette, gli arredi sacri.
1: Antonio Forcellino ha restaurato, tra le altre cose, la Galatea di Raffaello e il Mosè di Michelangelo. Per lui l'arte è testimonianza viva e palpitante della storia, come si vede nel suo libro Roma, il sacco del 1527. L'esercito imperiale, composto da spagnoli e tedeschi, riesce a devastare per mesi la capitale della cristianità, anche con la complicità dei principi italiani, in un complesso intreccio di odi e di rancore. Il primo segno della catastrofe è la morte di Giovanni delle Bande Nere, raccontata nel bel film di Olmi, Il mestiere delle armi.
2: Giovanni delle Bande Nere, che era un soldato meraviglioso, un personaggio fantastico, era l'unico che poteva fermare lo scaglione dei Lanzichenecchi ed evitare che si unisse con gli spagnoli provenienti da Milano. Il duca di Ferrara, Alfonso d'Este, ha provveduto a dare dei cannoni ai Lanzichenecchi, cannone che loro non avevano perché era un esercito straccione, di prostitute, come lo chiama il Papa. Questa è la storia di vendette che nessuno ha interesse a raccontare subito dopo, perché sono ancora là, tranne i 15.000 morti della città di Roma, che nessuno risarcirà mai.
1: Segni del passaggio dei Lanzichenecchi si trovano anche in altri edifici di Roma, come la Villa Farnesina.
2: La storia materiale mi emoziona proprio perché io sono un restauratore e quindi l'oggetto per me ha la priorità su tutto. È la verità. Roma è il luogo degli oggetti, è il luogo della materia più antica del mondo e quindi ogni volta restituisce comunque una verità che nessuno può cancellare.

0: Oltre 20.000 canzoni da tutto il mondo, migliaia di artisti, storie, curiosità, successi senza tempo. Torna il dizionario della canzone di Dario Salvatori. L'intervista è di Alessandra Sacchetta e Alessandro Stefanoni.
1: Ed ecco a voi Dario Salvatori.
2: Non è solo un dizionario della canzone, il Salvatori ci racconta la musica dal 600 fino ai giorni nostri con l'arguzia di un critico musicale come Dario Salvatori.
3: Tu sei un'enciclopedia vivente, questo possiamo dirlo, e soprattutto questo libro ormai lo dimostra. Però come all'inizio, come diciamo ti sei appassionato a diventare proprio un enciclopedico della musica, però aggiungendo la critica, quindi qualcosa che in Italia è unico, diciamo, insomma.
4: Sì, è vero, esattamente quello che dici te è interessante, perché queste cose le devi prima raggrumare e poi parti te con le tue capacità di trascorrere e far capire dove stanno le magagne oppure le bellezze.
3: Tu hai fatto una statistica pazzesca di tutti i brani che escono ogni giorno, tu per ascoltare il brano di un giorno ci vorrebbero tipo 26 giorni, quindi è una cosa improponibile. Tu come fai a sceglierli e a decidere quali inserire nell'edizione successiva?
4: Sì, arriva qualcosa di buono sempre dall'America e dall'Inghilterra e da qualche anno dai paesi asiatici, perché c'è un movimento e una qualità di denaro che gira. Do you
3: read my interview? Parli molto bene di Billie Eilish,
4: sì,
3: e anche del suo modo di cantare,
4: sì,
3: ecco,
4: di soffiare soprattutto,
3: sì, eh.
4: Perché fa esattamente queste cose qua lei, no? Col fratello, no? Questo dà un senso di ansia, che è quella che ha lei, la Tourette, che è una sindrome importante, no? Se tu vai a vedere l'albo d'oro dell'Eurovision e trovi personaggi importanti, che ti posso dire, negli anni c'è stato Julio Iglesias, Cliff Richard, gli ABBA, Udo Jürgens e poi i nostri, cioè soprattutto Modugno e poi ovviamente Cinquetti e poi sicuramente Cotugno e poi siamo arrivati a una vicinanza del volo e poi però sono arrivati i Maneskin
3: che hanno vinto, tra l'altro,
4: certamente, e vedrai che torneranno,
3: sì,
4: forse in questo Sanremo.
3: Molto interessanti all'interno sono le voci in cui poi tu descrivi dove fai i raffronti musicali e quindi ci fai scoprire tante cose. Per esempio fai l'esempio dei Procularum, che si rifecero a Bach,
4: sì,
3: ed era il 67,
4: sì, sì,
3: e tanti musicisti si rifanno.
4: Gli sono andati dietro poi, fatto, perché c'era il momento dell'organo Hammond quasi sempre, e che costava molto, e quindi però negli studi serviva, questa è la cosa. Poi naturalmente ci sono anche le risposte, io ne ho messe poche di risposte alla canzone in qualche modo, no? C'è qualche litigata, qualche cosa. Allora, intanto nei Beatles c'è Lennon e Paul McCartney. Noi l'abbiamo fatto un po' in più piccolo, De Gregori e Venditti, perché De Gregori diceva ma tu sei un pianista da piano bar. No, tu sei un poeta, capito?
3: E quindi, invece nell'anzianità si sono messi insieme, hanno fatto pure i tour.
4: Eh sì, come no? Questo
3: si sono ammorbiditi tutti e due.
4: Sì, ma si sono ammorbiditi, perché ricordati Il ragazzo della Vie Gluck, 1966, cacciato da Sanremo, e poi è stato il pezzo più importante di Celentano. Poi però arrivò dopo due mesi la risposta al ragazzo della via Gluck. L'aveva fatto Giorgio Gaber, ma non era uno che passava in quel momento, erano amici del Santa Tecla, capito? Quindi Gaber stava all'interno del gruppo di Celentano.
3: Dato che comunque questa intervista va in Tutti i Frutti e tu scrivi, che appunto in questo libro, che Tutti i Frutti è stato il primo 45 giri che hai comprato.
4: Sì, il pezzo era già uscito nel 52 e quindi io avevo sentito alla radio dal Scobolo, che lo faceva Vittorio Zivelli, un dizionario della radio. E però io andai da Consorti, che era un'identità notevole quella di stare su Consorti, soprattutto il quartiere Prati, insomma Pischelletto, c'avevo i soldi, ma tu sai quando ti si scaldano i soldi in mano con le monete? Ecco, io stavo così. Poi dice, no, ma non ce l'hanno portato, però c'è quello di Elvis. Allora, di fronte a Elvis, io dico, vabbè, allora danno. No. Però a me mi piaceva quella più di Little Richard, perché c'era piano e voce.
0: Tutti i Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

0: Da MD con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio, fino al 23 agosto, hamburger di Angus firmati MD a 3,50 euro.
1: MD, buona spesa Italia!
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocras ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
3: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, il freddo, il buio. Poi una luce. Il coraggio di chi lottava per cambiare il mondo. Ma nel mondo ancora oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto, un lascito testamentario a Save the Children. Perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'882-25-17 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.
4: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
5: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
4: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
5: Gillette Venus.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.

0: europei di atletica, Italia prima nel medagliere, nel nuoto 3 ore mancati per un centesimo, terza vittoria a Parigi per Simona Quadarella. Clamoroso furto d'arte al Museo regionale di Messina, rubati 4 capolavori di Antonello da Messina, altri 2 sono di Asolo, aggredito mentre era in vacanza con un gruppo di amici nella città catalana, il giovane sarebbe stato picchiato all'uscita di un locale. Attacchi russi in Ucraina, 8 vittime, 6 morti a Mosca per l'assalto di 600 droni ucraini, nuovi raid anche in Libano, 11 morti, il ministro israeliano Katz, colpiremo con tutta la forza. Nel Cosentino, picchiata, selvaggiamente lasciata morente davanti all'ospedale, è fermato a Bari il compagno, in provincia di Benevento, pensionato uccide la moglie a coltellate e tenta il suicidio. Un anno fa la scomparsa di Pippo Baudo, per 60 anni grande mattatore della televisione pubblica italiana e anche scopritore di tanti talenti. Rai News 24, il telegiornale delle 21, benvenuti, e in apertura c'è lo sport perché ci sono altre medaglie per il nuoto ai campionati europei che si concludono oggi a Parigi. E allora ci dice tutto Novella Calligaris in studio.
1: Eh sì, oggi sono un'altra pioggia di medaglie dopo quella della Quadarella nei 400 stile libero, che quindi fa tris in questo campionato EU68, eccezionale lei. Una maledizione del centesimo, possiamo così chiamarla, 3 medaglie d'oro sfumate per un centesimo, sono quelle per Benedetta Pilato nel 50 rana, dove è arrivata appunto ad un centesimo dalla melitude, che ricordiamo che Benedetta ha avuto uno stacco dal blocco di 5 centesimi di ritardo sulla melitude, quindi tutto stava nella partenza. E poi Ceccon che è arrivato simultaneamente a Apostolos Christou, il greco, che invece ha l'oro con sempre per un centesimo. Non finisce qui questa maledizione del centesimo, perché anche nella staffetta 4% mista femminile, dove le ragazze sono state straordinarie, perché Curtis, Pilato, Gastaldi e Menicucci hanno fatto una gara

0: di testa, portati avanti ovviamente dalla super nostra stella che è Sara Curtis, che si è lanciata in prima frazione nel suo dorso. È benissimo Pilato, benissimo anche la Gastaldi che è riuscita a raggiungere, bene anche la Menicucci, fermo restando che la Gran Bretagna ci ha sfilato l'oro per un centesimo in una gara che dura quasi 4 minuti, insomma è un po' una beffa. Argento anche per i ragazzi con Ceccon, Martinenghi, i nostri due fantastici ragazzi che furono oro proprio qui a Parigi alle Olimpiadi. Purtroppo siamo arrivati secondi anche qui, questa volta è stato il paese, gli atleti neutrali, vale a dire la Russia, a precederci. Comunque un risultato, Manuela, che è assolutamente positivo, un risultato che viene dietro la Gran Bretagna, ma se andiamo a vedere il numero di medaglie vinte dagli italiani è superiore, solo che la regola è fatta con gli ori e quindi la Gran Bretagna ha un oro più di noi e quindi va in testa al medagliere. Adesso dobbiamo comunque dare uno sguardo, perché è chiuso il nuoto, un nuoto che ci ha dato grandissime soddisfazioni non solo in vasca ma in tutte le discipline acquatiche. Adesso fino alle 23 occhi puntati sull'atletica leggera,
1: che grazie,
0: e soprattutto su Iapichino e le staffette 4x4.
1: Grazie Novella, grazie. Allora, noi riprendiamo con la cronaca, perché c'è stato un furto inestimabile, incredibile, un furto d'arte nella serata di Ferragosto al Museo Regionale di Messina. I ladri hanno eluso i dispositivi di sicurezza e rubato 4 capolavori di Antonello da Messina. Maurizio Di Lucchio.
2: 2 sbarre leggermente piegate lungo la recinzione del Museo Regionale. Sarebbero entrati da qui gli autori del furto dei capolavori di Antonello da Messina. Si sono introdotti da una porta secondaria e hanno rubato le 5 tavole superstiti del polittico di San Gregorio e una tavoletta bifronte. Tutto sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza, ora all'esame degli inquirenti. Uscendo, i ladri in fuga hanno abbandonato lungo la palizzata all'esterno 2 dei pannelli del polittico sottratti, poi recuperati dalla polizia grazie alla segnalazione di un passante.
3: Sistemi di sicurezza assolutamente attivi, funzionanti e efficienti. Stiamo vivendo ovviamente con il grande dispiacere di avere perso 2 opere importantissime del museo. Oltre ad essere 2 capolavori del museo, sono opere che rivestono anche un'importanza identitaria.
2: Si cerca quindi di capire cosa non abbia funzionato nel dispositivo complessivo di sicurezza. Risulta che nel museo al momento del furto ci fossero 4 custodi già ascoltati dagli investigatori. Un'indagine interna è stata avviata anche dalla regione per ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità del personale addetto alla custodia.
1: Un giovane di 21 anni di Asolo, in provincia di Treviso, è in coma farmacologico in un ospedale di Barcellona per le ferite riportate dopo un'aggressione avvenuta mercoledì notte. Era lì in vacanza nella città catalana. Sabrina Carreras.
4: Doveva essere una serata di vacanza come tante a Barcellona, poi all'uscita da un locale l'aggressione. A terra finisce Nicola Maggiotto, 21 anni, di Asolo, in provincia di Treviso, ricoverato ora in terapia intensiva con coma farmacologico e prognosi riservata in un ospedale della città catalana. Il padre di Nicola, Daniele Maggiotto, ha raccontato la dinamica dell'aggressione avvenuta mercoledì scorso, in cui è rimasto coinvolto anche un amico, leggermente ferito a uno zigomo.
5: Che sono usciti da questo locale verso le 10 e che erano assieme a questo gruppo che poi è nata tutta questa situazione. Il mio figlio non si sa per cosa, per come, è rimasto un po' indietro dai suoi amici e hanno cominciato a litigare con lui, uno con lui, e poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito. Mio figlio è caduto a terra. E lì poi sono arrivato dai 10 a 12 persone e loro ormai erano a terra, hanno continuato a picchiarli e finché sono svenuti, poi la storia è questa praticamente, non c'è niente di più.
4: La Farnesina precisa che la dinamica non è ancora pienamente chiarita e che sono in corso

0: su indagini da parte delle autorità spagnole. Una vicenda che riporta alla memoria quella di Salvatore Sinagra, un trentenne di Favignana aggredito nel 2025 a Lanzarote fuori da un locale senza motivo. Finì in coma farmacologico con un grave trauma cranico. E ancora, il 12 agosto di 9 anni fa, Nicola Ciatti, un ragazzo italiano di 22 anni originario di Scandicci, venne aggredito in una discoteca Lloret del Mar sulla Costa Brava da 3 giovani ceceni. Uno di loro, esperto di arti marziali, lo colpì con un calcio alla testa mentre era già a terra. Ciatti morì poche ore dopo. L'uomo, condannato in Italia a 23 anni di carcere, è latitante dal 2022.
1: Un caccia spagnolo in pattugliamento NATO ha abbattuto un drone nello spazio aereo della Romania. Per un portavoce del comando militare dell'Alleanza c'è un'indagine sul fatto, ma il drone sembra essere russo. Episodio che arriva dopo una notte di fuoco sull'Ucraina. Gli attacchi russi hanno ucciso almeno 8 civili in varie regioni, 39 i feriti, e a Kiev è stato colpito anche lo storico mercato di libri. L'inviato Daniele Lorenzetti in Ucraina.
2: È bastato poco per sfigurare il lavoro e le passioni di anni. Il missile lanciato dalla Russia, il bagliore, il boato, nella notte di Kiev. Una nuvola di fumo bianco avvolge ancora quel che resta del mercato di Petrivka, il più grande mercato di libri della capitale ucraina. Decine di migliaia di testi, anche rarissimi. Ora restano solo mucchi di cenere.
3: A terra i libri, i volumi, anche fantasy per bambini fatti saltare in aria dall'esplosione. Dopo diverse ore i pompieri stanno ancora lavorando per spegnere le ultime tracce del rogo.
2: I soccorritori si aggirano stravolti. Sergei salta giù dalla serranda, ha avuto fortuna lui, ha salvato gran parte della sua bottega. Qui non c'è nulla di militare, ci dice, sono attacchi selvaggi sui civili. Ad altri è andata peggio. Sono qui dal 99, racconta Mikhailo, ora è tutto bruciato. Olena è arrivata di corsa con l'abito da notte appena cessato l'allarme. Qui c'è tutta la mia vita, la mia infanzia. Dei negozi di dischi e musica non è rimasto ora più nulla. Proveremo a restaurare tutto, ci assicura, ma non sarà facile.
1: Questa situazione in Ucraina, ma Kiev ha colpito in Russia. A sua volta con una pioggia di droni senza precedenti, almeno 7 vittime. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver abbattuto 822 droni in tutto il paese, mentre solo sui cieli della capitale ne sono arrivati 600. Si tratta di uno dei più grandi attacchi aerei ucraini dall'inizio della guerra. Un uomo di 83 anni è morto dopo che un drone ha colpito un'abitazione privata nella regione di Mosca, mentre si registrano ancora danni in un magazzino del colosso delle spedizioni Wildberries. E poi c'è il conflitto nel Golfo Persico, lo stallo a Hormuz, le indiscrezioni su questo filo diretto tra amministrazione americana e Pasdaran, mentre il regime intanto pone una taglia sulla testa dei militari statunitensi. Il punto da New York, l'inviato Nico Pirò.
4: Sì, gli Stati Uniti hanno tentato di aprire un canale diplomatico con i Pasdaran attraverso il governo del Kurdistan iracheno. Lo scoop dell'agenzia Axios, agenzia particolarmente vicina alla Casa Bianca, che sostanzialmente confermerebbe le dichiarazioni più volte fatte da Donald Trump sulle difficoltà che gli Stati Uniti hanno nel trovare interlocutori in Iran per trattare, aggiungiamo noi, anche perché gli Stati Uniti nei primi giorni della guerra hanno completamente decapitato i vertici del paese. Da Teheran arrivano le parole durissime del generale Attani, il capo dell'esercito, che dice: i difensori di Hormuz ti spezzeranno le gambe. La minaccia a Donald Trump, che venerdì aveva detto a breve dichiarerà lo stretto di Hormuz come territorio statunitense, quindi l'escalation verbale ormai è senza freno fra Iran e Stati Uniti. Intanto lo stesso generale Attani annuncia una taglia di $30,000 per ogni soldato americano ucciso o catturato, che diventano 60,000 se a compiere il gesto sono donne iraniane. Trump per ora non commenta, sta trascorrendo il suo canonico weekend sul campo da golf. A voi studio.
1: Intanto 8 paesi musulmani hanno condannato il rifiuto di Israele di proseguire il piano di Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, mentre il suo inviato Jared Kushner ha tenuto colloqui al Cairo in vista di una visita in Israele. Arabia Saudita, Egitto, Giordania, Pakistan, Indonesia, Turchia, Qatar ed Emirati Arabi Uniti condannano l'aperta riluttanza di Israele a seguire la tabella di marcia per la continuazione dell'attuazione del piano, così il virgolettato, e il rifiuto di Israele di riconoscere la creazione di uno Stato palestinese.

0: anche qui nella nota. È alta la tensione anche in Libano, nonostante la tregua, raid israeliani hanno provocato 11 morti. Tel Aviv minaccia altri attacchi. Regoleremo i conti su tutti i fronti, dice il ministro della difesa Katz. E torniamo alla cronaca, è stato fermato a Bari mentre si imbarcava per l'Albania il compagno di Ornella Fora Stefano, la 46enne, trovata senza vita davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Trebisaccio nel Cosentino. Michele Cerbo.
1: Sono rimasto sotto shock, conoscendo la proprietaria e i figli, diciamo una persona molto gentile, niente di particolare.
2: Chi frequentava il bar che Ornella Fora Stefano gestiva insieme ai propri figli non riesce a credere a ciò che è accaduto, cosa abbia potuto scatenare la furia del presunto omicida Elvis Metvelai, di 42 anni, di origine albanese. Fermato questa mattina al porto di Bari dalla polizia di frontiera dopo una vera e propria caccia all'uomo, mentre presumibilmente cercava di imbarcarsi su un traghetto per l'Albania. Dovrà spiegare cosa sia successo alla 46enne la notte scorsa, quando è stata ritrovata agonizzante davanti al pronto soccorso dell'ospedale Chidichimo di Trebisacce. I sanitari hanno cercato di rianimarla, ma le gravissime fratture interne riportate soprattutto sul viso e dalla nuca non le hanno lasciato scampo. La donna era anche imparentata con alcuni esponenti del clan Fora Stefano, tra le principali cosche della piana di Sibari. Elvis Metvelai era invece già noto alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ulteriori approfondimenti si conosceranno dopo l'interrogatorio da parte degli inquirenti della procura di Castrovillari, che coordina le indagini.
0: Anche ieri c'è stato un femminicidio, un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie nel Sannio, nel Beneventano, e poi ha tentato di togliersi la vita. Adesso è in carcere accusato di femminicidio. Gianluca De Martino.
3: È stato dimesso e trasferito nel carcere di Benevento l'uomo di 75 anni che ieri ha ucciso a coltellate la moglie coetanea e poi ha tentato il suicidio con la stessa arma. Faustino Cardillo, pensionato, ex dipendente di un'azienda dolciaria, è accusato di femminicidio. Nel giorno di Ferragosto, in una villetta di Sant'Angelo a Cupolo, ha colpito più volte la moglie Maria D'Alessandro, chiamando poi lui stesso i carabinieri. Si indaga sul movente, cercando di raccogliere le testimonianze di vicini di casa e familiari. La coppia aveva due figli che non erano in casa al momento della tragedia.
4: Una famiglia unita che conoscevo benissimo, una famiglia che prendeva decisioni insieme.
3: Inspiegabili i motivi del gesto. Secondo chi conosceva Faustino, descritto come un uomo mite, amante dell'agricoltura e degli ulivi che circondavano la villetta. Da qualche settimana, tuttavia, aveva accusato problemi psicologici, tanto da farsi visitare da uno specialista.
4: Era un podista, una persona che è attiva sul territorio. A conoscenza mia non aveva alcun problema di questo genere.
3: L'interrogatorio, che potrebbe svolgersi in carcere già nella giornata di domani, chiarirà i punti ancora oscuri del delitto.
0: È stata sottoposta a fermo la moglie dell'operaio edile di 55 anni morto nella propria abitazione a Stignano Locride. La sera di Ferragosto, dopo un violento litigio con la donna, l'uomo sarebbe caduto battendo la testa per terra. Giuseppe Borello.
5: È un evento che ha colpito molto la cittadinanza, nessuno escluso, perché è un ragazzo giovane, un ragazzo dedito al lavoro, alla famiglia. Ho appena emanato un'ordinanza di revoca di qualsiasi tipo di attività festive.
6: Nella piccola comunità di Stignano, in provincia di Reggio Calabria, l'atmosfera di festa di Ferragosto è stata interrotta dal ritrovamento del corpo senza vita di un operaio di 55 anni all'interno della sua abitazione.
5: Sembrerebbe che da un litigio familiare la signora potrebbe aver perso un po' oltre le staffe e dal litigio è scaturita probabilmente accidentalmente, lui è stato colpito in maniera mortale.
6: Inutili i soccorsi chiamati dai vicini e ora i PM hanno disposto il fermo cautelativo per la moglie di Franco Fava. Siamo riusciti a contattare una parente della vittima.
7: Era mio cugino. Era una santa persona, se no non facevo la fine che ho fatto. So che avevano dei problemi perché lei, ma non a questi livelli, non a questi livelli, cioè non pensavo mai che poteva arrivare a questo. Nessuno poteva immaginare una cosa del genere, nessuno, purtroppo.
8: I rapporti quindi con lui erano...

0: C'erano tesi, c'erano tante incomprensioni e tanti litigi.
1: Ma da quanto ho sentito ieri sera, sì. E lui era un tipo che non parlava. Era un tipo troppo chiuso. Lui non si confidava con nessuno, non parlava. Non è che c'era un tipo che parlava, che niente.
2: L'embargo americano strangola Cuba tra blackout, carenza di carburante, cibo e medicine. L'inasprirsi delle sanzioni aumenta anche l'incidenza di patologie, soprattutto tra i bambini. L'inviata a Cuba, Veronica Fernandez.
3: Sono le malattie del bloccheo, quelle causate dal divieto d'ingresso al petrolio imposto da Donald Trump, ad avere portato questi bambini al pronto soccorso d'urgenza. Le infezioni virali acute hanno avuto un'impennata da quando l'immondizia resta maleodorante in strada perché non c'è benzina per i camion di raccolta. La dengue è ancora più aggressiva, ma per dare sollievo al figlio, questa mamma si è portata il ventilatore da casa. L'ospedale non li ha. La causa, le sanzioni secondarie con cui gli Stati Uniti colpiscono chiunque commerci con Cuba.
4: Ora molte volte l'antibiotico avesse faltato.
3: Siamo quasi senza antibiotici e antidolorifici. Contiamo le garze e le siringhe, ci dice con eroismo sommesso il primario Luis Mario Arguelles Reyes. Ma non lasciamo mai indietro nessuno.
4: A medida che aumenta la necessità, más enfermo, más enfermedades, e non controllo.
3: Per tenere accesi macchinari salvavita, come questi, per l'emodialisi dei pazienti di tutta la regione, Cuba deve spegnere le città. Da mesi i blackout arrivano anche a 22 ore consecutive. È il buio della resistenza collettiva. Per nutrirla di senso, Baracoa fa un'eccezione e per l'anniversario della sua fondazione torna per una sera ad illuminarsi. Con la sua musica sul palco, Juan Guillermo Almeida porta il simbolismo della patria. Il padre, Juan Almeida Bosque, è stato uno dei comandanti della rivoluzione, fondatore di quella Cuba che gli Stati Uniti, da oltre 60 anni, vogliono piegare.
2: Il devastante sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito l'arcipelago indonesiano in queste ore, nuove violente scosse. Marco Clementi.
5: Ancora una notte, la seconda sotto le tende per questa donna e suo nipote.
6: Erano le 5 del mattino, stavo per alzarmi per andare al lavoro. Ho fatto scudo a mio nipote col corpo e sono rimasta sotto le macerie. La testa va meglio, ma ho una gamba rotta.
7: Siamo abituati ai terremoti qui, ma una cosa così era come stare su un trampolino.
5: Le voci dei sopravvissuti, curati in questo ospedale da campo allestito nel piazzale. Alla luce del sole, quello che resta delle aule della facoltà di medicina. Dopo il terremoto in Indonesia, magnitudo 7.7, 5.000 persone sono senza casa.
6: Io ho due bambini piccoli, non abbiamo ancora avuto una tenda, siamo per strada.
5: Le operazioni di soccorso, tra scosse di assestamento, gli aiuti su aerei cargo all'aeroporto militare di Jakarta. Isola di Flores, paradiso selvaggio, natura incontaminata, vulcani attivi, dalla meraviglia alla paura. Non ci sono italiani tra le vittime. In Indonesia ci sono circa 8.000 connazionali, molti turisti. Francesco Geminiani ricorda quegli istanti.
8: L'unico momento è stato quando c'è stato il terremoto più forte. Siamo rientrati perché noi eravamo in mezzo al mare con la barca. Adesso c'è qualche scossa su al nord ancora, nello stesso punto dove si era generato.
5: Operativi gli aeroporti della zona, fa sapere la Farnesina, impegnata ad agevolare le operazioni di rientro.
2: E in relazione a questa emergenza in Indonesia legata al terremoto, la Farnesina invita tutti gli italiani presenti nel paese a porsi in contatto con l'ambasciata o il Ministero degli Esteri, ai numeri d'emergenza e l'indirizzo email che... Una nuova intensa attività esplosiva del cratere voragine dell'Etna è stata registrata dal sistema di avviso per l'aviazione. È rimasto arancione, oggi confermati quasi tutti i voli a Catania programmati all'aeroporto dopo quello stop durato 9 giorni. Fabio Butera.
9: Permiato veramente, siamo stati fortunati.
10: Felici di partire.
11: Il giorno dopo.

0: Ripeto, ENAV, Protezione Civile hanno detto che non era possibile volare per motivi di assoluta sicurezza. Evidentemente non lo si poteva fare.
1: Allora, volo British Airways Londra-Malpensa, all'arrivo un carrellino che scaricava i bagagli dei passeggeri ha preso fuoco, probabilmente un cortocircuito, lo confermano fonti aeroportuali, diversamente da quanto ipotizzato all'inizio, non si è dunque trattato di un problema di batterie al litio. Lo vedete nelle immagini, le fiamme sono state poi spente dai vigili del fuoco senza nessuna conseguenza. Veniamo al meteo, caldo intenso, temporali, da lunedì cambia sul forte anche in Europa. Vediamo i dettagli con Antonello Travaglini.
2: Dopo giorni di caldo intenso e molte città interessate da bollini rossi per le alte temperature, il tempo si prepara a cambiare volto. A partire da lunedì, correnti più fresche porteranno maggiore instabilità al centro-nord, con piogge temporali che potranno essere localmente anche intensi. Le temperature inizieranno a diminuire, soprattutto sulle regioni settentrionali e adriatiche, mentre al sud continuerà a fare caldo.
3: Il flusso di aria calda di origine subtropicale, che da settimane interessa il Mediterraneo centrale, sarà un po' in arretramento, soprattutto nella prima parte della settimana, e questo già si tradurrà in eventi temporaleschi più idonei del caldo. Dopo la metà della settimana, con una perturbazione più intensa, transiterà tra le...
2: Tanto all'orizzonte si affaccia un altro possibile protagonista del clima dei prossimi mesi, El Niño. Il punto anomalo delle acque del Pacifico si sta intensificando rapidamente. Secondo il Climate Prediction Center americano, c'è oltre il 90% di probabilità che tra autunno e inverno si sviluppi un evento molto forte, con la possibilità di raggiungere livelli storici. Un fenomeno che può modificare gli equilibri atmosferici su scala globale e avere ripercussioni anche sul clima europeo e italiano.
1: A un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo, la RAI gli rende omaggio con una programmazione speciale che coinvolge reti televisive, piattaforme digitali, radio, testate giornalistiche. E allora vediamo un suo ricordo con Alessandra Sacchetta.
4: Mantenere il successo è difficilissimo, arrivarci è possibile, ma mantenerlo è una cosa molto difficile, perché lì iniziano i pericoli, gli attacchi.
5: E lui, Pippo Baudo, il successo ha saputo mantenerlo attraverso le diverse epoche. Capace di reinventarsi più volte, conservando comunque il suo stile inconfondibile, composto da autorevolezza, ironia, intelligenza e soprattutto controllo assoluto della diretta televisiva, affrontando magistralmente qualsiasi tipo di imprevisto.
6: Benvenuti alla prima serata.
7: Questo festival è truccato!
6: Per piacere.
7: Questo festival è truccato e lo vince Fausto Leali!
6: E dai, e ci siamo un'altra volta, dai.
5: Pippo Baudo sembrava nato per tutti i generi televisivi, dal varietà al quiz al talk show, alla storia della TV italiana e della RAI, della quale continua ad essere un simbolo anche dopo la sua scomparsa. Capace di valorizzare il talento ovunque lo incontrasse, non solo Giorgio e Laura Pausini devono molto a Pippo. Lui, che ha scelto di farsi affiancare da donne professionali ed intelligenti, senza ridurle al ruolo di valletta. Una per tutte, Loretta Goggi. Non solo un personaggio unico, ma un vero e proprio demiurgo che la TV è stato capace di modellarla ed inventarla, sempre con tanta autoironia.
1: Torniamo su questo furto clamoroso delle tavole di Antonello da Messina. Ospite in collegamento con noi il critico d'arte Costantino Dorazio. Lo ascoltiamo, intervistato da Giancarlo Usai, dopo la pubblicità.

non vede il cibo come lo vedi tu. In caso di difficoltà digestive, iperacidità e nausea gravidica, puoi provare Bioketasi, pronto ad aiutarti quando serve. Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente

0: mensilmente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
1: Papà, io lo amo.
2: Ah!
1: È bellissimo!
2: E poi è in offerta.
3: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità di ACT. È l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
4: Di Antonio da Messina noi abbiamo poco più di 40 opere realizzate in una carriera che si presume sia stata o di oltre 30 anni. Quindi un artista rarissimo nel mondo, di cui in Italia abbiamo alcune opere, ma molte altre sono sparse un po' in tutto quanto il globo. Non è un caso che il ministro della cultura Alessandro Giulli proprio recentemente ha comprato un'opera di Antonio da Messina all'asta, proprio riconoscendone la rarità. Non solo, ma queste opere di Antonio da Messina conservate al museo regionale sono ancora più rare delle altre, perché di polittici di Antonio da Messina ne esistono sostanzialmente questo e pochissimi altri. Non solo, queste sono opere in tempera su tavola, mentre Antonello è noto per aver dipinto molto anche con l'olio. È proprio questa la grandissima importanza di Antonio da Messina nella storia dell'arte. È colui che, secondo la tradizione, ha importato la tecnica della pittura d'olio, imparandola dai maestri olandesi delle Fiandre a Napoli e poi facendola circolare in tutta Italia.
5: E tra l'altro una di queste tavole è stata asportata da dentro la teca blindata, no? Questo ci pone due interrogativi che giriamo a Costantino D'Orazio. Il primo è se c'è un danno irreversibile all'opera che era custodita all'interno del Museo Regionale di Messina. E la seconda è: c'è un tema di sicurezza dei musei se poi una banda, per quanto organizzata e professionista, riesce a fare un furto del genere la notte di Ferragosto?
4: Le opere sono, come le vedete anche dalle immagini, non in uno stato di conservazione perfetto, perché hanno subito degli danni veramente molto molto grandi nel corso della loro storia. Quello più importante è a causa del terremoto che ha colpito Messina nel 1908, crollò la sede nella quale erano conservate e addirittura rimasero sotto la pioggia per diversi giorni. Quindi il loro stato di conservazione è già molto precario, però negli ultimi 20 anni sono state restaurate nel tentativo appunto di conservare al meglio quello che è rimasto. Per adesso, come le abbiano asportate da quella teca, quindi non è detto che siano state in qualche modo danneggiate ulteriormente. Certo, direi che un museo che subisce un furto di questa portata, con questa facilità con cui pare sia avvenuto, sicuramente di sicurezza.

0: E a proposito di sicurezza, ogni anno in estate la gente va in vacanza e si registra un aumento dei furti negli appartamenti. Poi c'è l'insidia delle truffe, eseguite sempre con tecniche più sofisticate. Roberto Vicaretti ne ha parlato con il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Roma San Pietro. Vediamo.
1: Diciamo che l'Arma dei Carabinieri in questo periodo estivo invita a prendere dei piccoli accorgimenti affinché si possa evitare il più possibile questi spiacevoli accadimenti. Una su tutte è quella di evitare di postare fotografie delle proprie vacanze durante il periodo estivo di ferie, ma di farlo esclusivamente una volta rientrati dal proprio periodo di vacanza, ovvero rientrati in casa, perché cerchiamo, diciamo, di far capire a tutti quanti che a piccoli accorgimenti per far sì che la casa sembri abitata ai ladri è un bel deterrente affinché appunto possano evitarsi questi spiacevoli inconvenienti. Un'altra delle tecniche utilizzate è quella magari di invitare le persone di dotarsi di punti luce smart, ovvero delle luci che possano

0: essere accese attraverso degli smartphone e quindi da remoto, per far sì appunto che la casa possa sembrare sempre abitata. Le buste della posta dalle proprie cassette postali periodicamente, così che non sembri sempre piena, perché altrimenti quello è uno degli indizi che fanno sì che la casa possa sembrare disabitata.
1: Porte, balconi, finestre, i punti più utilizzati per gli ingressi da parte dei malviventi?
0: Sicuramente sono le porte d'ingresso, in cui cercano appunto qualsiasi metodologia, anche delle più sofisticate, per scardinare anche le porte che sembrano più blindate. E un consiglio ancora purtroppo da dover dare a tutti quanti è di assicurarsi che tutte le finestre siano ben chiuse ermeticamente, poiché purtroppo capita nel momento in cui riceviamo delle denunce che ancora qualcuno ha la cattiva abitudine, soprattutto negli appartamenti più in alto, di lasciare delle porte finestre socchiuse. E questo invece è pericolosissimo, perché i ladri riescono anche nei punti più alti a potersi calare e quindi entrare all'interno degli appartamenti.
1: Esistono, ci sono dei momenti della giornata più sensibili?
0: Beh, diciamo che ci sono dei momenti più sensibili, ma a dispetto di quello che si possa pensare, molti furti avvengono anche in orario diurno. Quindi il consiglio è sempre quello di, se qualche vicino sente dei rumori strani, comunque di avvertire il nostro numero di emergenza 112 affinché noi possiamo intervenire nella tempestività e controllare appunto che la casa non sia stata, tra virgolette, aperta da dei ladri.
1: Poi lo dicevamo in apertura di questo nostro spazio, l'altro fenomeno che è quello delle truffe. Quali sono quelle più diffuse quest'estate?
0: Diciamo sono quelle che tengono in considerazione le vittime più vulnerabili. Per questo diamo come consiglio a queste persone più anziane, cui si fingono dei carabinieri o si fingono comunque degli appartenenti alle forze di polizia. Questa potrebbe essere esclusivamente una truffa. E di fare attenzione, perché nel loro display dei cellulari avviene comunque che il numero chiamante possa risultare una stazione dei carabinieri, ma in realtà è soltanto una tecnica molto sofisticata che utilizza dei sistemi VoIP, che in realtà non sono carabinieri, ma sono esclusivamente dei truffatori. A quel punto consigliamo di, una volta riagganciato il telefono, di fare una telefonata di verifica, quindi di chiamare il nostro numero di emergenza 112 e verificare che appunto siano effettivamente i carabinieri che vogliono entrare nell'appartamento, o di chiamare la stazione più vicina.
2: Entro il 31 agosto dovranno essere completati i progetti del PNRR, anche se per alcuni interventi sono previste proroghe sino a fine anno. Simone Lupo Bagnacani è andato in Emilia-Romagna per vedere cosa è stato realizzato finora.
3: Dei 194 miliardi di euro destinati all'Italia con il PNRR, circa 13,5
4: sono... Ecologica, la trasformazione verde è un obiettivo estremamente importante che ha attivato tantissime progettualità dalla regione ai comuni fino all'operazione di Power EU, che è rivolta direttamente alle imprese.
3: 800 milioni sono andati alla sanità, che si è concentrata nella realizzazione delle case di comunità destinate a togliere pressione agli ospedali offrendo servizio. Altri fondi sono stati destinati all'innovazione, come i 50 milioni investiti nel Tecnopolo per la realizzazione di un computer quantistico. Molti dei soldi però sono andati direttamente alle città. Bologna è stata una di quelle che ne ha ricevuti di più a livello pro capite e ha già chiuso oltre il 95% dei progetti.
5: È sicuramente bilancio molto positivo, abbiamo circa 900 milioni che ci siamo portati a casa con 51 progetti. Chiaramente la parte del leone la fa la mobilità, fra tram che cuba da solo 631 milioni e poi anche con bus, idrogeno, elettrici, biciplan, ciclovie.
3: Un'altra città molto attiva è stata Modena, che ha già concluso tutti i 62 progetti avviati per circa 80 milioni di finanziamenti ricevuti. Tra i progetti principali ci sono le scuole con 5 nuove mense e la nuova materna di Villanova. Spazio anche allo sport con il restauro dello stadio del baseball. Non manca anche la cultura con il recupero di una vecchia centrale elettrica che è diventata la nuova sala del Teatro delle Passioni, rigenerando un'area degradata.
6: L'indotto del PNRR è senza precedenti nella storia recente degli enti locali. È un indotto positivo non solo per le imprese del territorio che hanno lavorato, ma anche per ciò che si svilupperà attorno ai nuovi immobili.
3: Adesso anche per le imprese, che però sottolineano come la complessità burocratica abbia penalizzato le più piccole.
7: L'impresa PMI noi l'abbiamo probabilmente colta più indirettamente questo bene.

0: Beneficio, perché comunque i soldi investiti in infrastrutture dovrebbero portare, contiamo, beneficio nel lungo termine, nel più lungo termine, anche alle nostre imprese.
1: Restiamo sui progetti del PNRR. A Torino molti cantieri già aperti. Per il progetto Bandiera, l'inaugurazione prevista entro l'anno, come ci racconta l'inviato a Torino Riccardo Cavaliere.
2: Oltre 20.000 metri quadrati, 250.000 libri sugli scaffali, 1.400 posti a sedere, la biblioteca civica aprirà entro fine anno e sarà tra le più grandi in Italia e in Europa.
3: È una delle opere simbolo del rinnovamento di Torino, con un investimento da quasi 190 milioni di euro. Fondi soprattutto del Piano Nazionale Complementare, del PNRR, scadenze diverse per un'unica grande trasformazione.
2: Un lotto in cui rientrano la riqualificazione del Parco del Valentino, anche con un roseto, la ristrutturazione del borgo medievale e il ripristino della navigazione sul Po.
4: Un grande asse culturale lungo il fiume Po, che diventerà una nuova infrastruttura per la cultura, non solo per le torinesi e torinesi, ma per le tante persone che vengono a Torino a studiare, a formarsi o per fruire della bellezza della nostra città.
2: Torino, che ha raggiunto in tempo tutte le cosiddette milestone del piano di ripresa e resilienza.
3: Gli investimenti hanno coinvolto anche le imprese del territorio. Avete dati sulla ricaduta economica?
4: Abbiamo pagato oltre 1 miliardo di euro di fatture per professionisti, fornitori, e questo, oltre a rendere la città certamente migliore, ha garantito la costruzione di migliaia e migliaia di posti di lavoro a sostegno dell'economia della città.
2: E del suo rinnovamento, al Parco della Tesoriera, interventi su prati e aiuole, è stata riattivata la fontana e restaurata la biblioteca musicale, lavori chiusi entro le scadenze previste.
5: Per quello che riguarda i cantieri, sono stati finiti e completati entro il 30 di giugno. Quindi di fatto sì, il 100% delle milestone, sia tecniche, sia...
2: Le opere ancora in corso valgono cronoprogrammi differenti.
5: Il resto dei fondi verrà speso comunque anche quello velocemente, proprio perché anche questi ulteriori finanziamenti devono comunque seguire le regole PNRR.
2: Da seguire per i tempi, ma anche per i criteri dei lavori, come quelli per ristrutturare le scuole, 90 milioni per un centinaio di istituti.
6: Guarda, siamo alle grandi pulizie, gli arredi ci sono già pronti per essere portati e distribuiti nelle aule, che sarà l'ultimo passaggio che si avvicina.
2: La primaria Pestalozzi, nel quartiere periferico Barriera di Milano, è pronta dopo 3 anni di cantiere. Consolidamento antisismico, bagni, pavimenti e infissi nuovi, si sente ancora l'odore della vernice.
6: C'è stato un grande sacrificio degli insegnanti, delle famiglie, dei bambini perché siamo stati senza scuola 3 anni, quindi adesso c'è un grandissimo entusiasmo.
2: Inaugurazione il 14 settembre, mancano solo gli ultimi arredi e il suono della campanella, poi ripartirà l'anno scolastico in una città trasformata dalla corsa per usare in tempo i fondi europei.
1: Un anno fa ci lasciava Pippo Baudo, gigante della televisione italiana. Ne abbiamo parlato in studio oggi anche con Umberto Broccoli. Vediamo allora il suo racconto. Poi spazio alla rubrica Altri Mondi di Alessandro Marchetti, dedicata all'universo dei videogiochi. Alle 22, nuova edizione del TG con Raffaele Cappuccio.
7: La mia conoscenza con Pippo, con Baudo, preferisco chiamarlo Baudo perché tutti amici, no? Vedi, tutti per noi. No, Baudo è una persona di famiglia per me, del 60, 1960. Veniva dalla Sicilia, si sapeva che avrebbe voluto fare questo mestiere, fece un provino con Antonello Falqui che lo giudicò adatto a trasmissioni minori, sa suonare bene il piano, canta anche, ma è adatto a trasmissioni minori. Si legò moltissimo a mio padre, che è stato uno dei padri, prima di tutto è mio padre, però è stato uno dei padri del varietà italiano, e praticamente tutta la prima fase, quella romana, quella fino a 7 voci, l'ha passata con noi, a casa nostra. Aveva una stanza dove dormiva, mangiava con noi, quindi non, è un ricordo, e io avevo 6 anni, quindi è un ricordo proprio familiare.
8: Ecco, c'è un ricordo, un episodio in tutti questi anni che ti è rimasto più impresso?
7: Sì, quando è morto lo scorso anno, l'ho già raccontato, mi piace raccontarlo ancora perché è molto privato. Era proprio il 1963, giugno 1963, muore Giovanni XXIII. Era il Papa del bacio, date una carezza ai vostri bambini, io ero uno di quei bambini. Lui venne, dette lui la notizia, perché non era come adesso che le notizie circolavano ovunque. Lui aveva una Giulietta Sprint di seconda mano con la radio e quindi seppe per radio la notizia, era tardo pomeriggio, serata. E io ci rimasi malissimo, mi misi a piangere. E lui mi disse, ma stai tranquillo che domani non vai a scuola. E allora a quel punto mi fece tornare così il sorriso, perché è buono spauracchio.
8: Ecco, lo ricordavi, tuo padre, appunto, Bruno Broccoli, è stato uno dei grandi autori che ha lavorato. Ci racconti qualcosa anche di come è stato vederli lavorare insieme?
7: Lui mi chiamava il suo figlioccio, Pippo, e riteneva mio padre, cito proprio tra virgolette una sua frase, il nostro padre, il tuo naturale, il mio d'amore. Perché lo prese fisicamente a casa, credo che sia passata una fotografia, anzi sta passando adesso una fotografia, si vede, ecco. Quella scrivania ancora la uso io, quello seduto alla scrivania è mio padre, e quello in piedi ovviamente è Baudo, che sta cercando di leggere uno dei testi che mio padre gli scriveva per delle serate, che lui viene dal teatro di strada. Ecco, questa è una cosa che non si racconta mai. Lui ha fatto le serate nei paesi più impensati, lui in Sicilia con i suoi amici Tempio e Musumeci ha fatto il teatro di strada, è da qui che nasce il grande interprete, poi sapeva stare in scena e questa è la radice del successo.
8: Ecco, è stato capace, lo dicevi, no, di affrontare tutti i generi, ma anche di farlo con una grande autoironia. Dal tuo osservatorio, che appunto ci racconti è stato un osservatorio particolare, come si percepiva e come si raccontava dal punto di vista professionale?
7: Ma dal punto di vista professionale, io ho conosciuto Baudo anche professionalmente, ovviamente, io ne ho parlato, un ritratto familiare, però abbiamo lavorato insieme, abbiamo, certo, fatto insieme Luna Park, dove nacque la Zingara, abbiamo fatto insieme il Novecento, il grande racconto del Novecento. Baudo, lo dicono tutti, ma io l'ho visto, è la professionalità fatta persona, ma non potevi discutere con lui di certe cose, perché prima di affermare certe cose, Pippo, le conosceva. Io gli ho visto fisicamente correggere a Novecento una mezza semenzona, che mi scuseranno i falegnami, credo che sia un chiodo, ho detto no, qui devi usare le semenzone perché reggono meglio la scenografia. Allora tu capisci, Giulia, che una persona così non è ripetibile, quindi la domanda di rito che mi fanno spesso, esiste un altro? No, non esiste. Non esiste, perché per esistere un altro Pippo Baudo bisogna fare questo tipo di scuola, che vale per tutti noi. Vale anche per chi fa la televisione davanti o dietro le telecamere. Bisogna conoscere tutto di questo mezzo, altrimenti è inutile farlo.
8: Non esiste, mi dice un altro Pippo Baudo, ma quanto manca allora una figura come la sua nel nostro panorama televisivo?
7: Manca. Manca perché gli ho visto fare fisicamente delle cose, dei suggerimenti che hanno fatto la differenza. Spostare, non era regista, era anche regista, spostare una telecamera, ricorda Montecatini al Teatro Verdi, aveva cambiato il senso del racconto, perché il regista di allora aveva fatto un piccolo errore, aveva spostato le telecamere anziché fare degli stacchi. Quindi una persona così a 360 gradi non esiste più, non c'è, è inutile farlo.
8: Ecco, lo dicevi, è stato un grande artista, un musicista, un cantante, un attore. Ci racconti qualcosa di più del suo lato artistico?
7: Ma guarda, lui ha sempre amato il teatro. Una cosa che non si sa, ma il suo primo grande successo teatrale, data 1965, si chiamava Scanzonatissimo, ed era in scena assieme a due persone che sono state dimenticate, la terza un po' meno, grazie al cielo, Elio Pandolfi e Antonella Steni, e sono stati due grandi della rivista italiana. Il terzo, che si è dimenticato di meno, è Alighiero Noschese, il grande imitatore, e lui in scena ha respirato il rumore delle tavole del palcoscenico e inevitabilmente è diventato quello che è diventato. Quindi ha amato il teatro al punto tale di diventare anche poi direttore artistico di teatri, quindi è cosa che conosce, che dominava. Ecco, quando domini radio, perché ha fatto tantissima radio, televisione, teatro, molto cabaret, inevitabilmente non crei la possibilità di una sostituzione.

Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprire

scoprirle insieme. Vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @altrimonditv per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita. Un gioco rinviato può eventualmente diventare buono, ma un gioco fatto di fretta sarà brutto per sempre. Recita così una massima quasi zen attribuita a Shigeru Miyamoto, papà di Super Mario e leggenda del game design. Vera o falsa che sia, di certo si applica a Pragmata, il nuovo titolo di Capcom annunciato nel 2020, ma poi finito nel purgatorio tra rinvii e problemi di design, titolo che oggi finalmente vede la luce. La storia vede l'astronauta Hugh bloccato su una base lunare stranamente deserta, con un'intelligenza artificiale che ha trasformato i robot di servizio in macchine killer. Tranne che per Diana, un androide con le fattezze e il carattere di una bambina, che lo accompagnerà in questa avventura alla ricerca della verità su quanto accaduto alla popolazione della base. Un viaggio a due che non è solo materia narrativa, ma anche, e anzi soprattutto, di gameplay. Pragmata mescola infatti i meccanismi da sparatutto in terza persona, con quella visuale dietro la spalla resa popolare da vecchie glorie come Resident Evil 4 o Dead Space, con rompicapo in stile puzzle. Il bello è che questi due elementi sono contemporanei. Per danneggiare i robot che affollano la base dovremo infatti prima hackerarli, muovendoci su una griglia che compare quando gli puntiamo l'arma contro. Griglia su cui compariranno anche quadrati speciali che, se attraversati, spostando un cursore coi tasti posizionati a destra sul controller, attiveranno effetti speciali come maggiori danni, stordimento oppure la capacità di hackerare più nemici in contemporanea. Il tutto mentre con la levetta sinistra dovremo comunque prestare attenzione, effettuare schivate e in generale restare in movimento per non soccombere ai colpi avversari, un loop conciso ma innovativo, aperto a tattiche di ogni tipo. Tutto questo, unito a un'esplorazione interessante, con aree opzionali da scoprire e una direzione artistica accattivante, rende Pragmata un piccolo grande gioiellino, un'esperienza unica e ben congegnata che si completa in poche ore e non si perde in orpelli inutili. Peccato solo per la trama, arenata sull'ormai trito e ritrito cliché dell'IA malvagia e uno sviluppo dei personaggi non abbastanza soddisfacente. Ma in fondo va bene così. Non voglio mica la luna, diceva qualcuno, e Pragmata sembra aver ascoltato.

amiche e soprattutto a amici, scusate, ma dovevo dire, è inutile girarci attorno. Uno dei giochi più interessanti del 2026 prevede gatti, mutanti e voi cercate di gestirli e farli accoppiare nel modo giusto. Sì, l'ho appena detto. Questo perché il Mugenetics è veramente un gran gioco di strategia nascosto sotto strati e strati di umorismo dark e scatologico che potrà accompagnarvi per centinaia di ore, a patto ovviamente di apprezzarne anche l'atmosfera. Ma d'altronde parliamo di un'opera co-sviluppata da Edmund Macmillan, creatore di The Binding of Isaac, uno dei giochi indie più famosi degli ultimi anni. Se non sapete cos'è, chiedete ai vostri amici più esperti, sicuramente ve lo spiegheranno. Il cuore del gioco si basa su prendere quattro gatti tra quelli a vostra disposizione e mandarli all'avventura lungo un percorso fatto di incontri casuali e scontri più o meno complessi che si svolgono a turni su una griglia. Ogni gatto poi ha un suo ruolo, diciamo, chierico, mago, un guerriere e così via, e hanno caratteristiche casuali ereditate alla nascita e una serie di tratti che si sviluppano nel corso, malattie come la licantropia, mutazioni, traumi, bonus che assieme a vari tipi di nemici e le loro strategie condizionano ogni partita rendendola veramente diversa dalle altre. Ognuno di essi è unico sia nell'aspetto che nel miagolio, con migliaia se non milioni di possibilità. Un esempio, te lo faccio velocemente, uno dei miei gatti aveva sviluppato stress post-traumatico dopo aver lottato in casa e quindi quando subiva danno scappava ogni tanto. Un altro aveva sviluppato un callo sulla fronte e subiva meno danni frontali. Così. Il risultato comunque di questo gioco è veramente un caos gigantesco, ma che vi lascia sempre la capacità di gestire in qualche modo la situazione. E che è pieno zeppo di segreti, citazioni, situazioni impreviste. Ogni sessione sarà diversa, ogni scontro veramente unico. E potrebbe stare veramente un'ora qua a parlarne, e ancora forse ne avrei scalfito soltanto la superficie. Se il suo umorismo alla South Park non vi respinge, sappiate che vi troverete di fronte a un titolo che rischia di farvi accumulare centinaia di ore serenamente. E se amate i videogiochi di strategia, dovete dargli un'occhiata. A voi la linea, e alla prossima puntata.

Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.

0: notre cœur fait boum. Tout avec lui dit boum.
1: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
3: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
4: E grandi! La tenerezza è importante.
5: Bastano gesti piccolini.
6: Imparate da noi.
7: Capito?
8: Tenderly, un mondo di tenerezza.
9: Entrate mortali!
10: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.

europea di atletica, Italia prima nel medagliere, nel nuoto tre ori mancati per un centesimo, terza vittoria a Parigi per Simona Quadarella. Clamoroso furto d'arte a Ferragosto al Museo regionale di Messina, rubati quattro capolavori di Antonello da Messina. Altri due sono stati abbandonati durante la fuga. Colpo messo a segno in pochi minuti. E in coma farmacologico a Barcellona, un 21enne di Asolo aggredito mentre era in vacanza con un gruppo di amici nella città catalana. Il giovane sarebbe stato picchiato all'uscita di un locale. Attacchi russi in Ucraina, 8 vittime, 6 morti a Mosca per l'assalto di 600 droni ucraini. Nuovi raid anche in Libano, 11 morti. Il ministro israeliano Katz, colpiremo con tutta la forza. Nel Cosentino, picchiata selvaggiamente, lasciata morente davanti all'ospedale, fermato a Bari il compagno. In provincia di Benevento, pensionato, uccide la moglie a coltellate e tenta il suicidio. Un anno fa la scomparsa di Pippo Baudo, per 60 anni mattatore della televisione pubblica italiana e scopritore di tanti talenti. Sempre in diretta con l'informazione di Rai News 24, apriamo questa edizione parlando del clamoroso furto delle tavole di Antonello da Messina. La nostra collega Emanuela Bonchino ne ha parlato con il critico d'arte Roberto Litta. Vediamo.

0: questo polittico di San Gregorio, di Antonello da Messina. Antonello da Messina, è vero, l'Italia abbiamo tantissima arte, tantissimi artisti, ma Antonello da Messina è molto particolare, perché lui parte dalla sua Sicilia, vive Venezia, ma acquisisce le tecniche che si erano diffuse nella pittura fiamminga, e la particolarità di quel polittico è che sono delle opere fatte tempera su tavola, cioè sono opere fatte con una tecnica prima che Antonello da Messina acquisisca la tecnica dell'olio su tavola, che poi vedremo in tante altre sue opere. Il valore è anche la ferita alla città di Messina, un tema molto molto importante. Antonello da Messina, questa era l'ultima opera importante e significativa presente in quella città, perché come sapete l'Annunciata si trova a Palermo, ha opere in tutto il mondo alla National Gallery, e pensate che recentemente lo Stato italiano ha acquisito un Ecce Homo che è oggi fruibile, visto L'Aquila, capitale della cultura, presso il Museo Nazionale d'Abruzzo. La particolarità di quest'opera è la delicatezza. Quel polittico si è salvato dal terribile terremoto del 1908, è rimasto qualche giorno nel luogo dove era conservato, nell'allora Museo Civico, è rimasto per giorni sotto le intemperie, eppure è arrivato fino a noi. Grande testimonianza di come l'arte sappia incarnare la spiritualità. Allora, vedete, Antonello da Messina nell'Annunciata ci porta una riflessione di una bellezza di una Madonna che è talmente giovane da creare il campo per il quale poi sarà ovviamente la Pietà di Michelangelo, cioè una donna giovane, madre di un uomo adulto, perché poi in fondo lei stessa è figlia di Dio. Ecco, c'è tutta una importanza. Il timore è la fine che possano fare queste opere, se queste opere purtroppo vanno nelle mani sbagliate, che non sanno come conservarle, se vanno purtroppo a persone, perché non sono vendibili ovviamente, ma forse a qualche persona speranzosa di poter recuperare, come dire, di poter recuperare un riscatto.
1: Probabilmente sì, sono anche merce, no? Poi anche di non solo di riscatto, ma anche di scambio. Eventualmente la memoria è andata a tutti al furto del Caravaggio, no? Quello nel 69, quello a Palermo, che non è più stato ritrovato, anche se parecchi pentiti poi hanno parlato, hanno detto cose, ma tutte quante, forse è stato diviso in quattro, qualcuno ha detto.
0: Vorrei fare un appello pubblico, adesso non so se le persone che si sono macchiate di questo furto, un appello pubblico, noi dobbiamo migliorare i sistemi di protezione di questi inestimabili, ma non da un punto di vista del valore economico. Qui sono tracce del pensiero umano, sono traccia del meglio che l'essere umano ha saputo produrre come componente artistica e spirituale, e noi in proporzione dobbiamo usare dei sistemi di protezione. Ora non conosco nel dettaglio le condizioni di sicurezza del MUME, del Museo di Messina, sicuramente saranno le normative tutte rispettate, ma noi dobbiamo capire che non possiamo proteggere solo,
1: chiaro,
0: oro, gioielli e soldi che sono nei cavò delle
1: banche,
0: ma
1: anche la nostra storia.
0: Dobbiamo proteggere questo patrimonio culturale, perché
1: enorme,
0: è la testimonianza della nostra identità culturale, e dobbiamo assolutamente investire più soldi per proteggere questi capolavori.
1: È davvero così. Grazie davvero Roberto Litta, critico d'arte e scrittore, grazie per averci fatto comprendere, al di là del valore economico, tutto l'inestimabile che c'è attorno a queste opere. Grazie.

Come ogni fine settimana è arrivato il momento dei documentari Rai, quello di stasera è dedicato a Dario Argento, uno dei più acclamati registi italiani nel mondo. Vediamo allora Profondo Argento con la regia di Giancarlo Rolandi e Steve Della Casa.

Molti perché ci sono. Chi lo fa per il potere, chi lo fa per il denaro, chi lo fa per molte ragioni. Io lo faccio, ho molto indagato su me, perché? Mi vedo altri colleghi, non solo, non parlo solamente del cinema, altri artisti, altre persone. Perché fanno? Perché? Io lo so perché, io so assolutamente, io faccio quello che faccio perché voglio essere amato.

0: I Luzzatto erano quattro figli, due maschi e due femmine, due fratelli e due sorelle. Però, diciamo, chi ha lavorato in fotografia è stato soprattutto Elio, poi Aldo e poi Elda. Elda è la mamma di Dario Argento. È qui che si fa questa liaison con la famiglia Argento.
1: Sono nato a Via del Tritone, a Roma. Via del Tritone era il centro dei miei pensieri, delle mie ispirazioni. Perché lì c'era mia madre, mio zio, avevano un grande studio fotografico.
2: Qual è l'indomani delle Miss? Seguiterà ad ammaliare la sorte il sorriso di Lucia Bosè, Miss Italia 47. Rispunta l'ombra della Pampanini.
3: Volete sapere cosa mi è successo dopo che sono stata eletta Miss Italia? Ebbene, sono stata presa dalla macchina da presa. E adesso arrivederci, qui, sullo schermo.
1: C'erano tutte queste bellezze sublimi che si truccavano, ridevano, scherzavano fra di loro, e si spogliavano, si rivestivano, i profumi, i trucchi. Dopo molti anni ho ritrovato, facendo il cinema, l'ho ritrovati e ho detto, accidenti, erano questi gli odori che sentivo da bambino.
4: Vivere nello studio di Luxardo, vedere queste donne, questa ricerca, questa illusione della bellezza e della perfezione. Cioè, mia nonna ritoccava le foto sulle lastre di vetro, dipingendoci sopra.
0: Scomparivano buona parte di quelli che potevano essere considerati difetti, per cui un po'... Insomma, contorno occhi, le labbra, eccetera, venivano queste immagini splendide, patinate, che noi abbiamo visto nei ritratti di Luxardo di quegli anni. E quindi questo rapporto tra fotografo e soggetto fotografato era molto intenso. Elda era una fotografa molto, molto brava. Entrava in empatia con il soggetto in una maniera molto, ma molto efficace. Cioè, sapeva interpretare quello che il soggetto voleva rappresentare di sé. In questo c'era anche un lavoro psicologico molto importante, è come se queste donne si facessero guidare anche nelle espressioni, nel portamento. Le foto che faceva Elda erano sempre molto eleganti, molto raffinate.
4: Questa illusione della perfezione, della bellezza femminile si ritrova tantissimo nei film di mio padre, questa cura nel dettaglio. Dico illusione perché la perfezione naturalmente non esiste, e anche questo ideale di bellezza femminile, insomma, è pesante.
5: Io sono attrice, o meglio, ero attrice. Guardi quelle foto. Che ne dice? Ero brava o no?
6: Sono certo di sì. Io purtroppo non ho potuto assistere alle sue...
5: Ma lasciamo perdere.
0: Nei suoi film lui ha voluto sempre attrici di quegli anni, da Clara Calamaio, poi a Dalida Valli su Suspiria. Insomma, ha sempre cercato attrici come se volesse ricucire un po'. Io posso dire, lui ha sempre cercato di mantenere forte il rapporto con la mamma. Molto tenera, molto disponibile, ma aveva un carattere sempre molto forte.
4: Amore, però, non propriamente corrisposto con i suoi genitori, che erano persone di un'altra epoca. Erano severi, credo. A un certo punto lui fu tolto da scuola e fu messo a lavorare come tipografo. Delle ingiustizie abbastanza gravi per un ragazzo così. E lui, timido e introverso, deve aver interiorizzato molta rabbia, molta ingiustizia.
7: Se vogliamo, un rapporto con la mia famiglia è stato molto, fino all'adolescenza, superata l'adolescenza, fino a circa la maggiore età, molto distaccato. Ma perché loro, mio papà e mia mamma, lavoravano e quindi un po' per questa ragione, un po' perché entrambi non erano molto portati alla paternità o alla maternità. Questo senso di allevare i figli nella famiglia patriarcale, no, era tutto diverso. Fortunatamente in questa casa c'era una soffitta dove io andavo, mi nascondevo e andavo a leggere i miei libri.
1: Quando ero bambino, molto piccolo, mio papà e mia mamma mi portarono a teatro a vedere Amleto.
8: Amleto, ascolta. Sono lo spirito di tuo padre, condannato per un tempo deciso a vagare la notte e di giorno a digiunare tra le fiamme. Ascolta, oh ascolta, se amasti tuo padre, vendica il suo scellerato, snaturato assassino.
1: Quando apparve lo spettro, io ebbi le convulsioni, mi dovettero portare via. E questo rimase molto nella mia anima. Non potrò mai dimenticarlo.
9: Ça, c'est intéressant. Lui, c'est un pur... Il est purement instinctif. Et quand on le rencontre, c'est ce qui ressort, en fait. Sa manière de parler de ses films, la manière presque familière avec laquelle il parle de ses films, la manière dont il fait état d'une sensation de peur que lui-même a pu éprouver. En gros, il raconte souvent que ses films, c'est des cauchemars qu'il fait et qu'il veut mettre en image.
4: Per affrontare le proprie paure, bisogna essere molto coraggiosi. Quindi soprattutto una persona molto paurosa come lui, o comunque molto in contatto con le sue paure, diciamo. Bisogna essere molto coraggiosi per andare a scavare lì dentro. Non tutti, anzi quasi nessuno è capace di andare così in profondità. Il suo profondo è molto fondo, molto profondo. È molto scuro, è molto universale in un certo senso. Thank you.

0: questo contrasto che ho io tra la mia metà oscura e la mia metà invece chiara, questo cozzare di due forze, e poi di solito vince la metà chiara, però la metà oscura si batte per vincere lei.
1: Questa zona d'ombra di mio padre naturalmente è qualcosa a cui nessuno ha accesso a parte lui. Io l'ho intravista come tutti, come il pubblico nei suoi film. È una zona, un giardino segreto che lui penso che sin da piccolo abbia capito che era un luogo prezioso, sì, di ombre, ma prezioso, l'inconscio. E quindi se ne è preso cura, proprio tenendolo celato dal resto del mondo.
2: Ora, quello che noi raccontiamo dovrebbe essere respingente in realtà. Il pubblico dovrebbe fuggire da storie del genere. Perché ci si avvicina? Perché c'è un'attrazione particolare. Un'attrazione particolare per questi argomenti e per questa componente della natura umana che altri autori hanno il pudore di non raccontare. E invece noi abbiamo superato questo pudore, noi siamo sfrontati, tendiamo a raccontare questa cosa perché vogliamo raccontare un aspetto dell'umanità che si tende a nascondere e invece fa parte di noi, è quella componente animalesca, è quella componente brutale, è quella componente feroce che fa parte di noi, di ciascuno di noi, nessuno escluso.
0: Ero adolescente, mio padre doveva fare un lavoro a Torino e quindi siamo andati a Torino e siamo arrivati che aveva appena piovuto e questa città tutta lucida della pioggia, questi lastroni brillanti di pioggia, queste mura dei palazzi torinesi, la luce della luna rendeva anche più brillanti queste visioni. E rimasi molto, molto colpito. Pensai fra me, se un giorno dovessi fare un film, magari lo girerò a Torino perché è troppo bella questa città.
3: Certe volte quello che vedi realmente e quello che immagini si mischia nella memoria come un cocktail, del quale tu non riesci più a distinguere i sapori.

Il primo viaggio importante è stato quello a Parigi, dove ho studiato per tante ragioni, per moltissime ragioni, sia perché Parigi mi affascinava e era meravigliosa, io passeggiavo, giravo, e sia perché lì ho scoperto il cinema vero, cinema quello importante. Il pomeriggio lo passavo molto spesso alla Cinemateca, vedevo uno, due film anche. Lì ho scoperto i film dell'espressionismo tedesco.

0: americani, quelli col Technicolor meraviglioso, quei tramonti rossi, quelle divise blu, lì scoprì Alfred Hitchcock.
1: Insieme naturalmente a la Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard, Chambrol.
0: Scoprì una parte importantissima del cinema che poi mi ha aiutato molto quando ho fatto il cinema come regista.
2: Il aime beaucoup les films de Fritz Lang. Tu sais que c'est son cinéaste préféré. Voilà. Et il raconte que dans. C'est dans quel film mais c'est dans L'oiseau plumage de cristal. C'est lui qui tient le couteau, avec tu as le couteau. Et je lui dis, il a dit, c'est mes mains, après c'est moi, je tenais les couteaux dans mes films. Et je lui dis, tu sais que Fritz Lang, les mains qu'on voit dans le film de Fritz Lang, c'est les mains de Fritz Lang lui-même. Il a dit, non. Et ça, ça lui a fait très plaisir.
0: Ci fu una mostra a Roma di opere, io andai a vederla e rimasi incantato e decisi di prendere una dei suoi quadri e metterlo nel mio film. E l'architetto poi fece questa grande fatica di ricostruire il bar, il Blue Bar. Luoghi, strade, palazzi, trovare una piazza a Milano, una gran parte a Torino che è così strana, così mutevole poi. E anche Roma, a me affascina molto Roma, il quartiere dell'Euro, il quartiere Coppedè,

0: il non luogo è una cifra stilistica. È un po' anche una ribellione alla provincialità di un certo cinema. È come dire, noi non abbiamo bisogno di raccontare il territorio.
1: Delle città che fossero proprio giuste per il mio racconto.
0: Noi possiamo raccontare una storia che sia universale e ambientarla in qualsiasi posto, persino sulla Luna.
1: Coppedè era torinese. Poi gli dettero l'incarico.

0: certo momento della mia vita ero sempre molto, molto giovane. Venne una persona che gli serviva qualcuno che facesse una rubrica sugli incassi dei film la settimana, che non si faceva in Italia, non c'era. E io subito dissi, io pronto, sì, so tutto sugli incassi. E allora questo mi vide questo entusiasmo e disse va bene, lo farai. E così cominciai a fare il critico cinematografico.
1: Adoravo Bellocchio perché anche lui mi sembrava qualcosa di nuovo, che portava qualcosa di nuovo, di strano, di bizzarro, di insomma di importante per me.
0: Il nostro pubblico è un pubblico diverso, no? Non interessa il cinema impegnato, il cinema politico, il cinema che insegni qualche cosa. E questi sono film commerciali. Io dicevo, cercavo di dire, ma veramente non erano tanto commerciali, erano film dove c'era qualcosa di dietro, di importante, di qualcosa di nuovo, qualcosa di mai visto. Ci furono delle discussioni e durarono tutto il periodo che io ho fatto il critico.
2: Hey, we've forgotten about the starlet. Come on, come on. Come on, let's go.
3: Here she is.
2: Hold it.
4: Hi, boys.
3: Smile, please.
4: How's this
3: smile,
4: for you? This
3: smile.
4: All right?
3: Well, come on, please.
4: Now, oh, would you rather have this?
5: That's right. Smile, smile. Man is dead.
0: Io adoravo poter fare interviste perché potevo incontrare persone meravigliose, i grandi del cinema che adoravo, Fritz Lang, John Wayne, attori anche un po' strampalati come Alain Delon. Penso di essere l'unico italiano ad aver fatto una lunga intervista a Jean-Luc Godard, che era una persona anche un po' scostante, un po' non tanto simpatica, come Pierpaolo Pasolini. Devo dire la verità, non mi fu molto simpatico, forse perché mi vedeva borghese, mi vedeva che avevo l'automobile, che facevo. E quindi mi considerava una persona non al suo livello.
6: Dino De Laurentiis, nei nuovi stabilimenti della sua casa di produzione, ha tenuto una conferenza stampa, presenti giornalisti di almeno 5 lingue e tutti i suoi collaboratori, per parlare del grande film che sta nascendo in questi giorni, La Bibbia. Uno dei più famosi registi del mondo, John Huston, ha voluto annunciare personalmente in modo ufficiale che la direzione dell'opera sarà tutta sotto la sua responsabilità.
0: Un'intervista importantissima feci a John Huston. Fui l'unico a farla in Italia perché lui non dava interviste. Io la feci, siccome ero molto giovane, ero ragazzino, e lui me la fece fare. Quando mi imbucai nella sua stanza d'albergo al Grand Hotel, mi raccontò tante cose di quando faceva il soldato in Messico, i primi incontri col cinema, i suoi incontri con gli attori. Un uomo meraviglioso, meraviglioso. Beveva troppo, beveva, però ogni modo, ognuno ha le sue abitudini.
6: Un brindisi ha celebrato la nascita di questo film destinato a lasciare una traccia indelebile nella storia del cinema. E De Laurentiis e Huston hanno letto in fondo al loro bicchiere di whisky i più lieti auspici per la grande impresa, tradurre in celluloide il più grande libro del mondo.
1: Non è che hanno avuto il coraggio.

0: non ho avuto l'educazione. L'ho visto al... Stavo con mio padre in un ristorante di Roma. E mangiavamo e a un certo punto è arrivato Alfred Hitchcock con tutta la sua compagnia, che stava presentando in Italia un film suo.
1: Gli arrivi nella Cinelandia romana si susseguono senza sosta. Da un altro aereo scende a Ciampino un'autentica gloria dell'arte cinematografica, Hitchcock, il regista del brivido, della suspense, del cuore in gola. Roma, per esempio, lui la vede così, allucinante, enigmatica, piena di ambiti misteriosi, dove si aggirano uomini protetti dall'ombra della notte. Ma ben altra è la verità, non le pare, signor Hitchcock?
0: E io tutto il pranzo praticamente affascinato a guardare quest'uomo, tutto quello che faceva, come si muoveva. Ad esempio che lui per un periodo lunghissimo gli hanno dato delle tartine tostate e lui le imburrava e faceva una montagna per la moglie. La montagna, la moglie gli sorrideva. Però lui non parlava. La cosa che mi ha molto toccato è che lui non parlava. Parlavano tutti. Era una tavolata grande, parlavano tutti, tutti parlavano fra di loro. Lui non parlava con nessuno. Stava in silenzio, faceva le tartine per la moglie.

0: Dario Argento è soprattutto uno scrittore. Lui scrive per immagini. E si vede, si nota questa cifra stilistica, questa cifra letteraria in ciò che fa. Ma non è nei dialoghi che la si scorge, è proprio nell'impostazione della storia, nell'impostazione del racconto, è la sublimazione della fiaba della buonanotte.
1: Ma io e Bernardo, sì, abbiamo momenti bellissimi di amicizia. Sergio Leone ci mise insieme e ci fece fare questo film, C'era una volta il West. Una cosa misteriosa, perché noi eravamo molto giovani, lui poteva avere tutti i sceneggiatori che voleva, i più costosi, i più bravi, i più famosi, i più... E poi ci prese due debuttanti praticamente nella sceneggiatura. Pensava che dei giovani potessero comprendere meglio la psicologia delle donne, il modo di comportarsi delle donne. Lui era poco interessato ai dialoghi. Infatti, quando gli portavano le sceneggiature da leggere, lui le sfogliava. Se c'erano molti dialoghi, le buttava via. Ci mettemmo mesi e mesi per farlo. Fu una bella esperienza. Io imparai molte cose da Sergio Leone. Imparai il modo di usare la macchina da presa, l'importanza della macchina da presa, il modo di raccontare. Anche se poi, quando feci i miei film non c'entravano niente con Sergio Leone. Erano totalmente diversi.
2: La famiglia è cambiata, nel senso che si è disintegrata la famiglia, siamo andati via tutti quanti, e io ho cominciato a lavorare con mio padre. E allora l'ho scoperto non più come padre, ma come amico, che non l'avevo mai conosciuto. È diventato il mio migliore amico, la persona che ho amato di più nella mia vita, a parte le mie figlie. E allora abbiamo viaggiato insieme, ho fatto vacanze insieme, ho scoperto quest'uomo stupendo, purtroppo troppo tardi, perché poi si è ammalato e poi è morto. Però ho avuto buoni parecchi anni di lavorare con lui, di viaggiare, di fare gli affari con lui, di litigare con lui, come fosse... Non eravamo più padre e figlio, eravamo due amici, due compagni di lavoro, è stato molto bello. Mia mamma invece l'ho riscoperta dopo la morte di mio padre, le sono stato vicino in quanto era rimasta sola, e così ho cominciato a conoscerla.
1: Scrivevo un sacco di film, ed è lì che... Appunto, ho conosciuto e ho avuto anche la fortuna di incontrarmi con Goffredo Lombardo, grande produttore, grandissimo, intelligente, astuto e anche molto chiaro nelle sue idee. Eravamo molto amici, io e Goffredo Lombardo.

0: mio padre mi raccontava sempre che Dario camminava qua sotto e venne a parlare con papà e non era ancora nessuno, scriveva e papà lo prese per fare le prime sceneggiature, chiacchierò con lui e poi venne affascinato da questo personaggio strano perché Dario era una persona incredibile e cominciò a scrivere le sceneggiature e poi gli fece fare il primo film, gli fece fare Uccello del Bimbo Cristallo.
1: Da baciare sarebbe anche questa, che non ha nulla di tradizionale, anzi è moderna, attuale decisamente. Per chi non l'avesse ancora capito, siamo sul set di Un uccello dalle piume di cristallo, che non è poi nient'altro che il titolo di un film del Brivido che si gira in queste settimane a Roma. Salerno, lui non ha certo bisogno di consigli, ne dà invece a questo giovanotto, vittima predestinata, oppure no, è invece l'assassino? Il mistero di un thrilling è sempre di rigore, il regista Dario Argento è rimasto abbottonatissimo. In realtà, in gallerie d'arte e fuori, in giro nel cielo, di uccelli dalle piume di cristallo finora se ne sono visti pochissimi. Perciò per i curiosi cerchiamo di svelare il segreto. Pronti? Ciak! Ecco, l'uccello di cristallo.
2: Dario Argento commence au début des années 60, à la fin des années 60, 69 je crois, l'oiseau plumage de cristal. Et en fait, ça correspond à une période de changement de l'Italie aussi. Hein. 69, c'est après l'attentat de la Piazza Fontana à Milan. On sait que l'Italie va rentrer dans une période agitée, troublée, période où la peur est extrêmement importante. Et on peut dire que le giallo qu'il a si parfaitement incarné, c'est aussi la cristallisation de la peur qui va rentrer, qui va se diffuser dans la société italienne.
3: 1970, un film s'impone all'attenzione mondiale ed è l'America di Hitchcock, maestro del brivido, che gli decreta il trionfo con un incasso di 2 milioni di dollari nelle prime settimane di programmazione. Il film è L'uccello dalle piume di cristallo di Dario Argento. Oggi Dario Argento firma... Il gatto a 9 code.
0: Dario Argento era uno dei pochi registi italiani che era apprezzato all'estero. Noi con i film di Dario Argento andava molto molto bene in tutto il mondo e infatti è stato uno dei pochi registi che poi è stato chiamato negli Stati Uniti per girare dei film negli Stati Uniti.
2: Andai, puntualmente c'era lui e il padre Argento, il signore, suo padre era un buonissimo produttore, molto esperto. Lui mi parlò subito, chiaramente, dei contrasti che voleva, insomma, lui tendeva a riprodurre i colori dei primi Technicolor degli anni 30, 33, insomma, c'era anche Becky Sharp di Mamoulian, si citò, mi ricordo. E io dissi, vabbè, però guarda, io non sono adatto, capisco perfettamente, ma io sono un naturalista, cioè in fotografia prima, con la macchina fotografica, e sono un naturalista anche dopo. Dario era già all'apice, insomma, del suo successo, no? E se ne andarono in un'altra sala, in una stanza accanto dell'ufficio, non è che erano uffici grandiosi, la porta, c'era la porta, senza chiuderle, il padre cominciò a urlare, dicendo, ma chi è questo? È un pazzo, rifiuto il lavoro, mi frega niente se ha lavorato con Antonioni, ma è, no, ma non va bene, ma che propone? E mentre lui, il padre, continuava un po' così agitato, giustamente aveva ragione, gli davo ragione, e Dario esce sorridente, e questo è il carattere di Dario, meraviglioso, e dice, vedi Luciano, mio padre si sta firmando il contratto. Qualsiasi grida, praticamente sta già firmando il contratto. Allora dice, vabbè, allora facciamo, visto che siamo già un po' avanti nell'opera, io vorrei fare dei provini, però da solo. E fece delle inquadrature fisse, diciamo, però utilizzando invece delle gelatine dei velluti colorati. In qualche maniera pensavo che col velluto, invece con la gelatina normale, ci fosse più questo senso di liquido del colore. Li stampai nel sistema Technicolor, meraviglioso, irraggiungibile, splendido. Quindi li stampai molto vividi e poi chiamai Dario e dissi, Dario, guarda, i provini sono pronti, devo venire. E quindi stavamo in sala di proiezione, una bella sala della Technicolor, comincia questa proiezione di questi primi piani da vicino, perché lo schermo è molto grande, silenzio per 20 secondi, poi salta sulle poltrone, si spiaccica contro lo schermo e comincia a gridare, questo è il mio Suspiria, questo è il mio Suspiria.
4: Suspiria. Suspiria è un altro elemento fondamentale, non soltanto dell'estetica e della poetica di Dario Argento, ma è un elemento fondamentale di tutti i film che arriveranno dopo. Da quel film non si può prescindere. Chi ha voluto fare il genere in seguito doveva passare attraverso quel film.
5: L'idea di una separazione, cioè una minaccia che si manifesta attraverso una luce in un corridoio, per cui a un certo punto questa luce deve spolverare, deve proprio far paura, quanto nasce da un riflesso di un coltello. E io ho lavorato mezza giornata mettendo i miei bruti, le cose, specchi, controspecchi. Questo raggio non veniva fuori niente, non era soddisfacente. Poi ho avuto l'idea di mettere due cantinelle divaricate un po' per dare il senso della luce, mettere il borotarco, ci ho buttato una lampadina qualsiasi sopra e è venuta la scena, insomma.
6: Riparto quando si riabbassa la musica, ripartono le voci dei folletti. Va bene? Proiezione, pronti? Pronto? Vai! Parti!
7: While I was sitting here next to you. Susie, do you know anything about it?
2: Un rapporto tra la Cinevox Record e Dario Argento, una storia importante, una storia degli anni 70-80, una storia quindi del nostro grande cinema e della nostra grande musica da film. I primi film con le musiche di Morricone, film bellissimi, ancora con un taglio giallo.
8: Ennio Morricone è stato un grande amico e grande collaboratore dal primo film. Fece questa musica molto particolare, perché era musica improvvisata. Si passavano 10 minuti di film e lui e il suo gruppo di 5 persone suonavano, lui suonava la tromba.
2: Era cambiata l'idea di cinema di Dario. Si è sentita la necessità di andare oltre e per l'inizio di questo suo nuovo percorso col film Profondo Rosso aveva in mente qualcosa di molto forte e avrebbe voluto i Deep Purple. Mio fratello non disse no, ma convinse Dario a cercare anche soluzioni alternative nel caso in cui i Deep Purple avessero avuto concerti da fare, eccetera, eccetera. In studio di registrazione, proprio qui dove siamo oggi, c'era un gruppo di giovani ragazzi che stavano cercando di mettere insieme il loro sound, ed erano i Goblin. Non era Profondo Rosso, era La tigre dai denti a sciabola, mi pare, ma che era, insomma, sì, era un titolo da Dario, ma adesso non lo so se era perché c'era l'idea dei Purple, eccetera. Fatto sta che Deep Red, il Profondo Rosso, poi è scaturito ed ha avuto, credo, il successo che meritava anche dal titolo, che era diverso.

0: Suspiri al film seguente. Fece una musica ancora più interessante, ancora più bella, ancora più misteriosa. Forse perché anche il tono del film era misterioso, era pieno di pazzie, di invenzioni. Eravamo a cena con Fassbinder, avendo dei problemi al fegato. Mangiava di solito soltanto patate e caviale. Mentre stavamo lì a cena, a un certo punto è arrivato David Bowie e così ci siamo appena conosciuti. Poi però ci siamo rincontrati e eravamo diventati amici, molto amici. Lui era molto appassionato dei miei film. Suspiria lo considerava bellissimo e anche altri film miei.
1: Pas du tout. C'est quelqu'un de très instinctif, dont on voit bien, dont on comprend bien en fait quand on l'entend parler. Et puis d'ailleurs, on devrait se rendre compte quand on regarde attentivement ses films que ce qui l'intéresse au cinéma, c'est la sensation, l'impression. Et on comprend d'ailleurs qu'il construit ses films autour de scènes. Il imagine d'abord des scènes et on pourrait presque dire qu'il construit les films autour. Et donc ça, c'est pas du tout un rapport intellectuel, c'est plutôt un rapport extrêmement sensoriel, voire sensuel au cinéma.
2: Aveva i suoi sogni, le sue realtà, i suoi sogni che erano una sua realtà. È difficile spiegarlo. Non c'era grande distinzione tra lavoro, vita, sceneggiatura, film, sogno, eccetera, eccetera.
0: La psicanalisi ha cambiato tutto, ha cambiato la letteratura, il cinema, la pittura.
3: In Inferno c'è questa battuta: non è sangue, è solo pittura. E in un certo senso è sangue, che è una materia così umana, profondamente organica. Poi nei film di mio padre diventa astratto, come un quadro, come nella scena di Tenebre di Veronica Lario, quando le viene ammazzato il braccio e dipinge sul muro questi schizzi. È come una sorta di esorcismo. E questo luogo segreto di ombra è poi stata la sua grande fortuna come autore, perché è qualcosa che non si può spiegare. A che fare veramente con qualcosa di molto antico.
4: Io conosco benissimo qual è questa emozione. Devo semplicemente trasmetterla. E quello che devi fare è metterti lì tranquillo e aspettare che io lo faccia. Questo è il miracolo di Dario Argento.
5: Le viveva le storie sue, le viveva in maniera totale. E noi ne eravamo fieri di una persona così.
6: Dario era un regista preparatissimo, tecnicamente. Cioè, tutte le inquadrature sono ricercate da lui, un po' come Antonioni.
1: Expérimental dans le cinéma narratif, ou de ce qui pouvait être narratif dans le cinéma expérimental. J'ai toujours été à la croisée comme ça de ces deux envies au cinéma. Et Dario Argento, ça tombait parfaitement bien pour moi, quoi.

0: Stavo facendo Suspiria, abitavo all'Hotel Flora, che all'inizio di Via Veneto a Roma. Stavo all'ultimo piano, avevo due stanze piccole. Il film andava bene perché stava riuscendo benissimo, tutti quanti erano entusiasti, le attrici erano felici. Però io invece la notte, prima di addormentarmi, sentivo come un vuoto dentro di me, un qualcosa che mi opprimeva. E avevo davanti al letto una grande finestra e sentivo come un'attrazione verso questa finestra. Sentivo come il desiderio di buttarmi di sotto. Mi sentivo dentro, proprio dentro di me, sentivo, provavo il volo fino ad arrivare nel marciapiede. Poi mi trattenevo e rimanevo lì. Però la cosa continuava a perseguitarmi, questa idea di gettarmi dalla finestra.
1: Help me! I don't want to die!
2: I can't hold it! I can't hold it!
3: Il thriller è un messaggio universale. Viene declinato in maniera diversa a seconda dei registi che lo fanno, dei paesi, a seconda anche della lingua. Ma fondamentalmente rimane lo stesso. Io voglio farti paura. Ma è una paura sana, non è il semplice spavento. È la paura che ti porta a conoscere le cose. Se io conosco il male attraverso la paura, sarò in grado di riconoscerlo anche nella vita reale.

colpiva. Si doveva percorrere un lungo corridoio. Questo corridoio era strano, perché erano le tende forse che provocavano delle ombre, e le luci erano basse. Mi dava un'ansietà, un qualcosa di strano.

0: La luce svela e l'ombra nasconde.
1: Dei traumi che lui ha elaborato con il suo cinema, di cui si è liberato forse col suo cinema, o comunque ha scavato con questa sua foga. Senza, lui non è mai andato in analisi, quindi il cinema è stato un po' la sua terapia.

0: Non esiste altro, solo noi. E la macchina. E nell'oscurità il pubblico che guarda in silenzio.
1: Quando il film lo vedi in sala e quando si spengono le luci e tu diventi solo con lo schermo, hai un rapporto importante con lo schermo.
2: Uno specchio. Era soltanto uno specchio.
1: Solo. Nel buio, avvolto dalla scena grande, qualcosa di eccezionale, sono dei sogni.

0: Buongiorno, tempo instabile e incerto già dal mattino al nord, ma con i temporali che si faranno più frequenti nelle ore calde sull'area di nord-est, come sull'Appennino tra Liguria ed Alta Toscana. Ritroviamo dei temporali abbastanza diffusi anche sull'Appennino centrale, in estensione all'immediato entroterra e localmente anche alle coste dell'area adriatica. Per le regioni meridionali, qualche isolato evento temporalesco sulle zone più interne in un contesto di tempo soleggiato e ancora caldo sulle zone costiere. Buono il tempo sulla Sardegna, un po' di instabilità ancora sulla Sicilia, specie per i monti della parte orientale dell'isola. Andiamo adesso a vedere le temperature, situazione meteorologica che inizia a vedere una flessione dei valori massimi sulle regioni settentrionali e su parte del centro.
1: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Larissa Iapichino è medaglia d'oro nel salto in lungo agli europei di atletica a Birmingham, a Parigi nel nuoto, a 3 ore mancati per un centesimo, terza vittoria a Parigi per Simona Quadarella. Clamoroso furto d'arte a Ferragosto al Museo regionale di Messina, rubati 4 capolavori di Antonello da Messina. Altri 2 sono stati abbandonati durante la fuga. Colpo messo a segno in pochi minuti. In coma farmacologico a Barcellona un 21enne di Asolo, aggredito mentre era in vacanza con un gruppo di amici nella città catalana. Il giovane sarebbe stato picchiato all'uscita di un locale. Attacchi russi in Ucraina, 8 vittime, 6 morti a Mosca per l'assalto di 600 droni ucraini, nuovi raid anche in Libano, 11 morti. Il ministro israeliano Katz, colpiremo con tutta la forza. Nel Cosentino, picchiata selvaggiamente e lasciata morente davanti all'ospedale, fermato a Bari il compagno, in provincia di Benevento, pensionato, uccide la moglie a coltellate e tenta il suicidio. Un anno fa la scomparsa di Pippo Baudo, per 60 anni mattatore della televisione pubblica italiana e scopritore di tanti talenti. Bentrovati da Area News 24. Inevitabilmente, lo dobbiamo dire in apertura allo sport, perché gli europei di atletica sono arrivate nuove medaglie. Larissa Iapichino medaglia d'oro nel salto in lungo, buone notizie anche dalla 4x400 uomini, altra medaglia d'oro, altre medaglie per il nuoto, anche campionati europei di Parigi. Ma ci dice tutto, ci facciamo aiutare da Novella Caligaris, che ci ha raggiunto in studio. Buonasera a te, Novella.
1: Un 4x400 maschile veramente d'oro, ha raggiunto una vittoria strepitosa, questi ragazzi hanno fatto l'impossibile, soprattutto sono arrivati davanti alla Gran Bretagna, questo ci consente di essere primi nel medagliere dell'atletica, nel medagliere generale, un successo davvero straordinario. Ma come dicevi, c'è stato anche un oro per quanto riguarda Larissa Iapichino, il suo primo oro agli europei, una figlia d'arte, lo sappiamo, è figlia di Fiona May e di Gianni Iapichino, ma soprattutto dalla madre ha preso un DNA straordinario che le, proprio in questa distanza aveva vinto 2 medaglie d'argento ai mondiali e aveva 2 medaglie d'argento alle Olimpiadi. Un'atleta straordinaria che finalmente è riuscita con una maturità a vincere questa medaglia. Con il primo salto 7 metri, poi non si è ripetuta, ma quel tanto è bastato per regalarli l'oro. E poi le ragazze della 4x400, sempre in atletica leggera, vinto la medaglia di bronzo, un risultato anche per loro straordinario, con una Coiro, Eloise Coiro, la ragazza che ha battuto negli 800, ha fatto il record italiano di Gabriella Doria proprio qui agli europei, un record che resisteva da 46 anni, è riuscita a portare l'Italia al terzo posto. E naturalmente, come hai detto, nel nuoto ci sono stati grandissimi risultati anche lì. Lì siamo stati un pochino più sfortunati, perché a parte la Quadarella che ha fatto tris con un oro nelle 400 stile libero dopo l'800 e 1500 che aveva già portato, 11ª medaglia per lei agli europei, ma dicevo sfortunati perché per un centesimo abbiamo perso 3 ori, uno per quanto riguarda Benedetta Pilato nei 50 rana, uno per quanto riguarda il nostro Thomas Ceccon nel 100 dorso e uno nella staffetta 4x100 mista. Quindi ci sono stati 3 argenti molto belli, però insomma un centesimo che ci è un po' bruciato, anche perché insomma sono gare, a parte i 50, le altre sono gare abbastanza più lunghe ed è veramente una distanza infinitesimale. Per quanto riguarda il nuoto, non siamo riusciti a vincere il medagliere complessivo come ori, però abbiamo vinto assolutamente più medaglie di tutte le altre nazioni, considerando proprio tutti gli sport acquatici, dai tuffi al nuoto artistico, al nuoto in acque libere, al nuoto in piscina. Insomma, un europeo sia a Parigi per il nuoto, sia a Birmingham per l'atletica, è di grandissimo successo.
0: Grazie Novella per averci guidata in questo riassunto di tutto ciò che ha fatto l'Italia di positivo. Grazie ancora.
1: Grazie a voi.
0: E c'è, prima di andare avanti, un'ultima ora che riguarda la cronaca, perché c'è stato un improvviso nubifragio in provincia di Lecco ed è morto un 20enne. Il tutto è successo nel pomeriggio, in particolar modo un ragazzo di origine africana, intorno alle 18 si trovava sulla riva del lago con altri connazionali e lì poi purtroppo è morto. Noi, per quanto riguarda invece il resto del telegiornale, continuiamo con il furto d'arte di opere dal valore inestimabile che ha riguardato il Museo Regionale di Messina. I ladri hanno eluso i dispositivi di sicurezza e hanno rubato 4 capolavori di Antonello da Messina. Maurizio Di Lucchio.
2: 2 sbarre leggermente piegate lungo la recinzione del Museo Regionale. Sarebbero entrati da qui gli autori del furto dei capolavori di Antonello da Messina. Si sono introdotti da una porta secondaria e hanno rubato le 5 tavole superstiti del Polittico di San Gregorio e una tavoletta bifronte. Tutto sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza, ora all'esame degli inquirenti. Uscendo, i ladri in fuga hanno abbandonato lungo la palizzata all'esterno 2 dei pannelli del Polittico sottratti, poi recuperati dalla polizia grazie alla segnalazione di un passante.
3: Noi abbiamo un museo con sistemi di sicurezza assolutamente attivi, funzionanti e efficienti. Stiamo vivendo ovviamente con il grande dispiacere di avere perso 2 opere importantissime del museo. Oltre ad essere 2 capolavori del museo, sono opere che rivestono anche un'importanza identitaria, sono 2 opere di Antonello da Messina.
2: Si cerca quindi di capire cosa non abbia funzionato nel dispositivo complessivo di sicurezza. Risulta che nel museo al momento del furto ci fossero 4 custodi già ascoltati dagli investigatori. Un'indagine interna è stata avviata anche dalla regione per ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità del personale addetto alla custodia.
0: Un ragazzo di 21 anni di Asolo in provincia di Treviso è in coma farmacologico a Barcellona per le ferite riportate in un'aggressione avvenuta mercoledì notte. Sabrina Carreras.
4: Doveva essere una serata di vacanza come tante a Barcellona, poi all'uscita da un locale l'aggressione. A terra finisce Nicola Maggiotto, 21 anni, di Asolo, in provincia di Treviso, ricoverato ora in terapia intensiva con coma farmacologico e prognosi riservata in un ospedale della città catalana. Il padre di Nicola, Daniele Maggiotto, ha raccontato la dinamica dell'aggressione avvenuta mercoledì scorso, in cui è rimasto coinvolto anche un amico, leggermente ferito a uno zigomo.
5: Che sono usciti da questo locale verso le 10 e che erano assieme a questo gruppo che poi è nata tutta questa situazione. Mio figlio non si sa per cosa, per come, è rimasto un po' indietro dai suoi amici e hanno cominciato a litigare con lui, uno con lui, e poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito. Mio figlio è caduto a terra. E lì poi sono arrivato dai 10 a 12 persone e loro ormai erano a terra, hanno continuato a picchiarli e finché sono svenuti. Poi la storia è questa praticamente, non c'è niente di più.
4: La Farnesina precisa che la dinamica non è ancora pienamente chiarita e che sono in corso indagini da parte delle autorità spagnole. Una vicenda che riporta alla memoria quella di Salvatore Sinagra, un trentenne di Favignana, aggredito nel 2025 a Lanzarote, fuori da un locale, senza motivo. Finì in coma farmacologico con un grave trauma cranico. E ancora, il 12 agosto di 9 anni fa, Nicola Ciatti, un ragazzo italiano di 22 anni originario di Scandicci, venne aggredito in una discoteca Lloret del Mar, sulla Costa Brava, da 3 giovani ceceni. Uno di loro, esperto di arti marziali, lo colpì con un calcio alla testa mentre era già a terra. Ciatti morì poche ore dopo. L'uomo, condannato in Italia a 23 anni di carcere, è latitante dal 2022.
0: Esteri, un caccia spagnolo in pattugliamento NATO ha abbattuto un drone nello spazio aereo della Romania. Per un portavoce del comando militare dell'Alleanza c'è un'indagine sul fatto, ma il drone sembra essere russo. L'episodio arriva dopo una notte di fuoco sull'Ucraina. Gli attacchi russi hanno ucciso infatti almeno 8 civili in varie regioni, 39 i feriti. Vediamo con l'inviato Daniele Lorenzetti.
6: È bastato poco per sfigurare il lavoro e le passioni di anni, il missile lanciato dalla Russia, il bagliore, il boato, nella notte di Kiev. Una nuvola di fumo bianco avvolge ancora quel che resta del mercato di Petrivka, il più grande mercato di libri della capitale ucraina. Decine di migliaia di testi, anche rarissimi, ora restano solo mucchi di cenere.
7: A terra i libri, i volumi, anche fantasy per bambini fatti saltare in aria dall'esplosione. Dopo diverse ore i pompieri stanno ancora lavorando per spegnere le ultime tracce del rogo.
6: I soccorritori si aggirano stravolti. Sergei salta giù dalla serranda, ha avuto fortuna lui, ha salvato gran parte della sua bottega. Qui non c'è nulla di militare, ci dice, sono attacchi selvaggi sui civili. Ad altri è andata peggio. Sono qui dal 99, racconta Mikhailo, ora è tutto bruciato. Olena è arrivata di corsa con l'abito da notte, appena cessato l'allarme. Qui c'è tutta la mia vita, la mia infanzia. Dei negozi di dischi e musica non è rimasto ora più nulla. Proveremo a restaurare tutto, ci assicura, ma non sarà facile.
0: Questa è la situazione in Ucraina, ma anche Kiev ha colpito in Russia con una pioggia di droni senza precedenti, almeno 7 le vittime. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver abbattuto 822 droni in tutto il paese, mentre solo sui cieli della capitale ne sono arrivati 600. Cambiamo versante dal punto di vista degli esteri. Hamas afferma di aver chiesto al Board of Peace di costringere Israele ad accettare il piano di pace per Gaza dopo l'incontro del suo leader in Egitto con Jared Kushner, inviato del presidente Trump. Secondo il sito Axios, Hamas inoltre ha confermato il proprio impegno a favore del disarmo e della smilitarizzazione della striscia di Gaza. Nelle ultime ore, 8 paesi musulmani, tra cui Arabia Saudita, Egitto, Pakistan e Turchia, hanno condannato il rifiuto di Israele di proseguire con il piano di Trump e con la soluzione dei due stati. Alta la tensione anche in Libano, dove i raid israeliani hanno provocato 11 morti e Tel Aviv minaccia altri attacchi. Regoleremo i conti su tutti i fronti, dice il ministro della difesa Katz. Ancora cronaca, è stato fermato a Bari mentre si imbarcava per l'Albania. Il compagno di Ornella Farestefano, la 46enne, trovata senza vita davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Trebisacce nel Cosentino. Michele Cervo.
8: Sono rimasto sotto shock, conoscendo la proprietaria e i figli, diciamo una persona molto gentile, niente di particolare.
9: Chi frequentava il bar che Ornella Farestefano gestiva insieme ai propri figli non riesce a credere a ciò che è accaduto, cosa abbia potuto scatenare la furia del presunto omicida Elvis Metvelai, di 42 anni, di origine albanese. Fermato questa mattina al porto di Bari dalla polizia di frontiera dopo una vera e propria caccia all'uomo, mentre presumibilmente cercava di imbarcarsi su un traghetto per l'Albania. Dovrà spiegare cosa sia successo alla 46enne la notte scorsa, quando è stata ritrovata agonizzante davanti al pronto soccorso dell'ospedale Chidichimo di Trebisacce. I sanitari hanno cercato di rianimarla, ma le gravissime fratture interne riportate soprattutto sul viso e dalla nuca non le hanno lasciato scampo. La donna era anche imparentata con alcuni esponenti del clan Farestefano, tra le principali cosche della piana di Sibari. Elvis Metvelai era invece già noto alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ulteriori approfondimenti si conosceranno dopo l'interrogatorio da parte degli inquirenti della procura di Castrovillari, che coordina alle indagini.
0: A un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo, la RAI gli rende omaggio con una programmazione speciale che coinvolge reti televisive, piattaforme digitali, radio e testate giornalistiche. Rivediamolo mentre parla di vizi e virtù con Raffaella Carrà nel 1984. Poi, dopo la pubblicità, la rassegna stampa condotta da Emanuela Bonchino.
10: Qual è una virtù che tu proprio odi? Non che ami, una virtù che ti dà fastidio.
11: Una virtù?
10: È invece un difetto che ti fa impazzire, che ti piace tanto.
11: La virtù che ti dà fastidio è il perbenismo.
10: Il perbenismo?
11: Perbenismo perché è ipocrita, perché non è mai vero, perché si è tutti così azzimmati, acchittati per benini, mai dire uno sproloquio, mai una bestemmiuccia.
10: Ti prego, Paolo.
11: Uccia,
10: adesso
11: uccia, per dire porco Giuda, ecco.
10: Sono tutti preoccupatissimi, meno io.
11: E allora questo mi dà fastidio, è una virtù che è falsa, che è farisea, che è di facciata, che è non vero. È virtù, non è vero.
10: E invece un difetto che è fantastico?
11: È la prodigalità.
12: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
13: Max Verstappen wins. The crowd is going crazy. And we're out together dancing cheek to cheek.
12: Ci hanno sempre raccontato che le perdite urinarie rappresentano debolezza, vergogna. Davvero? È arrivato il momento di cambiare prospettiva, non credi? Tena.

0: Benvenuti alla rassegna stampa di Rai News 24, le prime pagine dei giornali, e vi presento la nostra prima ospite, Laura Silvia Battaglia, reporter e Radio Tremondo. Benvenuta.
1: Grazie, buonasera Emanuela, buonasera a tutte e a tutti.
0: Dunque, le notizie di taglio internazionale non sono moltissime sui quotidiani in una settimana in cui il caso La Vitola decisamente si è guadagnato tutte quante le prime pagine e ancora resta su diversi giornali, però ecco, altre notizie spingono a cominciare queste sì sul fronte internazionale, di questi tentativi di avviare il border peace a Gaza, ma non solo, resta sempre la questione Iran. E poi c'è una notizia in particolare invece che riguarda l'arte, questo furto d'arte, ma ci arriviamo, che c'è stato a Messina, proprio di quattro tavole del grandissimo, immenso pittore Antonello da Messina. Cominciamo a vedere qualche prima. Io comincerei proprio dalla Sicilia a questo punto. Eccola qua. Il furto del secolo. Messina, rubate quattro opere di Antonello, caccia alla banda, i custodi in servizio già sentiti da Giulia Schifani, lo sdegno delle istituzioni, l'artista Isgro, uno sfregio all'identità siciliana. Poi magari ci torniamo. Andiamo a vedere invece come aprono gli altri quotidiani. C'è un'apertura particolare del Domani, vacanze carissime per gli italiani, il governo aiuta solo i balneari, un'inchiesta sui prezzi folli per gli ombrelloni nelle spiagge del paese, i dati sui servizi offerti dagli stabilimenti rilevano aumenti medi del 6% che possono arrivare al 16%, senza bandi per i privati le coste sono sempre più ostaggio di pochi, così a rimetterci sono i cittadini. E poi tra distrazioni e propaganda il paese reale ha dimenticato, chi parla di sanità e stipendi, taglio basso, pioggia di droni ucraini in Russia, ma Kiev è fragile, uno dei raid più pesanti, centinaia di droni ucraini hanno colpito Mosca distruggendo un altro magazzino di Wildberries che è l'Amazon russa. E poi l'UE inadeguata di fronte al caos americano, il futuro incerto del mondo. Andiamo a vedere sul caro estate, c'è anche l'identità, estate errata, l'impatto del caro energia frena le famiglie, quasi 9 milioni di italiani a casa a Ferragosto. E poi l'analisi di Michele Marsiglia, Federpetroli, attenti sul petrolio ma occhio al gas. Ancora andiamo a vedere un altro quotidiano che è Il Giornale, scorta, sondaggi e coincidenze, Ranucci forse aveva capito, il virgolettato, il conduttore in antimafia chiedeva più protezione, l'avvocato di La Vitola Sigfrido potrebbe aver intuito il mandante, la russa non cancellate il report. E il dibattito va avanti, l'intervista Salvo Sottile, tuteli la RAI e lasci Ranucci. Dall'altra parte l'altro parere, terzi livelli, insinuazioni, ci risiamo, chi non si rassegna. Questo invece è il colpo grosso in Sicilia, uno dei capolavori di Antonello da Messina, dei quattro che sono stati rubati. Sgarbi, un furto di opere inestimabili. Taglio alto invece Ceuta, caos immigrati, fermata un'altra ondata. Ancora andiamo a vedere la discussione. Leone XIV, appello per la Cisgiordania, stoppa le violenze sui civili palestinesi, l'Angelus da Castel Gandolfo, e poi droni, attacchi e avanzate sul fronte, le tensioni coinvolgono anche la Romania. Iran taglia da 30.000 dollari sui soldati americani, tensione alta anche in Libano. Allora Battaglia, io vorrei cominciare a chiederti, facciamo vedere anche Italy Post che apre sull'Ucraina, drone russo, anzi diciamo sugli effetti della guerra in Ucraina, drone russo abbattuto nei cieli della NATO, appunto è stato abbattuto da due caccia spagnoli, Kiev che intensifica la controffensiva, raid sul lab dell'Amazon russa, questa è Mosca, Medio Oriente, USA, Iran, scade la tregua negoziale, intesa lontana. No, allora dicevamo Battaglia, in tutto questo scenario ogni tanto, e io insomma l'ho chiamata anche perché mi interessa proprio, lei è una grandissima esperta di Yemen, ogni tanto, anzi sempre più spesso, arrivano, si fa vedere anche lo Yemen che è come dire una lunga mano dell'Iran, si dice proxy per gli addetti ai lavori. E che cosa sta succedendo? nello Yemen. Che cosa sta succedendo? Gli Houthi hanno preso forza, soprattutto in uno scenario, quello di yemenita, che preoccupa sempre di più, perché c'è il rischio che riscoppi una guerra come 4 anni fa, sanguinosissima.
1: Diciamo che in Yemen abbiamo l'Arabia Saudita che ha preso una decisione diretta rispetto ai contrasti regionali presenti di prendere il toro per le corna, cioè sostanzialmente di attaccare gli Houthi nelle postazioni dove essi si trovano, e aiutando il governo lealista yemenita, che è Saad Aden. Ricordo brevissimamente, questo paese è entrato in guerra nel 2015 con il governo centrale che si è spostato da Sana'a ad Aden, e la città di Sana'a che è stata occupata dalle forze filo-iraniane degli Houthi. Il partito si chiama Ansarullah e fa parte appunto della resistenza filo-iraniana. E quello che accade adesso è che questa guerra lunghissima, che dura già da 12 anni, ha avuto una breve tregua, è ripresa fortissimamente. Attacchi dei lealisti su 181 postazioni degli Houthi, gli Houthi che lanciano droni e missili nelle postazioni invece lealiste, e poi attacchi sul porto di Mocha, e nel frattempo gli Houthi comunque attaccano le navi saudite sullo stretto di Bab al-Mandab. Diciamo che quindi c'è un rinforzo molto alto di questo conflitto, e che fa parte del quadro regionale, lì dove comunque l'obiettivo, in questo caso saudita, è quello di azzerare la presenza iraniana nello Yemen.
0: Allora, e poi insomma tutto questo con buona pace anche di quello stretto là importantissimo, che è quello di Bab el-Mandeb, che è poi un'arma di ricatto ulteriore a Hormuz che gli Houthi stanno usando, ed è anche molto forte come arma di ricatto, perché quello è in sostanza sarebbe stato l'alternativa, no? In qualche modo a Hormuz. Lì in quel senso come stiamo? Cioè, si è saputo qualcosa? Continua a esserci questa minaccia di chiuderlo? Ecco, ci aggiorni.
1: Su Hormuz abbiamo delle notizie contrastanti. Da una parte Trump che dice Hormuz sarà nostro, sarà diciamo territorio statunitense, dall'altro gli iraniani che dicono in realtà no, perché fa parte ovviamente dei nostri confini di mare. La chiave lì è sicuramente l'Oman, cioè la relazione tra l'Iran e l'Oman, che è una relazione lunga, importante, che fa ben sperare, e lì dove sembrerebbe che si potrà riuscire ad arrivare ad un compromesso. Tutto questo però non cambia il quadro dei rapporti tra l'Iran e gli Stati Uniti, nei punti fondamentali di diciamo un contrasto che è particolarmente intenso, soprattutto su alcuni aspetti: l'implementazione del nucleare iraniano e da una parte, dall'altra parte l'azzeramento delle sanzioni all'Iran. Sul primo punto gli Stati Uniti non vogliono cedere, sull'altro punto l'Iran non vuole cedere, e dunque palla al centro e di fatto nulla di fatto, almeno per il momento, quindi si rimane in una situazione di stallo che non si sa ancora dove porterà esattamente.
0: Intanto vedo che si è collegato l'altro nostro ospite, Antonio Piemontese. Bentornato Antonio, fra poco sono
2: Buonasera.
0: anche da te. Battaglia ce la dà una buona notizia, almeno qualche giorno fa io l'ho letta come una buona notizia, anche se vedremo che cosa succede, e riguarda la Turchia e il PKK. Sembrerebbe in quel caso che si stia avviando una riconciliazione con i curdi del PKK, che la Turchia ritiene terroristi. Ci sono stati 40 anni di conflitto, più di 40.000 persone, e pare che insomma questo storico passo avvia una sorta di riconciliazione. È stata approvata una legge importante.
1: Sì, esattamente, è stata approvata questa legge dal Parlamento, 468 voti a favore.

0: è capo del PKK Ocalan. Tutto questo è molto interessante perché significa anche, diciamo,
1: Che
0: una
1: resta in
0: tregua
1: carcere,
0: che
1: no?
0: esattamente resterà in carcere, una tregua però che di fatto dal punto di vista anche regionale, oltre a sedare delle relazioni particolarmente turbolente e di disagio all'interno del paese, perché spaccano il paese, la Turchia stessa, dal punto di vista regionale avvicinerà sicuramente la Turchia al nord dell'Iraq, quindi stiamo parlando in particolar modo del cosiddetto Kurdistan iracheno, e dall'altro canto consentirà anche la riabilitazione, potremmo dire, delle forze curde del nord della Siria, quelle che per tanti anni si sono opposte allo Stato islamico e che purtroppo negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, hanno avuto picche a causa, diciamo, dell'influenza turca nella ricostruzione del nuovo Stato siriano.
1: E però adesso con il riaffacciarsi del pericolo ISIS e abbiamo visto che ci sono gli attentati e i tentativi di attentati che ci sono stati in Europa, gli arresti che sono stati fatti in prevenzione di cittadini europei, però erano di giovanissimi che si dichiaravano diciamo affiliati all'ISIS. È un pericolo reale quello dello Stato islamico, di questa risorgenza dello Stato islamico,
0: Ma
1: secondo te?
0: non metterei in relazione gli avvenimenti europei con invece quello che accade in Siria, per esempio, nel senso che la tecnica dei lupi solitari è ormai una tecnica acclarata in diversi gruppi terroristici ed è anche molto facile che queste cose accadano, considerate anche delle difficoltà notevoli nei campi della, diciamo così, della migrazione, soprattutto dei criteri di accoglienza e di integrazione. Però il tema invece riguarda proprio la Siria, cioè la Siria con la cavalcata di Ahmed al-Shara, che è diventato presidente, vede una spaccatura all'interno di quella maggioranza, una spaccatura che riguarda soprattutto quei miliziani che lo aiutarono ad arrivare a conquistare Damasco. Ecco, questi gruppi che per ora sono sotto controllo, però hanno realizzato diversi attentati, soprattutto a postazioni come Bar o in Damasco o anche in altre zone del paese, ed è lì che si nasconde il pericolo di una eventuale insorgenza. Al momento sembra essere contenuta, ma non dobbiamo dimenticarci che peraltro dai campi di Al-Hol, che erano i campi controllati dai Peshmerga curdi, sono usciti tantissimi ex miliziani, tantissime donne e tantissimi bambini che oggi sono diventati adolescenti e che comunque quel messaggio e quell'ideologia hanno imparato. Diciamo che però al momento non è questa la preoccupazione della
1: Chiarissimo.
0: regione.
1: Allora, intanto vi faccio vedere il titolo del Corriere della Sera. Qui l'Ucraina che lancia 600 droni su Mosca è l'attacco più duro. E poi c'è il Foglio invece in un'edizione del lunedì, quindi è più di approfondimento. Il gran caldo si può governare, combattiamo gli effetti del cambiamento climatico come emergenze, è sbagliato affrontare il caldo, alluvioni, siccità, richiede interventi fisici sul territorio, sulle nostre città. Il problema è che tutto questo costa, può essere ripagato solo da una nuova economia e una nuova politica energetica nazionale. A proposito dell'energia, vedo che ci sono energia e affini, qui c'è il Mattino, energia più rinnovabili, bollette meno care al sud, l'intervista al ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin per eolico e fotovoltaico, possiamo raggiungere gli obiettivi fissati entro il 2030, acqua, troppi gestori. Allora, è qui con la parola acqua, vengo, Battaglia, resta ancora con noi cortesemente ancora un po'. Antonio Piemontese, c'è un argomento molto importante che è legato all'acqua, che anche l'acqua può far parte della diplomazia. Water diplomacy si chiama. Di che cosa si tratta?
2: Sì, buonasera. Innanzitutto, partiamo da un presupposto: il 60% delle acque al mondo sono transnazionali, quindi, scusate, significa che in qualche modo la governance di questi corsi d'acqua, di questi bacini, deve essere condivisa. E dall'altra parte, un altro presupposto per capire di cosa si tratta quando parliamo di water diplomacy è che la definizione di conflitto legato all'acqua non esiste. Ecco, allora, water diplomacy significa semplicemente usare l'acqua non come non trattare l'acqua semplicemente come il reagente della prossima crisi, come ormai si dice da anni, si dice sempre.

0: perché nel XX secolo è stato il petrolio il motore di tutte le crisi, e nel XXI sarà l'acqua. Ecco, la storia ha dimostrato finora che è una previsione un po' pessimistica. Addirittura ci sono esempi per cui si può provare ad usare il prezioso liquido, l'oro blu, come motore per una cooperazione. Perché? Perché l'acqua, a differenza del greggio, dell'acqua non si può fare a meno, quindi è necessario trovare il modo di cooperare. Chiaramente non sono situazioni facili, però esistono anche degli esempi, e se vuoi ne facciamo qualcuno, per esempio tra India e Pakistan esiste un trattato interessante, come esempio, che insomma sono due paesi dotati di arsenale atomico, due paesi che litigano su tutto. L'India e Pakistan, tra l'altro, c'è stata una partizione, una partition, sono due paesi, no? Da una parte l'India induista, prevalentemente, dall'altra il Pakistan, prevalentemente musulmano, litigano su tutto, ma questo fiume Indo, diciamo così, la gestione, no, delle acque e degli affluenti, diciamo così, ha dato, no, lo spunto, anche grazie poi all'intervento della Banca Mondiale che ha favorito, no, questo accordo, a un trattato che poi è diventato anche l'unico canale sempre attivo da 60 anni di comunicazione tra due potenze che per il resto litigano su tutto. Ma anche un altro esempio interessante si vede nei Balcani, per esempio, la Sava, fiume che insomma scorreva e scorre in quella che era la ex Jugoslavia, questo territorio che poi si è diviso, no, negli anni 90 tra stati che confliggono, che hanno avuto degli scontri estremamente duri, lo sappiamo bene. Eppure questo, diciamo, fiume, proprio gestire, no,
1: Perché
0: questo fiume.
1: è vita, perché l'acqua è vita e quindi è molto interessante, no? Tra l'altro l'acqua la trattiamo malissimo. Allora, ancora andiamo a vedere altre prime pagine. Il Fatto Quotidiano, la leva di Crosetto è già fallita, italiani primi nel no al riarmo, flop bellicisti, addio a 40.000 nuovi soldati, modello naufragato pure in Germania. Taglio alto, la Russia chiede di cambiare il report perché faccia inchiesta a 360 gradi pure sul centro-sinistra, dimentica gli attacchi PD e i dossieraggi Italia Viva anti Ranucci. A proposito del caso Lavitola, l'avvocato di destra di Lavitola e gli altri pizzini anti Ranucci. Il Papa in Cisgiordania e i coloni continuano l'assedio, Leone subito due stati. Tra l'altro è notizia di qualche ora fa che una delegazione di alti funzionari americani andrà nei prossimi giorni proprio lì a Kusra, che è uno dei villaggi minacciati, assediati, in questo caso letteralmente assediato dai coloni israeliani, lo stiamo raccontando nei nostri telegiornali. E ha chiesto, gli Stati Uniti hanno chiesto che vengano lì con loro anche alti funzionari israeliani per chiarire che cosa sta succedendo, perché lì continua a esserci l'assedio dei coloni, che poi arriva l'esercito, gli viene tolta la tenda dell'accampamento che sta proprio lì davanti alle case dei palestinesi che vivono lì, e però una volta che è andato via l'esercito, queste tende vengono rimesse lì davanti. Oltretutto, molte immagini che fanno vedere come i soldati dell'esercito israeliano ci siano delle connivenze, pregano insieme, bevono il tè insieme con i coloni. Quindi l'argomento in questo caso Cisgiordania è molto forte, tant'è che ci è tornato pure il Papa ne ha parlato chiaramente. Ancora vi faccio vedere la verità. L'invasione dell'Europa fermata col pugno di ferro. Il 15 agosto di Ceuta diventa una lezione per tutti. E d'altra parte il Raso del Carlino apre così: italiano a tempo di record, l'integrazione che funziona. Il triplista Andy Diaz, fuggito da Cuba nel 2021, è accolto come un figlio dal tecnico Donato. Davvero ha fatto un'impresa pazzesca l'altro giorno. La Cisgiordania in apertura sul Raso del Carlino, il grido del Papa: basta violenze sui palestinesi. Battaglia, a proposito, nella settimana che si è conclusa, c'è stata una notizia molto importante riguardo a questo patto della Mecca, che è stato definito dai giornalisti come una mostra come la guerra in Iran abbia cambiato, sia cambiata.

0: tra l'altro le potenze, i rapporti tra le potenze regionali, tra le reti di alleanze, perché è una notizia che dobbiamo tenere d'occhio?
1: È una notizia molto importante della regione, innanzitutto perché è un'alternativa all'accordo de facto posizionato, diciamo, strettamente in favore di Israele, difeso da Israele e anche dagli Stati Uniti. Perché però questo patto cosiddetto della Mecca, dal luogo dove è stato firmato, è particolarmente importante. Innanzitutto perché ha profondità strategica, cioè si basa su tre paesi che possono avere anche le loro problematiche. Pensiamo per esempio ai rapporti tra Turchia e Arabia Saudita, che furono veramente al minimo storico quando venne ucciso Jamal Khashoggi, il giornalista del Washington Post, notizie che vennero date dalla Turchia con accuse al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Ma l'obiettivo qui è un altro, cioè diciamo esercitare questo tipo di alleanza sul lungo periodo, e il lungo periodo premia che cosa? O premierebbe che cosa? Il fatto che abbiamo in questa alleanza un paese della NATO con un grandissimo e fortissimo esercito, che è la Turchia da una parte. Abbiamo l'unico paese del Golfo che è nel G20 e che ha un'economia veramente eccezionale, che è il caso appunto dell'Arabia Saudita, e poi il Pakistan, che è l'unico paese islamico che ha la bomba atomica. In tutto questo è anche un'alleanza che gode di popolarità, perché tutti gli abitanti, diciamo, di questi paesi sono, diciamo così, abbastanza favorevoli alle posizioni che questi paesi tutto sommato hanno assunto nei confronti della guerra recente ancora in corso Israele-Gaza, e dunque, diciamo, questo favore popolare potrebbe sicuramente avere un effetto positivo. Aggiungo come ultima cosa che il patto ha un valore militare molto forte, non soltanto per la mutua difesa potenziale che fa parte del testo, ma anche per il fatto che la Turchia sia presta insieme al Pakistan a costruire diverse munizioni anticarro, a costruire un aereo diciamo particolarmente importante come l'F-35, che si chiama il Khan. E quindi, diciamo, uno degli obiettivi dell'Arabia Saudita è quello di trasferire la potenzialità militare, l'acquisizione di strumenti militari in loco nella regione, non più comprarli né dall'Europa né dagli Stati Uniti.
0: Quanto questo patto è stato benedetto dagli Stati Uniti?
1: Diciamo che gli Stati Uniti possono avere una notevole preoccupazione invece per questo patto. Lo guardano con, da una parte con utilità, nel senso che questo patto può sicuramente essere un deterrente nei confronti dell'Iran, un deterrente regionale molto importante. Dall'altro canto però non lo guardano con estremo favore, soprattutto perché l'alleato storico Israele non lo guarda con estremo favore, innanzitutto per la rivalità con la Turchia e poi soprattutto perché l'Arabia Saudita e il Pakistan insieme potrebbero costituire sul lungo periodo una minaccia anche per Israele.
0: Grazie, grazie Laura Silvia Battaglia, chiarissima, tante domande, però insomma serviva fare chiarezza anche su notizie. Avete visto che poi nel corso della settimana, per questioni di tempo, lasciamo un po' più in secondo piano, e invece è importante approfondirle. Grazie, torna presto.
1: Grazie
0: a trovarci. Allora Antonio, io torno da te e lo faccio passando per un po' di disgrazie climatiche legate al clima e al forte caldo. Questo è il Messaggero del lunedì: Carnia assediata dalle fiamme, distrutti, siamo in Friuli Venezia Giulia, distrutti 500 ettari di bosco, ma non c'è solo questo. Abbiamo visto che qual era il foglio, apriva con il gran caldo che si può governare. Va bene le politiche energetiche, qualcosa è cambiato, dovremo affrontare sicuramente il prossimo anno situazioni difficilissime, sperando che nel frattempo, vero Antonio, ci si sia un po', si siano prese, come dire, delle precauzioni, oppure delle risorse, in modo da non farci trovare così sorpresi, anche perché a proposito di siccità i fiumi europei, il Po, il Reno, sono messi malissimo. In particolare, cosa ci puoi raccontare su questo?
2: Ma i fiumi sono messi malissimo, e non sono solamente, sono diciamo così,

0: una importante infrastruttura,
1: Sono fiumi
0: soprattutto nel mio
1: importanti
0: comparto.
1: questi, insomma, non sono fiumi piccoli.
0: Certo, sono fiumi su cui passano i prodotti dell'industria dell'Europa centrale, e questi fiumi sono sempre più in secca, per cui succede che cosa? Che le chiatte che si spostano su questi fiumi non riescono più a navigare, o quantomeno non riescono a essere caricate come di solito. Quindi mi diceva un esperto, adesso il carico consentito è un quarto del normale. Se noi teniamo presente che ogni chiatta in media trasporta il contenuto di circa 160 camion, capiamo un po' l'importanza della situazione. Tutto questo, diciamo, i prodotti, no? Delle industrie, non so, l'acciaio della ThyssenKrupp, la BASF che fa prodotti chimici, insomma, che devono arrivare poi a destinazione, la
1: Se
0: distribuzione
1: non sono più transitabili,
0: deve passare su
1: simili
0: gomma o
1: carichi,
0: su ferro. Quindi, da
1: dove?
0: una parte, no, c'è un avvitamento perché girando
1: Sul ferro, certo.
0: sulla gomma, si inquina, insomma. E su ferro invece non ci sono proprio le infrastrutture,
1: Ma
0: nel
1: si
0: senso
1: sta
0: che
1: pensando a cambiare le flotte, per esempio, per rendere, cioè
0: sì.
1: flotte diverse che rendano navigabili i fiumi ormai molto più in secca, molto più in siccità, diciamo così. E
0: Sì, ma servono soldi e serve
1: tempo.
0: tempo. Questi poi sono pattern imprevedibili, quindi anche le decisioni di investimento delle aziende, diciamo così, cercano di guardare un po' a un futuro che noi non riusciamo ancora a visualizzare bene, perché appunto i pattern, no, le regolarità a cui eravamo abituati sono cambiate, quindi trovarsi poi con una flotta inutile è comunque una decisione che un manager non
1: Quindi
0: fa.
1: abbiamo per le merci abbiamo vari stretti in Medio Oriente, Hormuz, Bab el Mandeb, che non sono più transitabili o quasi. I fiumi passando da sopra non sono
0: Esattamente.
1: transitabili a causa della siccità, e insomma qualche contromisura qua va trovata subito,
0: No, ma
1: presto.
0: tra l'altro anche in Medio Oriente stanno pensando, per evitare il discorso degli stretti, di potenziare la rete ferroviaria. Quindi è probabilmente la logistica uno dei temi dei prossimi anni. E certo, logistica significa infrastrutture, infrastrutture significa investimenti grandi e ripeto, cercare di capire cosa succederà nel futuro in un mondo che è comunque multipolare e sempre più instabile. Eh, ci
1: Chiaro.
0: sarà, ci sarà da vedere parecchio nei prossimi
1: Grazie,
0: anni.
1: grazie Antonio Piemontese, grazie. Allora,
0: Voi.
1: in questo minuto e mezzo che mi resta, vi faccio vedere Sole 24 ore, eccolo qua. Pagamenti, acquisti con carta il 26% sotto 10 euro, spinta anti-evasione. Poi, dunque, il foglio lo abbiamo visto, e Italia Oggi, compliance fiscale a 360, a 360 gradi. C'è il Libero, non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere, la vita lo coinvolge Ranucci, e poi sondaggi amari oggi Sanchez alle elezioni, sarebbe triturato. Qui c'è il Tempo, report Topoli, esclusivo quanto ci costa report, gli stipendi faraonici, le spese inimmaginabili della trasmissione di Ranucci. Il resto del Carlino lo abbiamo visto, andiamo a vedere anche il giornale di Sicilia. Scova i ladri, ucciso col cacciavite, questa è una tragedia di cronaca avvenuta allo Zen di Palermo, e poi il furto shock di quattro capolavori di Antonello da Messina. Ancora Gazzetta del Mezzogiorno, estate violenta, a Lecce maxi rissa in carcere, e poi sospetto femminicida fermato a Bari, minorenne violentata a Metaponto. Ancora andiamo a vedere il Secolo XIX. Caldo, Mar Ligure a quota 30 gradi, aumento record in una settimana, non esiste più l'agosto del sorpasso, Domenico Ravenna, quelli che restano in città. E poi c'è anche Iapichino qui nel box, 4x400, super per l'Italia, primo posto nel medagliere europeo. Era l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa, vi ringrazio per averci seguito.
2: Buongiorno, tempo instabile e incerto già dal mattino a nord, ma con i temporali che si faranno più frequenti nelle ore calde sull'area di nord-est, come sull'Appennino tra Liguria ed Alta Toscana. Ritroviamo dei temporali abbastanza diffusi anche sull'Appennino centrale, in estensione all'immediato entroterra e localmente anche alle coste dell'area adriatica. per le regioni meridionali, qualche isolato evento temporalesco sulle zone più interne in un contesto di tempo soleggiato e ancora caldo sulle zone costiere. Buono il tempo sulla Sardegna, un po' di instabilità ancora sulla Sicilia, specie per i monti della parte orientale dell'isola. Andiamo adesso a vedere le temperature, situazione meteorologica che inizia a vedere una flessione dei valori massimi sulle regioni settentrionali e su parte del centro.
1: Rassegna stampa in poco più di 5 minuti. Le prime pagine, cominciamo dal Corriere della Sera, sono molto diverse tra loro le aperture. Questo è il Corriere. L'Ucraina lancia 600 droni su Mosca, è l'attacco più duro. L'apertura internazionale è anche di altri quotidiani, questa è la discussione. Leone XIV, appello per la Cisgiordania, stoppa le violenze sui civili palestinesi, e poi droni, attacchi e avanzate sul fronte, le tensioni coinvolgono anche la Romania. Questa è la guerra in Ucraina. Poi c'è l'Iran, taglia da $30,000 sui soldati americani, tensione alta anche in Libano, dove ci sono stati 11 morti nonostante la tregua per i raid israeliani. Ancora andiamo a vedere un altro quotidiano, che è il Domani, eccolo qua, ce l'ha in taglio basso la politica internazionale. Pioggia di droni ucraini in Russia, ma Kiev è fragile, uno dei raid più pesanti. E poi ancora l'UE inadeguata di fronte al caos americano, Guido Rampoldi, il futuro incerto del mondo. L'apertura però del Domani è questa, un'inchiesta sui prezzi folli per gli ombrelloni nelle spiagge del paese, vacanze carissime per gli italiani, il governo aiuta solo i balneari. E poi Lorenzo Castellani, tra distrazione e propaganda il paese reale è dimenticato, chi parla di sanità e stipendi, l'identità è stata errata, l'impatto del caro energia frena le famiglie, quasi 9 milioni di italiani a casa a Ferragosto. Ancora andiamo a vedere l'editoriale, le chiacchiere spagnole stanno a zero, i numeri parlano chiaro. E poi in taglio basso c'era il petrolio, l'analisi di Michele Marsiglia di Federpetroli, attenti sul petrolio ma occhio al gas, tutto collegato naturalmente con la guerra in Iran e non solo. Andiamo a vedere anche il Foglio come apre, il gran caldo si può governare, combattiamo gli effetti del cambiamento climatico con emergenze. Come emergenze ed è sbagliato affrontare il caldo, alluvioni, siccità richiede interventi fisici sul territorio, sulle nostre città. Il problema è che tutto questo costa, può essere ripagato solo da una nuova economia e una nuova politica energetica nazionale. Ed è verissimo, giustissimo, insomma ci vuole uno sguardo e delle politiche che guardino lontano, a lunga scadenza, per costruire davvero qualcosa che provochi, che causi uno scambio positivo proprio di economia e di politica energetica. Taglio alto l'insostenibile tesi di Ranucci, due volte vittima, lo sfrenato doppio pesismo che la sinistra italiana mette in scena quando sono in discussione i suoi stereotipi. Bisogna dire che il tema Ranucci, che è stato presente per tutta la settimana nel caso La Vitola, è di nuovo in primo piano su moltissimi quotidiani, questo è il Giornale, scorta sondaggi e coincidenze, Ranucci forse aveva capito, il conduttore in antimafia chiedeva più protezione, l'avvocato di La Vitola Sigfrido potrebbe aver intuito il mandante, la russa non cancellate report. Qui vedete colpo grosso in Sicilia, capolavoro di Antonello da Messina, sono state rubate 4 tavole, il critico d'arte Vittorio Sgarbi, un furto di opere inestimabili, proprio su questo la Sicilia, il furto del secolo, rubate a Messina, 4 opere di Antonello, caccia alla banda, i custodi in servizio già sentiti, da Giulia Schifani lo sdegno delle istituzioni, l'artista Isgro, uno sfregio all'identità siciliana. Poi c'è Lettera, che si rifà sentire da rossa ad arancione, ma è sempre allerta. Catania, Sant'Agata e l'abbraccio più caldo, oggi la patrona torna fra la sua gente. Ancora in taglio alto, atletica e nuoto, l'Italia che vince, boom di medaglie agli europei. Una delle medaglie più belle è stata di quest'uomo che volava, ed è Andy Diaz, l'italiano a tempo di record, l'integrazione che funziona, il triplista fuggito da Cuba nel 2021, accolto come un figlio dal tecnico Donato, ha vinto l'oro europeo, divenuto italiano nel 2023 su proposta del ministro Piantedosi, insieme con Curtis, Battocletti e Derkach, è il simbolo di una nazionale vincente e multietnica. E poi c'è il racconto di questo ragazzo, dalle notti trascorse sul marciapiede davanti all'ufficio immigrazione al riscatto in azzurro. Ora l'atleta punta al record del mondo che resiste da 31 anni. Altri migranti che arrivano sono quelli che vediamo in queste settimane a Ceuta. E qui c'è il giornale: caos immigrati, fermata un'altra ondata, ma tra stupri e violenze Ceuta resta un inferno. E su questo tema c'è anche Libero, che mette Sanchez, sondaggi amari, alle elezioni sarebbe triturato il premier spagnolo, questo nella fattispecie. E poi vi faccio vedere il Fatto Quotidiano, la leva di Crosetto è già fallita, italiani primi no al riarmo, questa è la fotonotizia in taglio alto. L'apertura in taglio alto invece c'è il caso La Vitola, ancora Italy Post, drone russo abbattuto nei cieli NATO, due caccia spagnoli hanno intercettato il velivolo nello spazio aereo della Romania e poi Kiev intensifica la controffensiva raid sull'hub della Amazon russa. Era l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito. Noi arriviamo al TG della mezzanotte tornando con questo focus. Un anno fa ci lasciava Pippo Baudo e un gigante della TV, un gigante davvero per tantissime cose, molti anche aneddoti ce li ha raccontati Umberto Broccoli perché lo conosceva molto bene. Lo sentiamo insieme e poi a mezzanotte altro TG.
3: La mia conoscenza con Pippo, con Baudo, preferisco chiamarlo Baudo perché se tutti amici, no? Vedi, tutti per nome. No, Baudo è una persona di famiglia per me, del 60, 1960. Veniva dalla Sicilia, si sapeva che avrebbe voluto fare questo mestiere, fece un provino con Antonello Falqui che lo giudicò adatto a trasmissioni minori, sa suonare bene il piano, canta anche, ma è adatto a trasmissioni minori. Si legò moltissimo a mio padre, che è stato uno dei padri, prima di tutto è mio padre, però è stato uno dei padri del varietà italiano, e praticamente tutta la prima fase, quella romana, quella fino a Sette Voci, l'ha passata con noi, a casa nostra, aveva una stanza dove dormiva, mangiava con noi, quindi non, è un ricordo, e io avevo 6 anni, quindi è un ricordo proprio familiare.
4: Ecco, c'è un ricordo, un episodio in tutti questi anni che ti è rimasto più impresso?
3: Sì, quando è morto lo scorso anno, l'ho già raccontato, mi piace raccontarlo ancora perché è molto privato. Era proprio il 1963, giugno 1963, muore Giovanni XXIII. Era il papa del bacio, date una carezza ai vostri bambini, io ero uno di quei bambini. Lui venne, dette lui la notizia, perché non era come adesso che le notizie circolavano ovunque. Lui aveva una Giulietta Sprint di seconda mano con la radio e quindi seppe per radio la notizia, era tardo pomeriggio, serata. E io ci rimasi malissimo, mi misi a piangere. E lui mi disse, beh, stai tranquillo che domani non vai a scuola. E allora a quel punto mi fece tornare così il sorriso, perché i bambini di quel periodo la scuola era un po' uno spauracchio.
4: Ecco, lo ricordavi, tuo padre appunto Bruno Broccoli è stato uno dei grandi autori che ha lavorato a lungo con lui, lo aveva definito, hai raccontato in un'intervista, il suo scopritore. Ci racconti qualcosa anche di come è stato vederli lavorare insieme?
3: Lui mi chiamava il suo figlioccio, Pippo, e riteneva mio padre, cito proprio tra virgolette una sua frase, il nostro padre, il tuo naturale, il mio d'amore. Perché lo prese fisicamente a casa, credo che sia passata una fotografia, anzi sta passando adesso una fotografia, si vede, quella scrivania ancora la uso io, quello seduto alla scrivania è mio padre, e quello in piedi ovviamente è Baudo, che sta cercando di leggere uno dei testi che mio padre gli scriveva per delle serate, che lui viene dal teatro di strada. Ecco, questa è una cosa che non si racconta mai. Lui ha fatto le serate nei paesi più impensati, lui in Sicilia con i suoi amici Tempio e Musumeci ha fatto il teatro di strada, è da qui che nasce il grande interprete. Poi sapeva suonare, sapeva cantare, sapeva stare in scena, e questa è la radice del successo.
4: Ecco, è stato capace, lo dicevi, no, di affrontare tutti i generi, ma anche di farlo con una grande autoironia. Dal tuo osservatorio, che appunto ci racconti è stato un osservatorio particolare, come si percepiva e come si raccontava dal punto di vista professionale?
3: Ma dal punto di vista professionale, io ho conosciuto Baudo anche professionalmente, ovviamente. Io ne ho parlato un ritratto familiare, però abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto insieme Luna Park, dove nacque la Zingara, abbiamo fatto insieme Novecento, il grande racconto del Novecento. Baudo, lo dicono tutti, ma io l'ho visto, è la professionalità fatta persona. Ma non potevi discutere con lui di certe cose, perché prima di affermare certe cose, Pippo, le conosceva. Io gli ho visto fisicamente correggere a Novecento una mezza semenzona, che mi scuseranno i falegnami, credo che sia un chiodo. Ho detto: no, qui devi usare le semenzone perché reggono meglio la scenografia. Allora, tu capisci, Giulia, che una persona così non è ripetibile. Quindi la domanda di rito che mi fanno spesso: esiste un altro? No. No, non esiste. Non esiste, perché per esistere un altro Pippo Baudo bisogna fare questo tipo di scuola, che vale per tutti noi, vale anche per chi fa la televisione davanti o dietro le telecamere. Bisogna conoscere tutto di questo mezzo, altrimenti è inutile farlo.
4: Non esiste, mi dice, un altro Pippo Baudo, ma quanto manca allora una figura come la sua nel nostro panorama televisivo?
3: Manca. Manca perché... gli ho visto fare fisicamente delle cose, dei suggerimenti che hanno fatto la differenza. Spostare, non era regista, era anche regista, spostare una telecamera, ricorda Montecatini al Teatro Verdi, aveva cambiato il senso del racconto, perché il regista di allora aveva fatto un piccolo errore, aveva spostato le telecamere anziché fare degli stacchi. Quindi una persona così a 360 gradi non esiste più, non c'è, è inutile farlo.
4: Ecco, lo dicevi, è stato un grande artista, un musicista, un cantante, un attore. Ci racconti qualcosa di più del suo lato artistico?
3: Ma guarda, lui ha sempre amato il teatro. Una cosa che non si sa, ma il suo primo grande successo teatrale, data 1965, si chiamava Scanzonatissimo, ed era in scena assieme a due persone che sono state dimenticate, la terza un po' meno, grazie al cielo, Elio Pandolfi e Antonella Steni, e sono stati due grandi della rivista italiana. Il terzo, che si è dimenticato di meno, è Alighiero Noschese, il grande imitatore, e lui in scena ha, anche in questo caso, ha respirato il rumore delle tavole del palcoscenico, e inevitabilmente è diventato quello che è diventato. Quindi ha amato il teatro al punto tale di diventare anche poi direttore artistico di teatri, quindi è cosa che conosce, che dominava. Ecco, quando domini radio, perché ha fatto tantissima radio, televisione, teatro, molto cabaret, inevitabilmente non crei la possibilità di una sostituzione.

fermo, si sposta.

la velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Atletica Italia prima nel medagliere oro nella 4% uomini, Iapichino Regina, nel nuoto 4 argenti e 3 tris e tris d'oro di Simona Quadarella. Clamoroso furto d'arte a Ferragosto al Museo Regionale di Messina, rubati 4 capolavori di Antonello da Messina, altri 2 sono stati abbandonati durante la fuga a colpo messo a segno in pochi minuti. È in coma farmacologico a Barcellona un 21enne di Asolo, aggredito mentre era in vacanza con un gruppo di amici. Il giovane sarebbe stato picchiato all'uscita da un locale. Attacchi russi in Ucraina, 8 vittime, 6 morti a Mosca per l'assalto di 600 droni ucraini. Nuovi raid anche in Libano, 11 morti. Il ministro israeliano Katz, colpiremo con tutta la forza. Nel Cosentino, picchiata selvaggiamente e lasciata morente davanti all'ospedale, fermato a Bari il compagno. In provincia di Benevento, pensionato uccide la moglie a coltellate e tenta il suicidio. Mogol, il grande vecchio della musica italiana, compie 90 anni, memorabile la sua collaborazione con Lucio Battisti, ma sono suoi i testi di molte tra le più grandi canzoni italiane. Bentrovati in diretta su Rai News 24 e benvenuti all'edizione della mezzanotte nel nostro giornale, che apriamo con il capolavoro dell'Italia nell'atletica, ori della Iapichino nel salto in lungo e nella 4x400 uomini, azzurri primi nel medagliere, sorpassano i britannici padroni di casa nel nuoto, tris d'oro per Simona Quadarella. Ci dice tutto Novella Carrigaris.
1: Un 4x400 maschile veramente d'oro, ha raggiunto una vittoria strepitosa, questi ragazzi hanno fatto l'impossibile, soprattutto sono arrivati davanti alla Gran Bretagna, questo ci consente di essere primi nel medagliere dell'atletica, nel medagliere generale, un successo davvero straordinario. Ma come dicevi, c'è stato anche un oro per quanto riguarda la rissa Iapichino, il suo primo oro agli europei, una figlia d'arte, lo sappiamo, è figlia di Fiona May e di Gianni Iapichino, ma soprattutto dalla madre ha preso un DNA straordinario che proprio in questa distanza aveva vinto 2 medaglie d'argento ai mondiali e aveva 2 medaglie d'argento alle Olimpiadi. Un'atleta straordinaria che finalmente è riuscita con una maturità a vincere questa medaglia. Con il primo salto 7 metri, poi non si è ripetuta, ma quel tanto è bastato per regalarle l'oro. E poi le ragazze della 4x400 sempre in atletica leggera, che hanno vinto la medaglia di bronzo, un risultato anche per loro straordinario, con una Coiro, Eloise Coiro, la ragazza che ha battuto negli 800, ha fatto il record italiano di Gabriella Doria proprio qui agli europei, un record che resisteva da 46 anni, è riuscita a portare l'Italia al terzo posto. E naturalmente, come hai detto, nel nuoto ci sono stati grandissimi risultati anche lì. Lì siamo stati un pochino più sfortunati perché, a parte la Quadarella che ha fatto tris con un oro nelle 400 stile libero dopo l'800 e 1500 che aveva già portato, 11ª medaglia per lei agli europei, ma dicevo sfortunati perché per un centesimo abbiamo perso 3 ori, uno per quanto riguarda Benedetta Pilato nei 50 rana, uno per quanto riguarda il nostro Thomas Ceccon nei 100 dorso e uno nella staffetta 4x100 mista. Quindi ci sono stati 3 argenti molto belli, però insomma un centesimo che ci è un po' bruciato, anche perché insomma sono gare, a parte i 50, le altre sono gare abbastanza più lunghe ed è veramente una distanza infinitesimale. Per quanto riguarda il nuoto, non siamo riusciti a vincere medagliere complessivo come ori, però abbiamo vinto assolutamente più medaglie di tutte le altre nazioni, considerando proprio tutti gli sport acquatici, dai tuffi al nuoto artistico, al nuoto in acque libere, al nuoto in piscina. Insomma, un europeo sia a Parigi per il nuoto, sia a Birmingham per l'atletica di grandissimo successo.
0: Adesso passiamo all'inestimabile furto d'arte nella serata di Ferragosto al Museo Regionale di Messina. I ladri hanno eluso i dispositivi di sicurezza, rubato 4 capolavori di Antonello da Messina, la cronaca di Maurizio Di Lucchio.
2: due sbarre leggermente piegate lungo la recinzione del museo regionale. Sarebbero entrati da qui gli autori del furto dei capolavori di Antonello da Messina. Si sono introdotti da una porta secondaria e hanno rubato le 5 tavole superstiti del Polittico di San Gregorio e una tavoletta bifronte. Tutto sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza, ora all'esame degli inquirenti. Uscendo, i ladri in fuga hanno abbandonato lungo la palizzata all'esterno due dei pannelli del Polittico sottratti, poi recuperati dalla polizia grazie alla segnalazione di un passante.
3: Noi abbiamo un museo con sistemi di sicurezza assolutamente attivi, funzionanti e efficienti. Stiamo vivendo ovviamente con il grande dispiacere di avere perso due opere importantissime del museo. Oltre ad essere due capolavori del museo, sono opere che rivestono anche un'importanza identitaria, sono due opere di Antonello da Messina.
2: Si cerca quindi di capire cosa non abbia funzionato nel dispositivo complessivo di sicurezza. Risulta che nel museo al momento del furto ci fossero 4 custodi già ascoltati dagli investigatori. Un'indagine interna è stata avviata anche dalla regione per ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità del personale addetto alla custodia.
0: Andiamo ora negli Stati Uniti. Donald Trump sta parlando, ha parlato di Corea, ricordando il suo ottimo rapporto con il dittatore nordcoreano Kim Jong-un, e torna sul Medio Oriente anche benedicendo l'accordo di difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Intanto il suo inviato e genero Jared Kushner ha incontrato i leader di Hamas al Cairo. Da New York per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con Nico Piro. A te, Nico.
4: Sì, dopo il no di Israele al piano per Gaza di Board of Peace, la creatura di Donald Trump, suo genero, nonché inviato della Casa Bianca, Jared Kushner, lo vedete in queste immagini, è stato ieri al Cairo, oggi arriva in Israele per parlare con Netanyahu. Al Cairo ha parlato con i vertici di Hamas, che confermano il loro supporto al piano. L'urgenza è anche legata al fatto che ci sono le condizioni di vita gravi, difficili condizioni di vita per quasi 2 milioni di palestinesi nella striscia ridotta in macerie. L'agenzia Axios, restiamo sempre in Medio Oriente, ha svelato che a maggio Trump, sempre a proposito di trattativi, ha tentato di aprire un canale negoziale con i Pasdaran attraverso il governo del Kurdistan del nord. Questa indiscrezione dell'agenzia Axios, che è una sorta ormai di portavoce informale della Casa Bianca, confermerebbe le dichiarazioni fatte più volte da Trump, che si è lamentato di non avere referenti con cui trattare in Iran. Aggiungiamo noi, nei primi giorni della guerra gli Stati Uniti hanno decapitato letteralmente i vertici iraniani, e da Teheran arriva la notizia di una taglia, $30,000, a chi ammazzerà o catturerà un soldato americano, diventano 60,000 se a compiere il gesto è una donna iraniana. Trump, tornando al suo canonico consueto weekend sul campo da golf, ha mezzo social fatto sapere che ha ordinato una importante, consistente riduzione delle esercitazioni con la Corea del Sud, non solo per i costi ma anche alla luce, scrive, del suo buon rapporto con Kim Jong-un, il leader della Corea del Nord, che dice non pone alcuna minaccia agli Stati Uniti. A Seul evidentemente la pensano diversamente. A voi studio.
0: Grazie. Un caccia spagnolo, siamo anche al conflitto russo-ucraina, un caccia spagnolo in pattugliamento NATO ha abbattuto un drone nello spazio aereo della Romania. È stata aperta un'indagine, ha riferito un portavoce del comando militare dell'Alleanza, ma il drone sembra essere russo. L'episodio arriva dopo una serie di raid sull'Ucraina. Gli attacchi russi hanno ucciso almeno 8 civili in varie regioni, 39 feriti. A Kiev è stato colpito uno storico mercato dei libri, ce ne parla l'inviato Daniele Lorenzetti.
5: È bastato poco per sfigurare il lavoro e le passioni di anni. Il missile lanciato dalla Russia, il bagliore, il boato, nella notte di Kiev. Una nuvola di fumo bianco avvolge ancora quel che resta del mercato di Petrivka, il più grande mercato di libri della capitale ucraina. Decine di migliaia di testi, anche rarissimi. Ora restano solo mucchi di cenere.
6: A terra i libri, i volumi, anche fantasy per bambini fatti saltare in aria dall'esplosione. Dopo diverse ore i pompieri stanno ancora lavorando per spegnere le ultime tracce del rogo.
5: I soccorritori si aggirano stravolti. Sergei salta giù dalla serranda, ha avuto fortuna lui, ha salvato gran parte della sua bottega. Qui non c'è nulla di militare, ci dice, sono attacchi selvaggi sui civili. Ad altri è andata peggio. Sono qui dal 99, racconta Mikhailo, ora è tutto bruciato. Olena è arrivata di corsa con l'abito da notte appena cessato l'allarme. Qui c'è tutta la mia vita, la mia infanzia. Dei negozi di dischi e musica non è rimasto ora più nulla. Proveremo a restaurare tutto, ci assicura, ma non sarà facile.
0: Si tratta però di attacchi incrociati. Kiev ha colpito infatti in Russia con una pioggia di droni senza precedenti, almeno 7 le vittime. Il Ministero della Difesa ha dichiarato di aver abbattuto 822 droni in tutto il paese, mentre solo sui cieli della capitale ne sono arrivati 600. La corrispondente Caterina D'Oglio.
7: Mosca si è svegliata stamattina sotto un attacco massiccio. 600 droni scagliati verso la capitale, in fiamme la raffineria Kapotnia, uno dei quartieri sudorientali della città. Domodedovo brucia un magazzino di prodotti farmaceutici e per l'ennesima volta Wildberries, l'equivalente di Amazon in Russia, ha colpito uno dei depositi più grandi, 250.000 metri quadri.
8: Il conflitto che prima sembrava così lontano non può più essere ignorato, ma tra i russi prevale il fatalismo.
9: Siamo russi, siamo pazienti, sopravviviamo a tutto, dice quest'uomo che incontriamo davanti alla Piazza Rossa.
8: Altri invece non hanno voglia di parlare di questo con media stranieri. La guerra non è più confinata al fronte, entrambi gli eserciti aumentano la pressione sulle città e le infrastrutture, una guerra che minaccia di espandersi ai paesi confinanti. Un drone che ha violato lo spazio aereo della Romania viene abbattuto da un caccia della NATO che dice potrebbe essere russo.
0: Ora la situazione a Ceuta: non c'è stata l'ondata di attraversamenti temuta a Ferragosto, anche grazie all'intervento delle autorità marocchine che hanno bloccato alcune centinaia di persone dirette verso il confine, ma la tensione rimane alta. Sono ancora migliaia i migranti nell'exclave spagnola. L'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
10: Hanno trovato la forza e la determinazione per gridare al governo spagnolo che non si arrenderanno. Vogliono il diritto d'asilo, ripetono in coro, non torneranno in Marocco. La manifestazione improvvisata sulla spiaggia di El Trampolín a Ceuta, da un lato adula il premier, viva Pedro Sánchez, dice qualcuno, dall'altro ribadisce con rabbia, anche noi siamo esseri umani. Stiamo davvero male, dice lui, arrivato dal Marocco, la polizia non ci permette di muoverci da qui, ci ripetono soltanto che dobbiamo andare via. La popolazione nell'enclave è stremata, soprattutto i medici e gli infermieri che cercano di tamponare una situazione sempre più critica. Lo hanno gridato in faccia la ministra della Salute, Monica Garcia, oggi a Ceuta. È già stato segnalato un focolaio di gastroenterite e poi casi di scabbia e tubercolosi. La ministra ammette che il sistema sanitario locale è sotto pressione, ma prova a rassicurare.
11: Ora mismo hai un rischio epidemiologico moderato.
10: Il rischio di epidemia per i migranti è moderato, per i residenti è basso, non c'è alcun collasso. Negli ultimi 15 giorni, sottolinea, sono stati assistiti 5.800 migranti. Adesso la vera emergenza non è negli ospedali, ma nei centri di accoglienza dove bisogna garantire cibo, acqua e condizioni igieniche adeguate. Quelle che ha il trampolin sono totalmente assenti. E poi c'è la crescente pressione alle frontiere. Le centinaia di arresti di ieri hanno bloccato l'ultimo tentativo di entrare nell'enclave, ma l'attenzione resta ai massimi livelli.
0: Adesso vediamo le aperture dei quotidiani. Emanuela Bonchino.
12: Rassegna stampa in poco più di 5 minuti. Le prime pagine, cominciamo dal Corriere della Sera, sono molto diverse tra loro le aperture. Questo è il Corriere. L'Ucraina lancia 600 droni su Mosca, è l'attacco più duro. E l'apertura internazionale è anche di altri quotidiani, questa è la discussione. Leone XIV, appello per la Cisgiordania, stop alle violenze sui civili palestinesi, e poi droni, attacchi e avanzate sul fronte, le tensioni coinvolgono anche la Romania. Questa è la guerra in Ucraina, poi c'è l'Iran, taglia da $30,000 sui soldati americani, tensione alta anche in Libano dove ci sono stati 11 morti nonostante la tregua per i raiani. Ancora andiamo a vedere un altro quotidiano che è il Domani, eccolo qua, ce l'ha in taglio basso la politica internazionale. Pioggia di droni ucraini in Russia, ma Kiev è fragile, uno dei raid più pesanti. E poi ancora l'UE inadeguata di fronte al caos americano, Guido Rampoldi, il futuro incerto del mondo. L'apertura però del Domani è questa, un'inchiesta sui prezzi folli per gli ombrelloni nelle spiagge del paese, vacanze carissime per gli italiani, il governo aiuta solo i balneari. E poi Lorenzo Castellani, tra distrazione e propaganda il paese reale dimenticato, chi parla di sanità e stipendi, l'identità è stata errata, l'impatto del caro energia frena le famiglie, quasi 9 milioni di italiani a casa a Ferragosto. Ancora andiamo a vedere l'editoriale, le chiacchiere spagnole stanno a zero, i numeri parlano chiaro. E poi in taglio basso c'era il petrolio, l'analisi di Michele Marsiglia di Federpetroli, attenti sul petrolio ma occhio a

0: al gas, tutto collegato naturalmente con la guerra in Iran e non solo. Andiamo a vedere anche il foglio come apre. Il gran caldo si può governare, combattiamo gli effetti del cambiamento climatico con emergenze. Come emergenze, ed è sbagliato affrontare il caldo, alluvioni, siccità richiede interventi fisici sul territorio, sulle nostre città. Il problema è che tutto questo costa, può essere ripagato solo da una nuova economia e una nuova politica energetica nazionale. Ed è verissimo, giustissimo, che guardino lontano qualcosa che provochi, che causi uno scambio positivo proprio di tesi di Ranucci, due volte vittima, lo sfrenato doppiopesismo che la sinistra italiana mette in scena quando sono in discussione i suoi stereotipi. Bisogna dire che il tema Ranucci, che è stato presente per tutta la settimana nel caso La Vitola, è di nuovo in primo piano su moltissimi quotidiani. Questo è Il Giornale, scorta sondaggi e coincidenze, Ranucci forse antimafia che deve più protezione, l'avvocato di La Vitola Sigfrido potrebbe aver intuito il mandante, La Russa non è capolavoro di Antonello da Messina, sono state rubate, però uno sfregio all'identità siciliana. Poi c'è l'Etna che si rifà sentire da rossa ad arancione, ma è sempre allerta. Catania, Sant'Agata e l'abbraccio più caldo, oggi la patrona torna fra la sua gente. Ancora in taglio alto, atletica e nuoto, l'Italia che vince, boom di medaglie agli europei. Una delle medaglie più belle è stata di quest'uomo che volava, ed è Andy Diaz, l'italiano a tempo di record, l'integrazione che funziona, il triplista fuggito da Cuba nel 2021, accolto come un figlio dal TEC, divenuto italiano nel 2023 su proposta del ministro Piantedosi, insieme con Curtis, Battocletti e Derkach, è il simbolo di una nazionale vincente e multietnica. E poi c'è il racconto di questo ragazzo, dalle notti trascorse sul marciapiede davanti all'ufficio immigrazione al riscatto in azzurro, ora l'atleta punta al record del mondo che resiste da 31 anni. Altri migranti arrivano sono quelli che vediamo in queste settimane a Ceuta, e qui c'è il giornale, caos immigrati, fermata un'altra ondata, ma tra stupri e violenze Ceuta resta un inferno. E su questo tema c'è anche Libero che mette Sanchez, sondaggi amari, alle elezioni sarebbe triturato il premier spagnolo, questo nella fattispecie. E poi vi faccio vedere il Fatto Quotidiano, la leva di Crosetto è già fallita, italiani primi no al riarmo, questa è la fotonotizia in taglio alto. L'apertura in taglio alto invece c'è il caso La Vitola, ancora Italy Post, drone russo abbattuto nei cieli NATO, due caccia spagnoli hanno intercettato il velivolo nello spazio aereo della Romania, e poi Kiev intensifica la controffensiva raid sull'hub della Amazon russa. Era l'ultimo giornale della nostra rassegna. Seguito.
1: Coma farmacologico in un ospedale di Barcellona per le ferite riportate durante un'aggressione avvenuta mercoledì notte mentre si trovava in vacanza con un gruppo di amici. Sabrina Carreras.
2: Doveva essere una serata di vacanza come tante a un locale l'aggressione, a diagnosi riservata in un ospedale della città catalana. Il padre di Nicola, Daniele Maggiotto, ha raccontato la dinamica dell'aggressione avvenuta mercoledì scorso, in cui è rimasto coinvolto anche un amico, leggermente ferito a uno zigomo.
3: E sono usciti da questo locale verso le 10 e che erano assieme a questo gruppo che poi è nata tutta questa situazione. Il mio figlio non si sa per cosa, per come, è rimasto un po' indietro dai suoi amici e hanno cominciato a litigare con lui, uno con lui, e poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito. Mio figlio è caduto a terra e lì poi sono arrivato dai 10 a 12 persone e loro ormai erano a terra, hanno continuato a picchiarli e finché sono svenuti, poi la storia è questa praticamente, non c'è niente di più.
2: La Farnesina precisa che

0: La dinamica non è ancora pienamente chiarita e che sono in corso indagini da parte delle autorità spagnole. Una vicenda che riporta alla memoria quella di Salvatore Sinagra, un trentenne di Favignana, aggredito nel 2025 a Lanzarote, fuori da un locale, senza motivo. Finì in coma farmacologico con un grave trauma cranico. E ancora, il 12 agosto di 9 anni fa, Nicola Cianni, originario di Scandicci, venne aggredito in una discoteca Lloret del Mar, sulla Costa Brava, da 3 giovani ceceni. Uno di loro, esperto di arti marziali, lo colpì con un calcio alla testa mentre era già a terra. Ciatti morì poche ore dopo. L'uomo, condannato in Italia a 23 anni di carcere, è latitante dal 2022.
1: Walter sentito dai pubblici ministeri nei prossimi giorni per spiegare le lacune nella versione fornita nell'ultimo interrogatorio di revoca della custodia cautelare in carcere. Angela Caponnetto.
2: Tornare a parlare davanti al giudice Dante, in particolare il tipo di azione commissionata per sostenere a suo dire il giornalista di Rai 3. L'ex faccendiere avrebbe chiesto ai 4 esecutori materiali e coimputati nell'inchiesta un atto dimostrativo, ma non di far saltare un'auto davanti all'ingresso della sua abitazione, e loro stessi, interrogati dopo l'arresto, avevano dichiarato di non avere alcuna intenzione di far del male a Ranucci. In merito all'ipotesi di un mandante sopra la vitola, il legale del faccendiere avrebbe intuito chi poteva essere il mandante, sempre nei prossimi la richiesta di estradizione dal Camerun di Gomez Tavares, il braccio destro di la vitola considerato mediatore con gli altri arrestati, mentre il conduttore di report che continua a lavorare alle nuove puntate del programma potrebbe essere sentito a settembre come persona informata sui fatti.
1: È stato fermato a Bari mentre si imbarcava, tentava di imbarcarsi per l'Albania, il compagno di Ornella Fora Stefano, la 46enne trovata senza vita davanti al pronto soccorso nel Cosentino.
3: Sono rimasto sotto shock, conoscendo la proprietaria e i figli, diciamo una persona molto gentile.
4: Il bar che Ornella Fora Stefano gestiva insieme ai propri figli non riesce a credere a ciò che è accaduto, cosa abbia potuto scatenare la furia del presunto omicida Elvis Metvelai, di 42 anni, di origine albanese. Fermato questa mattina al porto di Bari dalla polizia di frontiera dopo una vera e propria caccia all'uomo, mentre presumibilmente cercava di imbarcarsi su un traghetto per l'Albania. Dovrà spiegare cosa sia successo alla 46enne la notte scorsa, quando è stata ritrovata agonizzante davanti al pronto soccorso dell'ospedale Chidichimo di Trebisacce. I sanitari hanno cercato di rianimarla, ma le gravissime fratture interne riportate soprattutto sul viso e dalla nuca non le hanno lasciato scampo. La donna era anche imparentata con alcuni esponenti del clan Fora Stefano, tra le principali cosche della piana di Sibari. È già noto alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio di approfondimenti, si conosceranno dopo l'interrogatorio da parte degli inquirenti della procura di Castrovillari che coordina le indagini.
1: C'è stata una violenta Lecco, un ventenne di origini africane si trovava sulla riva con altri connazionali nel ramo lecchese del lago di Como, finito in acqua, non è più riemerso. Segnalata anche una frana nel territorio del comune di Premana, in provincia di Lecco, sul posto le squadre di terra dei vigili del fuoco. Il devastante sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito l'arcipelago indonesiano in queste ore nuove, violente.

0: in malinconia.
1: Ed ora questo giovanotto innamorato della parola compie i suoi primi 90 anni e continua a pensare sempre con lo sguardo rivolto al futuro, grazie anche ad un piccolo grande segreto che ci ha raccontato così.
2: Se tu canti insieme ad altre persone, il tuo corpo produce endorfine, che sono quanto di meglio esiste per la salute. Quindi è un discorso che io faccio prima di cominciare lo spettacolo, proprio perché capiscono, gli dico, se cantate stasera, per quest'anno va tutto bene.
3: Tu chiamale se vuoi.

europei di atletica. Italia prima nel medagliare oro nella 4x100 uomini. Iapichino Regina nel nuoto, 4 argenti e tris d'oro di Simona Quadarella. Clamoroso furto d'arte a Ferragosto al Museo regionale di Messina. Da Messina altri due sono stati abbandonati durante la fuga a colpo messo a segno in pochi minuti. È in coma farmacologico a Barcellona un 21enne di Asolo, aggredito mentre era in vacanza con un gruppo. Attacchi russi in Ucraina, 8 vittime e 6 morti a Mosca per l'assalto di 600 droni ucraini. Nuovi raid anche in Libano, 11 morti. Il ministro israeliano Katz: colpiremo con tutta la forza. Nel Cosentino Piccata Selvagno, in provincia di Benevento, penso Lucio Battisti, ma sono suoi i testi di molte tra le più grandi canzoni italiane. Mezzanotte e 32 minuti, andiamo avanti con la rubrica Tutti i frutti e parliamo anche dei festival estivi da Innsbruck a Pesaro. I prossimi aggiornamenti a Luna. Tutti i frutti, oh Rudy, tutti i frutti.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo a Villa Caffarelli nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. Estate, tempo di festival, compresi quelli dedicati alla lirica. Il regista Davide Livermore riflette sul nostro rapporto con la storia, mentre a Innsbruck, nel festival dedicato alla musica antica, Ottavio D'Antone ricostruisce Il Pomo d'Oro, l'opera più lunga della storia. Fabio Cappelli.
1: L'opera del Seicento rappresentava già uno spettacolo completamente diverso da quello che è considerato oggi. L'opera del Seicento era un evento sinestetico, cioè comprendeva non solo la musica ma anche lo spettacolo, i balletti, gli intermezzi, le coreografie, i colori. Il pubblico era avvolto da questa grande e per cui certamente l'opera...
2: Un grande evento per festeggiare i 50 anni del Festival di Musica Antica di Innsbruck. Il Pomodoro, tutti cambi scena e tanti effetti speciali. La storia di partenza, il giudizio di Paride, che deve decidere, vera festa teatrale, viene commissionata a Innsbruck, origine a Vienna.

0: La regia è di Fabio Ceresa, Ottavio D'Antone, direttore musicale del festival, sul podio della sua Accademia Bizantina.
1: Il Pomodoro è un'opera speciale, già all'epoca fu considerata il più grande spettacolo mai realizzato nella storia. Qui è certamente un qualche cosa di spettacolare. Oggi in particolare ha un significato ancora più forte perché quest'opera è stata considerata dopo la sua prima esecuzione ineseguibile, infatti non è più stata eseguita, e riproporla oggi quindi è un avvenimento certamente eccezionale.
0: Ulteriore sfida, la musica del terzo e quinto atto non è giunta fino a noi, abbiamo solo il libretto integrale di Francesco Sbarra. Ottavio D'Antone li ha ricostruiti dopo un attento studio usando solo musica dello stesso Cesti. Il compositore toscano, apprezzato in tutta Europa, trascorse diversi anni a Innsbruck.
1: Cesti è forse il compositore più rappresentativo di questa città ed era quindi doveroso, nel 50° anniversario di questo prestigioso festival, proporre una sua opera. E il Pomodoro è sicuramente la sua opera più prestigiosa e importante, quindi direi che è l'occasione perfetta per proporre questo grande capolavoro.

0: Nel 1826 a Parigi, Le Siège de Corinthe, la prima opera francese di Rossini, fu un successo. Si era nel pieno della guerra di indipendenza greca e il racconto dell'assedio da parte di Maometto II, il conquistatore di Costantinopoli, aveva profondi echi nell'attualità. Nell'allestimento che apre il Rossini Opera Festival di Pesaro non ci sono contrapposizioni etniche o religiose. Il conflitto è tra l'idea classica di bellezza e una modernità violenta, senza memoria, che non sa custodire quel prezioso passato e lo distrugge.
1: L'idea della classicità è qualcosa di non solo estetico, è qualcosa che porta con sé un'idea di società dove l'arte ha un valore che forse ci siamo assolutamente dimenticati. E quindi sorge la domanda, se ad essere assediata è un luogo, è un tempo, è un'idea di bellezza, classicità, democrazia e arte, allora chi assedia? E chi assedia siamo noi. E quindi chi assedia è la nostra contemporaneità, è la nostra contemporaneità che sporca, la nostra contemporaneità che si riempie di parole vuote, vuotissime.
0: Carlo Rizzi dirige l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna e il coro del Ventidio Basso di Ascoli.
2: Ci sono tanti motivi che poi vengono ripresi anche da Verdi, il rapporto tra padre e figlio, tra la patria e tra il privato. E per me è stata veramente una scoperta quest'opera, devo dire la verità, non solo per questi motivi, ma anche perché, francamente, è bellissima.
0: Nel cast molti validi interpreti rossiniani, ma Vassilissa Berzanskaya riesce a dare un grande spessore a Pamira, l'eroina divisa tra l'amore per il leader nemico e la sua lealtà alla patria.
3: Cantare Rossini è sempre una cosa molto particolare. Rossini dà questa grande possibilità di esserci interpreti, interpretare proprio in modo che vicino proprio alla mia voce, alla mia anima. Spero che Rossini ci sta ascoltando da lì e lui è contento che c'è questo festival, che lavoro facciamo noi.

0: si prende cura di tua moglie e di tuo figlio.
1: Spettacolare e commovente, hollywoodiano nello stile e nel budget, 250 milioni di dollari, eppure intimo e personale. È l'Odissea, il nuovo film di Chris Nolan, il primo dopo Oppenheimer, strapremiato agli Oscar con 7 statuette. E grazie a Oppenheimer, ci racconta il regista, che siamo riusciti ad avere grandi mezzi. Come le è venuto in mente di fare un film, per di più un blockbuster, sull'Odissea?
2: Un regista cerca sempre di fare qualcosa di nuovo. Mi sono reso conto che la mitologia greca non era mai stata affrontata in un film hollywoodiano per un pubblico moderno. Il ritorno è un mito fondativo della cultura occidentale. Tornare a ciò che amiamo può essere un viaggio letterale o metaforico, ma ci riguarda tutti. Per questo l'Odissea ci affascina da 3.000 anni.
1: Quando stavi scrivendo, lei ha scritto anche la sceneggiatura. Ci sono stati momenti in cui ha dovuto scegliere che tipo di film fare?
2: In realtà non c'è contraddizione tra le due cose. Per avere successo, un film, anche un blockbuster, deve avere profondità. Solo così ti colpisce davvero. E io adoro il blockbuster. È un modo di offrire un'esperienza collettiva che unisce le persone.
3: Posso ancora salvarli.
1: Tra mari in tempesta, tutti assolutamente reali e girati a un location, giganti, guerre, l'assedio di proci odiosi, il viaggio decennale di Ulisse trascina via lo spettatore per 3 ore di grande cinema, con uno straordinario Matt Damon nei panni del protagonista.
2: Quando Chris Nolan mi ha offerto il ruolo, ero sotto shock. Lui è il regista, ma ha anche scritto la sceneggiatura. È stato il ruolo più difficile della mia carriera, un vero privilegio.
1: Ulisse sconta la sua astuzia. Secondo lei c'è un problema morale per aver distrutto Troia con l'inganno?
2: La prima cosa che ho pensato quando ho letto la sceneggiatura è che il film affronta gli stessi temi di Oppenheimer, le conseguenze delle nostre azioni. Chris ha detto sì, è vero.
4: Quel mondo è finito.
1: Il ruolo di Penelope, apparentemente mite, in realtà per niente sottomessa, è di Anne Hathaway.
5: L'avevo sempre immaginata come una donna paziente, ma Chris l'ha voluta diversa. Un vulcano sotto la calma apparente. E ha ragione. Una donna che decide di aspettare 20 anni il ritorno del suo amore è per forza una combattente.
6: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
1: Tom Holland, Spider-Man. Per i fan è il giovane Telemaco, inquieto, inesperto, ambizioso.
2: È un ragazzo alla scoperta di se stesso. Vuole il trono e vuole proteggere sua madre. Con Anne è stato facile. È stata un'intesa immediata.
5: Sì, siamo due secchioni. Eravamo lì a studiare tutto il tempo.
1: Sul red carpet di Londra, fotografi e telecamere sono tutti per le signore del film. Hathaway, che mostra il pancione del terzo figlio in arrivo, Lupita Nyong'o, Elena di Troia, Charlize Theron nel film Calypso e le altre creature soprannaturali e magiche del film, Zendaya nei panni di Atena e Samantha Morton, una spaventosa Circe. Lei è una delle scene più forti del film. Che impressione le ha fatto girare quell'episodio?
5: Quando ho incontrato Christopher, ero semplicemente entusiasta di conoscerlo. Ho sentito un legame con il personaggio di Circe, l'episodio che la riguarda.
1: Perché Atena protegge Ulisse, secondo lei?
7: Perché è un essere umano che sa riconoscere i propri errori, ma deve affrontare tutto questo per poter tornare a casa.
1: 6 mesi di riprese in giro per il mondo, dall'Islanda alla Scozia, dalla Grecia alla Sicilia, girando l'intero film interamente in pellicola IMAX, con dialoghi in presa diretta. L'esperienza di Favignana è stata la più forte. In cima alla rocca, oltre al palazzo di Ulisse, è stata ricostruita Itaca.
2: Girare lassù era pazzesco. La salita dura 40 minuti. È un posto fantastico, ma difficile.
8: Looks amazing on film.
1: Arriva nelle sale la versione live action del cartone animato di successo Oceania, dove è forte il tema dell'identità e del coraggio di superare i propri limiti. Protagonisti Catherine LaGaia e Dwayne Johnson.
9: Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui.
10: A 10 anni dall'uscita del film d'animazione, Oceania torna sul grande schermo in versione live action. Richiamata dall'oceano, Vaiana lascia per la prima volta la sicurezza della sua isola e si spinge oltre la barriera corallina insieme al semidio Maui. Li attende un viaggio pieno di pericoli con una missione decisiva: restituire prosperità al suo popolo.
3: Noi possiamo farcela.
11: Maui può farcela e Maui sono io.
3: Stai scherzando!
10: A vestire i panni della giovane eroina è la 19enne australiana Catherine Lagahaya, al suo debutto cinematografico. Scelta tra 32.000 ragazze che hanno sostenuto il provino, affianca Dwayne Johnson, che torna a interpretare il carismatico Maui, stavolta non solo in voce, ma in carne ed ossa.
11: Nella vita a volte sei l'eroe e a volte... sai l'esca?
3: Cosa?
10: Al centro della storia c'è il percorso di crescita di una ragazza che, sfidando divieti, paure e i propri limiti, intraprende un viaggio alla ricerca della sua vera identità. Un racconto di formazione che parla del coraggio di seguire la propria voce e di scoprire chi si è veramente.
12: Discovers so much about herself.
13: L'esperienza che vive il mio personaggio è molto importante e può ispirare altre persone, soprattutto più giovani, ad affrontare ciò che fa paura, a superare i propri limiti, ad andare oltre la barriera corallina, per così dire. È proprio lì che scopri qualcosa di te stesso, che impari chi sei e chi sei destinato a diventare.
3: Sei mitico! Guarda come sono definiti i suoi boccoli!
11: Sì, ho dei capelli bellissimi.
14: While Maui's front foot is confidence.
2: Maui ha come primo istinto mostrarsi sicuro di sé. E penso che sia così per molti uomini, a volte anche per me. Vuoi apparire capace, vuoi trasmettere sicurezza, ma la verità è che spesso non vuoi mostrarti vulnerabile. La vulnerabilità non è il nostro primo istinto. Ed è proprio questo che amo del film. La cura e l'empatia di Vaiana permettono a Maui di tirare fuori quella parte di sé. E credo, lo so per esperienza personale, che si possa conciliare questa idea di identità e di mascolinità con la vulnerabilità, la sensibilità, l'empatia e il sostegno delle persone che fanno parte della tua vita. Perché secondo me, mascolinità non significa essere duri, ma avere fiducia in chi si è e sostenere le persone che ci circondano.
14: Supporting everybody around you.
11: Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. E delle donne, anche delle donne, uomini e donne.
13: Non avevo praticamente alcuna esperienza nel mondo del cinema o delle riprese, quindi all'inizio cercavo continuamente conferme dall'esterno. Avevo bisogno che gli altri mi dicessero che stavo facendo bene, che le cose stavano andando nella direzione giusta. Penso che anche Vaiana all'inizio provi la stessa cosa. Vuole che qualcuno le dica chi dovrebbe essere, anche se dentro di sé sente che non è del tutto giusto. Si fida di ciò che le viene detto da persone autorevoli, persone che rispetta. Poi però comincia a mettere in discussione tutto questo quando si rende conto che riceve opinioni diverse da suo padre, sua madre e sua nonna. Ho provato le stesse cose quando ho dovuto lasciare casa e affacciarmi in un palcoscenico così grande. Ricevi tantissime opinioni su chi sei o su quello che fai. A un certo punto però devi imparare a rassicurare te stessa, a rimanere fedele a ciò che pensi di te e a ciò che sai di essere.
2: Credo che quello che Catherine ha appena descritto sia ciò che tutti cerchiamo, indipendentemente dall'età o dalla fase della vita in cui ci troviamo. Tutti siamo alla ricerca di quella serenità, perché il mondo è rumoroso, è pieno di persone che ti dicono cosa dovresti fare e cosa non dovresti fare. E oggi, soprattutto sui social media, tutti parlano con assoluta certezza. Stai sbagliando, oppure se vuoi fare bene devi fare così. E se sei ancora alla ricerca della tua identità, finisci per crederci. Ti dici, forse sto sbagliando davvero, forse devo fare in quest'altro modo. Ma alla fine, posso dirlo per esperienza personale, arrivare a quel momento in cui sei in pace con te stesso e non hai più bisogno della continua approvazione degli altri, cosa che invece io ho cercato per tanto tempo, cambia tutto. E è molto più facile a dirsi che a farsi, naturalmente.
14: Oh,
11: c'è una via di scampo!

0: palazzo romano riaffiora un affresco nascosto da secoli e con esso il ricordo delle terribili violenze del sacco di Roma del 1527, in un libro il racconto appassionante del restauratore Antonio Forcellino. L'intervista di Fabio Cappelli.
1: Palazzo Nardini in via del Governo Vecchio a Roma. Una lunga storia di fortune e miserie fino al meticoloso lavoro di recupero dei giorni nostri. Nascosto sotto vari strati di intonaco è stato ritrovato questo affresco monocromo di gran pregio della seconda metà del 400. Al posto di alcuni volti c'erano dei buchi, uno sfregio compiuto probabilmente con le picche. Nello strato inferiore tanti graffiti dei Lanzichenecchi, il temibile esercito di mercenari luterani al soldo dell'imperatore Carlo V.
2: Questo affresco ci racconta lo sdegno che i Lanzichenecchi provarono di fronte a questa rappresentazione, perché è una rappresentazione che critica l'impietà. L'affresco, siccome racconta l'ultima cena di Baldassarre, che re di Babilonia che aveva conquistato Gerusalemme, mette in scena con il tesoro del Tempio di Salomone una cena profana, ed è quello che stavano facendo loro, rubando agli altari i candelabri, le capsule per le ostie benedette, gli arredi sacri.
1: Antonio Forcellino ha restaurato, tra le altre cose, la Galatea di Raffaello e il Museo di Michelangelo. Per lui l'arte è testimonianza viva e palpitante della storia, come si vede nel suo libro Roma, il sacco del 1527. L'esercito imperiale, composto da spagnoli e tedeschi, riesce a devastare per mesi la capitale della cristianità, anche con la complicità dei principi italiani, in un complesso intreccio di odi e di rancore. Il primo segno della catastrofe è la morte di Giovanni delle Bande Nere, raccontata nel bel film di Olmi, Il mestiere delle armi.
2: Giovanni delle Bande Nere, che era un soldato meraviglioso, un personaggio fantastico, era l'unico che poteva fermare lo scaglione dei Lanzichenecchi ed evitare che si unisse con gli spagnoli provenienti da Milano. Il duca di Ferrara, Alfonso d'Este, ha provveduto a dare dei cannoni ai Lanzichenecchi, cannoni che loro non avevano perché era un esercito straccione, di prostitute, come lo chiama il Papa. Questa è la storia di vendette che nessuno ha interesse a raccontare subito dopo, perché sono ancora là, tranne i 15.000 morti della città di Roma, che nessuno risarcirà mai.
1: Segni del passaggio dei Lanzichenecchi si trovano anche in altri edifici di Roma, come la Villa Farnesina.
2: La storia materiale mi emoziona proprio perché io sono un restauratore e quindi l'oggetto per me ha la priorità su tutto. È la verità. Roma è il luogo degli oggetti, è il luogo della materia più antica del mondo e quindi ogni volta restituisce comunque una verità che nessuno può cancellare.

0: Oltre 20.000 canzoni da tutto il mondo, migliaia di artisti, storie, curiosità, successi senza tempo. Torna il dizionario della canzone di Dario Salvatori. L'intervista è di Alessandra Sacchetta e Alessandro Stefanoni.
1: Ed ecco a voi Dario Salvatori.
2: Non è solo un dizionario della canzone, il Salvatori ci racconta la musica dal 600 fino ai giorni nostri con l'arguzia di un critico musicale come Dario Salvatori.
3: Tu sei un'enciclopedia vivente, questo possiamo dirlo, e soprattutto questo libro ormai lo dimostra. Però come all'inizio, come diciamo ti sei appassionato a diventare proprio un enciclopedico della musica, però aggiungendo la critica, quindi qualcosa che in Italia è unico, diciamo, insomma.
4: Sì, è vero, è vero. Esattamente quello che dici te è interessante, perché queste cose le devi prima raggrumare e poi parti te con le tue capacità di trascorrere e far capire dove stanno le magagne oppure le bellezze.
3: Tu hai fatto una statistica pazzesca di tutti i brani che escono ogni giorno, e tu per ascoltare il brano di un giorno ci vorrebbero tipo 26 giorni, quindi è una cosa improponibile. Tu come fai a sceglierli e a decidere quali inserire nell'edizione successiva?
4: Sì, arriva qualcosa di buono, sempre dall'America e dall'Inghilterra, e da qualche anno nei paesi asiatici, perché c'è un movimento e una qualità di denaro che gira. Do you
3: read my interview? Parli molto bene di Billie Eilish,
4: sì,
3: e anche del suo modo di cantare,
4: sì,
3: ecco,
4: di soffiare soprattutto,
3: sì, eh.
4: Perché fa esattamente queste cose qua lei, no? Col fratello, no? Questo dà un senso di ansia, che è quella che ha lei, la Tourette, che è una sindrome importante, no? Se tu vai a vedere l'albo d'oro dell'Eurovision e trovi personaggi importanti, che ti posso dire, negli anni c'è stato Julio Iglesias, Cliff Richard, gli ABBA, Udo Jürgens e poi i nostri, cioè soprattutto Modugno e poi ovviamente Cinquetti e poi sicuramente Cotugno, e poi siamo arrivati a una vicinanza del volo e poi però sono arrivati i Maneskin
3: che hanno vinto, tra l'altro,
4: certamente, e vedrai che torneranno,
3: sì,
4: forse in questo Sanremo.
3: Molto interessanti all'interno sono le voci in cui poi tu descrivi dove fai i raffronti musicali e quindi ci fai scoprire tante cose. Per esempio fai l'esempio dei Procularum, che si rifecero a Bach,
4: sì,
3: ed era il 67,
4: sì, sì,
3: e tanti musicisti si rifanno.
4: Gli sono andati dietro poi, fatto, perché c'era il momento dell'organo Hammond quasi sempre, e che costava molto, e quindi però negli studi serviva, questa è la cosa. Poi naturalmente ci sono anche le risposte. Io ne ho messe poche di risposte alla canzone in qualche modo, no? C'è qualche litigata, qualche cosa. Allora, intanto nei Beatles c'è Lennon e Paul McCartney. Noi l'abbiamo fatto un po' in più piccolo, De Gregori e Venditti, perché De Gregori dice ma tu sei un pianista da piano bar, no, tu sei un poeta, capito?
3: Invece quindi, nell'anzianità si sono messi insieme, hanno fatto pure i tour.
4: Eh sì, come no? Questo
3: si sono ammorbiditi,
4: sì,
3: tutti e sì, due.
4: Sì, ma si sono ammorbiditi, perché ricordati Il ragazzo della Vede Gluck, 1966, cacciato da Sanremo, e poi è stato il pezzo più importante di Celentano. Poi però arrivò dopo 2 mesi la risposta al ragazzo della via Gluck. L'aveva fatto Giorgio Gaber, ma non era uno che passava in quel momento, erano amici del Santa Tecla, capito? Quindi Gaber stava all'interno del gruppo di Celentano.
3: Dato che comunque questa intervista va in Tutti Frutti, e tu scrivi che, appunto, in questo libro, che Tutti Frutti è stato il primo 45 giri che hai comprato.
4: Sì, il pezzo era già uscito nel 52 e quindi io avevo sentito alla radio dal Scobolo, che lo faceva Vittorio Zivelli, un dizionario della radio. E però io andai da Consorti, che era un'identità notevole quella di stare su Consorti, soprattutto il quartiere Prati, c'era insomma Pischelletto, c'avevo i soldi, ma tu sai quando ti si scaldano i soldi in mano con le monete, ecco, io stavo così. Poi dice: no, ma non ce l'hanno portato, però c'è quello di Elvis. Allora di fronte a Elvis io dico: vabbè, allora dammi. No. Però a me mi piaceva quella più di Little Richard, perché c'era piano e voce.
0: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

0: europei di atletica, Italia prima nel medagliere, oro nella 4x400 uomini, Iapichino regina nel nuoto, 4 argenti e tris d'oro di Simona Quadarella. Attacchi russi in Ucraina, 8 vittime, almeno 7 morti a Mosca per l'assalto, i 600 droni ucraini. Nuovi raid anche in Libano, 11 morti, il ministro israeliano Katz, colpiremo con tutta la forza. È in coma farmacologico a Barcellona un 21enne di Asolo, aggredito mentre era in vacanza con un gruppo di amici. Il giovane sarebbe stato picchiato all'uscita da un locale. Nel Cosentino, picchiata selvaggiamente e lasciata morente davanti all'ospedale fermato a Bari il compagno. In provincia di Benevento, pensionato, uccide la moglie a coltellate e tenta il suicidio. Clamoroso furto d'arte a Ferragosto. A Ferragosto, al Museo regionale di Messina, rubati 4 capolavori. Mogol, il grande vecchio della musica italiana, compie 90 anni, memorabile la sua collaborazione con Lucio Battisti, ma sono suoi i testi di molte tra le più grandi canzoni italiane. Ben trovati in diretta su Ragnus 24, edizione dell'una del nostro giornale. Dunque avete sentito dai titoli 22 medaglie agli europei di atletica di Birmingham. L'Italia si conferma al primo posto nel medagliere, oro nella 4x400 maschile, Quadarella Iapichino, origine d'Europa, Marco Tripisciano in apertura.
1: Finale show dell'Italia agli europei di Birmingham con un bottino di 22 medaglie che consacra la nazionale più forte di sempre, prima nel medagliere e nella classifica dei piazzamenti che dà il senso dell'ampiezza del movimento. Pista, strada e pedane tinte d'azzurro dal primo all'ultimo giorno, con Iapichino che vince il titolo nel lungo per un solo centimetro. E il controsorpasso nel finale sulla Gran Bretagna con le staffette del miglio che ci esaltano. Oro, capolavoro della 4x4 uomini e bronzo delle donne che hanno chiuso l'europeo più vincente di sempre dopo Roma 24.
2: Dobson ovviamente mi metteva un po' di pensiero dietro, infatti alla fine ha provato ad attaccare, ma fortunatamente sono rimasto in piedi e ovviamente molto contento.
1: Anche senza Furlani abbiamo dominato i salti in estensione con la doppietta d'oro e di bronzo di Diaz e Dalla Valle nel triplo maschile e il titolo europeo inseguito per una vita dalla Derkac. Non solo la conferma delle punte con il quarto titolo di Battocletti e dell'infinito Tamberi, il bis di Fabbri e il terzo podio consecutivo di Fantini, ma anche splendide novità come Fiorini che nella giornata delle 5 medaglie della marcia stabilisce il record del mondo, spinta anche dall'Amplein di Stano. Qualcosa da rivedere nelle staffette veloci tra infortuni e scelte forzate, ma il cielo continua ad essere azzurro splendente.
0: Adesso apriamo la pagina degli esteri. Con il conflitto russo-ucraino c'è stato l'ennesimo invasione dello spazio aereo da parte dei russi, almeno fino a questo momento si sa questo. Un caccia spagnolo in pattugliamento NATO ha abbattuto un drone proprio nello spazio aereo della Romania. Aperta un'indagine, riferisce un portavoce del comando militare dell'Alleanza, ma il drone sembra proprio essere russo, come dicevamo. L'episodio, dopo una serie di raid incrociati tra Kiev e Mosca, sarebbero almeno 15 in totale le vittime, decine riferite. A Kiev è stato anche colpito uno storico mercato dei libri. L'inviato Daniele Lorenzetti.
3: È bastato poco per sfigurare il lavoro e le passioni di anni. Una nuvola di fumo bianco avvolge ancora quel che resta del mercato di Petrivka, il più grande mercato di libri della capitale ucraina. Decine di migliaia di testi, anche rarissimi. Ora restano solo mucchi di cenere.
4: A terra i libri, i volumi, anche fantasy per bambini fatti saltare in aria dall'esplosione. Dopo diverse ore i pompieri stanno ancora lavorando per spegnere le ultime tracce del rogo.
3: I soccorritori si aggirano stravolti. Sergei salta giù dalla serranda, ha avuto fortuna lui, ha salvato gran parte della sua bottega. Qui non c'è nulla di militare, ci dice, sono attacchi selvaggi sui civili. Ad altri è andata peggio. Sono qui dal 99, racconta Mikhailo, ora è tutto bruciato. Olena è arrivata di corsa con l'abito da notte appena cessato l'allarme. Qui c'è tutta la mia vita, la mia infanzia. Dei negozi di dischi e musica non è rimasto ora più nulla. Proveremo a restaurare tutto, ci assicura, ma non sarà facile.
0: E Kiev ha colpito in Russia con una pioggia di droni senza precedenti, almeno 7 le vittime. Il Ministero della Difesa ha dichiarato

0: aver abbattuto 822 droni in tutto il paese, mentre solo sui cieli della capitale ne sono arrivati 600. Si tratta di uno dei più grandi attacchi aerei ucraini dall'inizio della guerra. La corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
1: Mosca si è svegliata stamattina sotto un attacco massiccio. 600 droni scagliati verso la capitale, in fiamme la raffineria Kapotnia, uno dei quartieri sudorientali della città. Domodedovo brucia un magazzino di prodotti farmaceutici e per l'ennesima volta Wildberries, l'equivalente di Amazon in Russia, ha colpito uno dei depositi più grandi, 250.000 metri quadri.
2: Il conflitto, che prima sembrava così lontano, non può più essere ignorato, ma tra i russi prevale il fatalismo.
3: Siamo russi, siamo pazienti, sopravviviamo a tutto, dice quest'uomo che incontriamo davanti alla Piazza Rossa.
1: Altri invece non hanno voglia di parlare di questo con media stranieri. La guerra non è più confinata al fronte, entrambi gli eserciti aumentano la pressione sulle città e le infrastrutture, una guerra che minaccia di espandersi ai paesi confinanti. Un drone che ha violato lo spazio aereo della Romania viene abbattuto da un caccia della NATO che dice potrebbe essere russo.
0: Adesso veniamo a una notizia arrivata poco fa, la città tedesca di Moncioi. 12.000 abitanti al confine con il Belgio ha ordinato l'evacuazione immediata di un quartiere a causa del vasto incendio che sta devastando una foresta belga e si sta avvicinando proprio al confine con la Germania. Intanto il Belgio ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea per ricevere assistenza da altri paesi per il massiccio incendio boschivo che sta affrontando nelle Hautes-Fagnes, vasta riserva naturale nella parte orientale del paese vicino al confine, come dicevamo, con la Germania. Andiamo negli Stati Uniti. Trump ha parlato di Corea, anche di Corea del Sud, ha interrotto le esercitazioni con Seul, ricordando il suo ottimo rapporto con l'Oriente, benedicendo l'accordo di difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Intanto il suo inviato generale Jared Kushner ha incontrato il leader di Hamas al Cairo. Da New York gli aggiornamenti da Nico Piro.
4: Israele al piano per Gaza di Board of Peace, la creatura di Donald Trump, suo genero, nonché inviato della Casa Bianca, Jared Kushner, lo vedete in queste immagini, è stato ieri al Cairo, oggi arriva in Israele per parlare con Netanyahu. Al Cairo ha parlato con i vertici di Hamas, che confermano il loro supporto al piano. L'urgenza è anche legata al fatto che ci sono le condizioni di vita gravi, difficili condizioni di vita per quasi 2 milioni di palestinesi nella macerie. L'agenzia Axios, restiamo sempre in Medio Oriente, ha svelato che a maggio Trump, sempre a proposito di trattativi, ha tentato di aprire un canale negoziale con i Pasdaran attraverso il governo del Kurdistan del nord. Questa indiscrezione dell'agenzia Axios, che è una sorta ormai di portavoce informale della Casa Bianca, confermerebbe le dichiarazioni fatte più volte da Trump, che si è lamentato di non avere referenti con cui trattare in Iran. Aggiungiamo noi, nei primi giorni della guerra gli Stati Uniti hanno decapitato letteralmente i vertici iraniani, e da Teheran arriva la notizia di una taglia, $30.000, a chi ammazzerà o catturerà un soldato americano, diventano 60.000 se a compiere il gesto è una donna iraniana. Trump, tornando al suo canonico consueto weekend sul campo da golf, ha mezzo social fatto sapere che ha ordinato una importante, consistente riduzione delle esercitazioni con la Corea del Sud, non solo per i costi ma anche alla luce, scrive, del suo buon rapporto con Kim Jong-un, il leader della Corea del Nord, che dice non pone alcuna minaccia agli Stati Uniti. A Seul evidentemente la pensano diversamente. A voi studio.
0: Il sisma ora di magnitudo 7.7 che ha colpito l'arcipelago indonesiano nelle ultime ore, nuove violente scosse, sono almeno 53 i morti.

0: 135 feriti, migliaia gli sfollati. Corrispondente da Pechino, Marco Clementi.
1: Ancora una notte, la seconda, sotto le tende. Per questo...
2: Erano le 5 del mattino, stavo per alzarmi per andare al lavoro. Ho fatto scudo a mio nipote col corpo e sono rimasta sotto le macerie. La testa va meglio, ma ho una gamba rotta.
3: Siamo abituati ai terremoti qui, ma una cosa così era come stare su un trampolino.
1: Le voci dei sopravvissuti, curati in questo ospedale da campo, allestito nel piazzale. Alla luce del sole, quello che resta delle aule della facoltà di medicina. Dopo il terremoto in Indonesia, magnitudo 7.7, 5.000 persone sono senza casa.
2: Io ho due bambini piccoli, non abbiamo ancora avuto una tenda, siamo per strada.
1: Le operazioni di soccorso, trascosse di assestamento, gli aiuti su aerei cargo all'aeroporto militare di Jakarta. Isola di Flores, paradiso selvaggio, natura incontaminata, vulcani attivi, dalla meraviglia alla paura. Non ci sono italiani tra le vittime. In Indonesia ci sono circa 8.000 connazionali, molti turisti. Francesco Geminiani ricorda quegli istanti.
4: L'unico momento è stato quando c'è stato il terremoto più forte. C'era il rischio appunto dello tsunami. Siamo rientrati perché noi eravamo in mezzo al mare con la barca. Adesso c'è qualche scossa su al nord ancora, nello stesso punto dove si era generato.
1: Operativi gli aeroporti della zona, fa sapere la Farnesina, impegnata ad agevolare le operazioni di rientro.
0: All'emergenza legata al terremoto in Indonesia, la Farnesina invita tutti gli italiani presenti nel paese a porsi in contatto, a mettersi in contatto con l'ambasciata e il Ministero degli Esteri ai numeri di emergenza che vedete riportati nel nostro cartello e all'indirizzo mail. A Ceuta ora non c'è stata la temuta ondata di attraversamenti a Ferragosto, anche grazie all'intervento delle autorità marocchine, almeno questa volta, che hanno bloccato alcune centinaia di persone dirette verso il confine, ma la tensione rimane alta. Sono ancora migliaia di migranti dell'ex club spagnola e molti chiedono asilo in Europa. L'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
5: Hanno trovato la forza e la determinazione per gridare al governo spagnolo che non si arrenderanno. Vogliono il diritto d'asilo, ripetono in coro, non torneranno in Marocco. La manifestazione improvvisata sulla spiaggia di El Trampolín a Ceuta, da un lato adula il premier, viva Pedro Sánchez, dice qualcuno, dall'altro ribadisce con rabbia, anche noi siamo esseri umani. Stiamo davvero male, dice lui, arrivato dal Marocco, la polizia non ci permette di muoverci da qui, ci ripetono soltanto che dobbiamo andare via. La popolazione nell'enclave è stremata, soprattutto i medici e gli infermieri che cercano di tamponare una situazione sempre più critica. Lo hanno gridato in faccia alla ministra della Salute, Monica Garcia, oggi a Ceuta. È già stato segnalato un focolaio di gastroenterite e poi casi di scabbia e tubercolosi. La ministra ammette che il sistema sanitario locale è sotto pressione, ma prova a rassicurare.
6: Ora mismo hay un riesgo epidemiologico moderato para los.
5: Il rischio di epidemia per i migranti è moderato, per i residenti è basso, non c'è alcun collasso. Negli ultimi 15 giorni, sottolinea, sono stati assistiti 5.800 migranti. Adesso la vera emergenza non è negli ospedali, ma nei centri di accoglienza dove bisogna garantire cibo, acqua e condizioni igieniche adeguate. Quelle che ha il trampolin sono totalmente assenti. E poi c'è la crescente pressione alle frontiere. Le centinaia di arresti di ieri hanno bloccato l'ultimo tentativo di entrare nell'enclave, ma l'attenzione resta ai massimi livelli.
0: Adesso un'altra notizia arrivata poco fa: in Brasile un autobus si è ribaltato nei pressi di Petrópolis, una città di montagna a nord di Rio de Janeiro. Almeno 9 persone sono morte sul colpo, altre 2 sono morte dopo essere state trasportate in ospedale, una quarantina i feriti. Adesso vediamo l'apertura dei quotidiani, in edicola è in studio Domenico Di Cesare.
7: Commettante a Barcellona, poi all'uscita da un locale l'aggressione. A terra finisce Nicola Maggiotto, 21 anni, di Asolo, in provincia di Treviso, ricoverato ora in terapia intensiva con coma farmacologico e prognosi riservata in un ospedale della città catalana. Il padre di Nicola, Daniele Maggiotto, ha raccontato la dinamica dell'aggressione avvenuta mercoledì scorso, in cui è rimasto coinvolto anche un amico, leggermente ferito a uno zigomo.

0: sono usciti da questo locale verso le 10 e che erano assieme a questo gruppo che poi è nata tutta questa situazione. Il mio figlio non si sa per cosa, per come, è rimasto un po' indietro dai suoi amici e hanno cominciato a litigare con lui, uno con lui, e poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito. Mio figlio è caduto a terra e lì poi sono arrivato dai 10 a 12 persone e loro ormai erano a terra, hanno continuato a picchiarli e finché sono svenuti, poi la storia è questa praticamente, non c'è niente di più.
1: La Farnesina precisa che la dinamica non è ancora pienamente chiarita e che sono in corso indagini da parte delle autorità spagnole. Una vicenda che riporta alla memoria quella di Salvatore Sinagra, un trentenne di Favignana, aggredito nel 2025 a Lanzarote, fuori da un locale, senza motivo. Finì in coma farmacologico con un grave trauma cranico. E ancora, il 12 agosto di 9 anni fa, Nicola Ciatti, un ragazzo italiano di 22 anni originario di Scandicci, venne aggredito in una discoteca Lloret del Mar, sulla Costa Brava, da 3 giovani ceceni. Uno di loro, esperto di arti marziali, lo colpì con un calcio alla testa mentre era già a terra. Ciatti morì poche ore dopo. L'uomo, condannato in Italia a 23 anni di carcere, è latitante dal 2022.
2: È stato anticipato il servizio sul giovane di 21 anni che è in coma farmacologico a Barcellona. Adesso, come dicevamo, andiamo da Domenico Di Cesare per la rassegna stampa alle prime pagine dei quotidiani.
3: Bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola. Partiamo dal Corriere della Sera. L'Ucraina lancia 600 droni su Mosca, è l'attacco più duro. La NATO ne abbatte uno russo in Romania. Si inasprisce così il conflitto tra Ucraina e Russia. Mosca risponde con missili sulle abitazioni e anche sul mercato dei libri di Kiev. Al centro pagina la vitola, il PM Mirico convochi e Ranucci voleva più scorta. Il caso, le parole del legale, la russa attacca, lite su report. E ancora l'intervista al governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che dice Salvini valuti anche un passo indietro. Al centro pagina oro nell'ultima gara, Italia numero uno da Simona Quadarella, che ha dominato le gare di fondo nel nuoto conquistando 3 ori e poi Sito, Saudassi, Scotti, Benati, gli eroi d'oro della 4x400 e ancora Larissa Iapichino, le basta il primo salto per vincere nel lungo. Fondo pagina, aggrediti a Barcellona, 21enne in coma, un giovane trevigiano in vacanza, l'amico racconta, è stato colpito alla nuca. E poi il furto, colpo al museo, rubati i quadri di Antonello da Messina. La Repubblica, l'anno più caldo di sempre, emergenza clima, la temperatura media del 2026 si avvia a essere la più alta da quando esistono i dati. Per la Columbia University il 2027 sarà peggio. I danni nel nostro paese, l'equivalente di una manovra. Al centro pagina ancora Iachipino e Quadarella, è tutto oro, Italia senza confini in cima all'Europa, di spalla il legale di La Vitola lancia messaggi, anche Ranucci chiese più scorta. E poi Ceuta, il reportage, i migranti non arrivano ma il collasso sì. Andiamo avanti con il Messaggero. Italia sul tetto d'Europa, azzurri fantastici, l'atletica è prima nel medagliere di Birmingham grazie agli ori di Iapichino, Diaz e 4x400. A Parigi tripletta storica di Quadarella nei 400, 800 e 1500 e la squadra di nuoto seconda con il maggior numero di podi. Al centro pagina l'attentato a Ranucci e il caso della scorta, quelle 2 ore coperte al telefono con La Vitola. L'avvocato Cola dice negli atti la richiesta del giornalista di aumento della protezione. Poi ancora scrive Mario Aiello e Sigfrido con i controllori Rai rinnega l'amicizia con la boccia. Di spalla da Messina il furto da film al museo, Sgarbi dice non sono dei professionisti. Andiamo avanti con la Sicilia che parla proprio di questo, il furto lo descrive come il furto del secolo. A Messina rubate 4 opere di Antonello, caccia alla banda, i custodi in

0: servizio già sentiti da Giulia Schifani, lo sdegno delle istituzioni. L'artista Isgrodice è uno sfregio all'identità siciliana. Appunto della Sicilia, per parlare dell'Etna, si rifà sentire da rossa ad arancione, ma è sempre allerta. Restiamo sul giornale di Sicilia, il furto shock di quattro capolavori di Antonello, clamoroso colpo in pochi minuti al Museo di Messina mentre era in corso la processione. Due tavole abbandonate durante la fuga, allarme e video in funzione, custodi interrogati. Il Fatto Quotidiano, la leva di Crosetto è già fallita, italiani primi nel no al riarmo, addio a 40.000 nuovi soldati, modello naufragato pure in Germania. Nel taglio alto, avvocato di destra di La Vitola invia altri pizzini anti Rannucci. Il giornale scorta sondaggi e coincidenze. Rannucci forse aveva capito, il conduttore in antimafia chiedeva più protezione, l'avvocato di La Vitola Sigfrido potrebbe aver intuito il mandante. La Russa dice non cancellate report. Libero, La Vitola coinvolge Rannucci, il faccendiere ai giudici, mise in guardia Sigfrido sul rischio di attentati un mese prima della bomba, lui però si è scordato di dirlo agli inquirenti. E poi ancora i sondaggi amari, oggi Sanchez alle elezioni sarebbe triturato, scrive Senaldi, stupri e assalti, altro che Ceuta sotto controllo. Il Domani, vacanze carissime per gli italiani, il governo aiuta solo i balneari, i dati sui servizi offerti dagli stabilimenti rilevano aumenti medi del 6% che possono arrivare al 16%. Senza bandi per i privati, le coste sono sempre più ostaggio di pochi. Così a rimetterci sono i cittadini. Questa è l'inchiesta sui prezzi folli per gli ombrelloni nelle spiagge del paese. Il doppio titolo del Domani, pioggia di droni ucraini in Russia, ma Kiev è fragile. Il secolo XIX, caldo, Mar Ligure a quota 30 gradi, aumento record in una settimana. I biologi dicono segnali di sofferenza per la vita nei fondali e la siccità può costare all'Italia fino a 24 miliardi. Il Foglio, il gran caldo si può governare, combattiamo gli effetti del cambiamento climatico come emergenze, sbagliato. Affrontare il caldo, alluvioni, siccità richiede interventi fisici sul territorio e sulle nostre città. Il problema è che tutto questo costa e può essere ripagato solo da una nuova economia e una nuova politica energetica nazionale. Nel taglio alto invece l'insostenibile tesi di Rannucci, due volte vittima. E con questo è tutto dalla rassegna stampa.
1: Grazie a Domenico Di Cesare. È stato fermato a Bari mentre si imbarcava per l'Albania il compagno di Ornella Fora Stefano, la 46enne trovata senza vita davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Trebisaccia nel Cosentino. Michele Cervo.
2: Sono rimasto sotto shock, conoscendo la proprietaria e i figli, diciamo una persona molto gentile, niente di particolare.
3: Chi frequentava il bar che Ornella Fora Stefano gestiva insieme ai propri figli non riesce a credere a ciò che è accaduto, cosa abbia potuto scatenare la furia del presunto omicida Elvis Metvelai, di 42 anni, di origine albanese. Fermato questa mattina al porto di Bari dalla polizia di frontiera dopo una vera e propria caccia all'uomo, mentre presumibilmente cercava di imbarcarsi su un traghetto per l'Albania. Dovrà spiegare cosa sia successo alla 46enne la notte scorsa, quando è stata ritrovata agonizzante davanti al pronto soccorso dell'ospedale Chidichimo di Trebisacce. I sanitari hanno cercato di rianimarla, ma le gravissime fratture interne riportate soprattutto sul viso e dalla nuca non le hanno lasciato scampo. La donna era anche imparentata con alcuni esponenti del clan Fora Stefano, tra le principali cosche della piana di Sibari. Elvis Metvelai era invece già noto alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ulteriori approfondimenti si conosceranno dopo l'interrogatorio da parte degli inquirenti della procura di Castrovillari, che coordina le indagini.
1: Nelle ultime ore, violenta ondata di maltempo, una vittima in provincia di Lecco, un ventenne di origini africane, si trovava sulla riva con altri connazionali nel ramo lecchese del lago di Como. Finito in acqua non è più riemerso. Segnalata anche una frana nel territorio del comune di Premana e sono intervenuti i vigili del fuoco. Ne parlano

0: tutti, dunque parlano tutti i quotidiani e non soltanto tutti i media di questo inestimabile furto d'arte. Nella sera di Ferragosto al Museo Regionale di Messina i ladri hanno eluso i dispositivi di sicurezza, rubato 4 capolavori di Antonello da Messina. Maurizio Di Lucchio.
1: Due sbarre leggermente piegate lungo la recinzione del Museo Regionale. Sarebbero entrati da qui gli autori del furto dei capolavori di Antonello da Messina. Si sono introdotti da una porta secondaria e hanno rubato le 5 tavole superstiti del Polittico di San Gregorio e una tavoletta bifronte. Tutto sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza, ora all'esame degli inquirenti. Uscendo, i ladri in fuga hanno abbandonato lungo la palizzata all'esterno 2 dei pannelli del Polittico sottratti, poi recuperati dalla polizia grazie alla segnalazione di un passante.
2: Noi abbiamo un museo con sistemi di sicurezza assolutamente attivi, funzionanti e efficienti. Stiamo vivendo ovviamente con il grande dispiacere di avere perso 2 opere importantissime del museo. Oltre ad essere 2 capolavori del museo, sono opere che rivestono anche un'importanza identitaria, sono 2 opere di Antonello da Messina.
1: Si cerca quindi di capire cosa non abbia funzionato nel dispositivo complessivo di sicurezza. Risulta che nel museo al momento del furto ci fossero 4 custodi già ascoltati dagli investigatori. Un'indagine interna è stata avviata anche dalla regione per ricostruire l'accaduto e accertare del personale addetto alla custodia.
0: Nuova intensa attività esplosiva armati quasi tutti i voli programmati all'aeroporto di Fontana Rossa di Catania dopo lo stop durato 9 giorni. Fabio Butera.
3: Torniamo oggi a Milano e l'Etna per fortuna ci ha risparmiato veramente, siamo stati fortunati.
4: Felici di partire.
5: Il giorno dopo la riapertura, con 150 voli in programma, l'aeroporto di Catania Fontana Rossa è ripartito a pieno regime. Qualche ritardo e 4 voli cancellati sono gli ultimi strascichi della crisi cenere vulcanica durata 9 giorni. In attesa di un volo per tornare a casa, una mamma con 2 bambini ha dormito in aeroporto, allo stesso modo di questa famiglia francese. La compagnia si è scordata di noi, abbiamo dormito per terra coi bambini. Superate le difficoltà del periodo, per la società che gestisce lo scalo catanese è il momento di riflettere su come affrontare il ripetersi di casi simili in futuro. Per la presidente della SAC, Anna Quattrone, se qualche compagnia aerea ha violato le normative europee sull'obbligo di assistenza ai passeggeri, ne darà conto ad ENAC.
6: La SAC non si occupa della gestione del passeggero, i rapporti con le compagnie aeree è demandato all'ENAC. Se c'è qualcosa di migliorare rispetto a questa gestione delle riprotezioni del ristoro, l'ENAC farà parte attiva.
5: Mentre sull'eventuale coinvolgimento dell'aeroporto militare di Sigonella puntualizza.
6: Se gli organi competenti, ripeto, ENAC, ENAV, Protezione Civile, hanno detto che non era possibile volare per motivi di assoluta sicurezza, evidentemente non lo si poteva fare.
0: Mongol compie 90 anni, Fausto Pellegrini ha raccontato uno dei segreti della sua longevità artistica e non soltanto. Seguiamo.

0: Ha saputo trasformare le emozioni in canzoni e le canzoni in poesia. Con la sua penna Giulio Rapetti Mogol ha dato voce intero, creando melodie che ancora oggi risuonano nei cuori di milioni di persone.
1: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu.
0: Le sue parole sono state la colonna sonora di tanti, con Battisti, ma non solo. Hanno attraversato il tempo, entrando nelle vite, nei ricordi, negli amori, nei silenzi di tutti.

0: 24 le prime pagine dei giornali e vi presento la nostra prima ospite, Laura Silvia Battaglia, reporter e Radio Tremondo. Benvenuta.
1: Grazie, buonasera Emanuela, buonasera a tutte e a tutti.
0: Dunque, le notizie internazionali non sono moltissime sui quotidiani in una settimana in cui il caso La Vitola decisamente si è guadagnato tutte quante le prime pagine e ancora resta su diversi giornali, però ecco, altre notizie spingono a cominciare queste sì sul fronte internazionale di questi tentativi di avviare il border peace a Gaza, ma non solo, resta sempre la questione Iran. E poi c'è una notizia in particolare invece che riguarda l'arte, questo furto d'arte, ma ci arriviamo, che c'è stato a Messina, proprio di quattro tavole del grandissimo, immenso pittore Antonello da Messina. Cominciamo a vedere qualche prima. Io comincerei proprio dalla Sicilia a questo punto. Eccola qua. Il furto del secolo. Messina, rubate quattro opere di Antonello, caccia alla banda, i custodi in servizio già sentiti da Giulia Schifani, lo sdegno delle istituzioni, l'artista Isgro, uno sfregio all'identità siciliana. Poi magari ci torniamo. Andiamo a vedere invece come aprono gli altri quotidiani. C'è un'apertura particolare del Domani. Vacanze carissime per gli italiani, il governo aiuta solo i balneari, un'inchiesta sui prezzi folli per gli ombrelloni nelle spiagge del paese, i dati sui servizi offerti dagli stabilimenti rilevano aumenti medi del 6% che possono arrivare al 16%, senza bandi per i privati le coste sono sempre più ostaggio di pochi, così a rimetterci sono i cittadini. E poi tra distrazioni e propaganda il paese reale ha dimenticato, chi parla di sanità e stipendi, taglio basso, pioggia di droni ucraini in Russia, ma Kiev è fragile. Uno dei raid più pesanti. Centinaia di droni ucraini hanno colpito Mosca, distruggendo una che è l'Amazon russa. E poi l'UE inadeguata di fronte al caos americano. Il futuro incerto del caro energia frena le famiglie, quasi 9 milioni di italiani a casa a Ferragosto. E poi l'analisi di Michele Marsiglia, Federpetroli, attenti sul petrolio ma occhio al gas. Ancora andiamo a vedere un altro quotidiano che è Il Giornale, scorta, sondaggi e coincidenze, Ranucci forse aveva capicellate report. E il dibattito va avanti, l'intervista, Salvo Sottile, tuteli la RAI e lasci Ranucci dall'altra parte, l'altro parere, terzi livelli, insinuazioni, ci risiamo, chi non si rassegna. Questo invece è il colpo grosso in Sicilia, uno dei capolavori di Antonello da Messina, dei quattro che sono stati rubati. Sgarbi, un furto di opere inestimabili. Taglio alto invece Ceuta, caos immigrati, fermata un'altra ondata. Ancora andiamo a vedere la discussione. Leone XIV, appello per la Cisgiordania, stoppa le violenze sui civili palestinesi, l'Angelus da Castel Gandolfo, e poi droni, attacchi e avanzate sul fronte, le tensioni coinvolgono anche la Romania. Iran taglia da $30,000 sui soldati americani, tensione alta anche in Libano. Allora Battaglia, io vorrei cominciare a chiederti, facciamo vedere anche Italy Post che apre sull'Ucraina, drone russo, anzi diciamo sugli effetti della guerra in Ucraina. Drone russo abbattuto nei cieli della NATO, appunto è stato abbattuto da due caccia spagnoli. Kiev che intensifica la controffensiva, raid sul lab dell'Amazon russa, questa è Mosca. Medio Oriente, USA, Iran, scade la tregua negoziale, intesa lontana. Battaglia, in tutto questo scenario ogni tanto, e io insomma l'ho chiamata anche perché mi interessa proprio, lei è una grandissima esperta di Yemen, ogni tanto, anzi sempre più spesso, arrivano, si fa vedere anche lo Yemen che è come dire una lunga mano dell'Iran, si dice proxy per gli addetti ai lavori. E che cosa sta succedendo nello Yemen? Che cosa sta succedendo? Gli Houthi hanno preso forza, soprattutto in uno scenario

0: quello di Yemenita che preoccupa sempre di più, perché c'è il rischio che riscoppi una guerra come 4 anni fa, sanguinosissima.
1: Diciamo che in Yemen abbiamo l'Arabia Saudita che ha preso una decisione diretta rispetto ai contrasti regionali presenti di prendere il toro per le corna, cioè sostanzialmente di attaccare gli Houthi nelle postazioni dove essi si trovano, aiutando il governo lealista yemenita che ha Sadat. Ricordo brevissimamente, questo paese è entrato in guerra nel 2015 con il governo centrale che si è spostato da Sana'a ad Aden e la città di Sana'a che è stata occupata dalle forze filo-iraniane degli Houthi. Il partito si chiama Ansarullah e fa parte appunto della resistenza filo-iraniana. E quello che accade adesso è che questa guerra lunghissima, che dura già da 12 anni e ha avuto una breve tregua, è ripresa fortissimamente. Attacchi dei lealisti su 181 postazioni degli Houthi, gli Houthi che lanciano droni e missili nelle postazioni invece lealiste, e poi attacchi sul porto di Mocha, e nel frattempo gli Houthi comunque attaccano le navi saudite sullo stretto di Bab al-Mandab. Diciamo che quindi c'è un rinforzo molto alto di questo conflitto e che fa parte del quadro regionale, lì dove comunque l'obiettivo, in questo caso saudita, è quello di azzerare la presenza iraniana nello Yemen.
0: Allora, e poi insomma tutto questo con buona pace anche di quello stretto là importantissimo, che è quello di Bab el-Mandeb, che è poi un'arma di ricatto ulteriore a Hormuz, che gli Houthi stanno usando, perché ed è anche molto forte come arma di ricatto, perché quello è in sostanza, sarebbe stato l'alternativa, no, in qualche modo a Hormuz. Lì in quel senso come stiamo? Cioè, si è saputo qualcosa? Continua a esserci questa minaccia di chiuderlo? Ecco, ci aggiorni.
1: Su Hormuz abbiamo delle notizie contrastanti. Da una parte Trump che dice Hormuz sarà nostro, sarà, diciamo, territorio statunitense, dall'altro gli iraniani che dicono in realtà no, perché fa parte ovviamente dei nostri confini di mare. La chiave lì è sicuramente l'Oman, cioè la relazione tra l'Iran e l'Oman, che è una relazione lunga, importante, che fa ben sperare, e lì dove sembrerebbe che si potrà riuscire ad arrivare ad un compromesso. Tutto questo però non cambia il quadro dei rapporti tra l'Iran e gli Stati Uniti, nei punti diciamo un contrasto che è particolarmente intenso soprattutto su alcuni aspetti: l'implementazione del nucleare iraniano e da una parte, dall'altra parte l'azzeramento delle sanzioni all'Iran. Sul primo punto gli Stati Uniti non vogliono cedere, sull'altro punto l'Iran non vuole cedere, e dunque palla al centro e di fatto nulla di fatto, almeno per il momento, quindi si rimane una situazione di stallo che non si sa ancora dove porterà esattamente.
0: Intanto vedo che si è collegato l'altro nostro ospite, Antonio Piemontese. Bentornato Antonio, fra poco Buonasera. Sono anche da te. Battaglia ce la dà una buona notizia, almeno qualche giorno fa io l'ho letta come una buona notizia, anche se vedremo che cosa succede, e riguarda la Turchia e il PKK. Sembrerebbe in quel caso che si stia avviando una riconciliazione con i curdi del PKK, che la Turchia ritiene terroristi. Ci sono stati 40 anni di conflitto, più di 40.000 persone, e pare che insomma questo storico passo avvia una sorta di riconciliazione. È stata approvata una legge importante.
1: Sì, esattamente, è stata approvata questa legge dal Parlamento, 468 voti a favore su 88 invece contrari. La maggioranza, che è il partito di Erdogan più il partito dei curdi, il primo partito curdo, è d'accordo. In sostanza è una amplissima amnistia, che però verrà applicata con dei distinguo, per cui la maggior parte di coloro che sono oggi agli arresti, stiamo parlando sicuramente di 3.500 persone, per questi reati cosiddetti di terrorismo verranno liberati. La legge non si applica però a chi ha compiuto attacchi terroristici fuori dal paese, fuori dalla Turchia. È più famoso è capo del PKK Öcalan. Tutto questo è molto interessante, perché significa anche, diciamo, una
0: che resta
1: tregua
0: in carcere, no?
1: Esattamente.

0: sarà in carcere, una tregua però che di fatto dal punto di vista anche regionale, oltre a sedare delle relazioni particolarmente turbolente e di disagio all'interno del paese, perché spaccano il paese, la Turchia stessa, dal punto di vista regionale avvicinerà sicuramente la Turchia al nord dell'Iraq, quindi stiamo parlando in particolar modo del cosiddetto Kurdistan iracheno, e dall'altro canto consentirà anche la riabilitazione, potremmo dire, delle forze curde del nord della Siria, quelle che per tanti anni si sono opposte allo Stato islamico e che purtroppo negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, hanno avuto picche a causa, diciamo, dell'influenza turca nella ricostruzione del nuovo Stato siriano.
1: E però adesso con il riaffacciarsi del pericolo ISIS e abbiamo visto che ci sono gli attentati e i tentativi di attentati che ci sono stati in Europa e gli arresti che sono stati fatti in prevenzione di cittadini europei, però erano di giovanissimi che si dichiaravano diciamo affiliati all'ISIS. È un pericolo reale quello dello Stato islamico, di questa risorgenza dello Stato islamico,
0: Ma
1: secondo te?
0: non metterei in relazione gli avvenimenti europei con invece quello che accade in Siria, anche delle difficoltà notevoli nei campi della, diciamo così, della migrazione, soprattutto dei criteri di accoglienza e di integrazione. Però il tema invece riguarda proprio la Siria, cioè la Siria con la cavalcata di Ahmed al-Shara, che è diventato presidente, vede una spaccatura all'interno di quella maggioranza, una spaccatura che riguarda soprattutto quei miliziani che lo aiutarono ad arrivare a conquistare Damasco. Ecco, questi gruppi però hanno realizzato diversi attentati, soprattutto a postazioni come bar o in Damasco o anche in altre zone del paese, ed è lì che si nasconde il pericolo di una eventuale insorgenza. Al momento sembra essere contenuta, ma non dobbiamo dimenticarci che peraltro dai campi di Al-Hol, che erano i campi controllati dai Peshmerga curdi, sono usciti tantissimi ex miliziani, tantissime donne e tantissimi bambini che oggi sono diventati adolescenti e che comunque quel messaggio e quell'ideologia hanno imparato. Diciamo che però al momento non è questa la preoccupazione nella
1: Chiarissimo.
0: regione.
1: Allora, intanto vi faccio vedere il titolo del Corriere della Sera. Qui l'Ucraina che lancia 600 droni su Mosca è l'attacco più duro. E poi c'è il Foglio invece in un'edizione del lunedì, quindi è più di approfondimento. Il gran caldo si può governare, combattiamo gli effetti del cambiamento climatico come emergenze, è sbagliato affrontare il caldo, alluvioni, siccità, richiede interventi fisici sul territorio, sulle nostre città. Il problema è che tutto questo costa, può essere ripagato solo da una nuova economia e una nuova politica energetica nazionale. A proposito dell'energia, vedo che ci sono energia e affini. Qui c'è il Mattino, energia più rinnovabili, bollette meno care al sud. L'intervista al ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin: per eolico e fotovoltaico possiamo raggiungere gli obiettivi fissati entro il 2030. Acqua, troppi gestori. Allora, è qui con la parola acqua. Vengo, Battaglia, resta ancora con noi cortesemente qualche, ancora un po'. Antonio Piemontese, c'è un argomento molto importante, che è legato all'acqua, che anche l'acqua può far parte della diplomazia. Water diplomacy si chiama. Di che cosa si tratta?
2: Sì, buonasera. Innanzitutto partiamo da un presupposto: il 60% delle acque al mondo sono transnazionali. Quindi, scusate, significa che in qualche modo la governance di questi corsi d'acqua, di questi bacini, deve essere condivisa. E dall'altra parte, un altro presupposto per capire di cosa si tratta quando parliamo di water diplomacy è che la definizione di conflitto legato all'acqua non esiste. Ecco, allora, water diplomacy significa semplicemente usare l'acqua non come non trattare l'acqua semplicemente come il reagente della prossima crisi, come ormai si dice da anni. Si dice sempre che nel XX secolo è stato il petrolio il motore di tutte le crisi, nel XXI

0: Per cui si può provare ad usare il prezioso liquido, l'oro blu, come motore per una cooperazione. Perché? Perché l'acqua, a differenza del greggio, dell'acqua non si può fare a meno, quindi è necessario trovare il modo di cooperare. Chiaramente non sono situazioni facili, però esistono anche degli esempi. Se vuoi ne facciamo qualcuno, per esempio tra India e Pakistan, dotati di arsenale, l'India induista prevalentemente, dall'altra il Pakistan prevalentemente musulmano, litigano su tutto, ma questo fiume Indo, diciamo così, la gestione, no, delle acque e degli affluenti, diciamo così, ha dato, no, lo spunto, anche grazie poi all'intervento della Banca Mondiale che ha favorito, no, questo accordo, a un trattato che poi è diventato anche l'unico canale sempre attivo da 60 anni di comunicazione tra due potenze che per il resto litigano su tutto. Ma anche un altro esempio interessante si vede nei Balcani, per esempio la Sava, fiume che insomma scorreva e scorre in quella che era la ex Jugoslavia, questo territorio che poi si è diviso, no, negli anni 90 tra stati che confliggono, che hanno avuto degli scontri estremamente duri, lo sappiamo bene. Eppure questo, diciamo, fiume è proprio gestire,
1: perché,
0: no?
1: Perché è vita, perché l'acqua è vita e quindi è molto interessante, no? Tra l'altro l'acqua la trattiamo malissimo. Allora, ancora andiamo a vedere altre prime pagine. Il Fatto Quotidiano, la leva di Crosetto è già fallita, italiani primi nel no al riarmo, flop bellicisti, addio a 40.000 nuovi soldati, modello naufragato pure in Germania. Taglio alto, la Russia chiede di cambiare il report perché faccia inchiesta a 360 gradi pure sul centro-sinistra, dimentica gli attacchi PD e i dossieraggi Italia Viva anti Ranucci. A proposito del caso Lavitola, l'avvocato di destra di Lavitola e gli altri pizzini anti Ranucci. Il Papa in Cisgiordania e i coloni continuano l'assedio, Leone subito due stati. Tra l'altro è notizia di qualche ora fa che una delegazione di alti funzionari proprio lì a Kusra, che è uno dei villaggi minacciati, assediati, in questo caso letteralmente assediato dai coloni israeliani, lo stiamo raccontando nei nostri telegiornali, e ha chiesto, gli Stati Uniti hanno chiesto che vengano lì con loro anche alti funzionari israeliani per chiarire che cosa sta succedendo, perché lì continua a esserci l'assedio dei coloni, che poi arriva l'esercito, gli viene tolta la tenda dell'accampamento che sta proprio lì davanti alle case dei palestinesi che vivono lì, e però una volta che è andato via l'esercito, queste tende vengono rimesse lì davanti. Oltretutto, molte immagini che fanno vedere come i soldati dell'esercito israeliano ci siano delle connivenze, pregano insieme, bevono il tè insieme con i coloni. Quindi l'argomento in questo caso Cisgiordania è molto forte, tant'è che c'è tornato pure il Papa, ne ha parlato chiaramente. Ancora vi faccio vedere la verità. L'invasione dell'Europa fermata col pugno di ferro il 15 agosto di Ceuta diventa una lezione per tutti. E d'altra parte il Resto del Carlino apre così: italiano a tempo di record, l'integrazione che funziona. Il triplista Andy Diaz, fuggito da Cuba nel 2021 e accolto come un figlio dal tecnico Donato. Davvero ha fatto un'impresa pazzesca l'altro giorno. La Cisgiordania in apertura sul Resto del Carlino, il grido del Papa: basta violenze sui palestinesi. Battaglia, a proposito, nella settimana che si è conclusa c'è stata una notizia molto importante riguardo a questo patto della Mecca, che è stato definito dai giornalisti come una sorta di NATO islamica. Ecco, è un patto di mutua difesa tra Turchia, Pakistan e Arabia Saudita. Mostra come la guerra in Iran abbia cambiato, stia cambiando tra l'altro le potenze, i rapporti tra le potenze regionali, tra le reti di alleanze. Perché è una notizia che dobbiamo tenere d'occhio?
2: È una notizia molto importante della regione, innanzitutto perché è un'alternativa all'accordo de facto che ormai è presente, che è l'unico paese alle gare a guida saudita.

0: che spariglia con gli altri e si è posizionato, diciamo, strettamente in favore di Israele. Di La Mecca, dal luogo dove è stato firmato, è particolarmente importante. Innanzitutto perché ha profondità strategica, cioè si basa su tre paesi che possono avere anche le loro problematiche. Pensiamo per esempio ai rapporti tra Turchia e Arabia Saudita, che furono veramente al minimo storico quando venne ucciso Jamal Khashoggi, il giornalista del Washington Post, notizie che vennero date dalla Turchia con accuse al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Ma l'obiettivo qui è un altro, cioè, diciamo, esercitare questo tipo di alleanza sul lungo periodo. E il lungo periodo premia che cosa? O premierebbe che cosa? Il fatto che abbiamo in questa alleanza un paese della NATO con un grandissimo e fortissimo esercito, che è la Turchia, da una parte. Abbiamo l'unico paese del Golfo che è nel G20 e che ha un'economia veramente eccezionale, che è il caso appunto dell'Arabia Saudita, e poi il Pakistan, che è l'unico paese islamico che ha la bomba atomica. In tutto questo è anche un'alleanza che gode di popolarità, perché tutti gli abitanti, diciamo, di questi paesi sono, diciamo così, abbastanza favorevoli alle posizioni che questi paesi tutto sommato hanno assunto nei confronti della guerra recente ancora in corso Israele-Gaza, e dunque, diciamo, questo favore popolare potrebbe sicuramente avere un effetto positivo. Aggiungo come ultima cosa che il patto ha un valore militare molto forte, non soltanto per la mutua difesa potenziale che fa parte del testo, ma anche per il fatto che la Turchia sia presa insieme al Pakistan a costruire diverse munizioni anticarro, a costruire un aereo diciamo particolarmente importante come l'F-35, che si chiama il Khan. E quindi, diciamo, uno degli obiettivi dell'Arabia Saudita è quello di trasferire la potenzialità militare, l'acquisizione di strumenti militari in loco nella regione, non più comprarli né dall'Europa né dagli Stati Uniti.
1: Quanto questo patto è stato benedetto dagli Stati Uniti?
0: Diciamo che gli Stati Uniti possono avere una notevole preoccupazione invece per questo patto. Lo guardano con da una parte con utilità, nel senso che questo patto può sicuramente essere un deterrente nei confronti dell'Iran, un deterrente regionale molto importante. Dall'altro canto però non lo guardano con estremo favore, soprattutto perché l'alleato storico Israele non lo guarda con estremo favore, innanzitutto per la rivalità con la Turchia e poi soprattutto perché l'Arabia Saudita e il Pakistan insieme potrebbero costituire sul lungo periodo una minaccia anche per Israele.
1: Grazie, grazie Laura Silvia Battaglia, chiarissima, tante domande, però insomma serviva fare chiarezza anche su notizie, avete visto che poi nel corso della settimana per questioni di tempo lasciamo un po' più in secondo piano e invece è importante approfondirle. Grazie, torna presto
0: grazie
1: a trovarci. Allora Antonio, io torno da te e lo faccio passando per un po' di disgrazie climatiche legate al clima e al forte caldo. Questo è il messaggero del lunedì, Carnia assediata dalle fiamme, distrutti, siamo in Friuli Venezia Giulia, distrutti 500 ettari di bosco, ma non c'è solo questo, abbiamo visto che qual era il foglio apriva con il gran caldo che si può governare. Va bene le politiche energetiche, qualcosa è cambiato, dovremo affrontare sicuramente il prossimo anno situazioni difficilissime, sperando che nel frattempo, vero Antonio, come dire, delle precauzioni oppure delle risorse in modo da non farci trovare così sorpresi, anche perché a proposito di siccità i fiumi europei, il Po, il Reno, sono messi malissimo. In particolare cosa ci puoi raccontare su questo?
2: Ma i fiumi sono messi malissimo e non sono solamente sono diciamo così una importante infrastruttura.
1: Sono fiumi importanti questi, insomma non sono fiumi piccoli.
2: Certo, sono fiumi su cui passano i prodotti dell'industria dell'Europa centrale, e questi fiumi sono sempre più in secca, per cui succede che cosa? Che le chiatte che si spostano su questi fiumi non riescono più a navigare, o quantomeno non riescono a essere caricate come

0: come di solito, quindi mi diceva un esperto, adesso il carico consentito è normale. Se noi teniamo presente che ogni chiatta in media trasporta il contenuto di circa 160 camion, capiamo un po' l'importanza della situazione. Tutto questo, diciamo, i prodotti, no? delle industrie, non so, l'acciaio della ThyssenKrupp, la BASF che fa prodotti chimici, insomma, che devono arrivare poi a destinazione, la distribuzione.
1: Se non sono più transitabili,
0: deve passare su gomma o su ferro.
1: Dove?
0: Quindi, da una parte, no, c'è un avvitamento perché girando
1: sul ferro, certo.
0: Sulla gomma si inquina, insomma. E su ferro invece non ci sono proprio le infrastrutture.
1: Ma si sta pensando a cambiare le flotte, per esempio, per rendere, cioè, sì, flotte diverse che rendano navigabili i fiumi ormai molto più in secca, molto più in siccità, diciamo così.
0: Sì, ma servono soldi e serve tempo. Questi poi sono pattern imprevedibili, quindi anche le decisioni di investimento delle aziende, diciamo così, cercano di guardare un po' a un futuro che noi non riusciamo ancora a visualizzare bene, perché appunto i pattern, no, le regolarità a cui eravamo abituati sono cambiate, quindi trovarsi poi con una flotta inutile è comunque una decisione che un manager può
1: fare. Abbiamo per le merci, abbiamo vari stretti in Medio Oriente, Hormuz, Bab el Mandeb, che non sono più transitabili o quasi. I fiumi passando da sopra non sono transitabili a causa della siccità, e insomma qualche contromisura qua va trovata subito.
0: No, ma tra l'altro anche in Medio Oriente stanno pensando, per evitare il discorso degli stretti, di potenziare la rete ferroviaria, quindi è probabilmente la logistica uno dei temi dei prossimi anni. E certo, logistica significa infrastrutture significa investimenti grandi e ripeto, cercare di capire cosa succederà nel futuro in un mondo che è comunque multipolare e sempre più instabile.
1: Chiaro.
0: Ci sarà da vedere parecchio.
1: Grazie,
0: anni.
1: Grazie Antonio.
2: Europei di atletica, Italia la prima nel medagliare oro nella 4x400 uomini di Apichino, regina nel nuoto, 4 argenti e tris d'oro di Simona Quadarella. Attacchi russi in Ucraina, 8 vittime, almeno 7 morti. A Mosca per l'assalto i 600 droni ucraini. Nuovi raid anche in Libano, 11 morti. Il ministro israeliano Katz, colpiremo con tutta la forza. È in coma farmacologico a Barcellona un 21enne di Asolo, aggredito mentre era in vacanza con un gruppo di amici. Il giovane sarebbe stato picchiato all'uscita da un locale. Nel Cosentino, picchiata selvaggiamente, lasciata morente davanti all'ospedale, fermato a Bari il compagno. In provincia di Benevento, pensionato uccide la moglie a coltellate e tenta il suicidio. Clamoroso furto d'arte a Ferragosto al Museo regionale di Messina, rubati 4 capolavori di Antonello da Messina. Altri 2 sono stati abbandonati durante la fuga, colpo messo a segno in pochi minuti. Mogol, il grande vecchio della musica italiana, compie 90 anni, memorabile la sua collaborazione con Lucio Battisti, ma sono suoi testi di molte tra le più grandi canzoni italiane. E questi erano i nostri titoli per l'edizione delle 2 del nostro giornale. Bentrovati a tutti voi. 22, dunque, le medaglie agli europei di atletica di Birmingham. L'Italia si conferma al primo posto nel medagliere oro nella 4x400 maschile, Quadarella e Iapichino, regina d'Europa. Marco Tripisciano in apertura.
3: Finale show dell'Italia agli europei di Birmingham con un bottino di 22 medaglie che consacra la nazionale più forte di sempre, prima nel medagliere e nella classifica dei piazzamenti che dà il senso dell'ampiezza del movimento. Pista, strada e pedane tinte d'azzurro dal primo all'ultimo giorno, con Iapichino che vince il titolo nel lungo per un solo centimetro. E il controsorpasso nel finale sulla Gran Bretagna con le staffette del miglio che ci esaltano. Oro, capolavoro della 4x4 uomini e bronzo delle donne che hanno chiuso l'europeo più vincente di sempre dopo Roma 24.
4: Dobson ovviamente mi metteva un po' di pensiero dietro, infatti alla fine ha provato ad attaccare, ma fortunatamente sono rimasto in piedi e ovviamente molto contento.
3: Anche senza Furlani abbiamo dominato i salti in estensione con la doppietta d'oro e di bronzo di Diaz e Dalla Valle nel triplo maschile e il titolo europeo inseguito per una vita dalla Derkac. Non solo la conferma delle punte con il quarto titolo di Battocletti e dell'infinito Tamberi, il bis di Fabio.